0: dichiarato anche in pubblico che cercava un portiere, ormai non può più
1: Bravo.
0: andare avanti con lui, anche perché se non era sicuro prima, figuriamoci
1: Adesso,
0: adesso,
1: infatti,
0: no?
1: hai detto benissimo.
0: Però lo comprendo, comprendo effettivamente, quindi ormai devi prenderlo, penso che sia, e con il fatto che Suzuki è vicino al Paris Saint-Germain, Vicario è l'unica ad oggi, poi chissà, vediamo se il buon Giovanni Carnevali magari troverà qualche altra soluzione o veramente qualche altra idea, però anche per questioni di bilancio, prezzo, modalità, cioè praticamente Vicario è prendibile in qualsiasi soluzione, cioè penso che lo puoi portare a casa anche con Klarna, secondo me.
1: Qui in Crecò moderate. Grazie Samuel, ci sentiamo mercoledì per colpo di tacco. Questa è bellissima come
0: Grazie a
1: battuta.
0: voi, un
1: Ciao
0: saluto a tutti.
1: Samuel, Samuel Tafes. Tra l'altro, a proposito di Vicario, devo dire che i nostri amici della Gazzetta dello Sport sono meravigliosi. Io vi devo battere le mani perché riuscite sempre a trovare qualcosa. Ieri i simpaticoni hanno messo i 9 no che avrebbe preso la Juve, no, nel corso del mercato. Adesso invece vanno a scavare sul fatto, sulle parole di Spalletti, proprio in home page, perché Spalletti ha detto c'è da capire perché il Tottenham lo tiene fuori. Spalletti e quella frase su Vicario, in retroscena, sono veramente clamorosi. Ma io li apprezzerò il giorno in cui diventeranno la Gazzetta dell'Inter, oppure insomma la Gazzetta di tutti tranne la Juve. Toglietevi lo sport perché ormai siete talmente faziosi che è diventato quasi stucchevole. Comunque, detto questo, l'amico volevo rispondere a un messaggio molto interessante, Stefano D'Arrieti, perché lui dice, personalmente in questo cambio, anzi, devo prendere la parte prima, possiamo evitare chiunque esso sia di sponsorizzare cessione dei pochi italiani che sono rimasti. Personalmente in questo cambio di pelle faccio fatica a ritrovarmici con la gloriosa nostra società, con la gloriosa nostra storia, totalmente pestata continuamente di fronte a affari, non affari che non riesco proprio a digerire. Non mi oppongo completamente, ma altrettanto completamente non riesco a entusiasmarmi neanche un po'. Allora, io seguo molto il tuo ragionamento. Anche a me la Juventus degli italiani è una Juventus che mi piacerebbe rivedere. E guarda, sono uno di quelli, caro Stefano, che poi va sempre a fare il conto degli italiani titolari. Il problema è che è cambiato proprio il modo di interpretare il calcio. E quindi se vedi oggi la componente italiana, da un lato perché giocatori forti forti non ce ne sono, quelli che ci sono, tipo Tonali, vengono valutati 120 milioni, che è una follia. Dall'altra poi dobbiamo accettare in un modo o nell'altro questo cambio proprio di mentalità, di cultura e di visione. Poi con me sfondi una porta aperta e vorrei la Juve degli italiani, anche perché secondo me il giocatore, magari anche tifoso della Juventus, che però conosce molto bene la storia, anche se non è tifoso, qualcosina in più può dare. Però dobbiamo assolutamente proiettarci verso quello che è il calcio di oggi. Può piacere, può non piacere, però oggi funziona così. Andiamo in pausa, ragazzi, spazio ai vostri messaggi, poi alle 12, anzi alle 13:40 avremo Marco Edoardo Sanfelice, a tra poco.
2: Cose di calcio. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Bene, bene, bene, le 13:05 minuti prima, Alessandro Santarelli con voi, ci sarò tutta la settimana, poi tornerà il direttore Antonio Parino con il quale abbiamo condiviso una bellissima puntata di colpo di tacco direttamente da Cattolica sabato scorso. L'amichevole della Juve, è stata veramente una bella esperienza, ci siamo anche divertiti. Mercoledì invece ovviamente vi racconteremo a colpo di tacco con Vincenzo Marangio Juve-Chelsea, così come sabato vi racconteremo a colpo di tacco Juve Cartonati Football Club, così poi come vi racconteremo tutte le amichevoli fino ad arrivare al 23 quando il sottoscritto sarà a Frosinone con Quintiliano in studio. Abbiamo tanti messaggi da andare a recuperare. Allora, parti, dottor, anzi, professor Bickermeier, vai, che è il nostro Giorgio Sorani. Vai.
4: Oi, oi, oi, Santarelli, ma cosa ci fai di mattina? Cosa ci fai? Ma immagino, appena finito le ferie, tutto bene, sì. L'importante è quello. Dai, diciamo che ci sono due colpi fantastici. Speriamo che ne arrivino altri tre, che sono quelli che ci servono: il portiere, un centrocampista e un altro attaccante. Se poi prendiamo un altro difensore sarebbe super. Quattro colpi e siamo a posto, e poi vendiamo, però vendiamo gli esuberi. Bravo. Ciao Emilio. Ciao. Da Padova. Ciao carissimo. Ciao, Emilio. Santarelli.
1: Ciao, un abbraccio.
4: E sono contento di rivederti, perché era un po' che non ti sentivo in radio.
1: Erano tre settimane, sì. Guarda, hai fatto un'analisi che io sposo in pieno. Cioè, se la Juve dovesse riuscire a portare a casa altri quattro giocatori in quei ruoli che tu hai detto, secondo me noi potremmo essere veramente competitivi. Per cosa non lo so, l'ho detto prima, io oggi firmerei Coppa Italia Europa League, subito la firmo, senza lasciare ovviamente il campionato, ma le firmo subito. Non so se riusciremo, se riusciranno i direttori a fare questi quattro innesti. Molto dipende chiaramente dalle uscite. Leggevo proprio adesso che c'è insomma una sorta di guerra fredda con il Bologna per Lukumi, ma io tutto sommato penso che in difesa ci possiamo anche stare, al netto poi dell'uscita o meno di Gatti. Ma come diceva Samuel poco fa, tutti nella Juventus hanno il cartellino con il prezzo, come in tutte le altre società, a parte ovviamente quelle di Premier, dove ormai siamo arrivati a situazioni illogiche, nemmeno più assurde, illogiche. E poi è chiaro che a cascata ne paghiamo tutti le conseguenze. Però con questo tipo di mercato che disegnava prima l'amico Emilio, io penso che lui potrebbe dire molto la sua nelle varie competizioni. Poi è normale, cari amici, bisogna stare un po' alla finestra a vedere anche come si muovono le altre, perché ad oggi, se io mi guardo intorno, chi è che si è mosso particolarmente a dire porca miseria che squadra non hanno fatto? Cartolandia è lì che aspetta. La Roma, che per me rimane la favorita per tutta una serie di cose, lo sapete, per il momento ha speso 17 milioni per un difensore centrale che andrà a fare la riserva e 35 per Castro. Ora, io non sono un fan sperticato di Colomani, ma che oggi diventa il mio idolo. Però tra Castro e Colomani, io mi prendo Colomani tutta la vita, sinceramente. Credo però che siccome l'imperatore di Roma, perché Gasperini ormai fa l'imperatore, ha già bussato, si è già messo a piangere, facile fare gli allenatori così, veramente molto facile, qualcosa gli arriverà, sia sull'esterno, stanno cercando addirittura un altro attaccante e forse anche qualcosa in mezzo, però al momento sono lì. Le altre, il Milan è partita con il colpo Gonzalo Ramos, ha preso Ghila, che a me piace molto, ma è sempre lì. Quindi alla fine non mi sembra il Napoli degli ossessionati. Intanto non avevo dubbi sul fatto che Allegri, come d'altra parte ha fatto anche Conte, non assecondasse le loro ossessioni, però anche il Napoli è lì fermo al palo. La Juve comunque, se io dovessi andare a dare in questo momento un giudizio, un voto sulle operazioni, a me piace tanto quella di Ali Begovic, sono sincero, ma tanto. Ma poi è chiaro che è giovane, si deve sgrezzare e deve dimostrare, però è un talento, però è un talento. Per cui vedo che anche le altre sono un attimo guardinghe. Tanto, ragazzi, lo sapete che il mercato si svilupperà dopo Ferragosto, come tutti gli anni. La Juve però in questo momento ha una necessità impellente di cedere, poco da fare. Vai Giorgio.
5: Ciao Ale, bentornato. Grazie. Spero ti sia riposato, perché ci sarà una stagione calda, molto calda.
1: Beh, fa caldo.
5: Sicuramente fa caldo, non saranno tutte rose e fiori, ma sono molto fiducioso. Mi piace la dirigenza, mi piacciono gli acquisti, mi piace la presa di posizione, ma sto con i piedi per terra, perché gli ultimi 2, 3/3 anni, 4, anche 5 ci hanno fatto soffrire moltissimo. Detto ciò, un abbraccio grosso, Enzo da Cireale.
1: Ciao Enzo, un abbraccio a te. E anche qua trovo tanta saggezza in questo messaggio, devo dire, in tutti quelli che stanno arrivando, sarà il caldo. Perché nell'analisi del caro Enzo, poi alla fine siamo arrivati ai 6 anni, no? di delusioni. È chiaro che la mano sul fuoco tu non la metti più su niente, a prescindere. Io poi mi sono bruciato clamorosamente l'anno scorso sulla valutazione di Openda, che insomma non credevo un fenomeno, ma nemmeno credevo fosse quella roba che abbiamo visto. Quello che ho in più, sono sincero, e qui l'ho spiegato prima, lo rispiego adesso, è la fiducia negli uomini che compongono la società, non nell'uomo solo, ma negli uomini. E guardate ragazzi, fa tutta la differenza del mondo, perché comunque ci si deve sedere intorno a un tavolo. Giunto gli faccia tutto quello che gli pareva, gli era stato concesso, attenzione, gli è stato concesso, quindi l'errore è sempre dall'alto. Stavolta si è creato un tavolo di riflessioni che a me fa ben sperare. Cannevali, Massaro, Ottolini, Chiellini, Spalletti. Onestamente se devo scavare indietro, io una società così strutturata dal 2022, da quando ci hanno fatto quella porcata, sinceramente non la ricordo. Non la ricordo, perché poi siamo andati sempre un po' a tentoni, il governo tecnico, il governo di emergenza, gente che con il calcio aveva poco a che fare ma che doveva sistemare i conti, i tentativi falliti di Giuntoli prima, quello folle di Comolli poi, e vediamo quanto è stata folle la gestione Comolli, la vediamo adesso. Perché poi sapete che sono un grande appassionato di storia. La storia poi si legge dopo, non nel presente. Comolli ha distrutto anche Giuntoli, ma in maniera diversa. Comolli ha proprio distrutto i rapporti con le altre società. Guardate la vicenda Liverpool, Allison, ma lo stesso discorso con il Paris Saint Germain. Quello ha distrutto, oltre a non avere le competenze, perché lo ha dimostrato. Oggi noi invece abbiamo il politico della situazione, Carnevali, il braccio operativo, Massara, il direttore sportivo, Ottolini, l'identità juventina, Chiellini. Sinceramente, per me questo è già uno scudetto che abbiamo vinto. Poi è normale che gli scudetti li vinci sul campo, poi è normale che, come diceva l'amico Enzo, la stagione sarà calda, poi è normale che non tutti sono sempre contenti, poi è normale che siamo un popolo enorme, vasto, per cui mettere tutti d'accordo è impossibile, e fortunatamente non siamo come i cartonati regime Corea del Nord, che loro sono tutti inquadrati. Però io quello che mi sento di dire, e non perché sono ritornato da 3 settimane di vacanze e quindi sono un pochino più leggero, però mi sento di dire: non vinceremo subito, perché non vinceremo subito, probabilmente poi magari festeggeremo qualcosa, e me lo auguro di cuore, però vedo le basi, e questo, ragazzi, per me è tanta roba, dopo anni in cui abbiamo nuotato a vista, così pensavamo di avere in comandante e non avevamo nemmeno uno stromo, con tutto il rispetto per il nostro. Io su questo aspetto poi possiamo discutere su tutto quello che vogliamo, lo faremo, sui soldi spesi, lo faremo, magari sulle mancate cessioni se non arriveranno, lo faremo. Io però mi sento più tutelato, ragazzi, ve lo devo dire, mi sento molto più tutelato, e credo che si senta un pochino più tutelato e sereno anche chi sta al di sopra di tutti, cioè John Elkann, che dopo anni di errori, forse ha quadrato la situazione. E questo veramente me lo auguro. Dice, interessante anche il messaggio di Fabrizio, ha detto alle Abruzzi, ieri con le dichiarazioni sulla Federcalcio mi sono definitivamente innamorato calcisticamente di Spalletti. Devo dire che anche Carnevali qualche frecciata gliel'ha lanciata. Allora, lì c'è ovviamente un'antipatia tra Mancini e Spalletti. Mancini ha fatto il fenomeno, anche troppo secondo me, quando la nazionale la guidava Spalletti. I due non si sono mai particolarmente amati. Non ho aperto parentesi sulla federazione, l'ho fatto sui social in questi giorni, e onestamente credo che adesso sia molto più importante per noi parlare di Juventus. Quello che hanno combinato, perché l'hanno combinata grossa, è ridicolo. Malagò si è presentato nel peggior modo possibile, poi vedremo quello che riuscirà a fare. Gli uomini che devono andarsene ci sono ancora, Chinè e Viglione, quindi secondo me non è cambiato assolutamente niente. Sapete che alcune scelte fatte da Buffon non mi sono piaciute, l'ho detto mille volte, fermo restando che è il mio capitano, uno dei miei capitani. Però quello che ha detto rispetto a Pirlo in un'intervista sul Corriere, sulla Gazzetta degli Interisti, l'ho trovata molto, molto interessante. Ha fatto capire che lui ha rinunciato all'incarico, al contrario di Bonucci, ma sono scelte che ognuno può fare e deve fare. perché fondamentalmente non gli piace questa linea che sta prendendo la federazione. E io mi tolgo tanto di cappello di fronte a Buffon. Ripeto, è il mio

0: Buongiorno, sono Alessio. Io sono d'accordo con te nel dire che Zirkzee lì dietro a Colomboigny sarebbe l'ideale per innescarlo, augurandomi che si riesca a cercare sempre la profondità nella quale poi Colomboigny dà il meglio di sé. L'ideale sarebbe inserire anche un bel centrocampista, mi viene in mente Reinders, Lucumi.
1: Magari.
0: E poi mi va bene anche Vicario. Ovvio che devono uscire davvero in tanti. Se uscisse David, Miretti, Cobb Mainers, l'ideale sarebbe anche cedere Gatti. Sarei davvero molto soddisfatto del mercato.
1: Guarda,
0: Un abbraccio, fino alla fine,
1: ciao, un
0: forza
1: abbraccio a
0: Juve.
1: te. Reinders per me è un sogno, e tale rimane. Io penso che Reinders sia uno dei più forti centrocampisti arrivati in Italia negli ultimi anni. Bravo il Milan che l'ha preso, poi è stato costretto a cederlo, però io sono totalmente innamorato di quel giocatore. Nel City non ha fatto bene, anche per alcuni infortuni, secondo me non si è ambientato, però credo anche che il City non lo dia neppure in prestito, è un giocatore universale. Mi è sempre piaciuto da morire, così come mi piaceva Brahim Diaz. Il Milan negli ultimi anni ha avuto diversi giocatori interessanti che secondo me poi per un motivo o per l'altro non è riuscito a valorizzare bene, anche per responsabilità degli allenatori dal mio punto di vista. Però arrivare a Reinders, ragazzi, credo che sia veramente impossibile. Magari non c'è che sì che tenga, non c'è. Guarda, la butto lì. Per me Reinders è più forte pure di Tonali, ma è una mia idea. Ma è un sogno. Invece non deve essere un sogno quello di cedere. Sto leggendo anche alcuni messaggi sulla questione di Gregorio. Io la penso come Samuel quando ha detto che Di Gregorio proprio non può rimanere alla Juventus, mentre Perin può fare il secondo, ma Di Gregorio no. Scrive Ettore: io sono disposto a restare con questa rosa se riuscissimo a dar via Di Gregorio, a prendere carne secchi. Poi, se parte David, un Pellegrino o uno simile. A Pellegrino so che c'è un interesse della Fiorentina, perché Ken sembra che verrà ceduto, destinazione Como, leggevo poco fa. E sentivo anche di là a TMV Radio. Quindi su Pellegrino eventualmente c'è da battere anche la concorrenza della Fiorentina. Carne secchi è un top. Per me è il top dei portieri. E lì però bisogna andare a trattare col signor Giuntoli, che secondo me se può fare un dispetto alla Juve lo fa. Intanto il dispetto gliel'ha fatto Massara, perché anche lui voleva Lajbegovic e invece è rimasto con un pugno di mosche in mano il signor Giuntoli, e gliel'ha portato via Massara. Credo che sia impossibile trattare con l'Atalanta, anche perché ci sono due che se possono fare un dispetto alla Juve glielo fanno, che sono Sarri e Giuntoli. Quindi a meno che si verrà lì con 50 milioni che la Juve non ha, la vedo una cosa veramente impossibile. Poi le vie del mercato sono infinite. Tra l'altro gli mando questo suggerimento a Giuntoli, visto che lui si era preso Di Gregorio cacciando Szczęsny, addirittura pagando Szczęsny per farlo andare via. Se lo riprenda. Ah, però non lo prendi ora, chiaramente, perché ce l'hai il portiere. Facile così, caro amico Giuntoli. Lo sapete, ragazzi, umanamente ci mancherebbe non niente, ma sportivamente io con Giuntoli ce l'ho. Ce l'ho, perché sempre in buona fede, naturalmente. Però è uno di quelli che ha creato i disastri alla Juventus, sentendosi chissà chi, e che poi invece ha disatteso le aspettative. Ricordo sempre quello slogan: il noi al posto dell'io, che è rimasto meramente uno slogan. Ma non guardiamo più al passato, guardiamo al futuro. Prego.
2: Ciao Alessandro, buongiorno, sono Enea da Besnate,
1: Ciao
2: ciao,
1: caro.
2: bentornato. Io volevo dire sul fatto della festa dei pagliacci del Napoli, vabbè, comunque, vabbè. Io sono dell'idea che se io, tra virgolette, calcisticamente odio una squadra, io non la nomino nemmeno. Cioè, se loro ci odiano, ma cosa? Io non pronuncio nemmeno il nome della squadra che odio, così come io non pronuncerei mai la squadra dei cartonati, perché a me calcio.

0: francamente mi fa ribrezzo. E quindi, perché a una festa devo nominare, non nomino nemmeno. Quando guardo i TG sportivi, quando tocca loro, se posso cambio, se no metto il volume a zero, cerco di girare la faccia. Vedi, per non vederli.
1: Tu hai fatto un ragionamento da persona superiore, ed è bello il ragionamento che hai fatto. Lì, guarda, da quello che poi mi racconta Vincenzo, ne parleremo poi evidentemente anche alle 17. Lì c'è proprio un'ossessione, ma credo loro vorrebbero essere noi, ma non lo saranno mai. Ci guardano con profonda invidia, sapendo che non riusciranno mai, per storia, per blasone, per tutto. Nemmeno a essere un'unghia di quello che siamo noi. E quindi ci odiano sportivamente, ma purtroppo non solo. Poi l'odio è una cosa bruttissima, ma è inutile che facciamo gli ipocriti. Lì c'è odio, non c'è antipatia, lì c'è odio sportivo e oltre, perché ho sentito delle robe, delle cose anche detti da personaggi che dovrebbero ogni tanto misurare le parole, perché il tifoso fa il tifoso, può dire quello che vuole. L'addetto ai lavori no, o meglio non dovrebbe. Quindi è odio. Poi sento che qualcosa ho visto, Ferlaino, no? Dopodiché, ragazzi, poi secondo me, quando si è avanti con l'età, il rispetto c'è sempre anche per le castronerie che si dicono. Però anche lui continuare a andare a dire delle cose sulla Juventus, ma goditi, no, quello che hai fatto, quello che... No, mi pare che abbia detto la più grande soddisfazione è quando ho tolto qualcosa alla Juve. Vuol dire essere... Intanto non avere storia, avere una scarsa stima di loro stessi, no? Perché devono sempre paragonarsi con gli altri. E soprattutto, ripeto, per me la voglia di guardare a noi come modello, che però per loro sarà sempre una cosa da guardare dal basso verso l'alto, perché non ci arriveranno mai. Poi, per carità, in questi ultimi anni De Laurentiis qualcosa è riuscito a combinare, anche secondo me per tutta una serie di congiunzioni astrali, però gli scudetti l'hanno vinti, ma rimangono sempre senza storia, anzi con pochissima storia, e con un blasone che è quello che è. Tra l'altro, a proposito di questo, ho visto una scena di De Laurentiis rispetto ad un padre e a una bambina che hanno comprato una maglietta non originale. Per carità, non si fa, per l'amor di Dio, ma vietargli o comunque non dargli la possibilità di andare a fare delle foto perché non c'aveva la maglietta originale. Bah, vabbè, comunque, cavoli loro. Prego, Giorgio
2: Santarelli, ciao, bentornato dalle vacanze.
1: Ciao.
2: La tua voce ci mancava.
1: Grazie. Grazie.
2: Io dico, se ho ascoltato il discorso che ha fatto De Laurentiis, e non è soltanto il napoletano che ha dei problemi seri per quanto riguarda l'ossessione Juve, ma De Laurentiis, quando mi dice noi siamo partiti perché dobbiamo superare le squadre del nord, cioè tu ti rendi inferiore, tu già con questa parola ti rendi automaticamente inferiore a tutti quanti.
1: Bravissimo.
2: Tu devi essere
1: Bravissimo.
2: Soddisfatto e avanzare quello che tu hai fatto fino ad oggi e cercare di migliorare te stesso.
1: Bravissimo.
2: Per essere una squadra più forte domani. Hai perso un'occasione, per dire io sono io e non mi interessa quello che fanno gli altri.
1: Bravo.
2: Io devo badare a me stesso. Tu invece ti sei reso ancora inferiore.
1: Bravo.
2: A tutti quanti.
1: Bravo.
2: Anche tu hai un'ossessione.
1: Guarda, questi ultimi due messaggi, vi faccio i complimenti. Evidentemente questa è la fascia del direttore, quindi c'è tutta la crema di ascoltatori. Sto scherzando naturalmente, perché siete veramente il top. Questi ultimi due messaggi, in maniera molto elegante, fanno capire la differenza tra noi e loro. perché l'amico di prima dice: ma io nemmeno li nomino. Questo dice giustamente Mimmo, dimostra che si sentono inferiori. Lo dicevo prima, è così, è così. Vanto nostro questo, ragazzi, questo è un vanto nostro, perché noi, per l'amor di Dio, siamo in un momento di crisi, in un momento delicato, in un momento in cui paghiamo tutta una serie di errori, cosa che conosciamo molto bene. Però la storia parla per noi, la storia siamo noi, direbbe Francesco De Gregori. Lì c'hanno il figlio di Maradona, insomma, che va lì, cioè, che salta come un pulcinella, insomma. Io credo che anche tra i tifosi napoletani, no? Poi mi dispiace parlare di cose che non riguardano la Juve, ma abbiamo visto tutti. Ci sia anche chi non apprezza questo modo di essere. Magari il 90% è così, l'80% è così, però magari c'è un 20% che ragiona in maniera diversa. Ma loro sono ossessionati, salvo il fatto che poi per vincere cosa fanno? Vanno a pescare in casa Juve. Perché comunque, direttore sportivo, viene dalla Juve. Conte viene dalla Juve. Allegri viene dalla Juve. Quindi cercano di copiare un sistema e un modello sul campo, perché poi fuori dal campo, beh, stadio, beh, strutture, società, certo, gli riconosco una cosa, che De Laurentiis sa come vuol dire portare il cappello, lo sa, però il resto c'è poco poco sotto. Comunque, peggio per loro, contenti noi. Ultima pausa, poi arriva Marco Sanfelice.
3: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Bene, bene, ragazzi, 12:37 minuti primi, anzi no, 13:37, ma come sapete io qua ho l'orologio cinese e l'orologio cinese è tarato ancora sulla vecchia ora, quindi 12:37 per orario locale di Radio Bianconera, 13:37 per tutto il resto del mondo. Carlo da Fine Ligure, sulla vicenda tra Juve e Napoli, insomma, io anche qua sono d'accordo, noi siamo tutti Platini, loro sono un po' tutti Maradona, c'è un mondo, io non lo dico, so che qua potrei aprire un file sul quale non voglio entrare, io non sono mai stato un grandissimo fan di Maradona, chiaro, il più grande al mondo, ma io sono tutta la vita per Leroy Michel. Dai, fammi sentire un altro paio di vocali, poi arriva Marco Edoardo Sanfelici.
6: Buongiorno Alessandro, bentornato, ci mancavi, sono Alberto da Brescia.
1: Ciao Alberto.
6: Ma parlavi di potenziali favorite, vabbè, lo sappiamo già dall'anno scorso che ci sono tre centenari, uno lo consideriamolo quello della Fiorentina.
1: Bravo.
6: Comunque bravo. Farà bene, quello del Napoli e della Roma. Il Napoli ha già vinto, la Roma deve vincere, stanno facendo di tutto e quindi Roma prima, Inter seconda, che dovrà ridurre le sue capacità per gli effetti di non avere più favoritismi arbitrali. Napoli terzo e poi li se la vedranno tutti, a meno che non ci sia qualche variabile impazzita, e con questo il Como potrebbe rompere le scatole per il podio e noi speriamo. Ciao a tutti e forza Juve.
1: Allora io è difficile commentare questo messaggio nella sua bellezza perché e nella sua verità, perché da un lato il calcio è imprevedibile ed è il bello del calcio, dall'altro siccome un po' di cose ne abbiamo viste, non siamo come Giorgio Sorani giovanissimo di primo pelo, insomma noi qualche anno ce l'abbiamo purtroppo, e la ricostruzione fatta dall'amico di Brescia ci fa pensare. Ci sono tre centenari, uno appunto, lasciamo perdere, quello della Fiorentina, poi c'è quello del Napoli che ha vinto e poi c'è quello della Roma che non vince dal 2000, mi pare, 2001. Vi posso dire che qua a Roma se la sentono calda, come si suol dire, ogni anno, per l'amor di Dio. Però è la sensazione che loro abbiano fatto una sorta di all-in quest'anno, fregandosi anche della questione fair play finanziario. Poi vediamo dove riusciranno ad arrivare. Però io credo che oggi Inter, se non altro perché è campione d'Italia, Roma, Napoli ci sono un pochino avanti ad oggi, 3 agosto. Però noi abbiamo comunque, secondo me, un grandissimo obiettivo. Io questo sarà un po' il mio mantra dell'anno. Ovviamente rompere le scatole a tutti in campionato ci mancherebbe, ma l'Europa League, da quanti anni ci manca un trofeo, ragazzi, internazionale? Tanto. Quindi non voglio dire che quello diventa il mio obiettivo principale, perché per me lo scudetto è lo scudetto anche di fronte a tante altre situazioni. Però l'Europa League deve essere una bella avventura, una bella avventura. Sentiamo un altro vocale e poi andiamo da Marco.
7: Pomeriggio, Luca da Terni.
1: Ciao Luca.
7: Ma provo a fare il mago di Ni. Secondo me la Juventus, i prossimi colpi saranno Vicario, perché così è un portiere che ti costa poco, molto poco, nulla, e avresti due portieri di discreto livello anziché uno di ottimo, e secondo me da quel punto di vista lì si accontentano, perché gli obiettivi saranno un terzino sinistro a posto di Cambiasso, e secondo me Ruggeri rientrerà nell'affare Nico Gonzalez.
1: A me piace
7: che Ruggeri sia zero, che secondo me è già fermato. Secondo me il difensore centrale che verrà preso sarà Tomori, che secondo me sta aspettando di tornare con Massare e Calulu. E poi davanti, se si riesce a fare Zirze, uno tra Zirze e Pellegrino. E si giocherà probabilmente col 4-3-2-1 con Ale Begovic e Ildiz dietro Colomani, e nel caso si giocasse col 4-2-3-1 Cambiasso verrà spostato alto in alto a destra con la cessione di Conceição, secondo me verrà messo lui lì. Cosa ne pensate?
1: Il mago di Ni è bello, Luca, anche qui tanti spunti. Allora, sai che ci pensavo all'ipotesi di un 4-3-2-1, perché te lo spiego, perché secondo me il centrocampo della Juve deve essere a 3 e non a 2. Questa è una un'ipotesi che prendo in considerazione, perché abbiamo visto, intanto Giorgio puoi andare, abbiamo visto che a 2 soffriamo un po', quindi 4-3-2 non mi dispiace, però sacrifichi tanti esterni che abbiamo, perché Ale Begovic e Ildiz possono giocare, anche se Ildiz tende sempre ad andare a cercare la linea laterale, però ci possono giocare, e però sacrifichi tutti gli altri. Secondo me noi abbiamo tanti esterni. Guardate, anche nei messaggi che sono arrivati, tanti, e vi ringrazio, non abbiamo preso in considerazione la possibilità di cedere Zegrova. Il problema è che forse non lo vuole nessuno, ma se c'è un giocatore che a me in queste amichevoli ha un po' infastidito nell'atteggiamento, è proprio Zegrova, e credo che abbia infastidito un po' anche Spalletti. Sono molto deluso da Zegrova. Poi magari si riprenderà e sarà il nostro valore aggiunto. L'anno scorso lo abbiamo aspettato e gli abbiamo dato l'alibi, poi fino a un certo punto l'alibi, perché è arrivato da noi in pessime condizioni delle condizioni fisiche. Però quest'anno da Zegrova qualcosa ci aspettiamo. Però io credo che uno degli esterni debba andare via. Magari fosse Zegrova, io oggi ci metterei la firma su Zegrova. Però anche lì, dobbiamo far cassa o no? Perché se fai cassa, devi far cassa, con Zegrova fai pochissimo. Con Conceição puoi fare. Conceição ha dei pretendenti. Quindi lì bisogna riflettere attentamente, ragazzi. Quello è un modulo 4-3-2-1, è un modulo che a me piace, ma bisogna che si lavori in maniera un pochino diversa rispetto al momento. Prego.
8: Casa Bianconera, per me è inutile spendere tutti questi soldi per giocatori, perché fino a quando ci sarà Marotta e company non avremo dove andare, a meno che non si risvegli la società. Andrea Agnelli ritorna subito. Gianni da Canicattì.
1: No, Gianni, non sono per niente d'accordo, mi dispiace, dici una cosa vera, però non sono d'accordo. Cioè, allora non iscriviamoci neppure al campionato, Gianni. Cioè, dice, questa, finché c'è Marotta non ci iscriviamo al campionato. Non funziona così. Noi dobbiamo spendere soldi perché la squadra va rinforzata. Uno, dobbiamo spenderli in maniera intelligente. Due, se no veramente non partiamo nemmeno. Cioè, ora, noi la Champions League l'anno scorso abbiamo persa sul campo per colpa nostra, se no ci raccontiamo delle bugie. Noi avevamo 5 punti di vantaggio sulla Roma, abbiamo pareggiato col Verona, colpa nostra, abbiamo perso in casa con la Fiorentina, colpa nostra. Marotta non c'entra niente, Marotta ha mille altre responsabilità, mille, e spero anch'io che esca dal calcio il prima possibile. Ma questo ragionamento non sta in piedi. Se no, dipende, si fa prima a non iscriverci al campionato e non giocare. Anzi, il fatto che ci sia Marotta con Cartolandia ci deve stimolare ad andare a rompergli le scatole di più, a lui, a De Laurentiis, alla Roma. Ma come lo fai? Investendo bene. Se no, ragazzi, veramente non ci schiamo neppure al campionato. Sono anni che dico che il centrocampo deve essere a tre. Bravo Ale, cediamo tutti questi esterni. Massimo, sì, io sono abbastanza convinto del centrocampo a tre, perché per fare il centrocampo a due devi avere due giocatori muscoli, che hanno muscoli e tecnica. Quindi ad oggi un centrocampo a due Locatelli Thuram fa fatica, un centrocampo a due Thuram Douglas Luiz, che, se vi ricordate, doveva essere il primo famoso centrocampo, no? Quando nell'era di Giuntoli, però secondo me fa fatica. Invece un centrocampo a tre, Locatelli nel mezzo e due mezze ali che potrebbero essere appunto McKenny e Douglas Luiz, non lo vedo male. Giocare a due, sapete che il 4-2-3-1 è un modulo che mi piace moltissimo, ma deve avere intanto almeno uno dei tre, delle tre mezze punte, che si sacrifica tantissimo, che fa il famoso pendolo. E poi però, quando rimani veramente a due a centrocampo, devi avere chiccante e porta la croce. Secondo me la Juventus di oggi non ha queste caratteristiche. Che sì, per esempio, è uno che invece il centrocampo a due lo sa supportare. Questo mi sembra un pochino complicato oggi con gli uomini che abbiamo. Perciò il centrocampo a tre sì. È chiaro che però È un po' come il discorso che qualcuno mi ha fatto sui miei video su Facebook. Interessante amico diceva: ma non è che si possa tornare a difesa a 3? Teoricamente sì, però si ritorna al solito discorso con la difesa a 3. Poi come giochiamo? 3-5-2? 3-4-3? 3-4-3 ragazzi è un modulo bellissimo, è un modulo molto suggestivo, ma difficilissimo da applicare, molto difficile. 3-4-1-2? E che ci facciamo con gli esterni, ma con lo stesso Yıldız? Quindi secondo me la Juve oggi ha tre moduli possibili: 4-2-3-1, 4-3-3 e 4-3-2-1. Io non uscirei da questo recinto. Poi ovviamente non sono Spalletti, credo che qualcosa riusciremo a vedere proprio in queste amichevoli. Abbiamo Marco Giorgio. Ciao Marco.
9: Ciao Alessandro, che piacere rivederti. Ti sentivo dare dei numeri, ma no, lo so, il caldo può dare alla testa, però lascia perdere i numeri.
1: Come la schieri la Juve, Marco? No, invece, secondo te, quale sarà il modulo di riferimento?
9: Guarda, dipende da un paio di giocatori. Prima di tutto dipende da Douglas Luiz. Cioè, se noi abbiamo un giocatore sul quale poter evidentemente contare, ovvio che nelle amichevoli vai ai 20 all'ora, poi quando è ora di andare ai 60-70 all'ora, lui deve essere estremamente più veloce di sempre. Ma se lui riesce a prendere in mano le chiavi del centrocampo, beh, avere due giocatori a fianco che lo supportano ci potrebbe dare in effetti la possibilità di giocare col 4-3-3.
1: Sì,
9: poi vero. Tre là davanti Alessandro, metti tu 1-2-2-1, sì, io penso sì, che certo, sarà un 2-1 certo. Più sì. O meno, no? Cioè, così. Ma dipende da quello, dipende, e dipende oltretutto dall'inserimento non tanto di Kolo quanto di Alejbegovic, perché se Alejbegovic, come io ho saputo, è un mostro, beh, allora a questo punto saltano anche altri semi-mostrini. Bisogna vedere a questo punto i Conceição, lo stesso Yıldız, eccetera, che fine fanno. Perché poi il problema è quello: se Alejbegovic riesce a giocare a sinistra in maniera molto molto valida, e a destra ci sarà bisogno di un altro, là davanti una punta. Guarda caso Kenan Yıldız non è tanto sicuro della titolarità sotto questo aspetto. Se invece Alejbegovic passa a destra, perché lui può farlo, sì, va bene, allora con Yıldız a sinistra, a maggior ragione sarà un 2-1.
1: Marco, invece, però, te la butto lì: e se fosse un trequartista, perché lui può fare anche il trequarti, e quindi nel 4-2-3-1 dietro la punta, come lo vedi?
9: E infatti stavo per dire, lui è anche capace a stare dietro la punta.
1: Esatto.
9: Quindi se gioca sotto punta, lì poi allora si deve vedere, perché potrebbe venire fuori anche in 4-1-1, 4-4-1-1, cioè un 4-4-2 con chiaramente due punte che si scambiano. Cioè, voglio dire, però, da tutto questo, vedi che mi sono messo a sparare i numeri anch'io, sì, si evince però una cosa, che questa è una squadra che potenzialmente ha più soluzioni rispetto a quella della scorsa stagione. Mm. E quindi questo aiuta certamente il tecnico a trovare la soluzione migliore in ogni momento.
1: Io, sai, pensavo una cosa dopo le amichevoli, che per carità, Marco, tu me lo insegni, lasciano il tempo che trovano, e anzi mercoledì poi saremo insieme per colpo di tacco per le tue pagelle, però su Douglas Luiz, e se fosse veramente lui, io resto convinto che se lui non si sente al 100% va ceduto. Ma se invece fosse tornato con la testa giusta, con i piedi giusti, con la voglia giusta, in un centrocampo a tre potrebbe essere l'uomo della svolta del centrocampo. Ora mi porto un po' troppo avanti forse.
9: Sì, potrebbe essere. Dipende, tu hai detto quello che lui dovrebbe essere, ma dipende anche da come viene vissuto da tutti gli altri. Perché se lui a centrocampo diventa colui che accende la luce, e tutti quanti i compagni ritengono che lui sia questo, secondo me per Douglas Luiz è una botta di autostima incredibile, e quindi secondo me anche il suo rendimento ne avrebbe a giovare. Dipende per esempio da che tipo di stima Spalletti abbia nel confronti di Douglas Luiz. Bisogna vedere che tipo, se lui è in grado per esempio di sostenere i massimi livelli, perché poi sai, quando noi parliamo di campionato italiano pensiamo sempre che sia un campionato sopravvalutato, che non è più quello di una volta, eccetera, eccetera, ma è sempre terribilmente difficile,
1: certo,
9: giocarci.
1: Certo, certo.
9: E quindi puoi capire, cioè, se è una rondine che non fa primavera, allora sono d'accordo con te, diamolo da qualche parte, ce lo togliamo. Però riprendiamo i problemi che poi dopo non dobbiamo sentire i tifosi a prendersi con Locatelli e cose di questo genere, cose già viste, trite e ritrite. Se invece lui è in grado di sostenere la velocità di pensiero, di esecuzione, cose di questo genere, a certi livelli, e beh ragazzi, questo dà del tuo pallone, tecnicamente, parliamoci chiaro, è almeno due spanne al di sopra di tre quarti, sì, dei, sì, suoi compagni.
1: Concordo assolutamente. Senti Marco, invece diciamo che la Juve adesso ha alcune priorità, no? Sistemato l'attaccante e la tre quarti, tra queste c'è il portiere. Io spero che si risolva il prima possibile, perché io sono dell'idea che Di Gregorio non può assolutamente fare il portiere della Juventus quest'anno, ma proprio mai nella vita. Poi, per l'amor di Dio, se non si trova di meglio, però io credo che oggi il tassello fondamentale è il portiere.
9: Sì, ti dico che mi sta dispiacendo il fatto che la pista di Bu Martinez si sia un po' raffreddata. Non è tanto il discorso del portiere in sé, quanto che è un uomo, cioè è un atleta e un portiere esperto, quindi in grado anche di dirigere i compagni davanti a lui, che è una delle cose fondamentali che sono mancate in questa stagione, perché al di là degli interventi molto discutibili, Di Gregorio non ha fatto questo. Cioè, evidentemente si è visto tante volte, e tu lo hai osservato sicuramente dal punto di vista della persona attenta quale sei, no? Che la difesa davanti non aveva istruzioni.
1: Esatto.
9: Questo è, per cui Vicario è un buon portiere, secondo me non fa fare il salto di qualità, è un buon portiere. Ma di buon portiere teniamoci Di Gregorio, perché Di Gregorio non è un cattivo portiere, è un buon portiere, ma il ruolo nella Juventus, giustamente tu hai appena finito di dire, è il ruolo per il migliore, non ci può essere altro sistema. Cioè non è che il portiere della Juve può essere un portiere come tanti, deve essere il migliore. Perché? Perché alla Juve per 5-6 partite non vedi mai palla, la domenica in cui lo vedi o la partita in cui lo vedi è fondamentale per la stagione. Se tu in quel momento lì non fai la paratona del grande portiere della Juve, tu sei fuori, puoi giocare dappertutto, puoi essere ottimo portiere, quello che vuoi, ma non sei più portiere da Juve. Questo è,
1: sì. Poi io credo Marco, perché la tua disamina è corretta, la condivido, io credo che poi però anche quelle parole, che comunque sono pesate, del procuratore, sì, insomma, lo abbiano un pochino spinto fuori dalla Juve.
9: Sì, questo sì, per carità, dovrebbe dimostrare di essere una tale personalità che, siccome non ha dimostrato per due stagioni di fila, voglio dire, non è che di punto in bianco, qualche,
1: bravo,
9: non so, qualche miracolo dall'alto, insomma, quello è. E oltretutto, sai, non può giocare nella Juve per un semplice motivo, perché io mi auguro di no, ma la prima papera che
1: bravissimo
9: fa, il primo mezzo cioè lui entra nel marasma più totale.
1: Bravissimo, sì, quindi questa è una cosa da sistemare. Marco, invece, ti faccio quest'ultima domanda, poi ci ritroviamo mercoledì. Cosa ti aspetti adesso da questa tournée Hong Kong? Io, sai, sono totalmente contrario, però lo fanno tutti e quindi bisogna andare a raccattare i soldi anche lì. Però ti aspetti di vedere qualcosina in più, visto che giocheremo contro il Chelsea, contro la squadra di cartone e poi contro il Palermo? Immagino di vedere qualche assetto maggiore rispetto a quello che abbiamo visto in queste prime amichevoli?
9: Sì, per un semplice motivo, perché probabilmente incontreremo delle squadre che giocheranno loro e che quindi evidentemente ci daranno la possibilità di andare ad occupare quegli spazi che ci lasceranno. Ma al di là di quello, io mi auguro, sai, proprio vuoi che te la dica tutta?
1: Certo.
9: Io aspetto e spero soprattutto che tornino tutti a casa integri.
1: Bravo, anch'io.
9: Poi al di là dei risultati, tutti integri, che alla prima giornata Spalletti non deve cominciare a dire quello è rotto, quell'altro ha un guaio muscolare, quell'altro, ecco, cose di questo genere. Cioè, questo è, perché in effetti è la cosa che più importa. Certamente dovrebbe essere questa tournée aiutare la squadra a inserire bene i nuovi e soprattutto trovare evidentemente un'intesa che la metta in condizione di partire bene, perché parliamoci chiaro, Frosinone Juventus è il peggio che ci poteva capitare nella prima giornata.
1: Sì, concordo, concordo, perché al di là poi delle condizioni,
9: andare a giocare a San Siro,
1: andare a giocare a San Siro, condizioni climatiche che saranno veramente terribili, dopodiché poi il Frosinone non avrà niente da perdere. Le prime giornate contro queste squadre qui sono sempre delle incognite. Marco, ci troviamo mercoledì per colpo di tacco.
9: Permettimi solo di ringraziare i miei colleghi, perché io il 30 di giugno ho finito una volta per tutte di lavorare, va bene? E che mi hanno, bontà loro, regalato questa meravigliosa maglia della nuova stagione, nella quale, tra l'altro, cerco di farlo vedere se si vede. Si vede?
1: No, perché sei soltanto al telefono e quindi la facciamo vedere mercoledì. La facciamo vedere mercoledì.
9: Ok. Per cui benissimo, insomma, io li voglio ringraziare, che ogni tanto qualcuno di loro, juventino, non di altre squadre, che non dico, ci ascolta. E quindi è per quello che
1: e allora dire. Mercoledì ce la fai vedere. Ciao Marco!
9: Grazie a te Alessandro.
1: Ciao Marco.
9: Buon lavoro.
1: Grazie. Ciao. Allora, ciao. Ragazzi, sono le 14, adesso la linea va a Torino. Noi ci ritroviamo alle 17 con le due in bianconero. Grazie al professor Birkenmeier, che sarebbe Giorgio Sorani in cabina di regia.
10: Tu mancia?
1: Sì, adesso vado a mangiare qualcosa anch'io. Ci troviamo alle 17. Ciao ragazzi.
3: Cose di calcio.
11: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
12: Profonda commozione che vi annuncia il ritorno di Alessandro Marangio, Ciantarelli.
1: Ma lo sanno,
12: non dico
1: perché
12: più niente.
1: C'ero anche alle
12: 12. Tu in bianconera.
1: Eccoci.
12: È tornato.
1: Però
12: è
1: ti tornato. Do una notizia. Domani siamo rivado in vacanza.
12: No, basta, smettila.
1: Voglio fare due mesi di vacanza.
12: E c'è chi rima, se lo può. Tu chi puoi e chi non può. Tu non puoi.
1: Io non posso.
12: Tu non puoi.
1: Ma io però domani rivado in vacanza.
12: Tra l'altro stiamo riempendo tutto il palinsesto.
1: Tutto.
12: Per
1: diciamo
12: i nostri
1: solo
12: amici.
1: Noi. Pensa
12: siete
1: che noi
12: mamma mia, già vi siete annoiati a sentire, anzi ditecelo subito come messaggio, vi siete annoiati questa mattina nella rassegna stampa di Vincenzo Mangio?
1: Io ti ho sentito mentre venivo qua.
12: Siete annoiati oggi pomeriggio con il super Alessandro Santarelli?
1: Sì.
12: Grandi news, poi adesso c'è stato l'ottimo Kami.
1: Poi c'è più nessuno.
12: Chiudiamo noi con l'ottimo Latini che salutiamo.
1: Comunque Marangi domani arrivare in ferie.
12: L'animus
10: Pugnardi.
12: Guarda, l'abbiamo l'animus sentito Pugnardi. Tutta l'estate.
1: E sai quando torno? Il 23 dei 30 a Frosinone.
12: Ah, direttamente no. Sì. Non dire queste
1: di
12: false notizie.
1: No, questo va tolto.
12: No, questo va
1: tra
12: ribadito.
1: L'altro vi consiglio di andare a vedere l'Odissea. L'ho vista, certo, allora, è un po' romanzata.
12: Fermo.
1: Però bello.
12: Allora, ovviamente c'è l'Odissea.
1: Cavalli di Troia.
12: Ecco, esatto. L'Odissea per chi è amante della letteratura greca,
1: di Omero.
12: Della storia in generale. Letteratura greca, eccetera, eccetera. Poi c'è chi, ragazzi, Christopher Nolan per me è un'eccellenza straordinaria, per me, per tutti è un'eccellenza straordinaria, quindi non l'ho ancora visto perché mi voglio preparare spiritualmente, che se vado con l'approccio sbagliato, io ho una cultura classica, come sai, rischierei
10: allora non
12: di
10: andare.
12: No, però mi allora sposto, e dico, devo andare a vedere uno spettacolo fatto bene.
1: Ci sono
12: dal punto
1: alcune
12: di vista
1: cose
12: della
1: che non sono fedeli a quelle
12: beh,
1: scritte da Omero.
12: Ma è normale, ragazzi,
1: però
12: difficilmente
1: ne vale la pena.
12: Anche la passione di Cristo, credo che ci sono state delle cose poco fedeli.
1: Beh,
12: come
1: sì,
12: Gibson.
1: Abbastanza.
12: È normale che non puoi essere proprio fedele. Però,
1: però
12: parliamo di un film che ci piace tantissimo. Si chiama DV9.
10: E lascialo stare.
12: No. Allora, è arrivato Colomani. Ciao che Randall. È arrivato alla Begovic. Ciao che
1: grande colpo.
12: Colpo sensazionale.
1: Tra l'altro lo voleva anche il tuo amico Giuntoli.
12: È certo che lo voleva, solo è fermato a 30, cioè, anzi a 20, ha detto io a 20 posso arrivare, ho messo le anche proprio ho rotto il porcellino. Poi questa è una storia meravigliosa, perché l'ho raccontata in diretta quando tu non c'eri, intanto può muori già tutti.
1: In ferie.
12: Basta, perché praticamente c'erano colleghi. Puoi già immaginare chi, non te lo faccio il nome, ma puoi già immaginare chi, tipo così all'Atalanta, signore all'Atalanta, e diceva no, Rea Begovic. Il papà veniva a Zingonia tutti i giorni,
1: sì.
12: Era innamorato, ha detto o l'Atalanta o niente, vedrete che salta. Mirale Pjanic ha detto il papà e la famiglia erano felicissimi di Torino. Solo uno. Grazie Mira, perché comunque ci ha dato un assist.
10: Grande colpo,
12: clamoroso.
10: Grande
12: commentami
10: colpo.
12: Questo doppio colpo che appeso a bilancio vale la metà di quello che ci è costato Vlahovic nell'ultimo anno.
1: Sì, assolutamente. No, grande colpo. A me Ale Begovic mi piace molto. È chiaro che Vincenzo dobbiamo aspettarci il giocatore che arriva
12: finito,
1: e spacca,
12: no?
1: Perché non sarà così, però questo è forte. Poi tra l'altro può giocare in tre ruoli, perché può giocare a sinistra, destra e centrale. Io lo vedo molto bene dietro le punte, ti dico la verità.
12: Io lo vedo molto bene a sinistra, ci abbiamo Ildiz.
1: Però a sinistra c'è Ildiz. Però è un colpo di quelli che amo, perché sono le famose idee in prospettiva, lo toglie alla concorrenza, però bisogna dargli il tempo, perché è arrivato alla Juve. Ma secondo me Massara ha fatto un, perché
12: mamma
1: questa
12: mia,
1: regia di Massara
12: mia,
1: ha fatto un grandissimo colpo.
12: Federico,
1: Massara
12: è
1: bravo,
12: forte.
1: È bravo.
12: E Bollatini, ma ne parlavamo anche l'anno scorso, ci raccontava di come per esempio quando lui voleva portarlo alla Roma, Gasperini si era opposto e detto dammene uno serio. Va bene, me lo tengo per la Juve allora questo qua. Che poi dove? No, lui si sta togliendo diversi sassoni dalla scarpa.
1: Beh, sì.
12: E sta lavorando molto, molto, molto bene. Come sta lavorando bene Carnevale? Allora, caro Paris Saint-Germain, io spero di non avere più niente a che fare con voi.
1: Però ha ricostruito il rapporto rispetto a quello che ha distrutto lì l'incompetente.
12: Fino a quello che è successo con Randall. Perché?
1: Sì.
12: Perché loro l'hanno rifatta. E ve la rispieghiamo, perché quando la Juventus voleva prendere Colomani e disse siamo rimasti senza soldi, non abbiamo niente, poi a un certo punto si facevano operazioni, loro dissero no, i soldi ce li avete, non li volete spendere, allora non apriamo le porte, tutto a posto. Trovi la quadra, pagamenti in 4 esercizi, prestito con oneroso a 4 milioni con poi il resto da pagare negli esercizi successivi, tutto a posto. Questi si presentano il giorno prima, quando tu stai chiudendo le ultime cose, e dirà: ma abbiamo visto che hai preso Begovic, bravo, è forte. Facciamo una cosa: Colomani, se volete, lo prendete subito senza prestito.
1: Esatto.
12: Allora, chiaramente cambia relativamente poco, perché tu quei soldi già avevi promesso che li davi, ma li diluivi negli esercizi, totalmente negli esercizi successivi. Pagavi 4 milioni il prestito e ti restava un bel cachet per fare i giocatori. Perché lo ha fatto? Perché il Paris Saint-Germain era andato su Suzuki. Ah, piace pure a te Suzuki. Oh, pensa un po', che adesso con Colomani me lo paghi tutto, così penso che non hai molti soldi, è vero? Perfetto. Allora noi ci andiamo a prendere Suzuki, però sai che facciamo Juventus, Campos a Carnevali? Io lo prendo, ma per me è un secondo, non gioca titolare. Magari te lo presto, che dici? È un bel Giovannino. E caro, caro Federico,
1: un gesto con il braccio.
12: È un bel Giovannino. E mi riferisco allo straordinario Carnevali, no a quell'altro che sta sulla presidenza federale. Allo straordinario Carnevali. E un bel Giovannino. E un bel Federico. E non mi riferisco al cantante rapper, ma al nostro straordinario Federico. Fedez. Vabbè, per dire. Federico, il nostro
1: cantante
12: invece.
1: Fedez,
12: bravo, ti do ragione per una volta. Nonostante ascolti Ciuccio,
1: no!
12: Federico, se voi poco dite vabbè, ce lo prendiamo in prestito, ve lo cresciamo, ma la mi fate nemico
1: anche a me.
12: la mi fate nemico, e che voi dovreste dire qua, no, Suzuki, tienitelo in banchino, qual è il problema? Noi andiamo da altre parti che purtroppo saranno diverse. Ma l'operazione intelligente quale sarebbe? E l'ha portata avanti Spalletti, perché quando Spalletti, parlando di Vicari, ha detto: a me piace, è forte, eccetera, carota e carezza. Certo, bisogna capire perché Tottenham se lo sta buttando via così, perché non mi quadra sta cosa.
1: Sì, Doric, la Gazzetta non ci ha capito nulla.
12: No,
1: ma
12: strano,
1: figo,
12: ma strano. Stamattina facevano tutta la storia.
1: Sì, tutti dei no alla
12: no.
1: Juve.
12: E vabbè, poi hanno cambiato il titolo, vabbè. Comunque, vabbè, questi scrivono così, lasciate stare, poveri, devono in qualche modo... loro stanno accusando ancora che il Chelsea è andato a prendere Palestra, sì. E noi siamo andati invece a scippare tranquillamente alle Abegovic al Chelsea, perché c'è una squadra che riesce a scippare giocatori al Chelsea, che siamo sempre noi. C'è una squadra che si fa scippare i giocatori dal Chelsea, che sono loro. Peraltro, a proposito di costi, poi ci torneremo, che chi si lamenta per i 50 di Colomoni, che sicuramente sono tanti,
10: però
12: se Palestra è costato 60 milioni, magari Colomoni può costare 50. Torniamo a bomba all'inizio. Spalletti dice: sì, ma perché questo lo stanno buttando via? Non mi quadra. E allora è un modo per dire: facciamo una cosa, me lo prendo Vicario in prestito, però senza obbligo, senza niente. L'anno prossimo il ciccio dell'Atalanta, Carnesecchi, che arriva a scadenza, io magari posso andare a trattare con l'Atalanta, perché lui vorrebbe venire. L'Atalanta, ovviamente, col cavolo che te lo dà, se non a 50 milioni, sta bene dove sta. Posso andare a cercare, o magari si riapre una finestra per il Dibbo in un biennale, non più triennale, per l'anno prossimo ti parlo. Quindi io magari tampono, se non posso prendermi il super portiere quest'anno, tampono con Vicario, che comunque è un ottimo portiere, ma in prestito secco. E allora a quel punto dico: Suzuki, non ti preoccupare, noi abbiamo il califone, ci muoviamo col califone. Per cui, secondo me, questo sarebbe un movimento da Juventus, come mi è piaciuto da morire. Ti lascio la parola, mi tolgo le cuffie e me ne vado in ferie.
1: Me ne vado in ferie.
12: Non
13: si giocavano le partite tra nazionale, spesso c'erano striscioni rivolti anche a lui, di saluto e di omaggio a questo grande narratore di calcio. Ci mancherà tanto, ma spero che la sua lezione, quella che abbiamo cercato noi, naturalmente più giovani e più modesti, di apprezzare e di imparare, possa essere utile anche ai giovani del presente e del futuro, perché quel modo di fare telecronaca non è un modo finito, anzi io vorrei che fosse preso in considerazione, soprattutto per un aspetto: Bruno non era il protagonista.
14: Con l'avvento dei social hanno avuto certamente un boom di consensi e condivisioni quanto avvenuto ai mondiali di calcio di USA 1994. In campo c'erano contemporaneamente, pensate, Dino e Roberto Baggio, e Pizzul, per non confonderli, decise di chiamarli con il loro nome di battesimo, con un'espressione indimenticabile: Dino, Roberto e di nuovo Dino, con la stessa pacatezza che lo ha contraddistinto da sempre. Un signore delle telecronache non urlate, a differenza di oggi. Si deve ricordare anche l'errore dal dischetto di Aldo Serena nella semifinale d'Italia 90 tra la nazionale italiana e quella argentina, quando Bruno disse proprio: sono immagini che non avremmo mai voluto commentare. Chiudiamo con i pareri, insomma, di chi lo ha conosciuto bene, e vi facciamo ascoltare quello di Fulvio Collovati.
15: Una delle mie prime telecronache le feci con lui, un amichevole Spagna-Italia-Barcellona, stiamo parlando del 2000, per cui era un amico, innanzitutto un compaesano, perché io sono friulano, lui era, diciamo, siamo due friulani, ecco, per cui ci capivamo alla perfezione, poche parole, però insomma lui è una voce inconfondibile, una persona leale, onesta, quantunque, vi ricordate quando diceva quantunque? Non lo so, quando se ne va una persona cara è sempre un grande dispiacere. Io poco tempo fa, al giorno del mio compleanno, il 9 maggio, l'avevo anche intervistato così per una pagina web, si era dimostrato disponibile, per cui... ma non si muoveva, se tu gli chiedevi di venire in Rai o a fare un'intervista non si muoveva, lui non, ma sto parlando anche di 2-3 anni fa, quando stava ancora bene, non si muoveva perché amava la sua terra, per cui aveva deciso di andare gli ultimi anni da Milano nella sua terra, il Friuli, questo per farvi capire che tipo di persona era, insomma, una persona legata ai valori, alle terre, insomma, personaggio d'altri tempi che che ci ha accompagnato per tanti anni con la sua voce. Facciamo un po' di telecronaca perché 3-4 anni, cosa ti devo raccontare? Quando a Barcellona andavo, gli piaceva mangiare, gli piaceva bere, da buon friulano. Mi portò a mangiare in un ristorante di Barcellona sul porto, me lo ricordo bene che dopo facevo fatica a fare, perché mi fece bere delle Dobruno. Io non sono un bevitore accanito, sono un friulano arrangiato. Episodi ce ne sono tanti, però era un grande conoscitore di calcio perché è stato un giocatore di calcio, conosceva il calcio perché lo aveva vissuto, lo aveva, per cui episodi ce ne sono mille, dai.
14: E la voce dei sogni divenuti realtà è quella di Bruno Pizzul. Alla fine di questa storia di calcio bellissima e incredibile che abbiamo rivissuto attraverso la voce dei protagonisti, e se capite bene, i protagonisti anche nella sua scomparsa sono gli altri, non è mai Bruno. Bruno che abbiamo incontrato noi di TMV Radio qualche anno fa, esattamente alla festa dei suoi 80 anni. L'abbiamo intervistata, è stata davvero una delle poche e ultime interviste di Bruno, che poi amava tra l'altro far sentire la sua voce e il suo commento attraverso le pagine del Messaggero Veneto, chiuso nella sua stanza e nel suo studio, soprattutto in Friuli. Alla festa dei suoi 80 anni Bruno Pizzul ci ha raccontato questo. Vogliamo farvi sentire, dopo avervi fatto ascoltare la voce di chi l'ho conosciuto, non possiamo non chiudere la nostra storia di calcio facendovi ascoltare la sua di voce, quella di Bruno Pizzul, il giorno del suo 80° compleanno.
10: Un po' in imbarazzo, quelli che hanno organizzato questa festa, alla quale sono grato perché si sono dati da fare, sanno che fin dall'inizio io avevo detto dai, lasciamo stare, vogliamo un pochino più basso. Poi per un motivo o per un altro questa ricorrenza ha avuto un certo riscontro anche di carattere mediatico ed è successa questa roba qua che mi mette francamente un po' in imbarazzo.
16: Ce l'ha raccontato anche di lunedì sera, c'è qualche aneddoto magari a cui hai ripensato da raccontare questa sera qui ai presenti?
10: Di aneddoti ci sono tanti, ma io non sono un aneddotico, l'aneddotico è quello lì che sta arrivando, vieni qua, patacca! Gerardo Pecci, il grande Gerardo Pecci, cosa vuoi, di aneddoti ce ne sono tanti, no? Per esempio, come ci siamo divertiti io e lui ad andare in giro in bicicletta per Amsterdam suonando il campanello.
17: Avevamo vinto contro l'Olanda, ma quando abbiamo perso...
10: Avevamo anche qualche anno di meno.
17: Ci ha rubato il campanello.
10: Ci ha rubato il campanello.
16: Bruno, in chiusura, magari con qualche partita ti diverti ancora a fare qualche telecronaca così, anche se magari non ti preso la telecamera.
10: No, si fa mai a vuota. Mi piace ancora seguire il calcio così, ma telecronaca non abbiamo già dato.
14: Hai dato tanto, Bruno, davvero grazie, grazie, grazie da tutta Italia, da parte nostra e da chi ti ha sempre seguito, ammirato e a chi soprattutto tu, caro Bruno Pizzul, hai ispirato. Finisce qui la nostra puntata di Storie di Calcio dedicata a Bruno Pizzul. Da Francesco Tringali è tutto, restate all'ascolto di TMV Radio.
3: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio. Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
18: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio, dove ripercorriamo delle belle, appunto, storie che hanno caratterizzato il nostro calcio con i protagonisti. E oggi abbiamo scelto un attaccante. Sì, perché l'attaccante è sempre colui che, oltre a segnare gol, a far vincere la squadra, realizza anche i sogni, diciamo così, dei tifosi. È quello che concretizza il gesto, l'atto finale della costruzione di un'azione per portare, appunto, in gol la propria squadra. E oggi abbiamo con noi, e mi fa molto piacere, lo presento così, Romano, classe 75, ha vestito le seguenti maglie: Samp, Venezia, Napoli, Bologna, ancora Samp, Livorno, Modena, ha intrapreso anche la carriera di allenatore, ha segnato 157 gol in carriera, se sbaglio qualche numero mi correggerà appena lo vado a presentare, 45 gol in Serie A, e qui con noi Claudio Bellucci. Ciao Claudio, ben trovato!
19: Grazie, benissimo.
18: Bene, bene Claudio. I numeri li ho sbagliati? Sono giusti? Questi numeri? Senti Claudio, ti voglio partire subito così. Tanti gol che abbiamo appunto, che ho detto qui. Ce n'è uno in particolare che porti nel cuore? C'è un gol che ogni tanto ci pensi?
19: Sì, allora, uno, te ne dico uno per ogni squadra. Bene.
18: Uno per ogni squadra, va bene.
19: Allora, col Napoli un gol alla Juventus è stato veramente il mio primo traguardo, che il mio primo obiettivo, che era segnare ad una grande squadra in Serie A. E con la Sampdoria i due gol al Lazio in semifinale di Coppa delle Coppe, e col Bologna un gol rovesciato al 90esimo contro il Verona, che secondo me quello è il gol più bello della mia carriera.
18: Ah, quello è il più bello però?
19: Sì, sì, quello col Bologna è stato il gol più bello della mia carriera. Importante e bello.
18: Ce n'è invece uno che avresti voluto realizzare e non ci sei riuscito?
19: Sì, ma ce ne sono tanti che avrei voluto realizzare e non ci sono riuscito. Soprattutto quando retrocedemmo col Bologna avrei voluto fare il gol della salvezza.
18: Vedi, ci sono dei momenti che rimangono scritti, no? nel proprio cuore. Senti, ma sognavi di fare l'attaccante tu?
19: Sempre, sempre. Anche perché mio padre era un difensore, quindi quando ero piccolo giocavo sempre contro di lui e non lo saltavo mai. Poi con l'andare del tempo ho cominciato anche a saltare lui. Però mio padre giocava a livello dilettantistico da difensore, quindi io ero sempre il bastian contrario, quindi giocavo attaccante.
18: Quindi è lui che ti ha trasmesso questa passione, Claudio?
19: Da sempre, sì, sì, sì. A casa mia si è sempre respirato calcio, fin da piccoli con mio...
12: 10 milioni? Ma con tutto il rispetto, io Gatti ne faccio a meno, ma tu Napoli, allora, Sassuolo, il Cagliari, Bologna, 20 milioni, te lo do, 20 milioni però.
1: Ma Napoli
12: il
1: no.
12: Napoli 30.
1: Certo.
12: 12, mi stai prendendo in giro.
1: Ti do un calcio nel sedere.
12: Là, a quel punto io me lo tengo, onestamente.
1: Certo, me lo tengo anch'io. Ma infatti sulla difesa in questo momento, Vincenzo, io non l'ho toccata. Perché è chiaro che a me oggi interesserebbe l'attaccante e il centrocampista. Due elementi che ritengo fondamentali. Non tocco la difesa perché numericamente tu in difesa ci sei. Forse anche qualitativamente Bremer rimarrà, Kalulu ce l'hai, Kelly resta, Gatti,
12: Rugani ce l'hai ancora,
1: ti fai il quinto. Gatti, che ora è diventato un fenomeno, io a Gatti li voglio bene,
12: ragazzi,
1: Vincenzo, io a Gatti li voglio
12: Zidane,
1: bene perché
12: è
1: juventino,
12: sì.
1: Perché italiano e juventino, però non è un fenomeno. Però non è un fenomeno, ma se rimane io sono contento. Quindi la difesa ce l'hai, ti serve ad oggi secondo me, perché l'altro che io prenderei e impacchetterei
12: subito
1: è Cabal.
12: Ah, perché prenderei per impacchettare, da
1: impacchettare
12: via.
1: Sì, Cabal, sì, altro, sì. Da impacchettare, ti manca,
12: e io farei parti pure Cambiasso, ma insomma
1: è anch'io. Però ti manca un'alternativa a sinistra a Cambiasso, e numericamente cioè, perché a destra c'hai,
12: allora, sai che c'è.
1: C'hai Kalulu, sì. Più Selic. E Kalulu con Selic qualche volta in emergenza potrebbe andare a fare anche il centrale. Quindi in difesa più o meno sei a posto.
12: Ti do un'altra soluzione, che sarebbe comunque una soluzione tampone, quindi serve sicuramente qualcuno a sinistra. È chiaro che l'arrivo di Alebegovic ci libera il bonus McKennie, che
1: sì,
12: può giocare in entrambe,
1: certo.
12: Che può giocare a tutta fascia sia a destra che a sinistra. Non è un secondo me difende meglio di Cambiasso, guarda che ti dico, se deve intervenire in difesa è pure più bravo di Cambiasso. È un'alternativa per tamponare, però sì, ti serve il portiere, ti serve, e occhio a Lukumi, perché sì, loro stanno aspettando, lui ha dato referenza alla Juve, ma tu quanto tempo puoi aspettare? Ma non è un punto, non è il discorso che la Juventus fa aspettare questi giocatori, è che io devo cedere per poi chiudere, cedere e poi chiudere, e allora stanno aspettando che sì, sta aspettando,
1: però
12: Lukumi,
1: che sì, è appunto che
12: sta...
1: sì, deve uscire qualcuno. Io ti dico anche occhio alla situazione di Thuram, perché il fatto che Thuram non sia andato in tournée perché è infortunato è un segnale,
12: No, un segnale che non lo vendichi, cioè che rischi,
1: bravo,
12: di non averlo proprio in stessa stagione. Comunque,
1: bravo, bravo.
12: Sì, quello sicuramente.
1: E se non va in tournée, Vincenzo, vuol dire che sapevamo che non stava bene il ragazzo, però addirittura da saltare la tournée.
12: E poi ripeto, gli altri che c'ha... io ho visto anche non vorrei adesso scappare, perché già c'è una caccia alle streghe verso di lui e mi dispiace perché il capitano. Però ho visto Locatelli in condizioni abbastanza difficili
1: all'inizio.
12: Sì, no, lo so. Però è il classico giocatore che io apprezzo, ringrazio, gli stringo la mano, ma vorrei ripartire dalla Juventus che a centrocampo vada oltre Locatelli. Proprio oltre lui. Perché mi è sembrato a volte di rivedere i fantasmi del passato.
1: Vincenzo Locatelli è questo.
12: Quindi io

0: Forse stanno chiamando che ne so, la US Abbia, mo chiameremo i colleghi da lì, situazione particolare, non hanno detto pronto Juve, sì, siamo gli agenti di Greco, che vuoi da me? Sono Juve Stabia io. Ah, scusa, mi hanno dato il numero sbagliato, perché alla Juve in realtà non ha chiamato nessuno. Perin l'hai provato a buttare in una trattativa così tarallo e pizzetta aperitivo con Milinkovic e Savic, ma... hanno detto no.
1: Perin, guarda, Perin è l'ultimo dei problemi.
0: No,
1: Perin,
0: io Perin
1: resta.
0: Lo tengo senza
1: per
0: problemi.
1: Per me il problema è Di Gregorio, ma con tu, sai che l'ho sempre difeso Di Gregorio, perché per me è un ragazzo serio, ostaggio di un procuratore che lasciamo perdere, ma è un ragazzo serio. Ma non può più stare alla Juve, non può più stare alla Juve. Quindi si sbrigasse il suo fenomeno di procuratore, tutte queste offerte. Il problema è uno. E qui vengo ai ragionamenti che facevi prima che partissi, e adesso poi domani rivado in ferie, quindi lui si sente bravo da magari scartare ipotesi che per me, per lui, sarebbero fondamentali. Bologna, ora non dico a Lazio perché comunque Bologna, Fiorentina, Genoa, questo è il livello di Gregorio. Vincenzo, non è che ci siamo intorno,
0: ma per
1: il suo
0: lui
1: livello
0: no.
1: È questo. Lui, ma se lui pensa che se portiere a Juventus è un problema.
0: Lui vuole un top.
1: Ma
0: club.
1: Io, oltretutto, anche un minimo di amor proprio, no? Cioè, lo stanno dicendo, perché anche qui bravi nella comunicazione. Li devo dire bravi. Poi, tanto c'è sempre il bastian contrario, però io in questo momento a Massara, Carnevali, Spalletti dico bravi anche sulla comunicazione. Perché i messaggi che hanno lanciato a Di Gregorio, stiamo cercando il portiere, stiamo cercando il portiere, stiamo
0: ma
1: cercando il portiere.
0: Come te lo
1: devono dire? Cioè, te l'ho detto in tutti i modi. In tutti i modi. Se non lo vuoi capire,
0: non solo, a un certo punto no, però deve essere bravo. Cioè, non è che tu dici vuoi il Dibu perché c'ha l'esperienza. Sì, l'esperienza. E però vai su Suzuki che non c'ha l'esperienza. È perché Suzuki è di sicuro affidamento. Cioè, tu stai dicendo
1: gli
0: Suzuki
1: hanno
0: è meglio
1: tutti
0: di
1: i
0: te.
1: Modi.
0: Ti hanno
1: detto
0: Suzuki
1: detto
0: è meglio
1: tutti
0: di te.
1: I modi. E guarda che Vicario. Vicario, non è che fai questo upgrade clamoroso, eh?
0: No, però...
1: però hanno più fiducia in un Vicario che magari non si fa passare il pallone sotto le gambe rispetto a Di Gregorio che se va al Bologna per me fa un super campionato, se va alla Fiorentina fa un super campionato, se va alla Lazio fa un super campionato, se va all'Atalanta fa un super campionato, alla Juve no.
0: Allora, due messaggi e ci fermiamo, che già comincio a sentire qualcuno.
1: No, ma
0: caldo.
1: Allora, Greg ha molto
0: sì,
1: caldo, secondo
0: Greg
1: me.
0: Greg ha molto caldo.
1: Lascialo perdere. Però, Vince, io
0: lui
1: voglio
0: non lo
1: cavalcare
0: leggo,
1: l'aria dell'ottimismo, non del pessimismo.
0: No, sì, perché quando uno scrive un messaggio del genere,
1: fa caldo.
0: No, voglio tornare
1: caldo.
0: A un messaggio che ha mandato un altro nostro amico, che l'ha mandato anche stamattina. Ragazzi, Yıldız non è in vendita. Yıldız non è in vendita. Ha già avuto due offerte da 100 milioni dell'Arsenal. La Juventus ha detto di no. E Yıldız non è considerato la Juve in vendita, quindi anche se si avvicinano con 135 milioni di sterlini non se ne andrà, poi si vedrà nei prossimi anni, ma Yıldız non è in vendita, quindi questa lo facciamo.
1: Dopodiché, tanto vi ringrazio anche per tutti i messaggi di bentornato. Dopodiché
0: ti hanno detto mai trovato la spiaggia chiusa?
1: No, ma perché io mi proteggo con le creme solari? No, non è mai troppo, non è mai troppo.
0: Guardate.
1: Dopodiché la Juve l'anno prossimo quasi sicuramente lo scudetto non lo vince, perché ci sono squadre più attrezzate, ma noi, credo, poi salvo il fatto, perché noi siamo qui a parlare, poi dopo dall'altra parte è facile, se le cose vanno male, non è dopo, noi ci esponiamo ogni giorno. Dopodiché oggi per me la Juve lo scudetto l'ha vinto con la società, Carnevali, Massara, Ottolini, Chiellini. Per me questo intanto è lo scudetto della Juve, mi basta? No, ma da qualche parte dopo Sciagura come lì, dopo Sciagura giunto lì, dovevo ricominciare. Quindi per me oggi la Juve ha vinto lo scudetto della società, che non mi fa vincere sul campo, ora, subito, perché c'è da riparare i danni, ma mi dà più serenità. Dopodiché è chiaro che l'Europa League per me è un obiettivo, la Coppa Italia è un obiettivo, quindi non si vincerà domani mattina, ma dopo sei anni di sciagure... Forse per la prima volta oggi vediamo una prospettiva,
0: certo,
1: con una
0: sì.
1: società di livello.
0: Sì. E io ho un quesito che però ci giochiamo dopo, perché sono già tanti messaggi.
1: Già una marea di messaggi,
0: quindi ce li giochiamo dopo e ci fermiamo. E mo te lo dico a te.
1: Mo dici a me. Comunque io domani riparto e vado in vacanza.
0: No,
1: sì.
0: Me ne vado io tra poco.
1: No,
0: non vedo
1: non
0: l'ora,
1: vai.
0: Ma non perché sto lontano da voi, perché poi vi sarò insieme anche da sui social. Sempre. Ma dobbiamo un attimo rifiatare.
1: No, ma io domani mattina riparto.
0: Pensa che quell'omino che sta dall'altra parte del vetro non farà neanche un giorno di ferie oggi. Quest'anno.
1: Ma no, ma io vado domani, riparto.
0: Basta. No, la gente ci crede. Invece ci trovate un'altra volta dalle 9 alle 11 a me, pomeriggio lui. Poi mercoledì, poi mi dice.

0: di mercoledì.
1: Sì, poi c'è quei giovedì, di sabato, domenica, di martedì.
0: Sì, a Bafana.
2: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Vattene! Sì, allora no.
0: Vattene.
1: Intanto fammi fare tre ringraziamenti, Managgio, perché io al contrario tuo quando vado in vacanza poi giustamente
0: certo, ringrazi gli sponsor però, che non ti hanno fatto pagare intanto, le vacanze.
1: No,
0: come minimo almeno le devi ringraziare.
1: Perché io al contrario tuo, perché al contrario
0: sì, paghi
1: tuo
0: il 10%.
1: Pago.
0: È il 10%.
1: Allora, intanto fammi ringraziare l'amico Filippo dell'hotel Trevi di Cesenatico che
0: c'ha
1: di Cattolica perché ci ha permesso di fare la serata con Antonio.
0: Questo è molto bello.
1: Colpo di tacco da Cattolica
0: e hai portato a casa anche un bel cachet, si dice che ti hanno dato una Ferrari.
1: Non ho portato niente, però Filippo è stato straordinario, ci ha messo a disposizione una struttura.
0: Grazie, Filippo.
1: Intera e l'anno prossimo io credo che noi
0: ci torni perché ne pagano.
1: No, noi
0: questa.
1: L'anno prossimo pianteremo la nostra bandiera dall'amico Diego, quindi sulla spiaggia di Cattolica, l'Alta Marea Beach. Noi punteremo la bandiera lì e trasmetteremo da lì tre mesi. Che dici? Quindi saluto.
0: Io vengo volentieri.
1: Saluto anche Diego e poi naturalmente saluto l'amico Roberto. Roberto che ha organizzato insieme al sindaco, al vice sindaco di Montefiore Conca la bellissima serata dove mi hanno chiamato con Massimo Bonini
0: per presente.
1: E non solo, diversi personaggi molto importanti della Federazione Italiana Gioco Calcio con i quali ho parlato e vi racconterò determinate.
0: Ti dirò, ci ha mandato un messaggio, ha detto sei stato un professionista esemplare.
1: No, Roberto è troppo buono, però
0: è vero, è troppo buono.
1: Nel post serata ho saputo alcune cosine molto interessanti, molto interessanti, anche perché c'era tra i vari ospiti il presidente della Federazione dell'Emilia Romagna, quindi insomma un pezzo da 90. Io ho saputo tante cose. Però insomma, veramente grazie a tutti, grazie di cuore, perché sono stato benissimo e quindi domani riparto proprio per
0: tornare. Ma sta qua, non si muove da qua. Allora,
1: sentiamo
0: allora,
1: un po' di vocali,
0: vai,
1: dai, poi vado anche sui,
0: testuali.
1: Sì, vai.
4: Ragazzi, buonasera, bentornato ad Alessandro.
1: Ciao, grazie.
4: Sono Marco da Terracina.
0: Ciao Marco.
4: Volevo chiedervi, ma si sanno notizie su Nico Gonzalez? Perché non se ne parla né in positivo né in negativo, anzi se ne parla proprio. Ma che fine ha fatto? L'abbiamo venduto, lo stiamo vendendo? C'è un accordo con l'Atletico?
0: Allora, grazie. Rispondiamo a te per rispondere a tutti.
1: Pare che lo voglia anche
0: chiedo.
1: La Roma. Io ho una trattativa con la Roma per Nico Gonzalez.
0: Sì, 30 milioni, chi ce li ha ce li porta.
1: Ce
0: non
1: li danno.
0: È un problema.
1: Non è il problema.
0: Diciamo che è un po' ambigua la situazione, perché c'è Simeone che pare lo voglia. Atletico Madrid che però non vuole spendere i soldini.
1: Lui che non vuol tornare. Grazie, Giuntoli, sempre grazie di cuore anche per questo colpo.
0: Lui non vuol tornare. La Juventus non è che si può. Può fare i regalini in giro per il mondo sempre, poi arriva anche il momento in cui la Juventus deve alzare la voce e dire: a me questi soldi servono, io li ho spesi per Colomani, ho preso la Begovic, 30 milioni me li devi dare, altrimenti me lo porto a casa.
1: Ma altrimenti me lo tengo.
0: Me lo tengo.
1: Però lì, Vincenzo,
0: lo so,
1: abbiamo una batteria di esterni enorme.
0: Però la cosa meravigliosa, una delle cose meravigliose che ha fatto questa società, che mi è piaciuta moltissimo, è il fatto che non ha, anche se hanno esigenza di cedere prima di comprare, però hanno avuto il coraggio e la forza di prendere e di poter dire:
1: esatto,
0: guarda, io intanto li ho comprati, quindi caro che ne so, David, non voglio manco parlare di quell'altro, caro David,
1: chi
0: tu eri
1: Arthur,
0: no, sempre che giochi in attacco, uno che voleva 14 milioni,
1: sì.
0: Caro David, è vero che tu dici ci avrò una seconda opportunità, voglio ne abbiamo preso Colomani, gli abbiamo dato la 9 e questo per noi significa che abbiamo preso la Begovic. Giocheremo con la batteria dei tre lì dietro. Abbiamo recuperato Milik, ha giocato titolare. Forse non hai capito. Tende ad andare. E mi è piaciuto questo. Altra cosa.
1: Infatti,
0: per esempio,
1: Danilo ci chiede: ma gli sgabelli esistono ancora? Li devono ristabilire, caro Danilo.
0: E li stanno ristabilendo.
1: Li devono ristabilire gli sgabelli. Perché per alcuni c'è solo spazio sugli sgabelli, Vincenzo.
0: Certo che sì.
1: Solo spazio per gli sgabelli. A Di Nico Gonzalez abbiamo risposto. Poi. Non era, dice Sergio, non era meglio aspettare a prendere Ecator e prendere Pellegrino in avanti. Guarda, Sergio, io credo che lì sia stata un'operazione di quelle che devi fare in qualche modo. Le devi fare subito e non è detto che Ecator possa essere poi anche una pedina di scambio. Michele dice: con Miners nessuna possibilità, Rabiot lo abbiamo aspettato tanto, secondo voi Coop potrebbe avere un risveglio come Rabiot? Secondo me no Michele,
0: no
1: poi
0: zero,
1: per l'amor di Dio mai dire mai, però io sinceramente non ci scommetterei un euro.
0: C'è l'ufficialità intanto di Azic, quindi ve la andiamo anche a leggere, così diamo tutto. La Juventus Football Club comunica di aver raggiunto un accordo con la società Sassuolo per la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 dei diritti e delle prestazioni sportive del calciatore Azic, a fronte di un corrispettivo di 0,5 milioni pagabili in un singolo esercizio, 500.000 euro sostanzialmente. Inoltre l'accordo prevede la facoltà da parte del Sassuolo di acquistare a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo di ulteriori 12 milioni pagabili in 4 esercizi, la facoltà da parte della Juventus di esercitare un diritto di contropzione, quindi lo può riacquistare, una sorta di recompra, a fronte di un corrispettivo di soli 1,7 milioni pagabili in un unico esercizio.
1: Bene,
0: di fatto apparecchiata la trattativa. Ma io credo che Sassuolo sia anche una bella piazza per Azic.
1: Sì, penso anch'io. Allora, Vincenzo da Formia ci chiede: ma Cambiaso nessuno si è fatto avanti, il suo approccio alle partite è intollerabile. Allora, ci sono due giocatori che secondo me hanno avuto approcci non simpatici. Uno è Cambiaso, l'altro è Zegrova. Però tra i due
0: ci vuole l'impegno, ce lo vuole anche mettere.
1: Tra i due meglio, però tra i due io vedo più malleabile Cambiaso rispetto a Zegrova. Lo sai, Zegrova mi sembra veramente, cioè non lo sopporta nemmeno Spalletti, dai. Per come è Spalletti, Vincenzo.
0: Questo è vero, ma Cambiaso, allora Zegrova tu dici è venuto l'anno scorso, acquisto sbagliato a 15 milioni, da Cambiaso tu ti aspetteresti qualcosa di più, e invece le parole che dell'anno scorso, le prestazioni degli ultimi anni, l'atteggiamento ancora una volta fa quei passaggi al limite dell'area per l'avversario, cioè veramente che tu dici allora proprio ti appartiene questo, non sono dormite che ti capitano ogni tanto. Io, Ale, te lo devo dire, se mi dovessi chiedere qual è il giocatore che più di tutti in questo momento vuoi scegliere, io ti dico ancora più di Di Gregorio, ti dico Cambiaso.
1: Io credo che sia arrivato proprio a fine ciclo.
0: No,
1: sì,
0: basta,
1: sono d'accordo.
0: Basta.
1: Oh, il nostro grande Fabrizio. Ciao Fabri, che dice? Ragazzi, terremoto a Napoli, palazzi crollati a Messina, voi due vi siete riuniti, non vedo altri disastri oltre la permanenza di Arthur e di altri ceppi di legno.
0: Tra l'altro,
1: Fabrizio, fortunatamente lui abita in quella zona, mi ha raccontato, fortunatamente era al mare, quindi a casa al mare, perché è stata una cosa terribile, abbiamo visto anche le immagini, così come il terremoto a Napoli.
0: È stato un terremoto veramente brutto, perché al di là di Pozzuoli, a cui va il nostro affettuoso saluto, saluto e tanti amici anche
1: mamma
0: che ci
1: mia,
0: sentono
1: sì,
0: da lì,
1: mamma mia.
0: Ma anche chi non è tifoso della Juve, proprio tutta la popolazione, perché hanno vissuto e vivranno purtroppo momenti di grande terrore, di grande paura, di grande instabilità. Devo dire che ne parlavo con Ale, paradossalmente c'è stato il festeggiamento dei 100 anni dello scudetto del Napoli, che ha salvato tante persone, perché molti erano a Napoli partiti da Pozzuoli per andare a Piazza del Plebiscito, sono crollati pezzi di costoni per le strade, nessun morto, anche grazie al fatto che magari c'era poca gente per strada, molti magari anche per il caldo a casa, qualcuno a guardare la TV, però poteva essere veramente una cosa
1: difficile,
0: molto complicata.
1: Alla Vittoria te lo dico subito, perché hai ragione a farci questa domanda, però Tiziano a Milano pone un tema interessante, perché lui dice: aspettate comunque la fine del mercato per dire che la Juve non è da scudetto, non dimentichiamo che dopo il mondiale ci sono sempre state delle sorprese. Allora Tiziano, è bello questo messaggio, io dico che oggi la Juve non è da scudetto, però ha ragione, vediamo come finisce il mercato, potrebbe rientrare nel novero delle squadre che possono, per me oggi sono tre squadre superiori alla Juve: la Roma, il Napoli e l'Inter sono superiori alla Juve, queste tre. No, il Milan no. In questo momento il Milan no, Vincenzo. Poi vediamo, però Roma, Napoli e
0: Roma
1: Inter...
0: però deve ancora completarsi.
1: Sì,
0: non
1: ma
0: vedo...
1: con Caio, cioè, con Caio,
0: guardiamo...
1: Caius Gasperini, sì.
0: Se guardiamo quello che c'è alle spalle, a più ampio giro, ok. Se guardiamo la cifra tecnica, Gasperini è il primo che è arrabbiato.
1: Sì, però lui l'ha fatta anche l'anno scorso e arriveranno. Però io metto queste tre che hanno qualcosina in più della Juve. Però la Juve, vediamo come finisce il mercato. Le altre, onestamente, le vedo quantomeno al pari della Juve. Allora, ci diceva Vittoria: ciao ragazzi, potreste fare un riassunto di partite e orari che si andrà a giocare nella tournée? Assolutamente sì. Allora, la prima è mercoledì alle 13.30, per cui noi saremo in diretta dalle 13 con colpo di tacco, quindi ci sarà prima Giulia Borletto fino alle 13, poi dalle 13 partiamo noi fino alle 17 e poi alle 17 c'è Camillo. Poi sabato la partita alle 12, quindi dalle 11 saremo in diretta sabato mattina nella partita contro Cartolandia, e poi l'altra è Cartolandia, cartoni, poi ti racconto una cosa che ho già raccontato stamattina, e poi l'altra è il martedì successivo contro il Palermo, non mi ricordo l'orario, però ci saremo, credo comunque sempre intorno alle 13. Ora, mentre ci favorisce un vocale il buon Latini, andiamo a vedere a che ora è la partita contro il Palermo.
0: Te lo dico subito,
1: subito?
0: Alle 12.
1: Alle 12,
0: martedì,
1: e quindi
0: alle 12.
1: Saremo in
0: per
1: diretta
0: poi chiudere
1: dalle...
0: il 17 agosto con la partita interna Juventus.
1: Quindi noi le seguiamo tutte, ovviamente. Beh, poi il 23
0: ci
1: col
0: siamo.
1: Fresco andare
0: sì,
1: a Frosinone.
0: Le temperature saranno glaciali.
1: Freschissimo, freschissimo.
0: Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Non ti invidio.
1: E se mi fa male la schiena?
0: Fregati, io stavolta devo andare io in vacanza.
1: Ma tanto fa caldo.
0: Giusto che c'è da venire.
1: Vai, Latini.
0: Asciatica.
5: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo. Innanzitutto ben ritornato, Alessandro.
1: Grazie.
5: Buongiorno tra noi. Sul fatto del portiere, a me Vicario piace. Non ricordo, non dimenticate che è sempre il vice Donnarumma, non è titolare nazionale perché c'è Donnarumma. E poi l'anno scorso è stata una stagione sfortunata per tutti al Tottenham, ma due anni fa, cioè l'anno prima, ha vinto l'Europa League da titolare nel Tottenham, è bravo, io me lo ricordo a lei perché lo stavano prendendo quelli di Cartolandia,
1: sì, è vero.
5: E poi è arrivato il Tottenham e se l'ha portato via.
1: Questo è vero.
5: A me Vicario piace tanto.
1: No, questo è vero. Lui ha avuto una pessima stagione, ma chi è che ha fatto bene al Tottenham?
0: È stato un disastro il Tottenham tutto l'anno, perché insomma hanno cambiato anche tre allenatori, ha avuto anche Tudor.
1: Poraccio.
0: Sì. e quindi chiaramente è da pesare un po' la sua stagione. Quando tu non sei in una squadra ordinata, fai anche delle uscite a vuoto come quelle là di piede fuori dall'area di rigore, ne fate tante, però è un portiere che secondo me è molto meglio di Di Gregorio, molto meglio. Io ero dubbioso su Suzuki, ti dico la verità.
1: A me non piace, però alzo le mani, Vincenzo.
0: Però alzo le mani perché ho visto i Spalletti invece...
1: Capito, bravo. A me non piace Suzuki, no. Ma proprio zero.
0: Però
1: l'ha preso il Paris Saint-Germain, evidentemente mi sbaglio io. Hai ragione, Giovanni dal Brasile, bravissimo. C'è anche il Como. Il Como...
0: Senti, intanto... fermati, ha fatto campagna abbonamenti ridicola.
1: Allucinante.
0: Ridicola.
1: In tribuna non si può andare con la maglia delle squadre avversarie.
0: Ragazzi, ma che siamo tornati veramente all'epoca? Ma che stiamo scherzando?
1: Bravo! Bravissimo, Gabriele. Sì, lo fanno in Argentina.
0: Sì, sì, sì, lo so, ma io onestamente veramente li farei scendere da sopra al piedistallo.
1: Sì, però
0: se potessi, questi ci anni so. Oh, Suarso ha detto a me: me ne devo pagare la multa a lui, la pago, che me ne frega, io faccio la squadra, devo vincere.
1: Siamo alla follia. Però rispetto a questa cosa qui, secondo me dovrebbe intervenire anche la federazione.
0: Vabbè,
1: la Lega, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Ma è una cosa folle. Cioè, io non sono libero di andare in tribuna. Poi dici, sai, in curva, ok? In tribuna con la maglia della mia squadra. Voi siete pazzi.
0: No,
1: e quindi auguro al Como di affondare nel lago. Io ci sono, oltre alle solite squadre che gufo, Cartolandia, ce ne sono altre due che guferò fortemente quest'anno: il Como e l'Atalanta, del duo Sarri-Giuntoli.
0: Ah, sì, là proprio con me sfondi una porta.
1: Del duo Sarri-Giuntoli, voglio vedere affondare tutte e due, assolutamente.
0: No, per carità, con me sfondi una porta aperta. E sono convinto anche che non sarà un'annata facile per loro, a differenza di quelli che sono stati.
1: Questo lo penso anch'io, perché loro ad oggi non hanno una rosa per gestire le due competizioni. E voglio vedere cosa faranno. Parlo del Como. Poi io ho anche una convinzione, Vincenzo, che secondo me il tuo amico alla fine resterà in Italia. E occhio al Como. Occhio al Como.
0: Il mio amico chi sarebbe?
1: Il tuo amico DV9. Per me lui alla fine resterà in Italia. Perché non gli apre la porta a nessuno.
0: Questa potrebbe essere una lettura che ci sta.
1: Il Como, leggo che si è interessato a Ken.
0: Sì, no, è molto interessato a Ken. Con la Fiorentina che andrebbe su Pellegrino, scavalcando la Juventus. È l'unica società che potrebbe pagargli quello che vuole. Però sarebbe un finale che si merita proprio. E che io lo vorrei vedere lì. Dai, butta i palloni nel lago di Como. Forza. Facciamo vedere quanti
1: dentro,
0: palloni.
1: Loro di fatto non hanno un attaccante, Vincenzo. Se ci penso, hanno un attaccante forte.
0: Lo ricordi, Samuele, che lo ribattezzò il lago di Colo?
1: Sì,
0: quando arrivò Colomani a dominare lì.
1: Non hanno un attaccante forte.
0: No. E loro ne hanno bisogno, perché si dovrà cambiare anche lettura delle partite in Champions League, che in campionato poi anche funziona così. In Champions League devi andare in ripartenza, perché non è che vado a affrontare il Real Madrid, il
1: Bayern.
0: Ma certo, e scenderanno dal piedistallo, vedrai. Io sono convinto.
1: Prego.
0: Spero. Gli faccio un tifo contro.
4: Siete la coppia più bella del mondo.
0: Oh, che bello.
4: Bentornato Ale.
0: Guarda,
4: con Vincenzo siete insuperabili. Ascoltate la roba, però.
0: Duca, dica.
4: Ma voi siete contenti dell'attacco della Juve ad oggi? Con Colomani?
1: No,
4: il ragazzino.
1: Serve qualche altra cosa.
4: Non è un attacco che ci può portare a competere per qualcosa.
0: Fermo. Sono d'accordo con te, te l'ho detto prima. Serve anche un attaccante fisico. Perfetto.
1: Ho capito dove vuoi arrivare. Scommessa bella forte, è quella di David.
0: No. E io faccio un'altra scommessa. Noi l'abbiamo fatto passare quasi come una cosa in cavalleria. Sì. Perché guarda, per esempio, ne parlavo gli altri giorni. Alea Begovic c'ha la stessa età. Solo che siccome Alea Begovic, bosniaco, è straniero, è tecnico, tutti quanti, è di fortissimo, mostro, a me piace. Ecador è italiano, ma attenzione, però... perché è uno che sa attaccare la profondità, è uno che c'ha voglia, ha dimostrato di aver voglia, non l'abbiamo praticamente visto perché subito si è infortunato. Però se dovessi malauguratamente non riuscire a centrare un attaccante, David secondo me parte dietro Ecador, Colomani, Ecador, David. E guarda che secondo me sto ragazzino ci farà ricredere tantissimo. E tu riuscissi ad avere un attacco anche estremamente giovane.
1: Alberto che con il Monferrato dice una cosa che per me è follia, ma siccome Alberto qua è bello confrontarci su tutto. Io sono d'accordo con la società Como, dovrebbe essere così in ogni stadio. Sarà che sono sempre stato anti ultra e tifoso da tribuna e non da curva. Però una cosa, ti contraddici, perché il tifoso da tribuna dovrebbe essere quello sereno e tranquillo. Quindi io in tribuna centrale non posso andare con la maglia avversaria? E il problema è la curva? Però rispetto alla tua idea, io quindi sei anche contro di me perché io sono uno spirito ultra, per cui... E guarda, i problemi più grossi succedono nelle tribune più che nelle curve, perché le curve hanno anche un codice, poi si può discutere il codice delle cose, ma in curve c'è un rispetto, cosa che in tribuna ho visto di meno. Però tu sei un tifoso da tribuna e però dici è giusto non andare... Sai perché sei un concrosenso, Alberto? Ma te lo dico con grande affetto, perché se sei un tifoso da tribuna, se c'hai uno accanto con la maglia di un'altra squadra,
0: non ti dovrebbe dar fastidio,
1: invece ti dà fastidio,
0: allora diventi uno di curva in tribuna, che è diverso. Allora Luca ci chiede questioni di centrocampo. Al centrocampo è semplicemente tutto fermo, perché se non cedi è già la partenza di Azic, c'è qualcosa. Già la partenza.
1: Sì, perché liberi.
0: No, a parte che liberi, leggendo il comunicato che abbiamo letto, c'è anche una possibilità di riscatto da parte del Sassuolo, cioè non è obbligato a riacquistarlo, ma lo può acquistare. Io già ho intavolato una cosa, è stata un'altra bella. E poi vi dico una cosa: l'ha mandato al Sassuolo Giovannino Bravo, perché sa che magari lì gli squinzi, i soldini ce li hanno, e se a un certo punto dice mi serve una mano, te lo compri questo ragazzo che è forte forte, magari il giocatore se lo comprano. Chiuso Azic, bisogna cedere a Arthur, ma la situazione è critica, vediamo se questa tournée... Ma il Corinthians lo voleva, però purtroppo poi a un certo punto gli hanno bloccato il mercato in ingresso, vediamo. Poi magari arriva qualche offerta per Douglas se fa un'ottima tournée. Fatto sta, la Juventus al centrocampo si può muovere se esce qualcuno, perché ha prenotato che sì. Cressy sa che non può sforare i 5-5,5, e anche questo mi sta piacendo, che ribadisco, la Juventus sta dando questo tetto e non lo sfora. Il giocatore ha capito e accetterebbe. Dovrai pagare quei 10 milioni al suo agente, che comunque è una spesa che devi affrontare, quindi in definitiva si sta muovendo, nel senso in cui se parte qualcuno c'è già pronto eventualmente, che sì. Onestamente so che a te brillavano gli occhi quando eri in vacanza e l'avrai letto, io ci ho creduto poco e continuo a crederci poco a Renders, perché anche se arrivasse in prestito secco, lo so che ti farebbe impazzire questa cosa, ma secondo me solo se parte con Miners tu puoi andare a prendere Renders, cioè devi liberare due posizioni costosissime dal punto di vista delle... E allora lì potresti andare ad affondare.
1: No, ma ti ringrazio Alberto anche per il messaggio che mi ha mandato. Vedi, io credo che il confronto, soprattutto quando non siamo
0: Alberto
1: delle stesse idee, è la cosa più bella. Ecco perché il tuo messaggio, poi ci si può confrontare e aprire dei dibattiti. E quindi grazie a te Alberto, perché credo che il sale della nostra trasmissione sia proprio il confronto, non però con posizioni. Allora io penso questo e se non la penso ovviamente sei stupido, perché forse succede anche questo, oppure ho ragione per forza e voi no. No, ci confrontiamo, bello il tuo messaggio, tu la pensi in maniera diametralmente opposta alla mia, ma ci confrontiamo e tiriamo fuori un dibattito. Quindi grazie a te. Invece a volte leggo, no, anche su, no, ma la verità è sempre degli altri, però vabbè, fa paresi. Quindi grazie davvero di cuore, caro Alberto. Sentiamo un altro vocale, poi c'hai un quesito, hai detto, c'è un grande, però non me l'hai detto prima.
0: Se te lo dicevo non lo cambiavo,
1: perché no,
0: l'ho
1: perché
0: cambiato.
1: Mi stai parlando di Piccari.
0: L'ho cambiato,
1: Piccari
0: l'ho
1: in fede.
0: Cambiato in fede, chiediglielo a Marinucci se in fede va.
1: Fammi sentire.
6: Ciao Santarelli, ciao Marangio, Luca da Cuneo, un buon pomeriggio.
1: Ciao Luca. Juve.
6: Allora, commento molto veloce sulla gara di venerdì, vittoria che serviva, certo bisogna alzare ancora di più i ritmi, però mi è sembrata una buona squadra, una buona Juventus. Devo dire che Douglas Luiz ha fatto un gran gol, e se per caso in grana, ragazzi, è tanta tanta roba, e secondo me quest'anno si riscatta alla grande. Detto questo, finalmente sono arrivati Alibegovic, ma soprattutto Randall Colomani, tra l'altro nel giorno del mio compleanno, cosa c'è di meglio?
1: A proposito di questo, infatti Luca, ti volevo fare gli auguri perché so che è stato il tuo compleanno, quindi tantissimi auguri al nostro Luca da Cuneo, grazie di cuore anche per la stima nei nostri confronti e quindi della radio, tanti auguri. Qual è il quesito?
0: Allora lo cambio sì. In corsa, perché magari è più sfizioso.
1: Ti vedo fresco come una rosa, Marangio. Posso ripartire? posso ripartire domani.
0: Vado dalle testate al muro.
1: Posso
0: tipo,
1: ripartire
0: io sono
1: domani serenamente.
0: Io sono leggenda. Bang, bang. Quello si assomiglia un po' più a te. Quelli di Io sono leggenda. Allora, da chi vi aspettate che possa dare il cambio di passo alla Juventus? Più da Colomani o più da Ibegovic? Intanto vi chiedo questo, così cerchiamo di capire qual è emotivamente il vostro, la
1: posso
0: vostra
1: rispondere?
0: Sensazione. Comincia, vai.
1: Il bosniaco.
0: Dal bosniaco. Poi sì, mi devi spiegare perché, ma me lo spieghi dopo.
1: Te lo spiego dopo.
0: Lo spieghi dopo. Voi dite, Colomani o Ibegovic? E qual è la motivazione?
7: Va bene, va bene. Allora, no.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
8: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: dite, dimmi il motivo.
1: Ma guarda, ti dico Alebegovic, perché a noi storicamente in questi ultimi anni è mancato un po' l'uomo dell'ultimo passaggio, l'uomo che centralmente ti cerca anche l'imbucata. E io credo che se Spalletti riuscirà a lavorarci bene, cioè spostandolo dalla fascia a dietro le punte, potrebbe essere un ragazzo che ci dà grandissime soddisfazioni. Quindi secondo me lui può essere l'uomo in più. Io ho grandi aspettative, Vincenzo, su questo ragazzo, sono sincero. Ho grandi aspettative.
0: Anche io. Per cambiare, per non dire la stessa cosa tua che avrei detto anche io alla Begovic, ti dico Colomani, perché mi aspetto veramente che lui adesso traduca nei fatti quella che è stata la sua grande voglia di Juve, e che possa dimostrare il feeling che ha dimostrato di avere alla Juve e in Italia, e possa portarci quei gol che ci mancano da parecchio tempo. Poi non basterà solo lui, chiaramente, però è uno che riesce a completare il reparto, non fa soltanto l'attaccante, ecco perché poi ti serve anche proprio l'attaccante, però è uno che secondo me può fare veramente dei gol belli e completare il reparto, permettendo anche agli altri di segnare. Mi viene in mente il famoso gol che fece fare a Conceição contro l'Inter, sì, perché sono cose che ci mancano, e credo che abbiamo costruito un attacco per adesso molto tecnico, che Idiz è tecnico, sì. Conceição è tecnico, Alebegovic è lo stesso tecnico. Colomani è molto tecnico, quindi
1: allora
0: Alebegovic tira anche le munizioni.
1: Sì, visto, hai ragione, dal punto di vista legale secondo me a Como non lo possono fare una cosa del genere, però sai, questo paese. Allora, Reinders ha problemi con il City, Stefano a San Severino Marche, sembra di sì, ma secondo me non lo lasciano andare via.
0: No, te lo possono prestare, magari. Ma devi capire anche che cosa ti pagano loro come ingaggio, che non so quanto prende.
1: Tanto. Alebegovic, perché? Perché tira e ritira, di destra a sinistra e a tecnico, dice Sasha. Angelo a Torino, per me Colo ci farà svoltare, carico al punto giusto, ha fame e voglia di riscatto, e con Spalletti può esplodere. Paolo da Ferrara, Alebegovic, porta imprevedibilità, classe gioventù, soprattutto tira da fuori area. Antonio Lallanciano, Colomani è una certezza, sappiamo cosa aspettarci, Alebegovic è un rebus, ma sono certo che farà molto bene perché mi fido del duo Carnevali Massara. Tiziano Dall'Ecco, ve lo dico a fine anno dopo quello che non ho visto negli ultimi due anni. Mamma mia, siamo ancora senza centrocampo, speriamo bene in un miracolo di Carnevali con un regista che dette tempi sembra scudetto Davide da Bologna. Ritorno in bianco e nero, due valigie, due luci, due orizzonti, uno di sale bianco, una di notte scura. Alessandro torna con il passo dei conti tra un cielo chiaro e un'ombra che rassicura, bianco il sorriso che il sole ha lasciato, nero il silenzio e notti lontane. È una bellissima poesia, Walter, grazie di cuore, bentornato Ale. Mamma mia, questo l'ho appena letto. Ciao ragazzi, solo per fornire uno spunto in più, il Como ha fatto questa politica sulle maglie in tribuna e nei distinti, in quanto sono i settori dove notoriamente c'è la percentuale più alta di rivendita del biglietto a parte gli abbonati. Infatti, insieme a questo ha proposto il ritiro dell'abbonamento in caso di più assenze senza il giustificato motivo. Daniele da Como. Bravo Daniele, ho vista questa cosa del ritiro dell'abbonamento, per me sto totalmente fuori di testa. Comunque sì, grazie di questa precisazione.
0: Comunque Reinders guadagna uno stipendio abbordabile in teoria, perché guadagna 7 lordi che diventano poi 7 netti che diventano 14 lordi. Il tetto è 6, se per esempio il City dicesse in minima parte con partecipo, tu a 5 lo riesci.
1: Sì, detto che secondo me per uno come Reinders potresti anche chiudere un occhio.
0: Però sai che c'è, sì, perché poi tutto sommato, se pensiamo al fatto che con Alebegovic e Colomani riesci a restare molto al di sotto di quello che ti toglieva a livello di bilancio Vlahovic.
1: Poi lui è uno che vede anche la porta, che segna.
0: Sì. Sai, Alebegovic l'ha preso per 3 milioni di ingaggio. Quindi all'anno, Colomani 5, tecnicamente lo puoi mettere, però credo che l'idea, quindi a quel punto l'idea diventò che sia Reinders tra i due.
1: Non ho dubbi, Reinders. Non ho proprio dubbi.
0: Entrambi hanno funzionato in Italia, un po' meno fuori, quindi sono due centrocampisti che magari
1: non ho proprio dubbi.
0: Beh, c'è uno c'ha anche l'età dalla sua, no? Credo abbia 27-28 anni Reinders.
1: Poi secondo me è forte, ma veramente forte. Prego.
2: A Roma, a proposito di educazione, curva, tribuna, codice, derby del cuore Roma-Lazio, quindi beneficenza, tribuna Tevere, vi posso garantire rissa, quindi
1: derby del cuore,
2: di cosa stiamo parlando?
1: No, purtroppo gli stadi, ma un po' come tutta la nostra società, sta letteralmente impazzendo e implodendo. Prego.
3: Sì, sì. Ciao ragazzi, bentornato. Ari, sono Giacomo da
1: Ciao Tarz. Giacomo.
3: E buone vacanze imminente
1: a me. Vince. Grazie che sto ripartendo.
0: Che io riparto.
3: Il mercato che farà Carnevali a centrocampo. Spero tanto che venga che sì. E io spero tanto anche che ci sia un secondo, perché tutto passerà dal centrocampo anche per l'attacco. Quindi vediamo come si smuoverà la società a centrocampo e sarà lì secondo me la chiave di svolta della stagione. Fino alla fine ragazzi.
1: No, non sbaglia Giacomo, non sbaglia Giacomo. Però il centrocampo, ragazzi, bisogna pregare nelle uscite.
0: Quello è.
1: Pregare che qualcuno si innamori dell'olandese.
0: Sì.
1: Hai visto? È tornato la Juve, non ha fatto nemmeno un video. L'ha fatto su tutti, perfino su David. Che su Kumbaya non ho visto niente.
0: Onestamente, secondo me lo vorrebbero accompagnare alla porta.
1: Però ma non io... basta lui.
0: No, no,
1: lui,
0: però
1: Miretti è...
0: già che riesce a toglierti lui. Miretti, bene o male, la situazione la trovi.
1: Ma perché non se lo riportano all'Atalanta? Lì ha funzionato.
0: Lì ha funzionato. Giunto l'ha voluto così tanto. Quindi magari il nuovo Bellingham potrebbe funzionare lì a Bergamo con l'Atalanta. Che ti devo dire, Ale? Io spero veramente che si riesca a vendere. Se riescono a vendere uno di questi a centrocampo, veramente sono straordinari.
1: Ma tu dici cessione a titolo definitivo.
0: La Juventus ha bisogno di cessione a titolo definitivo, di soldi freschi e di liberare ingaggio.
1: È difficile.
0: Lo so, ma tu quello devi fare.
1: Vedo più facile Miretti, ma Miretti quanto ti può portare?
0: Ma va bene anche a titolo definitivo, va bene anche un prestito con obbligo di riscatto.
1: Mettiti dall'altra parte.
0: No,
1: tu
0: non lo
1: prenderesti.
0: Allora, in linea di massima no. Se sono però una squadra anche di seconda fascia inglese, perché no? Magari lì funziona. Loro i soldi ce li hanno e quindi per loro in Italia non se lo permetterebbe nessuno, ovviamente. Ci sono altri club che, vedi, dalla Turchia se lo potrebbero permettere, ma lui si crede anche lui forte e quindi non vuole andare in Turchia. Però io spingerei veramente sperando che si possa arrivare alla cessione di qualcuno a centrocampo, perché se c'è di qualcuno a centrocampo stai sicuro che sì, intanto entra. Se si apre una finestra di dialogo per Reinders a posizioni vantaggiose, puoi prendere anche lui. E a me basta uno. Basta uno di questi.
1: Concordo. Guarda, se riescono a vendere con Mainz a titolo definitivo, sono dei geni. Veramente.
0: Se ci riescono male.
1: Bisogna fargli un enorme applauso.
0: Complicato.
1: Gianni da Cilia, quindi da casa nostra. Che bella coppia che siete. Grazie, amico mio.
0: Grazie.
1: Per me la Juve deve sempre puntare allo scudetto. Dobbiamo tornare a quelli che il secondo posto è un fallimento. Guarda, ne parlavo con Massimo Bonini. Il quale Massimo in quella serata ha detto: per me bisogna anche cambiare il presidente. Ho detto: vabbè Massimo, però dice no, bisogna cambiare anche il presidente. Cambieremo anche il presidente. Tra l'altro mi ha raccontato Massimo che lui è sempre in contatto con Platini. L'ho detto, se l'avessero chiamato un paio d'anni fa Platini sarebbe andato.
0: Avrebbe detto di sì.
1: Sì. Ora no, ma un paio d'anni fa lui sarebbe andato alla grande. Detto oggi probabilmente no. Poi ringrazio anche Emiliano da Fiumicino che dice: bentornati al Del Piero Trezeguet di Radio Bianconera, sei troppo buono.
0: Troppo buoni ragazzi.
1: Per voi Kolumani, Alibegovic possono essere i Kvara, Osimhen del Napoli?
0: Sì. Secondo me ovviamente ragazzi, sempre facendo le dovute differenze, perché devi sapere che quando parlammo a un certo punto io e Camillo dell'ipotesi che su Kolumani si potesse fare il lavoro fatto su Osimhen, ci siamo presi degli insulti da un tizio, adesso non mi ricordo chi era, diceva: come si fa soltanto a pensare di paragonare Kolumani a Osimhen? Non l'abbiamo paragonato dal punto di vista tecnico, ma di tipologia di giocatore sì. E Spalletti quel tipo di giocatore lo farà diventare l'Osimhen di turno.
1: Sì, e certo, come ruolo sicuramente.
0: Come ruolo, Alibegovic c'ha quella fisica, 1,82 m credo Alibegovic, tra l'altro non è neanche, diciamo,
1: non è piccolo.
0: E è scattante, salta l'uomo, tira. Lui se lo vedi è un giocatore che potrebbe diventare, tra virgolette.
1: Però io non lo metterei sulla fascia, poi ovviamente è una mia idea. Io lo vedrei.
0: Però lui è esplosivo quando c'ha campo. Allora se non lo metti largo a sinistra, io non lo metterei
1: largo
0: statico.
1: A sinistra non lo puoi mettere,
0: lo
1: c'è
0: so
1: il
0: perché c'è il Diz.
1: Però
0: che non
1: come
0: si...
1: sta il Diz,
0: esatto. Sì, ma poi si possono anche invertire. Ricordi con Bogani alcune partite si invertivano, sì, a partita in corso. Diciamo che lui dà il meglio quando può fare anche degli strappi, quindi magari non lo metti a fare il regista statico, ma il play d'attacco, che magari, capito, ha quello spazio dal centrocampo a salire centralmente, che salta l'uomo e apre a destra, apre a sinistra, apre centralmente, prova la conclusione. Quindi se dovesse fare il trequartista, però più da play alto da centrocampo, con un po' di deve aver bisogno di un po' di spazio in campo, perché uno che poi dopo quando si lancia salta l'uomo e ti crea la superiorità. Se fa lo statico tecnicamente lo può fare, ma diventa anche un giocatore
4: però,
0: che magari...
4: Vincenzo, che è un po' il tema che ho toccato anche oggi nella fascia di Antonio. E qui bisogna capire con che modulo giocherà la Juve, perché con tutti questi esterni, perché ci abbiamo tanti, tu puoi andare su un 4-2-3-1 o su un 4-3-3, però per me il 4-2-3-1 oggi questo centrocampo non lo regge, sei troppo sbilanciato.
0: No, se sono rimasti tu a me e Locatelli
4: sei troppo sbilanciato. Il 4-3-3, anche perché è una mia idea, ma io Luiz lo vedo in un centrocampo a 3, non un centrocampo a 2. Quindi 4-2-3-1 o 4-3-3, da qui esci poco, a meno che proponga, e a me piacerebbe molto, un 4-3-2-1 con il Diz e Alibegovic alle spalle della punta.
0: Colomani.
4: Scusami, Colomani, sì.
0: No, la punta sarebbe Colomani. Colomani.
4: È chiaro che però così vai a sacrificare i vari Bogà, i vari Conceição, e noi ce ne abbiamo troppi. Il modulo ideale per me è 4-2-3-1 in questo momento, ma non abbiamo il centrocampo. Chi me lo regge 4-2-3-1?
0: No, senza centrocampo è un'interessantissima riflessione. Se non sistemi il centrocampo, il 4-2-3-1 lo devi abbandonare. Il 4-3-3, sai che potrebbe essere affascinante, che con Fabio parlammo anche dell'ipotesi che Alibegovic possa fare in qualche modo anche una sorta di attaccante stile Spagna. Punta centrale
4: tipo
0: stile Spagna.
4: Olmo.
0: Esatto, e quindi proporre un 4-3-3 con i tre davanti, Yildiz, Alibegovic, Colomani. Perché Colomani parte anche da destra,
4: sì,
0: ama
4: sì.
0: Partire anche da destra, quindi potresti. Però sono più affascinato dall'ipotesi del 4-3-2-1 con Alibegovic e con Yildiz alle spalle di Colomani, quello sì. E lì potresti recuperare anche McKennie. Perché McKennie, sì, intanto lo perdi se metti Alibegovic a fare il regista lì dietro.
4: Certo.
0: Non lo vedrei tra i due davanti alla difesa di un 4-2-3-1. In un 4-3-3 lo vedrei perfetto. Lo puoi mettere a sinistra, ma anche lì 4-2-3-1 ti dovrebbe fare quasi il terzino a sinistra e non te lo fa.
4: Certo, su 4-2-3-1 per me serve una, cioè serve che si gira la situazione.
0: Esatto, o il Reinders, che sia il Reinders e lo fai, se no così no.
4: Senti, rischini. Nicola da Montepulciano che ci dice: ho chiuso il negozio in anticipo per vedere il ritorno,
0: no,
4: di Santarelli. Mia moglie vi odia.
0: Che
4: sei un grande. No, ragazzi, Giuliani c'è, come non fa più parte della squadra? È in ferie perché Claudio deve ricaricare le batterie. Sta a fare un miliardo di battaglie. Diamogli almeno.
0: Facciamolo rifiatare.
4: Claudio c'è. Claudio torna la settimana prima del campionato, quindi tranquilli.
0: Tornerà.
4: Douglas davanti alla difesa è utopia? Secondo me, Stefano, sì. Secondo me sì.
0: Perché non ha... Io ribadisco, è vero che molti dicono, però nell'anno alla Aston Villa lui ha giocato, è stato rapidissimo, veloce, confrontandosi con i centrocampi più veloci della Premier. Però a me continua a sembrare lento. Cioè, per
4: sì,
0: carità, è troppo felpato.
4: Anche di pensiero su alcune
0: cose.
4: No,
0: di pensiero lo vedo anche abbastanza veloce. Però vedi, secondo me, se tu lo reinventi più vicino alla porta, secondo me rende molto meglio che davanti alla difesa. Non a caso il gol che ha fatto con Nizza, naturalmente sono amichevoli,
4: sì,
0: che sono molto fine a se
4: gol.
0: Stessa. Va a recuperare palla, salta l'uomo e segna. Se lui dovesse partire da molto dietro e lui la subisce l'aggressione invece di essere lui a provare ad aggredire e recuperare palla, perché poi lui ha questa abilità che riesce a trovare lo spazio in poco tempo per trovare la conclusione, e la Juve deve trovare i gol dei centrocampisti.
4: A voglia.
0: Quindi a se voglia. Riuscisse, però ecco, lui dove lo metti? Se mi dovessi dire, meglio nei due davanti alla difesa a 4 o in uno dei tre dietro l'attacco?
4: Uno dei tre dietro l'attacco.
0: Sì,
4: senza dubbio.
0: Sì.
4: Fammi sentire qualcosa, Latini.
5: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro. Allora, ciao. Io mi voglio soffermare un pochettino sul calciomercato e su tutto quello che a noi ci manca ancora. Io sento parlare sulla dei bianconeri da tanti giorni. Bisogna sfortire per comprare. Sono d'accordo. Ma ragazzi, il nostro problema da 5-6 anni a questa parte è il centrocampo. Ok? Se noi compriamo Alibegovic, Colomani, eccetera, andiamo a prendere Lukumi, andiamo a prendere un altro attaccante. Ragazzi, ma se noi rimaniamo con questo centrocampo, noi non andiamo da nessuna parte. ce lo vogliamo capire, no?
4: Sì, però
5: cioè, a noi manca il centrocampo, no. A noi manca un grandissimo calciatore.
4: Hai ragione, no, ma hai perfettamente ragione. Ragazzi, allora, i casi sono due: o chiamiamo Totonno, li rapisce appunto. E li porta in Afghanistan. Appunto. Quindi appunto. È sparito con Mainez.
0: L'ha preso lo dovrebbe soltanto rapito Totonno.
4: O se no, ragazzi, ce l'abbiamo. Cioè, non è che possiamo avere 18 centrocampisti. Perché ha ragione il nostro amico, no, anzi, di più della ragione, ma ce l'abbiamo, numericamente ce l'abbiamo, quindi o se ne vanno, o se no, purtroppo a centrocampo sarà dura inserire qualcosa. Intanto Azic è andato via, bene, ma non basta.
0: No, serve, io capisco la voglia di vedere centrocampisti nel centrocampo della Juventus, che oggettivamente è un reparto che va rinforzato.
4: Certo, certo.
0: Come abbiamo potuto vedere, come ci immaginiamo a questo punto, la Juventus è una società che sta lavorando in grande silenzio e poi all'improvviso ti fa la fiammata, perché devono incastrarsi una serie di cose. Secondo me già ha fatto tanto nell'acquistare senza necessariamente cedere prima,
4: sì,
0: però poi c'è un limite.
4: Ma infatti arriverà una cessione.
0: E vedi come le truppe cammellate all'inverso già cominciano a fare i conti alla Juve. Ha speso tutti questi soldi, ma se lo può permettere? Ma perché? Oggettivamente la Juventus deve andare avanti anche a cessioni adesso, deve andare a fare cassa, deve andare a fare spazio, perché due ne hai presi e hai spinto altri eventualmente a fare dei ragionamenti. David a capire che ci sarà poco spazio e magari dovesse andare via e l'hai spinto comprando un giocatore, e magari anche qualcun altro ad accettare l'using di altri club. Se dovesse arrivare lo United dei 60 milioni e un'offerta con Cesao, ti dice che vado e la Juve lo fa andare via.
4: Chiaro.
0: E sarebbero altre possibilità. E già sei pronto eventualmente il corpo Zirkzee da quel punto di vista. A centrocampo siamo troppi.
4: Facciamo i conti. L'olandese volante.
0: Douglas Luiz, Arthur RS3.
4: McKennie.
0: McKennie, Miretti.
4: Miretti.
0: Locatelli.
4: Turam, siamo 7.
0: No, ce n'è qualcun altro che ci sfugge.
4: C'è Razic che è andato via.
0: Okay. Diciamo che sono 7.
4: Sette. Per fare degli ingressi, secondo me,
0: due devono andare via.
4: Sì, ma ne avresti sempre 5.
0: Sì, due che devono però, andare via. Più o meno ti possono servire l'economia della stagione.
4: Se centrocampisti, due se ne devono andare.
0: Ma con Mainz non l'abbiamo messo in questi 7.
4: Come no? Con Mainz, Douglas Luiz, Locatelli, Thuram, Arthur, Miretti, McKennie.
0: Sono 7, diciamo che dovessero partire anche semplicemente Arthur e Miretti.
4: Poi c'è Razic che oggi è andato via.
0: C'è Razic, Arthur 5. E Miretti, un'offerta dalla Premier per Combiners, venitevela a prendere, vi offro Santarelli una settimana. E allora lì tu puoi cominciare a ragionare. Però capisco il messaggio di Francesco, ma bisogna cedere.
4: Qui bisogna cedere, ragazzi, altrimenti non puoi iniziare una stagione con 8 centrocampisti. Poi è normale che 4 stanno a vedere le partite dalla tribuna, ma numericamente è ingestibile, anche dal punto di vista di un monte ingaggio, Vincenzo, perché comunque come fai? E questi guadagni, cioè Arthur mi sembra guadagni sui 4,5, Arthur. E tra l'altro noi parliamo numericamente, ma se escono Arthur e Miretti, ma se fai 10 milioni in due, perché Arthur io immagino che lo regali. Pagate lo stipendio e lo regali.
0: Altro regalo di Comolli,
4: altro regalo
0: sono
4: di Comolli,
0: 7 milioni.
4: Perché non lo puoi dare in prestito, è all'ultimo anno, finalmente. Quindi rescindi il contratto e arrivederci. E Miretti, con tutto il bene, quanto lo puoi vendere? 12? Ma non mi sembra che si stiano strappando capelli per Miretti. Il Bologna, quando ha sentito 12, ha detto tenetevelo. Il Genoa non lo riprende, che erano le uniche due che si erano fatte avanti. E che fai?
0: Non puoi, e quindi purtroppo, ma anche fosse per adesso, secondo me anche ci fosse un prestito, non una cessione definitiva, ma anche lì poi dopo non ci dimentichiamo che torna anche Nico Gonzalez, fin quando non lo vendi.
4: Lo puoi considerare anche un altro centrocampista.
0: È un altro centrocampista barra attaccante esterno. Tu intanto questo qua lo devi vendere ancora.
4: Ma tra l'altro lui quando si ripresenta? Secondo me non si presenta lui.
0: Lui
4: è arrivato in finale con l'Argentina,
0: in finale, quindi può arrivare anche alla
4: per me fine. Non si ripresenta,
0: ma secondo me neanche manderà certificati medici, classi ormai consolidata, ma deve portare una squadra, altrimenti fai la fine di Bandà. L'avevano dato per morto, ragazzi, cioè sparito, non rispondeva manco alla gente. A un certo punto Sicchi Damiani si era anche preoccupato, ha detto non lo so, stiamo cercando, non... e quello si stava allenando per i fatti, ah no, no, no, ma non torno, e ho capito, funziona così.
4: Io ho letto una cosa,
0: sì sì,
4: quando dice no ma li stanno... Latini smettila. Quando gli hanno mandato, dice no, ma lui non parla l'italiano, non capisce messaggi.
0: Ragazzi,
4: e quindi non risponde.
0: Ma com'è
4: per
0: possibile? Ma dai, ma siamo a questi livelli. Siamo. Però per dirti che comunque intanto deve tornarti anche Nico Gonzalez.
4: Sì, c'è questa, Pier, c'è questa voce della Roma, ma io glielo do alla Roma. Ma si parla, però, eh?
0: No, no, si parla, si paga.
4: Si paga, sì, sì. Ah, è stato offerto al suo agente.
0: Sì, e se la Roma c'ha i soldini, perché cioè, a scuola l'agente gli dice sì, prendiamolo, ma ti pare che Gasperini ti dice vado a prendere?
4: Ma io credo che sia uno che gli piace quello a Gasperini. Il problema è che voi pensate, l'agente lo sta offrendo a tutti pur di non farlo tornare alla Juve, perché il signorino non vuole tornare alla Juve. Però porta, 40 porta milioni ci ha costato. Porta una squadra. Qua ti diamo via senza problemi, però devi portare una squadra. Ma hai detto bene, è un altro in più.
0: Certo.
4: Comunque Bandà secondo me è anche un bel giocatore, eh?
0: No, no, per carità, ma guarda che perde tanto la Lecce senza Bandà. Però non voleva tornare. Vabbè. E poi c'è la storia di Lucumi da vedere, eh?
4: Sì.
0: Che comunque resta un po' questa guerra di nervi. La Juventus pare che abbia un accordo con lui per 2,5 milioni sempre fino al 2031. Stanno facendo tutti i contratti fino al 2031. E ha offerto 17 milioni al Bologna, che però ha detto non esageriamo, facciamo 25. È chiaro che a metà strada sono 20-22.
4: Anche lì inseriamoci Miretti nel mezzo.
0: Già è tramontata quella strada. Ma anche lì torniamo a un altro discorso: devi liberarti di un difensore. Se parte Gatti, secondo me la Juventus affonda subito per Lucumi. Ecco perché per Gatti chiedono i soldi che eventualmente richiede il Bologna per Lucumi. Quindi io faccio una richiesta di almeno 20 milioni, mi porti 20 milioni per Gatti, o quei soldi vado a prendermi Lucumi subito.
4: Però oggettivamente, Vincenzo, anche lì io
0: e guarda
4: se lo
0: che vado a risparmiare,
4: per
0: perché Gatti prende 300, anzi 3,2.
4: Gatti è uno da 20 milioni, ora onestamente. Poi per carità, se Tonali ne vale 120.
0: Sai, uno che ti porta gol, è un giocatore giovane, tutto sommato integro. A Napoli sentivo oggi che mi hanno chiamato anche da tutto Napoli, non c'avevamo niente da fare oggi. Chiamato pure da tutto Napoli e sentivo i collegamenti da Castel di Sangro e dei tifosi che dicevano: sì, c'è la cazzimma, lo vogliamo, prendete, cioè va bene.
4: Sai, l'unica cosa che mi dispiacerebbe, che si va a sottigliare la pattuglia di italiani, cioè rischia di avere una Juventus senza più italiani.
0: Ma oramai italiani
4: so,
0: bravi, cioè
4: so,
0: hai preso Ecator
4: so.
0: E hai preso un italiano, c'hai cioè Locatelli che ti resta età, c'hai cioè Perin, il portiere speriamo vada via, ma
4: però
0: se viene Vicario resta un altro italiano, Cambiaso che comunque è italiano, a centrocampo, ma i giocatori di livello a centrocampo
4: no,
0: italiani chi sono?
4: Dio.
0: Potresti prendere Frattesi? O di, meglio di quelli che c'hai,
4: Poi c'hai Rebegovic, Frattesi non ti serve nemmeno più.
0: No, non ti serve nemmeno più, però insomma poi cioè, tu devi pensare alla qualità, non devi
4: no,
0: pensare alla scuola,
4: d'accordo.
0: Poi piano piano magari ci arrivi anche a prendere giocatori italiani, ma di qualità, vedi, dovresti prenderti Tonali, ma l'hanno presa a 140 mila miliardi.
4: Una follia.
0: E quindi come, quello quanto prende? 12 milioni? No?
4: 12.
0: 12. Ragazzi.
4: Pagato 120 milioni.
0: Quindi capisci che poi quelli là bravi, bravi, bravi ti costano e non te li puoi comprare.
4: Va bene, andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo.
6: Due colori, due voci.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Radio Bianco. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Quasi quasi ci vado pure io, allora.
4: No, Marangio, perché tu, al contrario mio...
0: No, sai, io... Allora, la verità, allora, storia vera, storia vera.
4: Sì.
0: Io andrò in vacanza, ma io ancora non so dove, perché nel senso stiamo cercando, allora, strutture, vai. Villaggio, l'inclusive, ovviamente. Scusa, non necessariamente costoso. Sì, più... Vabbè, io accetto proposte da ognuno.
4: Dai,
0: di voi.
4: Fai schifo!
0: Chiunque di voi dovesse avere una struttura, un
4: Diego.
0: Villaggio...
4: Diego,
0: sì, e aspetto anche Diego. Un villaggio, chiaramente non mi vorrei spostare molto per motivi che tu sai, che saprete a breve,
4: appunto,
0: tutti quanti.
4: Vai a Cattolica.
0: Allora mandatemi proposte, io le prenderò seriamente in considerazione. Che e ti chiedo uno sproposito. Settimana 22-29, due nuclei familiari, uno, due adulti e qua due bambini.
4: Sì,
0: uno,
4: ma
0: non
4: è che siamo un'agenzia
0: di
4: viaggi.
0: Ok, no, io propongo, poi qualcuno
4: comunque
0: dispone.
4: Ti racconto questa storia vera. L'unico neo che ho avuto in tutta la vacanza è che, l'ho raccontato anche a pranzo, è che avevo purtroppo vicino a me, fortunatamente lui no, nella bellissima sala da pranzo dell'hotel, tra l'altro tutta a vetri sul mare, meravigliosa.
0: Interista.
4: Bravissimo, sulla terrazza, fortunatamente lui era fuori, perché sennò avrei sentito anche un brutto odore. Avevo fuori questo interista che tutte le mattine si presentava con la stessa maglia, Curva Nord Milano, tutte le mattine, oggettente bruttarello,
0: mamma
4: poverino
0: mia.
4: Anche lui. Allora gli volevo di qualcosa e Claudia lo guardava, no? E ho detto vabbè dai Claudia, lasciamo perdere. Una cosa però l'ho detta, perché ho scoperto poi che aveva anche la camera al mio stesso piano e abbastanza vicino a me.
0: Interista.
4: Quando... L'interista, quando ho aperto, era il giovedì sera, lui è salito, io a piedi ovviamente, perché si sale a piedi, mai in ascensore. Lui in ascensore,
0: come a piedi.
4: Stava per, certo, per tenere il fisico, no? Sempre, lo sai che ho fatto 75 chilometri?
0: Ah,
4: in una settimana?
0: A piedi?
4: Sì.
0: Ma dove? Ma
4: camminando sulla
0: di...
4: spiaggia,
0: mamma mia, 75
4: km, sì, peggio di Piccari. Insomma, lui era vicino. Claudia apre la porta della sua stanza e dico: mamma mia, Claudia, che puzzo di cartone che c'è in questa stanza! E lui era dietro, sì. Mi sto proprio sulle balle, cioè, ma la faccia da interista antipatico.
0: Tu ne finanzi uno ogni volta che vai a mangiare un pezzetto di pizza qua,
4: sì,
0: vicino.
4: Ma anche te.
0: Io non ci vado più da quando ho scoperto.
4: Sì, però ci sono delle signorine carine.
0: Tu ti fai sembra affascinare.
4: Comunque sono ovunque sti cartonati.
0: Sì, anche nei posti di comando, purtroppo. Sì. Va bene, ci sembra molto.

0: Gravina aveva comunque intenzione di dimettersi a prescindere.
1: Non tutto sembrava sommato, convinto,
0: no, non sembrava, però visto che me l'ha detto insomma chi è dentro, vabbè, la federazione,
1: certo,
0: ci credo,
1: certo, ci crediamo.
0: E che quel delirio di quella sera dopo la Bosnia lì, e sono d'accordo su questo, è stata data molta responsabilità all'ufficio stampa che non doveva farlo parlare perché era veramente stravolto, e lui lì è andato a dire una serie di panzane,
1: ce ne siamo accorti abbastanza,
0: e lì stavo detto lì però un ufficio stampa deve intervenire per non farlo parlare perché è totalmente fuori testa. Però mi è stato raccontato che appunto lui si sarebbe dimesso a prescindere. L'unica cosa in più, perché dice sai, è difficile, e lì un po' durante la cena sono intervenuto con questo carissimo persona, presidente della federazione Emilia Romagna, lui dice però sai, è anche difficile lavorare quando hai tutti che ti fanno la guerra, perché mi sono raccontato che gran parte del mondo del calcio gli faceva la guerra.
1: Sì. Poi, ci
0: detto,
1: sono
0: sì,
1: delle...
0: poi appunto poi ci sono anche delle sue chiare responsabilità
1: E delle persone che evidentemente erano anche vicine a lui e poi soprattutto abbiamo parlato anche a lungo qui quando non c'eri del fatto sì è cambiato mago, e poi gli altri consiglieri sono rimasti là, l'avvocato Viglione è rimasto là e
0: chi è rimasto lì.
1: Tante cose da dire, come per esempio dire a Tony da Zurigo più mare che montagna.
0: E comunque ha ragione questo amico, è accattonato.
1: No,
0: sei un accattone,
1: no,
0: Marangio.
1: Tu ti sei offerto e hai trovato una sistemazione. Io sto semplicemente dicendo: se c'è qualcuno che c'ha una struttura, sarei. Tu da qua a Cattolica, da Napoli è un po' più lontano, perciò devo viaggiare più verso sud, probabilmente.
0: Beh, sì.
1: Più verso Calabria, magari Puglia.
2: Ma su questo non
1: Cilento,
2: c'è dubbio.
1: Cilento, c'è grande.
0: Quintiliano, ma io... dove è andato?
1: Chi è?
0: Quintiliano.
1: Quinti, lo sai che non lo so dove è andato, però oggi ha postato la foto in braccialetto che si è rotto.
0: Brutto segnale.
1: Allora, o è stato chiamato da quello là, oppure adesso detto che non te lo può comprare un altro.
2: Stefano, sbaglio tu che sei un cinematografo?
0: Questo rimane negli annali. Vai, Gabri.
3: Oh, ragazzi, se vi può consolare,
1: dica.
3: 6 giorni al Giglio è praticamente uno scoglio bellissimo. Bellissimo. Tutti interisti, tutti locali con la bandiera con la cosa 21.
1: Mamma
3: mia. L'alternativa era digiunare una settimana e l'ho dovuto sovvenzionare, se non si mangiava. Una cosa terrificante.
1: Mamma mia, non comunque, ti invidio, non ti invidio.
3: Va bene così, tanto finiranno prima o poi.
0: Sì,
3: saluto.
0: Sì, ciao amico mio, Giglio uno scoglio. Allora, Giglio, io ci sono stato una volta, è molto bella, tra l'altro il Giglio ormai nella memoria collettiva è per quel disastro della Costa Concordia. Vi invito a guardare però
1: il documentario
0: su Netflix, perché lì emergono anche delle verità un pochino diverse, quindi vi invito a guardarlo.
1: Allora,
0: il Giglio purtroppo è ormai nella memoria collettiva la tragedia della Costa Concordia, però non è proprio soltanto uno scoglio.
1: No, allora, sì, tra l'altro non siamo stati chiari, evidentemente. Chiaramente la Juventus mica era così folle. Dico al nostro amico che dice: quindi la Juve deve sborsare 12 milioni che vanno a finire le casse del Sassuolo se lo volesse riscattare. No, il riscatto a 12 milioni è per il Sassuolo,
0: certo.
1: Se il Sassuolo vuole riscattare Hagic paga 12 milioni. La Juventus invece, se volesse riscattare il giocatore o riprendesse il giocatore, lo pagherebbe 1,5 milioni circa. Quindi, anzi 1,7, quindi ovviamente diciamo non sono soldi che vanno nelle casse del Sassuolo, ma soldi che andrebbero nelle casse della Juve più che altro, e mantiene la possibilità
0: sono
1: di un controriscatto a una
0: con
1: cifra bassa.
0: Vincenzo, che il Sassuolo sia anche Cagliari non è male, anche se a Cagliari c'è una situazione
1: Esposito è scappato via.
0: Sì, io ho sentito anche l'intervista fatta al procuratore, che è Giuffredi se non vado errato, che dice che lui, cioè Esposito, aveva chiesto la possibilità di andare 2 o 3 giorni a casa perché non sta particolarmente bene, Pisacane gliel'avrebbe negata, insomma una situazione un po' particolare. Però Sassuolo secondo me, cioè Reggio Emilia, dove giocheranno.
1: È un clima ideale per Hadžić.
0: È un clima ideale per Hadžić. Cioè, sì, o esplode o rimane un giocatore.
1: E secondo me esplode. Allora, però questa è la grandezza.

0: della trattativa, perché se esplode e la Juventus dovesse dire: sai che c'è, questo adesso è pronto e lo porto a casa 1,7 e te lo porti a casa. Se esplode, ma non lo ritieni un giocatore da Juventus e loro lo vogliono riscattare, 12 milioni te li prendi tu. Quindi secondo me è un'ottima soluzione che ha trovato
1: Io
0: la
1: non lo so
0: Juventus.
1: se Hadžić è un giocatore da Juventus, Vincenzo,
0: Credo di
1: non te
0: no,
1: lo so
0: credo di
1: dire.
0: no, credo di no. Poi magari un bagno di umiltà. Però vedi, devo dire una cosa, lo apprezzo.
1: Sì,
0: Perché
1: perché va.
0: dopo il gol con l'Inter mi è sembrato si fosse un po' montato la testa. Fatto quel bell'assist al giocatore impronunciabile che avevamo lì davanti adesso nell'amichevole col Nizza, che è stato un bell'assist, i numeri ce li ha. Però non ha avuto quella cosa di dire: no, è che faccio ad Sassuolo. No, invece lui abbra... Poi tu dici giustamente: sei Hadžić, non è che sei uno tipo il Di Gregorio o il Koopmeiners, e comunque una storia già ce l'ha, ed è chiaro che non accetteresti Sassuolo. Però avrebbe potuto comunque un po' impuntarsi e dire: io sono da Juve, voglio giocare le mie carte. Invece ha capito
1: Ah, beh,
0: l'importanza.
1: intelligente, e
0: Sì,
1: forse anche dei
0: l'ho
1: procuratori,
0: apprezzato.
1: anche dei procuratori intelligenti.
0: Intelligenti, bravo,
1: Vai, prova, perché è l'ambiente ideale per te.
0: bravo. Bravo.
1: E secondo me, tra l'altro, il Sassuolo farà il suo campionato, non credo che possa retrocedere, perché ci sono squadre al momento molto più deboli, e può strutturarsi e capire che tipo di giocatore è. C'era molta attesa su Hadžić quando l'aveva preso, ti ricordi?
0: C'era grande attesa.
1: Poi lui è stato anche un po' fermato dagli infortuni perché muscolarmente è un po' fragile. Guarda, oggi parlavamo della tournée, no? Con Marco Sanfelice, e Marco ha detto una cosa che condivido molto. Io sai che sono contrario a queste tournée, però ormai le stanno facendo tutti e va bene. Spero che tutti tornino sani e salvi.
0: Sì, questa è la cosa più
1: Questa è la
0: importante.
1: cosa più importante.
0: Poi se si fa male con Miners, tanto non lo riusciamo a vendere comunque, sti cavoli, cioè nel senso, deve essere più una vetrina per quelli che vuoi vendere piuttosto che un rischio per quelli che devi tenere,
1: Però
0: però
1: devi
0: devi
1: alzare un po'
0: anche
1: l'asticella.
0: devi alzare l'asticella, devi alzare il livello, anche perché poi comunque affronterai il Chelsea, affronterai l'Inter, affronterai squadre che comunque in qualche modo devi cercare di non sfigurare troppo.
1: Bravo, bravo.
0: Però è altrettanto vero, vedi, cambieranno per alcuni giocatori le tecniche di allenamento, penso ai nuovi arrivati.
1: Certo.
0: Bisogna stare attenti, bisogna stare molto attenti.
1: Oh, intanto ci dice Ermanno da Bergamo che Quintiliano è all'Argentario. Oh, ma ha fatto
0: Argentario,
1: soldi
0: hai capito?
1: Quintiliano?
0: No, l'hanno ospitato.
1: Ah,
0: No,
1: ecco.
0: no, no, scherzo, non lo so, non lo so.
1: Oh,
0: Avrà fatto i soldi.
1: l'Argentario.
0: Argentario, da VIP. È da VIP.
1: Probabilmente però lui è,
0: A
1: perché conosco
0: fianco
1: la zona,
0: all'Argentario.
1: esatto, è a fianco all'Argentario.
0: L'ottonario.
1: Al cartonario,
0: A
1: vai.
0: cartonario.
2: Ciao ragazzi, Domenico da Bari.
0: Ciao
2: Ma
0: Domenico.
2: volevo dire, secondo me, per come si sta configurando oggi la squadra, se dovesse rimanere Douglas Luiz, il 4-3-2-1
1: Sì,
2: è la
1: anche
2: cosa
1: secondo
2: perfetta.
1: me.
2: Nei tre può giocare Douglas, può giocare anche McKennie.
1: McKennie. Locatelli nel mezzo.
2: Locatelli potrebbe fare la mezzala, e poi i due davanti, dietro a Colo, sarebbero Alai Begovic
1: E Ildiz.
2: e Yıldız, perfetto secondo me, no?
0: 4-3-2-1.
1: 4-3-2-1,
0: Sì,
1: sì.
0: è quello che dicevi tu.
1: Però è chiaro che sacrifichi con Conceição, Zegrova,
0: Boga.
1: Boga. Però
0: Vabbè.
1: secondo me è il modulo ideale.
0: Ed è altrettanto. Allora, no, più che altro qual è il discorso? È vero che con Cesare è anche un giocatore che spacca le partite, quindi se non lo vendi lo puoi utilizzare anche per spaccare le partite. Ma quando entrano questi giocatori, tipo il Bogart con Cesano, poi ti cambia modulo.
1: Eh sì.
0: Perché lui gioca molto largo, non manterrebbe il 4-2-3-1. Quindi devi pensare anche a quella che può essere il discorso di calcio liquido, di cambiamenti, adattare la squadra a quelli che hai. Quindi secondo me il pensiero lo devi fare non solo per i titolari che vuoi schierare in campo, ma anche per quelle che sono le riserve che potrebbero
1: Assolutamente
0: subentrare.
1: sì, assolutamente sì.
0: Che Boga, ecco che con Boga e con Conceição il 4-3-2-1 diventa 4-3-3
1: Esattamente,
0: immediatamente.
1: esattamente. Perché nessuno dei due si può
0: No, no,
1: mettere a sparare.
0: no.
1: Intanto, Tony da Zurigo ti dà un ottimo
0: Vai,
1: suggerimento. Io
0: vai,
1: ci sono
0: Tony.
1: stato a Cagnes sul Mer, molto
0: Ah, ci
1: bello,
0: sono
1: sulla
0: stato anche
1: Costa
0: io,
1: Azzurra.
0: sì,
1: C'è anche
0: eh.
1: un ippogromo fantastico. Molto bello, sì, molto bello. E anche Gianluca dal Monte Amiata, quindi vedi, sei
0: Sì.
1: veramente
0: Allora,
1: il peggio del peggio, mi immagino.
0: cerco una pensione completa, villaggio per due nuclei familiari.
1: Io
0: No, perché non si trova posto, santa, e quindi rischio di restare a piedi. Che faccio? Poi dopo non torno riposato abbastanza, quindi pensateci, pensateci,
1: Filippo,
0: datemi una mano.
1: Il 3-4-3, grazie comunque, ragazzi. Il 3-4-3 è un modulo bellissimo, ma difficilissimo. La squadra deve essere corta, compatta, devono correre come dei matti e dei dannati. Poi secondo me Spalletti non vuol fare la difesa a 3, non la vuol fare. L'altro anno l'ha fatta, quest'anno per me vuol fare la difesa a 4.
0: Difesa a 3 no.
1: Anche perché, per esempio, Selic è una difesa a 4. Kalulu ormai è una difesa a 4.
0: Cambiaso è una difesa a 4. Sono un rischio epocale.
1: Sì, è anche vero, però, che Cambiaso non difende benissimo.
0: No, no. Poi dipende anche. No, io penso che sarà sempre difesa a 4. Sempre difesa. Oh, poi soprattutto speriamo di avere un portiere, perché poi difesa a 3, difesa a 4 ti serve il portiere che fa la differenza. Dovesse arrivare Lucumi, non so se uno da difesa a 3 eventualmente.
1: Ma io ho sempre visto giocare più o meno a 4.
0: Sempre, Lucumi. Pure io. Però se magari, non so con la Colombia se qualche volta ha giocato a 3, però sai, comunque una difesa formata da Kelly, Bremer, Lucumi, con esterni a destra e a sinistra, Cambiaso e Kalulu, che possono diventare un 3-5-2. Insomma, però credo che Spalletti non si allontanerà dalla difesa a 4. Credo, è
1: no,
0: la sensazione.
1: Io dovessi scommettere oggi, scommettere sulla difesa a 4, la difesa a 3 proprio no. Perché poi appunto la difesa a 3, sì, certo, potresti fare un 3-4-2-1. Però io credo che lui voglia lavorare sulla difesa a 4. Prego, Gabri.
3: Ciao, Vince. Ciao Ale,
0: ciao, ciao.
3: Roberto da Bologna,
1: ciao Roberto.
3: Un grande abbraccio ad Alessandro,
0: è tornato,
3: meritatissime vacanze. Vorrei dire una cosa, sapere voi cosa ne pensate. Quando riparte una nuova stagione, quella precedente si azzera. Io parlo sul campo. Lo staff tecnico, i giocatori, la dirigenza, si riparte per una stagione nuova, non è un prosieguo di quella precedente. Quindi tutto questo per dire che magari i giocatori che non hanno funzionato possono funzionare.
1: No, hai ragione,
3: tranquillamente,
1: Roberto.
3: Perché si riparte da zero con altre motivazioni, con altri obiettivi, con altri rapporti.
1: No, no, Roberto, è corretto, dice una cosa sacrosanta. Su alcuni giocatori secondo me è impossibile, tipo Kuminers, perché si è azzerata, questa è la terza volta. Però capisco il tuo ragionamento, potrebbe arrivare sul discorso di David. Emiliano da Fiumicino, sei meraviglioso.
0: Sei meraviglioso, ci hai regalato un sorriso, una risata incredibile.
1: Ci hai regalato una... Però quella è vera.
0: Sì, è vera. C'è l'altra ufficialità, la partenza di João Mario. Andiamo a leggere il comunicato della Juventus. Quindi vedi, comunque si sta procedendo per andare ad alleggerire un po' tutto. La Juventus comunica di aver raggiunto un accordo, leggete, ascoltate bene, sennò poi leggete le cose al contrario. Un accordo con la società fiorentina per la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 dei diritti delle prestazioni sportive del calciatore João Mario a fronte di un corrispettivo di 1,8 milioni pagabili in un unico esercizio, quindi la Juventus incassa già ora 1,8 milioni. L'ingaggio naturalmente se lo accolla la Fiorentina. Inoltre l'accordo prevede la facoltà, non l'obbligo, quindi, da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un ulteriore corrispettivo di 9,5 milioni pagabili in tre esercizi.
1: Magari.
0: Quindi diciamo, se la Fiorentina 3, 6, mai
1: 9,
0: dovesse
1: 3 milioni l'anno.
0: Esatto, se la Fiorentina dovesse pensare di riscattarlo perché fa una buona stagione, 9 più 1 fanno 10, 10 e 5 fanno 11 milioni sostanzialmente e qua è rotti di incasso per la cessione di João Mario, che più o meno, considerando l'ammortamento fatto nella passata stagione, vai a recuperare quella che è stata la spesa del giocatore.
1: Tra questo l'altro, se João Mario e Hadžić dovessero fare grandissime stagioni, tu l'anno prossimo hai più o meno 20 milioni assicurati.
0: Sì. Esatto, esatto, e questo già diventa una cosa importante. In questo caso, a differenza che per Hadžić, qualora la Fiorentina dovesse comprare il giocatore, ne perderebbe il controllo,
1: sì,
0: quindi non avrebbe il diritto di... Ma chi se ne frega, ovviamente, perché... No, però questa è un'indicazione altrettanto importante, perché significa che su uno la Juve ci vede un talento,
1: e
0: sull'altro no.
1: Chi l'ha comprato l'altro?
0: Indovina un po'.
1: Appunto. Fammi sentire in vocale, va.
4: Ciao ragazzi, ciao Ale, bentornato.
1: Ciao.
4: Diciamo, vabbè, sentiti su Facebook ogni tanto.
1: Ciao caro.
4: E ho seguito Vincenzo che è stato grandissimo.
1: Infatti,
4: anche da solo.
1: Grazie. Domani riparto.
4: E...
0: grazie, smettila.
4: Quello che volevo dire io è quello che stavi dicendo è interessante, però in realtà è vero che con Sesame innanzitutto se lo vendi sei obbligato a fare il modulo con i due tre quartisti,
1: esatto.
4: Ildiz e Ala e la punta, come dite voi, ma in realtà poi Bogà con Sesao, Zegrova possono giocare lì in uno dei due trequartisti, perché poi il trequartista alla fine quando sono due si devono per forza di cose dividere insomma destra e sinistra, quindi vanno a fare un po' trequartista, un po' ala, un po' attaccante esterno, secondo me lo possono fare, anzi con Sesao si accentrerebbe un po' e forse diventerebbe pure un po' più utile. E Gabriele da Tivoli, forse non ve l'ho detto, vabbè, ciao,
1: forza, ciao Gabri, molto molto interessante. Guarda, io oggi tra le varie uscite, e lo dico con un po' di mi fermo? Questo suonava con te.
0: Attenzione.
1: Gabriele Latini dice che Gabriele da Tivoli suonava con lui. Grandissimo, grandissimo, bella, bella, bella questa cosa.
0: A volte si incrociano.
1: Allora, Gabriele da Tivoli, che suonava con il nostro Gabriele, dice una cosa secondo me interessante. E ad oggi, se mi dicessero lo cederesti Zegrova, io direi sì, perché ritornando al ragionamento che faceva Roberto prima di alcuni giocatori che correttamente ripartono da zero, è altrettanto vero anche il contrario, che secondo me atteggiamenti di alcuni giocatori non li puoi cambiare. Zegrova è un talento, ma è un talento a modo suo che funziona per me in determinate situazioni. Se lui ritorna in Francia, funziona.
0: Tra l'altro, Ale, Zegrova,
1: a me è deluso molto Zegrova.
0: Sì, non è neanche, tu dici, un over 30.
1: Capisci?
0: No, lui sta nel pieno, ha 27 anni, se non ricordo male, sta nel pieno della,
1: allora,
0: maturità.
1: All'alibi sicuramente Vincenzo, che noi l'abbiamo preso e lo sapevamo.
0: Infortunato.
1: Infortunato. Ok.
0: È passato due anni.
1: È passato un anno.
0: Due anni.
1: Sì,
0: era
1: questo.
0: Due dicembre fa che si era infortunato.
1: Lui è questo. Poi il talento è indiscutibile.
0: No, non c'è dubbio.
1: Perché Zegrova, io l'ho visto dal vivo soltanto due volte, ma quando l'ho visto dal vivo a Pisa e a Roma, mi ha impressionato, perché lo vedi che è un giocatore che carezza il pallone. Ma nel calcio moderno non basta. Lui è un anarchico del calcio. E secondo me è proprio quel profilo che a Spalletti non piace. Perciò su alcuni secondo me si lavora, su lui non lo so, il problema è che siamo sempre lì, chi te lo compra? E comunque tu hai speso 15 milioni per comprarlo,
0: certo, e l'investimento l'hai fatto. Io ti dico la verità, mi è sembrato di percepire che il ragazzo volesse fare un ottimo precampionato per conquistarsi un posto alla Juve, ma la percezione non ha seguito i fatti.
1: No.
0: E
1: no.
0: Questa è quella che preoccupa un po' di più, perché poi non è neanche quel giocatore che tu dici vabbè, è fisico, ci mette tempo a entrare in condizione. Cavolo, questo è uno che entra in condizione subito, dovrebbe.
1: Sì, infatti c'è anche Nico, Marco, bravo, c'è anche Nico, e Nico
0: sì,
1: sarà una bella patata bollente da gestire.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Perché questo non si presenta.
0: No, ma sì, però poi se non si presenta, cavoli suoi, deve trovare una squadra.
1: Assolutamente.
0: Non è che la Juventus deve fare gli sconti agli altri, gli altri ti devono prendere per la gola e ti devono cambiare gli accordi mentre tu stai per presentare un giocatore e basta.
1: Ma anche perché Luca, quando c'è stata la finale del mondiale, 19 luglio.
0: Luglio, sì.
1: Beh, tre settimane di ferie c'è.
0: Sì.
1: Quindi 19.
0: Arriva a ridosso dell'inizio del
1: ridosso,
0: campionato.
1: Sì, inizia il campionato.
0: Cioè,
1: la prossima settimana ritorna.
0: Sì,
1: in teoria.
0: Immagino che i suoi agenti stiano lavorando per risolverlo. Non è che torna dalle vacanze e tutto a posto. Cioè, devi risolverlo ora il problema.
1: Ma
0: io devo sapere, anche perché quello è un assegno fondamentale per la Juve.
1: Certo, ma io con l'Atletico parlerei sempre con due giocatori. Adesso ti aggiungo due. Uno è Sorlot, che comunque se in questa Juve ci potrebbe stare.
0: Sì, come no.
1: L'altro è Ruggeri. Io Ruggeri me lo prendo domani mattina. Sulla sinistra me lo prendo domani mattina, sistemo la fascia sinistra e a quel punto o cedo Cambiaso oppure si gioca al posto con Cambiaso, e secondo me alla fin fine forse Ruggeri potrebbe far pure il titolare al posto di Cambiaso.
0: Secondo me sì. Qual è secondo te il giocatore di quelli di cui abbiamo fatto il nome, tolto Nico Gonzalez, che è più vendibile?
1: Questa è una grande domanda, Vincenzo.
0: Hai
1: questa è una grande
0: risposta.
1: Domanda.
0: perché se io non ne vedo nessuno, cioè nel senso con Miners
1: Kelly.
0: Sì, forse Kelly. Forse Kelly.
1: E ti levo Bremer, perché Bremer non ha avuto
0: È un paradosso, perché manco cambiato è vendibile.
1: Guarda, Kelly, Gatti, perché Gatti è un altro vendibile.
0: A quale cifra? Perché anche qua offerte non ne sono arrivate. Il Napoli ha detto 12. Quindi a 12 lo lasci partire?
1: No, a Napoli a 30.
0: A Napoli a 30.
1: Miretti, ma fai 10.
0: Che però comunque non sei riuscito a venderla ancora. Oh, e siamo comunque al 3 agosto.
1: Lo so.
0: Cioè, questi qua sono quegli acquisti tipo. Sei stato bravissimo a chiudere adesso. C'ho Omari Azic, ma per pochissimo e in prestito. Però questi sono giocatori che sono quelli là che fai subito. Le scartine, va per dire. Quella che riesce a vendere subito, perché hanno costi bassi, ingaggi bassi, esperienza e pedigree da squadra di top livello. Questi sono giocatori che il Bologna di turno se lo dovrebbe prendere domani. Cioè...
1: Bravo, ma sai anche lì, e poi chiudiamo, João Mario, perché poi c'è l'intelligenza dei giocatori, ha detto e ha capito. C'è Kalulu, c'è Selic, ma io qui, ma cosa ci sto a fare? No. La Fiorentina, vado,
0: certo.
1: Non gioco mai.
0: Certo, sta l'intelligenza del giocatore.
1: Beh, sì, ma lo stesso Azic.
0: Però ci sono quelli che si credono forti, il combiners di turno, al limite anche la, guarda, a me
1: con Cesao, giusto, con Cesao è vendibile,
0: è vendibile, sì, quando eri in ferie Douglas Luiz a un certo punto ha chiesto, l'hai letto pure tu, ma io che minutaggio avrò? Sì. Ma ragazzi, cioè, ma veramente, cioè, gioca bene e il minutaggio te lo conquisti.
1: E Luiz è un altro che tecnicamente sarebbe, è vendibile,
0: sì, se fa secondo me un'ottima tournée arriva una bella offerta la Juventus in pacchetto.
1: Ti posso dire un altro che è vendibile forse? McKennie.
0: No, però McKennie l'hai rinnovata adesso, lo so. Secondo me la Juventus lo vuole tenere, ma non perché l'ha rinnovata, perché diventa veramente il jolly. Diventa il jolly, stai in una situazione di emergenza, lo fai giocare a tre quarti. Cioè, come tu dicevi, no? Europa League che ci andremo a giocare, poi chiudiamo.
1: Noi dobbiamo vincere Europa League,
0: Vincenzo. Perfetto, però che cosa dicevi sempre? Le prime partite non metti titolare.
1: Certo.
0: Allora, McKennie è perfetto a posto di Alla Begovic, per dire...
1: Certo.
0: Non è un altro.
1: Guarda, io ti faccio la mia previsione. Secondo me, sai chi parte? Con Cesao. Perché ho un'altra sensazione e chiudiamo, sì, veramente, Vincenzo. La Juve ad oggi quanti soldi ha tirato fuori? 38 più quant'è Ali Begovic? 30?
0: 35.
1: Ok, 38 più 35, lo sapete che la matematica non la conosco. Quanto fa 38? Fa 70 più o meno?
0: 72.
1: Benissimo. Più c'è il riscatto del fenomeno che abbiamo dato a Lione, perché quello l'ha pagato questo. Siamo oltre 100.
0: E 43 quanto... hai speso per Osimber, scusami, per Openda, sì, magari Osimber, per Openda. Aspetta, aggiungici 4 e mezzo per Boca.
1: Sei oltre 100. Paradossalmente, sei oltre 100.
0: Sei oltre 140. Secondo me sei sui 140, se non ricordo male, che avevo letto un po', potremmo fare un po' i calcoli.
1: Ma ci torniamo domani su questo. Sì, sì. Però Vincenzo, ora tu devi cedere e lo dico
0: e anche bene.
1: Prima, perché poi domani riparto per le ferie,
0: smetti,
1: e vi lascio con Maraggio. La cessione che arriverà, ragazzi, sarà una cessione necessaria. Va via con Cesao. A me dispiacerebbe molto, ma capisco che in questo momento.
0: Capirei.
1: Ci vediamo.
0: A domani.
1: È stato bello, ragazzi. Domani riparto. Ci vediamo.
0: Allora, ricordiamo gli appuntamenti: 9:11 ci sarò io.
1: Marangio.
0: Poi c'è Claudia. Giulia. Dopo.
1: Poi c'è Giulia.
0: Poi c'è tu.
1: 12:14 sono io.
0: Ci sei tu.
1: Dalla spiaggia.
0: Poi c'è Cami.
1: Poi c'è Cami. Poi ci siamo
0: poi
1: noi.
0: Poi ci siamo noi di nuovo. Quindi vabbè,
1: va bene.
0: Dalla spiaggia. Ma smetti.
1: Ciao, ragazzi. A domani.
0: Allora, anche sui social potete mandarmi offerte.
1: Fai schifo, ma sei un accattone. Sei un accattone.
0: Scherzo, vi vogliamo bene.
1: So che hai cercato anche un. Vabbè,
0: sì, vabbè, per forza serve.
1: Ciao, ragazzi, a domani.
0: Tini.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Questione migranti in primo piano, il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa di migranti, che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Albares ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio gennaio di quest'anno a oggi in Italia si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat.
8: Via libera anche dalla Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato da giudice e PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni hanno lasciato lavori prima del voto.
7: Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart 4-4 causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero.
8: Ci sarebbe un movente personale dietro alla sparatoria di Riesi in provincia di Caltanissetta, in cui sono stati feriti gravemente con colpi di pistola un 58enne di Mazzarino e una 40enne che ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente. Sospettato del duplice tentato omicidio, il compagno della donna, che ora è ricercato. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento non è ancora chiara la dinamica del ferimento nel rapporto tra i due.
7: Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Una chiesa piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e Don Luigi Ciotti.
8: Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi, ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club rossonero Gerry Cardinali, al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello e Bismara, e al presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.
7: Lo sport: l'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free, chiusa al terzo posto. Alle spalle delle azzurre la rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia.
8: È tutto, grazie per averci seguito.
9: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che oggi realizziamo direttamente da Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Vi proporremo una serie di interviste per parlare dell'attualità calcistica e iniziamo subito con Giovanni Galli che ci regala le sue considerazioni su una Fiorentina che in questo momento possiamo definire la regina del mercato, ma con lui abbiamo affrontato brevemente anche la questione Milan e Giovanni Galli parla da ex rossonero raccontandoci appunto quelle che sono le sue impressioni sulla squadra che è stata affidata da Mourinho. Giovanni, uno sguardo alla Fiorentina, sembra esserci un'aria nuova intorno alla squadra, acquisti intriganti, adesso però mancano gli esterni, forse si è un po' impantanato Paratici?
1: No, io credo che dobbiamo fargli i complimenti perché ha svoltato strategia. Noi negli ultimi anni, dall'arrivo della famiglia Commisso, questa squadra prima dobbiamo vendere prima di acquistare, aspettare gli ultimi giorni perché vedere le società che hanno i giocatori fuori rosa in sovrannumero, e invece mi sembra che abbia dato un'impronta ben precisa, ben decisa, dicendo ci sono dei giocatori che abbiamo identificato che possono andare bene per il nostro progetto e hanno preso e l'hanno portati a casa, e questo secondo me è un messaggio forte, un messaggio della società anche a tutti i tifosi, a tutti quelli che si augurano che la Fiorentina possa tornare ad essere veramente una squadra competitiva, ma soprattutto una squadra che possa lottare per l'Europa finalmente, un'Europa che conta, io sto parlando, no? La solita conference, perché la conference avrebbe anche un po' stufato perché porta via energie inutili, perciò gli arrivi di Attal, gli arrivi di questo ragazzo, insomma sono già questi due. Mi è dispiaciuto, se devo essere sincero, la perdita di Comuzzo, perché comunque alla fine l'impressione, io non so quali sono i termini, leggo, mi viene detto che è in prestito con diritto di riscatto da parte del Torino, e logicamente se il ragazzo fa bene il Torino se lo riscatta,
0: però 20 milioni per il Torino, per questo Torino,
1: ma il Torino è già coperto quando,
0: certo,
1: lo riscatta,
0: potrebbe avere dietro qualcuno,
1: cioè se hanno offerto 30 milioni l'anno scorso alla Fiorentina è perché logicamente si pensa che questo possa essere un giocatore che possa tornare su quei livelli, per cui mi dispiace perché è un ragazzo del settore giovanile, un ragazzo che è cresciuto qua, ho letto veramente con emozione anche la lettera che ha lasciato a tutti noi fiorentini, per cui devo dirti, in tutto questo ho sposato appieno quello che sta facendo Paratici, e l'unico dispiacere ce l'ho per Comuzzo. Per quanto riguarda gli esterni non si è impantanato, ma credo che questi possano essere anche gli ultimi acquisti da fare nella maniera più ponderata e più giusta, capire anche se effettivamente serviranno degli esterni alla Berardi e l'altro giocatore Laurenté del Sassuolo, oppure se hai bisogno magari di esterni che sappiano crossare, tipo Salemaker, no? Tanto per farti un esempio di calciatore, perché in mezzo all'aria la riempi con la forza fisica atletica di Ken o di Piccoli o di Attà, che sono tutti giocatori che hanno queste caratteristiche, per cui aspetto, vediamo, ma sono decisamente molto ottimista.
0: Senti, dovesse arrivare Mastantuono, i pro e i contro di questa eventuale operazione?
1: Secondo me il fascino del giocatore, perché arriva dal Real Madrid, però c'è da capire se questo ragazzo ha le caratteristiche appunto per essere inserito in un contesto di squadra. Tu hai sentito, ne parlavamo prima, no? Daniel Bertoni, e Daniel Bertoni ti ha detto che è uno che dribbla anche le siepi, ed è logico che in un contesto organizzato, una squadra organizzata, è vero che c'è bisogno del talento che salta l'uomo e che faccia la superiorità, però non deve essere uno che utilizza la Fiorentina per fare la propria carriera, deve venire qua per valorizzare la Fiorentina, e questo è ben diverso.
0: Un'ultima domanda sul Milan, come riparte secondo te un Milan in questi giorni, naturalmente in lutto per la perdita di Franco Baresi?
1: Come riparte? Hanno fatto due acquisti, hanno speso molto, finalmente c'è un centravanti che ormai mancava da tempo, è stato pagato molto, sì, però se il suo compito a fine stagione poi dopo lo porta a compimento, non sono tanti i soldi. I soldi sono tanti quando un giocatore non rende, quando un giocatore non ti fa quel numero di gol dal quale ti aspettavi. Per cui parlare prima e dire è stato speso troppo mi sembra prematuro. Un giocatore forte, un giocatore valido, parla la stessa lingua del suo allenatore, ha un'esperienza in un club straordinario come il Paris Saint-Germain. Le prerogative ci sono tutte, certo, poi sarà il campo che parla e dirà se i 75 milioni sono stati troppi o sono stati giusti.
0: Continuiamo con le interviste, vi proponiamo adesso le considerazioni di Leonardo Semplici, allenatore che si è soffermato naturalmente sull'attualità calcistica e su come si stanno rinforzando le varie squadre, a partire dalla Fiorentina, lui che è anche un ex Viola. Con Leonardo Semplici uno sguardo al futuro, innanzitutto il tuo, quali sono le novità? Che movimenti ci sono stati durante quest'estate?
2: Ma alcuni movimenti poi purtroppo non si sono concretizzati, però insomma sono pronto a ripartire. È chiaro che in questo momento è prematuro parlarne perché è appena iniziata la stagione. Mi auguro prossimamente di poter rientrare e di poter dare a mio apporto alla società che mi affiderà il compito di arrivare all'obiettivo prefissato inizio stagione.
0: Presente il futuro invece della Fiorentina, tanti acquisti, naturalmente una squadra deve essere completata, però sembra esserci un'altra area ora intorno alla Fiorentina.
2: Assolutamente, credo si sia mosso veramente bene, già dall'inizio facendo acquisti importanti, giocatori di valore, giovani, che sicuramente potranno assicurare sia il presente che anche il futuro. Mi auguro che insomma, dopo l'arrivo di Paratici soprattutto si sia creato presupposti per far tornare la Fiorentina a dei livelli che la piazza e la società sicuramente merita.
0: Tante novità sia in difesa che a centrocampo, c'era bisogno di questa specie di rivoluzione?
2: Ma secondo me sì, e non è ancora finita per quello che leggo, e credo senza ombra di dubbio si possa aspirare a fare qualcosa di più concreto.
0: Ecco, tra gli acquisti che sono stati conclusi dalla Fiorentina qual è quello che ti incuriosisce di più?
2: Ma quello secondo me che mi piace di più è Atta dell'Udinese, è un giocatore da mezzala sicuramente di grande valore, credo possa dare un apporto veramente determinante per quello sarà il prossimo futuro della Fiorentina, però insomma anche gli altri sono giocatori che in prospettiva possono dare molto.
0: Secondo te Ulahi, per quello che hai potuto vedere questo giocatore, e Fagioli possono giocare insieme?
2: Ma questo non lo so, dipenderà da Grosso, inizialmente mi sembra che l'abbia alternati, però magari hanno caratteristiche, magari conoscendosi meglio e conoscendo meglio gli stessi giocatori, trovare quell'equilibrio da poter magari giocare anche insieme.
0: Ecco, secondo te adesso con gli esterni, la Fiorentina deve completare naturalmente il reparto d'attacco, non ci sono esterni in questo momento a disposizione di Grosso, a seconda del livello degli esterni si potrà capire dove potrà andare la Fiorentina a puntare per quanto riguarda gli obiettivi?
2: Ma penso di sì, perché sicuramente sono dei ruoli veramente determinanti per quello che sarà il futuro prossimo, e quindi spero e penso che la Fiorentina possa trovare calciatori utili per questi tipi di ruoli che possano saltare l'uomo, fare la superiorità numerica e mettere in condizione l'attaccante di poter concretizzare la mole di gioco della squadra.
0: Al di là delle dinamiche di mercato, Ken, secondo te la Fiorentina deve pensare a tenerlo?
2: Ma io me lo auguro, perché non è facile rimpiazzarlo, un giocatore fa diversi gol, credo sia difficile a quei prezzi poter trovare un'alternativa dello stesso valore, però magari queste sono cose che sapranno bene Paratici e la società di valutare insieme a Grosso per poter e rinforzare eventualmente la Fiorentina nel miglior modo possibile.
0: Mastantuono, di cui si parla tanto in questi giorni, in queste settimane, hai avuto modo di seguirlo, è un giocatore che secondo te potrebbe essere anche pronto per giocare una certa continuità nella Fiorentina?
2: Ma sì, è chiaro che il ruolo insomma è da definire, perché sembra un trequartista, una mezzala diciamo offensiva, è chiaro che dipenderà anche dal mister Grosso come vorrà giocare, se 4-3-3, 4-2-3-1, insomma, però insomma è un giocatore sicuramente di grande valore.
0: Senti, qualche considerazione sul calcio delle big, insomma, delle squadre che punteranno allo scudetto? L'Inter riparte con i favori del pronostico, secondo te?
2: Sì, secondo me ad oggi sì, sicuramente, perché negli ultimi anni era la rosa più completa e anche quest'anno ha confermato. Credo che vogliano provare anche a essere più competitivi per quanto riguarda l'Europa. Stanno facendo un mercato importante, hanno perso Palestra ma stanno cercando un altro giocatore che possa rimpiazzare la partenza di Dumfries. C'è la Juventus che sta iniziando a muoversi, lo stesso Milan, insomma la Roma, insomma le squadre stanno cercando di muoversi. È chiaro che, come spesso accade, saranno gli ultimi giorni. E purtroppo anche al campionato iniziato, però insomma credo che le solite squadre lotteranno per gli stessi obiettivi. Mi auguro ci possa essere anche la Fiorentina e si possa inserire tra questi pretendenti.
0: Che idea ti sei fatto invece sulla vicenda della nazionale? Prima con Maldini e Leonardo che avevano scelto Pirlo, poi il ribaltone e si torna adesso a Mancini commissario tecnico.
2: Ma sicuramente è stata, secondo me, insomma, gestita non nella maniera migliore, anche a livello insomma di mediatico, perché insomma si parlava di allenatori di Guardiola, insomma di Ancelotti, insomma poi si è individuato in Pirlo quello che poteva essere l'allenatore. Secondo me si è trovato delle scusanti per non poterlo prendere, anche se secondo me insomma l'aspetto importante è sì scegliere un bravo allenatore per la nazionale, ma soprattutto è cercare di fare un programma per riportare tanti giocatori italiani a far sì che possano dare il loro contributo alla nazionale.
0: Ecco, un'ultima considerazione, visto che sei anche un esperto di giovani, come si può rilanciare il nostro calcio a partire dalla base?
2: Ma infatti questo secondo me va riscritto un po' di regole, è chiaro ci sono delle situazioni da chiarire, da migliorare e soprattutto da far sì che giocatori italiani riescano a crescere, a tornare competitivi, per quello è sempre stata la nostra storia.
0: E adesso altre considerazioni sulle big e non solo, insieme al collega Mario Tenerani. Con Mario Tenerani diamo uno sguardo al mercato, il mercato delle big. Potremmo dire che fino a questo momento è la Fiorentina la regina del mercato, però ecco, dietro la Fiorentina chi vedi come squadra che si è rinforzata di più e meglio?
3: Beh, mi sembra che l'Inter abbia fatto molto bene, però l'Inter partiva già da una base alta. Mi sembra il Como faccia sul 6, non so se prenderanno la Cialoba anche. Poi c'è questa storia di Ken che va un po' capita, nel senso che, se posso citare una nostra trasmissione zona mista, a febbraio, quindi qualche mese fa, Giovanni Galli, tra l'altro è qui presente con noi stasera, disse che il Como era interessato a Ken. Effettivamente si interessa e continua, poi non so in che modo si concretizzerà. Il Como sta facendo molto bene, insieme al Milan comunque ha fatto un'operazione d'attacco importante e sì, diverse squadre si stanno muovendo. Certo non è un mercato da vacche molto grasse, diciamo, come si diceva una volta, però comunque ci sono dei movimenti che sono interessanti. Ricordiamoci, Lorenzo, che siamo ora in questo momento, siamo nella notte tra il primo e il secondo, il 2 agosto.
0: Tra il
3: 2 e il 3 agosto, quindi il mercato finisce a settembre, inizio di settembre, insomma direi che c'è un mese pieno.
0: Ecco, nel corso del talk show qui a Marina Castagnolo Carducci si è parlato molto anche della nazionale, di come riparte la nazionale, di come si può effettivamente rilanciare il calcio italiano. C'è stato Cesare Prandelli che ha dato i suoi suggerimenti, tra virgolette, insomma la sua visione. E ripartire da Mancini che cosa significa?
3: Ma allora, Mancini è sicuramente un allenatore titolato, importante, è l'ultimo che ha vinto, per cui c'è poco da dirgli. Se mi chiedi un'opinione, io sarei stato dalla parte della rivoluzione e mi ha sorpreso un po' Maldini, che si era presentato come un rivoluzionario e poi alla fine, pur convintamente, aveva portato Pirlo, che per carità ha le proprie qualità, ci mancherebbe altro, però non mi sembrava, voglio dire, un tratto distintivo di una rivoluzione. Secondo me la vera rivoluzione andava fatta con Silvio Baldini, perché bisognava fare più o meno quello che ha fatto la Spagna con De La Fuente. La Spagna l'ha fatto molti anni fa, con tutta la storia di La Fuente, che era stato esonerato in Serie C, che aveva mandato il curriculum alla Federcalcio spagnola, che era partito dalle giovanili e poi ha fatto quello che ha fatto. Io credo che nella vita bisogna cercare di copiare da quelli bravi e indubbiamente non da quest'anno, ma da una quindicina d'anni, per non dire 20, gli spagnoli sono migliori di noi. 20 anni no, perché nel 2006 l'Italia vinse il campionato del mondo, diciamo da una quindicina d'anni. E quindi secondo me la vera rivoluzione era andare da Baldini e provare a chiedere a Baldini di replicare in Nazionale A quello che lui sta facendo con Under 21, ma soprattutto portare avanti quel pensiero, quell'idea di calcio. E questo non è stato fatto. Poi, ripeto, se si parla di Mancini, singolo allenatore, c'è poco da dire, nel senso uno che ha vinto, ha esperienza, ha 62 anni, per cui ha tutto. Però la vera svolta, il vero strappo col passato, il vero segno di discontinuità per me doveva essere Silvio Baldini.
0: Sì, però poi comunque al di là del nome del commissario tecnico bisogna interrogarsi su come rilanciare il nostro calcio dal basso, insomma, partendo dalle giovanili, ma proprio anche dai ragazzini, come diceva anche Cesare Prandelli.
3: È una giustissima valutazione quella che tu stai facendo, l'ha detto Prandelli nel talk show che abbiamo fatto oggi qui alla Tana Pirata a Marina Castagneto Carducci, e l'ha detto lui, però l'ha detto anche Giovanni Galli. Ma voglio dire, se fosse arrivato Guardiola, che è un fenomeno, con i giocatori che noi abbiamo oggi in Italia, che per carità non è che siano scarsi, però non sono dei top a livello mondiale, e anche Guardiola fatica. Allora Guardiola poteva avere un senso se gli fosse stata la possibilità di intervenire alla radice del calcio italiano. E torniamo alla rivoluzione. Quindi se noi non capiamo, questo è il mio parere, che bisogna ripartire dal basso, e quindi, ma dal basso non è uno slogan da campagna elettorale, è veramente riformare un'idea. Cioè, cosa insegniamo a questi ragazzi nel settore giovanile? Chi sono i maestri? Chi sono gli educatori? E poi perché non giocano? Mi ha colpito molto una frase di Mancini, no, appena nominato, una frase vera, perché lui ha detto: io farò giocare i giovani. Ed è vero, perché io ero a Coverciano, per esempio, a Sicura Nazionale, quando lui all'inizio di settembre, qualche anno fa, convocò Zaniolo, che non aveva mai giocato nella Roma. No, ci fu anche quella piccola querelle, cioè, con la Roma. Lui disse: beh, meraviglio che la Roma non l'abbia fatta ancora esordire. Di Francesco, mi sembra fosse l'allenatore della Roma a quei tempi, non l'ha preso benissimo, c'è da capirlo. E poi, se non sbaglio, esordì prima in Champions League, no? Contro il Real Madrid, Zaniolo. Ma dico bene, Mancini, ma tu devi convocare i giovani che giocano, perché se tu sei innamorato di un giocatore, lui era innamorato di Pafundi, poi Pafundi non giocava, e dico, è sparito, no, Pafundi, quindi speriamo che torni. Allora il tema è: ti puoi chiamare Pippo, Pluto o Paperino, puoi avere il talento che vuoi, ma devi giocare. Devi giocare, se non giochi è la fine. Quindi come fa il tuo commissario tecnico a convocarti? Io l'ho chiesto stasera durante il talk show a Prandelli e mi ha dato ragione, cioè lui convocava Prandelli, che per inciso è l'ultimo insieme a Mancini che ha fatto qualcosa. Mancini ha vinto l'Europeo, lui è vice campione d'Europa nel 2012 contro una Spagna galattica, e lui, il CT deve convocare chi gioca. Ecco perché ti dico, c'è anche in questo una sorta di contrasto che non torna. Quindi spazio ai giovani, fate giocare in Serie A, dateli spazio, invece non mi sembra questo accada.
0: Il progetto delle seconde squadre secondo te è destinato a fallire o a tramontare?
3: Mi dicono che la Lega dei Pro non sia favorevole a questo, quindi credo che la domanda debba fatta a un caro amico del presidente della Lega Pro, che è Matteo Mariani. Lui debba rispondere, abbia i titoli per rispondere a questa domanda. L'aria che sento in giro non mi pare molto favorevole alle seconde squadre in Serie C, però qualcosa devi fare. Addirittura c'è chi evoca un campionato che io non ho mai visto, nonostante abbia una certa età, che è il campionato De Martino, esatto. Io insomma mi ricordo il campionato primavera, il campionato di mattina non me lo ricordo, però era un campionato nel quale giocavano le riserve, nel quale giocavano i giocatori infortunati dovevano entrare, e qualche giovane di Bella Speranza che si trovava magari in quella partita al fianco del grande campione, che però tornava da un infortunio e doveva essere provato, testato in quella partita. Non so, quella potrebbe essere una soluzione. Certo, il campionato primavera come oggi, con tutto il rispetto, mi lascia qualche perplessità, ecco.
0: Anche no. Lì ci vorrebbe una riforma.
3: Una riforma, devi abbassare l'età ulteriormente. Cioè, voglio dire, la Fiorentina quest'anno ha fatto una cosa bellissima, ha vinto il campionato, non con merito di più. Galloppa, che ora è andato al Modena, no? Ha fatto veramente un lavoro egregio, però poi vai a vedere, hanno vinto con i giocatori di 20 anni. E dico, ma ha un senso far giocare ancora i ventenni in primavera? Ma non lo dico la Fiorentina, ha fatto il suo, ci mancherebbe altro, che poi lo fa la Fiorentina, ma lo fanno anche gli altri. Poi vedo quest'anno, nella stagione appena finita, era la 25-26, serenamente esordire in Champions League con 2009. Dico, allora dov'è l'errore? No, e me lo devono spiegare dov'è l'errore, perché c'è qualcosa che non torna, insomma.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del Tiamo Vugnoso che abbiamo realizzato quest'oggi dalla Tana del Pirata a Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Sorpresa, sorpresa, sorpresa, non c'è il direttore, ma ci sono io, Alessandro Santarelli, con voi purtroppo, o per fortuna, non lo so, per tutta la settimana insieme al professor Birkenmeier, che sarebbe il nostro Giorgio Sorani in cabina di regia. Tu mancia, non si può manciare, questo è il pizzico di direttore, è soltanto un attimo, poi mi raccomando, noi non stupreremo la tua trasmissione, caro Antonio. Come state, ragazzi? Io bello carico, tornato dopo la pausa delle 3 settimane di ferie. Intanto Giorgio Sorani è ribaltato dalle risate, perché gli ho fatto notare poco fa la somiglianza tra un personaggio che spesso interviene a Radio Bianconera e il professor Birkenmeier, chiaramente, dove finisce, no? Nella clinica Fantozzi, il buon Fantozzi, che poi mancia le famose polpette. Detto questo, allora, ragazzi, io sono carico perché ho tante cose a dirvi, poi ci ritroviamo anche nel pomeriggio dalle 17 alle 19 con il mio socio pelato bis, cioè Vincenzo Marangio. Però in queste 3 settimane un po' di cosucce sono accadute, allora ci prendiamo questa prima mezz'ora per riflettere un attimo insieme. Poi avremo Samuel Tafes, poi spazio naturalmente a tutti i vostri messaggi, e Marco Edoardo Sanfelice, una sorta di colpo di tacco. A proposito di colpo di tacco, mercoledì saremo regolarmente in diretta per raccontarvi Juve-Chelsea, così come sabato saremo regolarmente in diretta per raccontarvi la partita. Qual è la partita? Vediamo se siete pronti e preparati, ditemelo, così vi do subito un piccolo voto alla vostra preparazione sotto l'ombrellone, così come ci saremo il martedì successivo per raccontarvi Juve-Palermo. Insomma, ci siamo sempre, la programmazione di Radio Bianconera è tornata, sta tornando di fatto al 100%, anche naturalmente con tutti i colpo di tacco. Allora, che vi devo dire? Ve lo dire un po' di cose. Intanto grazie Marco da Imola, grazie Saverio, grazie Maurizio, adesso vi leggo tutti, grazie a Fred. Sono successe un po' di cose, secondo me anche interessanti. La Juve si è mossa sul mercato e si è mossa dal mio punto di vista in maniera molto intelligente. È chiaro che adesso cambia un po' la strategia della Juve, perché i soldi, insomma, i soldi sono stati spesi. Come? Allora, su Eli Begovic, secondo me molto bene, è un colpo interessantissimo, uno di quei colpi attuali e di prospettiva. Il giocatore è forte, è chiaramente acerbo perché è giovanissimo, ma lo si è visto già in nazionale, al mondiale e anche nella partita contro la nostra nazionale, insomma, che il ragazzo è molto interessante. Tra l'altro era sui taccuini delle principali squadre europee. Dopodiché è chiaro, dobbiamo dargli il tempo. Però, prima segnalazione che vi voglio fare, io credo che Alej Begovic verrà utilizzato come trequartista. Se voi andate a risentire le parole di Spalletti dopo la partita contro il Nizza, lui parla di due ruoli che devono essere coperti: l'attaccante, e ci arriviamo tra un attimo, e il trequartista. Quindi la mia sensazione è che lui andrà a giocare alle spalle della punta, con le tre mezze punte che da sinistra a destra dovrebbero essere il Diz, Alej Begovic e Conceição, sempre che Conceição non venga ceduto, e poi lo apriamo anche questo capitolo. Però il ragazzo ha le qualità per giocare dietro la punta, può giocare sia a sinistra che a destra, insomma un jolly, un giocatore veramente interessante, importante, e da qui il mio applauso a Massara, regista dell'operazione insieme a Carnevali. Poi di ieri fondamentalmente l'ufficialità dell'arrivo di Colomani, e qui apriamo un bel capitolo. Ora vi leggo tutti, ragazzi, un piacere già vedervi e sentirvi. Colomani arriva alla Juve dopo un corteggiamento durato un anno e mezzo, o meglio un anno e mezzo, con il professor, non Birkenmeier, ma Comolli, ma più o meno siamo lì, tra Comolli e Birkenmeier siamo lì come competenza calcistica. Carnevali ci ha messo un mesetto e mezzo e l'ha portato a casa con una formula secondo me anche interessante, nel senso che il giocatore arriva a titolo definitivo, 38 milioni pagabili in 4 esercizi più 12 di bonus, alcuni dei quali facili, alcuni dei quali meno facili. C'è anche il bonus scudetto che speriamo in qualche modo di dover pagare. Ora, sapete come la penso su Kolumani? Da un lato apprezzo il suo voler arrivare alla Juventus a tutti i costi. Ce ne fossero giocatori così. Lui è veramente felice di essere arrivato alla Juve. Dall'altro ho dei dubbi, ma questi dubbi si possono tranquillamente sciogliere se l'impatto di Kolo, che oggi è il nostro numero 9, bel segnale anche questo, se avrà l'impatto così come ha avuto in quel famoso gennaio di 2 anni fa. Quindi sono due acquisti voluti, cercati e presi. Cosa manca alla Juve? Ne ho parlato ieri anche sui miei canali social e vi ho letto, vi ho seguito, e quindi torniamo sull'argomento. Manca sicuramente il portiere. Vicario oggi è in cima alla lista, non è il top dei top dei top dei top, lo sappiamo, non lo era nemmeno Martinez però. Però è un giocatore che in questo momento è fuori dal progetto Tottenham, al contrario di Vicario. Piace a Spalletti e sicuramente è un portiere che oggi serve più di Di Gregorio. Qualcuno mi potrà dire correttamente, sì ma siamo lì, può essere. Ma Vicario intanto arriva in un ambiente nuovo. Di Gregorio è 2 anni che è alla Juventus e non ha mai convinto. In più ha la voglia di riscattarsi rispetto anche ad una stagione che non è andata benissimo. Il portiere però serve. Suzuki probabilmente andrà al Paris Saint Germain, portiere che io sicuramente sbaglio nella valutazione, ma per me è super valutato, però se lo vuole anche il Paris Saint Germain hanno sicuramente ragione loro. E quindi il portiere arriverà. Noi non possiamo partire con Di Gregorio titolare, l'ho detto, lo ripeto, lo continuo a pensare. Sarebbe un passo indietro rispetto ad un certo cambiamento che la Juve vuol fare. Chiaro, con tutti i limiti e i paletti, ma che la Juve vuol fare anche a livello di mentalità. Quindi un portiere manca e lo dobbiamo andare a prendere. Sarà Vicario, sarà un altro, si parla anche di Milinkovic-Savic. Io mi espongo tra Vicario e Milinkovic-Savic, preferisco Vicario. Però il portiere va preso. Secondo me manca anche un altro attaccante, ragazzi. Manca anche un altro attaccante perché ad oggi la batteria è formata da Kolumani, Ekator, David, Milik. Parlo di punte centrali. Milik ha tutti i limiti che conosciamo, fisici, perché per me continua a essere il più forte ancora dei quattro. Però difficile poter fare affidamento su di lui. Davide, ragazzi, io non mi fido più. Sbaglio? Può darsi, ma non mi fido più. E secondo me non si fida nemmeno Spalletti. Però si deve convincere ad uscire. Lui punta i piedi e vuole rimanere. Per quanto mi riguarda, la seconda chance per Davide non c'è. Fatto male anche al mondiale. La Juve sembra che abbia già un accordo con Zirkzee, ma che chiaramente non può affondare finché David non esce. Mi direte voi, se David non vuole uscire, ce lo teniamo. Per quanto mi riguarda, è un sacrificio tenere David. Enorme. Però è normale che questo ha un contratto a 6 milioni l'anno. Se non si convince, il giocatore rimane. Però per me un attaccante serve. Qualcuno può dire sì, ma Zirkzee non è quel tipo di attaccante. È vero, è vero. Tant'è che in un 4-2-3-1 io credo, ragazzi, oggi che la Juve vada verso quel tipo di modulo, In un 4-2-3-1, sapete dove lo vedo io Zirkzee? Alle spalle della punta. Dice, ma lì c'è già Libegovic. Giusto, ma Libegovic eventualmente può spostarsi anche a destra, anche se lui gioca meglio a sinistra. Però quando c'è qualità, più giocatori abbiamo e meglio è. Un centrocampista? Sì, manca. Però anche qui, ragazzi, il discorso è lo stesso. Chi esce? Ora, Thuram non è partito per la tournée. Segnale non positivo. Il ragazzo non sta bene. E quindi è anche difficile venderlo in questa situazione. È perché io la riflessione l'ho fatta. Magari Thuram potrebbe essere uno dei sacrificati. Sì. Ma oggi l'infortunio che si porta dietro quanto incide sulla valutazione del giocatore? Credo parecchio. Quindi fra svenderlo e poterlo avere poi al 100% magari fra qualche settimana, io me lo tengo. Però devono uscire. Io ce l'avrei già i due da far uscire, anzi in realtà i tre.

Miretti con Miles. Perciò, se lì non esce qualcuno o anche più di qualcuno, difficilmente la Juve potrà fare delle operazioni. Difesa. La difesa numericamente oggi è a posto. Io inserirei un altro centrale, ma numericamente è a posto, perché c'è pure Rugani, eh? Bremer alla fine secondo me rimarrà, un po' perché non sono arrivate quelle offerte che forse ci aspettavamo. Il mondiale non lo ha aiutato, zero minuti. Un po' perché 29 anni, un po' perché è reduce comunque da due infortuni. Uno molto serio. Gatti. Gatti è nell'orbita del Napoli. Io al Napoli non darei niente. A proposito, apro e chiudo parentesi, siete veramente ossessionati, cioè avete un problema serio a Napoli, eh? Ma ve lo dico con affetto, veramente avete un problema serio, siete ossessionati, cioè festeggiate il centenario, tra l'altro un abbraccio a Napoli per la vicenda del terremoto, quindi un carissimo abbraccio, festeggiate il centenario, tutta sta roba qua, e l'unica cosa che sapete fare è chi non siate juventino. Siete no ossessionati, state veramente male. Poi tra l'altro mi sembra di aver visto pure, come si chiama, Ugo Maradona, lui, mamma mia, che stato, ragazzi, in che stato. Vabbè, comunque chiudiamo la parentesi, le ossessioni di questi qua veramente ci devono rendere ancora più forti. Questo per dire che al Napoli non darei nemmeno Sorani e nemmeno professor Bicker mai, anzi Sorani non darei a nessuno proprio. Però se te lo pagano e non rientra nel progetto, nel senso che non è indispensabile per Spalletti, il sacrificio lo posso anche fare, però me lo pagano fino all'ultimo centesimo, e a quel punto vado a inserire un altro tipo di difensore. Ho letto di Lukumi, Badiashil, che secondo me è un ottimo prospetto. Però per dirvi, ragazzi, che fatti questi due colpi, Alejbegovic e Kolumani, che comunque 38 più 30 fa quasi 100, e attenzione, metteteci i soldi del riscatto di Openda, che adesso speriamo, ragazzi, a Lione l'hanno accorto come Maradona, no, facciamo come Platini, va, perché Maradona non mi è mai stato troppo simpatico, come Platini, speriamo che sfondi le reti, almeno lo prendono e se lo portano via. Però la Juve ha già fatto un esborso di livello, quindi due aspetti. Il primo, mettiamo in preventivo qualche uscita. Il secondo, da oggi il mercato della Juve cambia, si va sui parametri zero e si va soprattutto sulle occasioni / cessioni poi acquisti. Questo sarà il mercato della Juve in questa seconda fase. Dico l'ultima cosa, poi vengo ai vostri messaggi, già tantissimi. Io sono molto fiducioso rispetto al nuovo assetto societario. Direte, sì, lo eri anche su Giuntoli, vero? L'ho scritto anche su tutto Juve, mi sono bruciato sulla vicenda di Giuntoli. Quindi la mano sul fuoco non la metto più su nessuno, però... Differenze con Giuntoli? La prima, intanto non c'è un uomo solo al comando. Giuntoli pensava di poter ridisegnare la Juventus, non ne aveva né le capacità né la forza. Oggi ci sono tre uomini, anzi facciamo quattro, ma a livello mercato tre uomini che lavorano: Carnevali, Massara, Ottolini, più Chiellini. Quindi non c'è più quello che pensava di essere il fenomeno e che poi fenomeno non era, con dei collaboratori che lasciavano un po' il tempo che trovano, tant'è vero che il vero Deus Ex Machina di quel Napoli, cioè Micheli, quel furbacchione e antipatico di De Laurentiis, alla Juve non gliel'ha dato. Quindi questo è il primo aspetto. Secondo, Carnevali ha un ruolo anche politico. Massara è un grande stratega e lo avete visto in

0: queste operazioni che ha fatto. Quindi io ho fiducia in loro. Poi i risultati parleranno come sempre, ma la mia fiducia ha anche una postilla. Ci vorrà del tempo. Cioè, è chiaro che tutti noi in questo momento abbiamo una sete di rivalsa, di vittoria, di ricerca, che ci portiamo dietro dai disastri di questi anni. Non ultimo quello che abbiamo appena vissuto. Però se c'è un momento in cui dobbiamo, secondo me, avere un pochino più di fiducia rispetto al passato, è questo. Ma questo non vuol dire che la Juve vincerà lo scudetto l'anno prossimo, cioè in questa stagione che sta per cominciare. Non è detto che vincerà lo scudetto, anzi non parte favorita. Ci sono almeno due o tre squadre che partono davanti. Cosa mi aspetto io da questa stagione? Intanto un cammino in campionato più lineare, un cammino in Europa League che ci possa portare alla finale, e lo dico, poi le finali si vincono, si perdono, ma il cammino deve essere netto, e una buona Coppa Italia, oltre ad un percorso di crescita che possa portare la Juve a tornare a quei parametri che li competono. Però voi siete molto intelligenti, molto bravi e anche molto pazienti nel capire e nel sapere che i disastri di, mettiamola così, i disastri che si sono susseguiti dal 2020 ad oggi non si cancellano con un colpo di spugna. Questo è un'amara verità, ma la pillola che dobbiamo tutti ingoiare può essere un pochino più dolce, può essere un pochino più dolce guardando in prospettiva. L'ho fatta lunga, 12:30, adesso vengo con i vostri messaggi e con Samuel Tafese, con il quale cominceremo un'analisi anche su queste amichevoli che secondo me devono far vedere già qualcosina di più rispetto a quello che abbiamo visto, e naturalmente anche prospettiva mercato. A tra poco.
1: Cose di calcio.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
0: Nuovamente insieme per tutta la settimana sarò in questa fascia, poi tornerà il direttore. Allora, intanto sapete che sabato si gioca contro la squadra di Cartone. Giustamente Roby dice giochiamo contro le M, ecco appunto, sì, contro quelli di Cartone. Dunque, ciao. Cioè, sì, più o meno contro loro. Emiliano da Fiumicino, ciao Emiliano, bella domanda, dice che Juve hai lasciato e che Juve hai trovato? Allora, ho lasciato una Juve che si stava ristrutturando, ho ritrovato una Juve con due colpi interessanti, soprattutto uno quello di Alibegovic, quindi ho trovato una Juve più interessante rispetto a quella che ho lasciato, sono sincero. Tutti che mi salutano, grazie davvero di cuore ragazzi. Dunque, di chi ti sentiresti più garantito? Mi scrive Ale da Taormina, Trapperin, e Di Gregorio, il vicario. Da vicario, sono estremamente sincero, da vicario. Io terrei Perin come secondo e vicario come primo, proprio saluterei a tutti i costi il buon Di Gregorio. Saluto anche l'amico Salvatore da quarto. Poi, quale nickname diamo al nostro attacco? Scrive Daniel da Tenerife. Bah, intanto il nickname che gli vorrei dare è soltanto uno. Gol, gol, gol. Quelli che ci sono mancati l'anno scorso. Ciao, bentornato. Colomani ha voluto fortemente, questo è Massimo da Roma, la Juve. Questo me lo fa male, non come il serbo. Sul portiere, per me, vicario uguale a Di Gregorio. A questo punto metterei Perin come primo. Allora, bella riflessione anche questa. Sicuramente Colomani ha voluto tantissimo la Juve, il serbo ha fatto delle scelte che io non condivido, ma ormai non ne parliamo più. Perin primo portiere no, Perin è un altro che dal mio punto di vista, ragazzi, mio punto di vista, è arrivato a fine ciclo con la Juve, perciò se può fare il secondo bene, il primo non glielo farei mai fare. Sentiamo un po' di vocali.
5: Ciao Ale, sono Paolo Ferrara, bentornato.
0: Paolo.
5: Oggi poi si ricostituisce la famosa coppia.
0: Oggi sì, i due pelati.
5: Così almeno è tutto, sentirvi è un piacere. Per quanto riguarda con chi dobbiamo giocare, sono i cartonati. Mi fermo lì perché per non dire parole brutte. Per quanto riguarda tutto il resto, stiamo aspettando il portiere. E poi se volevo dire una cosa, ieri sera ho seguito una trasmissione, direi che è spazzatura e poco, su 7 gol, dove sono notoriamente anti-juventini, anche gli juventini che partecipano o presunti tali, ma c'è un giornalista con la barba, giornalista, non so se è un giornalista, che ha un nome che secondo me non gli dovrebbe appartenere, si chiama Lapo, è un interista, un anti-juventino spaventoso, molto molto antipatico, spero che non sia un tuo amico, ma temo che tu lo conosca, che veramente è un cartonato, non dico altro. Ho detto che loro in porta sono a posto, con Provedele e l'altro, come si chiama?
0: Martinez
5: minuscolo.
0: Paolo, sono interisti, lo conosco sinceramente, Lapo, tra l'altro non è neppure uno dei peggiori, però come dico sempre con loro è impossibile parlare perché sono indottrinati come la Corea del Nord. Da un lato, per l'amor di Dio, hanno un regime ferreo, per cui sono convinti che la verità è soltanto allora, da quell'altro penso che il paraocchi andrebbe tolto, però peggio per loro che sono interisti. Pensa che io ho passato, devo dire, delle ferie bellissime, ringrazio anche gli amici di Cattolica, poi lo farò oggi, quindi l'amico Diego e l'amico Filippo che mi ha ospitato nel suo bellissimo hotel. L'unica cosa è che avevo accanto nella sala di ristorante un interista che tutte le mattine, probabilmente non la lavava nemmeno, si presentava con la maglia Curva Nord Milano. Gli volevo di qualcosa, poi ho lasciato perdere perché era proprio antipatico e brutto come tutti gli interisti. Io dico, magari lavatela, però una soddisfazione me la sono tolta, perché purtroppo aveva anche la camera vicino alla mia, e entrando in camera ho detto mamma mia che puzza di cartone. Lui non l'ha capita, però vabbè, sono brutti ragazzi, c'è niente da fare. E io sabato li voglio battere anche in amichevoli, però se sono brutti sono brutti. Prego.
6: Ciao Alessandro, sono Marco da Montefiore Conca.
0: Grande,
6: sono
0: Marco!
6: Contento dei due nuovi acquisti, soprattutto il ritorno di Colo, e un abbraccio.
0: Ciao Marco, Marco e Roberto, che tra l'altro Roberto è stato uno degli artefici della bellissima serata a Montefiore Conca con Massimo Bonini, e non solo, tra l'altro ho avuto il piacere di conoscere tante persone molto molto competenti, pensate anche della federazione, perché nella federazione ci sono persone anche molto competenti, e ho scoperto un po' di cosucce interessanti. Prego.
7: Ciao Alessandro, ben trovato.
0: Ciao Roberto.
7: Mi spiace non averti più qua, ma è bello rivederti al tuo posto, carico e riposato. Speriamo che ci dai buone notizie. Un grosso abbraccio.
0: Ciao Roberto, anche io vorrei essere ancora sulle spiagge, sono stato veramente da Dio questa settimana. Vai Giorgio.
8: Ciao ragazzi, Rinaldo da Roma.
0: Ciao.
8: Io non ho parole, la Fiorentina è venuta in casa nostra ci ha messo all'angolino, ci ha mandato in Europa League, ok, che non ce la siamo meritata, per carità di Dio, però loro non avevano nessun obiettivo, nessun'altra cosa, purché mandarti in Europa League. Sono venuti, hanno fatto tutto per farti perdere, per mandarti in Europa League e noi in Champions League. E noi che cosa facciamo? Facciamo affari con la Fiorentina.
0: Ragazzi, le abbiamo dato Gio Mario, però io allora capisco questo tipo di messaggio, però la colpa lì è nostra, perché noi la Fiorentina dovevamo strizzarla, come si dice in toscano, e invece le abbiamo dato la possibilità di venire a banchettare in casa nostra. Hai ragione su questo, ma poi prendono un nostro esubero, un nostro scarto, Gio Mario. Ragazzi, se no noi non possiamo avere una rosa di 40 giocatori, cioè quello non glielo do perché mi sta antipatico, e capisco il tuo ragionamento. A quell'altro non glielo do perché gli puzzano le ascelle, per dire. A quell'altro non glielo do perché mi tengo tutti io. Poi un conto è fare come ha fatto Giuntoli, andare a dare 40 milioni per Nico Gonzalez. No. Però Gio Mario mi toglie un problema, e mi toglie un giocatore che onestamente tutti noi non vogliamo più vedere. Perciò questo è il mercato, ragazzi. Gio Mario non aveva altre richieste, lo chiede la Fiorentina, mi toglie un problema onestamente. Poi sul fatto che loro sono venuti a casa nostra, ma dovevamo batterli noi, lì li abbiamo servito su un piatto d'argento la possibilità di venire a vincere. Altro vocale, poi sentiamo Samuel.
9: Ciao Alessandro, sono Gianfranco da Barcellona.
0: Ciao,
9: riguardo
0: caro.
9: La tua disamina nel momento è sulla dirigenza bianconera, io sono perfettamente d'accordo con te, solo per il semplice fatto che adesso abbiamo una base su cui partire e su cui si può incominciare a lavorare. Una società forte, una società solida è sinonimo di stabilità sia per l'ambiente che per i giocatori o viceversa. E quindi si può solo ben sperare, anche secondo me siamo incompiuti, io credo che dovremmo fare qualcosa a centrocampo e per il resto stiamo tornando, fiducioso.
0: No, questo...
9: Un saluto a tutti e fino alla fine.
0: Grazie, grazie, grazie. Questo credo che sia un po' il tassello, il pilastro che noi abbiamo messo. Dopodiché noi, ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, veniamo da anni di magra. In questi anni abbiamo vinto solo una Coppa Italia. Però è normale che intanto aver gettato una colata di cemento armato ti fa un attimino guardare in prospettiva. È vero, lo pensavamo anche prima, però ragazzi, non è che può piovere sempre, eh? Poi magari comincia anche a venire fuori il sole. Ciao Samuel.
10: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Allora, grande Samuel, intanto ho scoperto che non soltanto sei il re della Juventus, ma il re anche della movida milanese. Sei ovunque, Samuel. Cioè,
10: adesso.
0: Beh, sì.
10: Non sono il re manco a casa mia.
0: No, no, tu sei il re della movida milanese. Oltre che naturalmente della Juve, porte aperte ovunque, però ti ho visto danzare, no? nei locali che fanno tendenza, caro Samuel.
10: Si fa quel che si può finché si può, caro Alessandro.
0: Intanto Samuel, è bello che il 23 agosto con una temperatura sicuramente intorno ai 15-16 gradi, quindi perfetta, ci troveremo a Frosinone, che tu sai essere una delle città più calde in assolute e più umide d'Italia, sì?
10: Sì, innanzitutto meraviglioso, concordo, infatti mi ha dato questa notizia il direttore in occasione dell'amichevole col Nizza ed è stato il dato più importante della partita, secondo me, il fatto che Santarelli era presente a Frosinone. Quindi, detto questo, sì, lo sapevo di questo dato, infatti ho detto il calendario che ci vede sempre bene, ha visto benissimo per la prima, però vabbè, sul calendario non posso dire niente, caro Alessandro, no. Perché tu non lo sai, ma io quando c'è il calendario, tutti guardano quando è il derby, quando è l'Inter, quando è il Napoli, di qua di là, io invece guardo quando è Cagliari, e Cagliari a ottobre, quindi dopo che mi hanno messo Cagliari a ottobre, sinceramente il resto non l'ho neanche guardato, ho detto tutto va bene.
0: Sei un bomber vero. Senti, a proposito di bomber, finalmente Colomani è tornato alla Juve. Bello anche il video che ha messo la Juve, insomma, lui veramente felice. Possiamo discutere su tutto, sulle qualità, sul fatto che sia il bomber che ci serve o meno. Però Samuel, sicuramente questo è uno che la Juve l'ha voluta, e se deve dare quel 5% in più oltre al 100% lo darà. Su questo credo che siamo tutti d'accordo.
10: Sì, su questo non ci sono dubbi, tutto bello, bello il video, bello che finalmente dopo 2 anni si è riusciti a chiudere questa trattativa, e tutto bello, bellissimo, parlerà al campo, nel senso, speriamo che possa bastare. In realtà non è l'attaccante che vuole Spalletti, nel senso, non che Colomani non lo vuole Spalletti, è una sua richiesta, per carità, cioè, o meglio, una sua richiesta, ha dato l'assenso, perché Colomani è voluto dalla Juve da quando Spalletti non si sarebbe mai pensato potesse diventare allenatore della Juve. Per lui va bene, però sappiamo tutti che lui vuole il centravanti, no? Vuole quel tipo di giocatore là, perché Colomani è stato cercato anche a gennaio, sì, no? E lui però chiedeva un bomber di un certo tipo, alla Vlahovic, per dire, no? Proprio il centravanti. Colomani non lo è, no? Quindi io spero ovviamente che insieme a Colomani possa arrivare anche un attaccante di peso, no? Che sia Vlahovic, nel caso di si potesse fare un reincontro, diciamo così, o qualcuno di quel tipo di caratteristiche, perché secondo me l'attacco Colomani e basta non può bastare, no? A meno che David ingrani, allora lì sì. Perché a me, se mi dici, io ho visto la Juve, ho visto, letto il tuo post prima, no? La Juve di oggi.
0: Sì.
10: Io non so questa Juve di oggi quanto può reggere, no? Con Colomani in avanti e basta. Però, nel senso, bene, adesso bisogna parlare di quello che si è fatto fino ad oggi, il mercato è ancora, tra virgolette, lungo, quindi veramente è un voto molto alto, ben arrivato Colo, finalmente, e speriamo che non si fermi qui.
0: Ma su questo, Samuel, sai che siamo totalmente in linea sul discorso dell'attacco. Tu daresti la famosa seconda possibilità a David, detto che lui chiaramente, sì, se non esce, non esce, cioè non lo puoi obbligare ad andare via, quindi te gliela daresti?
10: Guarda, sì, assolutamente, perché comunque i numeri del giocatore, non alla Juve ma in generale, sono buoni. Nell'anno un secondo anno l'abbiamo dato a cani e porci, lo darei anche a David, assolutamente.
0: Bello.
10: No, dico in generale, sì, no, intendo sportivamente, sì, parlando, certo, chiaramente,
0: certo,
10: no?
0: Certo.
10: L'abbiamo, nella storia della Juve ho visto dare i secondi anni a gente che non so come possa aver giocato a calcio, no? Per quello che ha dimostrato la Juve. Quindi ti dico, David, una seconda possibilità, se non arrivano offerte gliela darei, anche in virtù del fatto che comunque è stato un giocatore preso a zero. Infatti io ho sempre definito David il problema minore della Juve, è che comunque era un giocatore che hanno preso a zero solamente con le commissioni, e in qualche modo della cifra spesa ci rientri, no?
0: Ah sì, certo.
10: Quindi
0: certo,
10: io sinceramente, calcolando appunto che non lo possono sbagliare tutti, ecco, per dire una parola magari più diplomatica, ecco, per usare dei termini più diplomatici, e gliela darei tranquillamente anche a David, anche perché comunque l'anno scorso, vero, lui è stato clamoroso, ma provamene uno il dis a parte, tu dici, ah, metterei dei soldi di tasca mia per far sì che rimanga.
0: No, nessuno.
10: Nessuno.
0: Ma quindi, se alla fine l'attacco dovesse rimanere questo, Colomani, David, Milik, perché Milik al momento c'è, e Ekator, tu ti sentiresti coperto?
10: No, perché allora è vero che non giochi la Champions League, però hai l'Europa League e comunque hai troppe scommesse tutte insieme, di cui una, ovvero Milik, che è un giocatore che amo, però ha avuto dei problemi fisici forti, molto problematici. Ekator è un giovane al quale non puoi fargli, dal quale non puoi avere chissà quali pretese, perché è giovane ed è giusto che rimanga tale, ed in quanto tale deve avere la possibilità di sbagliare, quindi è già due, te l'ho detti. David, sappiamo tutto, è inutile che mi ripeta, e quindi no, perché alla fine le due certezze rimarrebbero di fatto Colomani
0: Sì.
10: E Davide.
0: E Davide.
10: No, ed è troppo poco, calcolando che abbiamo 3 competizioni.
0: Tra l'altro, a proposito di mercato, poi mi dici un po' la tua anche su queste amichevoli che abbiamo visto e su quelle che arriveranno. Parlando di mercato, ora, caro Samuel, bisogna cedere perché siamo tanti e se vogliamo ipotizzare qualcosa a centrocampo, io credo che almeno 2 debbano andare via. Prima ho detto una cosa un po' cattiva, ma la sottolineo ancora. Io Arthur neppure l'avrei portato in tournée.
10: Però sai cos'è? Quando fai il mercato devi, quando allestisci le bancarelle, perché c'è il mercato, e devi metterci il materiale sopra. Quindi alla fine, se tu vuoi vendere Arthur, devi esporla in vetrina e sperare che, come si dice a Roma, qualcuno ci caschi, no?
0: lo so.
10: Quindi stai facendolo giocare perché azzecca la partita, magari trovi quella squadra che è in difficoltà e dice: ma sai che c'è, alla fine piuttosto che niente meglio Arthur. No, a Milano si dice piuttosto che niente, le mail piuttosto.
0: Grande.
10: Nel mondo si dirà piuttosto che niente meglio Arthur. Quindi lo devi far giocare.
0: Sì, sì, assolutamente. E Douglas Luiz come l'hai visto invece?
10: Ah, guarda, te l'avrei detto dopo parlando delle amichevoli. Qual è la miglior sorpresa di queste delle amichevoli? E se tu mi dici con cosa sei tornato a casa da queste 3, cosa ti sei portato a casa da queste 3 amichevoli, io ti dico Douglas Luiz.
0: Vedi,
10: ti dico Douglas Luiz perché è il giocatore che sicuramente ho visto proprio più, con più impegno e voglia di farsi vedere più di tutti. Più di tutti, in queste 3 amichevoli, cioè lui era l'unico che li giocava, non dico come se fosse una finale di Champions, però proprio con la voglia e la determinazione di chi voleva farsi vedere, no? Quindi ai post che ha messo su Instagram, in quale si allenava, faceva vedere a tutti, che era pronto, sono seguiti i fatti. In queste 3 amichevoli, proprio guarda, l'impegno non 100%, 150%, no? E poi, tolto l'impegno, comunque anche fatto vedere che lo sapevamo che con i piedi ci sa fare, che comunque potrebbe essere veramente un nuovo acquisto. Io infatti sono convinto che Spalletti sotto sotto c'ha quella voglia di rivalutarlo.
0: E come lo collocheresti nel nostro centrocampo? Perché io credo, Samuel, che la Juve partirà con una sorta di 4-2-3-1, ok? Quindi a chi toglie il posto? A Thuram?
10: Guarda, e potrebbe togliere il posto su Thuram o essere un'alternativa a Locatelli. Infatti io lo terrei tranquillamente, ma secondo me infatti la Juve chiaramente se arriva in offerta lo cede, ma come avverrebbe con tutti il diz a parte, no?
0: Sì.
10: Ma se non arriva sotto sotto alla fine non è così scontenta, nel senso, perché è un giocatore che può dare, no? E comunque sì, potrebbe insediare Thuram, Locatelli, comunque se sono tanti. Quando si dice ci sono tante partite, poi è vero che i giocatori alla fine si reputano titolari quando giocano quelle importanti, è verissimo questo. Però con così tante partite, è vero, alla fine poi il posto lo trovano tutti, no? E comunque sì, Douglas Luiz lo puoi mettere al posto di Thuram o anche al posto di Locatelli.
0: E a proposito di Thuram, Samuel, che notizie hai? Perché comunque il fatto che non sia partito intanto ci conferma le problematiche che ha avuto in tutta la seconda parte della stagione. Però ecco, il fatto che sia rimasto a Torino è un segnale, eh?
10: Se non parti per la tournée non è che puoi andare in Sardegna, stai a Torino. Nel senso, no, dal fatto che, questo per dire che il fatto che sia rimasto a Torino non mi preoccupa più di tanto, in chiave mercato in realtà è un segnale negativo, perché se ti fai male, hai un problema, diventi anche meno appetibile sul mercato. Quindi io non ho dubbi, cioè non mi pongo un caso Thuram,
0: chi è
10: che va a fare un'offerta congrua per un giocatore che è infortunato e che tra l'altro non è che ha avuto il problemino durante la preparazione, già l'anno scorso palesava dei problemi, quindi io non ho dubbi in chiave mercato su Thuram, no?
0: Però
10: quindi penso che rimarrà la Juventus, poi se arriva l'offerta, ragazzi, se arriva l'offerta a parte pure Ildis, cioè se dovesse arrivare un'offerta congrua, ma questo non perché la Juve, perché è il mercato che è così.
0: Ti dà questo, no, sono d'accordo.
10: È così, chiunque ha un prezzo, tutti quanti, dal primo all'ultimo, ma non della Juventus, ma di tutti i giocatori,
0: che giocano a casa. Assolutamente. L'ultimissima cosa, Samuel, portiere, pensi che si vada su Vicario, come sembra in queste ultime ore?
10: Penso che alla fine, se non si riesca a prendere il Dibu Martins, che l'Aston Villa continua a dichiarare incedibile e la Juve non si è mai esposta, o meglio non ha alzato più quell'offerta di 6-7 milioni di euro, e alla fine sì, è quello più facilmente prendibile, lo prendi alle migliori condizioni. Mi spiace perché Spalletti voleva il Dibu Martins, perché è un giocatore che serviva per il carattere, per il fatto che ha vinto tanto, no? Per l'esperienza, no? A me, come si chiede il mio parere, a me le soluzioni Vicario piuttosto che Milinkovic Savic convincono poco tecnicamente, nel senso non mi fanno esaltare. Capisco però che ormai con Di Gregorio non può andare avanti.
0: Bravo.
10: Dopo le dichiarazioni, tutto quello. Il caso che c'è stato Perin, che io ti dico la mia, reputo più affidabile e più forte sia di Vicario che di Milinkovic Savic, però fisicamente non dà garanzie. Quindi capisco che la Juve debba adesso è obbligata. La Juve, dopo tutto quello che è successo con Di Gregorio, dopo aver dichiarato anche in pubblico che cercava un portiere, ormai non può più andare avanti con lui, anche perché se non era sicuro prima, figuriamoci adesso
0: infatti, no? Hai detto benissimo.
10: Però lo comprendo effettivamente, quindi ormai devi prenderlo. Penso che sia, con il fatto che Suzuki è vicino al Paris Saint-Germain, Vicario è l'unica ad oggi. Poi chissà, vediamo se il buon Giovanni Carnevali magari troverà qualche altra soluzione o veramente qualche altra idea, però anche per questioni di bilancio, prezzo, modalità, cioè praticamente Vicario è prendibile in qualsiasi soluzione, cioè penso che lo puoi portare a casa anche con Klarna, secondo me.
0: Moderate. Grazie Samu, ci sentiamo mercoledì per colpo di tacco. Questa è bellissima.
10: Grazie
0: battuta.
10: A voi. Un
0: ciao Samuel. Samuel Tafes. Tra l'altro, a proposito di Vicario, devo dire che i nostri amici della Gazzetta dello Sport sono meravigliosi. Io vi devo battere le mani perché riuscite sempre a trovare qualcosa. Ieri i simpaticoni hanno messo i 9 no che avrebbe preso la Juve, no, nel corso del mercato. Adesso invece vanno a scavare sul fatto, sulle parole di Spalletti, proprio in home page, perché Spalletti ha detto c'è da capire perché il Tottenham lo tiene fuori. Spalletti e quella frase su Vicario, in retroscena, sono veramente clamorosi. Ma io li apprezzerò il giorno in cui diventeranno la Gazzetta dell'Inter, oppure insomma la Gazzetta di tutti tranne la Juve. Toglietevi dello Sport, perché ormai siete talmente faziosi che è diventato quasi stucchevole. Comunque, detto questo, l'amico, volevo rispondere a un messaggio molto interessante, Stefano D'Arrieti, perché lui dice personalmente in questo cambio anzi devo prendere la parte prima, possiamo evitare chiunque esso sia di sponsorizzare cessione dei pochi italiani che sono rimasti. Personalmente in questo cambio di pelle faccio fatica a ritrovarmici con la gloriosa nostra società, con la gloriosa nostra storia totalmente pestata continuamente di fronte a affari e non affari che non riesco proprio a digerire. Non mi oppongo completamente, ma altrettanto completamente non riesco a entusiasmarmi neanche un po'. Allora, io seguo molto il tuo ragionamento. Anche a me la Juventus degli italiani è una Juventus che mi piacerebbe rivedere. E guarda, sono uno di quelli, caro Stefano, che poi va sempre a fare il conto degli italiani titolari. Il problema è che è cambiato proprio il modo di interpretare il calcio. E quindi se vedi oggi la componente italiana, da un lato perché giocatori forti non ce ne sono, quelli che ci sono, tipo Tonali, vengono valutati 120 milioni, che è una follia. Dall'altra poi dobbiamo accettare in un modo o nell'altro questo cambio proprio di mentalità, di cultura e di visione. Poi con me sfondi una porta aperta, io vorrei la Juve degli italiani, anche perché secondo me il giocatore, magari anche tifoso della Juventus, che però conosce molto bene la storia, anche se non è tifoso, qualcosina in più può dare. Però dobbiamo assolutamente proiettarci verso quello che è il calcio di oggi. Può piacere, può non piacere, però oggi funziona così. Andiamo in pausa, ragazzi, spazio ai vostri messaggi, e poi alle 13.40 avremo Marco Edoardo Sanfelice. A tra poco.
11: Cose di calcio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
11: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Squadra che vince, si racconta.
11: Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Bene, bene, bene. Le 13:05 minuti prima, Alessandro Santarelli con voi. Ci sarò tutta la settimana, poi tornerà il direttore Antonio Panino, con il quale abbiamo condiviso una bellissima puntata di Colpo di Tacco direttamente da Cattolica sabato scorso, l'amichevole della Juve. È stata veramente una bella esperienza, ci siamo anche divertiti. Mercoledì invece ovviamente vi racconteremo a Colpo di Tacco con Vincenzo Marangio Juve-Chelsea, così come sabato vi racconteremo a Colpo di Tacco Juve Cartonati Football Club, così poi come vi racconteremo tutte le amichevoli fino ad arrivare al 23, quando il sottoscritto sarà a Frosinone con Quintiliano in studio. Abbiamo tanti messaggi da andare a recuperare. Allora, parti dottor, anzi professor Bickelmeier, vai, che è il nostro Giorgio Sorani. Vai.
12: Oi, Santarelli, ma cosa ci fai di mattina? Cosa ci fai? Ma immagino, appena finito le ferie, tutto bene, sì. L'importante è quello. Dai, diciamo che ci sono due colpi fantastici, speriamo che ne arrivino altri tre, che sono quelli che ci servono, il portiere, un centrocampista e un altro attaccante. Se poi prendiamo un altro difensore sarebbe super. Quattro colpi e siamo a posto. E poi vendiamo, però, vendiamo gli esuberi. Bravo. Ciao Emilio, ciao. Da Padova, ciao carissimo, ciao Santarelli.
0: Ciao, un abbraccio.
12: E sono contento di rivederti, perché era un po' che non ti sentivo in radio.
0: Erano tre settimane, sì. Guarda, hai fatto un'analisi che io sposo in pieno. Cioè, se la Juve dovesse riuscire a portare a casa altri quattro giocatori in quei ruoli che tu hai detto, secondo me noi potremmo essere veramente competitivi. Per cosa non lo so, l'ho detto prima, io oggi firmerei Coppa Italia Europa League, subito la firmo, senza lasciare ovviamente il campionato, ma le firmo subito. Non so se riusciremo, se riusciranno i direttori a fare questi quattro innesti. Molto dipende chiaramente dalle uscite. Leggevo proprio adesso che c'è insomma una sorta di guerra fredda con il Bologna per Lukumi. Ma io tutto sommato penso che in difesa ci possiamo anche stare, al netto poi dell'uscita o meno di Gatti, ma come diceva Samuel poco fa, tutti nella Juventus hanno il cartellino con il prezzo, come in tutte le altre società, a parte ovviamente quelle di Premier, dove ormai siamo arrivati a situazioni illogiche, nemmeno più assurde, illogiche. E poi è chiaro che a cascata ne paghiamo tutti le conseguenze. Però con questo tipo di mercato che disegnava prima l'amico Emilio, io penso che lui potrebbe dire molto la sua nelle varie competizioni. Poi è normale, cari amici, bisogna stare un po' alla finestra a vedere anche come si muovono le altre. Perché ad oggi, se io mi guardo intorno, chi è che si è mosso particolarmente a dire porca miseria che squadra non hanno fatto? Cartolandia è lì che aspetta. La Roma, che per me rimane la favorita per tutta una serie di cose, lo sapete, per il momento ha speso 17 milioni per un difensore centrale che andrà a fare la riserva e 35 per Castro. Ora, io non sono un fan sperticato di Colomani, ma che oggi diventa il mio idolo. Però tra Castro e Colomani, io mi prendo Colomani tutta la vita, sinceramente. Credo però che siccome l'imperatore di Roma, perché Gasperini ormai fa l'imperatore, ha già bussato, si è già messo a piangere, facile fare gli allenatori così, veramente molto facile, qualcosa gli arriverà, sia sull'esterno, stanno cercando addirittura un altro attaccante e forse anche qualcosa in mezzo, però al momento sono lì. Le altre, il Milan è partita con il colpo Gonzalo Ramos, ha preso Ghila, che a me piace molto, ma è sempre lì. Quindi alla fine non mi sembra il Napoli degli ossessionati. Intanto non avevo dubbi sul fatto che Allegri, come d'altra parte ha fatto anche Conte, non assecondasse le loro ossessioni. Però anche il Napoli è lì fermo al palo. La Juve comunque, se io dovessi andare a dare in questo momento un giudizio, un voto sulle operazioni, a me piace tanto quella di Ali Begovic, sono sincero, ma tanto. Ma poi è chiaro che è giovane, si deve sgrezzare e deve dimostrare, però è un talento. Per cui vedo che anche le altre sono un attimo guarding. Tanto ragazzi, lo sapete che il mercato si svilupperà dopo Ferragosto, come tutti gli anni. La Juve però in questo momento ha una necessità impellente di cedere, poco da fare. Vai Giorgio.
13: Ciao Ale, bentornato. Grazie. Spero ti sia riposato, perché ci sarà una stagione calda, molto calda.
0: Fa caldo, sicuramente.
13: Non saranno tutte rose e fiori, ma sono molto fiducioso. Mi piace la dirigenza, mi piacciono gli acquisti, mi piace la presa di posizione, ma sto con i piedi per terra perché gli ultimi 2-3 anni, 4 anche 5, ci hanno fatto soffrire moltissimo. Detto ciò, un abbraccio grosso, Enzo da Cireale.
0: Ciao Enzo, un abbraccio a te. E anche qua trovo tanta saggezza in questo messaggio, devo dire, in tutti quelli che stanno arrivando, sarà il caldo. Perché nell'analisi del caro Enzo, poi alla fine siamo arrivati ai 6 anni, no? di delusioni. È chiaro che la mano sul fuoco tu non la metti più su niente, a prescindere. Io poi mi sono bruciato clamorosamente l'anno scorso sulla valutazione di Open Da, che insomma non credevo un fenomeno, ma nemmeno credevo fosse quella roba che abbiamo visto. Quello che ho in più, sono sincero, e qui l'ho spiegato prima, lo rispiego adesso, è la fiducia negli uomini che compongono la società, non nell'uomo solo, ma negli uomini. E guardate ragazzi, fa tutta la differenza del mondo, perché comunque ci si deve sedere intorno a un tavolo. Giunto gli faceva tutto quello che gli pareva, gli era stato concesso, attenzione, gli è stato concesso, quindi l'errore è sempre dall'alto. Stavolta si è creato un tavolo di riflessioni che a me fa ben sperare. Cannevali, Massaro, Ottolini, Chiellini, Spalletti. Onestamente, se devo scavare indietro, io una società così strutturata dal 2022, da quando ci hanno fatto quella porcata, sinceramente non la ricordo, perché poi siamo andati sempre un po' a tentoni, il governo tecnico, il governo di emergenza, gente che con il calcio aveva poco a che fare ma che doveva sistemare i conti, i tentativi falliti di Giuntoli prima, quello folle di Comolli poi, e vediamo quanto è stata folle la gestione di Comolli, la vediamo adesso. Perché poi sapete che sono un grande appassionato di storia, la storia poi si legge dopo, non nel presente. Comolli ha distrutto anche Giuntoli, ma in maniera diversa. Comolli ha proprio distrutto i rapporti con le altre società. Guardate la vicenda Liverpool, Allison, ma lo stesso discorso con il Paris Saint Germain. Quello ha distrutto, oltre a non avere le competenze, perché lo ha dimostrato. Oggi noi invece abbiamo il politico della situazione, Carnevali, il braccio operativo, Massara, il direttore sportivo, Ottolini, l'identità juventina, Chiellini. Sinceramente, per me questo è già uno scudetto che abbiamo vinto. Poi è normale che gli scudetti li vinci sul campo, poi è normale che, come diceva l'amico Enzo, la stagione sarà calda, poi è normale che non tutti sono sempre contenti, poi è normale che siamo un popolo enorme, vasto, per cui mettere tutti d'accordo è impossibile, e fortunatamente non siamo come i cartonati regime Corea del Nord, che loro sono tutti inquadrati. Però io quello che mi sento di dire, e non perché sono ritornato da 3 settimane di vacanze e quindi sono un pochino più leggero, però mi sento di dire: non vinceremo subito, perché non vinceremo subito, probabilmente poi magari festeggeremo qualcosa, e me lo auguro di cuore, però vedo le basi, e questo ragazzi per me è tanta roba, dopo anni in cui abbiamo notato a vista, così pensavamo di avere un comandante e non avevamo nemmeno uno stromo, con tutto il rispetto per il nostro. Io su questo aspetto poi possiamo discutere su tutto quello che vogliamo, lo faremo, sui soldi spesi, lo faremo, magari sulle mancate cessioni se non arriveranno, lo faremo. Io però mi sento più tutelato, ragazzi, ve lo devo dire, mi sento molto più tutelato, e credo che si senta un pochino più tutelato e sereno anche chi sta al di sopra di tutti, cioè John Elkann, che dopo anni di errori, forse ha quadrato la situazione. E questo veramente me lo auguro. Dice, interessante anche il messaggio di Fabrizio, ha detto alle Abruzzi, ieri con le dichiarazioni sulla Federcalcio mi sono definitivamente innamorato calcisticamente di Spalletti. Devo dire che anche Carnevali qualche frecciata gliel'ha lanciata. Allora, lì c'è ovviamente un'antipatia tra Mancini e Spalletti. Mancini ha fatto il fenomeno, anche troppo secondo me, quando la nazionale la guidava Spalletti. I due non si sono mai particolarmente amati. Non ho aperto parentesi sulla federazione, l'ho fatto sui social in questi giorni, e onestamente credo che adesso sia molto più importante per noi parlare di Juventus. Quello che hanno combinato, perché l'hanno combinata grossa, è ridicolo. Malagò si è presentato nel peggior modo possibile, poi vedremo quello che riuscirà a fare. Gli uomini che devono andarsene ci sono ancora, Chinè e Viglione, quindi secondo me non è cambiato assolutamente niente. Sapete che alcune scelte fatte da Buffon non mi sono piaciute, l'ho detto mille volte, fermo restando che è il mio capitano, uno dei miei capitani. Però quello che ha detto rispetto a Pirlo in un'intervista sul Corriere, sulla Gazzetta degli Interisti, l'ho trovata molto, molto interessante. Ha fatto capire che lui ha rinunciato all'incarico, al contrario di Bonucci. Ma sono scelte che ognuno può fare e deve fare, perché fondamentalmente non gli piace questa linea che sta prendendo la federazione. E io mi tolgo tanto di cappello di fronte a Buffon. Ripeto, è il mio, è uno dei miei capitani, è uno che è sceso in Serie B con noi e non lo dimenticherò mai, al netto di alcune scelte che ha fatto che non mi sono piaciute, ma personalmente. Però quell'intervista è una bella intervista. È una bella intervista. Poi Pirlo, secondo me, sarebbe stato massacrato, perché Pirlo non è un allenatore della nazionale, probabilmente non è nemmeno un allenatore Pirlo, da alti livelli. Ma quello che hanno combinato è veramente ridicolo. Perciò mi sa, amici miei, che anche lì continueremo a non guardarli con gli occhi dell'amore. Prego.
14: Buongiorno, sono Alessio. Io sono d'accordo con te nel dire che Zirkzee lì dietro a Colomboigny sarebbe l'ideale per innescarlo, augurandomi che si riesca a cercare sempre la profondità nella quale poi Colomboigny dà il meglio di sé. L'ideale sarebbe inserire anche un bel centrocampista, mi viene in mente Reinders, Lukumi, magari. E poi mi va bene anche Vicari. Ovvio che devono uscire davvero in tanti. Se uscisse David, Miretti, Cobb Mainers, l'ideale sarebbe anche cedere Gatti, sarei davvero molto soddisfatto del mercato.
0: Guarda,
14: un abbraccio fino alla fine.
0: Ciao, un abbraccio a te. Reinders per me è un sogno, e tale rimane. Io penso che Reinders sia uno dei più forti centrocampisti arrivati in Italia negli ultimi anni. Bravo il Milan che l'ha preso, poi è stato costretto a cederlo, però io sono totalmente innamorato di quel giocatore. Nel City non ha fatto bene, anche per alcuni infortuni, secondo me non si è ambientato, però credo anche che il City non lo dia neppure in prestito. È un giocatore universale, mi è sempre piaciuto da morire, così come mi piaceva Brahim Diaz. Il Milan negli ultimi anni ha avuto diversi giocatori interessanti che secondo me poi per un motivo o per l'altro non è riuscito a valorizzare bene, anche per responsabilità degli allenatori dal mio punto di vista. Però arrivare a Reinders, ragazzi, credo che sia veramente impossibile. Magari, non c'è che sì che tenga, non c'è, guardate, la butto lì. Per me Reinders è più forte pure di Tonali, ma è una mia idea, ma è un sogno. Invece non deve essere un sogno quello di cedere. Sto leggendo anche alcuni messaggi sulla questione di Gregorio. Io la penso come Samuel, quando ha detto che Di Gregorio proprio non può rimanere alla Juventus, mentre Perin può fare il secondo, ma Di Gregorio no. Scrive Ettore: io sono disposto a restare con questa rosa se riuscissimo a dar via Di Gregorio, a prendere Carnesecchi, poi se parte David, un Pellegrino o uno simile. A Pellegrino so che c'è un interesse della Fiorentina, perché Ken sembra che verrà ceduto destinazione Como, leggevo poco fa e sentivo anche di là a TMV Radio. Quindi su Pellegrino eventualmente c'è da battere anche la concorrenza della Fiorentina. Carnesecchi è un top, per me è il top dei portieri, e lì però bisogna andare a trattare col signor Giuntoli, che secondo me se può fare un dispetto alla Juve lo fa. Intanto il dispetto gliel'ha fatto Massara, perché anche lui voleva Begovic e invece è rimasto con un pugno di mosche in mano il signor Giuntoli, e gliel'ha portato via Massara. Credo che sia impossibile trattare con l'Atalanta, anche perché ci sono due che se possono fare un dispetto alla Juve glielo fanno, che sono Sarri e Giuntoli. Quindi a meno che si verrà lì con 50 milioni che la Juve non ha, la vedo una cosa veramente impossibile. Poi le vie del mercato sono infinite. Tra l'altro gli mando questo suggerimento a Giuntoli, visto che lui si era preso Di Gregorio cacciando Szczęsny, addirittura pagando Szczęsny per farlo andare via, se lo riprenda. Ah, però non lo prendi ora, chiaramente, perché ce l'hai il portiere, eh? Facile così, caro amico Giuntoli. Lo sapete, ragazzi, umanamente ci mancherebbe non niente, ma sportivamente io con Giuntoli ce l'ho, perché sempre in buona fede, naturalmente, però è uno di quelli che ha creato disastri alla Juventus sentendosi chissà chi, e che poi invece ha disatteso le aspettative. Ricordo sempre quello slogan, il noi al posto dell'io, che è rimasto meramente uno slogan. Ma non guardiamo più al passato, guardiamo al futuro. Prego.
15: Ciao Alessandro, buongiorno, sono Enea da Besnate.
0: Ciao caro,
15: bentornato. Io volevo dire sul fatto della festa dei pagliacci del Napoli, vabbè. Io sono dell'idea che se io, tra virgolette, calcisticamente odio una squadra, io non la nomino nemmeno. Cioè, se loro ci odiano, ma cosa? Io non pronuncio nemmeno il nome della squadra che odio. Così come io non pronuncerei mai la squadra dei cartonati, perché a me calcisticamente mi fa ribrezzo. E quindi, perché a una festa devo nominare? Non nomino nemmeno. Quando guardo i TG sportivi, quando tocca loro, se posso cambio, se no metto il volume a zero, cerco di girare la faccia per non vederli.
0: Tu hai fatto un ragionamento da persona superiore. Ed è bello il ragionamento che hai fatto. Lì, guarda, da quello che poi mi racconta Vincenzo, ne parleremo poi evidentemente anche alle 17. Lì c'è proprio un'ossessione, ma credo loro vorrebbero essere noi, ma non lo saranno mai. Ci guardano con profonda invidia, sapendo che non riusciranno mai, per storia, per blasone, per tutto, nemmeno a essere un'unghia di quello che siamo noi, e quindi ci odiano sportivamente, ma purtroppo non solo. Poi l'odio è una cosa bruttissima, ma è inutile che facciamo gli ipocriti. Lì c'è odio, non c'è antipatia, lì c'è odio sportivo e oltre, perché ho sentito delle robe, delle cose anche detti da personaggi che dovrebbero ogni tanto misurare le parole, perché il tifoso fa il tifoso, può dire quello che vuole. L'addetto ai lavori no, o meglio non dovrebbe, quindi è odio. Poi sento che qualcosa ho visto Ferlaino, no? Dopodiché, ragazzi, poi secondo me quando si è avanti con l'età il rispetto c'è sempre, anche per le castronerie che si dicono, però anche lui continuare a andare a dire delle cose sulla Juventus, ma goditi, no, quello che hai fatto, quello che no, mi pare che abbia detto la più grande soddisfazione è quando ho tolto qualcosa alla Juve. Vuol dire essere, intanto, non avere storia, avere una scarsa stima di loro stessi, no? Perché devono sempre paragonarsi con gli altri, e soprattutto, ripeto, per me la voglia di guardare a noi come modello, che però per loro sarà sempre una cosa da guardare dal basso verso l'alto, perché non ci arriveranno mai. Poi, per carità, in questi ultimi anni De Laurentiis qualcosa è riuscito a combinare, anche secondo me per tutta una serie di congiunzioni astrali, però gli scudetti l'hanno vinti, ma rimangono sempre senza storia, anzi con pochissima storia, e con un blasone che è quello che è. Tra l'altro, a proposito di questo, ho visto una scena di De Laurentiis rispetto ad un padre e a una bambina che hanno comprato una maglietta non originale, per carità, non si fa, per l'amor di Dio, ma vietargli o comunque non dargli la possibilità di andare a fare delle foto perché non c'aveva la maglietta originale. Bah, vabbè, comunque, cavoli loro. Prego, Giorgio
16: Santarelli, ciao.

0: superiore a tutti quanti. Tu
1: bravissimo,
0: devi essere
1: bravissimo,
0: soddisfatto e avanzare quello che tu hai fatto fino ad oggi e cercare di migliorare te stesso,
1: bravissimo,
0: per essere una squadra più forte domani. Hai perso un'occasione della Venezia, hai perso un'occasione per dire io sono io e non mi interessa quello che fanno gli altri.
1: Bravo.
0: Io devo badare a me stesso. Tu invece ti sei reso ancora inferiore,
1: bravo,
0: a tutti quanti.
1: Bravo.
0: Anche tu hai una all'ossessione.
1: Guarda, questi ultimi due messaggi, vi faccio i complimenti. Evidentemente questa è la fascia del direttore, quindi c'è tutta la crema di ascoltatori. Sto scherzando naturalmente, perché siete veramente il top. Questi ultimi due messaggi, in maniera molto elegante, fanno capire la differenza tra noi e loro. Perché l'amico di prima dice: ma io nemmeno li nomino. Questo dice, giustamente Mimmo, dimostra che si sentono inferiori, lo dicevo prima. È così, è così. Vanto nostro questo, ragazzi, questo è un vanto nostro, perché noi, per l'amor di Dio, siamo in un momento di crisi, in un momento delicato, in un momento in cui paghiamo tutta una serie di errori, cosa che conosciamo molto bene. Però la storia parla per noi, la storia siamo noi, direbbe Francesco De Gregori. Lì c'hanno il figlio di Maradona, insomma, che va lì, cioè, che salta come un pulcinella, insomma. Io credo che anche tra i tifosi napoletani, no? Poi mi dispiace parlare di cose che non riguardano la Juve, ma abbiamo visto tutti, ci sia anche chi non apprezza questo modo di essere. Magari il 90% è così, l'80% è così, però magari c'è un 20% che ragiona in maniera diversa. Ma loro sono ossessionati, salvo il fatto che poi per vincere cosa fanno? Vanno a pescare in casa Juve, perché comunque direttore sportivo viene dalla Juve, Conte viene dalla Juve, Allegri viene dalla Juve, quindi cercano di copiare un sistema e un modello sul campo, perché poi fuori dal campo, strutture, società, certo, gli riconosco una cosa, che De Laurentiis sa, come si vuol dire, portare il cappello, lo sa, però il resto c'è poco sotto. Comunque, peggio per loro, contenti loro, contenti noi. Ultima pausa, poi arriva Marco Sanfelice.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
5: Ci vuole sacrificio.
2: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
5: Ascoltaci.
2: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Bene, bene, ragazzi. 12:37 minuti primi, anzi no, 13:37, ma come sapete io qua ho l'orologio cinese e l'orologio cinese è tarato ancora sulla vecchia ora, quindi

0: 13.37 per orario locale di Radio Bianconera, 13.37 per tutto il resto del mondo. Carlo Daffine Ligure, sulla vicenda tra Juve e Napoli, insomma, io anche qua sono d'accordo. Noi siamo tutti Platini, loro sono un po' tutti Maradona, c'è un mondo. Io non lo dico, so che qua potrei aprire un file sul quale non voglio entrare. Io non sono mai stato un grandissimo fan di Maradona, chiaro, il più grande al mondo, ma io sono tutta la vita per Leroy Michel. Dai, fammi sentire un altro paio di vocali, poi arriva Marco Edoardo Sanfelici.
1: Buongiorno Alessandro, bentornato, ci mancavi, sono Alberto da Brescia.
0: Ciao Alberto.
1: Ma parlavi di potenziali favorite, vabbè, lo sappiamo già dall'anno scorso che ci sono tre centenari, uno lo consideriamolo quello della Fiorentina.
0: Bravo.
1: Comunque, bravo. Farà bene. Quello del Napoli e della Roma. Il Napoli ha già vinto, la Roma deve vincere, stanno facendo di tutto e quindi Roma prima, Inter seconda, che dovrà ridurre le sue capacità per gli effetti di non avere più grossi favoritismi arbitrali. Napoli terzo e poi se la vedranno tutti, a meno che non ci sia qualche variabile impazzita, e con questo il Como potrebbe rompere le scatole per il podio e noi speriamo. Ciao a tutti e forza Juve.
0: Allora io è difficile commentare questo messaggio nella sua bellezza, perché e nella sua verità, perché da un lato il calcio è imprevedibile ed è il bello del calcio. Dall'altro, siccome un po' di cose ne abbiamo viste, non siamo come Giorgio Sorani giovanissimo di primo pelo, insomma, noi qualche anno ce l'abbiamo purtroppo, e la ricostruzione fatta dall'amico di Brescia ci fa pensare. Ci sono tre centenari, uno appunto, lasciamo perdere, quello della Fiorentina, poi c'è quello del Napoli che ha vinto e poi c'è quello della Roma che non vince dal 2000, mi pare, 2001. Vi posso dire che qua a Roma se la sentono calda, come si suol dire, ogni anno, per l'amor di Dio. Però è la sensazione che loro abbiano fatto una sorta di all-in quest'anno, fregandosi anche della questione fair play finanziario, poi vediamo dove riusciranno ad arrivare. Però io credo che oggi Inter, se non altro perché è campione d'Italia, Roma, Napoli ci sono un pochino avanti ad oggi, 3 agosto. Però noi abbiamo comunque, secondo me, un grandissimo obiettivo. Io questo sarà un po' il mio mantra dell'anno. Ovviamente rompere le scatole a tutti in campionato ci mancherebbe, ma l'Europa League, da quanti anni ci manca un trofeo, ragazzi, internazionale? Tanto. Quindi non voglio dire che quello diventa il mio obiettivo principale, perché per me lo scudetto è lo scudetto anche di fronte a tante altre situazioni. Però l'Europa League deve essere una bella avventura. Una bella avventura. Sentiamo un altro vocale e poi andiamo da Marco.
2: Pomeriggio, Luca da Terni.
0: Ciao Luca.
2: Ma provo a fare il mago di Ni. Secondo me la Juventus, i prossimi colpi saranno Vicario, perché così è un portiere che ti costa poco, molto poco, nulla, e avresti due portieri di discreto livello anziché uno di ottimo, e secondo me da quel punto di vista lì si accontentano, perché gli obiettivi saranno un terzino sinistro a posto di Cambiasso, e secondo me Ruggeri rientrerà nell'affare Nico Gonzalez.
0: A me piace
2: che Ruggeri sia zero, che secondo me è già fermato. Secondo me il difensore centrale che verrà preso sarà Tomori, che secondo me sta aspettando di tornare con Massare e Kalulu. E poi davanti, se si riesce a fare Zirze, uno tra Zirze e Pellegrino. E si giocherà probabilmente col 4-3-2-1 con Ale Begovic e Ildiz dietro Colomani, e nel caso si giocasse col 4-2-3-1 Cambiasso verrà spostato alto in alto a destra con la cessione di Conceição, secondo me verrà messo lui lì. Cosa ne pensate?
0: Il mago di Ni è bello, Luca, anche qui tanti spunti. Allora, sai che ci pensavo all'ipotesi di un 4-3-2-1, perché te lo spiego, perché secondo me il centrocampo della Juve deve essere a 3 non a 2. Questa è una è un'ipotesi che prendo in considerazione, perché abbiamo visto, intanto Giorgio puoi andare, abbiamo visto che a 2 soffriamo un po', quindi 4-3-2 non mi dispiace, però sacrifichi tanti esterni che abbiamo, perché Alejbegovic e il Diz possono giocare, anche se il Diz tende sempre ad andare a cercare la linea laterale, però ci possono giocare, e però sacrifichi tutti gli altri. Secondo me noi abbiamo tanti esterni, guardate anche nei messaggi che sono arrivati, tanti, vi ringrazio, non abbiamo preso in considerazione la possibilità di cedere Zegrova. Il problema è che forse non lo vuole nessuno, ma se c'è un giocatore che a me in queste amichevoli ha un po' infastidito nell'atteggiamento è proprio Zegrova, e credo che abbia infastidito un po' anche Spalletti. Sono molto deluso da Zegrova, poi magari si riprenderà e sarà il nostro valore aggiunto. L'anno scorso lo abbiamo aspettato e gli abbiamo dato l'alibi, poi fino a un certo punto alibi, perché è arrivato da noi in pessime condizioni delle condizioni fisiche, però quest'anno da Zegrova qualcosa ci aspettiamo. Però io credo che uno degli esterni debba andare via, magari fosse Zegrova, io oggi ci metterei la firma su Zegrova, però anche lì dobbiamo far cassa o no, perché se fai cassa e devi far cassa con Zegrova fai pochissimo. Con Conceição puoi fare. Conceição ha dei pretendenti. E quindi lì bisogna riflettere attentamente, ragazzi. Quello è un modulo 4-3-2-1. È un modulo che a me piace, ma bisogna che si lavori in maniera un pochino diversa rispetto al momento. Prego.
3: Casa Bianconera, per me è inutile spendere tutti questi soldi per giocatori, perché fino a quando ci sarà Marotta e Company non avremo dove andare, a meno che non si risvegli la società. Andrea Agnelli ritorna subito. Gianni da Canicattì.
0: No Gianni, non sono per niente d'accordo, mi dispiace, dici una cosa vera, però non sono d'accordo, cioè allora non iscriviamoci neppure al campionato, Gianni, cioè, dice, questa, finché c'è Marotta non ci iscriviamo al campionato, non funziona così, noi dobbiamo spendere soldi perché la squadra va rinforzata, uno, dobbiamo spenderli in maniera intelligente, due, se no veramente non partiamo nemmeno, cioè ora... Noi la Champions League l'anno scorso abbiamo persa sul campo per colpa nostra, però ci raccontiamo delle bugie. Noi avevamo 5 punti di vantaggio sulla Roma, abbiamo pareggiato col Verona, colpa nostra, abbiamo perso in casa con la Fiorentina, colpa nostra. Marotta non c'entra niente, Marotta ha mille altre responsabilità, mille, e spero anch'io che esca dal calcio il prima possibile, ma questo ragionamento non sta in piedi. Se no si fa prima a non iscriverci al campionato e in giocare. Anzi, il fatto che ci sia Marotta con Cartolandia ci deve stimolare ad andare a rompergli le scatole di più, a lui, a De Laurentiis, alla Roma. Ma come lo fai? Investendo bene. Se no, ragazzi, veramente non ci schiamo neppure al campionato. Sono anni che dico che il centrocampo deve essere a 3. Bravo Ale, cediamo tutti questi esterni. Massimo, sì, io sono abbastanza convinto del centrocampo a 3. Perché per fare il centrocampo a 2 deve avere due giocatori muscoli, che hanno muscoli e tecnica. Quindi ad oggi un centrocampo a 2 Locatelli Thuram fa fatica, un centrocampo a 2 Thuram Douglas Luiz, che se vi ricordate doveva essere il primo famoso centrocampo, no? Quando nell'era di Giuntoli, però secondo me fa fatica. Invece un centrocampo a 3 Locatelli nel mezzo e due mezze ali che potrebbero essere appunto McKennie e Douglas Lewis, non lo vedo male. Giocare a due, sapete che il 4-2-3-1 è un modulo che mi piace moltissimo, ma deve avere intanto almeno uno dei tre, delle tre mezze punte che si sacrifica tantissimo, che fa il famoso pendolo. E poi però quando rimani veramente a due a centrocampo devi avere chiccante e porta la croce. Secondo me la Juventus di oggi non ha queste caratteristiche. Che sì, per esempio, è uno che invece il centrocampo a due lo sa supportare. Questo mi sembra un pochino complicato oggi con gli uomini che abbiamo. Perciò il centrocampo a tre sì. È chiaro che però è un po' come il discorso che qualcuno mi ha fatto sui miei video su Facebook. Interessante amico diceva: ma non è che si possa tornare a difesa a tre? Teoricamente sì, però si ritorna al solito discorso con la difesa a tre. Poi come giochiamo? 3-5-2? 3-4-3? 3-4-3 ragazzi è un modulo bellissimo, è un modulo molto suggestivo, ma difficilissimo da applicare, molto difficile. 3-4-1-2? E che ci facciamo con gli esterni, ma con lo stesso il Diz? Quindi secondo me la Juve oggi ha tre moduli possibili: 4-2-3-1, 4-3-3 e 4-3-2-1. Io non uscirei da questo recinto. Poi ovviamente non sono Spalletti, credo che qualcosa riusciremo a vedere proprio in queste amichevoli. Abbiamo Marco Giorgio. Ciao Marco.
4: Ciao Alessandro, che piacere rivederti. Ti sentivo dare dei numeri, ma no, lo so, il caldo può dare alla testa, però lascia perdere i numeri.
0: Come la schieri la Juve, Marco? No, invece, secondo te, quale sarà il modulo di riferimento?
4: Guarda, dipende da un paio di giocatori. Prima di tutto dipende da Douglas Lewis. Cioè, se noi abbiamo un giocatore sul quale poter evidentemente contare, ovvio che nelle amichevoli vai ai 20 all'ora, poi quando è ora di andare ai 60-70 all'ora, lui deve essere estremamente più veloce di sempre. Ma se lui riesce a prendere in mano le chiavi del centrocampo, beh, avere due giocatori a fianco che lo supportano ci potrebbe dare in effetti la possibilità di giocare col 4-3-3.
0: Sì,
4: poi vero. Tre là davanti Alessandro, metti tu 1-2-2-1, sì, io penso sì, che certo, sarà un 2-1 certo. Più sì. O meno, no? Cioè, così. Ma dipende da quello, dipende. E dipende oltretutto dall'inserimento non tanto di Colo quanto di Alejbegovic, perché se Alejbegovic, come io ho saputo, è un mostro, beh, allora a questo punto saltano anche altri semi-mostrini. Bisogna vedere a questo punto i Conceição, lo stesso Ildiz, eccetera, che fine fanno, perché poi il problema è quello. Se Alejbegovic riesce a giocare a sinistra in maniera molto molto valida, e a destra ci sarà bisogno di un altro, là davanti una punta. Guarda caso Kenan Ildiz non è tanto sicuro della titolarità sotto questo aspetto. Se invece Alejbegovic passa a destra, perché lui può farlo, sì, va bene, allora con Ildiz a sinistra, a maggior ragione sarà un 2-1.
0: Marco, invece però, te la butto lì, e se fosse un trequartista, perché lui può fare anche il tre quarti, quindi nel 4-2-3-1 dietro la punta, come lo vedi?
4: E infatti stavo per dire, lui è anche capace a stare dietro la punta.
0: Esatto.
4: Quindi se gioca sotto punta, lì poi allora si deve vedere, perché potrebbe venire fuori anche in 4-1-1, 4-4-1-1, cioè un 4-4-2 con chiaramente due punte che si scambiano. Cioè, voglio dire, però, da tutto questo, vedi che mi sono messo a sparare i numeri anch'io, sì, si evince però una cosa, che questa è una squadra che potenzialmente ha più soluzioni rispetto a quella della scorsa stagione. E quindi questo aiuta certamente il tecnico a trovare la soluzione migliore in ogni momento.
0: Io, sai, Pensavo una cosa, dopo le amichevoli, che per carità Marco tu me lo insegni, lasciano il tempo che trovano, e anzi mercoledì poi saremo insieme per colpo di tacco per le tue pagelle, però su Douglas Luiz, e se fosse veramente lui, io resto convinto che se lui non si sente al 100% va ceduto, ma se invece fosse tornato con la testa giusta, con i piedi giusti, con la voglia giusta, in un centrocampo a tre potrebbe essere l'uomo della svolta del centrocampo. Ora mi porto un po' troppo avanti forse.
4: Sì, potrebbe essere, dipende, tu hai detto quello che lui dovrebbe essere, ma dipende anche da come viene vissuto da tutti gli altri, perché se lui a centrocampo diventa colui che accende la luce e tutti quanti i compagni ritengono che lui sia questo, secondo me per Douglas Luiz è una botta di autostima incredibile, e quindi secondo me anche il suo rendimento ne avrebbe a giovare. E dipende per esempio da che tipo di stima Spalletti abbia nei confronti di Douglas Luiz. Bisogna vedere che tipo, se lui è in grado per esempio di sostenere i massimi livelli, perché poi sai, quando noi parliamo di campionato italiano pensiamo sempre che sia un campionato sopravvalutato, che non è più quello di una volta eccetera eccetera, ma è sempre terribilmente difficile,
0: certo,
4: giocarci,
0: certo.
4: E quindi puoi capire, cioè se è una rondine che non fa primavera, allora sono d'accordo con te, diamolo da qualche parte, ce lo togliamo, però riprendiamo i problemi che poi dopo non dobbiamo sentire i tifosi a prendersi con Locatelli e cose di questo genere, cose già viste, trite ritrite. Se invece lui è in grado di sostenere la velocità di pensiero, di esecuzione, cose di questo genere a certi livelli, e beh ragazzi, questo dà del tuo pallone, tecnicamente, parliamoci chiaro, è almeno due spanne al di sopra di tre quarti, sì, dei, sì, suoi compagni.
0: Concordo assolutamente. Senti Marco, invece diciamo che la Juve adesso ha alcune priorità, no? Sistemato l'attaccante e la tre quarti, tra queste c'è il portiere. Io spero che si risolva il prima possibile, perché io sono dell'idea che Di Gregorio non può assolutamente fare il portiere della Juventus quest'anno, ma proprio mai nella vita. Poi per l'amor di Dio, se non si trova di meglio, però io credo che oggi il tassello fondamentale è il portiere.
4: Sì, ti dico che mi sta dispiacendo il fatto che la pista di Bu Martinez si sia un po' raffreddata. Non è tanto il discorso del portiere in sé, quanto che è un uomo, cioè è un atleta e un portiere esperto, quindi in grado anche di dirigere i compagni davanti a lui, che è una delle cose fondamentali che sono mancate in questa stagione, perché al di là degli interventi molto discutibili, Di Gregorio non ha fatto questo, cioè evidentemente si è visto tante volte, e tu lo hai osservato sicuramente dal punto di vista della persona attenta quale sei, no? Che la difesa davanti non aveva istruzioni.
0: Esatto.
4: Questo è. Per cui Vicario è un buon portiere, secondo me non fa fare il salto di qualità, è un buon portiere, ma di buon portiere teniamoci di Gregorio, perché Di Gregorio non è un cattivo portiere, è un buon portiere, ma il ruolo nella Juventus, giustamente, tu hai appena finito di dire, è il ruolo per il migliore, non ci può essere altro sistema, cioè non è che il portiere della Juve può essere un portiere come tanti, deve essere il migliore. Perché? Perché alla Juve per 5-6 partite non vedi mai palla, la domenica in cui lo vedi o la partita in cui lo vedi è fondamentale per la stagione. Se tu in quel momento lì non fai la paratona del grande portiere della Juve, tu sei fuori. Puoi giocare dappertutto, puoi essere ottimo portiere, quello che vuoi, ma non sei più portiere da Juve. Questo è.
0: Sì, poi io credo Marco, perché la tua disamina è corretta, la condivido. Io credo che poi però anche quelle parole, che comunque sono pesate, del procuratore, sì, insomma, lo abbiano un pochino spinto fuori dalla Juve.
4: Sì, questo sì, per carità, dovrebbe dimostrare di essere una tale personalità che, siccome non ha dimostrato per due stagioni di fila, voglio dire, non è che di punto in bianco qualche miracolo dall'alto, insomma, quello è. E oltretutto, sai, non può giocare nella Juve per un semplice motivo: perché io mi auguro di no, ma la prima papera che
0: bravissimo.
4: Fa, cioè lui entra nel marasma più totale.
0: Bravissimo, sì, quindi questa è una cosa da sistemare. Marco, invece, ti faccio quest'ultima domanda, poi ci ritroviamo mercoledì. Cosa ti aspetti adesso da questa tournée Hong Kong? Io, sai, sono totalmente contrario, però lo fanno tutti e quindi bisogna dare raccattare i soldi anche lì. Però ti aspetti di vedere qualcosina in più, visto che giocheremo contro il Chelsea, contro la squadra di cartone e poi contro il Palermo. Immagino di vedere qualche assetto maggiore rispetto a quello che abbiamo visto in queste prime amichevoli?
4: Sì, per un semplice motivo, perché probabilmente incontreremo delle squadre che giocheranno loro e che quindi evidentemente ci daranno la possibilità di andare ad occupare quegli spazi che ci lasceranno. Ma al di là di quello, io mi auguro, sai, proprio vuoi che te la dica tutta?
0: Certo.
4: Io aspetto e spero soprattutto che tornino tutti a casa integri.
0: Bravo, anch'io.
4: Poi al di là dei risultati, tutti integri, che alla prima giornata Spalletti non deve cominciare a dire quello è rotto, quell'altro ha un guaio muscolare, quell'altro, ecco, cose di questo genere, cioè questo è, perché in effetti è la cosa che più importa. Certamente dovrebbe essere questa tournée aiutare la squadra a inserire bene i nuovi e soprattutto trovare evidentemente un'intesa che la metta in condizione di partire bene, perché parliamoci chiaro, Frosinone Juventus è il peggio che ci poteva capitare
0: sì,
4: alla prima giornata.
0: Sì, concordo, concordo, perché al di là poi delle condizioni
4: andare a giocare a San Siro,
0: andare a giocare a San Siro. Condizioni climatiche che saranno veramente terribili, dopodiché poi il Frosinone non avrà niente da perdere, le prime giornate contro queste squadre qui sono sempre delle incognite. Sì, Marco, sì. Ci troviamo mercoledì per colpo di tacco.
4: Permettimi solo di ringraziare i miei colleghi, perché io il 30 di giugno ho finito una volta per tutte di lavorare, va bene? E che mi hanno, bontà loro, regalato questa meravigliosa maglia della nuova stagione, nella quale, tra l'altro, cerco di farlo vedere se si vede. Si vede?
0: No, perché sei soltanto al telefono e quindi la facciamo vedere mercoledì. La facciamo vedere mercoledì.
4: Ok. Per cui benissimo, insomma, io li voglio ringraziare, che ogni tanto qualcuno di loro, juventino, non di altre squadre, che non dico, ci ascolta. E quindi è per quello che
0: e allora
4: dire.
0: Mercoledì ce la fai vedere. Ciao Marco!
4: Grazie a te Alessandro.
0: Ciao Marco.
4: Buon proseguimento e buon lavoro. Buon lavoro.
0: Grazie.
4: Ciao.
0: Allora, ciao. Ragazzi, sono le 14. Adesso la linea va a Torino. Noi ci ritroviamo alle 17 con le due in bianconero. Grazie al professor Birkenmeier, che sarebbe Giorgio Sorani in cabina di regia.
5: Tu mangia?
0: Sì, adesso vado a mangiare qualcosa anch'io. Ci troviamo alle 17. Ciao ragazzi.
6: Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
9: Profonda commozione che vi annuncia il ritorno di Alessandro
0: Marangio,
9: Santarelli.
0: Ma lo sanno,
9: non dico
0: perché
9: più niente.
0: C'ero anche alle
9: 12. Lo so, due in bianco nero,
0: eccoci.
9: È tornato.
0: Però ti do una notizia, domani rivado in vacanza.
9: No, basta, smettila.
0: Voglio fare due mesi di vacanza.
9: C'è chi, ma se lo, tu, chi può e chi non può, tu non puoi.
0: Io non posso.
9: Tu non puoi.
0: Io però domani rivado in vacanza.
9: Tra l'altro stiamo riempendo tutto il palinsesto.
0: Tutto, tutto.
9: Per i nostri
0: solo
9: amici.
0: Pensa
9: siete
0: che noia
9: partiti,
0: l'amici
9: già vi siete allenati. annoiati a sentire, anzi ditecelo subito come messaggio, vi siete annoiati questa mattina nella rassegna stampa di Vincenzo Mangio?
0: Io ti ho sentito mentre venivo qua.
9: Siete annoiati oggi pomeriggio con il super Alessandro Santarelli?
0: Sì.
9: Grandi news, poi adesso c'è stato l'ottimo Kami.
0: Poi c'è più nessuno.
9: Chiudiamo noi con l'ottimo Latini che salutiamo.
0: Comunque Marangi domani arrivare in ferie.
5: L'animus pugnati.
9: Guarda, l'abbiamo l'animus sentito pugnati. Tutta l'estate.
0: Sai quando torno? Il 23 detente a Frosinone.
9: Ah, direttamente no. Sì. Non dare queste false notizie.
0: No, questo va tolto. Questo va tolto.
9: No, questo va
0: ribadito. Tra l'altro vi consiglio di andare a vedere l'Odissea. L'ho vista. Certo, allora, è un po' romanzata.
9: Fermo.
0: Però bello.
9: Allora, ovviamente c'è l'Odissea.
0: Cavalli di Troia.
9: Ecco, esatto. L'Odissea per chi è amante della letteratura greca, della storia in generale. Letteratura greca, eccetera, eccetera. Poi c'è chi, ragazzi, Christopher Nolan per me è un'eccellenza straordinaria, per tutti è un'eccellenza straordinaria, quindi non l'ho ancora visto perché mi voglio preparare spiritualmente, che se vado con l'approccio sbagliato, io ho una cultura classica come sai, rischierei
0: allora
9: di dire, mi sposto e dico devo andare a vedere uno spettacolo fatto bene.
0: Ci sono
9: dal punto
0: alcune
9: di vista
0: cose che non sono fedeli a quelle scritte da Omero,
9: ma è normale ragazzi,
0: però ne vale la pena.
9: Anche la passione di Cristo credo che ci sono state delle cose poco fedeli.
0: Abbastanza.
9: È normale che non puoi essere proprio fedele.
0: Però
9: parliamo di un film che ci piace tantissimo. Si chiama DV No 9.
0: E lascialo stare.
9: No. Allora, è arrivato Colomani. Ciao che Randall. È arrivato alla Begovic. Ciao che Rim.
0: Grande colpo.
9: Colpo sensazionale.
0: Tra l'altro lo voleva anche il tuo amico Giuntoli.
9: Certo che lo voleva, solo è fermato a 30, cioè, anzi a 20. Ha detto io a 20 posso arrivare. Ho messo ho rotto il porcellino. Poi questa è una storia meravigliosa, perché l'ho raccontata in diretta quando tu non c'eri. Intanto poco
0: muori già tutti. In ferie.
9: Basta, perché praticamente c'erano colleghi. Sì. Puoi già immaginare chi, non te lo faccio il nome, no. Ma puoi già immaginare chi. Tipo, così all'Atalanta, signore all'Atalanta, e diceva no, Rea Begovic. Il papà veniva a Zingonia tutti i giorni.
0: Sì.
9: Era innamorato. Ha detto: o l'Atalanta o niente. Vedrete che salta. Milano in piani ci ha detto: il papà e la famiglia erano felicissimi di Torino. Solo uno. Grazie, Mila, perché comunque ci ha dato un assist.
0: Grande colpo, Vincenzo. Grande colpo.
9: Commentami questo doppio colpo. Che appeso a bilancio vale la metà di quello che ci è costato Vlahovic nell'ultimo anno.
0: Sì, assolutamente. No, grande colpo. A me Ale Begovic mi piace molto. È chiaro che Vincenzo dobbiamo aspettarci il giocatore che arriva
9: finito,
0: e spacca,
9: no?
0: Perché non sarà così, però questo è forte. Poi tra l'altro può giocare in tre ruoli, perché può giocare a sinistra, destra e centrale. Io lo vedo molto bene dietro le punte, ti dico la verità.
9: Io lo vedo molto bene a sinistra, ma ci abbiamo Ildiz.
0: Però a sinistra c'è Ildiz. Però è un colpo di quelli che amo, perché sono le famose idee in prospettiva, lo toglie alla concorrenza, però bisogna dargli il tempo perché è arrivato alla Juve. Ma secondo me Massara ha fatto un grandissimo colpo.
9: Federico,
0: Massara è bravo,
9: forte. E Bollatini, ma ne parlavamo anche l'anno scorso, ci raccontava di come per esempio quando lui voleva portarlo alla Roma, Gasperini si era opposto e ha detto dammene uno serio. Va bene, me lo tengo per la Juve allora questo qua. Che poi dove? No, lui si sta togliendo diversi sassolini dalla scarpa.
0: Beh, sì.
9: E sta lavorando molto, molto, molto bene. Come sta lavorando bene Carnevale? Allora, caro Paris Saint-Germain, io spero di non avere più niente a che fare con voi.
0: Però ha ricostruito il rapporto rispetto a quello che ha distrutto lì l'incompetenza.
9: Fino a quello che è successo con Randall. Perché?
0: Sì.
9: Perché loro l'hanno rifatta e ve la rispieghiamo. Perché quando la Juventus voleva prendere Colomani e disse siamo rimasti senza soldi, non abbiamo niente, poi a un certo punto si facevano operazioni, loro disse no, i soldi ce li avete, non li volete spendere, allora non apriamo le porte, tutto a posto. Trovi la quadra, pagamenti 4 esercizi, prestito con oneroso a 4 milioni con poi il resto da pagare negli esercizi successivi, tutto a posto. Questi si presentano il giorno prima, quando tu stai chiudendo le ultime cose, e dirà: ma abbiamo visto che hai preso il Begovic, bravo, è forte. Facciamo una cosa: Colomani, se volete, lo prendete subito senza prestito.
0: Esatto.
9: Allora, chiaramente cambia relativamente poco, perché tu quei soldi già avevi promesso che li davi, ma li diluivi negli esercizi, totalmente negli esercizi successivi. Pagavi 4 milioni il prestito e ti restava un bel cachet per fare i giocatori. Perché lo ha fatto? Perché il Paris Saint-Germain era andato su Suzuki. Ah, piace pure a te Suzuki. Oh, pensa un po', che adesso con Lomani me lo paghi tutto, così penso che non hai molti soldi, è vero? Perfetto. Allora noi ce l'andiamo a prendere Suzuki, però sai che facciamo, Juventus, Campos a Carnevali? Io lo prendo, ma per me è un secondo, non gioca titolare. Magari te lo presto, che dici? È un bel giovannino.
0: E caro, caro Federico, un gesto con il braccio.
9: È un bel giovannino. E mi riferisco allo straordinario Carnevali, no a quell'altro che sta sulla presidenza federale. Allo straordinario Carnevali. È un bel giovannino. È un bel Federico. E non mi riferisco al cantante rapper, ma al nostro straordinario Federico. Fedez. Vabbè, Federico, il nostro invece. Ti do ragione per una volta. Nonostante ascolti Ciuccia, Federico, se voi poco dite vabbè, ce lo prendiamo in prestito, ve lo cresciamo, ma la mi fate nemico.
0: Anche a me,
9: la mi fate nemico. E che voi dovreste dire qua, no, Suzuki, tienitelo in banchino. Qual è il problema? Noi andiamo da altre parti che purtroppo saranno diverse. Ma l'operazione intelligente quale sarebbe? E l'ha portata avanti Spalletti. Perché quando Spalletti, parlando di Vicari, ha detto a me piace, è forte, eccetera, carota e carezza. Certo bisogna capire perché Tottenham se lo sta buttando via così, perché non mi quadra sta cosa.
0: Sì, devo dire che la Gazzetta non ci ha capito nulla.
9: No, ma strano. Stamattina facevano tutta la storia.
0: Sì, tutti dei no alla no. Juve.
9: E vabbè, poi hanno cambiato il titolo, vabbè. Comunque, vabbè, questi scrivono così, lasciate stare, poveri, devono in qualche modo... loro stanno accusando ancora che il Chelsea è andato a prendere Palestra, sì. E noi siamo andati invece a scippare tranquillamente le Abegovic al Chelsea, perché c'è una squadra che riesce a scippare giocatori al Chelsea, che siamo sempre noi. C'è una squadra che si fa scippare i giocatori dal Chelsea, che sono loro. Peraltro, a proposito di costi, poi ci torneremo, che chi si lamenta per i 50 di Colomoni, che sicuramente sono tanti,
0: però
9: se Palestra è costato 60 milioni, magari Colomoni può costare 50. Torniamo a bomba all'inizio. Spalletti dice sì, ma perché questo lo stanno buttando via? Non mi quadra. E allora è un modo per dire: facciamo una cosa, me lo prendo Vicario in prestito, però senza obbligo, senza niente. L'anno prossimo il ciccio dell'Atalanta, Carnesecchi, che arriva a scadenza, io magari posso andare a trattare con l'Atalanta, perché lui vorrebbe venire. L'Atalanta ovviamente col cavolo che te lo dà, se non a 50 milioni sta bene dove sta, posso andare via a cercare, o magari si riapre una finestra per il Dibu in un biennale, non più triennale, per l'anno prossimo ti parlo. Quindi io magari tampono, se non posso prendermi il super portiere quest'anno, tampono con Vicario, che comunque è un ottimo portiere, ma in prestito secco. E allora a quel punto dico: Suzuki, non preoccupare, noi abbiamo il califone, ci muoviamo col califone. Per cui secondo me questo sarebbe un movimento da Juventus, come mi è piaciuto da morire. Ti lascio la parola, mi tolgo le cuffie e me ne vado in ferie.
0: No, ma io me ne vado in ferie.
9: Non ti voglio
0: due
9: vedere
0: mesi
9: più, sono
0: faccio,
9: già stanco
0: la
9: di
0: faccia
9: te,
0: tua.
9: Sono già stanco di te.
0: E infatti domani
9: sono
0: vado
9: già
0: in
9: stanco
0: ferie.
9: Di te. Mi ha fatto impazzire questo dare la numero 9 a Colomani.
0: Beh, è un bel segnale, sono d'accordo.
9: Segnale importante per
0: d'accordo.
9: Il giocatore?
0: Sì, no, sono d'accordo.
9: Uno sotto, allora, sotto a un reel che ho fatto su Colomani, mi scrive un commento un ascoltatore. Peraltro, ho finito i posti sulle amicizie, quindi mandateci.
0: Sì, anch'io,
9: follow,
0: ragazzi.
9: Cioè, seguiteci, perché sennò sembra che siamo scostumati. Che siamo, non
0: esatto. Segui
9: follow,
0: perché abbiamo finito le amicizie.
9: Cliccate,
0: sì,
9: segui,
0: sì,
9: cliccate,
0: sì.
9: Segui, che abbiamo finito le amicizie, ma vi vogliamo tutti a bordo.
0: Tanto, se mettete segui, è come essere amici.
9: È come essere amici. Ci potete anche scrivere in privato, quindi seguiteci. Comunque, ti dicevo.
0: Ci potete anche dare dei soldi,
9: volendo, sì, noi accettiamo il bonifico. Poi vi daremo le cose i bar. Allora, mo mi è fatto dimenticare. Però un amico sotto un post ha detto: sì, però a onor del vero, anche Vlahovic all'epoca fece il diavolo a quattro pur di andare alla Juventus dalla Fiorentina. Momento, gli offrirono un contratto faraonico, 12 milioni l'ultimo anno. Passavi da essere il 9 della Fiorentina al 9 della Juve. A me tutto sto sacrificio non mi sembra. Fu un'occasione straordinaria di crescita che lui disse: finalmente salgo sul treno di una big, della big d'Italia. Qua la storia è diversa. Colomani viene dal Paris Saint-Germain, due volte campione di Champions, vincitrice della Champions League nelle ultime due edizioni. Sì, non aveva molto spazio, però vengo da lì, un ingaggio enorme, che lui si è abbassato parecchio per accettare la Juventus, ha rifiutato tante squadre, quindi Colomani ha dimostrato di volere la Juventus e la Juventus gli ha detto: tu sei il nostro numero 9, ma non a parole, di fatto ti diamo il 9. ed è un segnale, uno. L'altro segnale per Vlahovic, perché Camillo ci raccontava stamattina in rassegna stampa, ma anche i giorni scorsi, che in realtà la Juve non gli aveva offerto 7 con Comolli, gli aveva offerto una cifra vicina ai 10, però gli aveva detto non diamo niente al tuo entourage, cioè senza premio alla firma. E là la risposta è no, l'entourage deve avere i soldi, ok, stop alle trattative. Quei 10 sono diventati 5, quei 5 secondo me adesso sono diventati 4 e soprattutto la 9 non ce l'hai più. Quindi mi è piaciuta molto questa azione delle Grezzo. Un momento, tolgo le cuffie e vado in ferie.
0: No, no, sono d'accordo. Sai che su Vlahovic ormai è un capitolo chiuso, per me è un ottimo giocatore, ma è un capitolo chiuso e mi è piaciuta la mossa della Juve, perché tu non tratti la Juve così.
9: Io
0: ero contento, ok, se lui fosse rimasto. Ha fatto un'altra scelta, te ne vai, ma non tratti la Juve così. Quindi brava la Juve che intanto l'ha dato la maglia. Il che vuol dire che se un domani dovesse ritornare a Canossa, non soltanto non c'ha la maglia numero 9, ma viene alle mie condizioni, ma non verrà. Detto questo, quindi bravi, perché la società forte si comporta così. E parla uno che stima Vlahovic, tecnicamente parlando, poi umanamente non, ma l'aveva già fatta la Fiorentina, Vincenzo, quindi io non mi meraviglio di nulla. Perciò bravi, bravi, bravi. Ritengo che la Juve abbia bisogno di un altro attaccante, e qui però bisognerebbe convincere il signor David ad andarsene. Non è facile, perché purtroppo c'ha un contratto da 6 milioni.
9: E c'ha questa sindrome da seconda stagione. Lui ha detto che sì, il secondo anno funziona sempre. Ho capito, ma non è che uno ti paga per fare il primo a vacante, il secondo. Te ne devi andare.
0: Per me sì, Vincenzo. Per me sì, però purtroppo la pistola dalla parte del manico ce l'ha lui, o il coltello ce l'ha lui. Ringraziamo ovviamente ancora Comolli per questo grandissimo affare. Ci avremmo scommesso tutti, onestamente.
9: Onestamente, no, sì, onestamente sì.
0: E quindi.
9: Però anche lì, Ale, perdonami. Noi ci avremmo scommesso. Ok,
0: lo so,
9: perfetto.
0: Lui
9: è andato dritto. Allora, io posso anche avere un'intuizione che dico sì, i numeri ce li ha. Se fossi Santarelli e Marangio andrei a prendermelo e gli farei il contratto, certo, perché certo, mi baso su quei certo numeri là.
0: Ma non un addetto ai lavori.
9: Un addetto ai lavori intanto non se lo va a prendere, gli fa un contratto da 6 milioni e che dice io che ne so questo se funziona, motivo per il quale la Juve ha insistito tanto con Colomani, perché ho visto che comunque da noi ha funzionato, in Serie A ha funzionato, ho una garanzia e comunque gli chiedo devi scendere a 5, se no non possiamo fare niente. Questa proprietà sta lavorando anche a livello di ingaggio in modo serissimo e attentissimo. Ala e Begovic ce l'hai preso a 3 milioni per 4 anni, credo, per 4 anni, 3 milioni. E guarda che il Chelsea è vero che lo voleva girare poi in prestito, ma aveva soldi per garantirgli
0: certo,
9: il massimo.
0: Certo,
9: tu
0: certo
9: lo sei andato a prendere a 3 milioni. Adesso devi provare a abbassare un po' di ingaggio, cioè devi lavorare su una situazione
0: adesso
9: un po'
0: devi
9: particolare.
0: Fare uscire.
9: Devi
0: quindi
9: fare uscire.
0: L'altro attaccante io lo prenderei perché ad oggi
9: Zigzi.
0: Sì, con me sfondi una porta aperta, Vincenzo.
9: Io l'ho aperta
0: però
9: piano piano, perché ne ho parlato. Guarda, c'era scritto, poi magari ci manderà anche una nota vocale Roberto da Bologna, perché io lo ritengo, lo sa anche Latini, abbiamo parlato a lungo in questi giorni, molto simile a Colomani per certi versi. E quindi dicevo, probabilmente servirebbe un attaccante diverso. Roberto, giustamente, se andrà a vedere qualche partita in più del Bologna, magari al Dallara, e trovate quello è uno che se deve mettere a fare il fisico o l'attaccante da pallata,
0: teneva il Bologna, teneva l'attacco del Bologna. Quindi, ma io ti dico di più, in un 4-2-3-1, secondo me, ne parlavo più nella fascia di Antonio, lui potrebbe fare addirittura il trequartista alle spalle di Colomini. Comunque, io credo che la Juve un altro attaccante lo debba prendere. Però siamo nelle mani, ai noi, di David, perché se lui non se ne va, ce l'abbiamo. Perciò dico che ad oggi l'attacco della Juve a livello di prime punte si regge su Colomani, sperando che faccia bene David, e poi Milik, per dirti, è che Milik c'è,
9: Milik
0: che
9: c'è,
0: ancora è il più forte di tutti,
9: sì,
0: se stesse bene. Quindi io un altro attaccante lo farei, assolutamente.
9: No, bisogna farlo, bisogna farlo. Milik c'è, per carità, ne abbiamo parlato anche i giorni scorsi. Milik, ci aspettavamo che potesse rescindere il contratto. Lui però sa che se rescinde il contratto ha finito con il calcio, perché nessuno
0: sì
9: lo ricontatterebbe più, lo metterebbe sotto contratto, ma nemmeno forse nell'MLS. La Juve ha detto ok, non lo rescindiamo, proviamo, e lui vorrebbe anche restituire
0: però
9: qualcosa alla Juve.
0: Fai,
9: no, no, no, no, no, non come è l'attaccante
0: fai
9: a quale vuoi, è l'attaccante in più che magari diventa la grande sorpresa.
0: Può essere il quarto.
9: Bravo, che può diventare la grande sorpresa,
0: sì,
9: però un altro attaccante lo devi andare a prendere. Non mi dispiace l'idea da parte della Juventus di approfittando, infatti è partita la dirigenza insieme a tutta la squadra, della tournée, proprio quando mercoledì racconteremo in diretta, poi vi diciamo come, la sfida contro il Chelsea, ci possa essere un contatto col Chelsea, che hanno una panchina di attaccanti in esubero infinita, e dire: oh, ci hanno dato un'impresa, è vero che ci siamo scippati alle Vegas, ci perdonerete, magari a disposizione per qualsiasi cosa, noi abbiamo anche già due otti buoni, quando viene l'inverno sono buonissimi, li mandiamo, facciamo regali, vi portiamo Santarelli in Marangio che vengono lì a fare una trasmissione sul Chelsea, no? Però se ci avete uno in più, lo prendiamo noi volentieri, quindi un esubero potrebbe arrivare da là. Deve partire David, perché se parte David con Zirkzee l'accordo ce l'hai, e poi con lo United parli tranquillo, perché loro vogliono pure con Sesau.
5: Quindi io, sì, ecco, e veniamo all'altro capitolo. Detto del portiere, continua a dire Di Gregorio non può restare alla Juve, perché sì, un buon portiere, ma è un portiere che alla prima cappellata che farà, perché lo fanno tutti i portieri, viene massacrato. Quindi Di Gregorio deve uscire dalla Juve. Vuol rimanere per il secondo? Per me può rimanere, ma Di Gregorio deve uscire. Per quanto mi riguarda, subito, già che sia in tournée, io speravo non ci andasse, però
9: lo metto in vetrina. Gli dico: fai qualche parata.
5: Sedia, io lo dicevo oggi, non hai portato neppure Arthur, però giustamente Samuel mi diceva: sì, ma devi mettere sulla bancarella quello che c'hai, quindi anche Arthur. Detto questo, portiere priorità, e poi per ora, ragazzi, noi dobbiamo pensare alle uscite, perché anche a centrocampo, detto che a Luiz, a me sembra, però dico sembra, mi sembra tornato con un'altra testa, mi sembra. Quindi se la testa è quella e le offerte non arrivano, una chance gliela devi dare. Però a centrocampo, se non escono, quindi se non esce Arthur, se non esce Miretti, se non esce, io farei uscire anche con Miners, perché io mica sono contento che sia ancora nella Juventus, però
9: chi se lo prende?
5: Se non escono almeno due di questi tre, la Juve non prende più nessuno, perché anzi noi ci siamo mossi in questo momento con tre, anzi diciamo quattro ingressi, ok, perché c'è anche Ekator, quindi Selic, Alebegovic, Kolumani e chi è il quarto? Selic, Alebegovic, Kolumani. Ekator.
9: Ekator è pure Boga, tecnicamente.
5: Tecnicamente pure Boga, sì, preso a gennaio. Quindi già quattro ingressi li ha fatti. Oggi
9: no,
5: è uscito
9: a giugno.
5: Chi?
9: È Boga. L'hai riscattato?
5: Ah, sì, beh, certo.
9: Quindi fa parte degli acquisti definitivi.
5: Quindi, assolutamente. Oggi è uscito João Mario. Bene, va dalla Fiorentina. L'importante è che si levino alle scatole.
9: Sì,
5: quindi,
9: però
5: bene.
9: Io farei anche
5: esce qui Azic, sì, che va al Sassuolo e paga l'ingaggio al Sassuolo. Bene, ora però devono uscire altri.
9: Devono uscire,
5: perché se no per la Juve sarà difficile fare mercato.
9: Ma devono uscire, cominciare a uscire a titolo definitivo.
5: Lo so, Vincenzo, ma chi se li prende?
9: O con prestiti onerosi, no, o prestiti con obbligo di riscatto, no, perché leggevo, almeno questo l'ha riportato il Corriere dello Sport, non ho avuto riscontri in tal senso, ma lo dicono loro e lo riporto io, che per Gatti mi hai chiesto un prestito a 12 milioni. Mo, con tutto il rispetto, io Gatti ne faccio a meno, ma tu allora Sassuolo, il Cagliari, Bologna 20 milioni te lo do, 20 milioni però,
5: ma Napoli
9: il
5: no.
9: Napoli 30,
5: certo.
9: 12 mi stai prendendo in giro,
5: ti do un calcio nel sedere,
9: là a quel punto io me lo tengo onestamente,
5: certo, me lo tengo anch'io, lo tengo. Ma infatti sulla difesa in questo momento, Vincenzo, io non l'ho toccata, perché è chiaro che a me oggi interesserebbe l'attaccante e il centrocampista, due elementi che ritengo fondamentali. Non tocco la difesa, perché numericamente tu in difesa ci sei, forse anche qualitativamente Bremer rimarrà, Kalulu ce l'hai, Kelly resta, Gatti,
9: Rugani ce l'hai ancora,
5: ti fai il quinto, Gatti che ora è diventato un fenomeno, io a Gatti li voglio bene,
9: ragazzi,
5: Vincenzo, io a Gatti li voglio
9: Zidane
5: bene perché
9: è
5: juventino,
9: sì,
5: perché italiano e juventino, però non è un fenomeno, però non è un fenomeno, ma se rimane io sono contento. Quindi la difesa ce l'hai, ti serve ad oggi secondo me, perché l'altro che io prenderei e impacchetterei è Cabal.
9: Ah, perché prenderei per impacchettare, da
5: impacchettare,
9: via. Sì,
5: Cabal,
9: sì,
5: altro
9: sì.
5: Nel impacchettare ti manca,
9: io farei parte pure il Cambiaso, ma insomma
5: è anch'io, però ti manca un'alternativa a sinistra a Cambiaso, e numericamente c'è, perché a destra c'hai,
9: allora sai che c'è,
5: c'hai Kalulu, sì, più Selic. E Kalulu con Selic qualche volta in emergenza potrebbe andare a fare anche il centrale. Quindi in difesa più o meno sei a posto.
9: Ti do un'altra soluzione, che sarebbe comunque una soluzione tampone, quindi serve sicuramente qualcuno a sinistra. È chiaro che l'arrivo di Alebegovic ci libera il bonus McKennie, che sì, può giocare in entrambe, certo. Che può giocare a tutta fascia sia a destra che a sinistra. Non è un secondo me difende meglio di Cambiaso, guarda che ti dico, se deve intervenire in difesa è pure più bravo di Cambiaso. È un'alternativa per tamponare, però sì, ti serve il portiere, ti serve, e occhio a Lukumi, perché sì, loro stanno aspettando, lui ha dato referenza alla Juve, ma tu quanto tempo puoi aspettare? Ma non è un punto, non è il discorso che la Juventus fa aspettare questi giocatori, è che io devo cedere per poi chiudere, cedere e poi chiudere, e allora stanno aspettando che sì, sta aspettando,
5: però che sì, è appunto che sta... sì, deve uscire qualcuno. Io ti sì. dico anche occhio alla situazione di Thuram, perché il fatto che Thuram non sia andato in tournée perché è infortunato è un segnale,
9: No, un segnale che non lo vendi, cioè che rischi bravo. Di non averlo proprio in stessa stagione. Comunque,
5: bravo.
9: Sì, quello sicuramente.
5: E se non va in tournée, Vincenzo, vuol dire che sapevamo che non stava bene il ragazzo, però addirittura ad assaltare la tournée.
9: E poi ripeto, gli altri che c'ha... io ho visto anche. Non vorrei adesso scappare, perché già c'è una caccia alle streghe verso di lui e mi dispiace perché il capitano, però ho visto Locatelli in condizioni abbastanza difficili
5: all'inizio.
9: Sì, no, lo so, però è il classico, il giocatore che io apprezzo, ringrazio, gli stringo la mano, ma vorrei ripartire da una Juventus che a centrocampo vada oltre Locatelli, proprio oltre lui. Perché mi è sembrato a volte di rivedere i fantasmi del passato.
5: Vincenzo Locatelli è questo.
9: Quindi io
5: lo conosciamo in tutti i suoi pregi e difetti.
9: E Ale, c'è una domanda che ci dobbiamo porre tutti quanti. Questi non hanno avuto un'offerta, Thuram hanno avuto un'offerta. Volendo, tu dici, non è che solo i giocatori che stanno in vendita hanno l'offerta. Locatelli ovviamente, per men carità, che meno, ti faccio un'offerta. Certo. Con Miners qualche chiamata Turchia. Dalla Turchia. E lui ha detto di no. Bremer, Ovo.
5: Bremer mi ha stupito, lo sai. Non l'ha aiutato il mondiale.
9: Kelly non le ha avute le offerte. Occhio che la Premier, no, ha avuto zero offerte. Di Gregorio, Ovo. Eppure c'aveva la Gregorio, ma c'aveva la shortlist. Scusami, sua gente ha detto siamo pieni. Tutti i giorni ci chiedono Di Gregorio e noi restiamo alla Juve. Pensate all'attaccamento. Non vi chiama nessuno. Oppure avete dato il numero sbagliato. Forse stanno chiamando la Juve Stabia, mo chiameremo i colleghi da lì, situazione particolare, non hanno detto pronto Juve, sì, siamo gli agenti di Greco, che vuoi da me? Sono Juve Stabia io. Ah, scusami, mi hanno dato il numero sbagliato, perché alla Juve in realtà non ha chiamato nessuno. Perin l'hai provato a buttare in una trattativa così tarallo e pizzetta aperitivo con Milinkovic e Savic, ma... hanno detto no.
5: Perin è l'ultimo dei problemi.
9: No,
5: Perin,
9: io Perin lo tengo senza
5: per
9: problemi.
5: Il problema è Di Gregorio, ma sai che l'ho sempre difeso Di Gregorio, perché per me è un ragazzo serio, ostaggio di un procuratore che lasciamo perdere, ma è un ragazzo serio. Ma non può più stare alla Juve. Non può più stare alla Juve. Quindi si sbrigasse il suo fenomeno di procuratore, tutte queste offerte. Il problema è uno. E qui vengo ai ragionamenti che facevi prima che partissi, e adesso poi domani rivado in ferie, quindi lui si sente bravo da magari scartare ipotesi che per me per lui sarebbero fondamentali. Bologna, ora non dico a Lazio perché comunque Bologna, Fiorentina, Genoa, questo è il livello di Gregorio. Vincenzo, non è che ci siamo intorno,
9: ma per
5: il suo livello
9: no.
5: È questo lui, ma se lui pensa se portiere a Juventus è un problema.
9: Lui vuole un top.
5: Ma
9: club.
5: Io, oltretutto, anche un minimo di amor proprio, no? Cioè, lo stanno dicendo, perché anche qui bravi nella comunicazione. Li devo dire bravi. Poi, tanto c'è sempre il bastian contrario, però io in questo momento a Massara, Carnevali, Spalletti, dico bravi anche sulla comunicazione. Perché i messaggi che hanno lanciato a Di Gregorio, stiamo cercando il portiere.
9: Come te
5: devono dire? Cioè, te l'ho detto in tutti i modi. In tutti i modi. Se non lo vuoi capire,
9: non solo, a un certo punto no, però deve essere bravo. Cioè, non è che tu dici vuoi il Dibu perché c'ha l'esperienza. Sì, l'esperienza. E però vai su Suzuki che non c'ha l'esperienza. È perché Suzuki è di sicuro affidamento. Cioè, tu stai dicendo Suzuki è meglio di te.
5: Ti hanno detto Suzuki è meglio di te. In tutti i modi. E guarda che Vicario, non è che fai questo upgrade clamoroso,
9: No, però...
5: però hanno più fiducia in un Vicario che magari non si fa passare il pallone sotto le gambe rispetto a Di Gregorio, che se va al Bologna per me fa un super campionato, se va alla Fiorentina fa un super campionato, se va alla Lazio fa un super campionato, se va all'Atalanta fa un super campionato, alla Juve no.
9: Allora, due messaggi e ci fermiamo, che già comincio a sentire qualcuno
5: no,
9: c'ha
5: ma,
9: caldo.
5: Allora, Greg ha molto
9: sì,
5: caldo, secondo
9: Greg
5: me.
9: Greg ha molto caldo.
5: Lascialo perdere. Però, Vince, io
9: lui
5: voglio
9: non
5: cavalcare
9: lei,
5: l'aria dell'ottimismo, non del pessimismo.
9: No, sì, perché quando uno scrive un messaggio del genere...
5: Fa caldo.
9: No, voglio
5: fa
9: tornare
5: caldo
9: a un messaggio che ha mandato un altro nostro amico, che l'ha mandato anche stamattina. Ragazzi, Ildiz non è in vendita. Ildiz non è in vendita. Ha già avuto due offerte da 100 milioni dell'Arsenal. La Juventus ha detto di no. E Ildiz non è considerato la Juve in vendita, quindi anche se si avvicinano con 135 milioni di sterlini non se ne andrà, poi si vedrà nei prossimi anni, ma Ildiz non è in vendita, quindi questa la
5: dopodiché scusa. Tanto vi ringrazio anche per tutti i messaggi di bentornato. Dopodiché
9: ti hanno detto mai trovato la spiaggia chiusa?
5: No, ma perché io mi proteggo con le creme solari? No, non è mai troppo, non è mai troppo.
9: Guardate.
5: Dopodiché la Juve l'anno prossimo quasi sicuramente lo scudetto non lo vince, perché ci sono squadre più attrezzate, ma noi, credo, poi salvo il fatto, perché noi siamo qui a parlare, poi dopo dall'altra parte è facile, se le cose vanno male, non è dopo, noi ci esponiamo ogni giorno. Dopodiché oggi per me la Juve lo scudetto l'ha vinto con la società, Carnevali, Massara, Ottolini, Chiellini. Per me questo intanto è lo scudetto della Juve, mi basta? No, ma da qualche parte dopo Sciagura come lì, dopo Sciagura giunto lì, dovevo ricominciare. Quindi per me oggi la Juve ha vinto lo scudetto della società, che non mi fa vincere sul campo, ora, subito, perché c'è da riparare i danni, ma mi dà più serenità. Dopodiché è chiaro che l'Europa League per me è un obiettivo, la Coppa Italia è un obiettivo, quindi non si vincerà domani mattina, ma dopo sei anni di sciagure... Forse per la prima volta oggi vediamo una prospettiva,
9: certo,
5: con
9: sì,
5: una società di livello.
9: Sì. E io ho un quesito che però ci giochiamo dopo, perché sono già tanti messaggi.
5: Già una male di messaggi,
9: quindi ce li giochiamo dopo e ci fermiamo.
5: Sì.
9: E mo te lo dico a te.
5: Mo dici a me. Comunque io domani riparto, vado in vacanza.
9: No,
5: sì,
9: me ne vado io tra poco.
5: No,
9: non vedo l'ora.
5: Non,
9: ma non perché sto lontano da voi, perché poi vi sarò insieme anche da sui social.
5: Sempre.
9: Ma dobbiamo un attimo rifiatare.
5: No, ma io guai, domani mattina riparto.
9: Pensa, è quell'omino che sta dall'altra parte del vetro, non farà neanche un giorno di ferie oggi. Quest'anno.
5: Ma no, ma io vado domani, riparto.
9: Basta. No, la gente ci crede. Invece ci trovate un'altra volta dalle 9 alle 11 a me, pomeriggio lui. Poi mercoledì, poi vi diciamo di mercoledì.
5: Sì, poi c'è quei giovedì, di sabato, mercoledì, martedì.
9: Sì, a Bafana.
8: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. radio bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Vattene! Sì, allora no.
9: Vattene.
0: Intanto fammi fare tre ringraziamenti, Maggio, perché io al contrario tuo quando vado in vacanza poi giustamente
9: certo, ringrazio gli sponsor che però, non ti hanno fatto pagare. Intanto le vacanze.
0: No,
9: come io, minimo almeno le devi ringraziare.
0: Perché io al contrario tuo, perché al contrario
9: sì, paghi
0: tuo
9: paghi il 10%.
0: Pago.
9: È il 10%.
0: Intanto fammi ringraziare l'amico

0: e trasmetteremo da lì tre mesi. Che dici? Quindi saluto,
1: io vengo volentieri.
0: Saluto anche Diego e poi naturalmente saluto l'amico Roberto. Roberto che ha organizzato insieme al sindaco, al vice sindaco di Montefiore Conca, la bellissima,
1: bellissima
0: serata,
1: bellissima.
0: Dove mi hanno chiamato con Massimo Bonini,
1: presente.
0: E non solo, diversi personaggi molto importanti della Federazione Italiana Gioco Calcio con i quali ho parlato e vi racconterò determinate.
1: Ti dirò, ci ha mandato un messaggio, ha detto sei stato un professionista esemplare.
0: No, Roberto è troppo buono. Però
1: è vero, è troppo buono.
0: Nel post serata ho saputo alcune cosine molto interessanti, molto interessanti, anche perché c'era
1: la non apriamo parentesi
0: tra
1: che
0: i vari ospiti il presidente della Federazione dell'Emilia Romagna, quindi insomma un pezzo da 90. Io ho saputo tante cose, però insomma veramente grazie a tutti, grazie di cuore, perché sono stato benissimo e quindi domani riparto proprio per
1: tornare. Sta qua, non si muove da qua. Allora,
0: sentiamo
1: allora,
0: un po' di vocali,
1: vai,
0: dai, poi vado anche sui
1: testuali,
0: sì, vai.
2: Ragazzi, buonasera, bentornato ad Alessandro.
0: Ciao, grazie.
2: Sono Marco da Terracina.
1: Ciao Marco.
2: Volevo chiedervi, ma si sanno notizie su Nico Gonzalez? Perché non se ne parla né in positivo né in negativo, anzi, se ne parla proprio. Ma che fine ha fatto? L'abbiamo venduto, lo stiamo vendendo? C'è un accordo con l'Atletico?
1: Allora,
2: grazie.
1: Ciao, grazie. Grazie a rispondiamo a te per rispondere a tutti.
0: Pare che lo voglia anche
1: la
0: Roma. Io ho una trattativa con la Roma per Nico Gonzalez.
1: Sì, 30 milioni, chi ce li ha ce li porta,
0: ce
1: non
0: li danno,
1: è un problema.
0: È il problema.
1: Diciamo che è un po' ambigua la situazione, perché c'è Simeone che pare Loia, Atletico Madrid che però non vuole spendere i soldini.
0: Lui che non vuol tornare. Grazie, Giuntoli, sempre grazie di cuore anche per questo colpo.
1: Lui non vuol tornare. Juventus non è che si può fare i regalini in giro per il mondo sempre, poi arriva anche il momento in cui la Juventus deve alzare la voce e dire a me questi soldi servono, io li ho spesi per Colomani, ho preso la Begovic, 30 milioni me li devi dare, altrimenti me lo porto a casa.
0: Ma altrimenti me lo tengo.
1: Me lo tengo.
0: Però lì, Vincenzo,
1: lo so,
0: abbiamo una batteria di esterni enorme.
1: Però la cosa meravigliosa, una delle cose meravigliose che ha fatto questa società e che mi è piaciuta moltissimo è il fatto che non ha, anche se hanno esigenza di cedere prima di comprare, però hanno avuto il coraggio e la forza di prendere e di poter dire
0: esatto.
1: Guarda, io intanto li ho comprati, quindi caro che ne so, David, non voglio manco parlare di quell'altro, caro David,
0: chi
1: tu eri
0: Arthur,
1: no, sempre che giochi in attacco, uno che voleva 14 milioni,
0: sì.
1: Caro David, è vero che tu dici ci avrò una seconda opportunità, voglio, ne abbiamo preso Colomani, gli abbiamo dato la 9 e questo per noi significa che lui abbiamo preso la Begovic. Giocheremo con la batteria dei tre lì dietro. Abbiamo recuperato Milik, ha giocato titolare. Forse non hai capito. Tende ad andare. E mi è piaciuto questo. Altra cosa.
0: Infatti,
1: per esempio,
0: Danilo ci chiede: ma gli sgabelli esistono ancora? Li devono ristabilire, caro Danilo.
1: E li stanno ristabilendo.
0: Li devono ristabilire gli sgabelli. Perché per alcuni c'è solo spazio sugli sgabelli, Vincenzo.
1: Certo che sì.
0: Solo spazio per gli sgabelli. Di Nico Gonzalez abbiamo risposto. Poi. Non era, dice Sergio, non era meglio aspettare a prendere Hecator e prendere Pellegrino in avanti. Guarda, Sergio, io credo che lì sia stata un'operazione di quelle che devi fare in qualche modo. Lo devi fare subito e non è detto che Hecator possa essere poi anche una pedina di scambio. Michele dice con Miners nessuna possibilità, Rabiot l'abbiamo aspettato tanto, secondo voi Coop potrebbe avere un risveglio come Rabiot? Secondo me no Michele,
1: no
0: poi
1: zero,
0: per l'amor di zero. Dio, mai dire mai, però io sinceramente non ci scommetterei un euro.
1: C'è l'ufficialità intanto di Azic, quindi ve la andiamo anche a leggere, così diamo tutto. La Juventus Football Club comunica di aver raggiunto un accordo con la società Sassuolo per la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 dei diritti e delle prestazioni sportive del calciatore Azic a fronte di un corrispettivo di 0,5 milioni pagabili in un singolo esercizio, 500.000 euro sostanzialmente. Inoltre l'accordo prevede la facoltà da parte del Sassuolo di acquistare a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo di ulteriori 12 milioni pagabili in 4 esercizi, la facoltà da parte della Juventus di esercitare un diritto di controopzione, quindi lo può riacquistare, una sorta di recompra, a fronte di un corrispettivo di soli 1,7 milioni pagabili in un unico esercizio.
0: Bene,
1: di fatto
0: bene.
1: Apparecchiata la trattativa, ma io credo che Sassuolo sia anche una bella piazza per Azic.
0: Sì, penso anch'io. Allora, Vincenzo da Formia ci chiede: ma cambiato, nessuno si è fatto avanti, il suo approccio alle partite è intollerabile.
1: Mamma mia.
0: Allora, ci sono due giocatori che secondo me

0: hanno avuto approcci non simpatici. Uno è cambiato la Crezegrova. Però tra i due
1: ci vuole l'impegno, ce lo vuole anche mettere.
0: Tra i due meglio però tra i due io vedo più malleabile Cambiaso rispetto a Zegrova. Lo sai, Zegrova mi sembra veramente, cioè non lo sopporta nemmeno Spalletti, dai. Per come è Spalletti, Vincenzo.
1: Questo è vero, ma Cambiaso, allora Zegrova tu dici è venuto l'anno scorso, acquisto sbagliato a 15 milioni. Da Cambiaso tu ti aspetteresti qualcosa di più, invece le parole che dell'anno scorso, le prestazioni degli ultimi anni, l'atteggiamento ancora una volta fa quei passaggi al limite dell'area per l'avversario, cioè veramente che tu dici allora proprio ti appartiene questo, non sono dormite che ti capitano ogni tanto. Io Ale te lo devo dire, se mi dovessi chiedere qual è il giocatore che più di tutti in questo momento vuoi cedere, io ti dico ancora più di Gregorio ti dico Cambiaso.
0: Io credo che sia arrivato proprio a fine ciclo.
1: No,
0: sì,
1: basta,
0: sono d'accordo.
1: Basta.
0: Oh, il nostro grande Fabrizio, ciao Fabri, che dice: ragazzi, terremoto a Napoli, palazzi crollati a Messina, voi due vi siete riuniti, non vedo altri disastri oltre la permanenza di Arthur e di altri ceppi di legno.
1: Tra l'altro,
0: Fabrizio, fortunatamente, lui abita in quella zona, mi ha raccontato, fortunatamente era al mare, quindi a casa al mare, perché è stata una cosa terribile, abbiamo visto anche le immagini, così come il terremoto a Napoli.
1: È stato un terremoto veramente brutto, perché al di là di Pozzuoli, a cui va il nostro affettuoso saluto e tanti amici anche
0: mamma
1: che ci
0: mia,
1: sentono
0: sì,
1: da lì,
0: mamma mia.
1: Ma anche chi non è tifoso della Juve, proprio tutta la popolazione, perché hanno vissuto e vivranno purtroppo momenti di grande terrore, di grande paura, sì, di grande instabilità. Devo dire che ne parlavo con Ale, paradossalmente c'è stato il festeggiamento dei 100 anni dello scudetto del Napoli, che ha salvato tante persone, perché molti erano a Napoli partiti da Pozzuoli per andare a Piazza del Plebiscito, sono crollati pezzi di costoni per le strade, nessun morto, anche grazie al fatto che magari c'era poca gente per strada, molti magari anche per il caldo a casa, qualcuno a guardare la TV, però poteva essere veramente una cosa
0: difficile, sì,
1: sì,
0: quindi un
1: molto complicata.
0: Alla Vittoria te lo dico subito, perché hai ragione a farci questa domanda. Però Tiziano a Milano pone un tema interessante, perché lui dice: aspettare comunque la fine del mercato per dire che la Juve non è da scudetto. Non dimentichiamo che dopo il mondiale ci sono sempre state delle sorprese. Allora Tiziano, è bello questo messaggio. Io dico che oggi la Juve non è da scudetto, però ha ragione, vediamo come finisce il mercato. Potrebbe rientrare nel novero delle squadre che possono. Per me oggi sono tre squadre superiori alla Juve: la Roma, il Napoli e l'Inter sono superiori alla Juve. Queste
1: Milan?
0: Tre. No, il Milan no. In questo momento il Milan no, Vincenzo. Poi vediamo, però Roma, Napoli.
1: Beh, la
0: e
1: Roma
0: Inter...
1: però deve ancora completarsi.
0: Sì,
1: non
0: ma con Caio, con Caio,
1: guardiamo,
0: Caius Gasperini, sì.
1: Se guardiamo quello che c'è alle spalle, a più ampio giro, ok. Se guardiamo la cifra tecnica, Gasperini è il primo che è arrabbiato.
0: Sì, però lui l'ha fatta anche l'anno scorso e arriveranno. Però io metto queste tre che hanno qualcosina in più della Juve. Però la Juve, vediamo come finisce il mercato. Le altre, onestamente, le vedo quantomeno al pari della Juve. Allora, ci diceva Vittoria: ciao ragazzi, potreste fare un riassunto di partite e orari che si andrà a giocare nella tournée? Assolutamente sì. Allora, la prima è mercoledì alle 13.30, per cui noi saremo in diretta dalle 13 con
1: presenti.
0: Colpo di tacco, quindi ci sarà prima Giulia Borletto fino alle 13, poi dalle 13 partiamo noi fino alle 17 e poi alle 17 c'è Camillo. Poi sabato la partita alle 12, quindi dalle 11 saremo in diretta sabato mattina nella partita contro Cartolandia, e poi l'altra è Cartolandia, cartoni, poi ti racconto una cosa che ho già raccontato stamattina. E poi l'altra è il martedì successivo contro il Palermo, non mi ricordo l'orario, però ci saremo, credo comunque sempre intorno alle 13. Ora, mentre ci favorisce un vocale il buon Latini, andiamo a vedere a che ora è la partita contro il Palermo.
1: Te lo dico subito,
0: subito?
1: Alle 12.
0: Alle 12,
1: martedì
0: e quindi
1: alle 12.
0: Saremo in
1: per
0: diretta
1: dalle...
0: Per poi
1: chiudere il 17 agosto con la partita interna Juventus.
0: Quindi noi le seguiamo tutte, ovviamente. Beh, poi il 23
1: ci
0: col
1: siamo.
0: Fresco andare
1: sì,
0: a Frosinone.
1: Le temperature saranno glaciali.
0: Freschissimo, freschissimo.
1: Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Non ti invidio.
0: E se mi fa male la schiena?
1: Fregati, io stavolta devo andare io in vacanza.
0: Ma tanto fa caldo.
1: È giusto che c'è da venire.
0: Vai, Latini.
1: A sciatica.
2: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo. Innanzitutto ben ritornato, Alessandro.
0: Grazie.
2: Buonanotte tra noi. Sul fatto del portiere, a me Vicario piace. Non dimenticate che è sempre il vice Donnarumma, non è titolare nazionale perché c'è Donnarumma. E poi l'anno scorso è stata una stagione sfortunata per tutti al Tottenham, ma due anni fa, cioè l'anno prima, ha vinto la Europa League da titolare nel Tottenham, cioè è bravo, io me lo ricordo a lei perché lo stavano prendendo quelli di Cartolandia,
0: sì, è vero.
2: E poi è arrivato il Tottenham e se l'ha portato via, ma
0: questo
2: cioè,
0: è vero.
2: A me Vicario piace, piace tanto.
0: No, questo è vero, lui ha avuto una pessima stagione, ma chi è che ha fatto bene al Tottenham?
1: È stato un disastro il Tottenham tutto l'anno, perché insomma hanno cambiato anche tre allenatori, ha avuto anche Tudor, cioè, sì. E quindi chiaramente è da pesare un po' la sua stagione, quando tu non sei in una squadra ordinata, fai anche delle uscite a vuoto come quelle là di piede fuori dall'area di rigore, ne fate tante, però è un portiere che secondo me è molto meglio di Di Gregorio, molto meglio. Io ero dubbioso su Suzuki, ti dico la verità.
0: A me non piace, però alzo le mani, Vincenzo.
1: Però alzo le mani perché ho visto Spalletti invece.
0: Capito, bravo. A me non piace Suzuki,
1: no.
0: Ma proprio zero.
1: Però
0: l'ha preso il Paris Saint-Germain, evidentemente mi sbaglio io. Hai ragione, Giovanni dal Brasile, bravissimo. C'è anche il Como. Il Como.
1: Senti,
0: intanto,
1: fermati, ha fatto la campagna abbonamenti ridicola.
0: Allucinante.
1: Ridicola.
0: In tribuna non si può andare con la maglia delle squadre
1: avversarie. Ragazzi, ma che siamo tornati veramente all'epoca? Ma che stiamo scherzando? Ma io anche per questo. Sì, sì.
0: Bravo.
1: Sì.
0: Bravissimo Gabriele.
1: Sì,
0: lo
1: sì,
0: fanno
1: sì,
0: in Argentina.
1: Sì, sì, sì, lo so, ma io onestamente veramente li farei scendere da sopra al piedistallo.
0: Sì, però
1: se
0: anche
1: potessi.
0: Qui...
1: Questi c'hanno i soldi. Oh, Suarso ha detto a me, devo pagare la multa a lui,
0: sì,
1: ma
0: no.
1: La pago, che me ne frega, io faccio la squadra, devo vincere.
0: Siamo alla follia, però rispetto a questa cosa qui, secondo me dovrebbe intervenire anche la federazione.
1: Eh sì.
0: Oh, vabbè, la Lega, lasciamo perdere. Vabbè.
1: No, lascia stare.
0: Lasciamo perdere. Ma è una cosa folle, cioè io non sono libero di andare in tribuna... Poi dici, sai, in curva, ok? In tribuna con la maglia della mia squadra. Voi siete pazzi.
1: No,
0: e quindi auguro al Como di affondare nel lago. Io ci sono, oltre alle solite squadre che gufo, vabbè, Cartolandia, ce ne sono altre due che guferò fortemente quest'anno: il Como e l'Atalanta, del duo Sarri-Giuntoli.
1: Ah, sì, là proprio con me sfondi una porta.
0: Del duo Sarri-Giuntoli, li voglio vedere. Affondare tutte e due, assolutamente.
1: No, per carità, con me sfondi la porta aperta. E sono convinto anche che non sarà un'annata facile per loro, a differenza di quelli che sono stati.
0: Questo lo penso anch'io. Perché loro ad oggi non hanno una rosa per gestire le due competizioni. E voglio vedere cosa faranno. Parlo del Como. Poi io ho anche una convinzione, Vincenzo, che secondo me il tuo amico alla fine resterà in Italia. E occhio al Como. Occhio al Como.
1: Il mio amico chi sarebbe?
0: Il tuo amico di V9. Per me lui alla fine resterà in Italia. Perché non gli apre la porta a nessuno.
1: Questa Como... potrebbe essere una lettura che ci sta.
0: Il Como, leggo che si è interessato a Ken.
1: Sì, no, è molto interessato a Ken, con la Fiorentina che andrebbe su Pellegrino scavalcando la Juventus. È l'unica società che potrebbe pagargli quello che vuole, però sarebbe
0: Capito.
1: Un finale che si merita proprio, che si merita proprio, e che io lo vorrei vedere lì, dai, butta i palloni nel lago di Como, forza, facciamo
0: qualcuno
1: vedere
0: lo butta anche
1: quanti
0: dentro,
1: palloni.
0: Però, loro di fatto non hanno un attaccante, Vincenzo, se ci penso, non hanno un attaccante forte.
1: Te lo ricordi, Samuele, che lo ribattezzò il lago di Colo?
0: Sì,
1: quando arrivò Colomani a dominare lì.
0: Non hanno un attaccante forte.
1: No, e loro ne hanno bisogno perché si dovrà cambiare anche... lettura delle partite in Champions League, che in campionato poi anche funziona così. In Champions League devi andare in ripartenza, perché non è che vado a affrontare il Real Madrid, il Bayern,
0: a pallonare,
1: ma certo, e scenderanno dal piedistallo, vedrai, io sono convinto.
0: Prego.
1: Spero. Gli faccio un tifo
3: contro.
1: Siete
3: la coppia più bella del mondo.
1: Oh, che bello.
3: Bentornato Ale.
1: Guarda,
3: Vincenzo, siete insuperabili. Ascoltate una roba, però.
1: Duca, dica.
3: Ma voi siete contenti dell'attacco della Juve ad oggi con Colomuani?
0: No,
3: David e il ragazzino.
0: Serve qualche altra cosa. Serve
3: secondo
0: qualche
3: me fermo. Non è un attacco che ci può portare a competere per qualcosa.
1: Fermo. Sono d'accordo con te, l'ho detto prima. Serve anche un attaccante fisico. Perfetto.
0: Ho capito dove vuoi arrivare. È
1: no,
0: una scommessa
1: no.
0: Bella forte, è quella di David.
1: No. E io faccio un'altra scommessa. Noi l'abbiamo fatto passare quasi come una cosa in cavalleria. Sì. Perché guarda, per esempio, ce ne parlavo gli altri giorni. Alea Begovic c'ha la stessa età, solo che siccome Alea Begovic bosniaco, è straniero, è tecnico, tutti quanti, ha di fortissimo, un mostro, a me piace. Ekator è italiano, ma attenzione, però... perché è uno che sa attaccare la profondità, è uno che c'ha voglia, ha dimostrato di aver voglia. Non l'abbiamo praticamente visto, perché subito si è infortunato. Però se dovessi malauguratamente non riuscire a centrare un attaccante, David secondo me parte dietro Ekator. Colomani, Ekator, David. E guarda che secondo me sto ragazzino ci farà ricredere tantissimo, eh? Oh, e tu riusciresti ad avere un attacco anche estremamente giovane.
0: Alberto Iaconi del Monferrato dice una cosa che per me è follia, ma siccome Alberto qua è bello confrontarci su tutto. Io sono d'accordo con la società Como, dovrebbe essere così in ogni stadio. Sarà che sono sempre stato anti-ultra e tifoso da tribuna e non da curva. Però una cosa, ti contraddici, perché il tifoso da tribuna dovrebbe essere quello sereno e tranquillo, quindi io in tribuna centrale non posso andare con la maglia avversaria? E il problema è la curva? Però rispetto alla tua idea, io quindi sei anche contro di me, perché io sono uno spirito ultra, per cui... E guarda, i problemi più grossi succedono nelle tribune più che nelle curve, perché le curve hanno anche un codice, poi si può discutere il codice delle cose, ma in curve c'è un rispetto, cosa che in tribuna ho visto di meno. Però tu sei un tifoso da tribuna e però dici è giusto non andare, sai perché sei un concrosenso, Alberto, ma te lo dico con grande affetto, perché se sei un tifoso da tribuna, se c'hai uno accanto con la maglia di un'altra squadra,
1: non ti dovrebbe dar fastidio,
0: invece ti dà fastidio,
1: allora diventi uno di curva in tribuna, che è diverso. Allora Luca ci chiede questioni di centrocampo. Al centrocampo è semplicemente tutto fermo, perché se non cedi è già la partenza di Azic è qualcosa. Già la partenza.
0: Sì, perché liberi.
1: No, a parte che liberi, leggendo il comunicato che abbiamo letto, c'è anche una possibilità di riscatto da parte del Sassuolo, cioè non è obbligato a riacquistarlo, ma lo può acquistare. Io già ho intavolato una cosa, è stata un'altra bella. E poi vi dico una cosa: l'ha mandato al Sassuolo Giovannino Bravo, perché sa che magari lì gli squinzi, i soldini ce li hanno, e se a un certo punto dice oh, mi serve una mano, te lo compri, questo ragazzo che è forte forte, magari i giocatori se lo comprano. Chiuso Azic, bisogna cedere a Arthur, ma la situazione è critica, vediamo se questa tournée... Ma il Corinthians lo voleva, però purtroppo poi a un certo punto hanno bloccato il mercato in ingresso, vediamo. Poi magari arriva qualche offerta per Douglas se fa un'ottima tournée. Fatto sta, la Juventus al centrocampo si può muovere se esce qualcuno, perché ha prenotato che sì. Cressy sa che non può sforare i 5-5 e mezzo, e anche questo mi sta piacendo, che ribadisco, la Juventus sta dando questo tetto e non lo sfora. Il giocatore ha capito e accetterebbe. Dovrai pagare quei 10 milioni al suo agente, che comunque è una spesa che deve affrontare, quindi in definitiva si sta muovendo, nel senso in cui se parte qualcuno c'è già pronto eventualmente, che sì. Onestamente so che a te brillavano gli occhi quando eri in vacanza e l'avrai letto, io ci ho creduto poco e continuo a crederci poco a Renders, perché anche se arrivasse in prestito secco, lo so che ti farebbe impazzire questa cosa, ma secondo me solo se parte con Miners tu puoi andare a prendere Renders, cioè devi liberare due posizioni magari, costosissime magari, dal punto di vista delle magari. E allora lì potresti andare ad affondare.
0: No, ma ti ringrazio Alberto anche per il messaggio che mi ha mandato. Vedi, io credo che il confronto, soprattutto quando non siamo
1: Alberto
0: delle stesse
1: grande.
0: Idee, è la cosa più bella. Ecco perché il tuo messaggio poi ci si può confrontare e aprire dei dibattiti. E quindi grazie a te Alberto, perché credo che il sale della nostra trasmissione sia proprio il confronto, non però con posizioni. Allora io penso questo e se non la penso ovviamente sei stupido, perché forse succede anche questo, oppure ho ragione per forza e voi no. No, ci confrontiamo, bello il tuo messaggio, tu la pensi in maniera diametralmente opposta alla mia, ma ci confrontiamo e tiriamo fuori un dibattito, quindi grazie a te. Invece a volte leggo, no, anche su, no, ma la verità è sempre degli altri, però vabbè, fa paresi, quindi grazie davvero di cuore caro Alberto. Sentiamo un altro vocale, poi c'hai un quesito, hai detto, c'è un grande, però non me l'hai detto prima.
1: Se te lo dicevo non lo cambiavo,
0: perché no, perché
1: cambiato.
0: Mi stai parlando di Piccari.
1: L'ho cambiato Fede, chiedigliela a Marinucci se è in ferie, va.
0: Fammi sentire.
4: Ciao Santarelli, ciao Marangio, Luca da Cuneo, un buon pomeriggio.
0: Ciao Luca. Juve.
4: Allora, commento molto veloce sulla gara di venerdì, vittoria che serviva, certo bisogna alzare ancora di più i ritmi, però mi è sembrata una buona squadra, una buona Juventus. Devo dire che Douglas Luiz ha fatto un gran gol, e se per caso in grana, ragazzi, è tanta tanta roba, e secondo me quest'anno si riscatta alla grande. Detto questo, finalmente sono arrivati Alai Begovic, ma soprattutto Randall Colomani, tra l'altro nel giorno del mio compleanno. Cosa c'è di meglio?
0: A proposito di questo, infatti, Luca, ti volevo fare gli auguri perché so che è stato il tuo compleanno, quindi tantissimi auguri al nostro Luca da Cuneo. Grazie di cuore anche per la stima nei nostri confronti e quindi della radio. Tanti auguri. Qual è il quesito?
1: Allora l'ho cambiato in corsa perché magari è più sfizioso.
0: Ti vedo fresco come una rosa, Marangio. Posso ripartire domani?
1: Vado dalle testate al muro.
0: Posso ripartire domani serenamente?
1: Io sono leggenda. Bang, bang. Quello si assomiglia un po' più a te. Quelli di Io sono leggenda. Allora, da chi vi aspettate che possa dare il cambio di passo alla Juventus? Più da Colomani o più da Alai Begovic? Intanto vi chiedo questo, così cerchiamo di capire qual è emotivamente la vostra sensazione. Comincia, vai.
0: Il bosniaco.
1: Dal bosniaco. Poi mi devi spiegare perché, ma me lo spieghi dopo.
0: Te lo spiego dopo.
1: Colomani o Alai Begovic? E qual è la motivazione?
5: Va bene. No.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera. È l'unica che conta.
8: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: Radio Bianconera
7: è l'unica che conta.
8: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente,
7: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: dite, dimmi il motivo.
1: Ma guardati di quale Begovic, perché a noi storicamente in questi ultimi anni è mancato un po' l'uomo dell'ultimo passaggio, l'uomo che centralmente ti cerca anche l'imbucata. E io credo che se Spalletti riuscirà a lavorarci bene, cioè spostandolo dalla fascia a dietro le punte, potrebbe essere un ragazzo che ci dà grandissime soddisfazioni. Quindi secondo me lui può essere l'uomo in più. Io ho grandi aspettative, Vincenzo, su questo ragazzo, sono sincero. Ho grandi
0: anche
1: aspettative.
0: Anche io. Per cambiare, per non dire la stessa cosa tua che avrei detto anche io alla Begovic, ti dico Colomani, perché mi aspetto veramente che lui adesso traduca nei fatti quella che è stata la sua grande voglia di Juve e che possa dimostrare il feeling che ha dimostrato di avere alla Juve e in Italia e possa portarci quei gol che ci mancano da parecchio tempo. Poi non basterà solo lui, chiaramente, però è uno che riesce a completare il reparto, non fa soltanto l'attaccante, ecco perché poi ti serve anche proprio l'attaccante, però è uno che secondo me può fare veramente dei gol belli belli belli e completare il reparto permettendo anche agli altri di segnare. Mi viene in mente il famoso gol che fece fare a Conceição contro l'Inter, sì, perché sono cose che ci mancano, e credo che abbiamo costruito un attacco per adesso molto tecnico, che Idiz è tecnico, sì. Conceição è tecnico, Begovic è tecnico, e lo stesso Colomani è molto tecnico, quindi
1: allora Alfi,
0: Begovic tira anche le munizioni,
1: sì, hai ragione, dal punto di vista legale secondo me a Como non lo possono fare una cosa del genere, però sai questo paese. Allora, Reinders a premi con il City, Stefano a San Severino Marche, sembra di sì, ma secondo me non lo lasciano andare via.
0: No, te lo possono prestare, magari. Ma devi capire anche che cosa ti pagano loro come ingaggio, che non so quanto prende.
1: Tanto. Alej Begovic, perché? Perché tira e ritira, di destra a sinistra e a tecnico, dice Sasha. Angelo a Torino, per me Colo ci farà svoltare, carico al punto giusto, ha fame e voglia di riscatto e con Spalletti può esplodere. Paolo da Ferrara, Alej Begovic, porta imprevedibilità, classe gioventù, soprattutto tira da fuori area. Antonio Lallanciano, con la Colomani è una certezza, sappiamo cosa aspettarci, Lebegovic è un rebus, ma sono certo che farà molto bene perché mi fido del duo Carnevali Massara. Tiziano Dall'Ecco, ve lo dico a fine anno dopo quello che non ho visto negli ultimi due anni. Mamma mia, siamo ancora senza centrocampo, speriamo bene in un miracolo di Carnevali con un regista che dette tempi sembra da scudetto Davide da Bologna. Ritorno in bianco e nero, due valigie, due luci, due orizzonti, uno di sale bianco, una di notte scura. Alessandro torna con il passo dei conti tra un cielo chiaro e un'ombra che rassicura, bianco il sorriso che il sole ha lasciato, nero il silenzio e notti lontane. È una bellissima poesia, Walter, grazie di cuore, bentornato Ale. Mamma mia, questo l'ho appena letto. Ciao ragazzi, solo per fornire uno spunto in più, il Como ha fatto questa politica sulle maglie in tribuna e nei distinti, in quanto sono i settori dove notoriamente c'è la percentuale più alta di rivendita del biglietto a parte gli abbonati. Infatti insieme a questa proposta il ritiro dell'abbonamento in caso di più assenze senza il giustificato motivo. Daniele da Como. Bravo Daniele, avevo vista questa cosa del ritiro dell'abbonamento, per me sto totalmente fuori di testa. Comunque sì, grazie di questa precisazione.
0: Comunque Manuel... Reinders guadagna uno stipendio abbordabile in teoria, perché guadagna 7 lordi che diventano poi 7 netti che diventano 14 lordi. Il tetto è 6, se per esempio il City dicesse in minima parte con partecipo, tu a 5 lo riesci.
1: Sì, detto che secondo me per uno come Reinders potresti anche chiudere un occhio.
0: Però sai che c'è, sì, perché poi tutto sommato, se pensiamo al fatto che con Alej Begovic e Colomani porti riesci a restare molto al di sotto di quello che ti toglieva a livello di bilancio Vlahovic.
1: Poi lui è uno che vede anche la porta, che segna.
0: Sì. Sai, Alej Begovic l'ha preso per 3 milioni di ingaggio. Quindi... all'anno. Colomani 5, tecnicamente lo puoi mettere, ma però credo che l'idea, quindi a quel punto l'idea diventa che sia Reinders tra i due.
1: Non ho dubbi, Reinders. Non ho proprio dubbi.
0: Entrambi hanno funzionato in Italia, un po' meno fuori, quindi sono due centrocampisti che magari
1: non ho proprio dubbi. Non ho
0: dubbi. Beh, c'è uno c'ha anche l'età dalla sua, no? Credo abbia 27-28 anni Reinders.
1: Poi secondo me è forte, ma veramente forte. Prego.
2: La Roma. A proposito di educazione, curva, tribuna, codice, derby del cuore Roma-Lazio, quindi beneficenza, tribuna Tevere, vi posso garantire rissa. Quindi,
1: derby del cuore.
2: Di cosa stiamo parlando?
1: No, purtroppo gli stadi, ma un po' come tutta la nostra società, sta letteralmente impazzendo e implodendo. Prego.
3: Sì, sì. Ciao ragazzi, bentornato Ari, sono Giacomo da
1: Ciao
3: Tarz,
1: Giacomo.
3: E buone vacanze imminente
1: a me. Vince. Grazie che sto ripartendo.
0: No, io riparto.
3: Il mercato che farà Cannevali a centrocampo. Spero tanto che venga che sì, e io spero tanto anche che ci sia un secondo, perché tutto passerà dal centrocampo anche per l'attacco. Quindi vediamo come si smuoverà la società a centrocampo, e sarà lì secondo me la chiave di svolta della stagione. Fino alla fine, ragazzi.
1: No, non sbaglia Giacomo, non sbaglia Giacomo. Però il centrocampo, ragazzi, bisogna pregare nelle uscite.
0: Quello è.
1: Pregare che qualcuno si innamori dell'olandese.
0: Sì.
1: Che hai visto? È tornato la Juve, non ha fatto nemmeno un video. L'ha fatto su tutti, perfino su David. Che, su Kumai,
0: ragazzi,
1: non ho visto niente.
0: Onestamente, secondo me lo vorrebbero accompagnare alla porta.
1: Però ma non basta lui.
0: No, no,
1: Muri,
0: però
1: Miretti
0: è... già che riesce a toglierti lui. Miretti, bene o male, la situazione la trovi.
1: Ma perché non se lo riportano all'Atalanta? Lì ha funzionato.
0: Lì ha funzionato, giunto l'ha voluto così tanto. Quindi magari il nuovo Bellingham potrebbe funzionare lì a Bergamo con l'Atalanta. Che ti devo dire, Ale? Io spero veramente che si riesca a vendere. Se riescono a vendere uno di questi a centrocampo, veramente sono straordinari.
1: Ma tu dici cessione a titolo definitivo.
0: La Juventus ha bisogno di cessione a titolo definitivo, di soldi freschi. Soldi freschi e di liberare l'ingaggio.
1: È difficile.
0: Lo so, ma tu quello devi fare. Quello devi fare.
1: Vedo più facile Miretti, ma Miretti quanto ti può portare?
0: Ma va bene anche, cioè, a titolo definitivo va bene anche un prestito con obbligo di riscatto.
1: Mettiti dall'altra parte.
0: No,
1: tu
0: non
1: lo prenderesti?
0: Allora, in linea di massima no. Se sono però una squadra anche di seconda fascia inglese, perché no, magari lì funziona. Loro i soldi ce li hanno, e quindi per loro in Italia non se lo permetterebbe nessuno, ovviamente. Ci sono altri club che, vedi, dalla Turchia se lo potrebbero permettere, ma lui si crede anche lui forte e quindi non vuole andare in Turchia. Però io spingerei veramente, sperando che si possa arrivare alla cessione di qualcuno a centrocampo, perché se c'è di qualcuno a centrocampo stai sicuro che sì, intanto entra. Se si apre una finestra di dialogo per rendersi a posizioni vantaggiose, puoi prendere anche lui. E a me basta uno. Basta
1: sì,
0: uno
1: sì,
0: di
1: concordo.
0: Questi.
1: Guarda, se riescono a vendere con Mainz a titolo definitivo, sono dei geni. Veramente.
0: Se ci riescono, ma la vedo.
1: Bisogna fargli un enorme applauso.
0: Complicato.
1: Gianni da Cilia, quindi da casa nostra. Che bella coppia che siete, grazie amico mio.
0: Grazie.
1: Per me la Juve deve sempre puntare allo scudetto. Dobbiamo tornare a quelli che il secondo posto è un fallimento. Guarda, ne parlavo con Massimo Bonini, il quale Massimo in quella serata ha detto: per me bisogna anche cambiare il presidente. Ho detto: vabbè Massimo, però dice no, bisogna cambiare anche il presidente, cambieremo anche il presidente. Tra l'altro mi ha raccontato Massimo che lui è sempre in contatto con Platini, lui ha detto se l'avessero chiamato un paio d'anni fa Platini sarebbe andato.
0: Avrebbe detto di sì.
1: Sì, ora no, ma un paio d'anni fa lui sarebbe andato alla grande. Detto oggi probabilmente no. Poi ringrazio anche Emiliano da Fiumicino che dice: bentornati al Del Piero Trezeguet di Radio Bianconera, sei troppo buono.
0: Troppo buoni ragazzi.
1: Per voi Kolumani e Alibegovic possono essere i Kvara Osimhen del Napoli?
0: Sì. Secondo me ovviamente ragazzi, sempre facendo le dovute differenze, perché devi sapere che quando parlammo a un certo punto io e Camillo dell'ipotesi che su Kolumani si potesse fare il lavoro fatto su Osimhen, ci siamo presi degli insulti da Antizio, adesso non mi ricordo chi era, diceva: come si fa soltanto a pensare di paragonare Kolumani a Osimhen? Non l'abbiamo paragonato dal punto di vista tecnico, ma di tipologia di giocatore sì. E Spalletti quel tipo di giocatore lo farà diventare l'Osimhen di turno.
1: Sì, certo, come ruolo sicuramente.
0: Come ruolo, Alia Begovic c'ha quella fisica, 1,82 m credo Alia Begovic, tra l'altro non è neanche, diciamo,
1: no, non è piccolo.
0: E c'ha, è scattante, salta l'uomo, tira. Lui se lo vedi è un giocatore che potrebbe diventare, tra virgolette.
1: Però io non lo metterei sulla fascia, poi ovviamente è una mia idea. Io lo vedrei.
0: Però lui è esplosivo quando c'ha campo. Allora se non lo metti largo a sinistra, io non lo metterei
1: largo
0: statico.
1: A sinistra non lo puoi mettere,
0: lo
1: c'è
0: so
1: il Diz.
0: Perché c'è il Diz, a
1: però
0: meno che non
1: come
0: si...
1: sta il Diz,
0: esatto, se, ma poi si possono anche invertire, ricordi con Bogani in alcune partite si invertivano, sì, a partita in corso. Diciamo che lui dà il meglio quando può fare anche degli strappi, quindi magari non lo metti a fare il regista statico, ma il play d'attacco, che magari, capito, ha quello spazio dal centrocampo a salire centralmente, che salta l'uomo e apre a destra, apre a sinistra, apre centralmente, prova la conclusione. Quindi se dovesse fare il trequartista, però più da play alto da centrocampo, con un po' di deve aver bisogno di un po' di spazio in campo, perché uno che poi dopo quando si lancia salta l'uomo e ti crea la superiorità. Se fa lo statico, tecnicamente lo può fare, ma diventa anche un giocatore
4: che
0: magari...
4: Però Vincenzo, che è un po' il tema che ho toccato anche oggi nella fascia di Antonio, e qui bisogna capire con che modulo giocherà la Juve, perché con tutti questi esterni, perché ce ne abbiamo tanti, tu puoi andare su un 4-2-3-1 o su un 4-3-3, però per me il 4-2-3-1 oggi questo centrocampo non lo regge, sei troppo sbilanciato.
0: No, se sono rimasti Turam e Locatelli
4: sei troppo sbilanciato. Il 4-3-3, anche perché è una mia idea, ma io Luiz lo vedo in un centrocampo a 3, non un centrocampo a 2. Quindi 4-2-3-1 o 4-3-3, da qui esci poco, a meno che proponga, e a me piacerebbe molto, un 4-3-2-1 con il Diz e Alibegovic alle spalle della punta.
0: Colomani.
4: Scusami, Colomani, sì.
0: No, la punta sarebbe Colomani.
4: Colomani. È chiaro che però così vai a sacrificare i vari Bogà, i vari Conceição, e noi ce ne abbiamo troppi. Il modo ideale per me è 4-2-3-1 in questo momento, ma non abbiamo il centrocampo. Chi me lo regge il 4-2-3-1?
0: No, senza centrocampo, se è un'interessantissima riflessione. Se non sistemi il centrocampo, il 4-2-3-1 lo devi abbandonare. Il 4-3-3, sai che potrebbe essere affascinante, che con Fabio parlammo anche dell'ipotesi che Alibegovic possa fare in qualche modo anche una sorta di attaccante stile Spagna. Punta centrale
4: tipo
0: stile Spagna.
4: Olmo.
0: Esatto, e quindi proporre un 4-3-3 con i tre davanti, Yıldız, Alibegovic, Colomani. Perché Colomani parte anche da destra,
4: sì, sì.
0: Ama partire anche da destra, quindi potresti. Però sono più affascinato dall'ipotesi del 4-3-2-1 con Alibegovic e con Yıldız alle spalle di Colomani, quello sì. E lì potresti recuperare anche McKennie. Perché McKennie, sì, intanto lo perdi se metti Alibegovic a fare il regista lì dietro.
4: Certo.
0: Non lo vedrei tra i due davanti alla difesa di un 4-2-3-1. In un 4-3-3 lo vedrei perfetto. Lo puoi mettere a sinistra, ma anche lì 4-2-3-1 ti dovrebbe fare quasi il terzino a sinistra e non te lo fa.
4: Certo, su 4-2-3-1 per me serve una, cioè serve che sigilla la situazione.
0: Esatto. O il Reinders,
4: o il Reinders
0: e lo fai, se no così no.
4: Senti, Nicola da Montepulciano che ci dice: ho chiuso il negozio in anticipo per vedere il ritorno di Santarelli. Mia moglie vi odia. Sei un grande. No, sei, ragazzi, Zuliani c'è, come non fa più parte della squadra? È in ferie perché Claudio deve ricaricare le batterie. Sta a fare un miliardo di battaglie. Diamogli almeno.
0: Facciamolo rifiatare.
4: Claudio c'è. Torna la settimana prima del campionato, quindi tranquilli.
0: Tornerà.
4: Douglas davanti alla difesa è utopia? Secondo me, Stefano, sì. Secondo me sì.
0: Perché non ha... Io ribadisco, è vero che molti dicono, però nell'anno alla Aston Villa lui ha giocato, è stato rapidissimo, veloce, confrontandosi con i centrocampi più veloci della Premier. Però a me continua a sembrare lento. Cioè, per carità, è troppo felpato.
4: Lento anche di pensiero su alcune
0: cose.
4: No,
0: di pensiero lo vedo anche abbastanza veloce. Però vedi, secondo me, se tu lo reinventi più vicino alla porta, secondo me rende molto meglio che davanti alla difesa. Non a caso il gol che ha fatto con Nizza, naturalmente sono amichevoli, che sono molto fine a se stessa. Va a recuperare palla, salta l'uomo e segna. Se lui dovesse partire da molto dietro e lui la subisce l'aggressione invece di essere lui a provare ad aggredire e recuperare palla, perché poi lui ha questa abilità che riesce a trovare lo spazio in poco tempo per trovare la conclusione, e la Juve deve trovare i gol dei centrocampisti.
4: A voglia.
0: Quindi a se voglia. Riuscisse, però ecco, lui dove lo se mi dovessi dire, meglio nei due davanti alla difesa a 4 o in uno dei tre dietro l'attacco?
4: Uno dei tre dietro l'attacco.
0: Sì,
4: senza dubbio.
0: Sì.
4: Fammi sentire qualcosa, Latini.
5: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro. Allora, ciao. Io mi voglio soffermare un pochettino sul calciomercato e su tutto quello che a noi ci manca ancora. Io sento parlare della bianconera da tanti giorni. Bisogna sfoltire per comprare, bisogna sfoltire per comprare. Sono d'accordo. Ma ragazzi, il nostro problema da 5-6 anni a questa parte è il centrocampo. Ok? Se noi compriamo Alibegovic, Colomani, eccetera, andiamo a prendere Lukumi, andiamo a prendere un altro attaccante. Ragazzi, ma se noi rimaniamo con questo centrocampo, noi non andiamo da nessuna parte. C- ce lo vogliamo capire, no?
4: Sì, però
5: cioè, a noi manca il centrocampo, no. A noi manca un grandissimo calciatore.
4: Hai ragione, no, ma hai perfettamente ragione. Ragazzi, allora, i casi sono due: o chiamiamo Totonno, li rapisce appunto. E li porta in Afghanistan. Appunto. Quindi appunto. È sparito con Mainez. L'ha preso
0: lo dovrebbe soltanto rapito Totonno.
4: O se no, ragazzi, ce l'abbiamo. Cioè, non è che possiamo avere 18 centrocampisti. Perché ha ragione il nostro amico, no, anzi, di più della ragione, ma ce l'abbiamo, numericamente ce l'abbiamo, quindi o se ne vanno o se no purtroppo a centrocampo sarà dura inserire qualcosa. Intanto Azzi ci è andato via bene, ma non basta,
0: no, serve io capisco la voglia di vedere centrocampisti nel centrocampo della Juventus, che oggettivamente è un reparto che va rinforzato.
4: Certo, certo.
0: Come abbiamo potuto vedere, come ci immaginiamo a questo punto, la Juventus è una società che sta lavorando in grande silenzio e poi all'improvviso ti fa la fiammata, perché devono incastrarsi una serie di cose. Secondo me già ha fatto tanto nell'acquistare senza necessariamente cedere prima,
4: sì,
0: però poi c'è un limite.
4: Ma infatti arriverà una cessione.
0: E vedi
4: ora,
0: come le truppe cammellate all'inverso già cominciano a fare i conti alla Juve. Ha speso tutti questi soldi, ma se lo può permettere? Ma perché? Oggettivamente la Juventus deve andare avanti anche a cessioni. Adesso deve andare a fare cassa, deve andare a fare spazio, perché due ne hai presi e hai spinto altri eventualmente a fare dei ragionamenti. David a capire che ci sarà poco spazio e magari dovesse andare via e l'hai spinto comprando un giocatore, e magari anche qualcun altro ad accettare l'using di altri club. Se dovesse arrivare lo United dello 60 milioni e un'offerta con Cesao, si dice che vado e la Juve lo fa andare via.
4: Chiaro.
0: E sarebbero altre possibilità. E già sei pronto eventualmente il corpo Zirkzee da quel punto di vista. A centrocampo siamo troppi.
4: Facciamo i conti. L'olandese volante.
0: Douglas Luiz, Arthur Resso 3.
4: McKennie
0: Miretti.
4: Locatelli.
0: Turam,
4: siamo 7.
0: No, ce n'è qualcun altro che ci sfugge.
4: C'è Radzic che è andato via.
0: Diciamo che sono 7.
4: Sette. Per fare degli ingressi, secondo me,
0: due devono andare via.
4: Sì, ma ne avresti sempre 5.
0: Sì, due che devono però andare via, più o meno ti possono servire l'economia della stagione.
4: Se centrocampisti, due se ne devono andare.
0: Ma con Miners non l'abbiamo messo in questi 7.
4: Come no? Con Miners, Douglas Luiz, Locatelli, Turam, Arthur, Miretti, McKennie.
0: Sono 7. Diciamo che dovessero partire anche semplicemente Arthur e Miretti.
4: Poi c'è Radzic che oggi è andato via.
0: Arthur e Miretti. Un'offerta dalla Premier per Combiners. Venite, ve la prendere. Vi offro Santarelli una settimana. E allora lì tu puoi cominciare a ragionare. Però capisco il messaggio di Francesco, ma bisogna cedere.
4: Qui bisogna cedere, ragazzi, altrimenti non puoi iniziare la stagione con 8 centrocampisti. Poi è normale che 4 stanno a vedere le partite dalla tribuna, ma numericamente è ingestibile, anche dal punto di vista di un monte ingaggio, Vincenzo, perché comunque come fai? E questi guadagni, cioè Arthur mi sembra guadagni sui 4,5, Arthur. E tra l'altro noi parliamo numericamente, ma se escono Arthur e Miretti, ma se fai 10 milioni in due, perché Arthur io immagino che lo regali, pagate lo stipendio e lo regali.
0: Altro regalo di Comolli,
4: altro regalo di Comolli,
0: 7 milioni.
4: Perché non lo puoi dare in prestito, è all'ultimo anno finalmente, quindi rescindi il contratto e arrivederci. E Miretti, con tutto il bene, quanto lo puoi vendere? 12? Ma non mi sembra che si stiano strappando capelli per Miretti. Il Bologna, quando ha sentito 12, ha detto tenetevelo. Il Genoa non lo riprende, che erano le uniche due che si erano fatte avanti. E che fai?
0: Non puoi, e quindi purtroppo, ma anche fosse per adesso, secondo me anche ci fosse un prestito, non una cessione definitiva, ma anche lì poi dopo non ci dimentichiamo che torna anche Nico Gonzalez, fin quando non lo vendi.
4: Lo puoi considerare anche un altro centrocampista.
0: È un altro centrocampista barra attaccante esterno. Tu intanto questo qua lo devi vendere ancora.
4: Ma tra l'altro lui quando si ripresenta? Secondo me non si presenta lui.
0: Lui
4: è arrivato in finale con l'Argentina,
0: quindi può arrivare anche alla
4: per me non si ripresenta.
0: Ma secondo me neanche, manderà certificati medici, classi ormai consolidata, ma deve portare una squadra, altrimenti fai la fine di Bandà. L'avevano dato per morto, ragazzi, cioè sparito, non rispondeva manco alla gente. A un certo punto Sicchi Damiani si era anche preoccupato, ha detto non lo so, stiamo cercando, non... e quello si stava allenando per i fatti, ah no, no, no, ma non torno, e ho capito, funziona così.
4: Io ho letto una cosa,
0: sì sì,
4: quando dice no ma li stanno... Latini smettila. Quando gli hanno mandato, dice no ma lui non parla l'italiano e non capisce i messaggi.
0: Ragazzi,
4: quindi non risponde.
0: Ma com'è
4: per
0: possibile? Ma dai, ma siamo a questi livelli, siamo. Però per dirti che comunque intanto deve tornarti anche Nico Gonzalez.
4: Sì, c'è questa, Pier, c'è questa voce della Roma, ma io glielo do alla Roma. Ma si parla però,
0: No, no, si parla, si paga.
4: Si paga, sì, sì. Ah, è stato offerto al suo agente.
0: Sì,
4: quindi.
0: E se la Roma c'ha i soldini, perché cioè, la gente gli dice sì, prendiamolo. Ma ti pare che Gasperini ti dice vado a prendere?
4: Ma io credo che sia uno che gli piace quell'altro Gasperini. Il problema è che voi pensate, la gente lo sta offrendo a tutti pur di non farlo tornare alla Juve, perché il signorino non vuole tornare alla Juve. Però
0: porta,
4: 40
0: porta
4: milioni ci ha costato. Porta una squadra. Guarda, ti diamo via senza problemi, però devi portare una squadra. Ma hai detto bene, è un altro in più.
0: Certo.
4: Comunque Bandà secondo me è anche un bel giocatore, eh?
0: No, no, per carità, ma guarda che perde tanto la Lecce senza Bandà. Però non voleva tornare. Vabbè. E poi c'è la storia di Lucumi da vedere, eh?
4: Sì.
0: Che comunque resta un po' questa guerra di nervi. La Juventus pare che abbia un accordo con lui per 2,5 milioni, sempre fino al 2031, stanno facendo i contratti fino al 2031. E ha offerto 17 milioni al Bologna, che però ha detto non esageriamo, facciamo 25. È chiaro che a metà strada sono 20-22.
4: Anche lì inseriamoci Miretti nel mezzo,
0: già è tramontata quella strada. Ma anche lì torniamo a un altro discorso, devi liberarti di un difensore. Se parte Gatti, secondo me la Juventus affonda subito per Lucumi. Ecco perché per Gatti chiedono i soldi che eventualmente richiede il Bologna per Lucumi. Quindi io faccio una richiesta di almeno 20 milioni, mi porti 20 milioni per Gatti, o con quei soldi vado a prendermi Lucumi subito.
4: Però oggettivamente, Vincenzo, anche lì io,
0: e guarda,
4: se lo
0: che
4: vendono
0: vado a risparmiare
4: per...
0: perché Gatti prende 300, anzi 3,2.
4: Gatti è uno da 20 milioni, ora onestamente. Poi per carità, se Tonali ne vale 120.
0: Sai, uno che ti porta gol, è un giocatore giovane, tutto sommato integro. A Napoli sentivo oggi che mi hanno chiamato anche da tutto Napoli, non c'avevamo niente da fare oggi. Chiamato pure da tutto Napoli e sentivo i collegamenti da Castel di Sangro e dei tifosi che dicevano sì, c'ha la cazzimma, lo vogliamo, prendete, però, cioè, va bene.
4: Sai l'unica cosa che mi dispiacerebbe? Che si va a sottigliare la pattuglia di italiani. Cioè il rischio di una Juventus senza più italiani.
0: Ma le oramai italiani,
4: so,
0: bravi, bravi. Cioè
4: so,
0: hai preso Ecator,
4: so.
0: E hai preso un italiano. C'hai Locatelli che ti resta età. C'hai Perin, il portiere speriamo vada via. Ma
4: però
0: se viene Vicario resta un altro italiano. Cambiaso che comunque è italiano. A centrocampo, ma i giocatori di livello a centrocampo,
4: no, no,
0: italiani chi sono? Potresti prendere Frattesi? Meglio di quelli che c'hai,
4: Poi c'hai Rebegovic, Frattesi non ti serve nemmeno più.
0: No, non ti serve nemmeno più, però insomma... poi cioè, tu devi pensare alla qualità, non devi pensare alla scuola,
4: d'accordo.
0: Poi piano piano magari ci arrivi anche a prendere giocatori italiani, ma di qualità, vedi, dovresti prenderti Tonali, ma l'hanno presa a 140 mila miliardi.
4: Una follia.
0: E quindi come, quello quanto prende? 12 milioni? No?
4: 12.
0: 12. Ragazzi.
4: Pagato 120 milioni.
0: Quindi capisci che poi quelli là, bravi, bravi, bravi, ti costano e non te li puoi comprare.
4: Va bene, andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo.
6: Due colori, due voci.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Radio Bianco.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Quasi quasi ci vado pure io allora.
4: No, Marangio, perché tu al contrario mio.
0: No, sai, io allora, la verità, allora, storia vera, storia vera.
4: Sì.
0: Io andrò in vacanza, ma io ancora non so dove, perché nel senso stiamo cercando allora, strutture, vai. Villaggio all'inclusive, ovviamente. Scusa, non eccessivamente costoso. Sì, più vabbè, io accetto proposte da ognuno.
4: Dai,
0: di
4: ma
0: voi.
4: Fai schifo.
0: Chiunque di voi dovesse avere una struttura, un
4: Diego.
0: Villaggio.
4: Diego.
0: Sì, e aspetto anche Diego. Un villaggio, chiaramente non mi vorrei spostare molto per motivi che tu sai, che saprete a breve
4: appunto,
0: tutti quanti.
4: Vai a Cattolica.
0: Allora mandatemi proposte, io le prenderò seriamente in considerazione. Che oh, e ti chiedono uno sproposito. Settimana 22-29, due nuclei familiari, uno, due adulti e qua due bambini.
4: Sì,
0: uno,
4: ma
0: due
4: non
0: adulti.
4: È che siamo un'agenzia
0: va
4: di
0: bene,
4: viaggi.
0: Ok, no, io propongo, poi qualcuno
4: comunque
0: dispone.
4: Ti racconto questa vai, cosa, racconto. Storia vera. L'unico neo che ho avuto in tutta la vacanza è che, l'ho raccontato anche a pranzo, è che avevo purtroppo vicino a me, fortunatamente lui no, nella bellissima sala da pranzo dell'hotel, tra l'altro tutta a vetri sul mare, meravigliosa.
0: Interista.
4: Bravissimo, sulla terrazza, fortunatamente lui era fuori perché sennò avrei sentito anche un brutto odore. Avevo fuori questo interista che tutte le mattine si presentava con la stessa maglia, Curva Nord Milano, tutte le mattine, oggettivamente bruttarello, mamma poverino mia. Anche lui. Allora gli volevo di qualcosa e Claudia lo guardava, no? E ho detto vabbè dai Claudia, lasciamo perdere. Una cosa però l'ho detta, perché ho scoperto poi che aveva anche la camera al mio stesso piano e abbastanza vicino a me.
0: Interista.
4: Quando l'interista, quando ho aperto, era il giovedì sera, lui è salito, io a piedi ovviamente perché si sale a piedi, mai lui in ascensore,
0: come
4: stava per, certo, per tenere il fisico, no? Sempre, lo sai che ho fatto 75 km in una settimana? Sì.
0: Ma dove?
4: Camminando sulla spiaggia,
0: mamma mia, peggio di Piccari,
4: 75 km, sì, peggio di Piccari. Insomma, lui era vicino. Claudia apre la porta della sua stanza e dico: mamma mia, Claudia, che puzzo di cartone che c'è in questa stanza! E lui era dietro, sì. Mi sta proprio sulle balle. Cioè, la faccia da interista antipatico.
0: Ricordo che tu ne finanzi uno ogni volta che vai a mangiare un pezzetto di pizza qua
4: sì,
0: vicino.
4: Ma anche te.
0: Io non ci vado più da quando ho scoperto.
4: Sì, però ci sono delle signorine carine.
0: E tu ti fai sembra affascinare.
4: Comunque sono ovunque sti cartonati,
0: sì, anche nei posti di comando, purtroppo. Sì. Va bene, ci
4: però molti di perché loro non ci credono.
0: No, loro sono smoking bianchissimo, immacolati e puliti. Oh, l'hai sentita? Sai che ti ho dovuto imitare.
4: Che
0: a
4: è
0: certo
4: successo?
0: Punto.
4: Dimmi.
0: È successo che a un certo punto Gravina ha detto: Infantino, ma come ha fatto a fare sto mondiale? C'erano influenze politiche. E io, Gravina, ma come c'erano influenze
4: guarda,
0: politiche?
4: Allora, parlando in questa serata, ma poi ti devo raccontare.
0: Non mi raccontate niente.
4: Una cosa mi è stata detta e sicuramente è vera, che Gravina aveva comunque intenzione di dimettersi a prescindere.
0: Non
4: tutto sommato,
0: convinto,
4: no, non sembrava, però visto che me l'ha detto insomma chi è dentro
0: vabbè,
4: la federazione,
0: certo,
4: ci credo,
0: certo, ci crediamo.
4: E che quel delirio di quella sera dopo la Bosnia lì, e sono d'accordo su questo, è stata data molta responsabilità all'ufficio stampa che non doveva farlo parlare perché era veramente stravolto e lui lì è andato a dire una serie di
0: panzane, ce ne siamo accorti abbastanza.
4: E lì stavo detto lì però un ufficio stampa deve intervenire per non farlo parlare perché è totalmente fuori testa. Però mi è stato raccontato che appunto lui si sarebbe dimesso a prescindere. L'unica cosa in più, perché dice sai è difficile, e lì un po' durante la cena sono intervenuto con questo carissimo persona, presidente della federazione Emilia Romagna, lui dice però sai è anche difficile lavorare quando hai tutti che ti fanno la guerra. Perché mi sono raccontato che gran parte del mondo del calcio li faceva la guerra.
0: Sì. Poi ci detto, sono
4: sì.
0: Delle...
4: Poi appunto, poi ci sono anche delle sue chiare responsabilità
0: E delle persone che evidentemente erano anche vicine a lui. E poi soprattutto abbiamo parlato anche a lungo qui quando non c'eri del fatto sì, è cambiato Mago e poi gli altri consiglieri sono rimasti là, l'avvocato Viglione è rimasto là e
4: Chi è rimasto lì.
0: Tante cose da dire, come per esempio dire a Tony da Zurigo più mare che montagna.
4: E comunque ha ragione questo amico, è accattonato.
0: No,
4: sei un accattone,
0: no,
4: Marangio, sei una...
0: tu ti sei offerto e hai trovato una sistemazione. Io sto semplicemente dicendo se c'è qualcuno che c'ha una struttura, sarei tu da qua a Cattolica è una cosa, da Napoli è un po' più lontano, perciò devo viaggiare più verso sud. Probabilmente. Beh, sì. Più verso Calabria, sì. Magari Puglia.
4: Ma su questo non
0: Cilento,
4: c'è dubbio.
0: Cilento, c'è grande.
4: Quintiliano, ma dove è andato?
0: Chi è?
4: Quintiliano.
0: Quinti, lo sai che non lo so dove è andato, però oggi ha postato la foto in braccialetto che si è rotto.
4: Brutto segnale.
0: Allora, o è stato chiamato da quello là, oppure adesso detto che non se lo può comprare un altro.
11: Stefano, sbaglio tu che sei un cinematografo.
0: Questo rimane
4: negli annali. Vai, Gabri.
12: Oh, ragazzi, se vi può consolare.
0: Dica.
12: 6 giorni al Giglio è praticamente uno scoglio bellissimo. Bellissimo. Tutti interisti, tutti locali con la bandiera con la cosa 21.
0: Mamma mia.
12: L'alternativa era digiunare una settimana e l'ho dovuti sovvenzionare, se non si mangiava. Una cosa terrificante.
0: Mamma mia, non comunque, ti invidio, non ti invidio.
12: Va bene così, tanto finiranno prima o poi.
4: Sì, saluto. Sì, ciao amico mio, il Giglio è uno scoglio. Allora, Giglio, io ci sono stato una volta, è molto bella, tra l'altro il Giglio ormai nella memoria collettiva è per quel disastro della Costa Concordia. Vi invito a guardare però il documentario su Netflix, perché lì emergono anche delle verità un pochino diverse, quindi vi invito a guardarlo.
0: Allora,
4: il Giglio purtroppo è ormai nella memoria collettiva la tragedia della Costa Concordia, però non è proprio soltanto uno scoglio.
0: No, allora, sì, tra l'altro non siamo stati chiari, evidentemente. Chiaramente la Juventus mica era così folle. Dico al nostro amico che dice: quindi la Juve deve sborsare 12 milioni che vanno a finire le casse del Sassuolo se lo volesse riscattare. No, il riscatto a 12 milioni è per il Sassuolo,
4: certo.
0: Se il Sassuolo vuole riscattare Hagic paga 12 milioni. La Juventus invece, se volesse riscattare il giocatore o riprendesse il giocatore, lo pagherebbe 1,5 milioni circa. Quindi, anzi 1,7, quindi ovviamente non sono soldi che vanno nelle casse del Sassuolo, ma soldi che andrebbero nelle casse della Juve più che altro, e mantiene la possibilità
4: sono
0: di un controriscatto a una
4: con
0: cifra bassa.
4: Vincenzo, che il Sassuolo sia anche Cagliari non è male, anche se a Cagliari c'è una situazione
0: Esposito è scappato via.
4: Sì, io ho sentito anche l'intervista fatta al procuratore, che è Giuffredi se non vado errato, che dice che lui, cioè Esposito, aveva chiesto la possibilità di andare 2 o 3 giorni a casa perché non sta particolarmente bene, Pisacane gliel'avrebbe negata, insomma una situazione un po' particolare. Però Sassuolo, secondo me, cioè Reggio Emilia, dove giocheranno,
0: è un
4: Sassuolo,
0: clima ideale per
4: è un
0: Hazic.
4: Clima ideale per Hazic, cioè sì. O esplode o rimane un giocatore.
0: E secondo me esplode. Allora, però questa è la grandezza della trattativa, perché se esplode e la Juventus dovesse dire: sai che c'è, questo adesso è pronto e lo porto a casa, 1,7 e te lo porti a casa. Se esplode ma non lo ritieni un giocatore da Juventus e loro lo vogliono riscattare, 12 milioni te li prendi tu. Quindi secondo me è un'ottima soluzione che ha trovato.
4: Io non
0: Juventus.
4: Lo so se Hazic è un giocatore da Juventus, Vincenzo.
0: Credo
4: non
0: di no.
4: Te lo so
0: credo
4: dire.
0: Di no, credo di no. Poi magari un po' un bagno di umiltà, però vedi, devo dire una cosa, lo apprezzo. Perché,
4: perché
0: dopo il gol con l'Inter mi è sembrato che si fosse un po' montato la testa. Fatto quel bell'assist al giocatore impronunciabile che avevamo lì davanti adesso nell'amichevole col Nizza, che è stato un bell'assist, i numeri ce li ha. Però non ha avuto quella cosa di dire: no, e che faccio ad alzare il suo? No, invece lui, poi tu dici giustamente, sei Hazic, non è che sei uno tipo il Di Gregorio o il Kuhn Mainz, e comunque una storia già ce l'ha, ed è chiaro che non accetteresti da solo. Però avrebbe potuto comunque un po' impuntarsi e dire: io sono da Juve, voglio giocare le mie carte. Invece ha capito l'importanza.
4: Beh, intelligente, sì, e forse anche, sì, dei procuratori, anche dei procuratori intelligenti.
0: Bravo,
4: vai,
0: bravo.
4: Prova, perché è l'ambiente ideale per te.
0: Bravo.
4: E secondo me, tra l'altro, il Sassuolo farà il suo campionato. Non credo che possa retrocedere, perché ci sono squadre al momento molto più deboli, e può strutturarsi e capire che tipo di giocatore è. C'era molta attesa su Azic quando lui l'ha preso, ti ricordi?
0: C'era grande attesa.
4: Poi lui è stato anche un po' fermato dagli infortuni, perché muscolarmente è un po' fragile. Guarda, oggi parlavamo della tournée, no? con Marco Sanfelice, e Marco ha detto una cosa che condivido molto. Io sai che sono contrario a queste tournée, però il male stanno facendo tutti, e va bene. Spero che tutti tornino sani e salvi.
0: Sì, questa è la cosa più importante.
4: Questa è la cosa più importante.
0: Poi se si fa male con Miners, tanto non lo riusciamo a vendere comunque, sti cavoli. Cioè, nel senso, deve essere più una vetrina per quelli che vuoi vendere, piuttosto che un rischio per quelli che devi tenere. Però
4: devi alzare
0: anche
4: un po' l'asticella.
0: Devi alzare l'asticella, devi alzare il livello, anche perché poi comunque affronterai il Chelsea, affronterai l'Inter, affronterai squadre che comunque in qualche modo devi cercare di non sfigurare troppo.
4: Bravo, bravo.
0: Però è altrettanto vero, vedi, cambieranno per alcuni giocatori le tecniche di allenamento, penso ai nuovi arrivati.
4: Certo.
0: Bisogna stare attenti, bisogna stare molto attenti.
4: Oh, intanto ci dice Ermanno da Bergamo che Quintiliano è all'Argentario. Oh, ma ha fatto soldi Quintiliano?
0: No, l'hanno ospitato.
4: Ah, ecco.
0: No, scherzo, non lo so. L'Argentario è da VIP.
4: Probabilmente però lui è
0: a fianco all'Argentario.
4: Esatto, è a fianco all'Argentario.
0: L'ottonario.
4: Al cartonario, vai.
0: Al cartonario.
13: Ciao ragazzi, Domenico da Bari.
0: Ciao.
13: Ma,
0: Domenico,
13: volevo dire, secondo me, per come si sta configurando oggi la squadra, se dovesse rimanere Douglas Luiz, il 4-3-2-1 è la cosa perfetta. Nei tre può giocare Douglas, può giocare anche McKennie.
4: Locatelli nel mezzo.
13: Locatelli potrebbe fare la mezzala, e poi i due davanti, dietro a Colo, sarebbero Alaj Begovic e
4: Ildiz.
13: E Ildiz, perfetto, secondo me.
0: 4-3-2-1.

0: adattare la squadra a quelli che hai. Quindi, secondo me, il pensiero lo devi fare. Non solo per i titolari che vuoi schierare in campo, ma anche per quelle che sono le riserve che potrebbero
1: Assolutamente
0: subentrare.
1: sì, assolutamente
0: Che
1: sì.
0: Boga, ecco che con Boga e con Conceição il 4-3-2-1 diventa 4-3-3
1: Esattamente,
0: immediatamente.
1: esattamente. Perché nessuno dei due, secondo
0: No,
1: me, te ne sparo.
0: no.
1: Intanto, Tony da Zurigo ti dà un ottimo
0: Vai,
1: suggerimento. Io
0: vai,
1: ci sono
0: Tony.
1: stato a Cagnes sul Mer, molto
0: Ah, ci
1: bello,
0: sono
1: sulla
0: stato anche
1: Costa
0: io,
1: Azzurra.
0: sì.
1: C'è anche un ippodromo fantastico, molto bello, sì, molto bello. E anche Gianluca dal Monte Amiata, quindi vedi, sei
0: Sì.
1: veramente
0: Allora,
1: il peggio del peggio, Mario.
0: cerco una pensione completa, villaggio per due nuclei familiari. No,
1: Io
0: perché non si trova posto, santa, e quindi rischio di restare a piedi. Che faccio? Poi dopo non torno riposato abbastanza, quindi pensateci, pensateci, datemi una
1: Filippo, il
0: mano. Grazie
1: 3-4-3,
0: comunque,
1: il
0: ragazzi.
1: 3-4-3 è un modulo bellissimo, ma difficilissimo. La squadra deve essere corta, compatta, devono correre come dei matti e dei dannati. Poi, secondo me, Spalletti non vuol fare la difesa a 3, non la vuol fare. L'altro anno l'ha fatta, quest'anno per me vuol fare la difesa a 4.
0: Difesa 3 no.
1: Anche perché, per esempio, Selic è una difesa a 4,
0: Sì.
1: Kalulu ormai è una difesa a 4.
0: Cambiato sono difesa a
1: Cambiato
0: 4,
1: difesa a
0: questo è un
1: 4. A
0: rischio
1: meno che tu lo.
0: epocale.
1: Sì, è anche vero però che Cambiaso non difende benissimo.
0: No, no. Poi dipende anche. No, io penso che sarà sempre difesa a 4. Sempre difesa. Oh, poi soprattutto speriamo di avere un portiere, perché poi difesa a 3, difesa a 4 ti serve il portiere che fa la differenza. Dovesse arrivare Lucumì, non so se uno da difesa a 3 eventualmente.
1: Ma io ho sempre visto giocare più o meno a 4
0: Sempre
1: Lucumia.
0: pure io, però se magari non so con la Colombia se qualche volta ha giocato a 3, però sai, comunque una difesa formata da Kelly, Bremer, Lucumì con esterni a destra e a sinistra, Cambiaso e Kalulu che possono diventare un 3-5-2, insomma. Però credo che Spalletti non si allontanerà dalla difesa a 4, credo, a
1: No,
0: sensazione, a
1: io dovessi
0: sensazione, a
1: scommettere
0: sensazione.
1: oggi, scommettere sulla difesa a 4, la difesa a 3 proprio no, perché poi appunto la difesa a 3, sì, certo, potresti fare un 3-4-2-1, però io credo che lui voglia lavorare sulla difesa a 4. Prego, Gabri.
2: Ciao Vince, ciao Ale,
0: Ciao, ciao.
2: Roberto da
1: Ciao
2: Bologna,
1: Roberto.
2: un grande abbraccio ad
0: Ciao
2: Alessandro,
1: caro, è
2: dove
1: tornato, è tornato.
2: meritatissime vacanze. Vorrei dire una cosa, sapere voi cosa ne pensate. Quando riparte una nuova stagione, quella precedente si azzera. Io parlo sul campo. Lo staff tecnico, i giocatori, la dirigenza, si riparte per una stagione nuova, non è un prosieguo di quella precedente. Quindi, tutto questo per dire che magari giocatori che non hanno funzionato, possono funzionare
1: No, hai ragione Roberto.
2: tranquillamente, perché si riparte
1: Da
2: da
1: zero.
2: zero con altre motivazioni, con altri obiettivi, con altri rapporti.
1: No, Roberto, è corretto. Dice una cosa sacrosanta. Su alcuni giocatori, secondo me, è impossibile, tipo Koopmeiners, perché si è azzerata, questa è la terza volta. Però capisco il tuo ragionamento, potrebbe arrivare sul discorso di David. Emiliano da Fiumicino, sei
0: Sei
1: meraviglioso.
0: meraviglioso, ci hai regalato un sorriso, una risata incredibile.
1: Ci ha regalato una.
0: C'è
1: Però quella è
0: l'altra.
1: vera.
0: C'è la, sì, è vera. C'è l'altra ufficialità, la partenza di João Mario. Andiamo a
1: Sì.
0: leggere il comunicato della Juventus. Quindi vedi, comunque si sta procedendo per andare ad alleggerire un po' tutto. La Juventus comunica di aver raggiunto un accordo. Leggete, ascoltate bene, sennò poi leggete le cose al contrario. Un accordo con la società fiorentina per la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 dei diritti delle prestazioni sportive del calciatore João Mario a fronte di un corrispettivo di 1,8 milioni pagabili in un unico esercizio, quindi la Juventus incassa già ora 1,8 milioni. L'ingaggio naturalmente se lo accolla la Fiorentina. Inoltre, l'accordo prevede la facoltà, non l'obbligo, quindi da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un ulteriore corrispettivo di 9,5 milioni pagabili in tre
1: Magari
0: esercizi. Quindi diciamo, se la Fiorentina mai
1: 3, 6, 9, 3 milioni
0: dovesse,
1: l'anno.
0: esatto, se la Fiorentina dovesse pensare di riscattarlo perché fa una buona stagione, 9 più 1 fanno 10, 10 e 5 fanno 11 milioni sostanzialmente, e qua è rotti di incasso.

0: per la cessione di João Mario, che più o meno, considerando l'ammortamento fatto nella passata stagione, vai a recuperare quella che è stata la spesa del giocatore.
1: Tra
0: Questo è quanto.
1: l'altro, se João Mario e Hadžić dovessero fare grandissime stagioni, tu l'anno prossimo hai più o meno 20 milioni assicurati.
0: Sì. Esatto, e questo già diventa una cosa importante. In questo caso, a differenza che per Hadžić, qualora la Fiorentina dovesse comprare il giocatore, ne perderebbe il
1: Sì,
0: controllo, quindi non
1: vabbè.
0: avrebbe il diritto di. Ma chi se ne frega, ovviamente, perché. No, però
1: Sinceramente.
0: questa è un'indicazione altrettanto importante, perché significa che su uno la Juve ci vede un
1: E
0: talento,
1: sull'altro no.
0: sull'altro
1: Chi l'ha comprato l'altro?
0: no. Indovina un po'.
1: Appunto. Fammi sentire in vocale, va.
2: Ciao ragazzi, ciao Ale, bentornato. Ci siamo,
0: Ciao.
2: vabbè, sentiti su Facebook ogni tanto
1: Ciao caro.
2: e ho seguito Vincenzo che è stato grandissimo anche da
1: Infatti,
2: solo.
0: grazie,
1: domani riparto.
0: grazie, smettila.
2: Quello che volevo dire io è quello che stavi dicendo è interessante, però in realtà è vero che con Sesame innanzitutto se lo vendi sei obbligato a fare il modulo con i due trequartisti,
1: Esatto.
2: Ildiz e Ala e la punta, come dite voi, ma in realtà poi Boga con Sesao, Zegrova possono giocare lì in uno dei due trequartisti, perché poi il trequartista alla fine quando sono due si devono per forza di cose dividere insomma destra e sinistra, quindi vanno a fare un po' trequartista, un po' ala, un po' attaccante esterno, secondo me lo possono fare, anzi con Sesau si accentrerebbe un po' e forse diventerebbe pure un po' più utile. E Gabriele da Tivoli forse non ve l'ho detto, vabbè, ciao,
1: Ciao
2: forza Juve.
1: Gabri, molto molto interessante. Guarda, io oggi tra le varie uscite, e lo dico con un po' di mi fermo? Questo suonava. Ah, questo suonava con te. Gabriele
0: Attenzione!
1: Latini dice che Gabriele da Tivoli suonava con lui. Grandissimo, grandissimo, bella, bella, bella questa cosa.
0: A volte si incrociano.
1: Allora, Gabriele da Tivoli, che suonava con il nostro Gabriele, dice una cosa secondo me interessante. E ad oggi, se mi dicessero lo cederesti Zegrova, io direi sì. Perché ritornando al ragionamento che faceva Roberto prima di alcuni giocatori che correttamente ripartono da zero, è altrettanto vero anche il contrario, che secondo me atteggiamenti di alcuni giocatori non li puoi cambiare. Zegrova è un talento, ma è un talento a modo suo, che funziona per me in determinate situazioni. Se lui ritorna in Francia, funziona. A
0: Tra l'altro, Ale, Zegrova
1: me è deluso molto
0: sì,
1: Zegrova.
0: non è neanche, tu dici, un over 30.
1: Capisci?
0: No, lui sta nel pieno, ha 27 anni, se non ricordo male, sta nel pieno della
1: Allora,
0: maturità, in teoria.
1: all'alibi sicuramente Vincenzo, che noi l'abbiamo preso e lo sapevamo,
0: Infortunato.
1: infortunato.
0: Vabbè,
1: Ok.
0: passato
1: È
0: due anni, sono
1: passato un
0: passati
1: anno.
0: 2 anni.
1: Sì,
0: Era
1: questo.
0: 2 dicembre fa che si era infortunato, e
1: Lui è
0: cavolo.
1: questo, poi il talento è indiscutibile.
0: No, non c'è dubbio.
1: Perché Zegrova, io l'ho visto dal vivo soltanto 2 volte, ma quando l'ho visto dal vivo a Pisa e a Roma, mi ha impressionato perché lo vedi che è un giocatore che carezza il pallone, ma nel calcio moderno non basta. Lui è un anarchico del calcio e secondo me è proprio quel profilo che a Spalletti non piace. Perciò su alcuni, secondo me, si lavora, su lui non lo so. Il problema è che siamo sempre lì. Chi te lo compra? E comunque tu hai speso 15 milioni per comprarlo, eh?
0: Certo, l'investimento l'hai fatto. Io ti dico la verità, mi è sembrato di percepire che il ragazzo volesse fare un ottimo precampionato per conquistarsi un posto alla Juve, ma la percezione non ha seguito i fatti. E
1: No,
0: questa è quella che preoccupa un po' di più, perché poi non è neanche quel giocatore che tu dici, vabbè, fisico ci mette tempo a entrare in condizione.
1: no,
0: Cavolo, questo è uno che entra in condizione subito.
1: sì,
0: Dovrebbe.
1: infatti c'è anche Nico, Marco, bravo, c'è anche Nico.
0: Sì,
1: Nico
0: l'abbiamo
1: sarà una
0: detto.
1: bella patata bollente da
0: Sì,
1: gestire, perché questo non
0: no.
1: si presenta.
0: No, ma sì, però poi se non si presenta, cavoli suoi, deve trovare una squadra.
1: Assolutamente.
0: Non è che la Juventus deve fare gli sconti agli altri, gli altri ti devono prendere per la gola e ti devono cambiare gli accordi mentre tu stai per presentare un giocatore e basta.
1: Anche perché, dunque, quando c'è stata la finale del mondiale, 19 luglio,
0: Luglio, sì.
1: beh, 3 settimane di ferie c'è, eh?
0: Sì.
1: Quindi 19
0: Arriva a ridosso dell'inizio del
1: a ridosso, sì,
0: campionato.
1: inizio del campionato,
0: C'è
1: la
0: il
1: prossima settimana
0: tempo.
1: ritorna,
0: Sì.
1: in teoria.
0: Immagino che i suoi agenti stiano lavorando per risolvere i problemi. Non è che torna dalle vacanze e tutto a posto. Cioè, devi risolverlo ora il problema. Perché io devo sapere, anche perché quello è un assegno fondamentale per la Juve.
1: Certo, ma io con l'Atletico parlerei, sempre come certo. Due giocatori, adesso te ne aggiungo due. Uno è Sorloth, che comunque solo in questa Juve ci potrebbe stare.
0: Sì, come no.
1: L'altro è Ruggeri. Io Ruggeri me lo prendo domani mattina. Sulla sinistra me lo prendo domani mattina. Sistemo la fascia sinistra e a quel punto o cedo Cambiaso oppure si gioca al posto con Cambiaso. E secondo me alla fin fine forse Ruggeri potrebbe far pure il titolare al posto di Cambiaso.
0: Secondo me sì. Secondo me sì. Secondo me sì. Qual è secondo te il giocatore di quelli di cui abbiamo fatto il nome, tolto Nico Gonzalez, che è più vendibile?
1: Questa è una grande domanda, Vincenzo. Questa è una grande domanda.
0: Perché se io non ne vedo nessuno, cioè nel senso, con Miners.
1: Kelly.
0: Sì, forse Kelly. Forse Kelly.
1: E ti levo Bremer, perché Bremer non ha avuto.
0: È un paradosso. Perché manco Cambiaso è vendibile.
1: Guarda, Kelly, Gatti. Perché Gatti è un altro vendibile.
0: A quale cifra? Perché anche qua offerte non ne sono arrivate. Il Napoli ha detto 12. Quindi a 12 lo lasci partire?
1: No, a Napoli a 30.
0: A Napoli a 30.
1: Miretti, ma fai 10.
0: Che però comunque non sei riuscito a venderla ancora. Oh, e siamo comunque al 3 agosto.
1: Lo so.
0: Cioè questi qua sono quegli acquisti tipo, sei stato bravissimo a chiudere adesso, cioè Mario Azic, ma per pochissimo e in prestito. Però questi sono giocatori che sono quella che fai subito, le scartine, va, per dire, quella che riesci a vendere subito, perché hanno costi bassi, ingaggi bassi, esperienza e pedigree da squadra di top livello. Questi sono giocatori che il Bologna di turno se lo dovrebbe prendere domani. Cioè...
1: Bravo, ma sai anche lì, e poi chiudiamo, João Mario, perché poi c'è l'intelligenza dei giocatori, ha detto e ha capito, c'è Kalulu, c'è Selic, ma io qui, ma cosa ci sto a fare? La Fiorentina, vado,
0: certo.
1: Non gioco mai.
0: Certo, sta l'intelligenza del giocatore.
1: Beh, sì, ma lo stesso Azic.
0: Quelli, però ci sono quelli che si credono forti, il combiners di turno, al limite anche la, guarda, a me...
1: Con Cesao, giusto, con Cesao è vendibile.
0: È vendibile, sì. Quando eri in ferie, Dunque la Suiza a un certo punto ha chiesto, l'hai letto pure tu, ma io che minutaggio avrò? Sì. Ma ragazzi, cioè, ma veramente, cioè, gioca bene e il minutaggio te lo conquisti.
1: E Luiz è un altro che tecnicamente sarebbe, è vendibile.
0: Sì, se fa secondo me un'ottima tournée, arriva una bella offerta la Juventus in pacchetto.
1: Ti posso dire un altro che è vendibile, forse? McKenny.
0: No, però McKenny l'hai rinnovata adesso, lo so. Secondo me la Juventus lo vuole tenere, ma non perché l'ha rinnovata, perché diventa veramente il jolly. Diventa il jolly, stai in una situazione di emergenza, lo fai giocare a tre quarti. Cioè, come tu dicevi, no? L'Europa League che ci andremo a giocare, poi chiudiamo.
1: Noi dobbiamo vincere l'Europa League,
0: perfetto.
1: Vincenzo.
0: Però che cosa dicevi sempre? Le prime partite non metti titolare.
1: Certo.
0: Allora, McKennie è perfetto a posto di Alla Begovic, per dire...
1: Certo.
0: Non è un altro.
1: Guarda, io ti faccio la mia previsione. Secondo me, sai chi parte? Con Cesao. Perché ho un'altra sensazione. E chiudiamo veramente, Vincenzo. La Juve... Ad oggi quanti soldi ha tirato fuori? 38 più quant'è Alibegovic? 30?
0: 35.
1: Ok, 38 più 35, lo sapete che la matematica non la conosco. Quanto fa 38? Fa 70 più o meno?
0: 72.
1: Benissimo. Più c'è il riscatto del fenomeno che abbiamo dato a Lione, perché quello l'ha pagato così. Siamo oltre 100.
0: E 43 quanto... hai speso per Osimper, scusami, per Openda. Magari Osimper, per Openda. Aspetta, aggiungici 4 e mezzo per Boca.
1: Sei oltre 100. Paradossalmente, sì, sì. Sei oltre 100.
0: No, cioè, sei 140. Secondo me sei sui 140. Non ricordo male, che avevo letto un po'. Potremmo fare un po' i calcoli.
1: Ma ci torniamo domani su questo. Sì, sì. Però, Vincenzo, ora tu devi cedere.
0: Vendere.
1: E lo dico.
0: E vendere anche bene.
1: Prima, perché poi domani riparto per le ferie.
0: Ne smetti,
1: e vi lascio con Melangio. La cessione che arriverà, ragazzi, sarà una cessione necessaria. Va via con Cesao. A me dispiacerebbe molto, ma capisco che in questo momento.
0: Capirei.
1: Ci vediamo
0: a domani.
1: È stato bello, ragazzi. Domani riparto. Ci vediamo.
0: Allora, ricordiamo gli appuntamenti: 9-11 ci sarò io.
1: Marangio.
0: Poi c'è Claudia, Giulia. Dopo.
1: Poi c'è Giulia.
0: C'è Giulia, poi c'è tu.
1: 12-14 sono io.
0: Ci sei tu.
1: Dalla spiaggia.
0: Poi c'è Cami.
1: Poi c'è Cami. E poi ci siamo
0: poi
1: noi.
0: Ci siamo noi di nuovo. Quindi va,
1: va bene.
0: Dalla spiaggia. Ma smetti.
1: Ciao, ragazzi. A domani.
0: Allora, anche sui social potete mandarmi offerte.
1: Fai schifo, ma sei un accattone. Sei un accattone.
0: Scherzo, vi vogliamo bene.
1: So che hai cercato anche un. Vabbè,
0: sì, vabbè, per forza serve.
1: Ciao, ragazzi, a domani.
0: Tini.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Questione migranti in primo piano, il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa di migranti, che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Albares ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi in Italia si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat.
6: Via libera anche dalla Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato da giudice e PM, la maggioranza ha votato a favore mentre le opposizioni hanno lasciato lavori prima del voto.
5: Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini, una Smart 4-4, causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero.
6: Ci sarebbe un movente personale dietro alla sparatoria di Riesi in provincia di Caltanissetta, in cui sono stati feriti gravemente con colpi di pistola un 58enne di Mazzarino e una 40enne che ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente, sospettato del duplice tentato omicidio. Il compagno della donna, che ora è ricercato. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento non è ancora chiara la dinamica del ferimento nel rapporto tra i due.
5: Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità presenti, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e Don Luigi Ciotti.
6: Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi, ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club rossonero Jerry Cardinali, al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello e Bismara, e al presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.
5: Lo sport, l'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free, chiusa al terzo posto. Alle spalle delle azzurre la rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia.
6: È tutto, grazie per averci seguito.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta. Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che oggi realizziamo direttamente da Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Vi proporremo una serie di interviste per parlare dell'attualità calcistica e iniziamo subito con Giovanni Galli che ci regala le sue considerazioni su una Fiorentina che in questo momento possiamo definire la regina del mercato, ma con lui abbiamo affrontato brevemente anche la questione Milan e Giovanni Galli parla da ex rossonero raccontandoci appunto quelle che sono le sue impressioni sulla squadra che è stata affidata ad Amorim. Giovanni, uno sguardo alla Fiorentina, sembra esserci un'aria nuova intorno alla squadra, acquisti intriganti, adesso però mancano gli esterni, forse si è un po' impantanato Paratici?
1: No, io credo che dobbiamo fargli i complimenti perché ha svoltato strategia. Noi negli ultimi anni, dall'arrivo della famiglia Commisso, questa squadra prima dobbiamo vendere prima di acquistare, aspettare gli ultimi giorni perché vedere le società che hanno i giocatori no, fuori rosa e sovrannumero, e invece mi sembra che abbia dato un'impronta ben precisa, ben decisa, dicendo ci sono dei giocatori che abbiamo identificato che possono andare bene per il nostro progetto, e hanno preso e l'hanno portati a casa. E questo secondo me è un messaggio forte, un messaggio della società, anche a tutti i tifosi, a tutti quelli che no, si augurano che la Fiorentina possa tornare ad essere veramente una squadra competitiva, ma soprattutto una squadra che possa lottare per l'Europa finalmente, un'Europa che conta, io sto parlando, no? La solita conference, perché la conference avrebbe anche un po' stufato, perché porta via energie inutili. Perciò gli arrivi di Attà, gli arrivi di Ulai, questo ragazzo, insomma, sono già questi due. Mi è dispiaciuto, se devo essere sincero, la perdita di Comuzzo, perché comunque alla fine l'impressione, io non so quali sono i termini, leggo, mi viene detto che è in prestito con diritto di riscatto da parte del Torino, e logicamente se il ragazzo fa bene il Torino se lo riscatta,
0: però 20 milioni per il Torino, per questo Torino,
1: ma Torino è già coperto quando,
0: certo,
1: lo riscatta,
0: potrebbe avere dietro qualcuno, ma,
1: cioè se hanno offerto 30 milioni l'anno scorso alla Fiorentina è perché logicamente si pensa che questo possa essere un giocatore che possa tornare su quei livelli, per cui mi dispiace perché è un ragazzo del settore giovanile, un ragazzo che è cresciuto qua. Ho letto veramente con emozione anche la lettera che ha lasciato a tutti noi fiorentini, per cui devo dirti, in tutto questo ho sposato appieno quello che sta facendo Paratici, e l'unico dispiacere ce l'ho per Comuzzo. Per quanto riguarda gli esterni non si è impantanato, ma credo che questi possano essere anche gli ultimi acquisti da fare nella maniera più ponderata e più giusta, capire anche se effettivamente serviranno degli esterni alla Berardi e l'altro giocatore, Laurenté del Sassuolo, oppure se hai bisogno magari di esterni che sappiano crossare, tipo Salemaker, no? Tanto per farti un esempio di calciatore, perché in mezzo all'aria la riempi con la forza fisica atletica di Ken o di Piccoli o di Attà, che sono tutti giocatori che hanno queste caratteristiche, per cui aspetto, vediamo, ma sono decisamente molto ottimista.
0: Senti, dovesse arrivare Mastantuono, i pro e i contro di questa eventuale operazione?
1: Secondo me il fascino del giocatore, perché arriva dal Real Madrid, però c'è da capire se questo ragazzo ha le caratteristiche appunto per essere inserito in un contesto di squadra. Tu hai sentito, ne parlavamo prima, no? Daniel Bertoni, e Daniel Bertoni ti ha detto che è uno che dribbla anche le siepi, ed è logico che in un contesto organizzato, una squadra organizzata, è vero che c'è bisogno del talento che salta l'uomo e che faccia la superiorità, però non deve essere uno che utilizza la Fiorentina per fare la propria carriera, deve venire qua per valorizzare la Fiorentina, e questo è ben diverso.
0: Un'ultima domanda sul Milan, come riparte secondo te un Milan in questi giorni, naturalmente in lutto per la perdita di Franco Baresi?
1: Come riparte? Hanno fatto due acquisti, hanno speso molto, finalmente c'è un centravanti che ormai mancava da tempo, è stato pagato molto, sì, però se il suo compito a fine stagione poi dopo lo porta a compimento, non sono tanti i soldi. I soldi sono tanti quando un giocatore non rende, quando un giocatore non ti fa quel numero di gol dal quale ti aspettavi. Per cui parlare prima e dire è stato speso troppo mi sembra prematuro. Un giocatore forte, un giocatore valido, parla la stessa lingua del suo allenatore, ha un'esperienza in un club straordinario come il Paris Saint-Germain. Le prerogative ci sono tutte, certo, poi sarà il campo che parla e dirà se i 75 milioni sono stati troppi o sono stati giusti.
0: Continuiamo con le interviste, vi proponiamo adesso le considerazioni di Leonardo Semplici, allenatore che si è soffermato naturalmente sull'attualità calcistica e su come si stanno rinforzando le varie squadre, a partire dalla Fiorentina, lui che è anche un ex viola. Con Leonardo Semplici uno sguardo al futuro, innanzitutto il tuo, quali sono le novità? Che movimenti ci sono stati durante quest'estate?
2: Ma alcuni movimenti poi purtroppo non si sono concretizzati, però insomma sono pronto a ripartire. È chiaro che in questo momento è prematuro parlarne perché è appena iniziata la stagione. Mi auguro prossimamente di poter rientrare e di poter dare a mio apporto alla società che mi affiderà il compito di arrivare all'obiettivo prefissato inizio stagione.
0: Presente il futuro invece della Fiorentina, tanti acquisti, naturalmente una squadra che deve essere completata, però sembra esserci un'altra area ora intorno alla Fiorentina.
2: Assolutamente, credo si sia mosso veramente bene, già dall'inizio facendo acquisti importanti, giocatori di valore, giovani, che sicuramente potranno assicurare sia il presente che anche il futuro. Mi auguro che insomma, dopo l'arrivo di Paratici soprattutto si sia creato presupposti per far tornare la Fiorentina a dei livelli che la piazza e la società sicuramente merita.
0: Tante novità sia in difesa che a centrocampo, c'era bisogno di questa specie di rivoluzione?
2: Ma secondo me sì, e non è ancora finita per quello che leggo, e credo senza ombra di dubbio si possa aspirare a fare qualcosa di più concreto.
0: Ecco, tra gli acquisti che sono stati conclusi dalla Fiorentina qual è quello che ti incuriosisce di più?
2: Ma quello secondo me che mi piace di più è Atta dell'Udinese, è un giocatore da mezzala sicuramente di grande valore, credo possa dare un apporto veramente determinante per quello sarà il prossimo futuro della Fiorentina, però insomma anche gli altri sono giocatori che in prospettiva possono dare molto.
0: Secondo te Ulai, per quello che hai potuto vedere questo giocatore, e Fagioli possono giocare insieme?
2: Ma questo non lo so, dipenderà da Grosso, inizialmente mi sembra che l'abbia alternati, però magari hanno caratteristiche, magari conoscendosi meglio e conoscendo meglio gli stessi giocatori, trovare quell'equilibrio da poter magari giocare anche insieme.
0: Ecco, secondo te adesso con gli esterni, la Fiorentina deve completare naturalmente il reparto d'attacco, non ci sono esterni in questo momento a disposizione di Grosso, a seconda del livello degli esterni si potrà capire dove potrà andare la Fiorentina a puntare per quanto riguarda gli obiettivi?
2: Ma penso di sì, perché sicuramente sono dei ruoli veramente determinanti per quello che sarà il futuro prossimo, e quindi spero e penso che la Fiorentina possa trovare calciatori utili per questi tipi di ruoli che possano saltare l'uomo, fare la superiorità numerica e mettere in condizione l'attaccante di poter concretizzare e la mole di gioco della squadra.
0: Al di là delle dinamiche di mercato, Ken, secondo te la Fiorentina deve pensare a tenerlo?
2: Ma io me lo auguro, perché non è facile rimpiazzarlo, un giocatore fa diversi gol, credo sia difficile a quei prezzi poter trovare un'alternativa dello stesso valore, però magari queste sono cose che sapranno bene Paratici e la società di valutare insieme a Grosso per poter e rinforzare eventualmente la Fiorentina nel miglior modo possibile.
0: Mastantuono, di cui si parla tanto in questi giorni, in queste settimane, hai avuto modo di seguirlo, è un giocatore che secondo te potrebbe essere anche pronto per giocare una certa continuità nella Fiorentina?
2: Ma sì, è chiaro che il ruolo insomma è da definire, perché sembra un trequartista, una mezzala diciamo offensiva, è chiaro che dipenderà anche dal mister Grosso come vorrà giocare, se 4-3-3, 4-2-3-1, insomma, però insomma è un giocatore sicuramente di grande valore.
0: Senti, qualche considerazione sul calcio delle big, insomma, delle squadre che punteranno allo scudetto? L'Inter riparte con i favori del pronostico, secondo te?
2: Sì, secondo me ad oggi sì, sicuramente, perché negli ultimi anni era la rosa più completa e anche quest'anno ha confermato. Credo che vogliano provare anche a essere più competitivi per quanto riguarda l'Europa. Stanno facendo un mercato importante, hanno perso Palestra ma stanno cercando un altro giocatore possa rimpiazzare la partenza di Dumfries. C'è la Juventus che sta iniziando a muoversi, lo stesso Milan, insomma la Roma, insomma le squadre stanno cercando di muoversi. È chiaro che, come spesso accade, saranno gli ultimi giorni. E purtroppo anche al campionato iniziato, però insomma credo che le solite squadre lotteranno per gli stessi obiettivi. Mi auguro ci possa essere anche la Fiorentina e si possa inserire tra questi pretendenti.
0: Che idea ti sei fatto invece sulla vicenda della nazionale? Prima con Maldini e Leonardo che avevano scelto Pirlo, poi il ribaltone e si torna adesso a Mancini commissario tecnico.
2: Ma sicuramente è stata, secondo me, insomma, gestita non nella maniera migliore, anche a livello insomma di mediatico, perché insomma si parlava di allenatori di Guardiola, insomma di Ancelotti, insomma poi si è individuato in Pirlo quello che poteva essere l'allenatore. Secondo me si è trovato delle scusanti per non poterlo prendere, anche se secondo me insomma l'aspetto importante è sì scegliere un bravo allenatore per la nazionale, ma soprattutto è cercare di fare un programma per riportare tanti giocatori italiani a far sì che possano dare il loro contributo alla nazionale.
0: Ecco, un'ultima considerazione, visto che sei anche un esperto di giovani, come si può rilanciare il nostro calcio a partire dalla base?
2: Ma infatti questo secondo me va riscritto un po' di regole, è chiaro ci sono delle situazioni da chiarire, da migliorare e soprattutto da far sì che giocatori italiani riescano a crescere, a tornare competitivi, per quello che è sempre stata la nostra storia.
0: E adesso altre considerazioni sulle big e non solo, insieme al collega Mario Tenerani. Con Mario Tenerani diamo uno sguardo al mercato, il mercato delle big. Potremmo dire che fino a questo momento è la Fiorentina la regina del mercato, però ecco, dietro la Fiorentina chi vedi come squadra che si è rinforzata di più e meglio?
3: Beh, mi sembra che l'Inter abbia fatto molto bene, però l'Inter partiva già da una base alta. Mi sembra il Como faccia sul serio, non so se prenderanno la Cialoba anche. Poi c'è questa storia di Ken che va un po' capita, nel senso che, se posso citare una nostra trasmissione zona mista, a febbraio, quindi qualche mese fa, Giovanni Galli, tra l'altro è qui presente con noi stasera, disse che il Como era interessato a Ken. Effettivamente si interessa e continua, poi non so in che modo si concretizzerà. Il Como sta facendo molto bene, insieme al Milan comunque ha fatto un'operazione d'attacco importante e sì, diverse squadre si stanno muovendo. Certo non è un mercato da bacche molto grasse, diciamo, come si diceva una volta, però comunque ci sono dei movimenti che sono interessanti. Ricordiamoci, Lorenzo, che siamo ora in questo momento siamo nella notte tra il primo e il secondo, il 2 agosto. Tra il 2 e il 3 agosto, quindi il mercato finisce a settembre, inizio di settembre, insomma direi che c'è un mese pieno.
0: Ecco, nel corso del talk show qui a Marina Castagnolo Carducci si è parlato molto anche della nazionale, di come riparte la nazionale, di come si può effettivamente rilanciare il calcio italiano. C'è stato Cesare Prandelli che ha dato i suoi suggerimenti, tra virgolette, insomma la sua visione. E ripartire da Mancini che cosa significa?
3: Ma allora, Mancini è sicuramente un allenatore titolato, importante, è l'ultimo che ha vinto, per cui c'è poco da dirgli. Se mi chiedi un'opinione, io sarei stato dalla parte della rivoluzione, e mi ha sorpreso un po' Maldini, che si era presentato come un rivoluzionario e poi alla fine, pur convintamente, aveva portato Pirlo, che per carità ha le proprie qualità, ci mancherebbe altro, però non mi sembrava, voglio dire, un tratto distintivo di una rivoluzione. Secondo me la vera rivoluzione andava fatta con Silvio Baldini, perché bisognava fare più o meno quello che ha fatto la Spagna con De La Fuente. La Spagna l'ha fatto molti anni fa, con tutta la storia di La Fuente, che era stato esonerato in Serie C, che aveva mandato il curriculum alla Federcalcio spagnola, che era partito dalle giovanili e poi ha fatto quello che ha fatto. Io credo che nella vita bisogna cercare di copiare da quelli bravi, e indubbiamente non da quest'anno ma da una quindicina d'anni, per non dire 20, gli spagnoli sono migliori di noi. 20 anni no, perché nel 2006 l'Italia vinse il campionato del mondo, diciamo da una quindicina d'anni. E quindi secondo me la vera rivoluzione era andare da Baldini e provare a chiedere a Baldini di replicare in Nazionale A quello che lui sta facendo con Under 21, ma soprattutto portare avanti quel pensiero, quell'idea di calcio. E questo non è stato fatto. Poi, ripeto, se si parla di Mancini, singolo allenatore, c'è poco da dire, nel senso uno che ha vinto, ha esperienza, ha 62 anni, per cui ha tutto. Però la vera svolta, il vero strappo col passato, il vero segno di discontinuità per me doveva essere Silvio Baldini.
0: Sì, però poi comunque al di là del nome del commissario tecnico bisogna interrogarsi su come rilanciare il nostro calcio dal basso, insomma, partendo dalle giovanili, ma proprio anche dai ragazzini, come diceva anche Cesare Prandelli.
3: È una giustissima valutazione quella che tu stai facendo, l'ha detto Prandelli nel talk show che abbiamo fatto oggi qui alla Tana e Pirata a Marina Castagneto Carducci, e l'ha detto lui, però l'ha detto anche Giovanni Galli. Ma voglio dire, se fosse arrivato Guardiola, che è un fenomeno, con i giocatori che noi abbiamo oggi in Italia, che per carità non è che siano scarsi, però non sono dei top a livello mondiale, e anche Guardiola fatica. Allora Guardiola poteva avere un senso se gli fosse stata la possibilità di intervenire alla radice del calcio italiano. E torniamo alla rivoluzione. Quindi se noi non capiamo, questo è il mio parere, che bisogna ripartire dal basso, e quindi, ma dal basso non è uno slogan da campagna elettorale, è veramente riformare un'idea. Cioè, cosa insegniamo a questi ragazzi nel settore giovanile? Chi sono i maestri? Chi sono gli educatori? E poi perché non giocano? Mi ha colpito molto una frase di Mancini, no, appena nominato, una frase vera, perché lui ha detto: io farò giocare i giovani. Ed è vero, perché io ero a Coverciano, per esempio, a Sicurezza Nazionale, quando lui all'inizio di settembre qualche anno fa convocò Zaniolo, che non aveva mai giocato nella Roma. No, ci fu anche quella piccola querelle, cioè, con la Roma. Lui disse: beh, meraviglio che la Roma non l'abbia fatta ancora esordire, Di Francesco mi sembra fosse l'allenatore della Roma a quei tempi, non l'ha prese benissimo, c'è da capirlo. E poi, se non sbaglio, esordì prima in Champions League, no? Contro il Real Madrid e Zaniolo. Ma dico bene, Mancini, ma tu devi convocare i giovani che giocano, perché se tu sei innamorato di un giocatore, lui era innamorato di Pafundi, poi Pafundi non giocava, e dico, è sparito, no, Pafundi, quindi speriamo che torni. Allora il tema è: ti puoi chiamare Pippo, Pluto o Paperino, puoi avere il talento che vuoi, ma devi giocare. Devi giocare, se non giochi è la fine. Quindi come fa il tuo commissario tecnico a convocarti? Io l'ho chiesto stasera durante il talk show a Prandelli e mi ha dato ragione, cioè lui convocava Prandelli, che per inciso è l'ultimo insieme a Mancini che ha fatto qualcosa. Mancini ha vinto l'Europeo, lui è vice campione d'Europa nel 2012 contro la Spagna galattica. E lui, il CT deve convocare chi gioca. Ecco perché ti dico, c'è anche in questo una sorta di contrasto che non torna. Quindi spazio a giovani, fate giocare in Serie A, dateli spazio, invece non mi sembra che questo accada.
0: Il progetto delle seconde squadre secondo te è destinato a fallire o a tramontare?
3: Mi dicono che la Lega dei Pro non sia favorevole a questo, quindi credo che la domanda debba fatta a un caro amico del presidente della Lega Pro, che è Matteo Marani, lui debba rispondere, abbia i titoli per rispondere a questa domanda. L'aria che sento in giro non mi pare molto favorevole alle seconde squadre in Serie C, però qualcosa devi fare. Addirittura c'è chi evoca un campionato che io non ho mai visto, nonostante abbia una certa età, che è il campionato De Martino. Esatto. Io insomma mi ricordo il campionato primavera, il campionato di mattina non me lo ricordo, però era un campionato nel quale giocavano le riserve, nel quale giocavano i giocatori infortunati che dovevano rientrare, e qualche giovane di bella speranza che si trovava magari in quella partita al fianco del grande campione, che però tornava da un infortunio e doveva essere provato, testato in quella partita. Non so, quella potrebbe essere una soluzione. Certo, il campionato primavera come oggi, con tutto il rispetto, mi lascia qualche perplessità, ecco.
0: Anche lì ci vorrebbe una riforma.
3: Una riforma, devi abbassare l'età ulteriormente. Cioè, voglio dire, la Fiorentina quest'anno ha fatto una cosa bellissima, ha vinto il campionato non con merito di più. Galloppa, che ora è andato al Modena, no, ha fatto veramente un lavoro egregio, però poi vai a vedere, hanno vinto con i giocatori di 20 anni. E dico, ma ha un senso far giocare ancora i ventenni in primavera? Ma non lo dico la Fiorentina, ha fatto il suo, ci mancherebbe altro, che poi lo fa la Fiorentina, ma lo fanno anche gli altri. Poi vedo quest'anno, nella stagione appena finita, era la 25-26, serenamente esordire in Champions League con 2009. Dico, allora dov'è l'errore? No, e me lo devono spiegare dov'è l'errore, perché c'è qualcosa che non torna, insomma.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News che abbiamo realizzato quest'oggi dalla Tana del Pirata a Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Ma che bello aver avuto finalmente qualcuno prima di me che mi lancia, anzi mi lancia e mi lancerebbe dalla finestra forse. Gli ho fatto un po' d'assistente oggi a Vincenzo, lo bacchettavo, guarda, no, hai sbagliato, cosa ci fai ancora? Mi ha odiato probabilmente, ma sono un po' pignola io, lo sono sempre stata, lo sanno anche i registi che probabilmente mi odiano in toto. Ma è così, voglio che le cose vengano fatte bene, se possiamo nel nostro piccolo dobbiamo riuscirci. Anche la Juve è così, è risultata essere una Juve pignola, quella che stiamo imparando a conoscere anche, no? Perché non dico ovviamente a livello di squadra in particolare, ma soprattutto a livello di dirigenza, una Juve che sta dimostrando insomma di sapere che cosa vuole fare, di portare avanti determinati discorsi, in particolare perché ben ponderati. Penso ovviamente finalmente alla ufficialità, che poi è arrivata soltanto ieri, di Colomuani, ufficialità che tra virgolette noi avevamo già dato, però ovviamente sempre utilizzando soltanto fonti

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 9:08.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che l'Italia è sommersa di migranti a Lampedusa, che è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto la Spagna. Álvarez ha infatti affermato che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Non si è fatta attendere la risposta del governo italiano. Da gennaio di quest'anno oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni.
2: Il calo degli arrivi in Italia è avallato anche dall'Istat sul rapporto migrazioni interne ed internazionali dell'Istituto di Statistica. Si legge: diminuiscono gli stranieri che arrivano in Italia e si attenua la fuga verso l'estero degli italiani, che nel 2025 si riduce di 30.000 unità rispetto all'anno precedente. Sempre secondo l'Istat, sul versante delle immigrazioni dall'estero, lo scorso anno segna una flessione. Secondo i dati provvisori, gli ingressi complessivi segnano una riduzione di 12.000, ossia del 2,6%. Il calo riguarda sia i rimpatri di italiani sia gli stranieri. Crescono gli ingressi regolari dal Marocco con un più 48%.
3: È salito a 6 morti e a 40 feriti il bilancio di un bombardamento di droni ucraini stamattina, durante il quale i frammenti di un velivolo sono caduti su una spiaggia affollata nel sud della Russia. Lo ha riferito il governatore del territorio di Krasnodar, dove si trova la località balneare.
2: La Procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei Campi Flegrei, rivelatisi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati.
3: Da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, e i cittadini che si recano all'estero dovranno essere muniti di CIE, passaporto o di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Quest'ultimo tuttavia non sarà accettato da tutti i paesi esteri. Lo ricorda Sou Utenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive.
2: Il ciclismo: Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano della sua squadra anche nella corsa a tappe spagnola, in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole.
3: Con questo è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Radio Bianconera, nati per vincere. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
7: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Devo fare una confessione subito, appena si parte. Tullio, a me sta sigletta, questa base, mi piace un sacco, Tullio. Mi piace un sacco perché mi carica, mi fa sentire proprio come stiamo per fare il risveglio muscolare. Buongiorno a chi lavora, buongiorno a chi si è appena alzato, beato lui. Buongiorno a chi è in ferie, beato, beato, beato, beato lui. Buongiorno a chi magari in questo momento sta facendo risveglio muscolare nei villaggi, in alberghi, da qualche parte, e ascolta Radio Bianconera. E naturalmente questo è il buongiorno più sentito, dopo aver ascoltato anche il notiziario. Buongiorno a tutti quelli che passano momenti di difficoltà e che hanno un attimo di tempo per distrarsi e che vogliono distrarsi insieme a noi. Allora, siete pronti per vivere un'altra giornata su Radio Bianconera insieme? Oggi è una giornata di vigilia della partita contro il Chelsea domani, ma è una giornata come al solito dedicata al mercato, perché eppur si muove, diciamo, qualche giorno fa, sono arrivati due acquisti importanti che sono Colomaniale e Begovic. Come sapete bene, il primo acquisto in ordine di tempo è stato il riscatto di fatto di Boga, poi è arrivato Ekator. Insomma, movimenti in entrata, seppur con mille difficoltà la Juventus ne ha fatti, però li ha fatti, e adesso bisogna sistemare le uscite. Intanto ieri è stata una giornata di uscite temporanee, le chiamiamo così perché parliamo di prestiti, ma che hanno due storie diverse. L'ho raccontato anche ieri in un mio reel, a proposito ribadisco sempre il concetto: mi stanno arrivando tantissime richieste di amicizia, non posso accettarle perché lo spazio è finito, mettete segui così restiamo in contatto lo stesso, e vi annunciamo, anche vi raccontiamo sulle nostre pagine social personali anche quelli che sono i vari appuntamenti di Radio Bianconera. Per esempio domani si parte come sempre 9:11 con Buongiorno RBN, con il sottoscritto, le pagine dei giornali, cominceremo a presentare la partita, poi ci sarà dalle 11 alle 13 Giulia Borletto, dalle 13 riprendiamo linea a Roma, io e Alessandro Santarelli, per la puntata di Colpo di Tacco, e vi racconteremo la sfida tra Juventus e Chelsea, che comunque deve darla qualche indicazione, perché è vero che sono amichevoli adesso di agosto, non più di luglio, ma qualche indicazione deve arrivare, perché altrimenti uno si comincia a preoccupare. È chiaro che devono arrivare soprattutto dai giocatori che sono in vetrina per uscire, così magari li vendiamo, devono arrivare da giocatori che sono arrivati da poco, il Celik di turno, da giocatori che, sui quali Spalletti vuole puntare, Boga che dovrebbe recuperare dopo la vertiginite. Deve essere una delle partite importanti per chi è tornato dal mondiale e vuole riconquistarsi un posto. Cheikh Gröwa non è tornato dal mondiale, ma se deve riconquistare il posto. Cup Miners, che è tornato dal mondiale, si deve conquistare il posto, deve dimostrarci qualcosa. Ma Cup, se accetti qualche offerta dalla Premier, a noi fai solo che piacere. Perché? Perché la Juventus due cessioni le ha fatte nella giornata di ieri. Una riguarda quella di João Mario, 1,7 se non ricordo male, di prestito oneroso pagato in un'unica formula, quindi subito arrivati nelle casse della Juventus, giocatore che va in prestito alla Fiorentina fino a fine stagione. Se la Fiorentina dovesse decidere che il giocatore gli piace e lo vuole riscattare, deve pagare 9 milioni alla Juventus. Diverso il discorso per Azic, sul quale evidentemente la Juventus punta ancora, ma riteneva opportuno e giusto andarlo a girare in prestito per fargli giocare più partite, perché l'anno prossimo non avrà, come l'anno scorso, tanto minutaggio a disposizione. Lo stesso Camillo nella giornata di ieri ci ha raccontato di come Azic di fatto era un giocatore che doveva andare in prestito già l'anno scorso, poi non si riuscì a trovare una formula. Noi avevamo un eroe l'anno scorso a fare le squadre, no? Come lì, Damien, ti salutiamo, adesso è più tempo per stare con la famiglia, va bene così. Azic invece quest'anno va in prestito, al Sassuolo, in che formula? 500.000 euro, quindi stiamo parlando di veramente una carezza per il prestito, la carezza che Giovanni Carnevali giustamente fa anche al suo ex club, che è effettivamente il club giusto che può valorizzare Azic. Allora Giovanni Carnevali dice: io te lo presto, ma veramente a poco, mi dai un caffè, lo provi, lo fai giocare, siamo sicuri che ti piacerà moltissimo. Se poi a fine stagione Sassuolo di Squinzi, quindi Carnevali sa anche le potenzialità economiche di questa società, lo volesse, ecco che deve pagare 17 milioni di euro, che andranno tutti nelle casse della Juventus. Oppure lo rispedisce a casa la Juventus. Seppure dovesse invece pagare 17 milioni il Sassuolo e tra tre anni la Juventus lo volesse riacquistare, ecco che la Juventus può pagare 1,7 milioni, qualcosa del genere, per riportarselo a casa. Insomma, mantiene un po' la proprietà del cartellino del giocatore. Poi mi sarà sfuggito qualcosa delle cifre, capirete, ma siamo lì. Quelli sono sostanzialmente i costi, e che bisogna aggiungerci tutta una serie di spese vicine, quindi aumentano. Detto questo, due prestiti che vanno via, doppio spazio che si libera. Uno a destra, dove la Juventus è più che completa, perché comunque la presenza di Celik, perché comunque c'è Kalulu che gioca da quel lato lì, e quindi si è liberata tanto di lui rinnovando il prestito alla Carrarese, si è liberata di João Mario mandandolo alla Fiorentina, e lì ha fatto un po' di spazio. Spazio al centrocampo ce n'è da fare tantissimo, perché per ora lo fai con Azic, ma senza andare a incassare poi cifre importanti, cosa che non hai fatto nemmeno ovviamente con Rui e con João Mario. Bisogna cominciare a incassare cifre importanti e liberare spazi importanti, per cui Azic va via. L'auspicio, la speranza della Juventus è che Cup Miners possa avere un'offerta importante, che Douglas Luiz possa avere un'offerta importante, che Arthur possa avere una qualunque offerta, insomma che si liberi spazio, perché che si preme dice: oh, io sto aspettando, più o meno l'accordo ce l'abbiamo, mi va bene tutto quello che mi hai detto voi, però la Juve gli ha detto: Frank, devi tenere in mano, come si dice a Napoli, perché dobbiamo liberare spazio, altrimenti non possiamo affondare, ma siamo sicuri di riuscire a farlo, quindi aspetta, che sì, aspetterà, ma fino a un certo punto, e poi dopo eventualmente sarà della Juventus, e quello sarebbe un acquisto stratosferico, secondo me, quasi alla pari con Alea Begovic, con due differenze: uno è giovane e ha prospettiva, l'altro ti porta subito l'esperienza e ti porta proprio quello, oltre alla qualità, l'abbiamo visto anche al Mondiale. E poi c'è ancora da sistemare la casella dell'attacco, e da qui partono anche un po' le prime pagine di giornali, che tra poco andremo ad analizzare, perché insomma c'è anche il ritorno di Nico Gonzalez che dobbiamo considerare. Lui però non vuole tornare, lui però vuole restare all'Atletico Madrid, si è parlato di lui anche in ottica Roma, ma pare che sia la gente che lo stia promettendo a destra e a sinistra. In ottica Inter ha sbagliato squadre, Nico ha sbagliato squadre, se vuoi fare in dispetti la Juventus ha sbagliato squadre, ma tutto il resto, venendo dalla Fiorentina alla Juve, sappiamo anche che questo è un aspetto che da professionista ti interessa poco. A noi interessa soprattutto incassare da questo giocatore, che evidentemente non resterà alla Juve, ma deve portarti un incasso di tra i 25 e i 30 milioni. Ed ecco che con l'Atletico Madrid, se tornasse a spingere sul giocatore, si potrebbe lavorare sulla questione Sorloth. E allora, con l'ausilio di Tullio, io direi di andare immediatamente ad andare a vedere la prima pagina di Tutto Sport, che parte naturalmente nel taglio alto anche con quello che è il l'appuntamento di oggi, ore 11, a Sant'Ambrogio, dove ci sarà ovviamente la messa d'addio, il funerale di Franco Baresi, l'ultimo addio, tutto il mondo per salutare Baresi, da Van Basten a Maldini, da Savicevic a Donadoni, i grandi campioni si stringono alla famiglia rossonera, presenti delegazioni di Barça, Real, e poi ci sarà uno speciale ovviamente sulle TV di Berlusconi, insomma, che idea della famiglia Berlusconi, che era poi il presidente che apportò Baresi e con il quale creò un grande Milan. Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic. Ieri hanno i colleghi di Tutto Mercato Web, segnatamente Antonio Vitiello di Milan News, hanno provato a spiegare che Ibrahimovic si sottrae spesso a questi eventi, anche quando morì Minoraiola, e sappiamo tutti quanto era legato a Minoraiola, lui ai funerali non partecipò, perché sono eventi ai quali preferisce non partecipare, ma forse per non attirare l'attenzione, non lo so, però insomma pare che non sia un'anomalia. A noi interessa però della prima pagina di Tutto Sport il titolone: Sorloth Nico, ultima chiamata, Juve e Atletico Madrid tornano a parlare di due attaccanti, Simeone può rinunciare al norvegese per l'Argentina, questo ci farebbe piacere ragazzi, che si arrivasse anche Sorloth, Colomani, Sorloth, Alea Begovic, Yıldız, Conceição, Boga, io sono felicissimo, quindi si punta, scrive Tutto Sport, alla doppia intesa, Gonzalez vuole stare in Spagna e noi lo lasciamo là volentieri, ed è freddo sui sondaggi dell'Inter, bravo. Il norvegese è pronto invece per l'Italia, Hong Kong sono prove di vera Juve, Vicario aspetta, ma Carnevali studia a Tubolu, come abbiamo detto, ne abbiamo parlato ieri, no, di questa alternativa in porta, ma evidentemente Vicario continua a non convincere poi più di tanto. Nel frattempo andiamo a leggere sempre nella prima pagina, in casa Torino, Fitz, Jim e Lungo, Energia Toro, anche a Barley sempre nel vivo del gioco, insomma le prime amichevoli, il calcio d'agosto che serve a poco. L'Inter continua a avere difficoltà, Romero e Diaby, l'Inter è fatta, anche se però su Romero leggevo degli aggiornamenti che insomma il giocatore vuole un ingaggio monstra e là ci stanno pensando. Problemi loro, noi l'abbiamo già avuto Romero del resto, ed è un giocatore che secondo me possiamo anche un po' rimpiangere, avremmo potuto dargli una chance in più, anzi ve lo chiedo segnatamente, visto che stanno arrivando i vostri già messaggi, non comprese note audio, io vi chiedo: lo rimpiangete Romero, un giocatore al quale avreste voluto dare maggiore possibilità, o tutto sommato va bene così, perché comunque uno con questo aspetto temperamentale, comportamentale, rischiava grosso alla Juventus, cioè di essere espulso ogni partita? Ditemelo. Ma intanto stanno arrivando già i primi buongiorni, allora prima di passare dal Tutto Sport al Corriere dello Sport saluto Roberto Da Casci, che è presente sempre, noi ti vogliamo bene. Che piacere sentirti a quest'ora, e ci mi sentirai anche dopo Roberto, ci sentirai sempre, sentirai pure l'altro pelato dopo, quindi sempre all'ascolto con noi. C'è Gianni da Brindisi che mi manda una meravigliosa foto, beato lui, sta bello sdraiato in un kayak. Che cos'è, Gianni? Bello, bello. Poi c'è Giovanni da Catania, la meravigliosa Catania, che c'è. Buongiorno, preghiamo. Preghiamo tutti insieme che questi amichevoli non si faccia male seriamente nessuno, soprattutto in certo numero 10, dice Enrico Bianconerissimo. Poi c'è una nota audio che dopo ci andiamo a sentire. E poi c'è Terry che ci dice buongiorno a tutti voi di Radio Bianconera, Sassuolo, ottima piazza per la crescita di Azic, anche se il prossimo anno vorrei rivederlo alla Juve. Guarda, sono d'accordo con te, Terry, che insomma è una piazza che secondo me può essere molto molto importante per il giocatore. Passiamo. Ah, poi vi do una bella notizia, tenetevi forte, perché io sono andato a disturbare, anche visto che lui si sveglia alle 4:50 del mattino, ci ha sempre detto, cambiato un po' turni di lavoro, ha cambiato anche un po' turni di vita, ve l'ho riportato in studio. Gli avete chiesto l'amicizia in 200 di voi appena arrivato perché si è aperto la pagina Facebook. Io vi porto alle 9:45 Enrico Scarponi, lo sono andato a disturbare il marchese per far sì che poi dopo lui, con la sua grande capacità di lettura tattica, ci possa raccontare anche il suo parere su questi primi acquisti di mercato che sono arrivati alla Juventus. Quindi ce lo tratteniamo fin quando vuole, se riesce anche dopo la pausa delle 10, altrimenti un quarto d'ora di full immersion con Scarponi. Preparate le vostre domande, preparate il vostro buongiorno per Scarponi. Corriere dello Sport, andiamo Tullio velocemente al Corriere dello Sport. Ecco, vedi che io mi ricordavo una cosa che effettivamente l'avevo letta da qualche parte, l'avevo letta su Corriere dello Sport. Romero agita l'Inter, il Tottenham è pronto a liberarlo per 40 milioni, ma l'argentino non intende ridursi lo stipendio. Ausilio sta trattando a oltranza con gli agenti del Cuti, Diaby invece si candida, vuole lasciare l'Al-Ittihad. Beh, stanno venendo tutti quanti fuori dalla rabbia, insomma, hanno capito che non c'è proprio, cioè che meglio andare via da là, sì, guadagno tanto in meno, però ritorno nel calcio che conta, ma lontano da zone un po' pericolose. Ma il Corriere dello Sport dà un grande spazio all'intrigo Suzuki. Oh, sono arrivati un giorno dopo, perché ve l'abbiamo raccontato ieri dalla mattina, poi sui reel subito dopo la mattina, poi nel pomeriggio di Radio Bianconera, però ci sono arrivati, conferma gli ottimi colleghi naturalmente del Corriere dello Sport, che dicono il club francese offre 30 milioni al Parma, cioè il Paris Saint Germain, ma Sion può restare in Italia, quindi vuole restare in Italia, può e vuole in realtà. Perché scrive poi Corriere dello Sport? Perché racconta di come la Juve ha un'idea, a prendere il portiere in prestito al Paris Saint-Germain, che non è un'idea in realtà della Juventus, ma è un'idea del Paris Saint-Germain. I rapporti dopo quelle carte cambiate in tavola per l'affare Colomani sono comunque saggiamente protetti, perché Carnevale è uno che mi ha fatto lo sgarbo, vabbè, io faccio finta di niente, poi all'occorrenza te ne faccio uno a te, ma con eleganza, non ti vengo ad attaccare, non ti vengo a prendere di petto, perché comunque non conviene a nessuno, è sempre meglio essere diplomatici, e Carnevale lo è. Quindi è il Paris Saint-Germain che dice, sai che c'è, io non rinuncio a Safonov, fortissimo, e sto scherzando ovviamente, Safonov è il mio portiere titolare, c'ho anche Chevalier, pensa un po', però mi prendo Suzuki, perché così te lo soffio a te, te lo do in prestito,

Guarda, noi siamo rimasti con questa cifra perché quelli ci hanno fatto uno scherzetto, però siamo la Juve, sai che paghiamo e quindi pagheremo. Parla col giocatore, gli dirà Carnevali, gli dirà Massara al Parma. Dopodiché la chiamatina a Suzuki gliela fanno. Zio, senti, o oh sì, magari sarebbe carina alla napoletana. Senti un po', tu resta in Italia, ma quale migliore squadra della Juventus per restare in Italia, no? Per essere sempre sulla cresta dell'onda in un club? Tra l'altro stiamo crescendo tantissimo, la stagione strettamente è vero, è vero, è vero, è vero. Non la facciamo la Champions League quest'anno, ma ci torniamo, ma soprattutto alzeremo l'Europa League perché andiamo a giocarci l'Europa League per vincerla e siamo sicuri di vincerla. Se vieni tu, siamo sicuri un po' di più. E allora è capace anche che il portiere giapponese possa dire, possa salutare il Paris Saint-Germain e dire: sai che c'è, Parma, ti pagano un po' di meno, ti pagano a rate, ti pagano con il pagherò a babbo morto, perché, però fammi andare alla Juventus. È un tentativo che farà la Juventus e sarebbe lo sgarbo migliore che possa fare Giovanni Carnevali eventualmente al Paris Saint-Germain, ma è uno sgarbo difficile. Allora, continuando a leggere su Corriere dello Sport, a Parigi il giapponese sarebbe costretto appunto a partire in panchina. Luis Enrique considera titolare Safono, fa in rosa Chevalier, Spalletti pensa anche a Vicario. Difesa, Lucumi, primo obiettivo. Torniamo su Lucumi, ricordiamo quelle che sono state le ultime mosse, 2,5 a stagione al giocatore fino al 2031. Il giocatore ha già detto sì, anzi ha detto fate presto, perché voglio la mia possibilità alla Juventus. Dopodiché l'alternativa, cioè devi convincere il Bologna. Il Bologna inizialmente per Lucumi partiva da una richiesta di 28 milioni che era stabilito da una clausola che ricorderete bene, poi scaduta il 16 di luglio, quindi dal 16 di luglio puoi andare a trattare le cifre del Bologna, ma allo stesso tempo non c'è una cifra precisa per la quale tu dici io ti porto questo e tu mi dai il giocatore, per cui diciamo quando c'è una clausola è sempre vero tutto il contrario di tutto, cioè che da un lato, perché poi tutto sommato, anzi forse la clausola tutto sommato aiuta lo stesso le trattative, perché per esempio anche fino al 10 di agosto, quindi mancano 6 giorni, anche Bremer ha una clausola da 58 milioni. Ora ci sta anche che non siano arrivate offerte perché uno dice: beh, 58 milioni quando te li do? Aspettiamo che scada la clausola e poi ti venga a bussare alla porta. Però è vero anche che se bussi alla porta della Juventus con 40 milioni in mano, la Juventus non è che ti dice: c'è la clausola. No, la Juventus dice: ok, parliamone. Per cui c'è da valutare anche questa ipotesi Lucumi che la Juventus vorrebbe prendere a 17 milioni, ma poi il Bologna è sceso massimo a 25. Diciamo che lavorando di rapporti tra Fenucci e lo stesso Carnevali si può arrivare anche tranquillamente a un ventino che però devi incassare da qualche parte perché non si può più spendere senza acquistare. E quindi la Juventus si aspetta magari contestualmente un'offerta da parte di qualcuno per Gatti, ma per adesso i ragionamenti su Gatti si stanno fermando perché sempre Corriere dello Sport, il difensore del Chelsea Badiashile subisce il pressing del Napoli. Badiashile pressing del Napoli, si può chiudere al ritorno dei Blues dalla tournée. Adesso alla tournée mercoledì c'è Juve Chelsea. Io fossi in Carnevali farei: allora guarda, Badiashile tienitelo tu, guarda è forte, è forte, è forte, tienitelo, non lo vendere, non lo è forte, guarda, Napoli lo vuole ma è forte, lo vogliono perché sono furbacchioni, è forte, tienilo. Piuttosto, se a noi dovesse saltare l'affare Sorloth Nico Gonzalez, se tu hai tutti quei giocatori in attacco che non usi, ma anche Nisa, ma anche diciamo un Jackson qualsiasi, se me lo dai in prestito io lo prendo in considerazione, anzi tienimi in considerazione. Quindi grandi dialoghi domani con il Chelsea. La Roma avanza invece, Gasp chiama Reed, accordo col terzino del Feyenoord, decide Fofana se salta, decide il Feyenoord ovviamente, Fofana arriva se salta Nusa, io Nusa non penso che ci arrivano a prenderlo, intanto il Como fa centro con Chalobah, lo prendono, stanno facendo un mercato importantissimo, stanno facendo una campagna abbonamenti d'arresto, tra virgolette, ma perché comunque non si può fare una campagna abbonamenti così, o se manchi 3 volte ti ritiro l'abbonamento, come ho pagato. Poi non solo, ah no, non ci devono essere nemmeno in tribuna gente con la maglia di altre squadre. Ho capito, lo fanno in Sud America questo ragionamento. Siamo in Italia, cerchiamo di essere un po' più democratici. Hanno perso la testa a Napoli, direbbero in un altro modo. E i napoletani all'ascolto mi devono tradurre: hanno perso la testa, come lo direbbero a Napoli. Il Cagliari pulisce Esposito. Intanto arriva la maxi multa per Sebastiano Esposito. Del resto, veniva dall'Inter, eccetera, eccetera.

0: Linea dura di Giulini, stipendio tagliato del 20%, Sarri in polla, quindi occhio che lui se n'è andato perché non voleva più restare a Cagliari. Il Cagliari intanto ha detto ok, io ti decurto del 20% lo stipendio e nel frattempo l'Atalanta ci pensa. Vediamo come andrà a finire. Allora, siamo al termine della prima mezz'ora, rientro la Rosia, che io lascio sempre per ultimo, ragazzi, è una questione proprio di sofferenza, però ne parliamo, e poi il Marchese, grande capo del mondo, Enrico Scarponi. Ma soprattutto i vostri messaggi, ne stanno arrivando già tanti, anche di note vocali. Scrivete, scrivete, scrivete, messaggiate, messaggiate, messaggiate, note vocali, note vocali, note vocali, perché mi dedico completamente a voi tra pochissimo. Tullio, a te la linea, torniamo tra poco.
1: Buongiorno RBN.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano i campionati europei di nuoto, quarta giornata a Parigi, medaglia d'argento arrivata oggi per Filippo Pelati nel solo libero maschile, è la quarta medaglia europea per l'azzurro. Enrica Piccoli chiude invece al quarto posto il solo libero donne. Altre gare da medaglia sono previste nel pomeriggio con la squadra di nuoto artistico e il sincro trampolino maschile da 3 metri. Siamo al calcio con la Juventus.
3: Sion Suzuki, la prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro. In ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Hatzic al Sassuolo e João Mario alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Chalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. In programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Le esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis: Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafa Jodar. Il 28enne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'11° titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Dalle donne trionfa la 21enne Alexandra Ayala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Proprio bella questa base, proprio bella questa base, proprio bella questa base. Allora, La Rosia, la Rosia, dobbiamo arrivare alla Rosia. Vabbè, ragazzi, la leggerò, farò rapidissimo, anche perché ci abbiamo un trafiletto come al solito, perché grandi pagine. Noi invece qua giravolta Leao, e vabbè, ci sta, l'addio al Milan non è più sicura. Morim valuta, voleva andarsene Leao a ogni costo, mancano le offerte, lavora per restare. A partire dal derby di domani a Perth, anche questo vi fa capire però una cosa. Sono tutti i club in Italia che hanno difficoltà a cedere i giocatori, che non hanno appeal all'estero, che dicono: ma se questo non funziona in Italia, ma io perché devo spendere tutti questi soldi per venirmelo a prendere? Morale, Leao resta al Milan, ovviamente non può mancare nel taglio alto subito l'approfondimento Inter. Bissek, l'arrivo di Stones servirà all'Inter e a non rilassarmi, capito? Perché lui dice: se non ho concorrenza io mi rilasso. Va bene, il difensore nerazzurro dice così, mentre Mancini, che l'Inter voleva ma che l'Inter non si prende, io a vita alla Roma potevo avere di più ma non sono pazzo, perché insomma lui non è pazzo, lui sa che se la Roma fa dei falli da espulsione non lo cacciano, quindi è tranquillo, sceglie, ha scelto il cuore, va bene così. Tanto noi mica ci avevamo mai messo le mani addosso, nel senso non avevamo mai puntato questo giocatore che era stato puntato dall'Inter ma che poi resta alla Roma. E va bene così. Allora, nel frattempo, il trafiletto dedicato alla Juve è questo: mercato e bilancio. Sempre, noi ci dobbiamo mettere sempre il bilancio economico, qualcosa che devi vedere sempre il bello ma anche il brutto. Comunque, Juve super spese, già 138 milioni, ecco perché può permetterselo, che dite? Andiamo a vedere perché ce lo possiamo permettere. E noi andiamo a vedere perché ce lo possiamo permettere. Scendiamo giù, perché per andare a fare questo ragionamento dobbiamo scendere a pagina, penso, 8, addirittura un po' più avanti. Ecco qua, pagina 9, addirittura, pagina 9. Lo andiamo a leggere. Acquisti a 138 milioni, ma i costi sono scesi e caleranno ancora. Finalmente raccontano i motivi principali. Quando noi ieri vi abbiamo raccontato della questione del peso a bilancio che Vlahovic da solo aveva di 40 milioni. Ciao Dusan, ti ripeto, DV9 lo puoi mettere sui tuoi canali social, però a sto punto togli il giocatore della Juventus, che non lo sei più e soprattutto non sarai mai il 9 della Juventus, perché è Colomani. Detto questo, il peso a bilancio era di 40 milioni soltanto di Vlahovic, adesso aggiungendo Colomani e alla Ibegovic credo che siamo poco sopra i 18, una roba del genere, quindi insomma è molto più basso. Però la Juve è il club di Serie A che ha investito di più, dice la Rosia. Finora Carnevali tiene un occhio sul bilancio e Paletti UEFA. Ricordiamo che il pezzo è a cura di Marco Iaria. Karim Alibegovic, 18 anni attaccante del Leverkusen, costato 32 milioni. Jeff Ekator, 19 anni attaccante del Genoa, costato 16 milioni e 4. Jeremy Boga, 29enne, qua saliamo con l'età, preso da Sassuolo a 5-6. Zeki Selic, 29 anni, anche qui saliamo di età, difensore della Roma 1. Colomani, 41-2. Quindi insomma, sostanzialmente un mercato economicamente importante, ma approfondimento ti dice che il monte ingaggi scende e continuerà a scendere, perché quello è l'obiettivo, ragazzi, fondamentale. Allora facciamo così, andiamo intanto da Enrico Scarponi, lo dico a Tullio che lo può già chiamare, e ribadisco poi quando c'è Tullio mi darà l'ok. Io ribadisco invece quanto segue. Bisogna abbassare il monte ingaggi, un'operazione che per la verità Giuntoli aveva fatto anche abbastanza bene, nonostante poi avesse speso tantissimo di cartellino. Infatti, se ci fate caso, fu un mercato nel quale si spese tantissimo dal punto di vista del cartellino, ma si abbassò qualcosa dal punto di vista dell'ingaggio. Più o meno è quello che sta avvenendo anche quest'anno, ma con la saggezza, uno, di andare a prendere probabilmente, questo ce lo dirà il campo, giocatori bravi. 1-2 senza strapagarli, sì, Colomani è costato 50 milioni, ho capito, è un attaccante, se tu paghi 60 milioni con Miners ti sei svenato, se paghi 41,2 puoi sfiorare i 50, ma il bonus deve essere raggiunto, e il bonus significa che vinto lo scudetto, andiamo in piazza a festeggiare, a quel punto chi se ne frega, no? Però diciamo che festeggiamo tutto, diciamo la Champions League, arrivi a 50, hai comprato un attaccante, non hai comprato un centrocampista, che peraltro non ha mai funzionato. 30 Alibegovic, una cifra onesta per Ekator, che è un attaccante del futuro anche lui, ma anche del presente. ecco che comincia a fare, adesso si ragionerà sui parametri zero, per esempio. Abbassi gli ingaggi, perché a tutti questi che hai preso gli hai detto io ti posso dare massimo 5, 5 e mezza, 6 con i bonus ad arrivare a 7, un tetto massimo che non possiamo superare, e quindi evidentemente, insomma, il percorso che sta facendo la Juventus è questo qui. E abbassi l'ingaggio, scegli i giocatori funzionali, qualcuno di prospettiva importante, perché arriva Begovic, perché loro sono giocatori giovani importanti, qualcun altro di esperienza come Boga che hai riscattato, come Selic che è in soldato, e magari come avresti puntato sul Dibu Martinez, ma adesso non ci dovrei puntare più. Però è questa la nuova Juventus, come si sta muovendo la nuova Juventus. Chiedo a Tullio se abbiamo Scarponi, così
5: arriva subito.
0: Arriva subito Scarponi. Allora, insomma, andiamo a guardare anche un'altra occhiata sempre al Corriere, scusatemi, alla Gazzetta dello Sport, perché i prossimi passi raccontano in un pezzo di approfondimento, sempre a cura di Iaria, che è questo qua: i bianconeri devono realizzare preziose plusvalenze per compensare i mancati premi Champions. Ora, le preziose plusvalenze, e come le fai? Questo è il vero problema. Perché? Perché le plusvalenze le fai con David puoi fare una grande plusvalenza, anche se ti portano 20 milioni, se te ne portano 30 fai una grande plusvalenza, e lì è già una cosa. Con Miretti, ma Miretti non vogliono offrire più di 14 milioni, poi parleremo di Miretti insieme a Enrico Scarponi. Con Miners è impossibile, e quindi, insomma, questi sono i giocatori con i quali puoi fare plusvalenza, ma diventa molto complicato farlo. Signore e signori, ce l'abbiamo. L'ho scomodato anche di mattina, in giro per lavoro, ma si prende una pausa breve per noi, con noi Enrico Scarponi. Ciao Scarpo!
6: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Oh, e tu hai letto il mio post sui social?
0: Bravo. Seguite Scarponi sui social. Scarpo, senti un po', noi con te non abbiamo ancora parlato di questi acquisti che sono arrivati. Mi dici se sei contento e quanto sei contento?
6: Vabbè, allora di Colo avevamo parlato anche insieme, no? Quindi per me...
0: Sì, però ancora non era ufficiale, eccetera. Però sì, adesso che è arrivato, sì, diciamo, non è che hai cambiato il tuo parere.
6: No, assolutamente no. Sono molto contento e soddisfatto dell'operazione che la società ha fatto. Ha fatto un'operazione, tra l'altro, dispendiosa, perché è andata a prendere il titolo definitivo, quindi deduco che a breve ci possa essere un'uscita, e io credo che alla fine si parla tanto anche dei titolari. Io credo che invece la cessione a titolo definitivo sarà Nico Gonzalez il primo ad uscire.
0: Per forza, sì.
6: E quindi io molto soddisfatto. Per quanto riguarda Alia Begovic, per me è una grande sorpresa, perché non pensavo che la Juve si potesse muovere in questo modo su quel tipo di giocatore del genere. È un grande investimento, è un talento incredibile, ha uno sponsor come Miralem Pjanic, che penso gli possa raccontare dove è arrivato, e quindi ci sono tutte le qualità. L'unica cosa che a me un pochino fa pensare è che questo ragazzo le cose migliori le fa dalla stessa parte in cui gioca un ragazzo con la maglia numero 10.
0: Era Nildiz, esatto. Ieri Santarelli ha detto deve giocare trequartista. Io gli ho detto sì, però se pure dovesse fare trequartista, che è l'idea di Spalletti, concordi con me che questo è un giocatore che dà il meglio di sé quando c'ha anche un po' di campo da arare in slalom, e quindi magari deve fare più un play alto che proprio il trequartista statico?
6: Sì, infatti è una posizione, andranno viste.
0: Enrico, ti abbiamo perso, esplosione nel telefono di Enrico.
5: È saltata.
0: Proviamo a ricontattarlo, grazie a Tullio che subito interverrà. Diceva quello che dicevo io, cioè, allora, Alia Begovic è un giocatore fortissimo. Prima domanda che vi siete posti tutti quanti è stata sempre relativa al fatto: sì, ma lui gioca a sinistra dove gioca Ildiz. Spalletti però sa che lo può inquadrare a trequartista, ma io direi più da play out, quindi uno che fa da raccordo anche tra centrocampo e attacco, perché Alia Begovic riesce ad avere, a dare il meglio di sé quando magari c'è anche un po' di campo, salta l'uomo, crea superiorità, per i compagni e per se stesso, e poi la posizione centrale è uno che il tiro ce l'ha e quindi potrebbe avere mille opzioni, perché tira con entrambi i piedi, perché ha una grande visione della porta, perché è molto bravo a centrarla, e quindi veramente, insomma, questo è un vantaggio importante. Allora, nel frattempo che recuperiamo Scarponi, leggo un po' di messaggi, così cominciando a declararmi a voi. Tony D'Azzurigo, Giorgio Vincenzo, visto che al momento la Juve è il coltello dalla parte del manico con Vlaovic, lui aspetta alla porta sperando che la dirigenza non riesca a trovare il secondo attaccante, sbaglia, ma tanto no, io sono tornato da lui, è lui che eventualmente...
5: È tornato.
0: Scarponi è tornato, Vlaovic no e non torna. E su questo poi mi esprimerò anche con Scarponi, ma non anticipare i temi. In questo modo andrà a citofonare, potrebbe tornare ad avere il vantaggio, a portare la trattativa a suo favore, sta rischiando tutto, la va o la spacca. No, Tony, la spacca. Però abbiamo recuperato Scarponi, torniamo sulla posizione di Alaj Begovic. Dicevi?
6: No, dicevo che sicuramente saranno degli interscambi durante la gara con Ildiz, soprattutto quando giocheranno insieme. Con i due che si alterneranno sia sulla parte centrale che sulla parte sinistra del campo, perché a destra poi si gioca con Tesao, quella è la sua bastonella, insomma, quindi ecco, però sarà la Juve secondo me molto molto attrazione offensiva, dove questi ragazzi dovranno fare poi un grande lavoro di riaggressione per poter poi limitare eventuali ripartenze, eventuali imbucate, quelle che prendevamo poi lo scorso anno, no? Frequentemente.
0: Esatto.
6: Quindi dovranno fare un grande lavoro. Adesso per fortuna il mister li ha in tournée, quindi ci potrà un pochettino lavorare prima dell'inizio del campionato, che si avvicina sempre di più. Quindi però c'è un po' di tempo ancora per provare a lavorarci, anche perché la rosa praticamente certo. È completa, i nazionali sono rientrati tutti, a parte Nico Gonzalez, che però è fuori dal progetto, quindi credo che ci sia.
0: Tra l'altro, Scarpo, tornando su Alaj Begovic, è anche uno che, viva Dio, sa tirare, tira molto bene dalla distanza. Quindi, partendo da posizione centrale, ti risulta che sia uno che possa tirare bene sia di destra che di sinistra, una posizione ideale per creare molto superiorità numerica per se stesso, per gli altri, e quindi provare anche la conclusione?
6: Sì, molto più sul destro, però almeno da quello che ho visto, insomma. Però sì, è un calciante. E questo a noi ci interessa anche per quanto riguarda i piazzati, perché su questo siamo in un momento che siamo molto limitati, un momento storico, e quindi per noi può essere molto molto importante il suo arrivo. Non dobbiamo secondo me dargli troppe aspettative, perché comunque stiamo parlando di un 2007, quindi deve avere il tempo anche per crescere, per sbagliare, però il talento c'è, cioè questo è stato un acquisto veramente veramente importante da parte di, soprattutto di Massara, che ci ha messo veramente veramente lo zampino, e devo dire che da quando è stata riorganizzata con Massara la Juve ha cambiato veramente passo, in questo, anche
0: bravo. Un ottimo lavoro sta facendo Tullio. Ci vai a ascoltare una nota vocale, poi una domanda per Scarponi?
5: Assolutamente sì.
7: Buongiorno Vincenzo, buongiorno anche al mio paesano Enrico Scarponi. Sono Sergio da Tuscania. Un saluto a tutti, un forza Juve.
0: Grazie.
7: Volevo chiedere a Enrico, te io stavo ascoltando, Enrico, il suo pensiero sul mercato della Juve finora, e se pensa anche lui, se non riusciamo ad arrivare al Dibu, che ci darebbe un paio d'anni almeno, se non tre, di sicurezze in porta, anche se mai niente dato per scontato, questo va bene, se prenderebbe magari, che ne so, un vicario, e poi magari per quest'anno e poi il prossimo anno puntare un top per quello che potremmo arrivare noi.
0: Allora, dice il nostro amico Sergio, se non ricordo male, Enrico, dice: peccato non poter arrivare al Dibu perché ti portava esperienza, però magari quest'anno potresti prendere Vicario in prestito senza acquistarlo e poi puntare su un top portiere il prossimo anno, magari Carnesecchi, faccio io il nome.
6: Ha fatto tu il nome, sì. Direi che potrebbe essere una possibilità, comunque Vicario esperienza ne ha, perché comunque 2 anni al Tottenham sono circa 10 da altre parti, più o meno. farvi capire un po' che ambiente è il Tottenham. E quindi soprattutto quello che hanno vissuto la scorsa stagione, ha vinto l'Europa League con il Tottenham, e quindi il portiere comunque affidabile, bravo, perché quest'anno ha avuto una stagione un po' complicata, però è sempre stato un ottimo portiere, quindi secondo me può essere, alle giuste condizioni, può essere un'ottima soluzione. Italiano, portiere italiano, io a parte Martinez, però la di massa la preferisco sempre, perché comunque la scuola dei portieri italiani è sempre di altissimo livello, quindi le preferisco sempre. E poi magari tenendosi l'investimento per il grande investimento in porta per il prossimo anno. Sono d'accordo, sul mercato molto soddisfatto fino a questo momento, e adesso servono qualche uscita solo definitivo per finanziarsi l'ultima parte.
0: Esatto, adesso quindi grande attenzione, questo lo dicevano anche i nostri amici. Poi c'è un altro nostro amico, Andrea da Roma, che dice il problema è anche che pure Boga gioca in quel lato là a sinistra, quindi bisognerà cercare di riequilibrare un po' le cose. Però ragazzi, ci sono anche tante partite, magari si farà ruotare meglio la rosa. Io voglio arrivare alla domanda delle domande, guarda, fremo. Cosa ha provato Enrico Scarponi quando hanno annunciato Colomani prenderà la numero 9?
6: Beh, era un passo secondo me dovuto, perché comunque la numero 9 è libera, a dispetto di qualcuno che sui social continua a tenerla, però non è così, dovrà cambiare l'avvio. Soddisfatto, perché comunque si è preso la responsabilità di un numero pesante, un numero che ha storia. Sono sicuro che Piccolo farà benissimo. L'accoglienza che ha avuto in quei video dimostra comunque quanto ha voluto la Juve, quanto voleva tornare dai suoi compagni. Sono sicuro che farà una grande stagione, ma sono convinto di questo, veramente convinto. E quindi molto contento che ha preso la 9.
0: Gli faresti trovare il citofono staccato anche se dovesse citofonare, o ci sono delle condizioni per cui lo accoglieresti?
6: No, credo che il rapporto ormai si sia concluso, perché se Duran alla fine dovrà abbassare molto le pretese, e troverà sicuramente un'altra squadra che lo accoglierà. Perché se non abbassa le pretese, quest'anno non gioca, perché siamo al 4 di agosto.
0: Guarda che sta rischiando parecchio, Santarelli è il secondo arrivo a Napoli. Io dico che sono già affollati lì davanti, non ce lo prendo, però comunque...
6: Se vende, si libera il posto di Luca, che è anche andato a
0: Napoli. Però c'hanno già Højlund, c'hanno ancora Luca, c'hanno ancora tutta una serie di situazioni, Alisson Santos che è arrivato, Neres, Politano, insomma, sono abbastanza pieni anche lì.
6: Me la butto lì, senza sapere niente. Attenzione al Como, che rischia di non prendere Kent.
0: Allora, bravo, perché abbiamo parlato anche di questa ipotesi. Vlahovic al Como, che rischia di non prendere Ken. Anzi, mi dai un assist importante, Scarponi, vedi che sei sempre fondamentale della Radio Bianconera, per fare un'ulteriore valutazione, perché la Fiorentina ha scelto di non vendere Ken e andrà avanti con Ken, il che significa che il Como è alla ricerca di un attaccante, perché Ken potrebbe non essere più lui l'attaccante, e Pellegrino però torna a essere un giocatore che la Juventus può puntare qualora sfumasse la carta Sorloth nello scambio con Nico Gonzalez. Però ti chiedo un'altra cosa, Enrico, importante, perché poi si è parlato anche dell'ipotesi Zirkzee. Sempre e soltanto se dovesse partire David. Se parte David, la Juventus può lanciare l'assalto a Zirkzee. Come lo vedresti? Vedresti meglio la coppia Colomani Zirkzee o Colomani Sorloth?
6: Colomani Sorloth per caratteristiche, perché sono alternativi, cioè Sorloth è una punta centrale più un finalizzatore, Colomani gol ne ha nelle gambe, però è un giocatore più completo, che possa un attaccante più completo, e quindi penso più Sorloth. Zirkzee è un giocatore che spazia molto, ecco, molto simile a Colomani tecnicamente, dai, lo disse anche 3 anni fa, tecnicamente secondo me è fortissimo, non so caratterialmente, però se possa stare in una grande squadra, United non ha fatto benissimo, quindi è da valutare, insomma, però ecco, per caratteristiche forse è meglio farlo. Per completare proprio le caratteristiche del pacchetto, del pacchetto offensivo.
0: Ok. Ultima domanda che ti faccio: ti aspetti tra i sacrificati di lusso che possa arrivare un'offerta irrinunciabile per Conte Sao?
6: Il mercato, sono infinite, però per quanto riguarda la Juve, Conte Sao è incredibile, quindi mi fido di quello che dice la società e penso che si andrà avanti su questa strada, quindi Conte Sao rimarrà la Juve, si terrà al suo posto o credo ahimè si trova a fargli da riserva.
0: E allora vediamo tutto quello che accadrà. Intanto io ho tolto fin troppo tempo allo splendido, straordinario Enrico Scarponi, che saluto e ringrazio. Buon lavoro Scarpo, poi ci sentiamo, ci ritroviamo. Ti saluta Terry, grande saluto a Scarponi.
6: Io mando sempre un abbraccio a tutti da quando sono arrivato in radio 3 settimane fa, 300 richieste d'amicizia, quindi...
0: Hai visto? Noi siamo questi qua, noi siamo una comunità che tra l'altro ti vuole tanto bene. È la comunità che ti vuole tanto bene. Allora ti aspettiamo di nuovo, perché poi non hai visto Santarelli in queste peregrinazioni che sta facendo lui, quindi lo devi rivedere, ci devi venire a trovare di nuovo. Ciao Scarpo!
6: Ciao
0: Enrico! Tullio, sentiamoci qualche altra nota vocale, dai!
8: Ciao Vincenzo, sono Omar da Seregno. Mi sono collegato da poco alla radio, quindi magari è un discorso che avete già fatto. Però ti volevo fare una precisazione su Consensao. È vero che la Juve deve vendere, quindi un pezzo, diciamo così, grosso lo deve vendere. Però io ci penserei su più di una volta a vendere Consensao, perché è vero. Non ti garantisce un certo numero di gol, ma è un giocatore fondamentale secondo me negli schemi della Juve. Ciao Vincenzo e forza Juve sempre.
0: Ciao amico mio. Allora sai che c'è il discorso: se ti portano 60 milioni sei quasi obbligato a prenderlo. Secondo me se la Juventus avesse avuto l'opportunità di non dover cedere ma di poter acquistare quanto voleva, Consensao non era in vendita, sarebbe rimasto lì pronto a subentrare, a tagliarsi il suo spazio eccetera. Non avendo centrato la Champions League, trovandoci nella situazione nella quale ci si trova, è chiaro che Consensao diventa, insieme a Bremer, insieme a Cambiaso, ma per Cambiaso non ha bussato alla porta nessuno, quei giocatori da vendere per far cassa. Consensao attualmente è quello più vendibile di tutti, anche a un prezzo importante, per cui diventa, come dicevi tu nell'inizio del messaggio, anche una necessità. A quel punto non lo fosse, sono d'accordo con te, penso che lo sarebbe anche la Juventus. Altri messaggi li vado a leggere, gli altri ce li conserviamo per la seconda ora insieme, nella quale faremo la segna stampa web, quindi andiamo a leggerci un po' di editoriali. Ahimè, dovrò leggere anche quello di Alessandro Santarelli, da domani invece ci sarà il mio, così invece di leggervelo ve lo racconto. Allora, certo che se Vlahovic dovesse andare al Como sarebbe veramente comico, dice Cristian dalla Sardegna. Sì, guarda, sarebbe veramente comico, ma lui la farebbe passare come la scelta della vita, il nuovo City della Serie A. Gildo D'Ancona, saluto a Vincenzo sempre al top anche di mattino, grazie Gildo. Vorrei chiedere a Enrico, mannaggia siamo in ritardo, se c'è il rischio che Cicco possa essere venduto, sinceramente mi spiacerebbe molto, però vedi ti ho anticipato, la domanda l'ho fatta, quindi la risposta da Enrico l'hai avuta. Il problema è che anche a Boca, come diceva il nostro amico, gioca a sinistra. Un caro saluto al nostro grande Enrico, l'avevo visto con la coda dell'occhio e Terry questo tuo messaggio, sono riuscito a darglielo. E allora, da questo punto di vista, direi che ci possiamo fermare. 10 precise, linea che va a Tullio e va quindi alla regia di Torino. Si parte con il break dell'informazione e quant'altro. Al ritorno continuiamo la rassegna, ma sarà rassegna web. Vi aspetto.
1: Buongiorno RBN.
3: Buongiorno dalla redazione.
9: Alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica, mentre dall'altra parte dell'oceano torna a cavalcare l'emergenza migranti anche Donald Trump. L'immigrazione, dice, sta uccidendo l'Europa. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso, ovvero che l'Unione Europea è al fianco di Madrid.
3: È stato ritrovato intorno alle 6 di questa mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco giunti da Torino il corpo del 22enne che si era tuffato in acqua del lago di Como intorno alle 2 della scorsa notte e non era più riemerso. Presenti sul posto anche la Guardia Costiera, Carabinieri e 118.
9: Mentre decine di vigili del fuoco lottavano contro le fiamme e il fumo denso per domare il devastante incendio che il 28 luglio aveva colpito la piattaforma ecologica di Novate Milanese, alcuni ignoti hanno preso di mira un mezzo d'emergenza rimasto incustodito, saccheggiandolo e portandosi via attrezzi e dispositivi acquistati dalle associazioni grazie al sacrificio degli stessi vigili e di molte persone che vogliono aiutare le associazioni. Il valore economico del bottino è ingente, stimato intorno ai 25.000 euro, ma il vero danno è soprattutto operativo e morale.
3: Oggi nel Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopo domani. Si pensa all'attivazione di accise mobili e da oggi al Mimit i tavoli tecnici sull'ex Ilva a partire da quello con i sindacati. In Commissioni Attività Produttive e Lavoro alla Camera oggi audizione di Urso sulle ricadute del piano ristrutturazione Electrolux.
9: Spostiamoci negli Stati Uniti. Due persone sono morte a causa della ciclosporiasi in Michigan. Si tratta dei primi decessi registrati nell'ambito della più vasta epidemia di questo virus intestinale negli States, causata da insalata contaminata servita in una popolare catena di cibo messicano. Secondo i medici, entrambe le vittime presentavano gravi patologie pregresse che potrebbero essere state peggiorate dal virus e dalla disidratazione dovuta alla fortissima diarrea che questo virus provoca. Il Dipartimento della Salute Statale ha aperto un'indagine.
3: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria.
9: Ed è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri vincendo la medaglia di bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, il doppio e mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. Oro alla Germania davanti agli atleti neutrali B. Il calcio, il mercato è entrato nel vivo, il Paris Saint-Germain fa la voce grossa su Zion Suzuki. La prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro. In ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Hatzic al Sassuolo e João Mario alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Chalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. In programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis, Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafa Jodar. Il 28enne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'11° titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Tra le donne trionfa la 21enne Alexandra Eala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Il classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera è l'unica che conta.
11: Radio Bianconera.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
10: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.

0: Base per quanto riguarda Buongiorno RBN, con Vincenzo Marangia andiamo avanti a leggere il. Facciamo la rassegna stampa web. Tullio, portaci subito nel magico mondo di Tutto Juve. Oggi c'è tra le firme bianconere il direttore di Radio Bianconera Antonio Paolino. Sta nascendo una Juve da Europa League, ma adesso serve anche cedere. Impeccabile il lavoro svolto dai dirigenti per tassellare la squadra prima della tournée asiatica, ma ora serve incassare delle cessioni. Dopo gli ultimi due acquisti al photo finish con Lomania e Lebegovic, prima della partenza, scrive il direttore Paolino, per la tournée in Cina e Australia, la Juve si è rinforzata tanto da stregare nuovamente quei tifosi con humori oscillanti, come è capitato già nelle ultime stagioni. Si va avanti editoriale, la società è riuscita a mettergli quasi subito a disposizione a Spalletti quello che lui stesso aveva reclamato ad alta voce, ovvero un attaccante di arrivato Colomani, un trequartista di arrivata alla Begovic, per rosicchiare qualche gradino nel divario con i migliori attaccanti della Serie A. Carnevali ha poi aggiunto il difensore soffiato alla Roma Seric, e senza badare a spese anche il baby Hector per cucirci attorno qualche altra operazione. Tutto questo a un prezzo non proprio contenuto e scontato, quasi 100 milioni pagabili per ampi esercizi, ma senza tenere conto degli ingaggi e delle commissioni che invece, come dicevamo prima leggendo anche un po' l'approfondimento di ieri sulla Gazzetta, da molti ingaggi abbassato. Giusto però appellarsi alla necessità di alzare il livello della competitività della squadra, ma adesso bisogna dare un'accelerata alle operazioni in uscita, dice Antonio Paolino, per cancellare il rosso delle spese. Allora, a proposito di cessioni, servirebbero almeno una cessione di 6-7 giocatori, sacrificandone tra i 6-7 almeno 2, sicuramente Gatti e forse Conceição a titolo definitivo. Gli obiettivi più vicini invece portano poi ai nomi di Vicario, Lucumi e forse che sì, e in caso di super pentimento anche di Vlahovic, il super pentimento di Vlahovic, che secondo me non ci sarà, e poi ditemi anche la vostra. Conti alla mano, si spenderà comunque troppo, al massimo ci si ritroverà con Colomani e Pellegrino del Parma. Costo totale, ricordiamo, Pellegrino che adesso si potrebbe riavvicinare alla Juventus con il Parma che ha mollato, con la Fiorentina che ha mollato Pellegrino tenendosi Ken. Occhio però anche al Como, che sicuramente potrebbe puntare su Vlahovic, ma poi eventualmente non dovesse trovare l'accordo con Vlahovic andrebbe su Pellegrino. Costo totale dei cartellini circa 80 milioni. Obiettivo a questo punto lo scudetto, con questa squadra ancora troppo lontano, dice Paolino, mentre il piazzamento Champions tornerebbe prepotentemente alla portata, ma soprattutto si cerca di la qualificazione Champions diretta anche attraverso la scorciatoia della Europa League, vincendola accorcerebbe di molti tempi della rinascita, piedi per terra ma senza mani sui fianchi e con la giusta cattiveria, dopo l'ultimissimo anno di purgatorio. Speriamo davvero che sia stato l'ultimo anno di purgatorio, andando sempre a guardare tutto Juve. Andiamo a vedere qual è il primo piano in questo momento. Hadžić, il tesoro della Juventus, cresce per diventare un campione o per finanziare il futuro? Questo è un po' l'approfondimento su tutto Juve in primo piano. Tra l'altro quello di cui abbiamo parlato anche proprio in apertura di puntata, in questo caso è a firma di Massimo Pavan, il modello Muaremovic, nessuna fretta, un patrimonio da proteggere, quindi la Juventus che ne mantiene sicuramente la proprietà del cartellino, comunque la possibilità di poterlo riacquistare a cifre veramente basse qualora dovesse crescere al Sassuolo. Direi che è veramente un giocatore che può funzionare tanto al Sassuolo. Ottima la scelta da parte della dirigenza bianconera di farlo andare lì. Andiamo invece in casa Bianconera News nella nostra rassegna web, poi ci sentiamo qualche nota vocale, ci leggiamo anche qualche messaggio, e oggi mi tocca leggere, non lo leggo mai, non lo voglio leggere, è proprio un mio desiderio non leggerlo, ma lo leggerò. Alessandro Santarelli, il suo editoriale su Bianconera News. Ieri tra l'altro gli è venuta l'idea mentre stavamo in diretta, e ha detto: sai che lo faccio forse su questo Juventus, adesso serve vendere per completare il mercato, la porta resta un rebus. Quindi hanno avuto la stessa idea il direttore Paolino e Alessandro Santarelli, sempre in sintonia. Le prime mosse in entrata della Juventus hanno convinto, parola d'ordine a restare con i piedi per terra, visto che c'è ancora molto da fare, ma si tratta di acquisti mirati, con Colomani su tutti, con la bellissima sorpresa di Alajbegovic. In questo scenario i riflettori sono puntati però adesso per quanto riguarda la cessione su Francisco Conceição, dice, scrive Alessandro Santarelli, e lui l'unico elemento della rosa, godere di offerte reali, pesanti e concrete dal mercato estero, davanti a cifre importanti, la Juve non può fare troppi calcoli. Se la sua cessione serve a finanziare il resto del mercato e equilibrare i conti, allora il portoghese deve partire. Naturalmente serve un sacrificio vero, e proprio del quale faremo tutti volentieri a meno, con tutta la lista di giocatori che non servono alla Juve, ma che evidentemente non servono neppure agli altri. Molto più spinoso e irritante il caso legato a Nico Gonzalez, quindi non vuole tornare allora che si trovi una squadra, la continuassa serve gente motivata, scrive Santarelli. C'è poi la questione tecnica urgente da risolvere, quella che riguarda la porta. con Michele Di Gregorio che è destinato a uscire, però serve il colpo in entrata. Andate a leggere quali sono le analisi in tal senso di Alessandro Santarelli. Su un tema comunque voglio tornare, conclude Santarelli nel suo editoriale, sperando di non essere smentito. Sul campo e sul bilancio c'è ancora da lavorare, ma la vera ottima notizia arriva dietro la scrivania. Dopo anni bui di livello gestionale, caratterizzati da scelte confuse e assenza di una linea strategica chiara, finalmente si vede la luce. L'accoppiata formata da Cannavale e Frederick Massara sta portando competenza, serietà e una visione a lungo termine che alla Continassa mancava da troppo tempo. La ricostruzione passa prima di tutto da una dirigenza forte, la strada è quella giusta, ora va completata l'opera sul mercato. Bravo Santarelli, bravo, vedi che ti ho letto stavolta, oggi ti interrogo e domani ti interrogo sul mio editoriale, se lo leggerai sempre su Biancorilla News, sempre su Biancorilla News, andiamo a vedere il primo piano, la Juventus non lo perde, ecco perché, anzi ci può tornare più forte, anche qui si torna nel primo piano in un'analisi complessiva su quello che è il dominio che la Juventus avrà del cartellino di Asic, il pezzo è a firma di Nerino Stravato, che appunto è una delle firme di Biancorilla News che va a fare sempre degli approfondimenti estremamente interessanti, vi invito ad andare a leggere. E quindi, insomma, questo è un po' tutto il resto. Andiamo a leggere anche qualche altro titolo. Le parole di Tio Tino, che ai microfoni di Radio Sportiva, ha detto: lavorando con la squadra da ritiro, Spalletti potrebbe riscoprire elementi finiti ai margini. E allora io ve lo chiedo: quali sono gli elementi finiti ai margini che potrebbero essere intriganti per la Juventus del domani, allenati da Spalletti oggi? Ci andiamo a sentire qualche nota vocale, poi leggo qualche messaggio e poi ci proiettiamo anche su quello che è la rassegna stampa da fare relativa a tutto il mercato web, sito del gruppo, con approfondimenti e notizie che possono riguardare la Juventus. Ma Tullio, andiamo con le note vocali, poi leggo anche qualche testuale.
1: Ciao Enzo, Bruno, Acuneo, buona giornata. Volevo chiedere te al
0: Ciao
1: tuo
0: Bruno.
1: ospite Enrico cosa ne pensate dell'attaccante. Io sarei per Pellegrino, perché Zé per carità è un bellissimo giocatore, però non è un centravanti. Noi ci sono quanti anni che non abbiamo un centravanti serio, ecco. A parte Paulović, ma un po', perché non è, neanche lui non è stato un grande. Io credo che abbiamo veramente bisogno di un centravanti di quelli da sportellate. Non lo so, Pellegrino secondo me, vedendo in giro, secondo me sarebbe il numero uno, quello che servirebbe di più, anche se non è, anche lui non è un top, però lo potrà sempre diventare, come diventarono Ravanelli, come diventare Casiraghi, come diventano altri. E per il portiere io Vicario proprio non riesco a digerirlo.
0: Molti non riescono a digerire l'ipotesi Vicario, poi sono convinto che se dovesse arrivare, lui riuscirà a conquistare un po' anche quelli più scettici. Per quanto riguarda l'attacco, ribadisco, Pellegrino potrebbe tornare a questo punto una trattativa possibile per la Juventus, visto che si è sfilata la Fiorentina, che era l'avversaria principale, altre offerte per i giocatori non ce ne sono. E siccome la Juventus ha bisogno di tempo, perché intanto devi cedere, cedere, cedere, cedere, quindi ribadiamo il concetto che sia Pellegrino, che sia Zirkzee, non so se Sorloth anche, ma in questo caso tu con la cessione di Nico Gonzalez potresti affondare il colpo Sorloth, ma secondo me la Juventus ha bisogno di cedere Jonathan David, quindi si farà di tutto per trovargli una squadra, e l'eventuale sua partenza non solo porterebbe la grande plusvalenza che ti serve per risolvere i mancati introiti della Champions League, ma ti lascerebbe libero lo spazio per comporre un attacco totalmente diverso dalla scorsa stagione, sicuramente molto molto più funzionale. Andiamo a leggere un po' di testuali. Buongiorno Vincenzo Agostino da Sanremo, un commento sul comunicato del Como che vede i tifosi indossare le maglie in tribuna, protetti come i cartoni, dovrebbero intervenire la Liga, la Federazione, la Procura, il Ministero dello Sport, eccetera, vergogna. Ci siamo espressi ieri Agostino, io e Alessandro, appena abbiamo letto della notizia, e sono d'accordo con te, chiaramente qui bisognerebbe che qualcuno intervenisse, perché non mi sembra una cosa tanto accettabile nel nostro campionato. Poi adesso sono saliti sul piedistallo e si credono veramente di poter fare le regole a modo loro. Ricordiamo che Suarso, per esempio, ha detto: io preferisco pagare eventualmente la multa all'UEFA, ma non mi faccio sottomettere dalle regole dei paletti UEFA per non poter fare la squadra. Comodo, quest'anno per carità c'ha il bonus della prima partecipazione alla Champions e quindi verrà attenzionato, ma gli lasceranno fare la squadra per aumentare un po' il livello, altrimenti in Champions arriva una squadra senza livello. Però poi le regole devono valere per tutti, altrimenti non ha veramente senso. Cosa ne pensate? Scrive un altro nostro amico di Emoga Odelap, che al Chelsea non gioca, ne è forte prestito con diritto, potrebbe essere un'idea. Luca da Genova, PS, secondo me Cicco fa il 12 a destra. parte McKennie. No, McKennie secondo me dovrebbe restare, Luca, che è un jolly che può essere utile sia a destra sia a sinistra, sia eventualmente come trequartista. È un giocatore troppo importante per la Juve, McKennie, quindi credo che resti. Per quanto riguarda gli esuberi del Chelsea, come ti dicevo prima, faccio copia e incolla col mio pensiero, per me se ne parlerà a margine di questa tournée, di questo incontro che ci sarà appunto domani, per il quale sono partiti poi anche i dirigenti della Juventus. Certo che se Vlahovic dovesse andare a Como sarebbe un vero, veramente comico e assurdo. Ci sono anche altre note vocali, sentiamone un'altra, Tullio, e poi vado con tutto per caduè.
2: Ciao Vincenzo, prima della domanda per scappare ti
0: Luigi.
2: faccio una nota a margine. Io facessi la rassegna stampa, la gazzetta dell'Inter non la leggerei.
0: Ok, poi domanda. Ah no, è finita qua, tutto qua. Lo so, ragazzi, però diciamo che deontologicamente i giornali vanno letti tutti, poi le somme le tirate tutti quanti voi, come le tiro anche io. Andiamo allora a vedere un po' cosa ci propone tutto Mercato Web, che chiaramente affronta un po' i temi relativi a tutta quanta il campionato di Serie A, ma c'è un approfondimento delle 9:45 su Vicario. La Juve deve chiudere la porta, sale Vicario, ma non tramonta Suzuki, pezzo a cura di Daniele Najar. Da un profilo all'altro, con Guglielmo Vicario che piano piano sale le gerarchie e guadagna posizione, la Juventus lavora per definire il titolare della porta entro la fine della settimana in vista del debutto stagionale a Frosinone. Il direttore sportivo bianconero Ricky Massara valuta diverse opzioni dopo il no del Liverpool per Alisson, il rifiuto della Roma per far partire Miles Villar e le richieste elevate dell'Aston Villa per Emiliano Martinez. In questa situazione, scrive Daniele Najar, resiste la candidatura di Guglielmo Vicario, il portiere del Tottenham, ma per il quale Roberto De Zerbi non ha opposto resistenza alla cessione. Rappresenta la soluzione più accessibile. L'operazione con gli inglesi potrebbe concretizzarsi in prestito con diritto di riscatto, garantendo un ingaggio sostenibile e rinviando di un anno un grosso investimento economico. Le alternative a Vicario, a sorpresa, resta viva, scrive Najar, la pista da Sion Suzuki, come emerso le scorse ore. Infatti, il Paris Saint-Germain può puntare ad acquistarlo dal Parma con un'offerta superiore ai 33 milioni, però lo vorrebbe girare in prestito dalla Juve. Un'altra opzione è Noah Atubolu, portiere del Friburgo, scadenza 2027, valutato circa 15 milioni di euro, seguito anche da Aston Villa e Bournemouth. Proposto gli scorsi giorni, vanno invece escluse al momento le ipotesi legate a Marco Carnesecchi e Mike Maignan, oltre al possibile ritorno di Wojciech Szczęsny. Sembra impraticabile anche la pista Anatolie Turbin per i costi, diciamo, elevati. Difficile anche Vania Milinkovic-Savic, defilato Lucas Chevalier. E io di questi ultimi due nomi, Chevalier e Vania Milinkovic-Savic, sono contento se la Juventus non li prende in considerazione, anche se Nerino Stravato della nostra redazione continua a spalleggiare per Milinkovic-Savic, a dire guardate che non è poi così male, quindi insomma vedrai. Approfondimento molto interessante, sempre in tutto Mercato Web, sulla vicenda Vlahovic, a cura sempre Daniele Najar. Ma cosa farà Dusan Vlahovic? Siamo al 4 di agosto e Sorfino rimane uno dei più importanti per giocatori che ad oggi sono ancora senza squadra. Per me è già perso così, perché quando al 4 di agosto nessuno ti ha voluto e non sei manco tornato dove volevi tornare, secondo me hai già fatto malissimo i tuoi calcoli. Ma vediamo, importanti giocatori. Il quadro sembra chiaro sul conto del centravanti, lui aspetta una chiamata da squadre di un certo livello, in giro per l'Europa che conta, anche se al momento le offerte concrete arrivano da lì di meno apprezzati. La Turchia resta in stand-by, è l'unico club che si è mosso poi realmente per Dusan Vlahovic. Vincenzo Italiano ha fatto intendere chiaramente di avere serie intenzioni con lui, però lui la sta snobbando un po'. Giovanni Carnevale è stato molto chiaro sul suo conto, non l'ho mai incontrato, so che alla Juve gli avevano fatto una proposta ma che non è stata accettata. La cosa è molto semplice, non sono uno che va a rincorrere i giocatori quando ci sono delle offerte allettanti sul mercato. Mi sono sempre reso disponibile anche a parlare con i suoi agenti, ma ripeto, lui non l'ha mai incontrato. Che significato hanno le sue parole? Si domanda Daniel Najar su tutto Mercato Web. Semplicemente che la Juve non farà nessun passo verso l'attaccante. Se vuole riaprire il discorso, dovrà essere lui a chiamare, posto che la Juve sta cercando e si sta muovendo su altri profili, come quello appunto di Pellegrino, che diventa un'altra ipotesi assolutamente percorribile. E questo per quanto riguarda, insomma, un ulteriore approfondimento su tutto Mercato Web. Poi magari dopo cerco di farvi una piccola sorpresina, andiamo un po' in casa Parma, un qualche collegamento, se riusciamo a metterlo in piedi, per capire se ci sono delle riaperture per la vicenda Pellegrino, e soprattutto qual è la volontà in particolare da parte di Suzuki, insomma, perché poi diventa anche lui un po' l'ago della bilancia sostanzialmente di questo mercato, perché comunque le offerte le ha, deve soltanto scegliere. Se fosse indirizzato ad andare a fare anche da secondo al Paris Saint Germain, potrebbe tranquillamente dire ok, io vado lì e trovo l'accordo in un amen. Se non l'ha trovato ancora, è perché probabilmente da giovane portiere giustamente vuole avere anche più spazio, e essere protagonista tra i pari di una squadra come la Juventus sarebbe per lui motivo di grande orgoglio, sono sicuro che lo pensa. Marco Da Lucca ci scrive: ma i soldi che la Juve voleva spendere per Svilato non li potrebbe spendere per carne secchi? Non più, Marco, perché nel frattempo da quella proposta monstra immaginata per Carnese, per Svilar, ad oggi è arrivato il fatto che la Juventus ha dovuto prendere a titolo subito definitivo

0: possiamo permetterci certe cifre, quindi se Paris Saint-Germain è in vantaggio che vada lì. A questo punto provo Ekator, ormai l'abbiamo preso, quanti attaccanti dobbiamo comprare? Tanto si giocherà con una punta più due trequartisti o due esterni, dice Franco. Io condivido il pensiero di Franco, poi ci andiamo a sentire la nota vocale. Allora, lo condivido perché ne parlavo anche io durante Due in Bianconero con Alessandro Santarelli. Quando si tratta di Alej Begovic, per carità, giocatore che si è messo in mostra anche al Mondiale, si è messo in mostra anche nelle qualificazioni per il Mondiale, si è messo veramente in mostra per quelle che sono delle qualità importanti che ha, si dice subito, un talento straniero ti fa molto più gola. Ekator è italiano e si pensa che insomma, sì, vabbè, è forte, ma gioca dal Genoa. Però è un giocatore che attacca molto bene la profondità, che ha grande voglia e secondo me può diventare un po' una sorpresa del reparto offensivo della Juventus. Vediamo, è chiaro che avere dei giocatori già pronti ti dà un plus in più, però è un giocatore che secondo me può fare bene alla Juve. Sono curioso di scoprire come lo potrà utilizzare Spalletti, visto che fino adesso praticamente non l'ha avuto per una questione legata alle difficoltà muscolari, al primo fastidio muscolare che ha avuto, che però non è niente di particolarmente serio. Nota vocale, Tullio, poi ci avviciniamo alla seconda e ultima, alla terza e ultima pausa.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno Valerio da Lucca. Ho
0: Buongiorno, Valerio.
1: letto di Nico Gonzalez che potrebbe esserci un interessamento da parte dei cartonati prescritti. Eventualmente vorrebbero inserire Frattesi. Saranno forse indiscrezioni giornalistiche, non ci sarà neanche del vero, però quello che voglio dire è chi lo vuole deve pagare. Aiuto e farsi pagare, chiuso il discorso.
0: No,
1: Nessun
0: no, Valerio,
1: scambio, tanti giocatori.
0: su questo Valerio, scusami se ti sfumo, ma giusto per darti la risposta e poi sentirci anche altro, su questo ti do una garanzia, cioè per Nico Gonzalez la Juventus pretende i soldi, è il giocatore forse, insieme a Gatti, insieme a Conceição, più vendibili, cioè nel senso giocatore che puoi vendere subito senza doverli dare in prestito. Quindi la Juventus pretende soldi da quel giocatore. Peraltro, seppure inserissi Frattesi, Frattesi oramai non interessa più alla Juventus. Ha preso Alej Begovic, serve un centrocampista diverso, non da inserimento, non mobile. Cioè, insomma, se poi devo scegliere il centrocampista, mi vado a prendere che sia zero e gli faccio l'ingaggio, che sarà sicuramente diverso rispetto a quello di Frattesi, ma Frattesi comunque ti chiederebbe con Beppe Riso tanti soldini, quindi la Juventus vuole soldi per Nico Gonzalez e quindi Nico, se vuole andare via dalla Juventus, deve portare cash, altrimenti non se ne fa nada. Allora, c'è un altro nostro amico intanto che ci scrive, ce ne sono tanti in realtà, quindi vi ringrazio come sempre, la vostra partecipazione la mattina è sempre di conforto perché cominciamo a intavolare i temi che poi approfondiremo durante la giornata. Vorrei capire perché Perin non possa essere titolare, lo vorrei proprio capire con magari l'elencazione dei suoi difetti. Allora, te ne elenco. Il primo difetto, allora non è che c'è un difetto che ti posso dire, è infortunato, c'ha un brutto carattere o cose del genere. Perin è un ottimo portiere, ma è un ottimo portiere che può fare o il secondo in un top club o il primo in un club come il Genoa. Dico il Genoa perché è il club da cui è arrivato. Perché? Non è ritenuto di grande affidabilità, te lo dico non perché io non lo ritengo di grande affidabilità, anche io non lo ritengo di grande affidabilità, ma te lo dico per quello che sono le impressioni che ci arrivano dall'interno, non solo della Juve, ma anche di altri club. Nelle uscite non è stato esattamente un difensore, un portiere estremamente impeccabile. La fisicità comunque è una fisicità che non rappresenta il prototipo ideale che i top club e la Juventus e Spalletti vogliono, quindi quel portiere che ti occupa praticamente tutta la porta, grande fisicità. L'esperienza non è l'esperienza da top portiere, la Juventus deve avere portieri di esperienza in porta, ragazzi, o di futura esperienza e quindi di grandissimo talento, come può essere Suzuki, oppure non puoi avere portieri che non hanno fatto un minuto in nazionale, che non sono stati nemmeno presi in considerazione in nazionale, che a livello internazionale poca roba. Io ricordo anche il gol col Villarreal fatto da, aiutatemi a dire chi era quello che era il nostro giocatore che poi doveva giocare al Villarreal. Sono sicuro che ci arriverete voi. In questo momento non mi viene il nome, però prende dei gol comunque prendibili. Anche lui non ti dà grandi garanzie. Quindi, se a te piace pensi che possa essere il titolare della Juventus? Va bene, però ti posso garantire che.

0: all'interno della Juventus pensano che se vuoi andare a vincere qualcosa, quindi non essere una squadra da girone e poi esco dalle coppe, da ottavi, massimo quarti di Coppa Italia, da campionati e poi arrivo sesto, va benissimo. Se vuoi essere una squadra invece che vuole andare in Europa League, che vuole vincere, che vuole giocare la Coppa Italia per vincerla, che vuole giocare il campionato per fare il meglio possibile, hai bisogno di un portiere che sia di un altro livello, semplicemente questo. Ci fermiamo sforato e allora ultima pausa, poi mi dedico ai vostri messaggi. Nel frattempo vedo se vi riesco a fare una sorpresa, tra pochissimo.
1: Buongiorno RBN.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri, vincendo la medaglia di bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, il doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. Oro alla Germania davanti agli atleti neutrali B. Il calcio, il mercato è entrato nel vivo, il Paris Saint-Germain fa la voce grossa su Zion Suzuki. La prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro. In ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la Porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Hatzic al Sassuolo e João Mario alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Chalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. In programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Le esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis, Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington, battendo in finale Rafa Jodar. Il ventottenne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'undicesimo titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Alle donne trionfa la 21enne Alexandra Ayala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale, vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Il classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile e soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno RBN.
0: Allora, ultima mezz'ora insieme, tra l'altro però voglio prima delle rassicurazioni da tutti quanti voi, perché è appena arrivata appunto notizia di questa forte scossa di terremoto 4.1 che ha avuto, diciamo, come epicentro credo vicino Pisa, 5 chilometri. Pisa si trova a 5 km dall'epicentro, quindi molto forte. Leggevo anche un po' di commenti sui social che parlano di un grande spavento. Speriamo che chiaramente non ci siano danni o feriti. So che molti di voi ci scrivono dalla Toscana, peraltro mi sono appena sentito anche con Alessandro Santarelli, che ha avuto conferme anche da Livorno che la scossa si è sentita bella forte. Dopo le scosse di terremoto di venerdì scorso ai Campi Flegrei a Napoli, che hanno veramente creato grande spavento, non ci voleva anche questo terremoto in Toscana. So che molti di voi sono lì, quindi rassicurateci intanto che va tutto bene e veramente speriamo che sia stata una cosa estremamente occasionale, che possa non aver creato danni. Nel frattempo naturalmente ne continuiamo a fare informazione, quindi ad andare avanti insomma con quello che è la trasmissione. Vi ricordo poi che a partire dalle 11 fino alle 13 ci sarà Giulia Borletto, pronta a tenervi compagnia con i suoi ospiti della sua trasmissione. Marangio Luefa pensa ad El Khalifi per sostituire Seferin, per noi vuol dire di male in peggio, Marco da Benevento. Sì, perché poi tra le altre cose, tra l'altro l'avevano proposto anche per fare il presidente della FIFA, con Infantino che invece è andato a fare questa sua bella peregrinaggio alla Casa Bianca e chiedere aiuto al suo amico Trump. Pensate un po' in mano a chi stiamo, e El Khalifi insomma all'UEFA, visto che ecco perché poi serve uno come Giovanni Carnevali, che in qualche modo ci può dare una mano nella gestione dei rapporti diplomatici con quelli che sono purtroppo per noi i signori del calcio, perché poi comandano sempre gli stessi e spesso e volentieri ci mettono veramente in difficoltà, quindi bisogna stare molto attenti. Poi ricordiamo il Calabria, un altro che fece una scalata 11-12, Borletto, non 11-13 naturalmente, perché domani c'è la partita, grazie a Giulia per la puntualizzazione. Poi dalle 12 c'è Alessandro Santarelli fino alle 14 in diretta, e poi si va avanti fino a sera, no? Fino alle 19, perché poi come sapete bene Quintiliano è in ferie, quindi la programmazione si interrompe alle 19. Dicevo insomma che comunque ricordo che Khalifi poi prese la poltrona dell'ECA quando ci fu la vicenda Superlega, per la quale ovviamente Andrea Agnelli si dimise da quella poltrona proprio per dare il via all'ECA, alla Superlega, perché era chiaramente incompatibile con quello che era il suo ruolo di presidente ECA. A quel punto subentrò Khalifi, e quindi già di fatto abbiamo una sua presenza politica molto importante, che nel caso scalasse le poltrone e arrivasse fino alla presidenza UEFA diventerebbe ovviamente ancora più diretta, no, sulle squadre. Credo che però questo possa essere incompatibile con la presidenza del Paris Saint-Germain, quindi dovrebbe lasciare il Paris Saint-Germain, ovviamente. Non è che presidente di una squadra può diventare presidente dell'UEFA, capite bene, lo può essere dell'ECA ma non dell'UEFA, anche se più o meno diciamo le difficoltà, comunque le situazioni anomale ci sarebbero lo stesso anche in questo senso. Detto ciò, torniamo un attimo su tutto Juve, perché andiamo a vedere. Io nel frattempo sto attendendo risposte da Parma, perché sto cercando di allestire, se riusciamo, un collegamento rapido per avere un po' le ultime che riguardano la vicenda Pellegrino e Suzuki. Però se andiamo su tutto Juve, nel primo piano c'è, come da consuetudine a quest'ora, l'aggiornamento un po' su tutte le vicende di mercato. Lucumi vuole la Juve, Nico vuole restare, c'è l'Inter, si riapre Frattesi, a Tubolo costa 15 milioni, Vicario vicino, idea Suzuki in prestito, Marsiglia su David. Io andrei ad approfondire in particolare la notizia che riguarda Nico Gonzalez, così cerchiamo di fare il punto, pezzo a cura di Giuseppe Giannone. Nico Gonzalez non avrebbe intenzione di restare alla Juventus, come riportato dai colleghi di Tutto Mercato Web. L'esterno d'attacco classe 98 della nazionale argentina, rientrato in bianconero dal prestito Atletico Madrid, che non ha esercitato il diritto di riscatto. Ricordiamo anche una cosa: l'Atletico Madrid non ha esercitato il diritto di riscatto perché non era obbligato a farlo, sarebbe stato obbligato a farlo davanti a un tot numero di presenze che poi Nico Gonzalez non ha raggiunto per un infortunio che gli è occorso proprio nelle ultime gare, facendo in modo che non scattasse il riscatto obbligatorio, quindi ed era fissato a 25 milioni. La Juve adesso però chiede almeno 27 milioni per l'argentino. Piace all'Inter, leggiamo ancora questo approfondimento su tutto Juve, già accostato alla Roma. Nico Gonzalez sarebbe adesso il minore dell'Inter, al momento non ci sarebbero contatti diretti tra i due club per parlare del giocatore, ma l'argentino stuzzicherebbe la fantasia dei nerazzurri, che cercano un rinforzo di qualità sugli esterni. La Juve valuta il cartellino di Nico Gonzalez con non meno di 27 milioni di euro, non sarebbe ovviamente orientata a concedere sconti a una rivale storica come l'Inter, e ci mancherebbe altro. Anche in una situazione complicata con l'ex Fiorentina, che difficilmente accetterà di restare a Torino nella prossima stagione. Quindi Nico non vuole restare alla Juventus e noi non lo vogliamo, ma deve portarci assolutamente i din din. Nota vocale, Tullio, poi leggo un po' i testuali.
5: Buongiorno ragazzi, e forza Juve, Pino da Faenza. Sempre. Volevo chiedervi, ma Cabal, quando lo vendiamo?
0: Cabal, quando lo vendiamo? Ragazzi, Cabal è un giocatore che oggettivamente è stato un po' un'idea sbagliata. Ricordiamolo che venne strappato all'Inter per 13 milioni, l'Inter ne offrì 12, la Juventus ne riuscì a lo portò a casa per 13 milioni dall'Hellas Verona, se non ricordo male. Giocatore che non cominciò neanche male, poi ha cominciato a dimostrare. Il riscatto di Nico era 32, grazie Leonardo da Roma. Ricordavo 25, però evidentemente c'erano anche dei bonus fino ad arrivare a 32, con soldi che la Juventus non ha visto e non vedrà naturalmente per la cessione di questo giocatore. Tornando su Cabal, un giocatore che cominciò anche abbastanza bene in realtà alla Juventus, ma che poi insomma ha subito una serie di infortuni, poi ritornò a disposizione e Thiago Motta lo mise titolare nella gara contro il Villarreal, contro l'esterno del Villarreal che correva come un dannato, ed è stato di nuovo soggetto a questo infortunio muscolare, per cui è un giocatore che sì, è fisico, sì, è scattante, sì, ha delle qualità, trova anche la via del gol, ma è un giocatore anche estremamente fragile, che poi alla fine, nel finale di stagione, ferma i box per carità, però non convinceva moltissimo Spalletti, il quale però ha speso anche delle parole belle in questo inizio mercato, questo inizio stagione. Perché però ho detto mercato, perché è lapsus giusto, perché è chiaro che tu in questa fase non dici Cabal non serve a niente, perché altrimenti non ti serve a te, perché comunque lo sminuisci agli occhi dell'allenatore, cioè di te che sei il suo allenatore, ma non lo rendi neanche vendibile all'estero, e quindi chiaramente adesso si dice tutto il meglio possibile, come ha fatto Spalletti saggiamente e comunicativamente in maniera impeccabile per Arthur, per Douglas Luiz, dicendo no, ma questi vogliono giocare, mi piace che loro abbiano tutta questa voglia, che chiedano tutte queste garanzie, dimostra che hanno voglia. Lo dice perché insomma venghino signori, venghino ad acquistare questi due brasiliani fortissimi. E la stessa cosa l'ha detta su Cabal, che però offerte, come direbbe Santarelli, ovo, nessuna offerta per lui. Quindi tu dici, quando lo venderemo Cabal? Il problema è capire se lo puoi vendere, se è un giocatore vendibile. Magari lo dai in prestito, se qualcuno lo vuole, l'AB andrebbe benissimo anche in prestito, però è un giocatore che oggettivamente non ha mercato. E Douglas Luiz, se ci chiedete, Douglas Luiz ne abbiamo parlato, possiamo se volete tornare a parlarne. Io non mi faccio conquistare dalla famosa rondine che fa primavera, quindi il gol al Nizza, per carità, bello, perché ha fatto una cosa che magari è la classica cosa che chiede Spalletti, quindi vuol dire che è stato abbastanza ricettivo rispetto a quelle che sono le richieste di Spalletti, cioè riaggressione, puntare la porta senza troppi ghirigori, ma cercare la porta anche con conclusioni dirette. Lui ha recuperato palla, sfruttando le prove del difensore del Nizza, subito doppio passo, finta rientrare, palla sul sinistro, tiro e palla all'incrocio. Che per carità, se fosse un suo marchio di fabbrica o magari un marchio di fabbrica nuovo che per lui riesce a costruire Spalletti, ben venga, perché comunque il giocatore la tecnica ce l'ha, perché comunque il giocatore il tiro ce l'ha. Quello che non ha il giocatore Douglas Luiz è la continuità, almeno quella che non è riuscito a dimostrare l'anno scorso, neanche peregrinando per altre squadre, lasciando la Juventus in prestito, è la continuità, la forza mentale e magari anche una sorta di giri del motore, come ha detto Spalletti, deve aumentare i giri del motore, lo vedo un po' troppo compassato. Quindi per me non fa, una rondine non fa primavera. Se dovesse restare, perché proprio non c'è nessuno che lo vuole, neanche nel finale di mercato, neanche in prestito, è chiaro che il giocatore provi a utilizzarlo, è chiaro che Spalletti ci farà un lavoro. L'ideale sarebbe se ci fosse qualche squadra interessata, però la Juventus cerca di piazzare qualche giocatore cedendo a titolo definitivo e non a titolo provvisorio, perché altrimenti si crea lo stesso problema che si crea ogni stagione alla Juve, cioè i giocatori vanno via in prestito, sembra che te ne sei liberato, ma poi ti tornano indietro. Il principe in tal senso non è Scarponi, il principe in tal senso è Arthur, no? Che ti torna praticamente come una tassa da pagare ogni anno, quindi diventa un problema se non riesci poi finalmente a vendere determinati giocatori sui quali non punti più, nei quali non credi, ma che non puoi svendere più di tanto perché comunque altrimenti fai una minusvalenza importante. Nota vocale, Tullio, poi vado a leggere altri testuali che sono arrivati.
6: Oh, Vincenzo, buongiorno, Marco Moretta,
0: Ciao
6: saluti a
0: Marco.
6: tutti gli amici juventini. Ma io non capisco come mai la Juve non riesce a vendere a dei valori che tipo riesce a vendere l'Atalanta o altre squadre. L'esempio ultimo è quello pure di Azic, per fortuna che abbiamo mantenuto la ricompera e l'aver svenduto, tra virgolette, anche il portiere d'affara. Non me lo spiego. Tu magari mi direi che sto dicendo una cazzata, però che ne pensi? Ciao, Marco Moretta, buona giornata a tutti.
0: Marco, non mi permetterei mai di usare un frasario del genere, soprattutto con te che sei onnipresente nei messaggi, sia su Radio Biancorina che su TMV Radio. Però è una cosa abbastanza semplice. Azic, quante partite ha giocato l'anno scorso? Poche. È stato titolare della Juve? No. Già è tanto che comunque l'hai venduto con una possibile, diciamo, prezzo fissato di riscatto a 17 milioni, che comunque è tanto. Ma non è un giocatore che ha giocato, comunque è emerso, sì, te lo ricorderai per il gol fatto all'Inter, ma poi è scomparso e non ha giocato più. L'Atalanta magari vende tanto con Mainz perché lì funziona, l'Atalanta vende tanto, vende a tanto Ederson perché è titolare, funziona in quel concetto di squadra. La Juventus ha il problema opposto perché magari sei riuscito a vendere più facilmente quelli che non hanno giocato perché rappresentano un po' una promessa che magari può essere ancora mantenuta o può diventare realtà in club che li fanno giocare, ma che chiaramente non hanno i soldi. Non è che è venuto il Paris Saint-Germain a prendersi Azic, è arrivato il Sassuolo che dice: guarda, se vuoi fissiamo un riscatto a 17 milioni, se vuoi lo faccio giocare, sì, lo farò giocare titolare, sì, magari ci credo in questo giocatore, ma ti faccio un piacere a te, quindi te lo pago un'inezia come prestito, me lo prendo in prestito e già che gli devo pagare l'ingaggio è tanto. A proposito di ingaggio, c'è da valutare anche quest'altro aspetto. Spesso e volentieri la Juventus ha giocatori con ingaggi importanti ma rendimento basso, quindi per esempio chi se lo compra con Mainz che in 3 anni ha avuto un rendimento così basso e altalenante, che però ha un ingaggio importante, che è costato tanto e non puoi svendere? Nessuno. Chi è che si va a prendere Jonathan David dopo che l'anno scorso ha deluso totalmente dal punto di vista realizzativo, del rendimento, e che comunque tutto sommato non è che abbia fatto questo mondiale scintillante, ma che percepisce 6 milioni che possono arrivare a 8? Nessuno, perché ti dicono, vabbè, cioè, la proposta te la possono anche fare, poi dicono l'ingaggio lo paghi in parte tu. Chi è che ti compra uno come Openda che non ha messo piede in campo l'anno scorso e quando l'ha fatto ha fatto danni? Il Lione dice, sai che c'è? Noi crediamo che questo giocatore possa funzionare perché c'è una sua storia, quindi non guardiamo la storia recente, guardiamo la storia passata, ma me lo posso prendere in prestito, non te lo posso pagare 80 milioni, quindi anche lui se ne va via, ma in prestito. E già è tanto che hanno pagato, credo, il prestito 3 milioni e mezzo, di fatto hanno pagato più di metà dell'ingaggio che la Juventus sarebbe pagata al giocatore, quindi l'ingaggio è stato pagato di fatto dall'Olympique Lyonnais, in parte, metà lo continui a pagare tu, e il giocatore non lo puoi vendere perché se lo dovessi vendere a 20 milioni, a 10 milioni, a 15 milioni faresti una clamorosa minusvalenza, e anche questo è un altro motivo per cui poi non riesci a vendere, perché le cifre per non fare minusvalenza di determinati giocatori che non hanno reso sarebbero pazzesche. Per fare un esempio, l'Olympique Lyonnais avrebbe dovuto, si dice Lyonnais, perché vanno contestato questo, che in realtà in francese è Olympique Lyonnais. Detto questo, avrebbero dovuto pagarlo sugli 80 milioni per non far fare una clamorosa minusvalenza alla Juve, ma che ha comprato definitivamente quest'anno Openda pagando 43 milioni nella formula di oggi. Chi è che l'avrebbe mai fatto? Nessuno, e quindi chiaramente il giocatore lo devi lasciare in prestito un anno, forse anche due anni, per ammortizzare il suo ingaggio e far sì che con 20-25 milioni tra due anni riesce a non fare minusvalenza, lo quindi a un prezzo vendibile, ma se il giocatore funziona, se non funziona ti torna indietro come ti è tornato indietro Artur, come ti è tornato indietro Douglas Luiz, come ti tornerà ti rischia di tornare indietro persino Nico Gonzalez, che comunque il suo rendimento l'ha avuto. Note vocali no, perché ho tanti messaggi testuali, poi magari se ne arrivano, se abbiamo il tempo o ce ne sono altre che abbiamo in evaso, Tullio me lo dice, andiamo. Buongiorno Vincenzo, penso al portiere del Paraguay, costa poco, a me piace molto, che ne pensi Gil? Sì, è un'ipotesi che ho letto sui social, non ne ho avuto conferma onestamente, poi magari nel pomeriggio di oggi con qualche collegamento a due in bianco nero proviamo a trovare conferma in tal senso. Forte sì, però ragazzi, io per quanto riguarda le gare del mondiale non ci dobbiamo far portare fuori strada, perché lì hanno giocato in tanti benissimo, ma poi una cosa è fare delle partite al massimo delle motivazioni che magari ti riescono particolarmente bene, altra cosa è un campionato a lungo andare, soprattutto in Italia, però non è male. Io credo, dice Simone da Savignano, che quest'anno vada data una chance a Douglas, mentre Coupe deve uscire perché ha finito tutti i jolly, sono d'accordo. Cristian da Campobasso, grazie per il bellissimo messaggio, quanto è bello ascoltarti al mattino, grande Vincenzo, sempre con voi, grazie Cristian, ti aspettiamo ovviamente per tutta la programmazione di Radio Bianconera come sempre e con la vostra partecipazione. Se per tutto l'anno i tifosi massacrano il giocatore, come puoi pretendere che ci sia la fila per comprarlo ai tuoi prezzi? Allora, io capisco che tu stai cercando di difendere l'indifendibile da questa mattina, non dico il nome che non ti firmi, però lo vedo. Ti pare che una squadra non compra un giocatore perché sente i tifosi della Juve che magari questo giocatore dicono che non va, che non vale? Bah. Allora, poi ci dobbiamo mettere d'accordo però su questo, che a volte sembra che veramente si voglia dare delle colpe che non hanno i dirigenti e si vuole va a dare una lettura che si vuole dare. Allora, Scarponi è un giocatore della Juventus, lo paghi tanto, ha un signor ingaggio, gioca male. Ti aspetti che i tifosi dicano no, è fortissimo, è bravo, grande, sì, siamo arrivati fuori dalla Champions, sì, non abbiamo vinto lo scudetto, sì, siamo stati eliminati dalla Coppa Italia, sì, siamo stati eliminati dalla fase post-gironi di Champions League, però abbiamo giocatori tutti fortissimi, perché se così fai poi forse se li comprano. Ma non funziona così, ragazzi. Il tifoso deve dire, come il giornalista, deve raccontare la verità. La differenza non la fanno le parole dei tifosi o le parole dei giornalisti, la differenza la fanno la qualità del giocatore. Se un giocatore è forte, dimostra di essere forte, se lo prendono. Se un giocatore crede di essere forte, ma in campo non rende, non se lo prendono. È molto più semplice il ragionamento. Non si tratta di dire, ah, ma gli altri che distruggono Gatti, distruggono Di Gregorio. E cavolo, abbiamo preso gol al primo tiro per 16 partite. Per 16 partite durante l'anno, 16 partite in cui al primo tiro in porta abbiamo preso gol, che cosa gli si deve pure dire? No, è stato sfortunato, però è fortissimo, e allora gli altri se lo comprano? Guardate che gli altri non guardano, non ascoltano Radio Bianconera o leggono i messaggi dei tifosi sui social, gli altri prendono i numeri, analizzano, hanno gli osservatori che vedono molto meglio di voi e di noi la qualità del giocatore e dicono vicino alla Juve, Ma tu veramente a questo l'hai pagato 20 milioni? Hai pagato addirittura Szczęsny per farlo andare via? Ma siete impazziti? E che vuoi che io ti do 20 milioni per Di Gregorio? Te ne do 10 e va bene tu. Ma veramente hai speso 50 milioni complessivi per arrivare a Douglas Luiz? E dai, siamo seri nelle analisi, perché altrimenti veramente rischiamo di essere poi sbagliati nelle valutazioni. Ma voglio essere volgare. Cinzia, buongiorno. Scrive: però Miretti ha tanta esperienza, anche europea, pur essendo ancora giovane, ma lo valutano poco lo stesso. Bravo, Cinzia, lo valutano poco lo stesso perché non ha reso. L'esperienza ce l'ha, ma è un'esperienza che non ti ha portato un rendimento. L'esperienza ce l'ha, ma non è stato un titolare inamovibile della Juventus. Cioè, l'esperienza ce l'ha, ma torno anche qua su questo discorso. Io vado a guardare i numeri: quanti gol ha fatto, quanto ha inciso con gli assist, quanto è stato fondamentale, e soprattutto in questa lunga esperienza, quanti trofei ha vinto. È un ragazzo giovane che comunque ha fatto più di 100 presenze nella Juventus, ma non ha inciso per niente. Allora i grandi club prendono questi numeri e dicono: ma dove andiamo? Cioè, valuto 12 milioni, 13, 14, ma è giusto che sia così, perché altrimenti il Tonali di turno, che già è stato pagato uno sproposito, perché il Renders di turno già lo paghi 120, 130, adesso non ricordo quanti milioni. Se tu valuti 50 milioni Miretti o 20, o 30 milioni Miretti, è chiaro che Tonali di Colosia allora vale 200 milioni Tonali, capito? Quindi è questa la differenza. I numeri, la qualità, l'incidenza, l'internazionabilità, non solo quante partite ha fatto, ma poi le ha fatte intero, spezzoni, ok, quanti gol hai fatto, quanti assist hai fatto, quanto hai inciso, quanti MVP del mese sei stato, quante volte sei stato MVP del mese, in quante partite hai deciso la vittoria di una coppa, o comunque hai inciso in partite poche. I numeri sono quelli, la qualità è quella e quindi il valore è quello. Siamo giunti al termine di questo Buongiorno e Radio Bianconera, in cui abbiamo fatto la segna stampa, approfondimento, eccetera, eccetera. Ci ritroviamo domani, come al solito, 9:11. Ora la linea passa a Giulia Borletto, che andrà avanti fino alle 12. Prima ho detto fino alle 13, ma andrà avanti fino alle 13 domani, oggi fino alle 12, e poi ci sarà Alessandro Santarelli. Quindi io vi aspetto però dalle 5 alle 7, 17, 19, insieme a quel pelato di Santarelli, per due in bianco e nero. Linea a Tullio, un po' di spot e poi parte Giulia. Ciao a tutti, a più tardi.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
2: Buongiorno dalla redazione.
7: Medio Oriente in primo piano. I negoziati tra il Libano ed Israele portano vergogna e umiliazione. Lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Teheran. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Intanto l'Iran e l'Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, che prevederebbe tra l'altro tariffe di servizio che sarebbero utilizzate per coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo, la sicurezza delle navi e del personale.
2: Riunione straordinaria in videoconferenza del Consiglio UE informale interni, convocata dalla presidenza irlandese, anche risposta alla lettera promossa da Giorgia Meloni e dalla premier danese Mette Frederiksen e sottoscritta da altri 20 stati membri sulla crisi migratoria di Ceuta. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo, lo riferiscono le autorità spagnole.
7: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un carpentiere di 40 anni deceduto nei giorni scorsi dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano, nella bassa bresciana. Il decesso è avvenuto in seguito ad un malore accusato alle 15:30 nella fascia oraria in cui l'ordinanza anticaldo della regione Lombardia vieta in determinate condizioni il lavoro nei cantieri all'aperto.
2: La strage dimenticata è stata ribattezzata così da alcuni storici la tragedia avvenuta esattamente 52 anni fa, domenica 4 agosto 1974. Quel giorno un attentato di matrice terroristica sul treno Italicus Roma-Monaco provocò 12 morti e 48 feriti sull'Appennino tosco-emiliano a San Benedetto Val di Sambro, non lontano da Bologna. Una strage di cui non si conoscono ancora gli esecutori. Tutti gli imputati processati arrestati successivamente e sono stati assolti.
7: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunisce per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,100 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,97 centesimi. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile ad 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
2: Il calcio: l'8 agosto al Blue Energy Stadium ci sarà il triangolare internazionale che vedrà l'Udinese affrontare Barcellona e Nottingham Forest. I catalani, tra le società più titolate e seguite al mondo, sono gli attuali detentori della Liga Spagnola. Il Nottingham Forest, storico club inglese vincitore di due Coppe dei Campioni, si è invece distinto nella scorsa stagione raggiungendo le semifinali di Europa League. Per il Barcellona si tratterà di un ritorno Udine quasi 20 anni dalla sfida di Champions League disputata il 7 dicembre 2005.
7: Ed è tutto, a più tardi.

0: storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Anticipo di qualche minutino, eccoci ragazzi, buongiorno, buona luce, non l'avevo accesa, buon martedì 4 agosto, no, non servono, tranquillo, te lo dico se servono. Questa comunicazione per il nostro regista Giorgio da Roma, sapete come quando Iva Zanicchi annunciava gli ospiti, chissà se c'è chi tra voi ha potuto godere della bellezza di Ok e il prezzo è giusto, una delle trasmissioni maggiormente amate dalla mia famiglia, ed è colpa di quella trasmissione se ho iniziato a lavorare in TV, in particolare è tutta colpa di Iva Zanicchi, chissà se mai un giorno la incontrerò per dirle questa cosa. Ma dopo questo piccolo excursus che non interessa assolutamente a nessuno, Juventus ad Hong Kong, questa è la strettissima attualità. È iniziata questa preparazione dettata dal ritorno alla tournée internazionale l'anno scorso, anzi anche l'anno si era fermata con l'arrivo di Thiago Motta, no? Questa idea di cominciare appunto la stagione con una passerella letteralmente in luoghi lontani. Era stata, vi ricordate quanto si criticava questa scelta, perché si diceva la squadra vola in luoghi e in comunque posti dove fa molto più caldo rispetto all'Italia. Ora direi che le cose non stanno più estremamente così, anzi, se va bene vanno a trovare del fresco addirittura, anche perché in quelle zone, soprattutto poi in giù verso l'Australia, attualmente è inverno, quindi di base potrebbe essere più così, più fattibile, no? Il lavoro sul campo. Vi ricordate, ripeto, quando accusava anzi in questo momento a Perth, volevo dirvi che ci sono ben 19 gradi, la meraviglia. Ad Hong Kong, volevo vedere proprio quello, Hong Kong invece ce ne sono 31-32, cioè direi niente di più, niente di meno da quello che è il momento meteorologico attuale in Italia. Anzi, se poi a fine prima parte ascolterete il meteo, sentirete come appunto in questa giornata nella penisola italiana le temperature vanno dai 31 ai 39 gradi con un tasso di umidità pari al 2000 per 1000, quindi direi che non c'è nessuna differenza. Invece un tempo c'era questa idea, no? Appunto, che andare a lavorare in zone decisamente lontane rispetto a quella che potrebbe essere una semplice scampagnata nelle Dolomiti o nelle montagne valdostane portasse poi a problematiche fisiche, a giocatori che nel giro di poco si infortunano, fatica esagerata che poi si così ripercuote sull'inizio della stagione in particolare. Ecco, abbiamo visto che non c'entra niente. Non ci sono differenze, perché negli ultimi 2 anni la Juventus ha accantonato appunto questa decisione di volare altrove, una decisione che ovviamente è dettata estremamente da motivi commerciali, anche perché comunque vai a portare il brand in paesi che notoriamente hanno un appeal col calcio italiano in particolare. Vi ricordate, no, quando la Juventus l'anno scorso comunque è stata fuori da questa pirotecnica Supercoppa italiana, dove si giocavano le prime due contro le... Il flop che comunque anche a livello di pubblico c'è stato, perché nonostante non stia vivendo un grosso momento, comunque ad oggi la Juventus è ancora il club che all'estero viene ovviamente maggiormente ricordato e ammirato. Quindi, detta questa, abbiamo capito che i 2 anni passati senza vivere questo così questo turbinio di aerei presi e partite giocate, non è che ci siano stati meno infortuni, non è che ci sia stata una preparazione fatta diversamente meglio, eccetera, no. La Juventus negli ultimi 2 anni è andata ad Erzogen Aurach, vi ricordate, con una prima stagione boom a livello di impatto, a livello di presenza anche dei tifosi. L'anno scorso leggermente meno, credo che sia stato anche una valutazione che abbiamo fatto dopo aver comunque vissuto una stagione, quella precedente, dove si era visto l'allontanamento di Thiago Motta e la chiamata poi di Igor Tudor, riconfermata dopo il Mondiale per Club, che non aveva lasciato del grosso entusiasmo, no, da parte nei confronti, scusatemi, dei tifosi della Juventus. Comunque, detto questo, era per dire che vediamo quest'anno, con il ritorno a questa alla presenza appunto in questa tournée, che cosa ci dirà un po' di più il campo e soprattutto l'infermeria, che al momento risulta ancora appunto essere così, aver più che altro due, no, giocatori presenti, ovvero Ekator appunto e Thuram, l'altro giocatore che non è partito, secondo me, non soltanto perché ha giocato la finale del mondiale e quindi ha giustamente potuto godere di settimane in più di vacanza, perché la finale si è giocata a metà luglio, quindi almeno 3 settimane di vacanza in teoria dovrebbero poterla fare. Quindi io non so effettivamente, anche in qualunque altra anche per le altre squadre, penso appunto alla Spagna e altri giocatori spagnoli, giocatori argentini, come si possa pensare di lavorare bene in ottica inizio di campionato con un mondiale che è terminato dopo rispetto al normale, no? Perché di base credo che una settimana in più sia durato rispetto al solito. Detto questo, Nico Gonzalez rimane a Torino non soltanto perché appunto c'è di mezzo la questione recupero e vacanze, ma perché c'è di mezzo un giocatore che ha detto a chiare lettere: io non voglio rimanere. Cioè, quanto è cambiato, no, il modus e comunque il discorso attorno a Nico Gonzalez, il suo modus di pensiero rispetto all'anno scorso. Cioè, l'anno scorso vi ricordate quell'immagine emblematica di lui e Tudor che parlano sotto il pullman, prima di salire sul pullman per andare, adesso non mi ricordo esattamente, a giocare, che cosa ci viene raccontato, poiché lui in poche parole non dico che chiedesse a gran voce di potersi giocare le sue carte a Torino e di rimanere, ma di base insomma il suo desiderio era quello, lui voleva restare a Torino, lui voleva avere a che fare con la Juventus ancora dopo una stagione, quella precedente, in cui lui sapeva benissimo di aver dato un terzo di quello che la Juventus pensava, anche a fronte di un pagamento non indifferente elargito alla Fiorentina. Quindi si capisce che lo spazio per lui non c'è più, me lo sarei tranquillamente tenuto, no? Al pari poi di chi invece è arrivato un po' a rimpolpare quel settore del campo e che tuttora ora tu hai sul groppon, me lo sarei tenuto, l'ho sempre detto, però avevi anche questa opzione appunto di farlo partire per la Spagna e sperare o in una rinascita talmente forte da ovviamente poi obbligare quasi l'Atletico a trattenerlo, o al contrario fartelo tornare a casa dopo un mancato riscatto, però rimpolpato, rinvigorito, determinato magari a o nuovamente cercare spazio altrove o invece guadagnarsi un posto con un altro allenatore, tra l'altro ancora. Quindi questo non è avvenuto, perché ci fanno sapere che l'idea di Nico Gonzalez è soltanto una, ovvero andare via da Torino, però ora mi fa ridere che questo vada all'Inter, anche perché l'Inter, i soldi che tu hai deciso di volerti far dare per Nico Gonzalez non ce li ha. Cioè, l'Inter, ragazzi, sta facendo un mercato ad oggi che è ridicolo, al netto della cessione di Dumfries, al netto del non aver più il contratto di Sommer sulle spalle. Cioè, si è fatta scavalcare da più o meno chiunque in questa stagione. Voleva Nico Paz e il Como ha detto no, io Nico Paz me lo tengo. Voleva Palestra e hanno detto no, Palestra viene in Premier, e infatti Palestra è andata in Premier. Vuole Romero, sono settimane che parliamo di Romero e di come sia il giocatore che Chivu ha decretato essere il numero uno, il migliore, eccetera. Dov'è Romero? Ora viene fuori che è lui che sembra che sia lo stesso giocatore non convinto dello spostamento, cioè non convinto dell'andare a giocare nella squadra che comunque ha vinto lo scudetto in Italia l'anno passato. Ti vogliono rifilare a tutti, vorrebbero rifilare a chiunque, Frattesi, nonostante non so quanto possano pensare di guadagnarci, visto che Nico Gonzalez è l'unico al momento da cui la Juventus può pensare di tirar fuori qualcosa, appunto è l'unico che ti può far pensare di un attimino rimpolparti le tasche. Non so quanto possa essere fattibile e intelligente a questo punto la cessione, cioè cederlo tanto per cederlo con l'ennesimo prestito, con opzione sul riscatto, obbligo di riscatto, soltanto se farà tot presenze, che abbiamo capito non essere la via giusta, perché è un giocatore che purtroppo è abbastanza fragile e non riesce a giocare tanto quanto vorrebbe, anche se niente e nessuno mi toglie dall'idea che all'Atletico abbiano fatto i volponi e abbiano deciso di non farlo giocare, anche se magari poteva, proprio perché altrimenti sarebbe scattato quell'obbligo che l'Atletico aveva deciso di non esercitare a quelle cifre, perché eravamo oltre i 30 milioni, voleva avere lo sconto. Vi ricordate che ci ha provato per settimane da questo punto di vista. Quindi ora pensare di inserire nuovamente clausole del genere o cosa ci mettiamo? La partecipazione dell'Inter alla prossima Champions League? La vittoria dello scudetto come opzione per appunto il rinnovo automatico, comunque no, più che il rinnovo automatico, il riscatto automatico? Non lo so, io credo che cedere tanto per cedere a questo punto si possa aspettare ancora un pochino, visto che tutti fanno aspettare la Juve, perché anche la Juve a un certo punto non deve pensare di far aspettare. Non possiamo pensare che bastino le partenze di Azic e di João Mario, a cui tra l'altro faccio i complimenti perché in un anno d'Italia non ha ancora imparato a dire ciao. E questa è una cosa particolare. Domenico Marchese, buongiorno.
4: Buongiorno Giulia, buongiorno agli spettatori.
3: Io non so se tu hai ascoltato ieri l'intervista che io l'ho sentita su Sky di João Mario, che si presenta ai tifosi della Fiorentina. Non è riuscito a dire ciao tifosi, cioè ha parlato solo in portoghese. Io quando capitano ste cose un po' mi vengono i brividi, anche perché un italiano all'estero è obbligato a immediatamente immedesimarsi nella cultura barra lingua in cui va.
4: Indubbiamente, ma secondo me la risposta è data dalle prestazioni di João Mario, nel senso che secondo me è fondamentale, ma non è soltanto secondo me, secondo la gran parte degli addetti ai lavori, degli allenatori, delle persone che lavorano nel mondo dello sport, non tanto del calcio, imparare la lingua del paese in cui si va, e non tanto per una questione patriottica o quant'altro, semplicemente perché conoscere la lingua dell'ambiente che si frequenta permette di integrarsi al meglio, permette di integrarsi nello spogliatoio, ma basta semplicemente vedere il mondo della pallavolo. L'Italia è in assoluto il paese guida della pallavolo. Tutti i grandi campioni della pallavolo, e ve lo dice uno che la pallavolo la segue ogni volta con le grandi manifestazioni che ci sono a Torino, faccio spesso ufficio stampa, tutti quanti i grandi campioni della pallavolo, uomini e donne, parlano italiano. Perché? Perché hanno giocato in Italia e perché bisogna imparare a parlare la lingua del campionato in cui si è, per ottenere risultati. Poi è chiaro che se uno fa il giramondo ha l'opportunità di imparare diverse lingue e può farlo, però serve anche una dimensione, una forma mentis che ti permette di apprendere in fretta la lingua, ma credo che sia una componente fondamentale che viene anche apprezzata sia dai dirigenti che dai compagni di squadra, che dai tifosi che dagli addetti ai lavori. E ripeto, non è una questione patriottica, è una questione di intelligenza personale.
3: È una questione di rispetto, certo, nei confronti comunque del paese, che in questo momento ti dà anche da lavorare, e detta proprio così, cioè da mangiare. Tra l'altro io ho lavorato a Udine un anno, l'udinese ad esempio mette a disposizione proprio della squadra, visto che Udine è sempre stata, l'udinese è sempre stata una squadra estremamente multietnica, soprattutto negli ultimi anni, direi di sì, ecco, mettono a disposizione della squadra un insegnante di italiano, fanno lezione praticamente tutti i giorni, proprio per agevolare anche un po', no, il discorso comprensione. Questo ti dico, non so se è tuttora così, dobbiamo tornare indietro di più di 10 anni parlare di tutto questo. Basti pensare che l'allenatore dell'Udinese adesso però continua a non parlare in italiano, quindi forse infatti, è un po' cambiata la cosa.
4: Vedendo le interviste dei giocatori dello staff tecnico dell'Udinese, mi viene da pensare che o i voti siano molto negativi o che taglino sempre, come diciamo noi a Torino.
3: Il dettaglio è cambiato, ma c'era Guidolina all'epoca, quindi ecco, forse era anche il tutto era dovuto anche a quello. Senti, torniamo un po' invece a cose...
4: Parliamo un altro bianconero.
3: Rimaniamo in bianconero, ma scaliamo di qualche regione, anche perché la Juventus non è a Torino, è ad Hong Kong. Tra l'altro, appunto, prima ho iniziato ricordando come queste tournée qualche anno fa, ma un po' di anni fa anche magari, venissero quasi demonizzate, no? Ti ricordi? Vanno a prendere caldo, oh mio Dio, guardate, dove voli di milioni di ore, e umidità bomba. Oggi fa meno caldo ad Hong Kong che a Torino, credo, è aperto, è inverno praticamente, anzi autunno, quindi voglio dire, non credo che questa sia una giustificazione che poi potremmo dare in caso di problemi fisici, no? Perché ti ricordi anche molto bene come era quella poi, no? Nesso, vanno a fare queste tournée e poi tornano che sono quasi tutti rotti.
4: Ma io credo che il problema, onestamente, riguarda principalmente le società, e quindi facciano come preferiscono. Bisogna, secondo me, però, prendere in considerazione alcuni aspetti. Dal punto di vista economico sono sicuramente delle opportunità che vanno colte al volo per ampliare il proprio bacino di utenza, ma anche per cercare di di aumentare l'introito, il fatturato che viene generato dalle squadre. Dall'altra parte è innegabile che non sia tanto una questione di infortuni durante la stagione, ma voi immaginate un attimo Spalletti in questo momento in cui si ritrova giocatori nuovi, giocatori che potrebbero andare via, giocatori che potrebbero arrivare, e tutto ciò viene fatto a 10.000 chilometri di distanza, con tempi di spostamento che sono naturalmente molto ampi, si parla di quasi un giorno di volo. Non è semplice dal punto di vista logistico, non è semplice dal punto di vista della costruzione della squadra, non che farlo a Selva di Val Gardena, faccio l'ipotesi, sia più semplice, però comunque hai una velocità di gestione e di esecuzione che è diversa. Detto questo, sono sicuramente stancanti dal punto di vista fisico, perché affrontare certe traversate è veramente stressante, però credo che alla fine della fiera si riesca a far convivere l'esigenza economica societaria con quella tecnica. Detto che secondo me arriva un pochettino tardi, questo è fuori di dubbio, nel senso che la squadra, ma non soltanto la Juve, anche il Milan, arrivano veramente a ridosso dell'inizio del campionato. Perché l'ultima amichevole è l'11,
5: se poi c'è il
4: 23 si gioca.
5: E sì, poi c'è di mezzo ancora la partita quella con la next gen solita del 17. Sì, diciamo che è tutto, non so se è una mia percezione, però mi è sembrato tutto molto veloce. Sarà che non abbiamo mai smesso praticamente di guardare partite, perché il mondiale è durato più del solito. Cioè, pensavo anche prima, un Nico Gonzalez che non è partito per la tournée, lo ha fatto perché è ancora in vacanza o perché sa benissimo che la tournée non ha senso giocarla perché va via?
4: No, perché è in vacanza.
5: Appunto, sì. Cioè, chi ha giocato la finale del mondiale rischia, certo, di iniziare la preparazione a 2 settimane dall'inizio del campionato, praticamente. Neanche rischia, sì, sarà così.
4: È un aspetto da non sottovalutare, che sotto un certo punto di vista purtroppo non coinvolgerà più di tanto le squadre del campionato italiano, perché lo sappiamo che le nazionali di fascia A pochi calciatori giocano nella nostra Serie A, quindi sotto un certo punto di vista anche Nico Gonzalez è un giocatore che comunque giocava all'Atletico, è di proprietà della Juventus perché non è stato riscattato, però lui difficilmente rimarrà alla Juventus, anche se Spalletti giustamente vorrebbe quantomeno provare a convincerlo. È una stagione sicuramente particolare, non come quella del mondiale del 2022 in Qatar, ma vediamo, perché se dovesse rimanere Infantino dopo il mondiale del 2022 di Livorno, questo lunghissimo, magari il successivo lo si giocherà su Marte, vediamo un po'.
5: Sì, ci saranno degli shuttle che portano i giocatori.
4: Ogni anno ci regala delle nuove sorprese.
5: Sì, meraviglioso.
4: Tra parentesi, ho scritto stamattina per il sito per l'edizione web di Repubblica l'articolo sul blocco dei controlli antidoping della Francia nel 1998. Beh, un po' alla volta stanno uscendo tutte le cose, e devo dirvi sinceramente, forse il caso Balogun, che è una porcheria totale, diventa quasi un peccato veniale di fronte a questa notizia che è uscita ieri e che mi ha veramente sconvolto.
5: Scusami, sono non preparata, racconta.
4: Allora, praticamente nel 1997, durante il ritiro della Francia, si presentarono per fare un controllo antidoping a sorpresa. Ci fu una reazione spropositata da parte di calciatori, federazione e quant'altro, così chiesero all'allora ministro dello sport del governo non mi ricordo più, allora Jacquet era il commissario tecnico Jospin, del governo Jospin, andò alla commissione antidoping e disse che fino alla fine del mondiale non avrebbero più dovuto fare controlli antidoping alla

0: che sì, l'aveva fatto, ma solo verbalmente. Ci rendiamo conto di che cosa stiamo parlando? È una cosa veramente grave e scandalosa. Oltretutto,
1: ne verranno fuori ancora tante, credo, di cose così, soprattutto relative a quegli anni dove era tutto concesso, fondamentalmente. Non c'era minimamente il controllo, la possibilità che le notizie vengano fuori, anche se tu cerchi di non farle venire fuori come adesso. Vedi, appunto, una notizia come questa che viene tirata in ballo dopo 20 anni, 30 anni, quindi
0: è scandaloso, cioè è una cosa gravissima.
1: Vediamo come verrà presa e soprattutto come verrà trattata e analizzata proprio da, non dai protagonisti, ma da chi rappresenta un po' tutti, ovvero appunto il mondo legato alle nazionali. Poteva anche essere però un problema quello di cui parlavamo prima, legato al discorso preparazione in vista della stagione, se alla fine si fosse concretizzato il discorso tra la Juventus e il Dibu Martinez. Quanto è complicato questo affair porta in questa estate di mercato? Io non ricordo mai che la Juventus abbia impiegato così tanto a decidere chi sarebbe stato il portiere titolare della prossima stagione.
0: Dire, non mi ricordo mai la Juventus che tratta portieri di così medio livello, ecco, mettiamola in questo modo, perché nella storia io ho avuto la fortuna di aver discorso di intervistare dal vivo Stefano Tacconi, e forse Stefano Tacconi è stato il primo numero 2 tra virgolette, ma era un 1,5, perché poi la differenza tra lui e Zenga era veramente minima. Ma tutti i portieri che ha avuto la Juve nella sua bassa categoria, ne diciamo tre: Zoff, Szczęsny e Buffon.
1: Buffon, ragazzi, è stato 20 anni il portiere titolare della Buffon, Juventus. Cioè,
0: sì, Buffon è stato per sempre il portiere più forte della storia, sì, per il mio giudizio. Il problema della porta in questo momento è un problema che viene rappresentato dagli ultimi due acquisti che sono stati fatti. Nel senso che questo cambio di passo nei confronti di Ale Begovic e Colomoy è dato principalmente da un aspetto, dalla consapevolezza che non ci sarebbe più stato bisogno, molto probabilmente, di investire dei soldi per il portiere. Perché le strade in questo momento sono principalmente due. Una porta vicario, che viene potrebbe arrivare a Torino in prestito con diritto di riscatto, quindi tendenzialmente è un prestito altero. E l'altro è Suzuki, che devo
1: in
0: fare complimenti
1: anche
0: alla...
1: lui.
0: Esattamente, al mio collega Giulio Cardone, che questa notizia l'ha tirata fuori di Repubblica, l'ha tirata fuori credo 4-5 giorni fa, che attraverso l'acquisto del Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain potrebbe girare Suzuki alla Juventus. Che posso dire la mia, ma poi sono pronto a ritornare sui miei passi, a smentire, a rivalutare quello che ho detto, non a smentire chiaramente. Secondo me né Vicario né Suzuki sono un grande passo in avanti rispetto a Di Gregorio. Perché in questo momento
1: Suzuki, sei d'accordo?
0: Della Juve...
1: Sì, io sono estremamente titubante su Suzuki, dico la verità, perché è vero che ha quella fisicità che serve.
0: No, dico che
1: però...
0: non è un passo in avanti, non è un passo in avanti.
1: Scusami, ho capito, è un passo in avanti, scusami.
0: Ah, no, no,
1: allora
0: no,
1: l'ho
0: no,
1: sentito
0: no,
1: male
0: io. Mi terrei di Gregorio, ma vi spiego anche perché, perché in questo momento,
1: pensavo
0: giustamente...
1: Pensavo di essere pazza.
0: Negli occhi del tifoso della Juve ci sono i tanti errori che oggettivamente Di Gregorio ha fatto. Questo è fuori di Giglio. Di Gregorio ha fatto parecchi errori, forse più di quelli che ho sentito al portiere della Juventus. Però bisogna anche valutare che l'anno scorso la serenità non è stata la compagna nello spogliatoio della Juventus. E basta vedere anche il rendimento di un difensore come Bremer, che è sempre stato una sicurezza, e poi in realtà la Juve non va in Champions per un errore di Bremer. Perché la verità è questa, perché contro il Verona, poi chiaramente anche contro la Fiorentina, c'è stato un altro risultato che ha reso impossibile il passaggio la qualificazione in Champions. Però senza quell'errore di Bremer, noi oggi staremmo parlando di un Juventus che prepara la Champions League.

0: E allora cosa facciamo? Bremer e Scarso e lo cambiamo? Secondo me bisogna valutare i calciatori in una situazione, in un contesto sereno. E secondo me Di Gregorio non ha tanto di meno rispetto a Vicario, ma rispetto a Suzuki, perché poi noi non ci rendiamo conto di una cosa. Suzuki, basta guardarlo, e Remi ha fatti col Parma, parecchi. E quanti ne hanno visti questi errori? Nessuno, tranne chi ce l'aveva Fantacalcio. Perché? Perché il Parma ha
1: Perché
0: i suoi
1: non vai a
0: tifosi e basta.
1: guardare il Parma tutte
0: Bravissimo.
1: le partite, quindi ecco,
0: Bravissimo.
1: ovviamente è
0: Abbiamo
1: meno
0: dato la
1: sotto
0: risposta,
1: l'occhio,
0: secondo me.
1: è sotto la lente di ingrandimento della valutazione generale. Ecco, ti chiedo questa cosa, poi ti saluto e ti ringrazio, legata sempre al discorso portiere. Hai detto, vale la pena forse provare a tenere e lavorare con Di Gregorio, capace magari di vivere una situazione diversa rispetto a quella della passata stagione. Il tutto può racchiudersi nella presenza di quindi un attacco diverso, nel senso un errore del portiere in più viene mascherato da una buona giocata e da un gol in più dell'attaccante anche?
0: Ah, questo è possibile perché da come a me hanno colpito molto le parole di Spalletti dell'altro giorno su Maldini e sulla nazionale, perché lui ha preso una posizione netta e chiara nei confronti del calcio italiano. E questo secondo me deve rendere felice il tifoso della Juventus, perché è anche giusto, è arrivato a un certo punto del percorso di una società. Per riprovare ad abbandonare il passato e a cercare di vivere nel presente, perché poi in realtà non si sta chiedendo di giocare un calcio fantascientifico, semplicemente un calcio un po' più aggressivo, un po' più vivace, un po' più propositivo, meno di contenimento, senza per questo disdegnare la fase difensiva, facendola semplicemente in un'altra maniera. Questo potrebbe essere un primo passo per rendere giusto valutati gli errori di un calciatore, perché se Vlahovic avesse fatto il portiere invece dell'attaccante, adesso avrebbe difficoltà a camminare per Torino liberamente, perché l'errore di un portiere pesa sicuramente di più dell'errore di un attaccante, per quanto Vlahovic ne abbia fatti. In tutto questo, che cosa si può dire? Che alla fine si tratta pur sempre di calcio. Secondo me bisogna anche contestualizzare, capire che un anno, una partita si fa un errore, quella dopo si fa un miracolo. E il calcio è esattamente come la vita, non può andarti sempre bene, non può andarti sempre male. Bisogna accettare i verdetti del campo, gli errori, le grandi giocate e soprattutto bisogna farsi sempre trovare pronti, determinati e vogliosi di migliorare. Ecco, secondo me se ci sono questi presupposti nella mia squadra, che è la squadra che io tifo, io potrei essere di base già contento. Poi ovviamente tutti vogliono vincere e ben venga la vittoria. Grazie
1: Grazie Domenico, con questa massima
0: a
1: ci
0: voi.
1: salutiamo, bellissimo. Ti
0: No,
1: lascio libero, mia mamma mi ha chiesto se stavi correndo mentre parli e tu guarda, e infatti per il
0: sto camminando.
1: sottofondo, sta camminando perché è un grande amico e anche se giustamente avrebbe da farsi i fatti suoi, mi ha detto ti rispondo lo stesso, quindi.
0: Ma ci mancherebbe, sempre presente per te e per Radio Bianconera. E salutami anche mio
1: Grazie,
0: bambino.
1: grazie
0: Grazie
1: Domenico, buona
0: a
1: giornata,
0: voi.
1: buon
0: Un
1: lavoro,
0: abbraccio.
1: buon tutto, un abbraccio anche a te. Sì, ragazzi, vedete che pur di stare insieme a noi e a voi, i nostri ospiti ci rispondono in qualunque modo, mentre camminano, mentre corrono, mentre stanno facendo la spesa, mentre sono in macchina. Perché? Perché la loro presenza è fondamentale come la vostra soprattutto. Prendiamo per buono quindi quello che ha detto Domenico, ovvero vale la pena veramente di rompersi la testa con un Suzuki barra Vicario o adesso un Atubolu, che è questo giocatore di cui si sta anche parlando, che sì, ha fatto una buona partita col Friburgo nella finale di Europa League, però insomma, siamo sicuri? Siamo sicuri di investire, anche se forte, giovane, in vendita, tutto bene, ma tu hai in casa un giocatore, un portiere giovane di base che non devi comprare, che ha lo stesso potenziale che potrebbe avere un Suzuki attualmente, solo che arriva da una... perché voi avete la certezza che un Suzuki arrivato da Parma possa non incappare magari anche in una stagione pseudo negativa come quella che ha vissuto l'anno scorso Di Gregorio per le tante critiche, perché comunque non è girato nulla nella squadra, non soltanto lui, che è vero purtroppo ha spesso dimostrato di non riuscire a dare quella sicurezza che invece hai bisogno, no? Quando parli di Juventus e quando parli del portiere della Juventus. Ma se dall'altra parte mi proponi Alisson, mi proponi Svilar, allora ti dico vabbè dai, o il Dibu Martinez anche, ti dico vabbè dai, ci sta, non c'è paragone. Ma se ho la scelta tra Vicario e Suzuki, dai. Non lo so, io la penso così, poi magari voi invece siete diametralmente opposti a me. A tra poco.
2: RBN Caffè.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli Europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri vincendo la medaglia di bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, il doppio e mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. Oro alla Germania davanti agli atleti neutrali B. Il calcio, il mercato è entrato nel vivo, il Paris Saint-Germain fa la voce grossa su Zion Suzuki. La prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro. In ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Hatzic al Sassuolo e João Mario alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Chalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. E ne è programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Le esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis, Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafa Jodar. Il 28enne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'11° titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Dalle donne trionfa la 21enne Alexandra Eala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Il classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
3: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
9: Ci vuole sacrificio.
8: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
9: Ascoltaci.
8: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: RBN Caffè.
1: Non si distoglie l'attenzione dal discorso portiere, ultimamente continua ad essere quello, diciamo, l'argomento principale, vuoi perché è rimasto ancora il grande punto di domanda per la prossima stagione. Abbiamo terminato la passata dicendo non vedremo più Di Gregorio tra i pali, questo è poco ma sicuro. Perché? Perché comunque ci sono state delle partite, delle situazioni che lo hanno visto protagonista talmente tanto in negativo che è difficile immaginare insomma è difficile immaginare che possa ancora andare avanti, no? Il sodalizio tra lui e la Juventus in generale. Poi però bisogna anche, secondo me, essere pronti a tornare un po' indietro quando si dicono determinate cose. Se ad esempio ricordiamo negli anni passati quante volte si è cominciato una stagione dicendo Weston McKennie non rientra tra i piani della Juventus. Weston McKennie è pronto a svuotare l'armadietto. Weston McKennie viene mandato di qua, viene mandato di là. È capitato spesso, tra cui anche quest'anno. Sapete perché ci si interroga su di lui, su Conceição, su Locatelli, su Boga? Perché sono giocatori che non sono messi in discussione in questo momento. Tutti quelli che voi sentite nominare, magari con insistenza anche, perché sono quei giocatori da cui ancora non si è ben capito che cosa ottenere, non si è ben capito quanto ci si possa fidare di loro. Qua ci sono tante altre situazioni che possiamo tirare in ballo, ora ovviamente scomodando anche persone che non ci sono più in rosa, un Vlahovic, quante volte si è, l'anno scorso in particolare, Vlahovic veniva fischiato letteralmente dai suoi tifosi in occasione della partita che si giocherà anche tra qualche settimana in casa tra Juventus A e Juventus B. Fischiato, ragazzi, orde di fischi per lui quando è stato in campo. Cioè, non è cominciata nel migliore dei modi la sua stagione. Questo perché? Perché era in scadenza, perché non si riusciva a inserire Vlahovic in nessuna trattativa e perché si percepiva questa difficoltà e il peso soprattutto che aveva lo stipendio di Vlahovic a bilancio, faceva pendere appunto la bilancia, bilancia, dal lato del Vlahovic lo fischiamo. Poi le cose sono cambiate in maniera anche abbastanza importante, quindi perché anche questo non può accadere con Di Gregorio quest'anno? Ora io non faccio parte dell'entourage di Gregorio, non sono pagata da niente, da nessuno per parlare così, ma lo dico perché obiettivamente i nomi che adesso vengono fatti per quanto riguarda un'ipotetica sostituzione di Di Gregorio, e lui stesso tutti i giorni apre i giornali, apre il computer, le app, eccetera, e parlano di lui in chiave partenza. Mi piacerebbe che qualcuno stesse ascoltando in questo momento da il mio ragionamento glielo riportasse, perché non c'è soltanto questo, credo, non c'è soltanto il discorso denigratorio per quanto riguarda la sua posizione. C'è dall'altra parte anche un'obiettiva valutazione, quello che ha detto il suo procuratore, certo ha esasperato la situazione, ci dice Sergio. Scusate, è vero, chissà se per Natale questa tosse non ce l'avrò più, è vero, assolutamente, e credo che questo penda molto poco a suo favore, infatti, però lascio stare quello che ha detto il suo procuratore, perché mi ha fatto ridere, barra un po' anche mi ha schifato, ma il fatto che si sia praticamente eclissato poi nel nulla, lui, come anche un po' il discorso, non mi dispiace. Ma io non ne sto facendo una campagna pro Di Gregorio perché io credo fermamente in lui, perché io credo che sia il migliore che la Juventus in questo momento ha a disposizione. No! Lo faccio semplicemente perché ad oggi i nomi che mi vengono proposti in sostituzione a Di Gregorio non sono secondo me tanto superiori a Di Gregorio. Vicario secondo me non è superiore a Di Gregorio, perché se lo fosse il Tottenham non ti direbbe ma sì dai va bene vai pazienza. Se Di Gregorio, se Suzuki fosse così forte, al di là del fatto che ora c'è questa intuizione che potrebbe risultare anche fattibile e intelligente con un Paris Saint-Germain che è pronto all'acquisto di Suzuki con l'idea di fare fondamentalmente un investimento, no? È come quando acquisti una casa perché poi te la metti a reddito, in poche parole. L'idea del Paris Saint-Germain è questa, infatti, mettere dare in prestito il giocatore, e perché no magari buttarci in mezzo la Juventus da questo punto di vista, con un prestito, con nessun obbligo, con un'opzione di riscatto, che però poi ti obbliga il prossimo anno, per carità, magari a riscattarlo a delle cifre folli, perché poi il Paris Saint-Germain ti devi rimettere a ritrattare col Paris Saint-Germain ancora una volta, e ciao cuore proprio. Oppure ripartire da zero col discorso stiamo cercando un portiere. Quanto ne vale la pena a questo punto? Massimiliano da Roma, è colpa di Di Gregorio se non siamo andati in Champions? No, mio caro, lui degli errori li avrà fatti, ma poi è colpa di David per non aver segnato il rigore, è colpa di Locatelli per non aver segnato rigore, è colpa degli attaccanti che non hanno fatto, hanno fatto troppo poco l'anno scorso, è colpa dei troppi pochi gol che sono stati segnati. Questa è la colpa, più che Di Gregorio, che effettivamente in determinate situazioni si è fatto trovare impreparato, perché parliamo poi anche di partite che poi non sono state per forza tutte perse. Parliamo di gol presi magari al primo tiro, parliamo di situazioni di distrazione esagerata, però comunque di poca concentrazione da parte sua, sì, ma se poi guardiamo proprio le partite stesse giuste che sono state proprio perse esattamente solo per colpa di Di Gregorio, no. Ci sono state partite perse perché l'arbitro non ti dà un rigore, ci sono state partite perse perché l'arbitro ti espelle un giocatore quando non era da espellere, ma partite perse solo, cioè la Champions che non è arrivata per colpa di Di Gregorio, no, mi dispiace Massimiliano, ma dissento. Ascoltiamo qualcosa.
10: Buongiorno, sono Paolo da Ferrara.
1: Ciao.
10: Beh, io non metterei sullo stesso piano McKennie, cioè veramente è un esempio che proprio non ci sta con Di Gregorio. Poi non dimenticarti quelle parole del suo procuratore, hanno uno stuolo di squadre che lo vogliono, a me sembra che non lo voglia nessuno, anzi dovremmo sopportarlo finché non arriverà un portiere. Assolutamente, sono assolutamente contrario alla permanenza di questo portiere, ma ci mancherebbe solo che rimanesse, ma per l'amor di Dio, una sedia in porta, ma basta, speriamo che arrivi un portiere adeguato. Io proporrei Falcone, cosa ne pensi Asi, se hai qualche tuo Falcone opinionista che ne può darmi una risposta? Io prenderei Falcone, guarda un po', forza Juve sempre.
1: Io non so se voi avete bene idea, cioè Falcone per carità è bravo, non so adesso esattamente, andiamo a vedere adesso, gol presi dal Lecce stagione, no perché così magari poi c'è, cioè, il Lecce si è salvato per miracolo, ragazzi, l'anno scorso. Allora, quanti gol? Aspetta, vediamo. Mandiamo un altro vocale. Io lo cerco di trovarla. Questo dato.
11: È inutile che insisti con la difesa di Gregorio.
1: Ma non è la difesa!
11: Il portiere deve essere una certezza in una squadra. E quindi al primo gol subito tornerebbe in quella fase negativa in cui si è messo. Poi le dichiarazioni hanno fatto il suo,
1: vero,
11: e il portiere ha un ruolo molto delicato, quindi via di Gregorio, anche se è un buon portiere, ma via.
1: Allora, Falcone, ragazzi, l'anno scorso ha subito 50 gol. Così, per dire, non è una difesa nei confronti di Di Gregorio la mia, assolutamente no. Parliamoci chiaro, ve l'ho detto prima, non sono pagata dal suo entourage, no, non è una difesa nei confronti di Di Gregorio, è una difesa nei confronti dell'alternativa in questo momento che si sta dando a Di Gregorio, che non mi piace, non mi soddisfa. Vedi, anche Cosimo da Antwerpen mi dice, sono tutti colpevoli, è vero, ma qualcuno è più degli altri, sicuramente, e io imputo molto più ai rigori non segnati, perché con quei 4 punti in più tu eri tranquillamente in Champions. 4 punti in più? Di Gregorio ha le sue colpe, sì. Infatti non siamo qua a difendere Di Gregorio, sto qui a dire semplicemente che le alternative che in questo momento stanno dando non mi soddisfano più di tanto, perché se fossimo, quando si parlava di Allison era la prima a dire caspita ragazzi che colpo, quando si parlava di Svilar, uno dei migliori portieri in giro in Europa in questo momento, quando si parlava di Svilar sarei andata a prenderlo io col motorino forse Svilar, ma la trattativa non è mai partita. Io dico solo quello, il discorso legato a l'alternativa che ad oggi non mi soddisfa, e quindi piuttosto mi dico mi tengo lui, perché mi auguro che con un'annata diversa, con una squadra costruita anche diversamente, anche lui possa dimostrare di valere tanto quanto Suzuki, per cui adesso magari il Paris Saint Germain spende 30 e fischia milioni. Tutto lì. Andrea da Cagliari, leggo un po' di messaggi indietro che mi sono lasciata. Grazie per la simpatia, ma parliamo di portieri. Dici come siamo messi? Perfetto, ti ho risposto, ne abbiamo parlato fino adesso. Io penso a quei tifosi della Juve che vivono fuori dall'Italia. Quando hanno la possibilità di vederla? Lo so, è impegnativo. Infatti queste partite organizzate nell'estate servono anche a questo, ogni tanto a dar voce e a riempire gli occhi di tifosi che non hanno poi tutta questa fortuna spesso, no? Di rientrare tra quelli che possono permettersi appunto di vedere la Juve tutti i weekend quasi. Ci sono giocatori argentini come Montiel Paredes e Otamendi, giusto per fare dei nomi, che da giorni sono tornati a giocare in Argentina. Gonzalez a Torino non vuole tornare nemmeno a svuotare l'iconico armadietto di cui tanto si narra in queste occasioni. Io sono piemontese, Fabio mi chiede se sono piemontese, no, io vivo a Genova semplicemente per questioni di famiglia in questo momento, ma sono piemontesissima, sono di Torino più di tutti quanti voi. ma come portiere non si può provare a puntare su appunto Otabolu, questo portiere giovane ed in vendita al momento, lui appunto finalista di Europa League con il Friburgo, era già anche stato nel mirino dell'Inter, tedesco, classe 2002, ha un profilo da Juve, già convocato in nazionale maggiore, ha il contratto in scadenza giugno 2027 e attualmente il suo club di appartenenza ha appena preso Mio Backhaus dal Werder Bremer. A Tuvolo quindi ha un mercato particolarmente ricco di pretendenti, piace in Premier League, alla Aston Villa e anche al Bournemouth, ha uno stipendio di circa 1.5 milioni netti a stagione, ma Sara ci sta concretamente aiuto ragionando, servono però almeno 15 milioni per lui. Raga, ho l'impressione che il Dibu venga dopo il 12, praticamente dopo la Supercoppa. Ah, la data della Supercoppa europea in cui la Aston Villa è ancora chiamato a essere più che protagonista. Ah, Antwerpen e Anversa, ok. Amore mio, non sapevo che Antwerpen fosse Anversa. Anversa per me è già più... è già più chiaro. Chiudo con Erasmo che dice: Di Gregorio è indifendibile, basta guardare le statistiche di Serie A, abbiamo subito gol nel 46% dei casi al primo tiro nello specchio, 16 reti incassate su 35 conclusioni complessive, la percentuale più alta dell'intero campionato. Non posso dirti che non hai ragione, ma ti ripeto, se le alternative sono queste che in questo momento vengono tirate in ballo, ti dico sinceramente, con un'altra squadra e con magari un'idea un attimino più serena attorno a lui, io gli do ancora una possibilità. Ragazzi, è il mio pensiero, poi potete smentirmi quanto volete, ma solo se le alternative continuano ad essere Vicario e Suzuki. Altrimenti possiamo parlarne. Ne parliamo ancora domani, ragazzi, domani dalle 11 alle 13 insieme, perché c'è da parlare di una partitella in quel di Hong Kong, quindi ci soffermeremo, oltre che sui temi ovviamente legati al mercato, anche su quello. Quindi a domani, ciao!
12: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Bentrovati dalla redazione.
14: Migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6 che ha sempre campeggiato in curva sud sventolava già 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dai cori c'è solo un capitano. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, questa la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis.
4: L'ho voluto uccidere, sceso dalla macchina, avrebbe ucciso anche me se avesse potuto, non ha dubbi l'ex fidanzata di Mirko Bertellini, il 43enne che nella notte tra il 1° e il 2 agosto a Somma Lombardo ha investito e ucciso Federico Venco, 36 anni, colpevole di aver tentato di aiutare la donna in difficoltà per aver perso il telefono.
14: Una scossa di terremoto di magnitudo magnitudo 4.3 avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma sarebbe avvenuto a circa 7 km da Pisa ad una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Al momento non si hanno notizie di danni, ma le verifiche sono in corso.
4: Riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. Alle 13 parlerà con i giornalisti il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal nord d'Africa, lo riferiscono le autorità spagnole.
14: Conflitto russo-ucraino, 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato di Mosca a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città. Una tragedia. Secondo le prime informazioni, un soldato ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni, uccidendo una persona, prima di attaccare dei civili e ucciderne 3, ha scritto su Telegram. L'aggressore è stato arrestato e ora si indaga sul movente del gesto.
4: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre lunedì era 2,97 euro. Il prezzo medio sale al livello più alto del 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
14: Ed è tutto, a più tardi.
15: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
15: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi.
16: seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
17: Cose di calcio.
18: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
19: Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amici di Cose di Calcio. Anche oggi martedì con voi c'è questo intruso che si chiama Alessandro di nome, Santarelli di cognome, insieme invece al padrone di casa che è Giorgio di nome e Sorani di cognome, detto anche professor Rottermeier. Oggi sei il professor Rottermeier. Allora ragazzi, due ore da passare insieme con un po' di notizie alla vigilia di un test per la Juve, secondo me è abbastanza importante. Io lo definisco il primo vero test di questo precampionato, perché domani alle 13.30 la Juve giocherà contro il Chelsea. Noi saremo in diretta dalle 13 fino alle 17, quindi puntata normale, mi verrebbe da dire di colpo di tacco. La Juve è a Hong Kong, laggiù sono 8 ore avanti rispetto a noi, abbiamo visto i video, insomma in un hotel anche di livello, di spessore, non come quelli dove va Sorani. Pensate che Sorani solitamente quando va in vacanza, me lo raccontava prima, hotel 1 massimo 2 stelle, non gli interessa neppure il bagno, cioè nel senso lui va anche dove ci sono i bagni condivisi. La Juve invece no, è in un hotel meraviglioso con la piscina sopra il tetto, insomma un po' di risveglio muscolare al mattino, qualche timido allenamento, perché poi non è facile lavorare tanto dall'altra parte del mondo, ma soprattutto con ritmi serrati, perché la Juve giocherà appunto domani, giocherà sabato contro la squadra dei cartoni, poi a proposito ho qualcosa da dire come sempre, e poi giocherà martedì contro il Palermo prima di rientrare a Torino per finire, diciamo, la preparazione estiva, quella ufficiale, definiamola così, nella partita contro Next Gen, e poi il 23 debuttare in campionato a Frosinone. Nel frattempo due notizie, la prima: sono in corso i funerali di Franco Baresi, tantissimi giocatori, ex giocatori del Milan presenti, tanti fischi invece devo dire, vedevo prima i video all'arrivo del presidente del Milan Scaroni, mi pare che non ci sia Ibrahimovic e vabbè, lasciamo perdere, però insomma tanti suoi ex compagni, e non solo, c'è anche Gianluca Pessotto, e quindi l'ultimo saluto ad una leggenda del calcio italiano, ma direi mondiale. L'altra cosa invece riguarda casa mia fondamentalmente, ma ad un abbraccio a tutti gli amici che ci seguono da Livorno, Pisa, Lucca, Massa, perché c'è stata insomma una scossa di terremoto abbastanza forte, 4.3, parlavo prima con alcuni miei amici, insomma poi in Toscana non è che siamo particolarmente abituati, soprattutto nella zona costiera, quindi un abbraccio a tutti. Allora, avremo Malou Pasincatu alle 12.40, il grande Malou, per fare il punto mercato. Questa prima mezz'ora, come sempre, la dedico ad una introduzione e poi anche ai vostri messaggi che già stanno arrivando. Dunque, oggi io ce l'ho in particolar modo, ho fatto poco fa anche un video su Facebook, ho puntato il mirino. Sapete su chi ho puntato il mirino? Oltre a Giorgio Sorani, ovviamente. L'ho puntato su Nico Gonzalez. L'ho puntato su Nico Gonzalez perché non mi piace il gioco che sta facendo, non mi piace il gioco del suo procuratore, evidentemente non mi piace neppure il gioco della Gazzetta di Cartolandia. Se voi leggete, noi ovviamente per lavoro ogni mattina facciamo la rassegna stampa e quindi ci tocca leggere tutto, è un piacere, insomma, aggiunto poi alcuni giornali, come dico sempre, li leggo in un momento particolare perché aiutano, altri invece magari mentre faccio colazione. C'è il praticamente quel giornale lì tende una mano alla squadra di riferimento cioè l'Inter. L'Inter sta cercando un giocatore con le caratteristiche simili. Gli serve. E allora, ma lui non vuol tornare, lo sappiamo. Perché pensate, povero Nico, sono veramente dispiaciuto. Lui è rimasto male per i fischi che ha preso e quindi a Torino non vuole più tornare. Ora, parliamoci chiaro. I fischi sono toccati a quasi tutti i giocatori della Juventus. Chi più, chi meno. Questo però non gli dà la possibilità di dire io non voglio tornare. Allora, non ti vogliamo, Nico, prima, almeno personalmente, non ti voglio e spero che tu possa andare via e con l'ultimo atto, ok, alla Juventus di dare una mano per evitare cessioni più importanti. Però una cosa devono capire tutti, non voi che lo sapete, ma chi sta cercando di lanciare la volata. L'aria è un pochino cambiata alla Juventus. E Nico Gonzalez deve andare via e se ne andrà, ma le condizioni della Juve, sia chiaro. E le condizioni della Juve sono quelle che il giocatore deve essere pagato. Dice, all'Inter non sono abituati. Ho capito. Allora non andrà all'Inter. Dice, ma stanno proponendo Frattesi. Frattesi è un profilo che secondo me in questo momento alla Juve non interessa, anche perché il centrocampista offensivo lo abbiamo trovato, lo abbiamo comprato, forse anche un pochino più forte del simpaticone Frattesi. Perciò Nico Gonzalez e il suo procuratore, lui è in vacanza, si sta godendo le vacanze, fa bene, è arrivato in finale con l'Argentina, quindi fa bene. Si sta proponendo un pochino a tutti. Ma a me sta bene, l'ho scritto anche su Bianconera News, nell'editoriale. È giusto, non ti sei trovato bene. Tra l'altro ricordo l'anno in cui lui è arrivato alla Juve, i colleghi di Firenze ci dicevano, ma non ci pare il vero, perché 40 milioni sto giocatore, che vi ricordate anche, perché poi le storie, così come quella di Vlahovic, tornano sempre. Lui l'anno in cui è passato alla Juventus, quindi 2 anni fa, faceva le bizze da bambino. Faceva le bizze perché non voleva più allenarsi con la Fiorentina, si allenava a parte. E adesso sta facendo esattamente la stessa cosa. E ricordo che da Firenze ci dicevano, guardate che 40 milioni non ci pare il vero. E infatti giunto lì, andò lì, con i 40 milioni. Storie passate. Oggi vedete come tornano le cose, no? Vlahovic, che fece il diavolo a quattro per andare via da Firenze, andando via di notte, perché poi le cose bisogna raccontarle fino in fondo. Oggi sostanzialmente alla Juve ha fatto più o meno la stessa cosa, è arrivata a scadenza di contratto, per l'amor di Dio, poi parliamo di un'altra cosa anche. Però l'atteggiamento, il modus operandi è quello. Nico Gonzalez, la stessa roba. Quindi che lui voglia andare via, a me sta bene credo a tutti. Non so se qualcuno di voi, ditemelo nei messaggi, magari vorrebbe dargli un'altra opportunità. Io no. Però le condizioni le detta Carnevali, le detta Massara, le detta Ottolini, le detta la Juventus. Quindi è inutile cominciare con le campagne di stampa per. Il giocatore si paga. Io personalmente farei una cosa. Parlerei nuovamente con l'Atletico Madrid. Lui si è trovato benissimo all'Atletico Madrid. Detto che poi all'Atletico, quando è arrivato alla soglia delle presenze, non gliel'hanno fatte fare per non riscattarlo. Però si è trovato bene lì, benissimo. Credo che ci sono giocatori in quella squadra che possono fare a comodo alla Juve. Penso a Ruggeri, che a me piace particolarmente, ma penso anche eventualmente a Sorloth. Si apre definitivamente un dialogo con loro, per quanto mi riguarda, se c'è da fare anche un piccolo sacrificio economico, lo si fa, perché comunque, con tutto il bene, Nico oggi 30 milioni secondo me, considerando che l'aveva pagato 40, c'è già 2 anni di ammortamento, non li vale. Ma insomma, lo valutiamo 30, benissimo, valutiamo 30, loro magari Ruggeri lo valutano 35, li mettiamo vicino 5 milioni e chiudiamo la storia. Oppure con Sorloth, io farei questa roba qua. Se l'Atletico Madrid, dove lui vuole assolutamente rimanere, non arriva a tali cifre o comunque a tali ragionamenti, si guarda altrove. Per carità, io, guardate amici, non ho preclusioni nel mercato in Italia, a me non me ne frega niente. Cioè, Joao Mario è andato alla Fiorentina, ma chi se ne frega, bene, anzi sono felice perché mi sono tolto un peso. Azic, ma non è il caso di Azic, ma insomma, Azic è andato al Sassuolo, benissimo, sono contento per lui perché credo che possa far bene e credo che la Juve possa anche guadagnarci qualcosa poi dal rilancio di Azic. Per cui, se Nico Gonzalez va all'Inter, a me non me ne frega niente, l'importante è che paghino. Cioè, noi in questa fase, amici miei, non possiamo fare quelli con la puzzetta sotto il naso, non ce lo possiamo permettere. Abbiamo tanti esuberi e quando riusciamo a piazzarli è chiaro che la formula, per esempio, di Azic è la formula migliore. Lo stipendio lo pagano loro, c'è eventualmente un diritto di riscatto, secondo me giusto, intorno a 13 milioni, 12,5, 13, la cifra è quella. La possibilità della Juve di un contro riscatto, operazione coi fiocchi. João Mario è un pochino diverso, ma intanto ti sei levato un altro peso. Bravi anche ai giocatori, devo dire la verità, che si sono resi conto che non c'era più spazio per loro in questa Juve e quindi hanno accettato la destinazione. Perciò io non sto a guardare dove vanno, l'importante per me è che vadano. Quindi Nico Gonzalez vuole andare all'Inter, le porte sono apertissime. Nico Gonzalez vuole andare alla Roma, le porte sono apertissime. Si ferma a Livorno, si dice l'assegnuccio, oggi non si fa più l'assegnuccio, si fa il bonifico, facciano quello che gli pare, però lo pagano. Altrimenti Nico Gonzalez, che non vuole tornare, guardate, secondo me non si presenterà alla Continassa, state a vedere, facciamo una scommessa, per me non si presenta, credo che dovrebbe tornare la prossima settimana, più o meno il mondiale è finito il 19, la prossima settimana è l'11, 3 settimane sono andate. Se lui non riesce, cioè se la Juve non riesce a piazzarlo alle cifre volute dalla Juve, è chiaro che ha un ingaggio che pesa, è chiaro che è un patrimonio della Juve, ma per quanto mi riguarda lui sta a giocare alla Continassa fuori rosa. Questo vuol dire essere società e sono convinto che la Juve questo farà. Poi sono altrettanto sereno sul fatto che è un giocatore che non è Arthur, non è Kuhn Meiners, è un giocatore che un minimo di mercato lo avrà e quindi qualcosa riuscirà a trovare, ma alle condizioni della Juve, senza se e senza ma. Ma ripeto, su questo sono abbastanza tranquillo, nonostante leggerete adesso, sempre se avete la pazienza, la bontà di farvi due risate leggendo certi quotidiani, che ci sarà il caso Gonzales. Perché? Perché la velina è arrivata e quindi qual è il tentativo di abbassare il prezzo? Ma stavolta non c'è più Como lì, stavolta non c'è più Giuntoli, stavolta c'è Carnevali, Massara, Ottolini, che sicuramente non si fanno prendere per il collo da queste situazioni. Altra vicenda, leggevo ieri che la Juve di fatto, è un argomento che a me non piace particolarmente, però bisogna affrontarlo. Leggevo ieri che in sostanza ci sono due giocatori, uno si chiama Kessié, l'altro si chiama Vlahovic, che tutto sommato stanno aspettando gli ultimi giorni di mercato per eventualmente bussare alla porta della Juve. Su uno io sono abbastanza d'accordo che sì, che sia un giocatore che, per quanto mi riguarda, se è riuscito a, poi ne parleremo tra un attimo con Malù dopo la pausa, se è riuscito a ritrovare se stesso dopo l'esperienza in Arabia, è un giocatore che prenderei domani mattina. Lui aveva un ingaggio da 10, chiede 6, la Juve offre 3 e mezzo, credo che a 4 si possa arrivare, forse anche a 4 e mezzo, di più penso di no. Però in questo caso il tempo gioca a favore della Juve, perché guardate che i giocatori a parametro zero hanno delle soglie psicologiche, questo me l'hanno raccontato alcuni procuratori. La soglia zero è quella di giugno, in cui ti svincoli e ti senti padrone del mondo, tanto le squadre non si sono ancora radunate, c'è l'estate, si va a Ibiza, a Formentera, dall'altra parte del mondo, ci si diverte e si pensa che tanto la chiamata arriverà. Poi c'è la fase 1, quella in cui le squadre cominciano a ritrovarsi, a radunarsi, i primi di luglio, e tu sei costretto a cominciare a fare un lavoro da solo, perché sei senza squadra, quindi preparatore personale, ti alleni da solo, e nel frattempo vedi che i tuoi compagni, i tuoi colleghi cominciano a lavorare. Soglia 2, quando l'allarme comincia a essere un pochino, non dico a suonare, ma qualche campanellino, il mese di agosto. Perché il mese di agosto intanto è quello che vede l'inizio di tanti campionati, se non tutti. La Turchia mi sembra a 4 giorni in più di mercato rispetto all'Italia e al resto d'Europa. Però siamo sempre lì, la Turchia oggi viene messa in un angolo, non è l'Arabia, però comunque è l'ultima scelta. E ora siamo nella fase in cui, che sì, Vlahovic, penso a un altro che ho visto che si sta allenando da solo, Lorenzo Pellegrini, vedono che i tempi cominciano a accorciarsi, le squadre, la squadra non ce l'hanno. Che sì, secondo me, arriverà, sta bussando tramite con i procuratori di qui, di là, di su, di giù, però sta guardando soprattutto al campionato italiano, ma a quella cifra al momento non è arrivato nessuno, neppure la Roma. E tempo passa. L'altro è il signor Dusan Vlahovic, che è un furbacchione, intanto perché continua a tenere sui social DV9 Juventus, e intanto la maglia numero 9 gliel'abbiamo tolta. Sapete che io non sono un grande fan, da oggi sì, fino a ieri l'altro no, di Kolumani, ma la società ha fatto una grande mossa a dargli la maglia numero 9. Però lui sa che la Juve è comunque ancora alla ricerca di un attaccante. Però anche qui io lancio una sorta di appello, per quanto possa contare, poi sento un paio di messaggi, vengo da voi e poi andiamo in pausa. Se mai la Juve non dovesse riuscire a trovare un altro attaccante, io credo di sì, però l'ipotesi c'è. E molto poi dipende da Davide, lo sappiamo. Se il signor Dusan Vlahovic dovesse ribussare o citofonare, come disse Spalletti, perché si trova a spasso, vi ricordate il film di Fantozzi quando deve guardare la corazzata Kotionkin, lui cade perché sta dormendo, cade, e allora, adesso non ricordo come si chiamava il professore lì, lo fa inginocchiare sui ceci e si guarda la corazzata Kotionkin inginocchiato sui ceci. Ecco, eventualmente non accadrà, ma eventualmente la corazzata Kotionkin, Vlahovic e tutto il suo entourage se la guardano inginocchiato sui ceci. Perché non rinnego il fatto, anzi, poi quando Giorgio hai trovato la clip, ovviamente la mandiamo prima della pausa. Non rinnego assolutamente di essere un fan di Vlahovic, secondo me è un bel giocatore, un bel attaccante, però poi la Juve per me, credo anche per voi, non per tutti ma per molti, viene prima di qualsiasi giocatore, di qualsiasi idea e di qualsiasi situazione. E quando qualcuno si vuole approfittare della mia e della vostra Juventus, oppure quando qualcuno la tiene come uscita di soccorso, il professor Riccardelli, bravissimo Cesare, era il professor Riccardelli, bravo, a me non va più bene. La Juventus, e vale anche per Nico Gonzalez, così chiudo il cerchio, non è

0: Quelli che invece, qui che sì non c'entra niente, quelli che invece usano la Juve non va bene, non mi piacciono, non mi piacciono. E allora io mi auguro che l'altro attaccante arrivi a breve, ma non ne sono sicuro, non ne sono sicuro. Ma se dovesse accadere quella cosa, alla quale credo poco, ma se dovesse accadere quella cosa, il professor Riccardelli, in questo caso Carnevali, lo mette sui ceci. Giusto, Giorgino? Sei d'accordo? Sì, è d'accordo anche il nostro Sorani. Lo mettiamo sui ceci. Dopodiché spero veramente che la Juve possa salutare David e trovare un altro attaccante importante. Va bene, allora ce l'abbiamo il professor Riccardelli? No, vabbè, lo mandiamo poi, lo mandiamo dopo. Pausa, due vocali al rientro e poi il grande Malu Pasincato proprio per fare il punto sul mercato. A tra poco.
1: Cose di calcio.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli Europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri vincendo la medaglia di bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, il doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. Oro alla Germania davanti agli atleti neutrali B. Il calcio, il mercato è entrato nel vivo, il Paris Saint-Germain fa la voce grossa su Zion Suzuki. La prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro. In ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Hatzic al Sassuolo e João Mario alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Chalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. E nel programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Le esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis, Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafa Jodar. Il 28enne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'11° titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Alle donne trionfa la 21enne Alexandra Eala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Il classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili massime tra

0: 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
5: Allora, cari amici, eccoci qua. Grazie a Fabio che dice gliel'hai cantate molto bene a tutti. Ma sai, quando si tocca la nostra Juventus, mi cavolo. Quando si vuole speculare sulla nostra Juventus, mi cavolo. Quando si tocca il nostro amore, mi cavolo. Quindi sì, gliele canto, sempre con rispetto, ma gliele canto.
6: Ecco, sui ceci!
5: sui ceci. Sì, Pierre ha ragione, il Como si candida per infastidire i cartonati, sì, sia su Nico, ma io credo che il Como si candidi un po' a rompere le scatole a tutti, staremo a vedere, però occhio al Como. Un amico dice, Luca, Ciole, con te voglio uscire dal tunnel dell'ipocrisia e chiederti perché questa squadra non dovrebbe competere per lo scudetto. Abbiamo rafforzato il reparto che non ci ha permesso di competere, ancora manca il colpo a centrocampo. Bella riflessione. Allora Luca, credo questo, che la Juve non sia ancora una squadra completa, manca il portiere, che non è una cosa di poco conto, arriverà, ma manca il portiere, manca un altro attaccante, a meno che David poi diventi un po' come Fantozzi alla riscossa, nel senso oggi ormai siamo entrati nel mood che prende il professor Riccardelli, lo butta per terra e dice la corazzata con Tion, che una cagata pazzesca. Ecco, se improvvisamente diventa questa roba qua e fa 20 gol, allora sì, però ci scommettiamo un po' di difficoltà. Dopodiché io credo che la Juve si stia rafforzando, sì, onestamente sì, e come dici correttamente Luca, manca ancora un po' il colpo a centrocampo, però anche lì ne parlavamo ieri, il colpo a centrocampo arriva se qualcuno esce, altrimenti ora poi arriva Malù. Il mercato della Juve non è finito qua, ok? Che esca qualcuno o che non esca qualcuno, il portiere arriverà, però poi diciamo le operazioni di perfezionamento potranno essere fatte laddove arriveranno delle uscite. Io però, come dicevo prima, confido sempre nell'intelligenza anche dei calciatori. Oddio, su alcuni si potrebbe discutere, però quando ti rendi conto di essere fuori da un progetto, se hai la possibilità di andare a guardare altrove, Gio Mario Azic, lo fai. Certo, è più facile piazzare Gio Mario e Azic, non ci sono dubbi, però credo anche che se vuole David nel campionato francese trova, perché Questo dico, l'intelligenza e anche la comunicazione, ragazzi, ne parlavamo ieri, ci ritorno. Sulla questione portieri, Carnevali, Spalletti sono stati netti, gliel'hanno detta Di Gregorio. Poi lui fa orecchie da mercante, ma il portiere arriverà a prescindere. Allora forse quando il portiere arriverà, ecco perché io accelererei. Poi è chiaro che non è facile trovarlo e portarlo a casa. Però allora quando ci saranno X, mettiamo Vicario, Di Gregorio e Perin, e magari Di Gregorio e Pinzoglio, e magari Di Gregorio si dovrà fare il quarto, allora è lui il primo ad andare via. Ecco perché alcune mosse della Juve sono state lungimiranti. Proprio per questo. Celik, che ha convinto Gio Mario ad andare via. Sentiamo un paio di vocali, poi andiamo dal nostro grande Malù.
7: Ale, ciao, buongiorno. Fabrizio di Castellammare di Stabia.
5: Ciao Fabrizio.
7: Ale, la mia domanda è questa. Ma siamo sicuri che la Juve stia cercando ancora un attaccante? Perché... guarda, se io non ho fatto male i conti, noi abbiamo 10 attaccanti, 3 esterni sinistri, 3 esterni di destra e 4 prime punte.
5: È vero.
7: Proviamo a fare il giochetto. Io non posso perché altrimenti sforo il tempo, ma sono sicuro che tu li elencherai fino alla fine, attendo la tua.
5: Hai perfettamente ragione, Fabrizio, vero? Hai ragione. E perciò parlo di uscite. Guarda, in quel reparto lì, che parliamo di attacco, deve uscire uno degli esterni, se non addirittura due, e una punta centrale. Gli esterni, io metto Nico, che se ne vuole andare. A me piacerebbe far uscire Zegrova, ma non credo che avrà mercato. L'altro occhio a Conceição. Sulle punte centrali, David, però hai ragione, il tuo discorso non fa una piega. Sono 10, tutto compreso. E onestamente è difficile immaginare che possa arrivare altro in questo momento, 4 agosto 2026. Però la Juve ha bisogno di rinforzare quel reparto. E poi lì dipende anche da come giocheremo, con quale modulo giocheremo. In ogni caso, mi pare che di esterni ne abbiamo veramente tanti. La fortuna è che possono giocare, possono alternarsi, a parte Zegrova, sia a destra che a sinistra, questo sì. Poi ovviamente Spalletti ne sa più di me. A me piacerebbe giocare, e anche a molti di voi ieri, con un 4-3-2-1 più che in un 4-2-3-1, perché il 4-2-3-1, ragazzi, ci mette in difficoltà sui centrocampisti. Però ne parleremo tra poco, perché io sono felice di più di ritrovare il grande Malù. Ciao Malù!
8: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti.
5: Come stai Malù?
8: Sì, oggi in questo mercato, che è un mercato un po' stagnante, ma che, come ha dimostrato l'arrivo del Vero e di Colomani, si può poi svegliare da un momento all'altro, anche se soprattutto su Colomani è stata una lunga attesa, anche io ho sempre detto su queste frequenze che poi sarebbe finita così, perché la volontà del giocatore era solo la Juventus. E nel mercato, nonostante i giocatori appartengano a un club, anche la volontà del giocatore è presa fama.
5: Senti Malù, però qui, allora, stiamo parlando di attaccanti, ora ci arriveremo tra un attimo, però con te voglio spostare il focus subito sul portiere, perché il portiere, siamo al 4 agosto, è un'emergenza in casa Juventus, ma ancora non c'è.
8: Un'emergenza nel senso che è stata fatta questa richiesta, ma come tutte le cose, quando tu vuoi il meglio, che il meglio in questo momento appartiene ad altri club, vediamo il socio del Divo Martinez, che è il primo della lista, oramai diciamo il discorso abbandonato, discorso oramai non più percorribile. Oggi secondo me in pole position c'è Suzuki, perché va a prendere un portiere secondo me che è già pronto, riconosce la Serie A, ma anche futuribile. perché in realtà di la Juventus è un portiere per il presente ma anche per il futuro. Fare una spesa che poi per un bel po' deve più farla, e poi diciamo c'è sempre lo sfondo vicario che lui sì vuole la Juve a tutti i costi, ma in questo caso la Juventus lo valuta ma non diciamo come primissima soluzione, una soluzione che magari nel mercato potrebbe rientrare lì dentro. Comunque una situazione secondo me monitorata, non parlare di emergenza, perché quando tu cambi quel ruolo così delicato devi avere pazienza.
5: Malù, ma Suzuki però dovrebbe andare al Paris Saint-Germain, leggevo, no? Tu poi conosci molto bene il mercato francese, quindi eventualmente arriverebbe poi alla Juve in prestito?
8: Anche qui è un interessamento forte, però per il momento non c'è niente di chiuso. Dunque, qualora dovesse prendere il Paris Saint-Germain, e per tenerlo, perché Parigi in qualche modo, nonostante ha vinto la Champions, nonostante ha vinto sempre, è andata poi ad apparsi i piedi con l'allontanamento frettoloso secondo me di Donnarumma per fare il sforzo a Chevalier, che Chevalier ha perso poi il posto con Tapano, che ha diventato il portiere titolare. Dunque però non c'è il vero numero uno, dunque Suzuki potrebbe essere intrigante come idea. Penso che se lo prende Paris Saint-Germain lo prende attraverso, no? Per dare in prestito l'Eventus, a quel punto deve andare su Vicario, su Trubin o su qualcuno.
5: Sempre rimanendo in Francia, no? Malù, ma c'è la possibilità, e così ritorniamo su un argomento che interessa molto ai nostri amici, che David possa ritornare in Francia liberando uno slot per prendere un altro attaccante?
8: Sì, c'è questa possibilità, perché ricordiamoci, quando tu fai bene in un campionato, nonostante esci, fai male altrove, tu in quel campionato hai fatto bene, rimani sempre un giocatore quotato, un giocatore che comunque ha lasciato un buon ricordo. Dunque è già capitato in passato, ma come è capitato anche per noi in Italia, giocatori che hanno fatto bene in Italia, fatto male all'estero e poi ritornano nel nostro campionato e tornano diciamo visti con altro occhio. Ad esempio Lampante è proprio adesso Colomani, se uno deve prendere Colomani per quello che ha fatto la scorsa stagione, nessuna squadra lo prende, ma il tifoso juventino che l'ha avuto 6 mesi, lui stesso Colomoni, che come ha messo negli ultimi anni a livello di club, come si è trovato in quei 6 mesi la Juve, non si è mai trovato da nessuna parte, fa sì che il giudizio su Colomoni non è legato alla scorsa stagione, è legato a quei 6 mesi che tu juventino hai vissuto con i propri colori. È la stessa cosa per quanto riguarda l'agente, perché comunque l'agente del Lille sicuramente lo stimano, diciamo che l'attaccante che con loro ha fatto una caterva di gol, dunque in Francia ha mercato e ha rispetto.
5: Ti chiedo un'ultima cosa, Malù, Alej Begovic, colpo importante della Juve, sei d'accordo?
8: Colpo importante della Juve, complimenti, ma colpo importante per il calcio italiano, perché quando si riesce a prendere un talento di questo livello, io allargo il discorso all'Italia, perché siamo un campionato che purtroppo non sempre riusciamo a prendere giocatori di primissima fascia, ma per me qualche giocatore là con gli anni che magari sceglie di giocare in Italia perché magari ricorda di un passato, sono quelle situazioni, ma quando tu acquisti un giovane nel pieno ambito altre società, significa che comunque l'Italia, come inteso come sistema paese, ancora ha una sua ammirazione, e di conseguenza se il giocatore bosniaco ha scelto la Juventus, significa che comunque il calcio italiano in qualche modo ti ancora piace, mi dai, hanno fatto questo acquisto, visto che si è mai parlato, a parte la qualche settimana, l'accostamento di questo giocatore alla Juve. Ecco, quello mi piace come mercato. Nome non ha costato in maniera costante la tua squadra, ma che poi sotto traccia, grande colpo qui del reparto mercato, anche dal CEO Carnevali, ma in questo momento va colui che rappresenta, diciamo, quello che fa le trattative in prima linea sul calcio mercato, che è Ricky Massaro, si è dimostrato veramente un direttore sportivo di alto livello.
5: Grazie Malu, un abbraccio.
8: Grazie a voi, buon pomeriggio.
5: Ciao, ciao Malu, ciao Malu. Allora, Massimiliano da Roma ci manda un messaggio molto bello, ma soprattutto perché lui dice: ci tengo a ringraziare di cuore te, i vostri colleghi e colleghi della radio, per la vostra compagnia e informazione anche nel mese di agosto, per tutte le persone, in particolare quelle che come me stanno passando un periodo molto a molto difficile. Intanto ti mando un carissimo abbraccio, Massimiliano da Roma. E tocchi poi un tema che a me colpisce sempre molto, perché ci sono, ora apro una parentesi, ma che vale di più di tutte le puntate che possiamo fare, ci sono dei momenti in cui, quando non si sta attraversando un periodo particolarmente sereno, ci si abbatte ancora un po' di più. Questi momenti sono il mese di dicembre e il mese di agosto, perché nell'immaginario collettivo a dicembre si deve stare tutti bene, tutti felici per festeggiare il Natale, e agosto si deve andare tutti in ferie. E io invece sono molto vicino, mi sento molto vicino alle persone che sempre, ma particolarmente quando anche i media ti fanno vedere che è tutto bello, tutti al mare, tutti in montagna, tutti in vacanza, poi invece ci sono realtà completamente diverse, e quindi io mando a tutti loro, soprattutto a loro, un abbraccio. Non ovviamente lo mando anche a chi invece ha la fortuna di poter vivere serenamente questo periodo di stacco, però permettetemi di essere un pochino più vicino a chi invece soffre proprio di più in questi periodi. Allora, Francesco Latina dice: siamo proprio sicuri che Hecaton non sia in grado di sostenere qualche partita in Serie A? Per come ti sarebbe stato acquistato? Ma guarda Francesco, io credo che Hecaton sia assolutamente in grado di giocare delle partite in Serie A, anzi le giocherà, perché è stato acquistato perché si crede nel giocatore, e poi perché può essere sempre una pedina di scambio. Non dimentichiamo mai questi tipi di opportunità. Però io credo che Hecaton possa essere la terza punta alla Juventus, ovviamente con Milik che rimane la grande incognita. Permettetemi di dire che io sono sempre convinto che Milik al 100%, cosa che non vedremo più, è il più forte di tutti in assoluto degli attaccanti alla Juve, però purtroppo Milik non sta bene. Quindi ad oggi Kolumani, David, Hecaton, Milik, questi sono i quattro attaccanti della Juve. Prego Giorgio, che ci sono diversi vocali, e poi vado a riprendere anche i vostri testuali.
9: Ciao Alessandro, sono Gianfranco da Barcellona.
5: Ciao caro.
9: Per quanto riguarda il Como, visto che ne stai parlando giusto adesso, mi piacerebbe sapere la tua opinione su quello che è uscito fuori a mezzo stampa delle varie norme che ha messo su il Como per i suoi abbonati e per i tifosi che vengono da fuori. Mi riferisco al fatto che se una persona non può andare per sì, più di tre volte allo stadio, verrà castigato, o perlomeno ci saranno dei provvedimenti da parte del club. Cosa ne pensi? Mi piacerebbe sapere la tua opinione. Un saluto a tutti.
5: Ciao,
9: e fino alla fine.
5: Ciao caro, grazie. Allora, parzialmente abbiamo parlato ieri, ma ti ringrazio per questa domanda, perché poi ci sono stati dei correttivi da parte del presidente del Como. Allora, trovo una follia. Lui ha detto che in realtà non è che se uno salta 4 partite o ne salta 5, perché sapete che gli abbonamenti si possono comunque tra virgolette affittare per partita, lo si può fare anche alla Juventus, ha detto non è che chi salta 4 o 5 partite io poi gli blocco l'abbonamento, non è così, ma era un modo per cercare di fidelizzare di più il pubblico. La trovo una follia, così come, e lì un passo indietro non l'ha fatto, sulla questione che in tribuna non si può andare con la maglia di un'altra squadra. Questa è una follia. Se vi ricordate, ci ha provato il Torino nel famoso derby che poi sappiamo come è andata a finire. Grazie a Dio il nostro fratello bianconero si è ripreso e sta meglio. Però lì dovrebbe intervenire la Lega, la federazione. Perché io, Alessandro Santarelli, se voglio andare a Como in tribuna centrale, quindi non in curva, ma in tribuna centrale, magari pagando 200 euro di biglietto, e voglio mettermi questa maglia della Juve, io ho il sacrosanto diritto di farlo e nessuno me lo può impedire. Quindi il signor Suarzo, o come diavolo si chiama, deve capire che intanto siamo in Italia, che siamo un paese bizzarro, assolutamente, però determinate regole, ok, non è che si possono prendere e cestinare. Questo è un abuso di potere, non lo puoi fare, perché io sono libero di andare come mi pare. Chiaro, in costume ci posso andare allo stadio, in teoria, dice Sorani, si presenterebbe pure in costume, però in costume ci posso andare. Ma se io voglio mettermi la maglia della Juve, chi sei tu, Suarzo, per impedirmi di farlo? Nessuno. Quindi bisogna che il signorino rimetta un po' i piedi sulla terra, perché mi sembra che stia leggermente sbarellando. Prego.
10: Ciao Ale, Bruno Acone, buona giornata. Ciao Bruno. Ma io sono di dire che tutti sono vendibili, cedibili e mandati a quel paese, specialmente qualcuno che è in testa io, ma probabilmente non ti sta anche gli altri. Non importa, gli unici che devono restare sono i Diz, poi altri più o meno sono messi, sono tutta gente da, se riusciamo al giusto prezzo, al giusto prezzo, se per dico chiediamo 30 milioni, devono darci 30 milioni e non un centesimo in meno. Dobbiamo cominciare ad essere la vera Juve, quella che decide i prezzi. Poi se lo vogliono bene, se lo vogliono vado a giocare anche in qualunque squadra, mi interessa.
5: Sì, a voglia.
10: Però devono pagarci quello che devono pagarci.
5: Ma assolutamente.
10: Poi il problema è che il portiere, che io sto aspettando, è un centravanti vero, c'è cioè di sfondamento. Ciao.
5: Ciao Bruno, Alessandro a Salso Maggiore, ciao Ale, dice, ciao Ale, anche Bogà è considerato come attaccante? Sì, assolutamente sì, e tra l'altro quando ieri facevamo i conti della serva, al momento la Juve ha tirato fuori intorno ai 100 milioni, ragazzi, perché dobbiamo metterci anche il riscatto di Franco Openda, che fortunatamente è andato a insegnare calcio a Lione, però 38 di Kolumani, 30 più bonus di Alibegovic, più 5 di Bogà, più 40, salvo il vero, di Openda, fanno una bella cifra. Quindi ecco perché al momento noi dobbiamo pensare anche alle cessioni. Buongiorno, tolti Arthur e Nico che sono fuori dal progetto, si rimane in 26, che è un numero congruo. Ora la missione vera sarà vendere con Miners, David e Di Gregorio e prendere un centrocampista forte, un ariete e un portiere di livello. Sì, hai ragione amico mio, però al momento sì, 26, ma togliere Arthur e Nico, sì, io sono strad'accordo con te, li togliamo, però rimangono al libro paga della Juve, quindi in realtà in questo momento siamo 28 siamo tanti, 26 sono strad'accordo con te, è il numero congruo, anche perché la Juve spero che possa competere il più a lungo possibile sulle tre competizioni, quindi campionato, Europa League e Coppa Italia. La Coppa Italia, se non vado errato, perché non ho ben presente il tabellone, però mi pare che nei quarti di finale andremo a incrociare la Roma di Caio Giulio Gasperini, sapete ormai lui è l'imperatore di Roma, conta soltanto lui, perciò, e poi il quarto di finale anche qui, se non vado errato, ma penso di no, è a partita secca, quindi la Coppa Italia ci guarderà già molto in faccia, però vorrei arrivare più lontano possibile, detto che poi per me l'obiettivo, lo sapete ragazzi, della stagione è decisamente l'Europa League, quindi lì in attesa di capire anche il maxi girone, come saremo messi, le partite che dovremo affrontare. Io spero, intanto spero, no, voglio, pretendo, lo pretendo, questa volta lo pretendo, come diceva Raff in una sua vecchia canzone, quella era Ti pretendo, che la Juve salti il playoff, quindi che arrivi, mi piacerebbe prima nel girone, ma poi insomma prima su una terza, quarta, l'importante è che arrivi nelle prime otto e poi faccia veramente sul serio. Ecco, quelle sono le partite, tornando al ragionamento di prima, dove Hecator si può mettere in evidenza, ma non soltanto Hecator, perché poi il calendario si intreccerà in maniera particolare, che magari giochi il giovedì e poi la domenica barra lunedì hai una partita importante di campionato, quindi un po' di sano turnover lì dovrà essere fatto. Un carissimo abbraccio alla mia amica Terry, che dice sconti a nessuno e ci mancherebbe. Dai, prima della pausa delle 13 sentiamo un altro vocale e poi andiamo in pausa.
11: Ciao Alessandro, ma hai visto com'è stato bello il ritorno di Colomani con Ken e Turam, che hanno fatto i salti di gioia, insomma, voglio dire, questo è l'attaccamento alla maglia, questo è quello che ci serve a noi, non quel fenomeno di Vlahovic che solo se c'ha 10 milioni l'anno ritorna, se no manda tutti a quel paese, vergogna, questa è la Juve che vogliamo, ciao ragazzi.
5: Messaggio, ciao Paolo, messaggio che sottoscrivo, metto qua come post fissato, come dicono i giovani, i ragazzi, insomma, come Sorani è un bambino, beato lui, è così, guardate, non è banale e non è forzato e non è ricercato quella gioia che si vede in Colomani, è naturale. Ed è tanta, tanta, tanta roba. Questo vogliamo alla Juventus. Perché quando te la senti addosso la maglia, vai oltre l'ostacolo, sempre e comunque. Andiamo in pausa, ragazzi. Torniamo tra poco e avremo anche Fabio Zaccaria, con il quale parleremo anche dei giovani della Juventus che sono aggregati alla prima squadra per questa tournée a Hong Kong. Hong Kong, Hong Kong, vi ricordo, domani dalle 13 alle 17 colpo di tacco ci sarà l'altro pelato, e cioè Vincenzo Marangio, ci sarà Claudia per darci tutti gli aggiornamenti, insomma colpo di tacco versione campionato, già da domani. A tra poco.
2: Cose di calcio.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Migliaia di persone dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan. Ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis. Ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli. Così Monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nell'omelia per i funerali di Baresi.
12: Una bambina di 8 anni ha chiamato il 118 per chiedere aiuto dopo essere rimasta per molto tempo nella sua abitazione in provincia di Parma senza la presenza di un adulto. All'appello lanciato dalla piccola ha risposto la centrale operativa, che ha inviato sul posto il personale sanitario e allertato anche i carabinieri. Al loro arrivo le pattuglie hanno potuto confermare quanto raccontato al telefono della bambina, che non solo era in casa senza adulti da diverse ore, ma non aveva neanche cibo a disposizione all'interno dell'abitazione.
13: Si indaga per capire nel dettaglio cosa sia successo a Leonardo Cortese, il ragazzo morto annegato nel pomeriggio di ieri nella piscina Blue Planet 4.0 a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Sul caso stanno lavorando i carabinieri e la procura ha aperto un fascicolo per ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane e per avere la certezza sulla causa del decesso. La vittima aveva 19 anni e viveva a Trento. Stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con un amico. È stato lui il primo in piscina a dare l'allarme.
12: Medio Oriente, negoziati tra Libano e Israele portano vergogna e umiliazione, lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Israele. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Le relazioni tra Iran e Iraq sono attualmente al massimo livello, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi.
13: A quasi un anno di distanza dai duplici omicidi dell'influencer 23enne Valeria Marquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante un live su TikTok, e del sindaco di Uruapan, Carlos Manzo, ucciso il 1 novembre 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti, è stato arrestato in Messico Ramon Angel Alvarez Ayala. L'uomo è ritenuto il leader di una delle cellule criminali più violente legate al cartello Jalisco Nueva Generación e mandante delle due uccisioni.
0: Europei di nuoto, italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nella Senna. Quarto posto per Paltrinieri, quinto per Guidi nella gara vinta dal fuoriclasse Wellbrook. Alle 14.30 Ginevra Taddeucci nella prova femminile della stessa distanza. Quarto posto per Enrica Piccoli nella finale di solo tecnico di artistico. Proseguono anche le gare di tuffi con il ritorno di Pellacani.
13: Ed è tutto, a più tardi.
14: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
14: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
16: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
17: Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Cose di calcio.

0: Buon pranzo, cari amici, buon pranzo. Allora, sono le 13.06, minuti primi, queste cose di calcio, eccezionalmente per questa settimana con Alessandro Santarelli, poi tornerà ovviamente il nostro grandissimo direttore. Domani dalle 13, quindi praticamente a quest'ora, saremo in diretta per colpo di tacco fino alle 17, poi dalle 17 ci sarà Camillo, Juve che domani appunto affronta il Chelsea. Allora, prima di andare al nostro prossimo ospite, sentiamo un altro paio di vocali. Vai Giorgio.
1: Buongiorno Alex, Luca da Londra.
0: Ciao Luca.
1: La situazione Vlahovic, che io non sono mai stato un subestimatore, ma comunque vabbè, ormai è andato così. Sento che stai parlando, dice lui sta aspettando, ma secondo me è andata la storia, nel senso che lui già l'abbiamo contattato prima di Carnevale al ribasso, nel senso
0: sì,
1: l'abbiamo
0: certo,
1: quasi
0: certo.
1: Gli abbiamo chiesto di accettare le nostre condizioni, lui sembra che abbia detto ni o proprio no addirittura. Adesso che abbiamo fatto quest'altro sgarro, togliergli la maglia, secondo me è over, insomma, cioè è finita, non c'è più niente da fare. Ma io me lo auguro, perché a me non mi è mai piaciuto Vlahovic, sinceramente.
0: Chiarissimo, amico mio, quindi, sono d'accordo. Io però ho una sensazione.
1: Secondo me le speranze sono vane, ecco.
0: Non c'è nessuna chance. Sì. Guarda, non dobbiamo parlare di speranze. Io ho una sensazione, poi magari mi sbaglierò, però credo che lui rimarrà in Italia. Perché all'estero gli hanno chiuso tutte le porte. Pensava al Real Madrid, lui ha dato mandato al Real Madrid, ha dato mandato per trattare col Barcellona, con l'Atletico Madrid, con tutti, e gli hanno chiuso le porte al momento. In Premier non se lo sono filati. Quindi io credo che lui rimarrà in Italia, dove ad oggi vi dico Como, perché comunque il Como cerca una punta. È vero che si parla di Ken, ma a parte che ha fatto un post veramente, ragazzo, che se avesse una testa un pochino più, diciamo, centrata, avrebbe potuto fare una carriera ben diversa. Comunque, problemi suoi. Secondo me Ken non è un giocatore da Como, anche perché troverebbe un allenatore molto particolare che non tolle determinati atteggiamenti. Quindi io credo che Vlahovic rimarrà in Italia, dove Como, occhio alla Roma, perché la Roma sta cercando un altro attaccante, e poi ci sono poche altre possibilità. Comunque, cavolacci suoi. Prego Giorgio.
2: Ale, buongiorno e buon lavoro.
0: Ciao caro.
2: Sta ancora lavorando, lavoro forse pure lunedì, martedì e mercoledì. Adesso guardavo i gradi, sto a 48 gradi.
0: Mamma mia.
2: Auguri a me.
0: Mamma mia.
2: Ma comunque, prendiamocela a ridere. Tu hai ragione, anche secondo me manda un certificato a Nico Gonzalez. Nico Gonzalez sì. Secondo me manda un certificato. Io sai cosa faccio? Allora, a me, avevo detto già tempo fa, che già l'anno scorso, che Vlahovic andava via a parametro zero, ma non per lui, perché dietro hanno delle vere e proprie finanziarie. Bravo. Io da oggi in avanti comincerò a trattare i giocatori che mi interessano, ma la prima cosa vedo da chi sono gestiti.
0: Bravissimo.
2: Perché determinati elementi e determinati procuratori non devono più entrare nelle squadre di calcio, perché sono delle vere e proprie finanziarie, non guardano in faccia nessuno. Quindi, tu vedi Vlahovic, adesso vedevo su una pagina di giornale, sempre online, qua beccato a fare un parto fino alle 6 del mattino. Cioè, ma che immagine ti stai dando? Cioè, che immagine a questi procuratori di Vlahovic? Ma che immagini gli avete dato a questo ragazzo? Io avrei pensato fino al 15, 13, 12 luglio che inizia il ritiro, da lì mi sarei seduto, io fossi di procuratore, e avrei trattato. Ma tu adesso avete perso tutto, perché tu adesso secondo me faranno la fine di Rabiot, punto. Ma anche Nico Gonzalez fa tanto di furbo, secondo me lui lì, se il Carnevale dici tu fa una cosa, vieni in panchina con noi, rimane con noi, se non mi danno 30 pippi.
0: Quanta verità c'è in questo messaggio. È intanto bocca al lupo per i 48 gradi. Allora, vedi, in questo messaggio c'è purtroppo l'aspetto di quello che è il calcio oggi, ma dall'altra parte ci deve essere la bravura come diceva l'amico Francesco, di sapere chi c'è dietro al calciatore. Perché diventa, ed è un paradosso, quasi più importante chi c'è dietro che non chi è il giocatore. Ecco perché gli errori che noi abbiamo commesso andando a prendere determinati elementi sono imperdonabili, perché non lo può Santarelli o Marangio o Giorgio o il direttore, non devono sapere chi c'è dietro il giocatore. Ma il direttore sportivo, il direttore generale, oggi sì, perché diventa quasi più importante, anzi levo il quasi, diventa più importante. Quindi, follia delle follie quello che faceva Comò lì, ma anche chi ha lavorato prima. Perché quando vado a prendere Nico Gonzalez, con Miners è un caso a parte, perché ragazzo non ha reso, ma non ci sono problemi di agenti, di situazioni particolari. Detto che lui con l'Atalanta non si comportò proprio benissimo, però noi eravamo contenti perché lo volevamo, mandava certificati, non tornava e va bene. Però un direttore oggi, più che andare con una valigetta da 56 milioni a comprare un giocatore, cosa che posso fare anch'io, deve sapere chi c'è dietro, chi lo manovra, chi si occupa degli interessi del giocatore, e guardare anche lo storico. Lo storico di Vlahovic diceva che lui a Firenze aveva fatto una determinata situazione, una determinata cosa che ha rifatto ora. Lo storico di Nico Gonzalez raccontava che lui a Firenze si era comportato esattamente nel modo in cui si sta comportando adesso. Lo storico di Colomani racconta che è un ragazzo che queste pagliacciate qua non le ha mai fatte. Ma questo devono sapere chi va a spendere i soldi. Diverso, ripeto, diverso è il giocatore che tu compri e che poi non rende. Rischio d'impresa, certo. 56 milioni quello, 43 milioni quell'altro, 20 alla firma e 6 milioni di ingaggio a David. Però non hanno uno storico folle alle spalle. Perché poi questa roba qua, oltre che portartela dentro lo spogliatoio, te la porti dietro e rimani incastrato in queste situazioni che si ripresenteranno, perché sono fatti così. Perché sono fatti così. Non mi piace questo modo di ragionare pensando al calcio, però ragazzi, è il mondo. Brutto, ma il mondo. Così come dice l'amico Francesco, che mi fa sorridere giustamente con il suo messaggio, ma scusa, Mimmo, che dice, tornando alla questione, poi possiamo andare da Fabio, Giorgio, tornando alla questione del presidente del Como, no? Lui dice, il presidente del Como, io vado allo stadio del Como, in tribuna, pago le 200 euro e mi metto a torso nudo, solo che ho il tatuaggio della Juve, cosa faccio? Ho il tatuaggio su tutto il corpo, cosa fa? Mi toglie la pelle per scherzare? Ma hai ragione, è una limitazione della libertà, così come ha provato a fare il Torino in quel maledetto derby. Per cui bisogna che qualcuno torni a camminare, l'ho detto prima, lo risostengo adesso, torni a camminare con i piedi, perché non è che se tu butti 400 milioni sul mercato poi puoi permetterti di fare quello che ti pare. Ci sono qui addirittura sono delle regole di democrazia, ma insomma, visto che parliamo di calcio, ci sono delle situazioni in cui le istituzioni calcistiche dovrebbero intervenire. Perché non si può fare? Perché non si può fare? Comunque, andiamo avanti e guardiamo a quello che accadrà in casa nostra. Vuoi arrivare alle prime posizioni, dice Paolo da Sesto Calenda, del genere Europa League, fare molto turnover. Non so se le due cose andranno di pari passo. Riflessione che ci sta, Paolo. Guarda, io seguo l'Europa League perché comunque mi piace vedere anche squadre meno blasonate, meno conosciute e conoscere anche giocatori nuovi. Ho notato una cosa, che guardando anche il cammino delle italiane nell'Europa League, anche in Champions, ma soprattutto in Europa League, diventano fondamentali i primi 2-3 turni, perché se tu riesci a vincere quelle, fare bottino pieno, arrivare a 9 punti, vai. Quindi le partite sono 8, se non vado errato, anzi non vado errato, le partite sono 8, dunque portati a casa le prime 3, magari schierando anche i titolari, poi bisogna vedere anche chi andremo ad affrontare, e poi dopo non dico che puoi vivere di rendita, ma quasi. Due anni fa la Lazio, che poi uscì, se vi ricordate, con il Bodo e calci di rigore, vinse la classifica del girone, addirittura a punteggio pieno o quasi. Se l'ha fatto la Lazio quell'anno, e la Lazio faceva un po' di turnover, era l'anno di Baroni, penso che lo possa fare tranquillamente la Juve. Però proprio per come dici te, amico mio Paolo, per permetterci poi di fare un po' di turnover che, guardate, diventerà necessario, la Juve deve partire a 1000 nel maxi girone di Europa League, vincere le prime 3 partite e poi vai, secondo me, di rendita. Ciao Fabio.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Fabio. Allora, partiamo un attimo dalla questione mercato, ovviamente, che tiene banco in casa Juventus. Siamo molto lontani, secondo te, dalla soluzione portiere? Ci sarà da aspettare ancora?
3: Secondo me sì, perché c'è un discorso di piazzare prima chi dovrebbe uscire. Attualmente la Juventus, insomma, ha 2 portieri. Perin, secondo me, l'ha dimostrato fin dal finale della scorsa stagione di dare più affidabilità rispetto a Di Gregorio, e Di Gregorio, credo, contando anche le dichiarazioni insulse, mi permetto di dire, della gente,
0: ma certo,
3: post stagione, credo sia ampiamente in partenza. Il problema è che non arrivano offerte, o quelle che arrivano sono inadeguate, quindi secondo me bisognerà attendere. Credo che Suzuki, ormai che è stato abbastanza, era stato tracciato, insomma, dei bianconeri, sia in diretta, insomma, fronte a Paris Saint Germain, e quindi la Juve possa virare su altri profili. Credo che il nome giusto possa essere quello di Vicario, vista la situazione, appunto, del mercato, che non è così fluido sul fronte uscite, con un'offerta anche abbastanza bassa, perché comunque parliamo di un portiere di 29 anni che è un buonissimo portiere, senza dubbio, ma non ha un cartellino così pesante, così come neanche un ingaggio insomma esoso. Credo che il nome possa essere quello, ma tutto va legato alla situazione, secondo me, di Gregorio, e quindi alla sua uscita. Ma il nome credo possa essere appunto quello di Vicario, che farebbe quindi ritorno in Serie A, e per le cifre che girano, secondo me, è la scelta più logica, perché prendere Suzuki ad oltre 30 milioni, secondo me, ad oggi non ti migliora assolutamente la squadra.
0: Ah, penso come te, Fabio. E poi adesso c'è da risolvere anche la questione Nico Gonzalez, perché io, se dovessi scommettere un euro, lo scommetto sul fatto che lui comunque non si presenta alla Continassa, visto anche quello che sta girando in questo momento.
3: Ma diciamo che non è la soluzione migliore farlo rientrare, anche perché è un giocatore che è da gennaio scorso che è in partenza, o meglio dall'estate scorsa che è in partenza, quindi ha fatto un anno fuori in prestito, ha fatto anche discretamente bene all'Atletico Madrid, ha fatto un buon mondiale, quindi la Juve probabilmente speravo anche di venderlo molto prima. L'accordo con l'Atletico non è ancora stato raggiunto, ci sono sicuramente delle trattative, ma ci sono anche altri club che vogliono Nico, perché secondo me è un buonissimo giocatore ed è polivalente come giocatore, ha diverse caratteristiche che lo rendono un profilo interessante. Addirittura si era pure pensato di farlo rimanere in rosa, ma viste comunque le offerte superiori, comunque quasi equivalente a Leoni, la sua uscita permetterebbe di finanziare ancora di più un mercato che ha avuto una svolta nell'ultima settimana. Quindi Nico, io non credo possa di nuovo ritransitare dalla Continassa, dunque Torino, ma riprendere di nuovo l'aereo fronte, io credo, ancora l'Atletico Madrid, perché Simeone lo vuole, comunque c'è un legame fra loro, essendo anche argentini, è un giocatore che si sacrifica molto, e secondo me la pista per lui può essere quella di rimanere all'Atletico. Probabilmente la Juve deve abbassare leggermente le pretese, perché l'accordo ora viaggia su cifre poco inferiori, insomma, ai 30 milioni, ma la soluzione penso sia quella più giusta per lui e anche per la Juve attualmente. Ecco,
0: ma
3: perché
0: credi
3: leggevo
0: che
3: anche di altre squadre interessate.
0: Esatto, ma credi che si possa monetizzare oppure fare anche uno scambio? Perché proprio in questi momenti sto leggendo che Ruggeri è vicino alla Aston Villa, quindi eventualmente con l'Atletico si potrebbe parlare ancora di Sorloth, oppure tu credi che invece la Juve bussi soltanto a denari?
3: Ma io credo sia più utile attualmente incassare e poi vedere come rispendere quei soldi, perché comunque Nico ti porta 30 milioni, Sorloth è un signor attaccante che secondo me in Serie A farebbe benissimo, la Juventus però ha chiuso per Colomani e credo che per il gioco di Spalletti ci servano, a prescindere da quelle che sono le dichiarazioni che circolano di attaccanti insomma un po' boa, molto fisici, molto strutturati, gli era girato il nome di Pellegrino e anche di altri,
0: sì,
3: di altri, la Juve abbia necessità di un giocatore che possa fare più cose e in questo caso secondo me il nome di Zirkzee è quello più giusto, perché è un giocatore che può giocarti da seconda punta, è molto tecnico ma al tempo stesso molto fisico, conosce già la Serie A, ha già fatto benissimo al Bologna, è un giocatore che può giocare con, insomma, gioca molto bene sia col destro che col sinistro, può giocare un po' più indietro, può fare la prima punta, si può allargare, nonostante lui, insomma, gli ultimi tempi allo United secondo me lui può essere il profilo giusto, anche perché con quei soldi ti porti a casa un giocatore in classe 2001 che conosce bene il calcio italiano e che sa fare più cose, quindi credo che il nome possa essere quello e l'intenzione secondo me della Juventus più corretta sarebbe dare Nico Gonzalez per poi reinvestire altrove i soldi di un attaccante, perché no, di un centrocampista, perché poi bisognerà vedere anche quelle che possono essere altre soluzioni, il mercato è sempre in movimento e non ci sono mai sicurezze da questo punto di vista, le pedine cambiano in base alle offerte e in base ai movimenti delle altre squadre, come raccontavi tu prima, il fatto che Ruggeri possa essere l'Aston Villa sicuramente toglie una pista che la Juventus aveva insomma tracciato da questo punto di vista.
0: Fabio, veniamo all'impegno di domani, si alza un po' l'asticella con il Chelsea, cosa ti aspetti di vedere dalla Juve? Perché onestamente in queste prime tre amichevoli abbiamo visto poco o niente.
3: Ma mi aspetto di vedere un po' più di ritmo, come è normale che sia, le prime settimane sono sempre un po' insomma giocatori abbastanza imballati perché i carichi sono pesanti, le temperature non sono neanche così non favoriscono ecco la condizione immediata, soprattutto su certi profili di giocatori che magari entrano in condizione più tardi e ne hanno bisogno. Mi aspetto di vedere i nuovi arrivi, sono molto curioso di rivedere Colomani 2.0, sì. Così come sono ancora più curioso di vedere Karim Alaibekovic, questo esterno attacco che la Juventus insomma, ha strappato ad una concorrenza internazionale, sono curiosissimo di vederlo giocare perché è uno di quei giocatori che esaltano, no? Può giocare col destro, può giocare col mancino, può giocare a destra, può giocare a sinistra, sa fare gol. Molti lo hanno paragonato per caratteristica a Zegrova e in parte come profilo secondo me qualche somiglianza c'è. Attenzione che Zegrova è un driblomane ma più giocoliere, a volte sì, secondo me gioca un po' troppo per lo spettacolo, mentre Alaibekovic è un giocatore che è molto più concreto, e quindi sono estremamente contento di questo acquisto e sono molto curioso di vederlo. Vorrei vedere anche le prime indicazioni su quella che può essere, perché ormai abbiamo praticamente tutti i giocatori a disposizione se non Thuram e qualche altra defezione dal punto di vista fisico, ma più o meno insomma una base di squadra titolare ci può essere, quindi sono curioso di vedere i nuovi innesti e come Spalletti si muoverà da questo punto di vista con quella che può essere a questo punto la probabile formazione titolare per l'inizio del campionato.
0: Fabio, ci sono anche alcuni aspetti dei giovani aggregati, no? che stanno venendo fuori. Mi dici un po' la tua sensazione, qualcuno di questi potrà affacciarsi anche in prima squadra?
3: Ma secondo me sì, abbiamo visto un po' di nomi circolare in questi giorni. Per quanto riguarda la tournée, il nome nuovo è quello di Sebastiano Nava, che è un portiere, si aggregherà, viste alcune... insomma quelli che possono essere alcuni movimenti questi giorni di mercato, quindi anche questo in realtà è un indizio, perché i convocati per la tournée per la porta sono Pinsoglio, Perin e Di Gregorio,
0: sì,
3: ma c'è un quarto portiere che è appunto Sebastiano Nava, che è cresciuto nel vivaio della Juve, ha fatto benissimo anche con la Juventus nelle passate stagioni, nell'ultimo anno ha giocato con la Primavera, e quindi questo è un po' il nome nuovo che dà un'indicazione su quelli che possono essere i futuri movimenti. Abbiamo visto alcuni giocatori, in realtà abbiamo ammirato alcuni giocatori nelle precedenti amichevoli, quindi parliamo di Vicina, questo fantasista tedesco che si è messo in mostra insomma in queste pre-amichevoli insomma che anticipano la tournée. Abbiamo visto Durmisi, questo attaccante albanese che secondo me ha fatto anche bene nell'ultima amichevole, si è mosso bene, ha dato qualcosa di diverso rispetto a quello che l'abbiamo insomma ha avuto il dispiacere di vedere nella passata stagione dal punto di vista offensivo. Mi è piaciuto molto Vusu, quindi sono contento anche che sia stato riconfermato, nonostante ci siano dei club interessati al suo nome per il prossimo anno, come è giusto che sia. Secondo me, vista la situazione ora, ad oggi, insomma, dal punto di vista offensivo, io continuo a dire che il nome più, insomma, probabile che ogni tanto faccia la spola fra Next Gen e prima squadra sia proprio quello di Durmisi, perché numericamente nella Juve non ha tutte queste alternative. Chiaro che se la Juventus dovesse acquistare un altro attaccante, a quel punto non ci sarebbe così tanto spazio per lui. Owusu ha fatto molto bene, quindi può essere un nome che può rientrare in queste logiche. Anche lì tutto dipende un po' dal mercato, perché giocatori sono pronti per fare la spola, ce ne sono. Bisogna capire appunto se la Juve pensa per loro un percorso di formazione insomma che prevede un salto fuori, oppure di mantenerli in rosa e fargli ogni tanto fare la spola, vista comunque una stagione molto lunga e ricca di impegni che si appresta ad iniziare.
0: Senti, Lissina nuovo Yıldız o è troppo presto?
3: Lissina nuovo Yıldız? No, troppo presto. Due giocatori molto diversi. Io non attenderei prima di fare titoloni. È giusto dare spazio a questi ragazzi perché sono talentuosi, se lo meritano. Piano però con, secondo me, dare definizioni oltre il normale, no? Ma perché non fa bene agli stessi ragazzi, perché poi quando entrano magari hanno troppe pressioni. Chiaro è che se comunque un giocatore è alla Juventus, le pressioni ce le ha e ce le ha fin da quando è piccolo, quindi è giusto che abbiano parte di pressioni ma non eccessive. Quindi secondo me bisogna andare molto piano con i paragoni. È un giocatore giovanissimo, perché parliamo di un classe 2007, che ha fatto molto bene con la Next Gen da gennaio in poi. Ha bisogno di migliorare, ha bisogno di crescere. L'abbiamo visto in alcuni momenti delle amichevoli in cui, insomma, un giocatore molto estroso, no? Che con questo mancino inventa da un momento all'altro. Io l'ho paragonato un po' come giocatore, attenzione, non diciamo fissiamoci sul nome che sto per fare.
0: Certo.
3: Come caratteristiche mi ha ricordato molto Olise.

0: Ma se l'Avellino si. Tra l'altro, per tra Juventus e Avellino c'è un rapporto
1: Sì,
0: di
1: c'era anche
0: collaborazione,
1: da
0: perché
1: fare,
0: diversi giovani
1: esatto.
0: da fare passato, ma anche faticanti, che l'anno scorso ha giocato nel Gen,
1: Esatto.
0: quest'anno sarà titolare ad Avellino. Chiaramente fare un salto di categoria, passando quindi dalla Serie C che ha fatto lo scorso anno a giocarsi alla Serie B, media alta Serie B, mi permetto di dire, perché l'Avellino è una signora squadra che secondo me farà anche molto bene. Potrebbe far benissimo il ragazzo nel caso in cui gli venisse chiaramente permesso di giocare con continuità. Quindi la situazione è sempre quella: se il ragazzo gioca con continuità e può crescere e insomma mettersi alla prova con un calcio ancora più competitivo rispetto a quello della Serie C, che è già una buona categoria per un ragazzo molto giovane, allora la soluzione migliore è mandarlo in prestito e farlo migliorare, perché i ragazzi migliorano quando vengono messi in difficoltà. Se uno dimostra che con i coetanei o con i ragazzi in una categoria è già più forte, allora è giusto mettere in difficoltà, in questo caso la Serie B. Questa è la soluzione giusta. Chiaro che rimanendo in prima squadra avrebbe molto meno chance e si aggregherebbe molto più spesso con la next gen, e quindi potrebbe essere assolutamente una soluzione nel caso in cui appunto l'Avellino dovesse insomma permettere di giocare con continuità e di crescere. Ma credo che se l'Avellino appunto sia interessato come sembra, possa essere una soluzione, ecco.
1: Grazie Fabio Zaccaria, Juventus 24. Ciao Fabio.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Allora, ultima pausa e poi mezz'ora dedicata ai vostri messaggi testuali, vocali, mentre stavo vedendo appunto di una enorme partecipazione ai funerali di Franco Baresi. A tra poco.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Migliaia di tifosi si sono presentati questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Per l'ultimo saluto presenti anche tantissimi ex compagni e rappresentanti delle istituzioni. C'era anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
4: È un giocatore universale, un giocatore che è stato rispettato da compagni ed avversari, anche se dentro di sé porta un valore che oggi si è perso, che è il senso di appartenenza. Il fatto di aver iniziato la sua attività calcistica nel Milan e di averla conclusa proprio in questo club, per cui credo che sia un esempio da seguire.
3: Non c'era invece il Milan attuale impegnato nella tournée in Australia, dove domani sfiderà l'Inter in quello che rappresenta un antipasto dei derby di campionato. Alla vigilia ha parlato Ruben Amorim: vogliamo fare bene nel derby anche se vincere nel precampionato non è la cosa che conta di più, ha spiegato il tecnico dei rossoneri. Ha parlato della partita anche l'allenatore dell'Inter Christian Kivu, secondo il quale il derby è una partita speciale, ma i trofei d'agosto non contano. E di Florian Welbroek la medaglia d'oro nella 10 km di nuoto di fondo disputata nella Senna, teatro della prova inaugurale degli Europei 2026 delle acque libere. Nel fiume parigino il campione del mondo in carica si è imposto con una condotta di gara tanto efficace quanto inaspettata. Fuori dal podio gli italiani, a cominciare da Gregorio Paltrinieri, che era stato protagonista nella prima metà della prova, restando a lungo nelle posizioni di vertice alle spalle di Welbroek. Sarà un super martedì di tennis azzurro al Masters 1000 di Montreal, col programma che si apre nel pomeriggio italiano con Mattia Bellucci, opposto nel primo turno all'argentino Sebastian Baez. Seguirà il match tra Sonego e l'olandese Griekspoor. La notte l'esordio di Cobolli e Darderi, direttamente dal secondo turno, che affronteranno rispettivamente il tedesco Hanfmann e il canadese Diallo. In campo tra gli altri anche Alex De Minaur, Andrei Rublev e Stefanos Tsitsipas. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale, vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Il classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.

0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Cose di calcio.
7: 13 e 36 minuti primi, ultima parte di Cose di Calcio. Sì, Giacomo, guarda, stavo leggendo proprio adesso che parlavamo prima dello sciame sismico a casa mia, insomma, tra Livorno e Pisa. C'è stata una scossa del 4.2 attorno alle 10.30, tra l'altro nelle chat in cui, insomma, io sono con gli amici tifosi della Libertà, insomma, hanno raccontato di paura, di tanta paura. E ce n'è stata un'altra proprio poco fa, sempre in zona tra Pisa e Livorno, zona San Piero a Grado, di magnitudo 3.2, fortunatamente più bassa, ma insomma, tra il terremoto nella zona dei Campi Flegrei e questo, insomma, un periodo un po' particolare. Un abbraccio a tutti voi, ragazzi. Dai, sentiamo un po' di vocali in quest'ultima parte. Vai, Giorgio.
8: Ciao Alessandro, Alessio Dublino.
7: Ciao.
8: Allora, ti volevo chiedere una cosa, veloce. Leggevo, ma non solamente sulla Corriere dello Sport, ma leggevo anche da un personaggio che si chiama Edoardo Mecca, mi pare.
7: Che non conosco sinceramente,
8: nel mondo di Juve, dai, diciamo. E okay, lui qualche giorno fa disse, quando si è inserito il PSG su Suzuki, che non si meraviglierebbe se questo nuovo asse Juve col Paris Saint Germain facesse in modo che ce lo dessero in prestito. Per un anno, così. Tu cosa ne pensi? Ne avete già parlato o meno? Io onestamente, guarda, penso sia un po' fantacalcio.
7: Non però lo so, ora non so, credo sia un collega, non lo conosco, ma è colpa mia, sicuramente colpa mia che non conosco, non si può conoscere tutti quelli che si occupano di Juventus, però non dice una cosa sbagliata, nel senso che se il Paris Saint-Germain dovesse prendere Suzuki, io non credo che ne abbia bisogno immediatamente, anche se la porta, sono d'accordo con quello che diceva Malù prima, si sono liberati un po' troppo in fretta di Donnarumma. Però sai, se i rapporti adesso tra Juve e Paris Saint-Germain dovessero essere buoni, magari lo prendono, te lo danno un anno in prestito. Certo, non risolveresti il problema, però andresti a tamponare. A me Suzuki non piace particolarmente, però qui sicuramente sbaglio io, perché se lo stanno cercando anche alcuni club europei e il valore è quello che è, evidentemente il portiere è forte. Io, è chiaro che in questo momento non torno indietro sull'idea di Gregorio. Di Gregorio non può fare il portiere della Juventus. Poi magari Di Gregorio vale tanto quanto, ma c'è un aspetto psicologico che non permette a Di Gregorio di ripresentarsi titolare della Juve. Al netto poi di quelle dichiarazioni folli del suo procuratore, rispetto alle quali lui non ha mai preso la distanza fino in fondo, eh? Però è un altro paio di maniche. Però quando tu sei reduce da un'annata disastrosa, perché quella di Gregorio, e mi dispiace dirlo, perché rispetto al mio socio Pelato Bis, io sono un pochino più indulgente nei suoi confronti, ma è stata una stagione disastrosa. Poi non è tutta colpa sua, per l'amor di Dio, noi non andiamo in Champions non solo per Di Gregorio, ma anche per Di Gregorio. Ripresentarlo un'altra volta con quel peso che lui ha dimostrato di non poter sopportare. Voi ve lo immaginate, perché tutti i portieri, ne parlavo ieri, ma ringraziando l'amico che ha mandato questo messaggio ci ritorno, voi ve lo immaginate al primo gol che prende sotto le gambe o al primo gol che poteva evitare, cosa succede? Un conte se sei Szczęsny, un conte se sei Buffon, un conte se sei un portiere alla Dibu Martinez, che non è un fenomeno, perché Dibu Martinez per me non è un fenomeno, ma è uno con due attributi così. Un conto se sei Di Gregorio, che viene già da una stagione in cui sei stato bersagliato. Non lo può fare. Allora, oggi io dico, Suzuki non mi piace, ma sicuramente sbaglio io. Vicario, non credo che si faccia un upgrade così importante, però sicuramente azzeri quelle pressioni che questo portiere ha addosso. Ragazzi, non tutti possono indossare la maglia della Juventus, non tutti la possono indossare. In più, quando hai un ruolo di responsabilità con quello del portiere, perché tutti gli altri possono permettersi, chi più chi meno, di sbagliare, ma il portiere se sbagli 80% delle volte è gol e sono cavoli amari. Quindi è difficile. Roberto intanto mi dà l'aggiornamento. Roberto da Cascina, sì, purtroppo sta continuando. Mentre ringrazio Severino che mi dice: Edoardo Mecca è un attore imitatore juventino, è quello che imita Spalletti Allegri. Lo andrò a cercare allora, perché sicuramente mi farà piacere capire di chi si tratta. Prego.
6: Buongiorno Alessandro, Giuseppe da Londra. Volevo fare un'osservazione, non so se qualcuno l'ha già fatta in questi giorni in radio. Ho letto un articolo su Tutto Juve di un paio di giorni fa, sì, in cui si parlava del ritorno di Conte saltato l'anno scorso, e si diceva in pratica che Chiellini era lo sponsor di Conte e che una volta arrivato alla Continassa sia stato fra virgolette interrogato da Comolli con domande del tipo: mi parli del suo curriculum? Al che Conte si sarebbe alzato e sarebbe andato via di corsa. A questo poi sarebbe seguita la famosa telefonata a Gasperini, perché dovrei sceglierla alla Juventus. Ecco, la mia riflessione era: non è che siamo stati un po' troppo affrettati nel giudicare Antonio Conte per il mancato arrivo dell'anno scorso?
7: Allora, ho letto quell'articolo perché l'ho visto proprio nella nostra home, quella riservata, insomma, prima che gli articoli vanno in rete. Guarda, Comolli è stata una delle peggiori sciagure passate dalla Juventus negli ultimi anni, insieme a Giuntoli, con una differenza: che Giuntoli qualcosina di positivo ha lasciato, proprio poco, come lì ha fatto solo disastri. Solo disastri. Ora, se questa cosa sia vera o meno, io non lo so. Sinceramente, non lo so. Se no, vi direi sì, no, non lo so. La cosa di Gasperini è vera. Posso soltanto dire che fortunatamente personaggi alla Comolli alla Juventus non ce l'avremo più. Dico soltanto questo. Poi credo che Conte, come Vlahovic, abbia lavorato un po' sulla Juve, con la differenza che a Vlahovic poi è stata chiusa la porta, e Conte la porta, per quanto so io, che non è la verità assoluta, l'ha chiusa. Però, conoscendo per racconti che mi vengono fatti come lavorava Comolli, non escludo che questo sia vero. Noi ci siamo affidati lì, colpa solo ed esclusivamente di chi l'ha portato, ad un personaggio surreale che io avevo accolto bene, come tutti quelli che vengono alla Juve, ci mancherebbe altro, ma perché ero scottato di più dalla vicenda Giuntoli, sul quale avevo avuto tantissima fiducia. Detto che poi gli uomini soli al comando alla Juventus non si possono lasciare, però avevo fiducia a lui, e quindi ero talmente deluso, arrabbiato nei confronti di Giuntoli, cosa che sono ancora, perciò io, sapete che come in Atalanta spero che facciano malissimo, poi in Atalanta c'è pure Sarri, figuriamoci. Però mentre su Giuntoli ho cominciato a cambiare idea dopo qualche mese, anzi in realtà non mi era piaciuto neppure il finale con Allegri, però anche lì ero talmente contento dell'arrivo di un professionista serio sul quale veramente avevo riversato tantissime aspettative, forse troppe, onestamente, forse troppe, perché Giuntoli è un ottimo direttore, ma da Napoli, da Atalanta, da Fiorentina, non da Juventus, non da top club, secondo me, perché non dimenticate mai che al Napoli Giuntoli contava fino a un certo punto. Qui gli si è messo in mano una struttura, abbiamo visto, ma chiuso il discorso. Però su Comolli, quando cominciavo a leggere sulle nostre chat alcune cose, ho cominciato a capire che le cose non sarebbero andate. Poi ci siamo esaltati tutti su un aspetto, perché dobbiamo essere onesti, io faccio pubblica ammenda, ma quando Comolli l'anno scorso fece mercato all'estero senza dare un euro in Italia, noi eravamo tutti contenti, bravo, finalmente. Quindi sai, poi dopo è facilissimo giudicare a cose fatte, sul momento, però per chiudere il tuo interessante messaggio, rispetto a Comolli ci ho messo veramente poche settimane, su Giuntoli ci hanno messo qualcuno in più. Su questa cosa non la posso escludere, conoscendo appunto i metodi in cui lavorava. Sì, Agostino, la credo come te, guarda, ho aperto ora il... la messaggista, se non è un'altra cosa, è stato un miracolato essere arrivata alla Juve, sono stato d'accordo, lui e tutti quelli che hanno lavorato con lui, d'accordissimo, prego.
9: Alessandro, Alessio da Pollate,
7: ciao.
9: Allora, io penso che va benissimo così come stanno andando, c'è aria nuova, giovani, stiamo prendendo dei ragazzi interessanti. Penso soprattutto che è meglio spendere 30 milioni per un prospetto come Alej Begovic piuttosto che spenderne 30-40 per un mediocre o uno scarto delle big europee. Bisogna puntare su questi ragazzi qua che sono ancora, diciamo, comprabili, perché altrimenti dopo vanno fuori portata. Purtroppo da quando sono entrati gli arabi, questi magnati russi, arabi, gente varia, hanno fatto un po' saltare il banco. e purtroppo regole un po' fatte a casaccio.
10: Io aggiungerei, amico mio,
9: siamo rimasti indietro di anni.
10: Io aggiungerei, amico mio, hai perfettamente ragione. Alebegovic è un grandissimo colpo, poi però non aspettiamoci che sia Del Piero subito, Platini subito, diamogli tempo. Dybala subito, diamogli tempo. Aggiungerei la Premier, perché guarda, in questa tua interessante riflessione, la bolla araba, ragazzi, secondo me è già finita. Io ve lo dico, un anno, due, e di Arabia si sentirà più parlare. Ci va più nessuno, o ci va chi è cioè torna ad andarci il 90% di chi è a fine carriera, però chi è a fine carriera magari ora va negli Stati Uniti, dove anche il mondiale, per l'amor di Dio, pessimo, Trump e tutto, Infantino, però vai lì e intanto è una qualità della vita diversa, non me ne vogliano gli amici arabi che ci stanno ascoltando, ma è così, insomma, mettiamola semplicemente dal punto di vista del clima. Quindi la bolla araba, dategli un anno di tempo e scoppia. E c'è la Premier, ragazzi, c'è la Premier, è la Premier che ha intossicato tutto, che ha drogato clamorosamente il mercato. E occhio alla Turchia, perché si sgonfia la bolla araba, si gonfia quella turca. E comunque siamo in Europa, comunque giochi la Champions, comunque hanno tanti soldi, comunque un po' di club tra virgolette con storia e prestigio ci sono. Certo, il campionato è ancora un campionato di medio-basso livello, però noi per esempio il Galatasaray siamo usciti. Quindi occhio alla, perché l'Arabia finisce, la Turchia sale, e anche la qualità della vita in Turchia è comunque una buona qualità della vita. E noi siamo, noi siamo dietro, vabbè, la Premier, siamo dietro la Spagna, siamo dietro la Bundesliga, siamo dietro la Liga 1, perché siamo dietro la Liga 1. Io non lo so se siamo dietro anche la Turchia in questo momento, forse no, perché un giocatore ambizioso oggi dice vado alla Juventus o al Galatasaray o al Fenerbahce. Forse ancora va alla Juve, forse, per non citare altri club. Fra 2-3 anni non lo so. Guardate gli impianti, ovviamente sempre gli stadi, sempre delle squadre più importanti, perché poi è chiaro, se andiamo nella periferia, diverso, insomma, se andiamo anche nelle nostre periferie, non è che troviamo stadi particolarmente belli, eh? Però se voi andate a Istanbul, ci sono degli stadi che noi ce li sogniamo, cioè noi Italia, perché noi lo stadio ce l'abbiamo, bello, moderno, funzionale, tutto. Tant'è vero che a me è venuto da ridere, mi sembra ieri o l'altro ieri, quando ho visto un servizio al TG1, gli stadi candidati per l'europeo in Italia. 3 stadi a Roma, ce n'è nemmeno uno, cioè ce n'è uno, c'è l'Olimpico, gli altri 2 sono nella fantasia. Il San Paolo a Napoli, per il momento ci piove dentro, poi vediamo che succede. Firenze, avete visto il caos che c'è a Firenze in quello stadio, stanno costruendo uno stadio dentro lo stadio con le colonne, cioè siamo il terzo mondo degli stadi, noi siamo il terzo mondo degli stadi. Dice sì, ma un calciatore ste cose le guarda fino a un certo punto. Beh, mica vero. Perché oggi quando vai in un club vai a vedere intanto il centro di allenamento, più o meno in Italia, a parte a Napoli, ma contenti loro, contenti tutti, più o meno centri sportivi li hanno costruiti tutti, belli, ce ne sono. Solidità delle società, e qui si comincia già un po' a tremare, detto che in Turchia c'è un governo che favorisce gli investimenti, sapete come funziona lì, perché comunque il calcio è una vetrina, qui probabilmente se si può si affonda oppure ci se ne lava le mani, lasciando le istituzioni calcistiche alla mercé di chiunque. Per cui occhio, perché fra un paio d'anni forse noi siamo sotto anche lì. Perciò mi domanda all'interessante messaggio l'amico, aver preso un talento come Alibegovic soffiandolo anche alla forte concorrenza è un segnale molto importante. Prego.
11: Ciao Ale, Alfi da Bassano del Grappa. Scusa, io non posso imputare nulla alla proprietà perché ha speso tanti soldi, ci ha messo impegno eccetera, però posso imputare una bella responsabilità per aver messo lì un incompetente come Giuntoli, come può essere Comolli, Giuntoli meno, diciamo, hai ragione tu quando ha fatto delle cose buone, quindi ritiro quell'incompetente, ma lo lascio a Comolli, perché uno che fa certi discorsi, uno che si pone in quel modo, secondo me è veramente... c'è veramente da fare o con la bottiglia in mezzo alle gambe.
10: Hai ragionissimo.
11: Vabbè, lasciamo perdere. L'unica cosa che volevo dirti era che se avessi 4 soldi, se fossi la Juve, li investirei al centrocampo e magari lascerei, non lo so, il portiere a tempi migliori, perché se vuoi un buon portiere lo devi pagare, c'è poco da fare. Quindi
10: ma guardate,
11: andiamo avanti così. Grazie ancora per tenerci compagnia.
10: No, grazie a voi ragazzi, grazie a voi di cuore. Non ho niente da aggiungere, la proprietà gli ha sbagliato e lo sa. Sul portiere io invece penso che sia una priorità. Grazie per il messaggio. Invece dice l'amico, si firma 170 finale, dice: sull'Arabia penso che ti sbagli, perché nei prossimi mondiali del 2034 si giocheranno proprio lì, e su questo hai perfettamente ragione. Però c'è l'esperienza, cioè vero che nel 2034 il mondiale si giocherà lì, e indovinate un po' chi ce l'ha portato. Vabbè, lasciamo perdere, ma mi sembra che un po' Infantino stia perdendo colpi, me lo auguro di cuore. Però sai che c'è, rispetto a questa tua riflessione, che tanti giocatori sono andati e sono tornati e cominciano a dirti: sì però boh, io non ci tornerei, sì però, tra loro ovviamente si parlano, sanno come sono le esperienze lì. E io credo che oggi è vero, il mondiale sarà un'ottima vetrina. Però c'è stato il boom, quando era, ragazzi, scusatemi, 3 anni fa mi sembra che è scoppiato il boom arabo, addirittura ricordo che trasmettevano le partite, la 7 mi pare, e poi hanno smesso subito perché erano inguardabili, e sono inguardabili, perché non è lo sport loro. Già l'anno scorso, sì, rimane, c'è andato Inzaghi, per l'amor di Dio, Ronaldo, e qualche giocatore c'è ancora. Però io ho l'impressione che mentre prima andavano di corsa, ora la prendono, non ti dico come ultima alternativa, dopodiché ragazzi ti danno 20 milioni di euro l'anno, vai, forse. Però ci si guarda un pochino più intorno, perché come dice Matteo correttamente, la Turchia e la Premier sono foraggiati da fondi sovrani, turchi per il Galatasaray, Besiktas e Fenerbahce, arabi per la Premier e per il Saint Germain. Capisci? Cioè la Turchia c'ha questo, oltre ad avere tutta una sorta di regime fiscale favorito per portare i campioni. Ma infatti guarda, e chiudo la puntata su questo, parlando nella serata che ho fatto a Montefiore Conca con il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Emilia Romagna, quindi un bacino utenza molto importante, e parlando di riforme che sono state promesse, sono state raccontate ma non sono state fatte, lui mi diceva che per combattere queste situazioni di cui sopra e per provare a tornare a essere competitivi nel mercato, e qui gli do ragione, non è tanto la federazione, sapete che io li distruggo, ho distrutto Gravina e quant'altro, però poi ci sono dei paletti dove loro non possono andare oltre. per aiutare il calcio e bisogna che intervenga, che intervenga il governo. Dice, con tutte le difficoltà che abbiamo nel paese, stiamo a pensare al sistema calcio? Obiezione corretta. Però, se il nostro sistema calcio vuol tornare competitivo, non dico a quei livelli lì, perché non ce la faremo mai, la Premier, perché la Premier non è una bolla, la Premier è un gigante che si estenderà sempre di più. Però bisogna che le società abbiano, no, dei vantaggi, perché non è giusto, però dei margini di movimento, altrimenti noi a quei livelli lì non torneremo mai. Poi va bene anche così, si sopravvive anche così, per l'amor di Dio, però non competi, perché poi intanto le società sono quasi tutte indebitate. Intanto c'è una battaglia che io farei, ma lì va fatta a livello mondiale, contro i procuratori, cioè non contro. Ma non è possibile che oggi una società debba, oltre al calciatore, pagare milioni di euro di commissioni. Non è possibile. Lì però o fai un cartello di tutte le società o sarà sempre peggio. Quindi le riforme vanno fatte, sì, però se non c'è un dialogo con il governo è difficile, se non addirittura impossibile. Ragazzi, grazie, noi ci troviamo 17-19 con Vincenzo domani dalle 13 per Colpo di Tacco. Grazie a tutti, linea che adesso va a Torino, a più tardi.
12: Cose di calcio.
13: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
12: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Nuovo round di colloqui a Roma tra Israele e Libano. Le delegazioni tornano a riunirsi nella capitale fino a giovedì per portare avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno a Washington. Intanto il no del leader di Hezbollah. I negoziati porteranno solo vergogna, umiliazione e continui compromessi ai libanesi, ha detto Qassem. Poi ha aggiunto che il presidente libanese è divisivo.
14: E oggi è il giorno della riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante col Marocco. Bruxelles è al fianco di Madrid, ha assicurato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ancora tensione intanto tra Spagna e Italia. Il ministro degli esteri italiani ha risposto all'omologo spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha sottolineato il vice premier, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%.
15: Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Erano in 19, lo hanno riferito le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa e durante le due settimane alla deriva sono morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi.
14: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10:15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
15: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione. Ad accoglierlo migliaia di tifosi, a rappresentare il Milan Gerry Cardinale e Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Jimenez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth agli ordini del tecnico Amorin.
14: Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter. Da Perth le parole del tecnico nell'azzurro Kivu in relazione alla prima delle due amichevoli australiane dei nerazzurri.
16: Io sono allenatore, mi devo preoccupare della condizione dei miei giocatori, di trovarla prima possibile per essere pronti alla prima. A questo punto della stagione è sempre un amichevole estivo e i trofei vinti ad agosto non contano niente.
14: Si giocherà domani alle 19 locali, le 13 in Italia, all'Optus Stadium di Perth.
15: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
12: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
17: Ci vuole sacrificio.
4: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
17: Ascoltaci.
4: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
19: Popolo juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati. Questo è Ieri e Oggi, Franco Leonetti in diretta, saluto Manuel with the Institutional Coffee. Con ormai una consuetudine assoluta. Allora, oggi ci immergiamo in un'atmosfera fantastica perché andremo a parlare di un anno che è nella memoria di tutti i tifosi juventini, anche di chi insomma non ci sopporta molto, cioè il 1996. Cos'è successo in quell'anno? Beh, è l'anno dell'ultima Champions, ma è anche il titolo di un libro che ha scritto Andrea Novelli, che è un amico di questa trasmissione, un amico di Radio Bianconera, e quindi andremo veramente a sondare, a trovare, a spizzicare alcune situazioni e poi insomma la lunga cavalcata della Juventus. Allora lo presento subito, l'autore di questo libro, Andrea Novelli, buon pomeriggio.
20: Buon pomeriggio Franco, grazie dell'invito, è un grande onore poter parlare con te di Juventus e di storia della Juventus.
19: Lo sai che è assolutamente un piacere mio, perché il tuo libro è molto bello, sta andando già molto bene. Il titolo esatto è 1996, l'editore è Ultra. Però Andrea, a me ha colpito, e lo vado a leggere testuale, quello che è il sottotitolo: la grande cavalcata Champions Juve e altre cose divertenti che non farò mai più. Cioè già qui si apre un mondo, e tra poco ovviamente ti chiederò, questa è la copertina che ringrazio Manuel che manda in sovraimpressione, e qui già c'è un mondo, cioè tante cose divertenti che non farò mai più. Ma andiamo per ordine. Innanzitutto, dove possiamo trovare il tuo libro? E poi, magari una domanda banale, però classica, che cosa ti ha spinto a mettere su carta tutte le emozioni del 1996? Dove possiamo trovare il tuo libro, Andrea?
20: Allora, in tutte le maggiori librerie, ovviamente sulle piattaforme internet, Amazon, IBS, è distribuito ovunque in Italia.
19: E quindi ovviamente chi volesse può anche acquistarlo in diretta, no? Mentre ci ascolta, ma andiamo ovviamente a scoprire quelle che sono le tematiche, perché ci sono le cose molto molto molto interessanti. Andrea, come nasce l'idea di scrivere un libro con un titolo, a parere mio, fantastico? 1996 dice già tutto, però qual è la fonte di ispirazione?
20: Allora, la fonte di ispirazione in realtà è David Foster Wallace, che è un grandissimo scrittore americano, purtroppo scomparso, che ha scritto diversi libri, in particolare sul tennis, in cui andava a raccontare sia la memoria storica, ma anche le sue esperienze personali. E quindi quello che volevo fare era un po' incrociare quello che è successo nel 96 e che tutti noi tifosi della Juventus ricordiamo, ma anche la mia esperienza personale, che in particolare in quell'anno è stata quella del servizio militare. E quindi ho fatto un lavoro ho raccontato in parallelo quello che è stato il percorso Juve e il mio percorso del servizio militare, non dimenticando il fatto che in quel periodo Alex Del Piero,
19: esatto,
20: che è stato uno, vero, dei condottieri della Juventus che ci ha portato alla vittoria del Champions, aveva proprio qualche mese prima di me iniziato il suo servizio militare, perché all'epoca anche i calciatori facevano servizio militare.
19: Sì, con ovviamente delle riduzioni, con ampi permessi, io ricordo, insomma, dei servizi militari che per i calciatori fondamentalmente forse duravano un mese su un totale di un anno all'interno di una caserma, però all'epoca ovviamente la leva era obbligatoria per tutti e quindi anche i calciatori passavano da questo gioco, chiamiamolo così. Le altre cose divertenti che non farò mai più, mi permetto di chiederti, sono legate ai tuoi ricordi di Naia, dell'esperienza militare, oppure sono altre cose? Poi magari entriamo a pie pari su alcune situazioni.
20: Diciamo che molti sono legati a quello, ma non sono, diciamo, legati proprio al militare, ma tutte quelle attività che si facevano per sopravvivere al periodo del militare, per non andare in confusione mentale, no? E quindi racconto molti episodi divertenti, appunto, che non farò mai più, chiaramente.
19: Beh, insomma, è passato qualche mese, mettiamola così. Andrea, partiamo con illustrare il libro e devo dire che il primo spunto lo trovo particolarmente interessante. La vittoria della Juventus del 96 viene percepita come la più vera dai tifosi bianconeri. Ricordiamo che la prima Champions, ai noi, arriva con la tragedia immane infinita dell'Eisel. Tra l'altro quest'anno c'è stata l'ennesima celebrazione, sono già passati 41 anni, però sotto il firmamento di Roma arriva la seconda Champions e concordo con te, forse quella, non so se più vera, più sentita, più con il cuore leggero. Io non so quanti tifosi Juve si siano goduti la vittoria Champions all'Eisel, credo pochi, pochissimi, probabilmente nessuno. Quindi da questo punto di vista il 1996 è un anno fantasmagorico, con la vittoria della Champions ma anche una squadra straordinaria. A te, Andrea.
20: Ah sì, in pratica è stato un inizio di un ciclo, no? Perché sì, poi abbiamo raggiunto, in quel periodo la Juve di Lippi è arrivata a giocarsi 4 finali di Champions e purtroppo, vabbè, abbiamo avuto la sfortuna di vincere solo una, la sfortuna di perderne 3, nei modi che sappiamo, perché poi ci sono sicuramente dei rammarichi, no, per non aver vinto almeno una o altre 2, no, perché ricordiamo tutti col Borussia comandò, col Real Madrid anche, col Milan.
19: Gol in fuorigioco contro il Real Madrid, insomma. Io in quegli anni lì avrebbe potuto vincere 3 Champions consecutive e poi quella con il Milan a Manchester che grida ancora vendetta. La Juve di Lippi era una Juve straordinaria. Ti ho interrotto, prego Andrea.
20: No, non mi ha interrotto, in realtà ha integrato quello che stavo per dire. Sicuramente a me rimangono tutte le sconfitte della Juventus nelle finali di Champions, mi rimangono. Non ho vissuto quella con l'Ajax, la prima, ma ho vissuto molto bene quella con l'Hamburgo, contro cui giocavamo, avevamo la squadra sicuramente più forte del mondo. A detta di tutti avevamo fatto un percorso netto e in finale abbiamo perso veramente una partita incredibile.
19: Guarda, te lo posso testimoniare perché io ero ad Atene e tra l'altro ero in asse con il tiro di Magath quando è partito, ho detto ahia questo gol, però c'era immensa fiducia, perché hai detto bene Andrea, quella era una Juve straordinaria che aveva massacrato tutti. Ti svelo un aneddoto: io sono stato qualche giorno in più ad Atene, mi sono goduto la città, le bellezze architettoniche, arrivavano i tifosi tedeschi e noi juventini li sfottevamo, cioè ma dove volete andare con questa Juve, vi massacriamo. Io ho vissuto anche Belgrado, ero molto piccolo, però purtroppo ricordo la delusione, ma quello era un Ajax letteralmente ingiocabile, Cruyff, Rep, Van Aneghem, Neskens, una squadra pazzesca. Invece la delusione di Atene io credo che abbia pochi pari con le altre finali che stavi citando tu, perché quella era una Juve che non aveva concesso nulla, era una Juve che quella finale avrebbe dovuto stravincerla e invece purtroppo è andata così. Si dimostra insomma questa aura non felicissima nella coppa più importante a livello continentale.
20: E tu pensa, Franco, che io sono diventato tifoso inossidabile della Juventus proprio dopo aver perso con l'Hamburgo. Grande. Da lì in poi proprio sono diventato veramente un tifoso al 100% col cuore bianco-nero. E beh, poi le altre, voglio dire, con Real Madrid sicuramente gol fuori gioco, non meritavamo certamente la sconfitta. Col Borussia Dortmund stavamo rimontando e poi, se non ricordo male, il gol di Ricken
19: guarda, l'ho rivisto poco tempo fa, un dolore insostenibile, guarda, insostenibile.
20: C'è un gol bellissimo di Del Piero di tacco che ci aveva dato pazzesco, la speranza. E
19: c'era un rigore su Jugovic dopo 6 minuti che ovviamente non viene dato. Guarda, io parlando con Luciano Moggi tante volte delle finali Champions, l'ho detto tante volte ma mi riprometto di farlo, perché le testimonianze dei diretti interessati che erano negli spogliatoi o in campo o sulle tribune credo che siano fondamentali. E lui mi ha dato delle spiegazioni per ogni singola sconfitta. Mi diceva: contro il Borussia Dortmund siamo arrivati scarichi, avevamo vinto 3 giorni prima lo scudetto a Bergamo, sono entrato negli spogliatoi, ho visto i ragazzi scarichi, ho detto aia, marca male. Contro il Real Madrid ad Amsterdam noi arrivammo con Zidane che non stava bene, Del Piero incerottato, non era un periodo di forma incredibile, mentre quella di Manchester, lo dico io e mi prendo la responsabilità di dire, Lippi secondo me allenatore straordinario, fantastico, ma nella formazione iniziale dai numeri, e se ti ricordi, mette Montero a sinistra a fare il terzino a sinistra. Sono quelle situazioni che io non discuto, perché poi chi vive lo spogliatoio sa meglio di me, che però ti portano quest'aura di non felicità, quest'aura non rosea. A te Andrea.
20: Sì, ricordo anche col Milan che nei tempi supplementari, a mio parere, si poteva tranquillamente vincere la partita senza arrivare ai rigori. Anche lì,
19: esatto,
20: forse qualche mossa diversa poteva poteva sorriderci, vabbè, comunque è andata così.
19: Dove eri tu la sera della conquista della Champions di Roma? Eri allo stadio oppure a casa?
20: No, guarda, nessuna delle due, purtroppo. Ero in circolo ufficiali della mia caserma, insieme. Eravamo un folto gruppo di ufficiali, eravamo tutti sottotenenti di prima nomina e il 90% eravamo juventini. Il capitano della mia batteria era siciliano, era stra-juventino, ed ci siamo goduti la finale in televisione. Però è stato un bel ricordo, veramente un bel ricordo. Non eravamo allo stadio, ma era una sorta di simulazione, perché insomma...
19: Cioè la potenza di queste vittorie, di questi eventi, è che ognuno di noi, ogni singolo tifoso della Juve, ma ripeto, anche non della Juve, guardando quella partita, in qualsiasi luogo, si ricorda ancora dopo 30 anni, 40 anni, 50 anni, dove era esattamente quella sera. Sono, ma non è neanche un flashback, e sono strutture mentali che ti rimangono impresse per tutta la vita. La potenza del calcio, ma soprattutto la potenza delle vittorie, perché quella di Roma è una vittoria ovviamente storica, no Andrea? Assolutamente. Tu parli nel libro ampiamente di Marcello Lippi. Mi piace molto il fatto che viene raccontato non solo come grandissimo allenatore, uno dei tre migliori della Juventus a parere mio, ma poi lo dicono le statistiche, ma anche dal punto di vista umano. Ecco, mi interessa molto capire il tipo di ritratto che Andrea Novelli ha fatto nel suo libro di Marcello Lippi.
20: Ah sì, ho cercato di rendere un po' anche la sua figura dal punto di vista di fine psicologo, perché comunque con i giocatori era in grado di trarre il massimo da ogni singolo giocatore, trattandolo comunque ognuno in modo diverso dall'altro, perché ogni giocatore chiaramente anche oggi ha bisogno di essere... coccolato, diciamo, in modo diverso uno dall'altro. A volte anche il gioco del bastone e della carota funziona. Adesso molti di voi lo sanno, ma spesso Moggi e Lippi facevano anche delle finte litigate per mettere anche un po' in tensione i giocatori, no? Per far sì che la squadra fosse sempre carica a livello giusto, no? Quando entrava in campo. E quindi questa componente è importantissima, e forse Lippi è stato uno dei primi a sfruttare questo fattore psicologico, questo coaching anche a livello calcistico.
19: Bello.
20: E non dimentichiamo che un'altra delle cose alcuni stigmatizzano, ma secondo me a torto, ma un'altra delle componenti che hanno portato alla vittoria è stata anche comunque la preparazione fisica.
19: Bravissimo.
20: Perché avere Giampiero Ventrone come preparatore atletico, con la sua famosa campana del silenzio, ha fatto la differenza, ma lo dicono tutti gli ex giocatori di quella squadra.
19: Guarda, me l'hanno confermato Marc Iuliano e Alessio Tacchinardi non più tardi di 3 settimane fa. Eravamo insieme a un evento e abbiamo ricordato proprio Giampiero Ventrone, caro Andrea. Quindi hai fatto benissimo a sottolineare questo aspetto, perché il tipo di preparazione che viene imposta nell'era Lippi è una preparazione diversa, rivoluzionaria, estremamente più intensa. I giocatori mi dicevano: ci facevamo un mazzo così, si correva veramente tanto, si faticava, però poi i risultati in campo erano quelli che conosciamo, Andrea. Quindi è assolutamente puntualissima la tua dissertazione.
20: Tra l'altro io ho anche sfruttato tra virgolette questo fattore, perché Ventrone, molti dei tifosi bianconeri lo ricorderanno, era chiamato il Marine, no?
19: Sì.
20: Perché lui aveva fatto servizio militare nei paracadutisti ed era stato negli Stati Uniti per un corso proprio con i Marine, e quindi gli era stato dato questo soprannome non a caso, perché comunque si ricordano episodi di calciatori che correvano col copertone di un'automobile, col copertone di un trattore che facevano centinaia di metri di corsa con questo zavorra, no? Poi a parte gli aneddoti, comunque Ventrone è stato uno dei primi a strutturare una palestra con macchine tipo, adesso senza fare pubblicità, tipo Tecnogym,
19: sì,
20: no?
19: Sì, certo.
20: Uno dei primi a sfruttarle, a utilizzarle e anche a applicare dei metodi di allenamento personalizzati, perché ogni sì. giocatore richiede chiaramente delle cure diverse l'uno dall'altro, non è che se uno gioca a centrocampo piuttosto che in attacco gli sforzi sono diversi, no?
19: Guarda, l'epoca Ventrone secondo me è un'epoca straordinaria, perché davvero introduce dei sistemi e delle metodologie che sono fino a quel momento, se non sconosciute, quasi sconosciute all'interno del calcio, ed è quel tipo di applicazione che poi fa anche la differenza. Ci saluta intanto Angela Juve dalla chat di Twitch. Posso dirti che ci sono già una marea di considerazioni, vado a leggertene qualcuna, poi ovviamente proseguiamo con il racconto. Max ci dice: quella finale a Monaco di Baviera del 97 la perdemmo 3-1 grazie alla doppietta di Riedel, ex Lazio, il pallonetto di Riken, purtroppo. Max da Pesaro. Poi un messaggio molto toccante di Massi da Imola, dice: caro Frank, cari amici, ho vissuto le Isere in prima persona da bimbetto con il mio papà, con delle storie che a raccontarle sembra un trailer di un film pulp, ma il più grande dolore per me sarà sempre quando è sempre il primo atto, quando Nedved fu cacciato fuori per ammonizione dalla semifinale, e l'aver perso la finale, posso dirlo tranquillamente, causa la sua mancanza. E questo te lo posso assicurare, Andrea, perché me l'ha detto più volte anche Luciano Moggi. Ho altri dolori importanti, indescrivibili. Mi sento solo a 52, quasi 53 anni, e mi sento letteralmente solo, perché nemmeno la Juve mi aiuta più, perché il mio compagno di fede, il mio papà, che per tutte le partite si sedeva nello spigolo del letto davanti a me e io dietro lui a comunicare e ridere delle nostre cose. Scusate il momento. No, Massi, noi ti mandiamo un abbraccio grande e ci fa piacere che tu ci ascolti, e cerchiamo di rivivere dei momenti felici che la Juve ovviamente ci ha donato, con qualche sofferenza, perché quella partita si poteva vincere nei tempi regolamentari, è dovuto arrivare il rigore del mio amico Michele Padovano, poi è arrivato Jugovic, però l'importante è sollevarla. Terry: l'unica Champions che tutti noi ricordiamo con gioia rimane quella del 96, unica ancora oggi perché ricchissima di emozioni. Ciao Terry. E credo che Terry metta assolutamente così il polpastrello su una salva di emozioni che oggettivamente quella partita e quell'anno ha regalato a tutti noi, no Andrea?
20: Ma guarda, io ti posso raccontare che ho rivisto la finale, ero da mio suocero, che tra l'altro è juventino anche più di me, e ho visto la finale ritrasmessa su Sky, ma per caso. Ho visto come giocava la squadra, perché chiaramente a distanza di anni la memoria non è più quella di una volta.
19: Sì, ma poi quando sei in diretta in una finale di Champions e c'è la Juve, devi aggrapparti a ogni elemento emozionale, quindi rivederla dopo serve.
20: Sì, l'ho guardata forse con un occhio un po' più attento, però diciamo che mi sono commosso. Mi sono commosso, ma anche per come giocava la squadra. Cioè, come hai detto te, la partita andava vinta nei 90 minuti. La Juventus ha strameritato di vincere nei 90 minuti. Abbiamo fatto un gol, con un gol straordinario, con Ravanelli, che ricordava tanto quello di Laudrup nella finale di Coppa Intercontinentale.
19: Ha delle attinenze, bravo Andrea, concordo.
20: Un gol impossibile, cioè quelli possibili non li abbiamo fatti. Abbiamo fatto il gol impossibile. E poi quando siamo andati ai rigori, il supplementare è una sofferenza atroce, quando siamo andati ai rigori in apnea, cioè io me lo ricordo che eravamo in apnea e rivedendo la partita ho rivissuto anche le emozioni di 30 anni prima, perché veramente poi, come hai detto te, la Juventus non è mai stata particolarmente fortunata. No, e allora io temevo, no? temevo veramente che, guarda, si potesse riuscire a perdere.
19: E invece, per fortuna, insomma, cioè per fortuna la Juve è la squadra più forte. Però, no, sai, nel calcio non sempre vincono le squadre più forti. E parlando con Michele Padovano, che è un amico, gli ho fatto proprio questa domanda. Ma uno dei rigori decisivi, perché poi insomma prima tira Padovano, poi arriva Jugovic, ma com'eri? No, ma io, guarda, l'ho detto al mister che

0: partita, no, Andrea? Quindi bene così, se sono tranquilli loro, bene, va benissimo così. Andrea, parlare del 96 significa però anche entrare nel cuore di una squadra straordinaria. Il capitano era Gianluca Vialli, tra poco rimanete lì perché parleremo di Alessandro Del Piero. Oggi, scrivendo questo libro, quali sensazioni hai ricavato? Cioè, mentre buttavi veramente giù su carta e riallineavi i tuoi ricordi, quali sono le sensazioni che ti hanno colpito di più?
1: Ma le sensazioni è che quella squadra fosse composta da giocatori veramente, da giocatori, ma più che giocatori, da persone straordinarie. Adesso tu hai citato Michele Padovano, che secondo me è un campione sottostimato per quello che ha fatto. Perché comunque, se noi andiamo a rivedere le partite della Juventus di quegli anni, Michele Padovano è stato un giocatore veramente eccezionale.
0: Segnato gol importantissimi, Andrea.
1: Esatto, ce lo ricordiamo come un comprimario, no? Ma perché comunque c'erano Vialli, c'erano Ravanelli, c'era Del Piero. Ma in realtà Padovano ha contribuito cioè ricordiamo il gol con Real Madrid, cioè ha contribuito in modo decisivo e secondo me va ricordato più di più e più spesso.
0: Concordo, fece anche gol nella finale di Supercoppa contro il Paris Saint-Germain, per dire, quindi doppietta.
1: No, ma tutta quella squadra era composta da persone veramente eccezionali e lo vediamo anche oggi quando risentiamo le loro interviste. Io ho avuto la fortuna di poter parlare con Michelangelo Rampulla, che era il secondo portiere di Angelo Peruzzi, che tra l'altro mi ha anche onorato veramente di un contributo per il romanzo. E devo dire che parlare con queste persone proprio ti dà l'idea della loro caratura e siamo ben lontani, devo dire, dall'attualità, ecco. Quindi non ci
0: uomini,
1: si può meravigliare
0: grandissimi giocatori, grandissimi campioni e uomini veri a tutto tondo. La realtà è quella, altrimenti non arrivi, no, a salire sul tetto d'Europa e il tetto del mondo, Andrea. La realtà è questa, no?
1: Esatto, ed è quello che secondo me bisogna cercare di perseguire da sempre, cioè cercare prima le persone, poi i giocatori.
0: Sì, anche perché il DNA Juve appartiene a questo tipo di stato, cioè grandi uomini, grandi campioni, giocatori vincenti. Andrea, siamo arrivati al break, rimani lì. Qualche minuto di pausa, torniamo subitissimo e poi primo argomento Alessandro Del Piero, quindi non potete mancare, ci rivediamo subito.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Nuovo round di colloqui a Roma tra Israele e Libano. Le delegazioni tornano a riunirsi nella capitale fino a giovedì per portare avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno a Washington. Intanto il no del leader di Hezbollah. I negoziati porteranno solo vergogna, umiliazione e continui compromessi ai libanesi, ha detto Qassem. Poi ha aggiunto che il presidente libanese è divisivo.
3: E oggi è il giorno della riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante col Marocco. Bruxelles è al fianco di Madrid, ha assicurato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ancora tensione intanto tra Spagna e Italia. Il ministro degli esteri italiani ha risposto all'omologo spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha sottolineato il vice premier, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%.
4: Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Erano in 19, lo hanno riferito le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa e durante le due settimane alla deriva sono morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi.
3: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10:15 di oggi tra Pisa e Lucca.

0: Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
1: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione. Ad accoglierlo migliaia di tifosi, a rappresentare il Milan Gerry Cardinale e Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Jimenez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth agli ordini del tecnico Amorim.
0: Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter. Da Perth le parole del tecnico nerazzurro Chivu in relazione alla prima delle due amichevoli australiane dei nerazzurri.
2: Io sono allenatore, mi devo preoccupare della condizione dei miei giocatori, di trovarla prima possibile per essere pronti alla prima. A questo punto della stagione è sempre un amichevole estivo e i trofei vinti ad agosto non contano niente.
0: Si giocherà domani alle 19 locali, le 13 in Italia, all'Optus Stadium di Perth.
1: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il cuore dei tifosi della vecchia signora. L'unica parte su Radio Bianconera.
0: Dalla storia all'attualità.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita.
0: È sempre più facile da ascoltare.
1: Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio.
4: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il Team News che oggi realizziamo sempre. Direttamente con da Marina di Castagneto Carducci, provincia di Livorno. Vi
3: ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora.
4: Iniziamo subito con radiobianconera.com. Ci regala le sue considerazioni su una Fiorentina che in questo momento possiamo definire la regina del mercato, ma con lui abbiamo affrontato brevemente anche la questione Milan e Giovanni Gabbi parla, l'ex rossonero, raccontandoci appunto quelle che sono le sue impressioni.
3: Non smettere mai di informare. Noi di Radio Bianconera
4: Giovanni,
3: abbiamo sempre qualcosa di nuovo
4: alla
3: da
4: Fiorentina,
3: due in bianco nero ogni
4: nuova,
3: giorno dalle 17
4: squadra,
3: le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Forse
3: colpo di tacco
4: impantanato,
3: segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta, tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: Alla della società, anche a tutti i tifosi,
3: in fondo sono
5: tutti
3: solo
5: quelli che,
3: cose no, di calcio siamo. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero.
3: Che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta. Ieri e oggi.
6: Tornati con Andrea Novelli, scrittore, autore di 1996 e un libro che narra ovviamente la vittoria della Champions sotto il firmamento romano, ma non solo. Andrea, hai scatenato una ridda di emozioni e di ricordi, come ti dicevo prima. Andrea da Roma Terni dice: bellissimo ricordo del 96, vedi? Lui ci ha ascoltato e quindi dice: io quel pomeriggio ero all'università a sostenere l'esame di diritto penale. Fu una giornata sensazionale, storica. Presi 30 e mi portai a casa la Champions League. E vedi, è questa la realtà dei fatti. Poi mando un abbraccio grande a Massi da Imola. Abbiamo letto prima il suo messaggio, sono contenti di farti compagnia. E poi Danilo da Stoccolma dice: buon pomeriggio, che bello ascoltarvi, ma quanti dolori e amarezze per le finali perse. Quella sera del 96 ero anche io in un circolo ufficiale di Udine come sottotenente a vedere la partita con tutti gli juventini. Magari eravate assieme, Andrea. Vedi?
7: Eravamo vicini.
6: Ah, pure.
7: Eravamo vicini perché io ero a Casassa della Delizia, provincia di Pordenone.
6: Quindi
7: eravamo vicinissimi.
6: Friuli e Venezia Giulia, quindi eravate lì. Però abbiamo detto, parliamo di Del Piero, e allora Alessandro Del Piero, il simbolo perfetto di quella Juventus. Tu, Andrea, nel tuo libro 1996 lo inquadri con queste coordinate. A te.
7: Ma allora, innanzitutto ho ricordato che qualche mese prima, io sono partito a luglio per il militare, e qualche mese prima, un mese prima mi pare che Del Piero sia partito per Avellino a fare il CAR insieme ad altri calciatori, tra l'altro mi sembra Galante e qualcun altro.
6: Probabile.
7: E poi ha partecipato al campionato del mondo delle nazionali militari a Roma, e poi, come dicevi tu, chiaramente si è cercato di non avere grossi impedimenti del fatto che facesse il militare. Infatti c'era stata una polemica, soprattutto credo di Zen e Zeman.
6: Strano perché Zeman non fa mai polemiche nei confronti della Juve, stranissimo,
7: esatto.
6: Proprio
7: nei confronti di Moggi, che riuscì a tirar fuori dalla caserma Del Piero per fargli giocare comunque una partita, mi sembra, di Coppa Italia. Comunque, no, una cosa che volevo citare era la mamma di Del Piero, che ebbe a dire: Ale, il militare lo deve fare. Qui a San Vendemiano l'hanno fatto tutti. Quindi c'era anche una sorta
6: stesse diventando, ormai era una stella del calcio, però insomma, per la mamma di Del Piero il suo Alex assolutamente doveva prestare servizio militare. Molto molto carina questa...
7: altri tempi, ecco.
6: Sì, mentalità un pochino diverse. Beh, già solo a 30 anni di distanza pensare alla leva obbligatoria, insomma, è cambiato tanto, da questo punto di vista è un mondo che corre veloce. Che cosa ti colpì di più di Del Piero nel 96, oltre alle gesta tecniche sublimi di Alex?
7: Beh, mi hai tolto le parole di bocca, perché la cosa che ricordo di più sono i gol alla Del Piero, no? Che poi qualcuno impropriamente ha cercato di attribuire ad altri calciatori.
6: Qualcuno ha pensato di dire gol alla Insigne qualche anno fa, perché io me lo ricordo. La patria potestà di quei gol lì risiede in Alex Del Piero numero 10. Esatto. Non bestemmiamo.
7: Io mi riferivo proprio a quello, no? Come si fa, tra l'altro comunque finiranno nell'oblio sicuramente, i gol di Del Piero rimarranno per sempre, per veramente le traiettorie, ma non solo le traiettorie, ma proprio l'importanza del gol rispetto al risultato delle partite, proprio l'essere decisivi con delle gesta tecniche incredibili, con una semplicità anche disarmante, no? A volte, perché delle gesta che oggi, devo dire, purtroppo si vedono sempre meno.
6: E anche la qualità di un giocatore straordinario, anche se vedo alle tue spalle una maglia con di Antonio Conte, con tanto di autografo. Conte che tra l'altro in quella finale ebbe un infortunio molto molto serio, alla coscia, però anche lui ovviamente campione d'Europa e uomo perno nodale in una Juventus straordinaria. Mi ha molto colpito una tua definizione, cioè il libro, questo 1996, supera il genere sportivo tradizionale. Cosa intendi con questa etichetta, Andrea?
7: No, perché come ti dicevo, non ho voluto fare solamente un libro di tabellini di partite, resoconti, riportare anche le frasi dei protagonisti. Ho proprio voluto, ho tentato di raccontare anche un'epoca, che è quella di 30 anni fa, di un'Italia che era profondamente diversa da quella di oggi, e che tanti vorrebbero rivivere oggi, no? Con la ricordano con nostalgia, no? Perché comunque era un'epoca in cui le cose andavano bene, no? ma non solo nel ricordo magari di noi nostalgici, ma proprio perché comunque era un'epoca diversa. Banalmente l'economia italiana era
6: sicuramente più fiorente, sicuramente, e meno ondivaga, e quindi, mettiamola così.
7: Esatto, e quindi tutti hanno un ricordo positivo di quegli anni, no? degli anni 90. Infatti nel libro cito anche, visto che tu sei un amante oltre che del calcio anche della musica,
6: certo,
7: cito anche ho creato un po' una colonna sonora di quell'epoca, no? Con delle canzoni che tra l'altro
6: lo facevo anche io radio... nei miei libri, tutti i miei libri pubblicati avevano una colonna sonora stampigliata ovviamente e inchiostrata su carta bianca, ma la trovo una cosa eccezionale. Sono molto curioso di sentire la tua colonna sonora.
7: No, beh, ma diciamo che sono canzoni Britpop, no? Vabbè, io sono un amante degli Oasis, quindi ho messo quelli, ma non solo, ho messo anche nella colonna sonora altre canzoni, altri autori che in quell'epoca andavano per la maggiore.
6: Sì, che sono un po' lo specchio di quel frangente storico, no? Illustrano quel periodo, e quindi no, altro che se ci stanno. Quanto ti sei divertito ad andare a riascoltare quei pezzi ripensando al 96? Lo puoi dire tranquillamente.
7: Mi sono molto divertito, molto... ma a parte che ti dico, la maggior parte di quei pezzi vengono trasmessi attualmente in radio,
6: sì,
7: perché comunque sono talmente iconici che hanno fatto la storia, no? Rispetto anche alle canzoni di oggi che probabilmente, come i gol a giro di Insigne, lasceranno magari meno il segno.
6: È molto bello il parallelismo e credo, anzi ne sono sicuro che sia assolutamente azzeccato. Qui però all'interno del tuo libro fai un parallelismo che a me è piaciuto molto, lo leggo, il parallelo tra il servizio militare e il percorso della Juventus di Lippi, è uno degli aspetti più originali contenuti nel tuo libro, e allora andiamo ovviamente a illustrarlo ai nostri ascoltatori.
7: Ma sì, come ti ho detto, tutto è nato un po' dal discorso di Gian Piero Ventrone, anche dai suoi percorsi di guerra, dal suo passato, siccome anche io ho dovuto, come non so se ricordi il film con Richard Gere, ho dovuto fare percorsi di guerra, e quindi anche il percorso della Juventus l'ho un po' paragonato a quello che dicevi tu, a un percorso accidentato, perché i percorsi della Juventus in Champions sono sempre accidentati.
3: Hai il passato bianconero giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
1: Radio Bianconera Time.
8: Radio Bianconera.
1: Sono le 15 e un minuto.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Apriamo con la cronaca. È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere, e a dare l'allarme era stata proprio la ministra. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero però nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta.
9: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
10: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio, tanta la commozione ad accoglierlo, migliaia di tifosi, a rappresentare il Milan Gerry Cardinale e Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Jimenez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth, domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter.
9: Dall'estero ora, a quasi un anno di distanza dai duplici omicidi dell'influencer 23enne Valeria Marquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante una live su TikTok, e del sindaco di Uruapan Carlos Manzo, ucciso il 1 novembre 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti, è stato arrestato in Messico Ramón Ángel Álvarez Ayala. L'uomo è ritenuto leader di una delle cellule criminali più violente legate al cartello Jalisco Nueva Generación e mandante delle due uccisioni.
10: Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di nazisti ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. In alcune immagini si vedono giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel mentre esibiscono il saluto nazista.
9: Rientriamo in Italia. Chi è costretto a dimettersi dal lavoro per la salvaguardia della propria incolumità ha diritto ad accedere alla NASPI. Lo chiarisce l'INPS in un messaggio sottolineando che in questo caso si tratta di disoccupazione volontaria. Garantire sicurezza e protezione sociale, sottolinea l'Istituto di Statistica, significa offrire sostegni concreti in grado di salvaguardare la vita e l'autonomia di chi si trova in condizioni di vulnerabilità.
10: Ed è tutto, a più tardi.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
14: Buon pomeriggio a Manuel Moroni.
15: Intervengo subito a gamba tesa. Dobbiamo rifare tutta la sigla.
14: Buon pomeriggio.
15: Il club degli inviati. L'inviato.
14: Adesso è così. Amici di Twitch, sveglia subito perché siete pochi.
15: Giù dalle brande.
14: Sì, amici di Twitch, è finito il pisolino. Intanto salutiamo in regia anche Francesco Calabro che è venuto a trovarci. Autore, cofondatore, presidente della rubrica Poeti Estinti.
15: Quindi tornerà un giorno.
14: Un giorno. Come tutte le cose belle vanno centellinate perché poi stufano. Ragazzi, in questo momento esatto a Hong Kong sta parlando Mr. Spalletti. In questo momento. E vedremo se uscirà qualcosa dai vari siti che stanno seguendo lì live la conferenza stampa. E vedremo anche cosa ci dirà. La Juventus si sta allenando. Hanno fatto ovviamente un lavoro a parte a Ibegovic, Colomani, con Seisao, McKenny, per cercare di recuperare un pochettino rispetto agli altri giocatori, che sono tre mesi che trotterellano in quel della Continassa, quindi in questo caso insomma ci sono delle tabelle da rispettare. E poi io ho seguito, ragazzi, tutta la mattinata e anche un'oretta fa esatta la conferenza stampa di Martina Rosucci e del mister Isaac Guerrero alla vigilia del preliminare di Champions contro la Torrense domani alle 21. Io farò qua il post partita con Manuel domani aperitivo. E poi insomma, e commentiamo la partita e poi subito direzione Biella per andare a vedere il preliminare di Champions tra Juventus e Torrense. Quindi in questo caso dobbiamo assolutamente passare il primo preliminare, poi ce ne sarà eventualmente un altro e poi un altro ancora. Mi raccomando ragazze, forza. Tra poco sentiremo anche un ospite legato al mondo delle women, perché dobbiamo dare priorità anche sul mondo femminile. Poi parleremo anche di mercato, perché c'è Kessié che sta aspettando la Juventus ininterrottamente per provare ad arrivare a Torino. E quindi che sì, è un giocatore che sta dimostrando affetto alla Juventus. C'è la questione di Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez piace un sacco di club, piace all'Inter da un anno, anche la scorsa stagione l'Inter aveva provato, no, a sondare la pista Nico Gonzalez, piace anche alla Roma, ma soprattutto piace al Cholo Simeone. Questa è la situazione legata a Nico Gonzalez, però la Juventus deve provare a venderlo bene. Invece c'è un rallentamento importante tra la Juventus e il Napoli per Gatti, perché il Napoli non penso abbia tutta questa voglia di spendere un sacco di soldi per Gatti, e quindi questa è una notizia almeno personalmente negativa, perché non riusciamo a vendere nessuno e questa cosa può rallentare tanto il mercato della Juventus, perché con l'uscita di Gatti i bianconeri insomma potrebbero andare dal Bologna e prendere Lukumi. Quindi questa è una cosa che la Juventus vorrebbe fare, però Gatti non va via in questo momento, quindi insomma siamo un attimo bloccati da queste situazioni. Non è semplice. Come sempre abbiamo raccontato, adesso non dobbiamo illuderci dopo il doppio colpo alla Ibegovic Colomani, ma dobbiamo cercare, no, di vendere per il fair play finanziario, dobbiamo vendere anche per cercare di rinforzarci. Quindi in questo caso sì, c'è la conferenza stampa in questo momento su Sky di Locatelli, capitano Locatelli e anche Spalletti. Poi insomma adesso vedremo come fare con Manuel ok, andiamo, quindi possiamo anche farvi, poi magari possiamo leggere anche qualcosina. Perciò in questo momento c'è la conferenza stampa di Manuel Locatelli, perciò si inizia a far sul serio e dobbiamo iniziare, no, la nostra stagione, perché poi la prima vera amichevole personalmente questa, perché noi abbiamo giocato anche a tratti non male in alcuni momenti, però con formazioni sperimentali, con tante assenze, e invece da questo punto di vista domani si dovrà fare sul serio, perché la Juventus giocherà anche contro un avversario di alto livello. Perciò domani sicuramente il mister alzerà il minutaggio di qualche giocatore e domani ci saranno anche delle cose importanti da vedere, degli spunti. Sono contento di fare il post partita, perché il post partita ci potrà aiutare, no, a tracciare delle linee rispetto alla gara, alle risposte di qualche giocatore, ai segnali del mister. Io non sono convinto che domani giocheranno tutti, o quantomeno magari qualcuno non giocherà e qualcuno giocherà pochissimi minuti, perché insomma ci sono tante cose da vedere. Si inizia a far sul serio perché mancano pochi giorni poi al campionato. Ecco, noi abbiamo perso un po' la cognizione del, del tempo in questo momento, ma non manca tanto all'inizio del campionato, perciò sicuramente dobbiamo alzare i giri del motore, noi dobbiamo assolutamente alzare i giri del motore e dobbiamo cercare, no, di fare bene bene bene bene, perché non possiamo permetterci di iniziare di nuovo una stagione male o di iniziare col piede sbagliato, perché ci sono tante situazioni, no, che comunque la gente per me non tollererà più. Perciò da domani si inizia a fare sul serio, poi ci sarà l'amichevole l'8, poi l'11 si tornerà a Torino, gli ultimi giorni, l'amichevole in famiglia e poi si inizierà a far sul serio. Quindi insomma si sta iniziando a tracciare delle linee importanti e si sta iniziando a intravedere la stagione della Juventus. Manu, quando tu sei pronto, io poi do la parola a te e a Capitan Locatelli per insomma far sentire un pochettino la voce ai nostri ascoltatori, che è la cosa fondamentale. Ecco, le parole di Locatelli, le parole del mister prima di una partita sono sempre una cosa molto molto interessante, perché ci aiuta a capire poi il lavoro, il momento, a magari anche qualcosina legata ai nuovi acquisti. Perciò insomma adesso dobbiamo sicuramente lasciare spazio ai protagonisti e poi noi possiamo commentare assolutamente insieme. Chi mi chiede i Mastantuono alla Viola, ma la Juve non servirebbe? La Juve ha fatto un altro tipo di investimento con Alai Begovic rispetto a Mastantuono, ha deciso di prendere un giocatore a titolo definitivo e non in prestito, con poi la possibilità, no, di valorizzarlo e ridarlo subito al Real Madrid. Ok, sentiamo Locatelli.
16: Sicuramente è una cosa che è rimasta, che ci deve motivare, l'abbiamo sempre detto quando siamo tornati, che quello che abbiamo fatto l'anno scorso non è bastato perché non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, quindi è una cosa che ci ricordiamo ogni allenamento e sicuramente quest'anno bisogna fare di più, perché come ho detto non abbiamo raggiunto l'obiettivo, quindi bisogna andare avanti, allenarsi forte, parlare il meno possibile, pedalare e cercare di rientrare nei nostri obiettivi. Ecco.
14: Questa è la prima risposta di Locatelli. Ecco, Locatelli da questo punto di vista è molto scafato, eh? Sa come rispondere, sa come dire tutto e niente.
15: Comunque è lunga perché poi c'è la traduzione in inglese.
14: Sì. Sa come muoversi nei meandri di una conferenza stampa, perché può dire tutto e non dire niente, può girare sulle frasi fatte. Ecco, Locatelli non è uno da grandi titoli in questo caso. Diciamo che commentare la stagione dello scorso anno e dire che c'è delusione, ci sono delle problematiche, è ovvio ed evidente, e anche provare a dire di fare un pochettino di più è la normalità. Andiamo con la seconda. Andiamo su Douglas.
16: Sì, Daghi è un giocatore forte, l'ho sempre apprezzato, anche con lui ho un bel rapporto, che alla fine è davvero un bravo ragazzo che si sta impegnando tanto, che si è impegnato, credo che sia un giocatore forte, ho molta stima di lui.
14: E anche qua abbiamo detto tutto e non abbiamo detto niente, insomma, un bravo ragazzo, giocatore forte, ho tanta stima, ci vogliamo un sacco bene, però vediamo, ragazzi, Locatelli, c'è qualcuno che sa essere più incisivo, ecco, sa essere un pochettino più incisivo, Locatelli un pochettino meno, tra l'altro adesso poi ascoltiamo Locatelli, c'è anche il mister con la felpa, ragazzi, mister freddolosissimo il nostro mister, Fred, oh sì, è come me il mister, infatti a Bodo abbiamo sofferto entrambi insieme. Ok, andiamo poi direttamente al mister. Francesco, la conferenza stampa di Spalletti Locatelli non era alle 15? E che ore sono, Francesco mio? Sono le 15, stanno parlando da 10 minuti, 6-7 minuti, massimo 15-10, un po' di ritardo. Devi andare su Sky in questo momento, perché sono lì, la stanno seguendo, Francesco. Non riesco a comprendere perché alle 15. Sono le 15. Andiamo da Spalletti.
17: Chiaro che avere poi calciatori che vengono con entusiasmo nuovo è sempre un vantaggio per la squadra. Poi questi qui li conosciamo anche perché li avevamo seguiti. ne sono arrivati anche precedentemente altri due che hanno fatto sicuramente una squadra più forte sulla carta. Poi naturalmente c'è da cominciare a lavorare, da integrarli dentro gli equilibri della squadra, però io sono soddisfatto dell'impegno della società e sono soddisfatto di aver raggiunto dei calciatori di questo livello qui, perché uno sia un po' giovane ma è un giovane di prospettiva importante, e questo era un vecchio pallino del direttore, è stata sicuramente un'idea del direttore perché l'aveva già seguito l'anno scorso. Randall invece, Colomani, tutti all'interno dello spogliatoio della Juventus mi avevano parlato di un ragazzo speciale da un punto di vista proprio di amicizia, di relazione, e poi come calciatore lui lo conosciamo tutti perché era riuscito a piacere anche a club importantissimi tipo il Paris Saint Germain, tipo il Tottenham, insomma, averlo portato a casa è un motivo anche di vanto.
14: Queste le parole di Mister Spalletti su Alajbegović e anche su Colomoni, quindi insomma parole importanti su Alajbegović, attribuito al merito a Ricky Massara, perché insieme a Pjanic hanno fatto qualcosa di molto molto importante, e su Colomoni ha detto anche un motivo di vanto, lo conosciamo tutti, e poi il rapporto con la squadra che è una cosa fondamentale, ma quella l'avete vista, no, in tutti i video, il video dell'abbraccio di Colomoni e McKennie è sempre una cosa molto molto importante. Andiamo, parliamo col mister di Ildiz, dai!
17: Siamo molto contenti di Kenan, e valuteremo domani durante la partita, però cerchiamo di farlo essere a disposizione, casomai per qualche minuto, valuteremo anche dopo l'allenamento di oggi, però quello che è il suo recupero è come ce l'aspettavamo, e quindi siamo soddisfatti, la parte medica ha fatto sicuramente un buon lavoro.
14: Bene, bene, questo era la cosa più importante, perché insomma qualcuno ci aveva giocato un pochettino su, Manu aveva letto l'ultima parte di un articolo del nostro amico che interviene sempre qua, Cristiano Corbo, e aveva giocato un po' sui click della gente e sulla paura delle persone, dei tifosi della Juventus, parlando di operazione, ma lo staff medico era consapevole di poterlo rimettere in campo e domani giocherà. Almeno per un pezzettino di partita, l'ha detto adesso Spalletti, quindi da questo punto di vista insomma è sicuramente una cosa molto molto positiva rivedere Ildiz in campo, perché insomma si inizia a far sul serio, come dicevo prima. Altro pezzettino della conferenza stampa del mister.
17: Perché non metterci anche Zegrova?
18: È perché si gioca in 11 e quindi sennò diventa troppo.
17: Ah sì, invece quelli lì va bene, dipenderà sempre da quanto riescono a stare vicino al pallone e dentro la squadra. Dipende sempre da quanto si sta dentro la squadra, da quanto non ti estranei dalla squadra, perché come si...
14: Si è bloccato, mister. L'hanno interrotto. Sì, farà qualche minuto Ildiz. Normale che non ne faccia più di una ventina, 25, ragazzi. Non ha ancora mai giocato, ha lavorato poco comunque con il gruppo. E che puoi fare da 0 a 100, I muscoli dei giocatori vanno gestiti, Andiamo ancora da
17: questo. La partita è una scatola vuota dove ci dobbiamo mettere delle cose, e va riempita di queste cose diverse tra di loro, per cui se uno ne mette una sola non basta, ecco, dipende da quello che sarà l'atteggiamento dei calciatori.
14: So he... E questa è tornata la scatola, la scatola è un grande classico del mister, è tornata la scatola.
15: Che non è quella dei cioccolatini.
14: No, no, no, no, poi se qualcuno vuole mandarci dei cioccolatini, so che magari non è tanto il clima in questo momento perché si sciolgono, però comunque noi siamo qua, non vi preoccupate, noi ci siamo sempre per queste situazioni qua. Adesso vedo una smorfia del mister importante, vedo una smorfia del mister importante, ma insomma... Sì. Vedo questa smorfia del mister nel cercare di capire la domanda. Anche Locatelli lo vedo abbastanza pensieroso su questo tipo di questione, però vediamo cosa dirà il nostro mister su questa vigilia di una sfida importante contro il Chelsea, perché quando affronti le top, e il Chelsea è top, anche se ha vissuto una stagione particolare, non ha... In campionato, ma Chelsea è campione del mondo per club. Campione del mondo per club. Ecco, devi fare bene. Non puoi permetterti di presentarti nelle amichevoli contro squadre importanti e poi far figuracce. Perciò dobbiamo fare bene, dobbiamo presentarci con un'identità e onorare la sfida. Cioè, onorare la sfida. Io poi sono favorevolissimo alle partite di alto livello, perché nelle partite di alto livello, anche in pre-season, impari qualcosa. A me delle goleade 7, 8, 9, frega niente, perché non impari niente, pari zero. Perciò vedremo. C'è il mister?
15: Vi hanno chiesto se da Torino ha ricevuto qualche notizia in merito al mercato da parte dei direttori.
14: Ok, allora andiamo.
17: Io so qual è la qualità dei direttori, perché come ho già detto precedentemente li conosco da molto tempo.
19: As for the football.
14: Ok. Mister, però non ci dai una mano così, mister, non ci dai una mano, noi siamo al tuo fianco, però non ci dai una mano. Sul mercato neanche ci ha dato un titolo, il mister, che sta parlando parecchio, scrive tanto, andiamo con seconda.
17: In questo momento ci hanno fatto vedere qual è stata la qualità del loro lavoro.
14: Carissimo Camillo, cortesemente potresti dare notizie di Milik per la partita di domani, se è riuscito a fare tutti gli allenamenti e la preparazione. Ma Fausto, l'hai visto col Nizza? L'hai visto col Nizza? Non ci sono state comunicazioni in merito, è a disposizione. Poi da un punto di vista degli allenamenti ne ha saltato qualcuno, perché ha saltato la seconda amichevole contro lo Standard Liegi, però avendo fatto la partita con Nizza non vedo perché questa domanda, Fausto. È arruolabile. Quando poi ci sono delle problematiche Juventus comunica, e in questo momento non ha comunicato niente, quindi Ildiz è con la squadra e sta iniziando, anzi sta facendo la preparazione quasi normale, ecco. Poi lui va tutelato in maniera diversa, a volte fa degli esercizi particolari di scarico perché ha uno storico, ma in questo momento dopo la partita con Nizza non ci sono stati segnali, anche perché dopo la partita con Nizza hanno fatto riposo, ieri hanno fatto un po' di palestra e scarico, oggi hanno fatto allenamento, quindi a meno che oggi non sia successo qualcosa, Milik è a disposizione.
15: Allora, la smorfietta che hai visto prima,
14: okay,
15: era perché gli stavano facendo una domanda in inglese,
14: sì,
15: lui cercava di cogliere, capito? Di cogliere la situazione, poi gliela hanno tradotta,
14: okay,
15: e ha risposto.
17: L'anno scorso è stato fatto un buonissimo percorso.
19: Last year we had a very great path.
17: Dove la squadra ha giocato un calcio bellissimo e produttivo da un punto di vista di risultati.
19: Our...
14: Qua rischia di far arrabbiare un po' di persone.
17: Il mio progetto è quello di poter continuare su quel periodo e su quelle partite che abbiamo fatto molto bene per lunghi tratti e di metterci ancora qualcosa sopra.
14: Sostanzialmente sta parlando del periodo Parma, Cremonese, Napoli, quel periodo lì dove segnavamo, vincevamo, prendevamo pochi gol. Vedo quella situazione dove comunque poi abbiamo commesso degli errori, Cagliari. Quindi live in questo momento la conferenza è finita, noi siamo qualche minuto indietro, tanto sala conferenza bellissima, Sì, sì, noi ringraziamo Sky per aver trasmesso, no, la conferenza stampa di Mister Spalletti, perché essendo Hong Kong per noi non è semplice per niente, quindi da questo punto di vista insomma, ringraziamo Sky per questo contenuto, è sempre molto importante sentire la voce dei protagonisti. Abbiamo ancora il mister.
17: Cosa mi aspetto io dal Chelsea nella partita? Perché io sono l'allenatore della Juventus, è una domanda. Io mi aspetto di giocare contro una squadra forte, perché il Chelsea è una squadra fortissima, ha un allenatore bravo, capace, che è stato un calciatore che conosce benissimo il calcio, conosce benissimo il nostro sport, e ho potuto vedere qualche spezzone delle amichevoli che ha fatto, dove si vede già la qualità della squadra e la forza della squadra.
14: Qua se un po' il mister, un po' il mister, diciamo, che ha detto: ragazzi, io sono andato alla Juve, a me del Chelsea frega niente in questo momento, ha detto il nostro mister, il nostro mister. Quindi da questo punto di vista sono normale, anche perché poi è sempre difficile parlare, no, di altre squadre, altri allenatori, vai a toccare delle sfere un po' delicate. Quindi il mister si è mosso bene in questa domanda trabocchetto. Il mister, tra l'altro, super sereno, qualcuno ha voluto giocare un po' sugli umori del mister, qualcuno ha voluto creare delle cose totalmente sbagliate. Quindi insomma è un mister molto sereno, e vedremo cosa farà la Juventus domani. Abbiamo delle comunque notizie legate a poi la situazione dei giocatori, quindi Yıldız che farà l'esordio in questa stagione. Poi vi leggerò tutto, andrò su tutto Mercato Web, tutto Juve, e vi leggerò poi tutte le risposte integrali. Quindi adesso abbiamo fatto ascoltare quasi tutto, ma dopo andremo a leggere bene nel dettaglio, così da analizzare ancora di più la situazione legata alla Juventus. Quindi abbiate pazienza, se no potete andare subito in questo momento. Manuel ha messo live il pezzo di tutto Juve, dove ci sono proprio le parole integrali di Locatelli e di Spalletti, quindi da questo punto di vista potete trovare sicuramente tutto. Noi leggeremo nel corso poi di quest'ora e mezza, perché mezz'ora è già quasi passata. Solite parole prestampate, poi quando c'è da dare l'esempio mai. Però guardate, io non sono un grandissimo fan di Locatelli, anzi non sono un fan di Locatelli, però è uno dei pochi

0: dei pochi che poi in campo ci mette tutto, eh? Questo va detto. Poi non è un giocatore, secondo me, top, non è il giocatore a cui darei le chiavi del centrocampo, però questa, tra virgolette, cattiveria nel giudicare Locatelli non la vedo in tanti altri. Non la vedo in tanti altri, anzi, altri vengono esaltati per caratteristiche che non hanno. Perciò io su Locatelli sono meno critico rispetto a altri, perché Locatelli almeno un barlume di esempio ad altri lo dà. Invece certi giocatori proprio no, invece viene riconosciuta questa cosa. A tra poco.
1: Il club degli inviati.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In migliaia hanno sfidato il caldo per dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi. Tra applausi, fiori, sciarpe e cori da stadio, il feretro ha lasciato la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, portato a spalla da tanti ex compagni del capitano morto venerdì scorso a 66 anni. Corone ed omaggi da parte di tutto il mondo del calcio italiano e non solo per lo straordinario difensore del Milan e della Nazionale. Da Van Basten a Bergomi, da Massaro a Donadoni e Baggio, al neo DT Azzurro Ranieri. Per il club rossonero presenti Scaroni e Cardinale. Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, le cui avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra la qualificazione di Lisa Pizzini con il 12° punteggio, la finale stasera poco dopo le 21. Passiamo al nuoto in acque libere, sempre nella rassegna continentale. Un autentico capolavoro per mettersi al collo l'unico oro mancante in carriera da fenomeno. Florian Welbrock da spettacolo nelle acque della Senna, trionfando nella 10 km maschile agli Europei 2026. L'Italia resta giù dal podio con Gregorio Paltrinieri quarto grazie a una super rimonta negli ultimi 200 metri. Argento di David Bethlehem, Oliver Clement bronzo. Dalle 14.30 Ginevra Taddeucci impegnata nella stessa distanza. Passiamo al tennis. Montreal finisce subito l'avventura canadese di Matteo Berrettini, eliminato al terzo set da Maria Navone al termine di un match più volte interrotto dalla pioggia. L'argentino al secondo turno affronterà Valentin Vacherot, rinviate invece le partite di Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. I due azzurri, meteo permettendo, scenderanno in campo oggi. Primi punti fermi per la Maxima Roma, nuovissima realtà di Lega Basket nata dopo l'acquisto e il trasferimento del titolo sportivo da Brescia. La nuova società romana, con a capo l'imprenditore americano Paul Matjašić, ha infatti annunciato di aver messo sotto contratto Matteo Cotelli, coach in arrivo proprio da Brescia, con un contratto triennale e di aver rinnovato l'accordo biennale con il centro Miro Bilan, MVP della regular season 2025-2026. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità

0: di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Il club degli inviati.
3: Ben ritrovati amici di Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Allora facciamo così, ascoltiamo qualche vocale Manu e poi tra poco andiamo dall'ospite.
4: Buongiorno Radio Bianconera, Luca D'Ancona, i complimenti a Camillo, numero uno. E cosa dire? Secondo me è ora, già da domani, nell'amichevole col Chelsea, di iniziare a improntare per quello che è possibile la squadra, non dico proprio titolare, però quasi. Per cui vedere anche gli ultimi arrivati, anche se per non molto, però vederli, insomma, ecco. Perché si inizia a fare sul set, perché non è che è rimasto tanto, tra 20 giorni c'è il campionato. Ok? Forza Juve, forza, sempre, fino alla fine.
3: Ciao Luca, sì, bisogna sempre guardare poi lo stato di forma, perché poi tu vuoi vedere i giocatori non rendono e iniziamo a dire, però chi abbiamo preso, ma... Che poi è così, quindi bisogna mettere i giocatori nelle condizioni giuste, senza prendere rischi, senza pensare poi troppo alla partita di domani e non all'obiettivo che è il campionato. Quindi bisogna mettere i giocatori nelle condizioni giuste di rendere e nella partita di domani. Allora. Ma buon pomeriggio Camillo, su Locatelli sono d'accordo con te, uno dei pochi a dare sempre il massimo, puntualmente viene massacrato di critiche. Però Terry, non hai totalmente compreso il mio ragionamento. Io non dico che non devi criticare Locatelli, io critico Locatelli, l'ho criticato aspramente Locatelli, sia chiaro, e non sono un fan di Locatelli, cioè proprio questa è la roba. Però vengono dette sempre tante cose, tipo in questo caso da Matteo, su Locatelli, e però poi magari vengono fatte passare altre ad altri. E dico, a me calcisticamente non piace, a me non piace neanche in questa ricerca di luoghi comuni, ma gli altri sono peggio, gli altri sono peggio, gli altri non parlano, gli altri si nascondono, gli altri non ci mettono la faccia, gli altri se ne fregano, gli altri restano alla Juventus solo per i soldi. Cioè questa è una cosa che va detta, perché poi siamo qua a dire Locatelli, quello, quell'altro. Io sono d'accordo, per me non è un giocatore su cui costruire la Juve, non può essere considerato un capitano di alto livello, io sono d'accordo su tutto, però lui se le prende tutte queste robe qua. Invece gli altri no, anzi gli altri viene detto, come ieri ne parlavamo di Gatti, però una buona riserva, però fa quello, però ragazzi, poi la sostanza è che non è stato rinnovato per fare la riserva della riserva della riserva, è questa la situazione. Però lì invece vanno tutti bene, vanno tutti bene da altri o giocatori, no, insomma, non prioritari in questa Juve. Poi allora leggo Diego: ciao Camillo, se fosse Vicario il nostro prossimo portiere titolare, non so quanto entusiasmo e passione arriverebbe, con quanto entusiasmo e passione arriverebbe a Torino, sapendo di essere stato la quarta o quinta scelta. Beh, oddio, Diego, mettiti nei suoi panni, chiudi gli occhi, Diego, poi rispondimi, chiudi gli occhi e dimmi, ti chiama la Juve, sei il terzo portiere del Tottenham, non hai entusiasmo? Non hai passione? Hai fatto una stagione terribile, hai perso il posto, ti chiama la Juve per fare il titolare alla Juve e non hai passione e entusiasmo? Oddio, io, Massimo Vicario, arriverei a piedi, Probabilmente chi non ha passione e entusiasmo è il tifoso della Juve a vedere Vicario. Ma se Vicario non ha entusiasmo a venire alla Juve dopo l'annata che ha fatto, ragazzi miei, è un folle, eh? Quindi mi sembra che tu l'abbia posta in maniera non eccezionale. E speriamo si possa mettere a disposizione e smettere tutto alle spalle e mostri tanta voglia di rivalsa. Oddio Diego, io credo che se Vicario non avrà la giusta voglia e passione eventualmente alla Juventus, e allora deve interrogarsi sulla sua carriera, perché insomma non ha fatto tanto per meritarsi questa occasione ultimamente, quindi penso che tu debba cambiare un po' gli scenari, ecco. Forse è il tifoso che non sarà molto contento e felice dell'aver preso Vicario, ma non sicuramente il contrario, ecco. Andiamo a parlare del mondo e dell'universo women con Mauro Munno, Juventus News 24 Tutto Sport. Ciao Mauro.
5: Ciao Cami, un saluto a tutti.
3: Allora Mauro, abbiamo visto insieme fianco a fianco tutta la mattinata della Juventus Women, conferenza stampa di Martina Rosucci e anche del mister Guerrero. Rosucci, che solitamente è molto simile a Manuel Locatelli, che ha parlato pochi minuti fa da Hong Kong, questa volta però ha tirato fuori le unghie, caro Mauro.
5: Beh sì, è emerso, Cami, quello che ci raccontiamo da un po' di tempo, che poi si è provato anche un po' goffamente a nascondere negli ultimi mesi della passata stagione, cioè che una parte della squadra, mettiamola così, odiava Canzi, banalmente, perché comunque se nella conferenza di vigilia della nuova stagione della Champions League poi torni su certi temi anche in maniera non un po' velata, vuol dire che comunque c'è qualche sassolino ancora nella scarpa che dà fastidio, ecco. E Rosucci oggi ha lasciato intendere, insomma, che le cose non andavano bene. Poi sai, lei ha detto ora ci sentiamo coinvolte con mister Guerrero, siamo tutte felici, impariamo, la proposta che ha portato lui ci coinvolge tutte, quindi è tutto bello. Poi a un certo punto ha detto una frase del tipo quando le cose hanno un senso poi le persone ti seguono, ecco, una cosa così. E qui ha lasciato intendere abbastanza chiaramente che quanto veniva proposto da Canzi, ecco, nella passata stagione evidentemente non veniva proprio recepito, capito dalle ragazze. Devo dirti che a me dispiace un pochino, cioè nel senso, poi una volta che volti pagina, che c'è una nuova stagione, mi sembra anche sbagliato andare poi a toccare lì quando sai che comunque ormai le cose appartengono al passato, quando c'è un allenatore che comunque non bisogna dimenticare che ha dato tanto alla Juventus Women, che ha portato tante giocatrici in alto, che ha fatto andare due delle ragazze della rosa della Juve, che vabbè adesso non ci sono più, però comunque le ha portate al pallone d'oro, sei tornato a vincere in Italia dopo una stagione disastrosa con Montemurro, e invece evidentemente continua ad esserci un po' questo astio, tra l'altro Rosucci era una delle giocatrici meno coinvolte da Canzi, e invece mi pare di capire che adesso,
3: ecco,
5: anche da quanto,
3: ecco, vale. Mauro, ma queste dichiarazioni sono frutto anche di un basso coinvolgimento, sono frutto anche di un dente avvelenato, perché non giochi mai, prima partita sei in conferenza stampa, tiri una bordata enorme al tuo allenatore, io dico anche di cattivo gusto, di enorme cattivo gusto. Sei la capitana della Juventus, non giochi da tanto, è la prima partita contro una squadra non di livello altissimo domani, e tiri una legnata al tuo ex allenatore. Ho visto atteggiamenti più signorili, ma al netto di questo, è una lotta personale o è un messaggio di squadra?
5: Sicuramente Rosucci nella passata stagione, adesso io non ricordo il numero esatto di presenze, ma mi sembra che comunque lo avevo scritto ad aprile, non arrivavamo alle 10 presenze complessive nelle competizioni importanti, e tra l'altro quasi nessuna da titolare. Quindi è evidente che lei da Canzi non era vista, ma ti dirò di più, Canzi non avrebbe neanche voluto il rinnovo di Rosucci. Quindi comunque è evidente che ci fossero dei problemi tra allenatore e capitana della Juventus Women. Poi, come ben sai, Rosucci comunque è una giocatrice che passami il termine, ha potere all'interno dello spogliatoio. Quindi se poi le cose non vanno con Rosucci, ci sta che questa frattura possa allargarsi. Sicuramente Rosucci non era l'unica giocatrice l'anno scorso in difficoltà con Canzi, perché ci sono state molte cose, anche molte manifestazioni no, di dissenso, c'è stato quel messaggio di Tatiana Pinto, cioè, insomma erano diverse le giocatrici che non si trovavano con Canzi nella scorsa stagione, però sicuramente il rapporto uno a uno con Rosucci era negativo, anche per il fatto che Rosucci l'anno scorso non è mai, quasi mai stata presa in considerazione in Champions League, mai, e invece domani probabilmente, seppur con un'avversaria, insomma la Torres adesso con tutto il bene, sicuramente sono simpatiche, aggressive, tutto quello che vuoi, però non è una squadra che in teoria dovrebbe impensierti più di tanto, e domani comunque lo succede un fatto che prima parte di Champions, probabilmente da quello che ci aspettiamo, essendo anche oggi stata portata in conferenza stampa, dovrebbe partire titolare.
3: Vado ancora tosto, Mauro, preparati.
5: Vai.
3: Un mercato da più di 600.000 euro e non hai un difensore centrale, gioca Rosucci. È frutto di errori, perché ce ne sono già, o quantomeno di situazioni particolari, di esperimenti costosi, e comunque sei più debole. Se hai Rosucci difensore centrale alla prima partita di campionato, sei più debole.
5: Beh, ad oggi la difesa è indebolita. Perché comunque tu hai perso due giocatrici con dei limiti, ma comunque di esperienze importanti come Kulberg e Anviken, che non ci sono più. Se n'è andata anche Calligaris, anche lei grossi limiti, varie fasi di gioco, però comunque è una giocatrice internazionale, un ex Paris Saint-Germain, una nazionale svizzera, quindi comunque è una giocatrice forte. Hai fatto entrare Silla, che tra l'altro è infortunata, lesione di basso grado alla coscia rimediata nella partita con il Como, che quindi domani non ci sarà, e non ci sarà neanche l'8 agosto nell'eventuale finale, però sì, la difesa è più debole, gli altri reparti più o meno, secondo me, con degli accorgimenti, con delle cose, sono rimasti dello stesso livello tendenzialmente. Il problema è che comunque ti mancavano delle cose l'anno scorso e non so se sono state inserite. A me un po' spaventa più che altro proprio la difesa, cioè non la vedo un reparto completo, poi sicuramente faranno ancora cose, però comunque ti presenti a due partite da dentro fuori con una difesa un po' rimaneggiata. Cioè io non penso che Canzi fosse pazzo a non far mai giocare Rosucci in Champions League, cioè evidentemente comunque ha delle cose che mancano,
3: esatto, per far capire Mauro, sei passati da un giocatrice con 0 minuti, 0 in Champions League e centrocampista, a difensore centrale dopo una campagna acquisti da 600.000 euro, quindi mi puoi testimoniare tu che è un top in Italia, 600.000 euro, ma sei anche un buon budget europeo. Perciò, ragazzi, qualcosa è stato fatto, perché se Nordman, presa a terzino destro, ora non gioca più terzino destro e l'hai pagata 180.000 euro, è un problema. Se Silla, che negli ultimi due anni ha giocato pochissimo, la prendi senza un backup e si fa male, ovviamente, a 10 giorni da un preliminare, c'è un problema. Cioè, queste cose qua, ormai il calcio femminile non è più una roba dove non studi, Lo storico di Silla lo conoscevi tu, lo conoscevo io, lo conoscevano in tanti, però tu hai speso un sacco di soldi.
5: No, ma poi infatti tutte queste valutazioni che fai sono giuste, sono corrette. Io credo che adesso dobbiamo vedere come vanno queste due partite, perché comunque bisognerà capire come questa Juve effettivamente sarà in grado di affrontarle, perché poi no, sai, ci parlano tanto di questo entusiasmo, di questa capacità di apprendere il nuovo modo di giocare, le cose, sia chiaro, loro dicono non è la fine del mondo, però la Juve deve andare avanti, domani, deve andare avanti l'8 agosto, perché non dimentichiamoci che noi, quando la Juventus Women di Montemurro viene eliminata dall'Eintracht Francoforte 3 anni fa in questa fase della Champions, cioè nel mini tournament, poi li ammazziamo, cioè poi li diamo contro, poi la stagione finisce lì, perché si iniziano a tirare fuori tutte le polemiche su Montemurro, che ha saltato parte della preparazione per fare la trasmissione mondiale in Australia, c'è tutta una serie di cose, di retroscena, Montemurro che non risponde più ai giornalisti in conferenza stampa, cioè poi lì è veramente finito il mondo Juventus Women per quella stagione. Quindi che non passi il messaggio che la Juventus Women possa essere eliminata dalla Champions e va tutto bene perché è una roba nuova. La Juve deve passare il turno, deve assolutamente passare il turno. Poi chiaro, ci sono delle attenuanti, loro hanno ripetuto oggi almeno 3 volte, no, questa cosa dei 27-37 giorni, non mi ricordo neanche quanti più sono, che sono pochi sicuramente, 1000 giocatrici nuove, 1000 cose nuove, però insomma siamo al dunque e con tutti gli attenuanti del mondo tu sei la Juventus e devi avere il livello per passare questo turno della Champions.
3: Sì, sì. Non vedo errori, ma ti dirò di più: devi passare il turno perché hai fatto un mercato per passare il turno, cioè, non hai fatto un mercato.
5: Guarda, Cami, il budget della Juventus Women è aumentato rispetto al passato. È un budget che, tra l'altro, ti posso dire è stato approvato da Comolli e non da Carnevali, perché insomma, poi tutto l'avvicendamento Braghin-Mazzetta nei fatti è avvenuto quando c'era ancora Comolli, e Comolli che ha firmato le dimissioni di Braghin, quindi tutto il budget, il progetto Juventus Women nasce con Comolli, con un budget maggiorato rispetto alle passate stagioni, e quindi tu hai speso per andare a fare la Champions League, per competere per la vittoria del campionato e di tutti gli altri trofei, e quindi non possiamo aspettarci diversamente, e sono curioso di vedere cosa succederà da qui ai prossimi 3 giorni.
3: Vedremo, la vivremo insieme anche questa domani alle 21. La daranno su YouTube? Mauro, sì, mi confermi?
5: Gratuitamente su YouTube, su Juventus Play, e si può andare anche gratis per chi ha voglia di sostenere le ragazze a Biella, si prende il biglietto sul sito ufficiale, però è gratuito, si possono prenotare fino a 4 biglietti pro capita.
3: Allora Mauro, giochiamo sulla formazione titolare.
5: Oh, che bello, che bello.
3: 4-3-3?
5: Sì, 4-3-3 / 4-2-3-1, però insomma quella roba lì. Ti direi De Jong in porta, a meno che non pensino di fare Rusek domani e De Jong Lotto, ma comunque quello cambia poco perché i portieri sono di alto livello, quelli della Juve. La difesa me la vedo con le insegne a destra, per il discorso che facevi tu prima, cioè che Nordman in questo momento non dà garanzie in quel ruolo, e quindi Lenzini, nonostante non voglia fare quel ruolo, sarà portato a fare il terzino destro inevitabilmente. Centrali saranno Rosucci, ha parlato anche oggi, quindi dovrebbe essere titolare, Salvai. A sinistra Carbonell, che continua per il momento a non avere un'alternativa, quindi c'è solo lei su quella fascia lì, e Bartel Schatz da centrocampo, che sono quelle che hanno giocato quasi tutti gli amichevoli, hanno palleggio, quindi piacciono a Guerrero. E penso Tatiana Pinto di nuovo, che credo che dia più garanzie a livello di affidabilità internazionale, ecco, mettiamola così, rispetto a Chelifi o altri giocatori generosi della Juve. Buonanzea,
3: okay,
5: sicuramente a destra, Serturni dall'altra parte, che comunque ha fatto una pre-season convincente, ecco. E poi davanti c'è il vero ballottaggio, che è Capetaredondo. Io oggi, come sai, ho fatto anche la domanda al mister,
3: sì.
5: Lui mi ha detto comunque che Redondo è arrivata dopo, è arrivata da poco, sta bene, non ha giocato l'ultimo amichevole, ma comunque era una gestione, però io penso che Capeta sia un pochino favorita, anche se comunque se poi dovessi uscire dalla Champions senza utilizzare Redondo, che è la giocatrice che hai preso un po' come hai fatto con Berti l'anno scorso, no? Per fare il salto di qualità a livello internazionale sarebbe buffo, però penso più Capeta in questo momento di Redondo, e poi vediamo. Comunque non dobbiamo dimenticarci che ci sarà un'altra partita da 3 giorni, quindi comunque bisognerà anche gestire la rosa, però penso che l'11 di partenza sarà quello vero. E poi piuttosto durante la partita con i 5 cambi si proverà a fare un po' di gestione, no, dell'energia.
3: Ti aspetti tanta gente domani a vedere la partita?
5: Lo spero vivamente, più che altro c'è sempre il problema di Biella, sai, no? Che comunque è abbastanza alienante continuare a giocare lì. Io speravo che risolvessero questa cosa già all'inizio di questa stagione, andando su Venaria, ma a quanto pare, come sai bene, lì i lavori vanno veramente molto rilento, e quindi siamo ancora confinati lì da quel punto di vista. Però spero che ci sia una risposta, un po' di entusiasmo, qualcosa, perché fare un'altra stagione come l'ultima non è bello, ma per più che altro perché non c'è nessun tipo di coinvolgimento nel pubblico, in tutto quello che c'è intorno. Io credo che si debba fare, che si possa fare meglio, ecco, da questo punto di vista.
3: Ah, questo sicuramente, sicuramente. E anche Juventus può dare una mano a tutti nel fare meglio le cose, nel cercare di valorizzare di più un suo prodotto. Mauro, grazie.
5: Grazie a te, Cam, un abbraccio a tutti.
3: Un ringraziamento a Mauro Munno per il suo punto sul mondo women. Domani, primo preliminare di Champions, il mini tournament. Mario, io l'avevo già letto il tuo messaggio, l'avevo già letto. Però che film ti sei fatto, Mario mio? Perché me l'hai mandato due volte, ma sto parlando delle women. Adesso ti concedo questi 4 minuti per rirespondermi. Ma Mario, ma che film ti sei fatto? Spiegamelo, Marietto mio. Perché mi dici Spalletti non è contento dell'arrivo da Elai Begovic? Altrimenti non si spiega pallino di Massara. E ragazzi, lo seguiva e ha proposto Elai Begovic, lo trattava già per la Roma e Spalletti ha dato l'ok. Cioè, perché dobbiamo farci la guerra? Ecco, quando leggo questi messaggi qua, è l'emblema del il tifoso della Juventus a volte vede i fantasmi e si fa la guerra da solo. Ma hai preso un top giovane al mondo, ti pare che non è contento Spalletti? È solo che ha detto, ragazzi, l'operazione Elai Begovic l'ha gestita Massara, perché Massara intravede in lui qualcosa di importante, un suo pallino, per non prendersi meriti, non dire, ah, l'ho inventato io, come direbbe qualcuno, no? E ci sono dei collaboratori, cioè in questo caso, no? Dirigenti molto importanti che vanno valorizzati per il lavoro. Non è che puoi dirti Spalletti, no, lo volevo a tutti i costi io, quando ha forzato la mano, no, un dirigente. E in quella frase lì Mario ha dato un valore al lavoro di Massara, come aveva detto anche nel caso di Celik. E così non possiamo vedere i fantasmi, vedere le ombre, la malizia sempre tra di noi. Cioè, come si fa a dire che Spalletti non era d'accordo sull'acquisto di Elai Begovic? Dai, in queste conferenze qua uno può dire delle cose. Cioè, se uno può arrabbiarsi sulla conferenza stampa di oggi di Spalletti, e poi dopo magari ne parliamo, è legato sicuramente alla frase che abbiamo espresso un buonissimo calcio. Perché abbiamo espresso un buonissimo calcio per qualche settimana, per forse un mesetto e mezzo, due. Poi però abbiamo avuto anche delle involuzioni particolari, e allora puoi arrabbiarti su questo, ma sulla frase di Elai Begovic, ragazzi miei, se iniziamo veramente a combattere i fantasmi così, è lunga, è lunga, cioè ogni virgola è un problema, ogni virgola è un problema, quindi io eviterei questo tipo di narrazione. Perciò Mario, cerchiamo di non combattere anche noi stessi, perché non fa bene a nessuno, ma neanche nella visione della Juventus di un tifoso e dei tifosi in generale. Un vocale, Manu.
6: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio. Sì, ha detto tutto, come ha detto nulla, ma non soltanto adesso.
3: Luca, togli la mano dal microfono per favore, perché sennò è impossibile per noi ascoltare il vocale. Manuel si è proprio rifiutato. Basta, basta, basta, basta, basta. Rimandacelo. Rimandacelo togliendo però la mano dal microfono, perché sennò è uno strazio ascoltarlo. Ancora un vocale, Manu.
7: 88. Se senti sempre Locatelli, di sempre le stesse cose, ma pure basta. Basta. Per carità, riconosco che lui dà sempre l'anima alla squadra, tutto, però ogni volta che fa la conferenza stampa non dice mai cose, dice sempre abbassare la testa, pedalare, però poi i fatti non si vedono. Speriamo che cambiano rotta e niente. Forza Juve.
3: E ti vedo mogio però.
8: Disperato.
3: Ti vedo mogio, troppo mogio. Dani, rimandami un vocale, però rimandami anche qualcosa un po' scherzoso, alzi i toni, Dani. Tu di solito sei uno dei più caldi della nostra chat. Così no, mi preoccupo, Dani. Mi preoccupo, Forse il caldo, però non mi fa spaventare. A tra poco.
1: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera Time.
9: Radio Bianconera.
2: Sono le 16 e un minuto.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Si è svolta oggi la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco. Durante il suo intervento il ministro dell'interno Piantedosi ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna o contro alcun altro partner, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi. Il ministro ha poi espresso al governo spagnolo la sincera solidarietà dell'Italia.
10: Intanto il governo Meloni spinge per una nuova proposta sull'immigrazione. L'idea non è del tutto nuova e a sostenerla non è solo l'Italia. Si tratterebbe di costruire dei centri per il rimpatrio di migranti in alcuni stati africani. In testa, nell'agenda italiana, secondo diversi retroscena, ci sarebbero Ruanda, Uganda e Ghana.
11: In Medio Oriente ora un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani, lo ha detto il segretario al tesoro americano Bessent e lo riporta la CNBC. Intanto prosegue il botta e risposta tra Iran e Trump. Teheran gela il presidente americano. Nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano smentendo il tycoon, ma Trump ribadisce questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Stanotte intanto un proiettile non identificato ha colpito un mercantile nello stretto di Hormuz.
10: È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. A dare l'allarme era stata la ministra. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta.
11: Migliaia di persone dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis. Ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli, così il monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nell'omelia per i funerali di Baresi.
10: Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21.
11: Ed è tutto, a più tardi.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: Colpo di tacco.
1: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Manuel Moroni e voi al 340-54-25324. Buongiorno Camillo, chiedo la tua valutazione su Vicario, ma davvero sarebbe più affidabile Di Gregorio? Sì. Ivan da Lecce, sì. Di Gregorio non può in nessun modo possibile, essere il portiere della Juventus in questa stagione. In nessun modo. Cioè, in qualsiasi cosa tu devi cambiare portiere. Di Gregorio ha fatto i disastri. I disastri anche a causa di Di Gregorio, non solo a causa di Di Gregorio. Tu non sei andato in Champions League, quindi tu devi cambiare portiere e tu devi trovare, no, un'altra soluzione. Che poi con Vicario possa essere fatto un enorme upgrade? No. No. Io non credo che Vicario possa generare alla Juventus un enorme salto in avanti. È sicuramente un portiere per me più forte di Di Gregorio. E quindi in questo caso credo che lui possa aiutare la Juventus, ma sostanzialmente, perché la Juventus ha bisogno di un cambiamento. Quindi avendo bisogno di un cambiamento, avere un portiere nuovo può aiutare. Poi che la Juventus possa essere in mani sicure e in grandi mani, no. Nessuno dei portieri accostati alla Juventus in questo momento è un fuoriclasse e può dare certezze. E il discorso è che noi non abbiamo la forza economica per prendere un top. E quindi, non riuscendo a prendere il top, dobbiamo trovare una soluzione, secondo me, valida e al tempo stesso anche poco pesante dal punto di vista economico. Non sono un suo top fan, preferisco altri, cioè preferivo a lui ovviamente il Dibu, preferivo a lui Suzuki, che comunque è ancora una pista, probabilmente anche Chevalier. Atubolu lo conosco troppo poco per buttarmi a capofitto in questa avventura. Lui non è il mio primo della lista, però a un certo punto credo sia anche giusto cercare di trovare, di bypassare il problema, magari anche a basso costo e per una stagione, e poi vedere cosa succederà. Nel senso, adesso prendo Vicario, valuto la stagione di Vicario, se non dovesse fare benissimo a quel punto subito il prossimo anno cercare di prendere e di investire in maniera diversa. Ecco, non, sicuramente con Vicario non puoi dire di aver risolto il problema, però con Vicario puoi dire di aver messo probabilmente un portiere più forte di Gregorio, non troppo più forte rispetto a Di Gregorio, ma comunque più forte. Vocale, Manu, vocale.
8: Ivano da Bellinzago, ciao. Calcio bellissimo, secondo il mister. Grandissima Juve l'anno scorso. Soprattutto per i risultati ottenuti. Ciao.
3: Ecco, questo secondo me è il tema. Questo è il tema. L'aveva già detto due volte dopo la partita contro la Fiorentina, contro il Toro e poi adesso. Ecco, questo secondo me è un tema. Questa è una cosa che va analizzata, capita, e dobbiamo probabilmente, secondo me, qua aprire una discussione sul mister e su questa frase. Ecco, non cercare fantasmi su Ibegovic. Ecco, questa è una cosa di cui sono d'accordo. Cioè, quando ti viene a dire per l'architratti abbiamo fatto una proposta di buonissimo livello, sì, ok, in qualche mese sì, perché è giusto. Però è giusto anche dire che poi alla fine ci siamo sciolti come neve al sole. Che quando si è alzata l'asticella dell'ansia, sgretolati. Che contro la Fiorentina eravamo pallidi come il muro qua dietro alle mie spalle. E che poi alla fine non abbiamo minimamente centrato l'obiettivo. Che ha detto, questo l'ha detto. Però perché? Perché in qualche momento abbiamo fatto vedere qualcosina, però in altri abbiamo fatto vedere passi indietro preoccupanti, ecco. Quindi da questo punto di vista dobbiamo valutare questa situazione, dobbiamo parlarne, dobbiamo anche arrabbiarci di questo, perché arrabbiarsi di questa cosa non è sbagliato, Io sono un grande fan del mister, un grande fan del mister, lo sapete benissimo, però qua non sono d'accordo, Non sono d'accordo. Qua non sono d'accordo col mister. Per me questa è una cosa che può essere compresa, perché io la posso anche comprendere questa cosa, però va spiegata meglio. Perché sì, abbiamo fatto vedere delle cose interessanti, poi però abbiamo fatto di nuovo vedere le solite cose: una squadra che non segna, una squadra che non ribalta le partite, una squadra che sotto pressione si scioglie, una squadra che non ama la maglia, non fa vedere tante cose, che accetta le sconfitte, arrogante, superficiale. Ed è giusto anche però dire: non buttiamo tutto nel gabinetto perché siamo arrivati sesti, però non farmela passare come grandissimo calcio. Sì, 6-7 partite. Però alti e qualcosa a gennaio, tra dicembre e gennaio, interessante, dove mi aveva fatto credere di aver intrapreso una strada giusta, e poi però dei mesi bruttissimi, bruttissimi. E che versione di Juventus siamo? Quella di dicembre-gennaio o quella degli ultimi due mesi? Perché poi siamo qua, siamo qua a battere. Altro vocale, Manu.
12: Alessio da Caserta, buon pomeriggio amici di Radio Bianconera. Per me la Juve sta operando benissimo, però non bastano solo i nomi, le figurine, tocca scendere in campo con la voglia che contraddistingue questa società, cioè quella di vincere, altrimenti non si fa nulla. Un abbraccio al grande Franco Baresi pure da parte mia, e forza Juve sempre, e una buona tournée cinese a tutti quanti.
3: Allora, intanto è giusto ricordare sicuramente Franco Baresi, un giocatore che ha cambiato il calcio, una figura sportiva, una figura che insomma va ricordata, una leggenda del calcio italiano e del calcio mondiale. Quindi hai fatto assolutamente bene a ricordarlo, e ancora faccio le mie condoglianze a tutta la famiglia. E poi è sempre difficile passare da un argomento all'altro, e per il resto, ecco Alessio, tutto il bene del mondo. Però io con questi discorsi dobbiamo mettere in campo la grinta che contraddistingue questa società. Ragazzi, con la grinta si arriva a una parte di strada. Poi serve qualità, intelligenza, carattere, saper giocare sotto stress, la personalità giusta, servono tante cose a livello tecnico, tattico, di conoscenza, di stress, di carattere oltre la grinta. Perché la grinta ti fa arrivare fino a un certo punto, poi grinta perde contro qualità, grinta perde contro dettami tattici. Ecco, a noi la grinta può servire, ma noi non dobbiamo fare discorsi molto populistici del mettiamo la grinta. Ecco, noi mettiamo grinta, qualità, personalità, conoscenza, gioco, cioè, mettiamo tante altre cose, perché se siamo qua a ridurre tutto alla grinta, ragazzi, allora non lo so, iniziamo a protestare con l'arbitro, tiriamo due scorpate e come va. No, noi per vincere la partita dobbiamo mettere tante altre cose. Ecco, quando il mister vi viene a dire la scatola vuota e inserire dei pezzettini, ecco, i pezzettini sono tanto altro. Ecco, nel 2026 ridurre una partita di calcio alla grinta è poca roba e soprattutto non basta mai solo la grinta, serve tutto il resto, perché poi se non sai toccare la palla, se non sai passare la palla, non vinci. Puoi anche avere la grinta con la consapevolezza dei propri mezzi giocando bene a pallone. Altro vocale, Manu.
13: Ciao Cami, Pier da Torino. Allora, io ho la sensazione che due anni fa, con il discorso delle plusvalenze, sicuramente hanno modificato molto anche le strategie di mercato, perché la mia sensazione è che alcuni giocatori quest'anno si possano dar via solamente attraverso degli scambi per tenere su un determinato valore. Io do una mano a te, tu dai una mano a me, cose che sono sempre successe naturalmente. Ecco, la Juve se ne sta guardando bene dal proporre queste cose. Faccio un esempio su tutti: Miretti nell'affare Lucumi, piuttosto che Kop Meiners in un ipotetico affare Zirkzee. E la Juve naturalmente adesso teme che poi si smuova qualcuno che in altri lidi non si smuove mai. Questo è il mio pensiero, naturalmente. Un abbraccio.
3: No, amico mio, sì, è vero che noi abbiamo pagato cose che in altri club, l'esempio di ieri del Chelsea, insomma, e in Italia Napoli, Roma, Inter, insomma, non hanno minimamente pagato, e noi le abbiamo fatte da soli, perché abbiamo pagato solo noi abbiamo, insomma, da soli facevamo le plusvalenze. Ma al netto di questo, noi non... Miretti non lo voleva il Bologna a titolo definitivo. Miretti il Bologna lo voleva in prestito con diritto di riscatto, e con Meines non ha offerte. Non è vero la questione del Manchester United e della Roma o altre cose. Abbiamo provato a proporlo e ci hanno detto no grazie, quindi non è una questione di plusvalenze, che non hanno offerte. E dobbiamo guardare in faccia la realtà, non hanno offerte. Con Meines non lo vuole nessuno, ma non lo vuole nessuno neanche in prestito, e questo è un problema. Quindi non c'entra niente il mondo plusvalenza con Meines, che viene da due stagioni terrificanti, ha un ingaggio pesantissimo, una valutazione senza senso, e non lo vuole nessuno. Molto più semplice di come l'hai posta tu. Andiamo a parlare con Simone Nasso. Ciao Simo.
14: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
3: Simo, allora, c'è un tema che voglio subito porti, subito. La frase di Spalletti. Noi lo scorso anno abbiamo fatto anche a tratti un buonissimo calcio e una stagione, insomma, sostanzialmente l'aveva già detto prima del derby finale e dopo il derby finale, come a dire, non abbiamo fatto... abbiamo mancato l'obiettivo, ma non abbiamo fatto male. Ecco, io non sono d'accordo. Tu sai la stima che ho per il mister, ma io non sono d'accordo. Cioè, noi abbiamo giocato bene dicembre-gennaio, siamo arrivati fino al primo febbraio e poi subito sono arrivate le magagne.
14: No, ma poi sei arrivato appunto, come dicevi tu, al momento clou della stagione, alle volte disputando delle partite disastrose su tutti i punti di vista. Cioè, io prendo l'emblema, ecco, quella che poi ti ha portato probabilmente, anzi quasi sicuramente, a non qualificarti alla Champions, che è la partita contro la Fiorentina. Cioè, partito, pensiamo a quella contro il Sassuolo, quella contro il Verona, poi poco importa se hai creato tanto, il problema è che quando sei arrivato al momento cruciale della stagione hai steccato tutte le partite in cui eri clamorosamente favorito, alle volte i tuoi avversari non avevano proprio più nulla da chiedere al campionato, alle volte ancora erano già retrocesse, altre volte ancora erano già salve. Quindi no, io, lo sai anche tu la stima che ho per mister Spalletti, e io credo che comunque a questa squadra sia riuscito a dare un'impronta e comunque a fare anche del lavoro positivo in una stagione in cui è andato tutto male. Però ecco, io in questo momento fossi mister Spalletti non fermerei su questi aspetti positivi della scorsa stagione, perché poi conta il risultato. Il risultato ti dice che la Juventus è arrivata sesta e che quindi la scorsa stagione dal punto di vista degli obiettivi è stato un fallimento. Quindi non c'è da replicare proprio nulla della passata stagione.
3: No, sono d'accordo, e soprattutto anche in questo caso io tolgo un po' di alibi al mister, nel senso, non è colpa sua, e anche colpa sua, come colpa, non lo so, dell'attacco, del centrocampo, della difesa e della porta, di tutti, anche della dirigenza. Però è giusto dire, no Simo, Verona e Fiorentina erano a nostra portata, eh. Poi sei uscito con quelle, neanche poi in altre situazioni, sei uscito con quelle, poi possiamo anche andare a fare anche altri discorsi, però è così. Simo, io ti avevo dietro durante la partita contro il Nizza e ti sentivo vociferare su Douglas, parlavi con quella voce di quello che dice, ragazzi, ascoltatemi, questo è forte, io ci credo, guardate lì, quello e quell'altro. Ecco, io ti chiedo se confermi tutto e se intravedi in lui qualcosa di diverso, perché anzi, aiutami a vederlo, oltre la tecnica e la qualità, perché allora, io la tecnica e qualità la vedo e la riconosco, è il resto allora, che non vedo.
14: Io sono sul carro di Douglas a tutti gli effetti ormai da qualche settimana, è vero, i ritmi sono ancora ritmi bassi, deve aumentare i giri del motore, perché altrimenti in un campionato anche fisico come quello italiano rischi poi di perdere dei palloni in zone preoccupanti, insomma, del campo, e poi sappiamo, ecco, quando perdi palloni in determinate zone il giudizio del tifoso giustamente anche cambia da un momento all'altro, ecco. Però io quando vedo Douglas col pallone tra i piedi gli vedo far cose che agli altri centrocampisti non vedo fare, e sta tutta lì la mia speranza, sta tutto in questo, nel vedere un cambio di gioco fatto bene, nel vedere un giocatore che a centrocampo riesce a dare del tu al pallone, e nel vedere un giocatore che forse sta facendo cambiare idea a Luciano Spalletti. Ecco, quantomeno secondo me c'è la voglia di far cambiare idea al tecnico, di far cambiare idea alla società. Ecco, diciamo che lo scorso anno non era partito bene, anzi era partito malissimo, perché non si era presentato il primo giorno di ritiro, e questo secondo me aveva influito fin dall'inizio su una sua eventuale permanenza. Quest'anno secondo me si sta giocando tutte le sue carte. Ecco, io voglio vedere un po' più di qualità in quella zona del campo, e oggi la vedo in lui. Poi è normale che se la Juventus riuscisse a inserire due centrocampisti di qualità, due centrocampisti che danno del tuo al pallone, che magari corrono anche di più di Douglas, ti direi a questo punto non serve più. Però io ora, prima di dire Douglas non serve a questa Juve, ci penserei su un po', ecco.
3: No, sono d'accordo, io nella scala di cessioni dei quattro nomi che sono nella scala, no, della Juventus, ti dico, primo posto Arthur, ma sono obbligato a dirlo, secondo Kobmeiners, terzo Miretti e quarto Douglas, quindi ti dico l'ultimo della lista che venderei, però voglio essere onesto, Simo, tre quarti, Yıldız, Alaibegovic e Conceição. Chi va a recuperare la palla e dare una mano ai trequartisti? Anche Douglas? Può farlo anche Douglas?
14: Adesso no, in questo momento no al 100%, in questo momento ti dico di no. Io continuo a dire che mi aspetto ancora, ma se lo aspetta lo stesso Spalletti, non ce lo ha detto dopo il Nizza, ma ce lo ha detto nell'amichevole precedente, che si aspetta un cambio di passo da parte di Douglas. E certo è che quel cambio di passo lo deve fare, anche per questa ragione che hai detto tu. E vedremo. Io penso che, visto che si è detto che le risorse sono limitate, che comunque la situazione economica non è delle migliori, secondo me la Juventus sta facendo il ragionamento che stai facendo tu. Prima provare a vendere qualcun altro, anche se la Juventus ha tanti giocatori quasi invendibili in questo momento.
3: Sì, molto pensiero su Gatti, che in questo momento è un po' meno vicino al Napoli rispetto al weekend. Io ne ho parlato ieri, no, con Cristiano Corbo, ho detto ad oggi è la terza scelta in difesa. C'è Bremer, c'è Kalulu, anche in quel ruolo di centrale, e poi c'è Federico Gatti. È una terza scelta a prescindere dal valore o meno del giocatore. Da 3-2 netti a stagioni va venduta, in qualsiasi modo. Tu ti priveresti di lui, non ti priveresti di lui, lo faresti giocare di più, di meno? Dimmi il tuo pensiero.
14: Io dico che secondo me servirebbe chiarezza da entrambe le parti. O meglio, se Spalletti vede Gatti come lo ha visto nella scorsa stagione, in cui anche poi dopo quel gol che sembrava potesse essere importantissimo a Roma, comunque l'ha utilizzato col contagocce, allora a questo punto forse non ha neanche senso che Gatti rimanga alla Juventus. Per quanto lui invece abbia voglia di restare alla Juventus, però non dico che voglia delle garanzie, però sicuramente anche lui non è felice del minutaggio che ha avuto lo scorso anno sotto la gestione Spalletti. Quindi dico, se il minutaggio del ragazzo deve essere quello dello scorso anno, quello del finale di stagione in cui praticamente, come ho detto prima, non l'abbiamo più visto, a questo punto io penso che per il ragazzo stesso sia più giusto valutare un'altra destinazione. Poi mi spiace, perché comunque è uno di quei giocatori che a cui si può dire di tutto meno che non ci abbia mai messo impegno, perché è uno di quelli che comunque a livello di determinazione, lotta, spirito di sacrificio, che ce lo siamo detti, non basta, la Juve serve di più. Però ecco, io dico che si può dire qualsiasi cosa sulla tecnica di Gatti, sulla marcatura, ma si può dire poco sull'impegno, ecco.
3: Ah, no, su quello in campo sicuramente, ecco, su quello in campo sicuramente. È una cosa che ieri ho fatto un sondaggio, ovviamente quando faccio il sondaggio poi restano sempre, devo smetterla di fare queste cose. Per la cosa che secondo me è riduttiva in Gatti è dire solo che è la grinta. Ecco, anche chi è favorevole alla permanenza di Gatti, nessuno mi ha detto un buon difensore. Questa è una cosa che trovo sbagliata, no? Io non vorrei mai essere giudicato per la grinta, vorrei essere giudicato per il mio posizionamento in campo, però vediamo cosa succederà. Insomma, ci siamo espressi in maniera molto chiara sia io che te. Angela ti chiede, Simo, con Seisao resta secondo te?
14: Secondo me sì, e sono ben contento se resta, perché io, Cami, io più che Colomuani, che lo conosciamo, sono contento che sia tornato, ma io non vedo l'ora di vedere come utilizzerà Spalletti quei tre, con Seisao, Ildiz, Alaibegovic, perché sono tre giocatori che chi più chi meno puntano il pallone, danno del tuo al pallone, mettono in difficoltà le avversarie, trasformano l'azione da difensiva in offensiva. Cioè sono tre giocatori che, se riesci a trovargli insomma la giusta quadra, per me potrebbero farci divertire tantissimo. Quindi assolutamente no per me alla cessione di Conceição.
3: In porta non te lo chiedo, Simo, è troppo difficile. In porta non ti voglio rovinare questa cosa.
14: Ormai è così.
3: Io sono super favorevole all'idea di vendere Nico Gonzalez all'Inter. A me, se chiunque in questo momento possa recapitare alla Juventus un bel bonifico, io sono assolutamente d'accordo, favorevole. Tu, qualsiasi squadra, l'Inter no, l'Inter sì.
14: Ma va benissimo, un conto se stessi dando all'Inter Kenan Ildiz, con tutto il rispetto per Nico Gonzalez, però lo abbiamo visto, l'abbiamo valutato dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della tenuta fisica, ha avuto problemi anche quest'anno all'Atletico dal punto di vista della tenuta fisica, quindi se lo dovesse prendere l'Inter non sarebbe né un problema né un rimpianto.
3: No, no, no, anzi, vendilo, dobbiamo venderlo solo bene, perché ha fatto una finale mondiale, sì, quindi va venduto bene.
14: Certo.
3: Il resto viene da sé. Allora, Simo, ti faccio l'ultima domanda. Domani cosa ti aspetti dalla partita della Juventus? Io l'ho definita la prima partita stagionale.
14: Sì, sì, sono d'accordo, il primo test attendibile. Finora la Juventus ha subito 0 gol nelle amichevoli.
3: Dopo questa tua frase, Simo, domani da caporetto.
14: Mi aspetto una buona tenuta difensiva, mi aspetto una crescita fisica, mi aspetto qualche risposta da qualche giocatore che mi ha fatto arrabbiare, forse non ha fatto arrabbiare solo me, ma anche Luciano Spalletti in queste prime uscite.
3: Chi è?
14: Uno su tutti è Donzegrova.
3: Ah, per me l'atteggiamento che ha avuto
14: con

0: Campi nella notte, mamma mia, che fatica, che fatica, che fatica, Simo. E vediamo, vediamo. Io sono curioso come sempre della linea difensiva, perché io vedo nella corsia di sinistra la Juventus una lacuna gigante e mi auguro di poterla, no, poi bloccare. Infatti, io darei Nico Gonzalez per Carlos Augusto, però non credo avverrà mai questo scambio, purtroppo. Simo! Grazie come sempre.
1: Grazie a te, Cami, un saluto a tutti.
0: Un ringraziamento al nostro Simone Nasso, come sempre presente qua il martedì. Tra l'altro, dopo ultima mezz'ora, vediamo anche tutto, no, l'appuntamento di domani col post-gara, quando arriveremo io e Manuel, insomma, tutti gli appuntamenti in generale, perché verrà stravolto il palinsesto di Radio Bianconero, ovviamente seguendo la partita live. Perciò prendete carta e penna, tra poco.
2: Il club degli inviati.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In migliaia hanno sfidato il caldo per dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi. Tra applausi, fiori, sciarpe e cori da stadio, il feretro ha lasciato la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, portato a spalla da tanti ex compagni del capitano morto venerdì scorso a 66 anni. Corone ed omaggi da parte di tutto il mondo del calcio italiano e non solo per lo straordinario difensore del Milan e della nazionale. Da Van Basten a Bergomi, da Massaro a Donadoni e Baggio, al neo DT azzurro Ranieri. Per il club rossonero presenti Scaroni e Cardinale. Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336,85, le cui avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra, la qualificazione di Lisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. Passiamo al nuoto in acque libere, sempre nella rassegna continentale. Un autentico capolavoro per mettersi al collo l'unico oro mancante in carriera da fenomeno. Florian Welbrock da spettacolo nelle acque della Senna, trionfando nella 10 km maschile agli Europei 2026. L'Italia resta giù dal podio con Gregorio Paltrinieri quarto grazie a una super rimonta negli ultimi 200 metri. Argento di David Bethlehem, Oliver Clement bronzo. Dalle 14:30 Ginevra Taddeucci impegnata nella stessa distanza. Passiamo al tennis. Montreal finisce subito l'avventura canadese di Matteo Berrettini, eliminato al terzo set da Mariano Navone al termine di un match più volte interrotto dalla pioggia. L'argentino al secondo turno affronterà Valentin Bachelot, rinviate invece le partite di Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. I due azzurri, meteo permettendo, scenderanno in campo oggi. Primi punti fermi per la Maxima Roma, nuovissima realtà di Lega Basket, nata dopo l'acquisto e il trasferimento del titolo sportivo da Brescia. La nuova società romana, con a capo l'imprenditore americano Paul Matesic, ha infatti annunciato di aver messo sotto contratto Matteo Cotelli, coach in arrivo proprio da Brescia, con un contratto e di aver rinnovato l'accordo biennale con il centro Miro Bilan, MVP della regular season 2025-2026. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, Condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è

0: Attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Il club degli inviati.
3: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis. In regia abbiamo Manuel Moroni. Voi al 340-542-5324. E gli amici di Twitch, che come sempre alle 4 si svegliano. Si svegliano, finiscono al riposino e vengono ad ascoltarci. Allora, ciao Camillo, d'accordissimo con te su Gatti. Ti faccio una domanda: se si dovesse raggiungere a questa rosa, al netto di qualche uscita, che sì, Lukumi con la C, mi raccomando, più Vicario, secondo te saremmo da scudetto? Per me sì, ha detto Jerry. Allora, come dicevo prima a Simo, io ho enormi dubbi sul terzino sinistro, perché Vicario, secondo me, cioè Vicario, scusate, Cambiaso, secondo me non può tenere una linea 4 della Juve, e questa cosa qua rischia di condizionare parecchio tutto, cioè non solo il valore, perché giocando a 4 con un terzino solido puoi coprire Ildiz, con un terzino meno solido devi passare poi 3-4-2-1, allora devi rinunciare a un trequarti, devi rinunciare a un uomo offensivo, quindi non lo so, io sono dell'idea che questa sia una cosa veramente importantissima per la Juve, per la crescita della Juve, il valore della Juve in generale, e quindi in questo caso ti dico che è un aspetto da non sottovalutare. Ho dei dubbi su che sì possa essere il giocatore giusto per la Juventus, ho dei dubbi. Come avevo detto qualche settimana fa, per prendere un giocatore come che sì, personalmente devi assolutamente valutare l'attuale giocatore. Quindi ci sono delle statistiche, dei dati con GPS, con tutto, dove puoi capire quanto cammina che sì durante la partita, quanti metri occupa, quanto è intenso nel recupero palla, se ha un gioco diverso, se è cambiato, se fa il trequartista, perché lui con la Costa d'Avorio ha fatto il trequarti, quindi in questo caso sono dell'idea che la Juventus debba valutare molto bene il giocatore attuale che sì. Lukumi per me è perfetto per la Juventus. L'acquisto di Lukumi per me garantirebbe alla Juventus l'idea di poter fare un tipo di calcio offensivo, l'idea di poter giocare con la linea alta, di poter recuperare il pallone prima. Quindi ti dico, per me Lukumi è una veramente un top acquisto per la Juve. Un top acquisto per la Juve. E quindi in questo caso sarei super contento di Lukumi. Su Vicario la vedrei come una toppa. Non una soluzione per risollevare completamente la porta della Juve, una toppa. Una toppa bella e buona. Conosciamoci e valutiamo tutto il nostro percorso insieme. Se andrà bene, bene. Se non andrà bene, il prossimo anno avremo un altro problema in porta. Non intravedo in Vicario una soluzione. Però con i tuoi tre acquisti, anche senza il terzino, il terzino sinistro, ti dico sì, secondo me con la rosa del genere possiamo lottare per lo scudetto. Per me con Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Kelly, Lukumi, Cambiaso, Locatelli che sì, con Seisawa, Leibegovic, Ildiz, Kolomoani, poi con delle riserve da trovare, per me non sei una squadra che in questo momento non può lottare per lo scudetto. Per me puoi lottare per lo scudetto, poi ovviamente per lottare per lo scudetto le altre dovranno fare una stagione non positiva, però ecco, con la formazione attuale che ti ho detto, pur andando coi piedi di piombo, se il livello del campionato italiano è simile a quello dello scorso anno, puoi lottare per lo scudetto. Poi lottare non significa vincerlo, però lottare secondo me sì. Vocale.
4: Ciao Cami, sono Simone della Svizzera. Sono molto fiducioso nel lavoro che sta facendo Massara, Carnevali e Mister Spalletti. Vorrei vedere la faccia di Comolì quando ha letto che la Juve ha comprato Kolomoani a titolo di definitivo. E niente. Speriamo che quest'anno sia l'anno giusto, dopo questi anni un po' con troppi su e giù, un po' depressi. Purtroppo, niente, dai, fino alla fine forza Juve, speriamo bene.
3: Ciao Camillo, faccio un giochino, quindi non tengo conto della situazione finanziaria dei costi della Juventus. Però, amico mio, Cisco, come posso darti credito? Il mio mercato ideale finirebbe con gli arrivi di Divo Martinez, che sì, Carlos Augusto, Sorloth. Magari, che ti devo dire, magari. Secondo me, uno di questi è che sì, puoi anche azzeccarlo. Gli altri sono tutti difficili. Tutti difficili, devi fare degli incastri in uscita. Il Dibu è molto molto complicato. Carlos Augusto magari, Sorloth anche, lo prenderei volentieri, ma non credo arriverà Sorloth. Quindi uno sì, gli altri tre, due difficilissimi, quasi impossibili, e uno magari, punto. Ciao Camillo, io il problema Gatti lo metterei alla fine di agosto. La mia lista vendita è questa: Arthur Kopp, David Di Gregorio, mamma mia, Zerkova. Che succede con Zerkova? Federico, che succede con Zerkova? Che cosa hai visto con Zerkova? Proprio concettualmente, cosa devo fare io con te, Federico? Cioè, qua vai per direttissima all'esame. Cioè, qua dobbiamo veramente... Manuel dice una multa pecuniaria, dice in questo caso. Federico, qua è grave, cioè, dammi la giustificazione. Nico Gonzalez, Cambiasso. Ah, è diventato il Cuciu. Cambiasso. No, tutti i nomi che venderei subito. Tutti. Tutti. Insieme a Gatti. Tutti i nomi che vorrei vedere nella lista vendite della Juve, senza problemi. Cavi, ma se giocassimo a 4, Kalulu, Bremer, Kelly, Celik? Ah, sì. Niente. Cosa ci facevi in un'altra emittente, Tiziano a Milano? E ogni tanto mi chiamano, parlano di Juve, e quindi parlo di Juve. Non è difficile, caro Tiziano. Vocale.
5: Capillo, sono Giuseppe. Che ne pensi se la Juve prendesse Lukaku, visto che il Napoli se ne vuole disfare? Ciao, fino alla fine forza Juve.
3: non penso. Allora, io non vorrei mai che la Juventus spendesse anche solo un centesimo per Lukaku, perché è la classica operazione dove butti via i soldi. Ma come è successo a Napoli? Perché poi Napoli ha speso 30 milioni di euro per Lukaku, ora un giocatore da quasi 10 milioni di euro di ingaggio e 30 milioni a bilancio. È la stessa cosa che vi dicevo del Dibu Martinez. Poi sono soldi a perdere, perché adesso sfido qualcuno a spendere tanti soldi per Lukaku, che sostanzialmente non gioca da un anno, perché sì, ha fatto il mondiale ma non gioca da un anno. Quindi in questo caso ti dico onestamente, non lo prenderei. Penso che non sia una butad sbagliata a parte tua. So che l'agente di Arthur Pastorello, che è anche l'agente di Lukaku, proporrà anche alla Juventus, ma anche ad altre squadre, Lukaku in Italia. Come ho detto, se dovesse arrivare gratis con un ingaggio basso, uno può rifletterci, ma non spenderei mai neanche un milione di euro per prendere Lukaku. Questo è un problema del Napoli, hanno speso 2 anni fa 30 milioni di euro e adesso è un giocatore di 33 anni con un anno di inattività nei club. 0 milioni di euro, se arriva gratis è un conto, se devi spendere un centesimo per Lukaku, per me no. Vocale. Allora, leggo io il messaggio.
6: Ciao, virgola, Michele. Non ciao Michele, lo so che ti chiami Camillo, buongiorno. Volevo tornare sul discorso degli incedibili. Ma siamo sicuri, al di là del fatto delle propagande, gli urli e gli isterismi e le sceneggiate, Yıldız così tanto forte non è? È il più forte che abbiamo, ma se potrebbe vendere pure lui, eh? Dai, diciamoci la verità. E con magari i soldi suoi, prenderne 3 discreti e metterlo a statura forte. Poi dopo, vabbè, poi adesso continuo a dire, ma no, ma qua... Però in realtà le cose stanno così. Ciao.
3: No. Ti sei autoconvinto, ti sei fatto una domanda, ti sei dato la risposta, caro Michele, ma non sono così. La Juventus non vende Yıldız, punto. Punto, non c'è molto da dire. La Juventus ha avuto delle offerte per Yıldız, ha rifiutato la situazione. Oggi Yıldız è incedibile. Questa stagione Yıldız la giocherà con la Juventus. La prossima non lo so. Però non... ci sono delle idee vostre che potete tranquillamente portare avanti, seguire, cavalcare, e poi ci sono i fatti, e i fatti sono altro, perché capisco che per tanti no, la categoria del giornalista non sia credibile, però ecco, quando diciamo determinate cose, perché spesso parliamo con Juve, non con Pinco Pallino, quindi non è così, il Yıldız è incedibile, poi che tu possa pensare di vendere Yıldız è un altro discorso, ma la Juventus non venderà Yıldız, ecco, questo è il concetto, perché sennò poi insomma andiamo a caso, ecco, andare a caso non è mai giusto, almeno io non lo faccio, magari altri sì. Vocale.
7: Ciao Camilla, questa è Dublino. Allora, se mi avessi chiesto un anno fa che avrei scelto tra i portieri di cui hai fatto nome, avrei scelto, sarebbe stato tra Dibu Martinez e Vicario. E ti spiego, perché comunque io da quando lo seguo da un paio di anni, specialmente quando è andato al Tottenham, e faceva veramente delle buonissime parate, era amatissimo dai tifosi. Poi l'anno scorso ha avuto questo declino, come tutta la squadra, che è un po' preoccupante, perché comunque probabilmente non ha la personalità giusta per riuscire ad affrontare certi momenti, e quindi non so se il portiere è giusto per la Juve, e questo mi... non lo so, perché come portiere è validissimo, c'ha dei riflessi incredibili, però se poi si perde così, ho visto fare delle papere che veramente erano molto simili a quelle di Gregorio, alcune peggio forse. Quindi vediamo un pochettino. Grazie mille, ciao.
3: Ciao, grazie a te per il vocale. Io dirò una cosa, io la papera l'accetto, Cioè, è ovvio che ti arrabbi, ma la papera ogni tanto posso accettarla. e la sequela di Papere che non posso accettare. Sono convinto che nel calcio moderno attuale il livello di Papere sia molto più elevato rispetto al passato, perché è un calcio diverso, le caratteristiche della tecnologia, della velocità, dello studio e di tante situazioni inducono il portiere a un livello di costanza e di forza incredibile, incredibile. Però se tu me ne fai su 10 partite 5 Papere, non sei da Juve. Se su 10 partite me ne fai una, sei da Juve. Io non chiedo al prossimo portiere della Juventus la perfezione, non esiste, anche Donnarumma ha fatto delle papere. Io chiedo al prossimo portiere della Juventus la costanza di rendimento. Cioè, sono convinto che un portiere forte possa fare delle papere. Non che mi faccia una sequela di Papere. Ecco, il nostro ha fatto una sequela di Papere, cioè ha sbagliato col Como, con l'Inter, col Galatasaray, con e poi non lo so, Verona, Fiorentina. Ragazzi, il nostro non parava mai, e allora dici, scusa, non sei da Juve. Invece io chiedo al nostro portiere di intanto parare, ma di avere una costanza di rendimento. E poi ci saranno dei momenti in cui diremo, cavolo, ma in questo gol potevamo fare di più, cavolo, ma in questa cosa qua, cioè, io chiedo anche al nostro portiere rispetto a Di Gregorio, esci, piuttosto anche la papera sull'uscita, ma esci figlio mio, perché cioè, Di Gregorio è tanto old school, cioè piedi su sta riga e arrivano a tirarci da zero metri. Ecco, io sono più per un portiere magari anche spericolato, ma che possa in determinati momenti in cui ci sarà da soffrire, vederlo presa alta, mani alte, bello cazzuto, si può dire.
8: Dovresti quantificare quanti punti abbiamo perso?
3: Più di 10.
8: Grazie a lui?
3: Sì, più di 10. Poi qualcosa ti ha ripreso, perché tipo il derby d'andata, no, Lecce,
8: basta questo.
3: Però più di 10 è brutto. Cioè, io quando vedo Bowie che è andato al Sassuolo, il gol di Bowie nell'ultima settimana, ecco, io lì ho perso completamente la testa. Cioè, quel gol lì, quel tiro lì lo paro io coi piedi.
8: No, per me l'emblema della stagione è il gol preso con l'Inter, quando fa quel Bacon, non sa neanche lui cosa ha fatto.
3: No, quella roba lì è terribile.
8: Cioè, ragazzi, quella
3: quello
8: terribile. Proprio
3: quella roba lì
8: inspiegabile.
3: Quella roba lì è terribile. No, Jerry, io non ti rispondo più, perché non puoi scrivere così Ala Ibegovic. Cioè, no, è proprio facile. Ala J Begovic. Ala J Begovic. No, l'ha detto il mister. Non devo vedere io chi giocherà a tre quarti. Il mister l'ha detto bene. Tu, Jerry, da anni le conferenze degli allenatori le butti. Proprio le sgretoli via, non le ascolti mai, sei disinteressato. Tre quarti ha detto che è Ala Ibegovic e lo valutano da tre quarti. Poi Ala Ibegovic non ha ancora fatto un allenamento con la squadra, figuriamoci, quindi ci sono delle cose dove il giocatore lo conosci, lo segui, lo studi, ma alla fine poi allenarlo è un'altra cosa. Vocale.
9: Ciao Gami, guardo a Roma. Allora oggi ti dico un po' di nomi di terzini sinistri che potrebbero fare il caso nostro. Al primo posto Jan Madsen, gioca in Premier. Poi che cosa ci metto pure? Ci posso mettere anche quel Jorrel Hato, che credo sia andato pure lui in Premier.
3: Al Chelsea.
9: Anche centrale, quindi può fare anche il braccetto. Molto giovane, credo abbia 19 anni. E giocava nell'Ajax un anno fa, paio d'anni fa. Poi Facundo Medina, argentino, anche lui secondo me potrebbe andare bene, anche perché a posto di Cambiaso vanno bene in tanti. E poi qualche altro giocatore che ti ci posso mettere, Mittelstadt. Dai, per oggi basta.
3: Ne arriverà, Manuel, secondo te arriverà uno di questi quattro nomi di Ato? No, perché al Chelsea. Ma arriverà uno di questi quattro?
8: Dubito fortemente.
3: Leonardo, però devi trovarmene uno da Juve, non uno da Leonardo, uno da Juve, perché mi passi da Ato a altre mille situazioni. Poi sono anche buoni alcuni dei tuoi nomi, però in questo momento qua, insomma, non credo, non credo. Poi a settembre magari mi dirai, vedi, l'avevo detto, però insomma, il team Leonardo è sempre molto ambizioso, molto molto ambizioso. Ciao Camillo, ma un doppio scambio Gatti Milinkovic-Savic, Nico Sorloth, perché non se ne parla? Tutto Sport ha aperto con Nico per Sorloth oggi. Milinkovic-Savic credo che non sia un super graditissimo alla Juventus, però non si sa mai. E io non credo negli scambi, non credo negli scambi, ecco, non credo negli scambi, e quindi in questo caso non penso che possano essere due soluzioni percorribili in questo momento qua. Credo nelle operazioni a titolo definitivo o prestito con obbligo, ma negli scambi non credo, e soprattutto in questo momento qua la Juventus penso sia obbligata a vendere giocatori singoli, quindi sia Gatti che Nico, ma non tutto questo. Allora, dai, ascoltiamo ancora qualcosina che poi saluto, Manu. Niente, qua il vento, ci hanno mandato il vento. Due volte o sbaglio?
10: Camillo, ecco. Se vendiamo tutti gli italiani, che cosa rimane della Juventus, vecchio tipo? Ciao, Carlo D'Alcona.
3: Carlo, però un po' più di passione, Carlo, un po' più di animo, un po' più di gioia, Carlo mio, perché sennò qua non la vedo benissimo.
8: Vabbè, devi tener conto che magari tanti di loro sono in vacanza, sono rilassati, usano questo... capito? Questa flemma vacanziera.
3: Ho capito, ma gli amici di Twitch poi mi vanno in crisi, cioè Tanuzzo va 1990 che è caldissimo, ciao Tanuzzo, piacere di conoscerti, sei caldissimo. E, onesto, io è come i giovani, no? L'importante è che siano forti, poi farli giocare o non giocare, se sono forti e giocano io sono contento. E gli italiani è come gli stranieri, se abbiamo una squadra di tutti stranieri forti io sono contento, se abbiamo una squadra piena di italiani forti sono altrettanto contento. L'importante è la parola forte, tu puoi mettere forti, vecchi, medi, alti, bassi, l'importante è forti, non ne faccio una questione di italianità, di anzianità, di giovinezza, e faccio una questione di...
8: Guarda,
3: di
8: riprendo forti. Velocemente le parole dell'ultima intervista di Buffon, dove gli chiedevano appunto dei giovani, lui giustamente dice, se mi parli di anni fa dove il campionato italiano era il top di gamma, non c'era spazio per i giovani, oggi invece... Dal momento che non siamo più quel tipo di campionato, dobbiamo far giocare i giovani.
3: Sì, infatti sono molto contento che la Juventus abbia speso 40 milioni di euro, perché poi sarà un'operazione sui 40, per Alaibegovic. Sono molto contento.
8: Ma non è la Juve che ha fatto un'operazione dispendiosa, è che il mercato oggi va così. Il problema è che in Italia non ci sono soldi.
3: Sì, ma è quello, quando noi diciamo rompiamo le scatole,
8: è un prezzo equo nel mercato di oggi.
3: Sì, ma quando noi, Manu, rompiamo tanto le scatole ai sogni di Leonardo, di Andrea, di tutti i nostri ascoltatori che fanno un sacco di nomi, non lo facciamo perché abbiamo voglia, no, di traumatizzare il mondo Juve sul mercato. Noi raccontiamo queste cose perché poi la cosa pesante in una società sono gli ingaggi, tant'è che il peso annuo di Vlahovic lo scorso anno era di 41 milioni di euro, il peso di Colomoni è di 18, quindi capisci l'enorme differenza tra le operazioni. Il discorso è che tu spendi 40 milioni per Alaibegovic, ma 40 milioni di Alaibegovic vuol dire che ha un ingaggio molto sostenibile. Questa è un'operazione che nel corso degli anni, perché dividi la rate, no, di questi 33 più 5 e robe varie, ecco, è una questione che tu ammortizzi nel corso degli anni con una gestione dell'ingaggio bassa. Se tu vai a prendere Brahim Diaz da Real Madrid, sono già più di 40, ma intanto per muovere Brahim Diaz da Real Madrid devi dargliene almeno 6, e 6 annui sono molto più pesanti rispetto a quelli di Alaibegovic. E questa è la grande differenza che non si capisce. Quando io batto su Gatti 3-2 è perché Gatti ha un peso enorme nel
8: 6-4.
3: Esatto, nell'annualità della Juventus ha un peso enorme per una riserva della riserva della riserva. È questo che voglio far capire, non tanto l'antipatia per Gatti, perché poi io non lo conosco Gatti, non sono mai andato a cena per Gatti, non è che è una questione di antipatia o simpatia, non lo trovo un difensore forte, ma lo trovo un bravo ragazzo che ha grinta e ha cuore, ha fame. Ma il resto del mio pensiero, 6 milioni e 4 annui per un giocatore che fa la terza riserva nel ruolo di difensore centrale, onestamente me la risparmerei.
8: Ho visto ieri sera in un programma, vabbè, comunque attualmente i conti della Juve segnano meno 90 e qualcosa.
3: Infatti dobbiamo,
8: bisogna sfoltire.
3: Dobbiamo dare una bella sforbiciata, a domani!
1: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Apriamo con la cronaca. È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere, e a dare l'allarme era stata proprio la ministra. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta.
11: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
12: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio, tanta la commozione. Ad accoglierlo migliaia di tifosi, a rappresentare il Milan, Gerry Cardinale e Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Menez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth. Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter.
11: Dall'estero ora. A quasi un anno di distanza dai duplici omicidi dell'influencer 23enne Valeria Marquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante una live su TikTok, e del sindaco di Uruapan, Carlos Manzo, ucciso il 1 novembre 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti, è stato arrestato in Messico Ramon Angel Alvarez Ayala. L'uomo è ritenuto leader di una delle cellule criminali più violente legate al cartello Jalisco Nueva Generación e mandante delle due uccisioni.
12: Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di nazischina ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. In alcune immagini si vedono giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel mentre esibiscono il saluto nazista.
11: Rientriamo in Italia. Chi è costretto a dimettersi dal lavoro per la salvaguardia della propria incolumità ha diritto ad accedere alla NASPI. Lo chiarisce l'INPS in un messaggio sottolineando che in questo caso si tratta di disoccupazione volontaria. Garantire sicurezza e protezione sociale, sottolinea l'Istituto di Statistica, significa offrire sostegni concreti in grado di salvaguardare la vita e l'autonomia di chi si trova in condizioni di vulnerabilità.
12: Ed è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
5: Ci vuole sacrificio.
4: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
5: Ascoltaci.
4: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
7: E siamo di nuovo qui alla vigilia.
8: No, io sono in vacanza.
7: No, beh,
8: no, vado domani in vacanza.
7: Io ti leggo,
8: No, vado domani, parte, vado ufficialmente in vacanza.
7: Non ti permettere, siamo di nuovo qui domani, anzi, altro che vacanza. Domani si scende in campo contro il Chelsea, vi ricordiamo la puntata di colpo di tacco.
8: Che farai tu, perché io sarò in spiaggia.
7: No, io ti guardo qua, mi siedo davanti a te e ti guardo, faccio
8: domani.
7: E lo spettatore d'onore.
8: Mi hanno rinvitato.
7: Ci sono due luci che non sono partite, ma dopo le andiamo a accendere. Ma no, perché vedevo un'ombra sulla pelata mia di Santarelli, non ci siamo scuriti. Tra poco partono. No, dicevo, praticamente domani c'è la partita col Chelsea. Questa partita col Chelsea ci deve già cominciare a raccontare qualcosina, perché dai, è vero che è amichevole d'agosto, però su quelle partite dove non puoi far figuracce devi comunque cominciare a mostrare un po' di muscoli per il momento. Poi devi cercare di continuare a portare avanti il mercato che per adesso ha visto uno Spalletti abbastanza contento, no? Perché su Colomani ha parlato di giocatore, di ragazzo bravissimo, di giocatore di qualità che alza il livello della squadra. Siamo contenti per quello che per tutto, per il fatto che sia arrivato, sia perché è un ottimo giocatore all'interno del gruppo, sia perché è un giocatore che ci alza il livello. Chiaramente ha parlato anche di Alabegovic, dicendo Massara lo voleva, era il suo pallino,
8: esatto.
7: E poi alla fine l'ha portato, ma va benissimo e verrà impiegato con ogni probabilità da trequartista, anche se questo è un ruolo che va interpretato, considerando che lui ha vantaggio soprattutto quando c'ha tanto campo davanti e quindi salta l'uomo, quindi magari può fare il play alto. Insomma, capiremo come lo impiegherà Spalletti, che sicuramente allena meglio di me e di Santarelli, ovviamente. È tornato anche su, diciamo, tra virgolette, gli esuberi. Su Douglas Luiz ha detto che è un giocatore forte, l'ho sempre apprezzato, anche con lui ho un bel rapporto, alla fine è davvero un bravo ragazzo che si sta impegnando tanto, si è sempre impegnato, credo sia un calciatore di valore, ho molta stima di lui. Siamo tornati quelli dei bravi ragazzi. Il problema è che noi volevamo essere delle facce di C. Speriamo che queste facce di C escano fuori a stagione in corso. È chiaro anche che molte delle dichiarazioni, soprattutto sugli esuberi, sono dichiarazioni che mi viene da dire mascherate, Santa. Perché? Perché io devo mettere dei giocatori in vetrina, non metto in vetrina dei giocatori che dico che mi creano un problema, che non sono bravi, che sono cattivi, che sono scarsi, eccetera. No, io devo comunque saperli vendere, e devo dire che poi Douglas Luiz, almeno contro Nizza, si è saputo vendere. Ora, è chiaro che se noi vogliamo chiudere...
8: Marangio, ti dico in diretta, hai già messo l'editoriale, hai tolto il mio su Bianconera News, che hai fatto?
7: No, c'era, è uscita una data sbagliata. Vabbè,
8: hai tolto il mio meraviglioso editoriale, hai messo il tuo.
7: Subito, Santarella, correggiamo subito, perché io non volevo leggerti, non ti volevo leggere, sono stanco.
8: Ho capito, ma hai messo subito il tuo editoriale,
7: sono
8: levalo!
7: Sono stanco di leggerti, vabbè. Quindi adesso lo cambiamo, vediamo chi è stato bravo che subito se l'è letto, però nel frattempo andiamo a... Però l'ho letto il tuo editoriale, che sì. Stamattina nella rassegna stampa, perché sì. La stramba è quella di Claudione, che tornerà e vi riporterà nel suo magico, ritorna e vi porta nel suo magico mondo.
8: Vabbè, cosa stavi dicendo?
7: 05. Sì, perfetto.
8: Totalmente
7: e no, e tu mi fermi nel momento in cui sto parlando per dirmi cose superflue, ti ho cancellato.
8: Sì, hai tolto Dio, ma l'hai rimesso
7: adesso
8: il mio editoriale.
7: Adesso l'ho rimesso, lo tornate a leggere. No, dicevo che poi alla fine bisogna mettere in vetrina anche quei giocatori che possono rappresentare gli esuberi, perché li devi saper vendere. E Douglas Lewis è uno di quelli che dobbiamo cercare di vendere, fare spazio a centrocampo, anche perché dicevo prima che sì, magari è prenotato. Per Reinders può essere un pensiero proibito, il pensiero più proibito che c'è al mondo, ma se non fai spazio comunque non entrano. Ieri sono partiti i due in prestito, l'abbiamo raccontato in diretta, il prestito però è sempre molto relativo e poi c'è sempre l'incognita portiere. Tanto buon pomeriggio da Vincenzo Manager e Alessandro Santarelli, dopo che ci siamo salutati già durante la giornata.
5: Sì.
7: Salutiamo
5: sì.
7: Gabriele Latini in
5: cabina
7: di regia.
5: Gabri. Ma c'è una cosa che non mi è piaciuta di quello che ha detto Spalletti, perché lui ha parlato insomma di un buon percorso fatto l'anno scorso. No, Luciano, vediamoci nelle
7: anche
5: palle
7: qui
5: degli
7: è
5: occhi.
7: Una dichiarazione mascherata,
5: ho capito,
7: però
5: ma
7: ha detto che no,
5: Luciano,
7: no, concordo con te,
5: Luciano, non si è fatto un buon percorso, no perché no, Latini, no, per te sì, perché ci hai recuperato giustamente e meritatamente 5 punti, ma per noi no, quindi non si è fatto un buon percorso, perciò bisogna ripartire con un buon percorso, ma Luciano lo sa, ci sono tante cose da aggiustare e sistemare. Sono sinceramente convinto che quando lui parla con soddisfazione delle operazioni di mercato fatto fino adesso, ci credo, perché non mi sembra uno che le manda a dire, però contestualmente sa che questa squadra deve essere completata in due reparti ancora. Io insisto, un altro attaccante. Oh, David, hai rifiutato anche Marsiglia. Cosa vuoi, Real Madrid? Non ci puoi andare, Real Madrid?
7: Non ti voglio.
5: Non ti vuole, non ti vuole il Barcellona United, nemmeno quello. Quindi cerca di utilizzare un po' il cervello. E il portiere. Il portiere, portatemi un portiere. Perché abbiamo bisogno di un portiere. E lui lo sa. Però per il resto, insomma, ha capito, e lo dice, che finalmente abbiamo direttori competenti che provano a piazzare gli esuberi e a portare giocatori.
7: Poi chiaramente sì, sono d'accordo con quello che dici.
5: Comunque
7: tu.
5: Comunque c'è sempre il tuo editoriale, Maranto.
7: È un momento, si deve aggiornare. Aspetta, ho cambiato la data.
5: Martedì prossimo non lo faccio.
7: Si deve aggiornare.
5: Non lo
7: quindi
5: faccio.
7: Ti faccio vedere dopo la pausa che rivedrai il tuo faccione bianco che guarda il cielo come Verdone quando gli cade l'olio per strada.
5: Non lo faccio prossima volta.
7: Allora, smettila. Allora, no, dicevo, c'hai ragione sulla questione che chiaramente non puoi dire che hai fatto un buon percorso. Però provo non a giustificarlo, a guardare dentro le sue dichiarazioni. Io avrei detto cancelliamo l'anno scorso, tant'è che lui comunque ha detto chiaramente aver mancato gli obiettivi ci trasmette rabbia e vogliamo naturalmente cercare di conservare questa rabbia e trasformarla in energia positiva per raggiungere degli obiettivi. È chiaro che ci sono due cose da dire: obiettivi stagionali falliti, quindi è andata male l'anno scorso, non c'è niente da valutare in senso positivo.
5: Io taccio, Maranci,
7: tacci.
5: Che è meglio. Sentivo un certo puzzo, però.
7: Se tu non ti cambi le scarpe. Se invece dobbiamo pensare nelle sue dichiarazioni il lavoro fatto nel corso dell'anno, probabilmente lui avrà riscontro, perché ci sono stati anche dei momenti, lo dicevo anche quando non c'eri tu, che noi ci siamo dimenticati, perché chiaramente la memoria umana tende a restare ancorata agli ultimi fatti.
5: Certo.
7: Però c'è stato un momento in cui l'Avienza ha giocato veramente bene, che noi dicevamo cavolo, non pensavamo che si dovesse giocare così bene. Cioè significa che dei meccanismi
5: lo cancellate, sai?
7: Bravo.
5: Cioè non le ricordo.
7: Ci sono state delle partite bellissime giocate. Ti ricordi quando poi lascia stare, vincemmo con la Cremonese 5-0, però quello fu il momento in cui cominciamo a giocare talmente bene che segnavano tutti 3-3, la vittoria a Sassuolo per 3-0, la vittoria 5-0 in casa con la Cremonese, ma non per la quantità di vittorie, ma per la qualità espressa in campo. Era una bella Juve, te la sei dimenticata, come molti di voi, io no. Secondo me neanche lui. Ecco perché dice, comunque un lavoro lo si è fatto, ora lo fai da inizio anno e cambia tutto lo scenario. Lo fa con altri giocatori, ha detto ci sono dei giocatori che ci hanno alzato di livello, ma poi ha anche specificato chiaramente servono ancora dei giocatori per creare maggiore equilibrio. Che cos'è questo equilibrio di cui parla? Il fatto che puoi avere un attaccante magari più bravo, un trequartista che è futuribile ma che è bravo, e poi ti presenti un'altra volta col centrocampo dell'anno scorso o col portiere finto a porta. Devi equilibrare, quindi andare a prendere anche un portiere vero, un difensore da mettere vicino a Bremer se Bremer non parte, perché comunque di Kelly ti sei accontentato, di Gatti ci siamo accontentati. Però parliamoci chiaramente, ragazzi, ve lo chiedo, ve lo butto là, lo dico pure a te: quali sono i giocatori che ti hanno fatto brillare gli occhi, di quali ti sei accontentato tu? Di tutti.
5: Di tutti.
7: Noi ci siamo accontentati. E quando stamattina, quando stamattina alla rassegna stampa c'era uno che probabilmente si sta ascoltando anche adesso, lo può ribadire anche adesso, è che non è un attacco, è proprio... Ma perché Perin abbiamo deciso che non può fare il titolare?
5: Perché non è un portiere da Juventus.
7: E lui ha detto titolare. Dammi i numeri. Non ti posso dare i numeri, perché si vede lontano un miglio e può fare il secondo da qualche parte. C'ha esperienza internazionale? No.
5: No.
7: Ha giocato un minuto in nazionale?
5: No. No.
7: È un giocatore di sicuro affidamento? Onestamente no.
5: Può fare il secondo?
7: Il
5: o può fare il
7: può
5: primo
7: fare.
5: A Genoa, a Bologna, alla Fiorentina,
7: quello
5: non
7: che ho detto io oggi,
5: Juventus.
7: Ma non ci sono dei numeri che ti possono
5: certo,
7: certificare questo.
5: Ma anche la personalità.
7: Occhio,
5: come non lo può fare Di Gregorio?
7: E allora, se tu pensi invece, ma perché noi gli possiamo? Allora significa che noi ci stiamo accontentando.
5: E io non mi voglio accontentare.
7: Io non mi voglio accontentare.
5: Bravo, già di qualcuno mi dovrò accontentare.
7: Certamente.
5: Perché se rimane David, io mi accontento.
7: Bastare, non mi accontenterò.
5: Me lo farò bastare.
7: Però il vicino ci deve mettere qualità, quella che sta dicendo Spalletti. Poi mi devi creare un equilibrio. Portiere mi serve,
5: ma certo che ti serve. E Di Gregorio io ci ritorno e ci ritornerò finché sta lì, anche se in queste partite perché non hai, secondo me, neppure la serenità mentale per riaffrontare una stagione pesante con la Juventus. C'è poco da fare. Poi Vicario vale Di Gregorio? Probabilmente sì, ma Vicario parte da zero. Di Gregorio parte con una zavorra di 140 kg sulle spalle. È come se prendiamo Magliocca, che oggi ho scoperto pesare 125 kg. Mi ha detto lui,
7: bagnato.
5: Poi... No, 120. Poi si pungeva il ditino e aveva paura perché era Magliocca. Insomma,
7: vabbè,
5: bisogna stare attenti. Maglioccone, attento. Si pungeva il ditino, dice: no, ma c'ho il lago. Cavolo, ma sta 125 kg.
7: Che si fa male da solo.
5: Ma è come se Di Gregorio ogni partita ci avesse sulle spalle Magliocca. Non si può fare. Perché quando sei alla Juve, ogni tiro, ogni parata è un esame. Poi arriva Vicario e peggio, probabilmente, ma almeno mentalmente è libero. Almeno mentalmente è libero. Gli ultimi portieri della Juve, ricordo, se ne è stati Buffon, Szczęsny, no, Di Gregorio, con tutto il bene possibile e immaginabile. Può rimanere a far secondo? Gliela facciamo la carezza, ma il suo procuratore ci ha raccontato che era sulle liste di tutti i top club europei. Io non vedo, non vedo. Ma per il bene suo deve andare via. Per il bene suo, capire, comprendere, andare. Vado in vacanza.
7: Sì, un'altra volta, bravo, c'è anche solo questo. No, deve evidentemente andare via. Siamo d'accordo tutti su questo aspetto. E le parole del suo agente hanno fatto poi il resto, cioè bisogna cominciare anche a spingere sul fatto che i rapporti all'interno dello spogliato devono essere sacri. Allora io oggi, nell'ultimo reel che ho fatto, mi sono un po' sfogato sull'equilibrio dello spogliatoio, perché io voglio, al di là della qualità, la qualità la mettiamo davanti a tutto, ci deve essere il giocatore che ha voglia di giocare per la Juve, che vogliono sudare per la maglia della Juve. Per esempio, con Seisao non ha segnato, non ha fatto grandissimo, cioè ha segnato poco, ha fatto tanti assist,
5: fatto un gol a Roma pazzesco,
7: bellissimo, ha fatto qualche assist, poi molto fumo e poco arrosto. Ma io lo voglio sempre con me. Se mi portano 60 lo accompagno col cariffone, ma voglio sempre il con Seisao con me. Io voglio il con Seisao che esulta se lo ammuniscono, perché deve andare in freva qualcuno. A Napoli significa, cioè tradotto, rosicare qualcuno.
5: Sì, lo so.
7: Ah, bravo.
5: Grazie.
7: Perché uno che si sacrifica, se perde la palla ti viene a prendere fino a casa. Questo significa essere della Juve. non come Di Gregorio che si impone perché si crede forte, non come Cambiaso che si impone perché si crede forte e c'è un atteggiamento in campo che continua a non piacermi e continua a fare gli stessi errori, perché questo è in amichevole, in gara ufficiale, in finale, in qualsiasi situazione, questo è. Non come David che rifiuta tutti perché dice no, io il secondo anno vado sempre a Becker, prendiamo i giocatori per giocare il secondo anno. Scusatemi. Allora tu dimmi, il primo anno te lo consegno, ti restituisco i 6 milioni del primo anno perché non ho fatto niente. Se vogliamo essere onesti, uno fa così. Oh, io funziono il secondo anno. Benissimo. E allora io il primo anno ti ho pagato per fare che? Cioè ti ho pagato per fare cosa? Che mi servivi? Per vedere, ho comprato David, vedete che l'anno prossimo segna. Ma che significa? E allora per no, me però... fallisci, ciao. Ciao, non sono da Juve, il coraggio di ammetterlo.
8: Sì, che non
7: open
8: hanno.
7: Tra una risata e un'altra, e oh, quelli pensano che sono forti, io vado. Oh, hanno fermato il mondo, hanno aperto edizioni straordinarie. Open da, abbiamo preso Open da. Quello così,
8: ma sai che farà bene Open da lì?
7: Ma probabile. Ma io sono contento David, per lui, allora, chi lo vuole? Marsiglia, cioè, oh. Quelle a Marsiglia sarebbero fatto titoloni di giornali.
8: Città bellissima, pericolosa ma bellissima.
7: Bellissimo, il Re Leone, altro che Batistuta, viva David, vai là. Ma perché devi restare da noi? Ah, un altro stamattina se ne ha tirato un capolavoro.
8: Comunque c'è sempre il tuo editoriale, mannaggia.
7: Un momento, il sistema si deve aggiornare,
8: io
7: spegni.
8: Io non scriverò
7: spegni,
8: più.
7: Ti faccio vedere.
8: Io non scriverò più.
7: Un altro stamattina dice, sai perché poi non riusciamo a vendere i giocatori?
8: Sì.
7: Perché voi e i tifosi ne parlate male.
8: Ma accidenti,
7: cioè, io ho letto
8: perché le partite non le vedono.
7: Ho letto questa cosa oggi. Allora ho detto, scusatemi. Allora si fa una stagione che siamo fuori da tutto. Dobbiamo dire, è vero, siamo arrivati sesti. Sì, ci hanno buttato fuori
8: però
7: dalla Champions.
8: Però siamo dei fenomeni.
7: Però siamo fortissimi.
8: Oh, ragazzi, David,
7: voi
8: 18
7: non lo sapete,
8: gol
7: noi fatto. Siamo forti. Così li vendi. Allora noi dobbiamo di bugie, così forse li vendono.
8: Senti, ma non c'entra niente. Ma lo sai che c'ho? Sì, oggi è così, Gabri. Lo sai che c'ho un lapsus?
7: Sì. Va c'ho bene, guardati, no, stavo guarda, il faccio, guarda il faccione su Bianco Nera News, guarda.
8: Vedete che
7: pelata.
8: Ho bisogno di ferie, devo tornare in ferie, Gabri, da domani. Allora, tu parlavi prima delle partite della Juve anche belle,
7: non
8: te la
7: ricordo, però ha giocato
8: bene. No, sai
7: bene.
8: Quale non mi ricordo, cioè veramente sto invecchiando, domani riparto. Ma Juve Galatasaray, la rimonta,
7: sì.
8: Cioè noi arriviamo 3-0, vero?
7: Sì, sì.
8: E poi prendiamo gol
7: nel supplementare. Però anche
8: ecco,
7: lì,
8: quella grande. È stata una bella partita.
7: Anche
8: quella
7: lì,
8: ricordo, bella
7: anche
8: partita. Vabbè.
7: La Juve dei principi di gioco, Spalletti li ha introdotti in questa squadra. Poi, se io ho il re del gol, David, che però funziona il secondo anno, se ho uno in porta che al primo tiro prende gol, se ho un altro che si crede Maldini e poi passa la palla agli avversari, o alla peggio scivola, o ti fa il passaggio. Te lo ricordi il passaggio a Bandà? Bandà ha detto io non gioco in Serie A, è
8: comunque
7: troppo
8: l'hanno
7: facile.
8: Trovato Bandà,
7: l'hanno trovato, però
8: quello,
7: non torna
8: sì.
7: Più. Ha detto quelli mi passavano la palla e che vado a far giocare in Italia. Voi dite devi giocare contro la Juventus che è fortissima, quelli mi passano la palla, allora a me voglio giocare da un'altra parte, più competitivo. Però quello di no, io sono forte, non sapevo qua, mi voleva il City 65 milioni 10 anni fa.
8: Allora, detto questo, Vincenzo, che poi ovviamente siamo una settimana quasi prima di Ferragosto.
7: Ho capito, però
8: scherziamo
7: poi uno,
8: anche un
7: sì,
8: po'.
7: Sì, scherziamo, però mica
8: una,
7: tanto,
8: no,
7: perché poi
8: tanto,
7: scherzando
8: una cosa
7: diciamo le cose.
8: Sì, bisogna anche dirla, Vincenzo. Allora, tu hai espresso un concetto che io sposo totalmente.
7: Devi volerla la Juve.
8: Sì, ma aggiungo un'altra cosa. Di qualcuno dovremo necessariamente accontentarsi.
7: Per forza.
8: E questo
7: ce lo dovremo far bastare. Perché accontentarsi significa che ti sta bene. Fartelo bastare significa che non ti sta bene, ma quello c'hai. Mi capite la differenza?
8: Sì. In un ambiente forse che diventa anche più competitivo. Secondo me Ribegovic è uno che la competitività l'alza. Kolumani, che se non è mai stato il mio preferito, ma che io adesso adoro per come ha voluto e come si è presentata alla Juve, è uno che la competitività l'alza. Selic non lo so, però Selic è un soldato, ha detto bene Spalletti.
7: Selic gli dice fa una cosa, te la fa.
8: È un soldato.
7: E a me basta anche questo.
8: Credo che nel prossimo mercato, perché ora inizia la fase 2 del mercato, quella forse anche un pochino più complicata, però servono questi giocatori qua, Vincenzo. Quelli che in ogni caso alzano il livello di competitività. Attenzione, non di qualità. Sono due cose diverse, ma di competitività all'interno dello spogliatoio. A sinistra servirebbe un vice Cambiaso. O comunque uno che se la può giocare con lui.
7: È lui che dovrebbe
8: perché
7: fare
8: comunque
7: vice.
8: Di là c'è. E Kalulu non aveva bisogno. Perché Kalulu è stato uno dei migliori. Eppure c'ha Selic. Per cui... il, la scintilla ce l'avrà sempre.
7: Ma se non parte Cabal,
8: bravo, se l'alter ego di Cambiaso è Cabal,
7: un altro quello, che se lo chiama la Fiorentina dice no,
8: Cambiaso giocherà sempre anche con una gamba, perché quell'altro non si può vedere, non è da Juve, capisci? Quindi bisognerebbe riuscire, mentre per esempio sugli esterni c'hai un'abbondanza di giocatori per cui veramente ognuno dovrà anche in allenamento dare quel quid in più, in alcuni ruoli ancora no.
7: Lo so, e torniamo alle parole, l'equilibrio che diceva Spalletti, cioè poi mi devi andare a riempire le altre caselle, perché sennò mi trovo punti a capo, mi trovo che al primo tiro fanno gol e io che costruisco se sto messo così? Mi no, fai che io
8: non è vince e qui ritorno,
7: io non si può,
8: vince! E qui ritorno al concetto di prima, non è possibile, perché magari ti fa 10 miracoli, perché poi concedetemi, vi conosco, al primo gol che prende e il primo che si incazza sarò io, giustamente allo stadio e a casa rifinisce sul banco degli imputati. È questo che io gli vorrei dire, ma se avesse un procuratore e mi fermo, gli direbbe: Michele, e bisogna andare via, e bisogna andare via, perché l'asticella la puoi alzare, ma la prima papera che capita a tutti i portieri, compreso Buffon, non avrai la fiducia dei tuoi tifosi e forse neppure dei tuoi compagni. Ma glielo dobbiamo di noi?
7: No. A proposito di sostituto, Buffon si è espresso su Vicario. Interpretiamo anche le sue parole. E Buffon ha detto: è stato in nazionale con noi per 3-4 anni. Ha vinto l'Europa League col Tottenham. Ha fatto un'esperienza importante in Premier League. Dà ampie garanzie. Differenze con Suzuki? Occhio che qua arriva l'enigma. Anzitutto l'età, e questa è quella variabile. Sì, non lo guardare perché questo gli basta solo che lo guardi. Differenze con Suzuki, innanzitutto l'età,
8: è italiano, è quella
7: poi
8: che è giapponese.
7: Ci sono altre differenze,
8: perché Suzuki c'ha 20, c'ha, no, è Vicario che c'ha 29 anni o 31,
7: Suzuki ce n'ha 25 credo, se aspetta, non ricordo male,
8: vado a vedere.
7: Vabbè, comunque differenze, anzitutto l'età, poi ci sono altre differenze, dice Buffon, che io so, ma che secondo me non è carino dire pubblicamente. Non ridere, perché non è carino dire pubblicamente.
8: Lo so.
7: Perché probabilmente Buffon un po' lo conosce, forse Suzuki.
8: Suzuki, sai, è del 2002.
7: Contatti col Parma,
8: 23 anni.
7: 23 anni. Secondo me lui allude a una questione di
8: carattere.
7: Sì, è un portiere molto spericolato, è un portiere a cui manca magari una grande esperienza. Però se i signori del Paris Saint-Germain se lo vogliono prendere,
8: quello,
7: ce lo vogliono dare in prestito,
8: è quello,
7: io gli dico no, se lo prendete mettete Chevalier dove volete voi, accompagnatelo al mare, andate a fare una passeggiata sotto la Tour Eiffel, eccetera. Allora, io fossi Giovannino, no, quello che sta sulla presidenza, vabbè, Giovannino Carnevali, la risposta mia è no, noi il portiere ce lo vogliamo comprare, mo.
8: Sì, anche
7: penso
8: perché
7: che abbiamo dimostrato che se ci cambi le carte in tavola ci compriamo anche Colomani,
8: anche perché
7: e
8: se lo prendi
7: preso
8: per un anno e poi fra un anno li sei punto a capo,
7: a meno che il ragionamento non sia: mi prendo Vicario in prestito un anno, prestito secco di Tottenham, ma lo devo provare, voi non lo fate giocare, io devo capire che c'ha questo, che magari scopro che è un David da porta, quindi io lo prendo, gli do grande fiducia, lo prendo in prestito, dopodiché opzione di acquisto, ma non obbligo, ok? Diritto di riscatto, ma non obbligo. E l'anno prossimo io vado a vedere se carne secchi me lo posso andare a prendere.
8: Perché va in scadenza, mi sembra.
7: Si avvicina alla scadenza, si riducono, cioè si abbassano, diciamo, magari le pretese. Il portiere già spinge per andare alla Juve. Io dico, io quest'anno non posso cominciare così, ce lo siamo detto. Vicario mi dà magari una garanzia in più, lo provo per un anno, intanto mi rendo un portiere, gli pago io l'ingaggio, non vi preoccupate, lo accompagno a casa, metto a letto e tutto a posto. Poi però l'anno prossimo voglio decidere eventualmente di puntare a un altro portiere. Se prendo Suzuki, c'ho già il portiere per quest'anno, per due anni, ed è un rischio. Secondo me è su questo che si batte prepotentemente Buffon.
8: È possibile. Però io, sai, qui l'ho detto anche stamani nella fascia di Antonio, cioè se un club come il Paris Saint-Germain...
7: Dopo mezzogiorno e pomeriggio comunque.
8: Sì.
7: E quindi oggi pomeriggio l'hai detto?
8: No, dopo mezzogiorno è sempre mattina.
7: È mattina dopo?
8: A mezzogiorno e 10 è sempre mattina.
7: Andiamo, 10 oggi.
8: Se un club come il Paris Saint-Germain si affaccia dalle parti di Suzuki, sono io che non ho capito niente, non loro. Perché io posso sbagliarmi, loro non credo, Vincenzo, su una valutazione del genere per un portiere. A me non piace, però è anche vero che ha 23 anni, però è anche vero che ha importanti margini di miglioramento, però è anche vero che al mondiale qualcosina ha fatto vedere. Col Parma, sinceramente, ecco quella riflessione che fece, per i miei gusti è purtroppo spericolato, e è forse quello che dice Buffon, è questo.
7: Secondo me allude a questo. È un, però... po', è un kamikaze giapponese, un po' kamikaze. Allora,
8: anche se è nato negli Stati Uniti.
7: Lo so, però giapponese c'ha il sangue già, se no non stava lì, no?
8: Credo che abbia la mamma giapponese.
7: Quindi un po' di sangue c'ha messo anche il suo, no? Anzi, le...
8: Ah no, è pare, è Suzuki giapponese.
7: Meno che...
8: Però, vabbè, però non...

0: casa tua va ai festini fino alle 6, no? Sta pezzata e mangia.
1: E vattene ai festini. Vattene ai festini. Poi magari vai a fare Ballando con le Stelle.
0: Scusa, se mi ci porti io vengo, io vengo. Sì, sì, perché mangio.
1: Ma chi se ne frega?
0: Chi se ne frega? Senti con quella pancia.
1: Intanto l'anno prossimo lui prende e sta col cerino in mano. Intanto l'anno prossimo
0: fa il festino fino alle 6.
1: Ma chi se ne frega? Fatta a fare i festini, cioè devi fare il calciatore.
0: Te che facevi alle 6
1: devi fare...
0: Te dormivi.
1: Ma io faccio una professione che mi permette di scegliere. Questa è la sua professione, che non gli permette di scegliere. Dovrebbe fare come fanno i professionisti che si allenano, soprattutto quando stanno cercando una squadra e pretendono tanti soldi. Invece lui fa i festini, li farei per tutto l'anno. Tu c'hai ne voglia di quanti festini fai? Sai, non credi? Quello rimane col cerino in mano. Non credi? O lo prende il Como e poi se va al Como ci facciamo grasse risate. Ma comunque, torniamo al concetto iniziale. Non va al Napoli, stai tranquillo. Torniamo al concetto iniziale. Vuole troppi soldi.
0: È tornato il mio editoriale.
1: È tornato, te l'ho fatto vedere. Torniamo al concetto iniziale, poi ci fermiamo.
0: Sì.
1: Quello si aspettava. Tanto questi poi vengono da me e dicono: oh, vabbè, ti diamo tutti i soldi che meriti, perché sennò non sappiamo che fare. Paghiamo pure tuo padre, tutti quanti. Ti paghiamo i festini e quello che vuoi. La Juventus ha preso Colomani e gli ha dato la 9. Allora io posso permettermi un altro portiere in questo momento? Qual è lo sforzo? Prendo in prestito secco Vicario oggi e me lo porto. E comincio a fare, a cominciare il campionato con una volta convoco da secondo Perin, una volta convoco da secondo Di Gregorio. Poi comincio a convocare Perin, poi Di Gregorio ogni tanto lo convoco in Coppa Italia e faccio riposare a Vicario. Ti faccio vedere come il signore si trova una shortlist e dice aggiorna F10. Ti ricordi una volta per aggiornare, se premeva F10, aggiorna la shortlist che non arriva da nessuno e dice vabbè,
0: io farei esattamente
1: al Mondragone gli serve il portiere, portiamolo a Mondragone, con tutto il rispetto per gli
0: comunque,
1: amici di Mondragone.
0: Silverio,
1: però
0: grazie,
1: è questo che devi fare.
0: Perché sono loro che mi hanno portato sulla cattiva strada. Infatti l'avevo detto anch'io che Suzuki è la madre, ma questi due brutti personaggi, Latini e Marangio, mi hanno portato sulla cattiva strada. È il nome della madre,
1: è il nome. Grazie, e quindi sangue giapponese.
0: Vabbè, ma che gioca nella nazionale giapponese.
1: Sì,
0: vabbè.
1: Un motivo ci sarà. Gianluca si è appuntato su Suzuki. E i loro portieri non li sanno scegliere. Paris Saint-Germain è una squadra eccezionale.
0: Ha dato via.
1: Ma come portieri è un disastro. Quindi io non li seguirei a loro per i portieri. Non li guarda che i portieri.
0: Chevalier non mi sembra un gran portiere.
1: Chevalier. Su, come si chiama? Sakonoff, come si chiama? Vabbè, quello che c'hanno mo. Ma sì, ragazzi, ma loro non li sanno scegliere i portieri. Non li sanno scegliere. Quindi io non è che mi fiderei tanto del gusto di Campos in merito di portieri, onestamente. Detto questo, siccome c'erano anche altri club su di lui, va bene. Io punto le mie fish. Vuole andare a Paris Saint-Germain e Paris Saint-Germain poi dice ah, poveri, ve lo presto. No, non mi serve.
0: Va bene, pausa ragazzi, torniamo tra poco. Intanto andiamo a vedere l'albero genealogico di Suzuki.
1: Yeah. Andiamo a vedere.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In migliaia hanno sfidato il caldo per dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi. Tra applausi, fiori, sciarpe e cori da stadio, il feretro ha lasciato la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, portato a spalla da tanti ex compagni del capitano morto venerdì scorso a 66 anni. Corone ed omaggi da parte di tutto il mondo del calcio italiano e non solo per lo straordinario difensore del Milan e della Nazionale. Da Van Basten a Bergomi, da Massaro a Donadoni e Baggio, al neo DT Azzurro Ranieri. Per il club rossonero presenti Scaroni e Cardinale. Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, le cui avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra la qualificazione di Lisa Pizzini con il 12° punteggio, la finale stasera poco dopo le 21. Passiamo al nuoto in acque libere, sempre nella rassegna continentale. Un autentico capolavoro per mettersi al collo l'unico oro mancante in carriera da fenomeno. Florian Welbrock da spettacolo nelle acque della Senna, trionfando nella 10 km maschile agli Europei 2026. L'Italia resta giù dal podio con Gregorio Paltrinieri quarto grazie a una super rimonta negli ultimi 200 metri. Argento di David Bethlehem, Oliver Clement bronzo. Dalle 14.30 Ginevra Taddeucci impegnata nella stessa distanza. Passiamo al tennis. Montreal finisce subito l'avventura canadese di Matteo Berrettini, eliminato al terzo set da Maria Navone al termine di un match più volte interrotto dalla pioggia. L'argentino al secondo turno affronterà Valentin Vacherot, rinviate invece le partite di Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. I due azzurri

0: favorito permettendo scenderanno in campo oggi. Primi punti fermi per la Maxima Roma, nuovissima realtà di Lega Basket nata dopo l'acquisto e il trasferimento del titolo sportivo da Brescia. La nuova società romana, con a capo l'imprenditore americano Paul Matesic, ha infatti annunciato di aver messo sotto contratto Matteo Cotelli, coach in arrivo proprio da Brescia, con un contratto triennale, e di aver rinnovato l'accordo biennale con il centro Miro Bilan, MVP della regular season 2025-2026. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
7: Squadra che vince, si racconta.
6: Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Allora sì, poi è vero che ci sono altre differenze, sì. Il riferimento poteva essere anche a Vicario, che ha sì, altre esatto. cose di cui non è carino parlare.
9: No. Tra l'altro, no, Turco, non so. Noi non vorremmo creare un incidente,
8: Turco, ma tu continui,
9: un incidente no? diplomatico con il Giappone. Quindi, perché Turco dice che insomma le signorine, le signore giapponesi hanno delle grandi qualità. Ma Turco ormai
8: se l'è fatto l'abbonamento? Turco risponde:
9: se l'è fatto.
8: Si è fatto l'abbonamento alla fine oppure al centro?
9: Turco, facci sapere.
8: O hai mollato e abbandonato un po', diciamo.
9: Allora, no, Fabrizio dice: visto che il Napoli vuole Gatti, io proporrei uno scambio con Conguaglio, con Savic, così la porta è sistemata.
8: Già proposto, già detto no.
9: Non, a me Milinkovic Savic non piace, però dico la verità. Poi Paolo dice: posto che poi San Germain ha spedito Donnarumma, due portieri che cerca di piazzarne, cerca un terzo, magari Buffon con le sue parole si riferiva a Vicario, visto che l'ha visto in nazionale, penso che un prestito secco di un anno in attesa di carne secchi potrebbe essere la soluzione migliore. Non sbagli, Paolo, l'unica cosa sai qual è? Che io un portiere in prestito secco per un anno
8: Allora ti faccio una domanda, sì, però mi devi rispondere con sincerità,
9: sempre
8: la sincera verità. Preferisci Di Gregorio Perin o un portiere meglio ma in prestito per un anno?
9: Vabbè, Vincenzo, è facilissimo.
8: Ma è questa la storia.
9: Preferisco, io te l'ho detto con tutto il rispetto che ho per lui, Di Gregorio non lo voglio più.
8: Io prendendo un portiere anche come vicario in prestito per un anno risolvo due problemi e faccio un'operazione alla Carnevali Massara Ottolini, cioè intanto me lo prendo e dico a Di Gregorio: vedi che tu quest'anno la porta, fortunatamente non la vedrai, magari qualche partita, giusto, perché sennò poi ci denunci per mobbing, ma insomma avremo la libertà di scegliere chi deve giocare, perfetto, te lo paghiamo lo stesso lo stipendio, ma tu la porta non la vedi per un anno, poi ti deciderai probabilmente anche a gennaio a dire: trovo un'altra squadra perché voglio giocare. Benissimo, a gennaio te ne vai, io intanto tengo il portiere in prestito che diventa titolare, che era già titolare. A fine anno io comunque ho messo una toppa buona, perché vicario è comunque buono, e nel frattempo l'ho provato. Metti che questo trova nuova vita ed è bravo, e io posso pure dire: me lo tengo senza che vada a spendere soldi per altro portiere. Certo. Metti che questo ha problemi, come ha detto Buffon, o magari non ha continuità, lo rispedisco al mittente e là vado a prendermi carne secchi di turno. Ma nel frattempo ho fatto pulizia.
9: Comunque Carlo ti fa presente che a Mondragone non c'è posto per Di Gregorio perché hanno già un grande portiere.
8: Lo sai che non mi ricordo adesso chi c'hanno adesso, quindi però
9: sentiamo un po' di vocali, dai. Intanto mi piace vedere che ci sono anche tanti tanti amici e i primi loro messaggi, questo è bellissimo.
8: Poi
9: grazie.
8: Dico una cosa, Licina in prestito ad Avellino? No.
9: Ho sentito però sta cosa.
8: Ma Licina in prestito ad Avellino? No. Io Licina me lo cresco. Poi vi dico un'altra cosa. Il signore alla mia destra,
9: io
8: vi avrebbe voluto lanciare un quesito.
9: No, non è vero.
8: Che in questo quarto dove ve lo lancio?
9: No.
8: Ha detto: scusate, ma Pogba zero.
9: Ma te sei una brutta per meno male c'è Latini. Era seduto qua. Oh. Pogba, guarda, io. Ma
8: però stai
9: zitto.
8: Metti che Paul viene e dice: non voglio niente. Voglio provare.
9: No, guarda, nemmeno a zero. Okay. Via, vai a fare arte nella vita, vai a fare il Pogmenta, arrivi a fare quello che ti pare.
8: Pure lui fa i festini e si diverte, sei contento?
9: Chi?
8: Pogba.
9: Cosa fa Pogba?
8: Pure lui fa Pogba.
9: Pogba.
8: Chi è?
9: Sì, ma no, perché lui non li fa i festini, perché lui è... No, lui su lui questo è molto più integralista.
8: Ah, ti ho portato a dire quello che ti volevo dire. Quindi quello è scarso e non è integralista.
9: Sì, e tanto però si fa festini alla faccia tua, a parte che non è scarso. Comunque, vai.
10: Purtroppo, ragazzi, io sono convinto che possiamo fare meglio. Se arriva anche Lukumi, che sì, possiamo fare bene. Però purtroppo, se si sveglia Dragan Sluic e prendi che sì, allora a quel punto lì centrocampo forse l'hai sistemato. Però il centrocampo, che è il cuore di ogni squadra, se andiamo a vedere in determinate partite. Allora, quello dell'Inter è più forte, quello del Napoli è più forte, quello della Roma è più forte perché con Embale, Locatelli e Turano è messo insieme. Quello del Como è più forte perché ha tutti i giocatori tecnici che ti saltano la prima pressione e che ti imbucano i palloni.
9: Non sbaglia.
8: No, non so.
10: Guardate, quello della Fiorentina, se gira bene, se Atta fa l'Atta e Livoriano fa Livoriano come al Mondiale, anche quello è più forte. E quello dell'Atalanta, Ederson se la mette in tasca Locatelli, quindi vedete che quanto manca
9: lì. Lo so. Tra l'altro, fammi dire una cosa, perché l'amico evidentemente è di Livorno. Oggi è stata una scossa di terremoto piuttosto forte. Livorno, Pisa 4.3, leggevo gli amici.
8: Fortuna, insomma, solo spavento.
9: Sì,
8: per fortuna solo spavento.
9: momentaccio per il terremoto.
8: Tremiamo. No, sono d'accordo. Ci aggiungo che la Fiorentina si prende anche Mastantuono. Tutto sommato, sì. Stanno facendo una squadra.
9: Sai, ci sono tre centenari quest'anno: Fiorentina, Napoli e Roma. La Fiorentina non vince lo scudetto, però
8: solo una ha scelto il posto dove rinforzarsi meglio.
9: Chi?
8: Dai, su.
9: Ah, la Roma, cioè. Lo sai, no?
8: Vabbè, comunque, so.
9: Te pensa cosa accadrà quest'anno? Senti questo.
8: Boom. Hai visto che è successo al centenario del Napoli, alla festa dei cent'anni del Napoli?
9: Sì, ho visto, c'è anche che...
8: Sì, vabbè, lascia stare. Poi c'era Luciano Big, non andare dai poveri. Scherzo. Allora, c'era a un certo punto il messaggio di Malagò. Sono partite una bordata di fischi. Si è fermato su della subito l'ha fermato. No! Non lo dovete fischiare, lui è un grande, lui è questo e qua. Ragazzi, qua
9: senti cosa
8: c'è
9: accadrà,
8: da proteggere.
9: Senti cosa accadrà in questa città quest'anno.
8: A Roma?
9: La Roma vince lo scudetto.
8: Sì.
9: E la Lazio retrocede. Segnatelo.
8: Guarda, succede una roba di questi. Penso
9: la
8: che
9: Lazio è in delle condizioni.
8: La, gli schizza la glicemia a Maglioccone.
9: Maglioccone, sì, altro che 2,80. Perché quanto c'è? 2,60? No, 2,89 a digiuno. Ah,
8: okay. Potrebbe diventare
9: mi raccomando,
8: un camion che si carica la gente e comincia a correre.
9: Mi raccomando.
8: A circomarsi.
9: Guarda che
8: le premesse ci sono.
9: La Lazio, per me la Lazio procede quest'anno. E devo dire la verità, io vedere. Poi possono stare simpatici o antipatici, ma un club come la Lazio in queste condizioni,
8: mamma mia,
9: a me sinceramente dispiace. Poi antipatici, simpatici, tutto quello che ti pare. Se fosse stato l'Inter avrei goduto tantissimo, sicuramente.
8: Quindi ma capisci il godimento di Latino.
9: Ma sì. E poi devo dire che sono sui tifosi, sono molto più coerenti loro di quelli del Torino. Perché quel Torino, visto oggi la Gazzetta dello Sport... Baresi intervista a Cairo. Beh, ovviamente Cairo
8: certo,
9: dice,
8: ci ha giocato, no?
9: Gazzetta dello Sport.
8: Esiste anche altro a parte
9: sono 40 Cairo. Gradi. Fate l'intervista a Cairo che ci parla dei 40 gradi, la libertà di informazione. Vabbè, comunque. Però i tifosi sono molto più coerenti perché stanno fuori. Ma guarda che a Lazio intanto c'è un allenatore Poracci, Gattuso. Una squadra dice ora Ratkov ha fatto 3 gol. Questi vanno giù, che è una meraviglia, Vincenzo.
8: Sì, sì, sì, sì.
9: E la Roma rischia di vincere lo scudetto.
8: Sì, sì, entrambe le cose sono molto plausibili, ti dico la verità. Quindi non vorrei.
9: Ciao,
8: essere...
9: Arturo da Ragusa, che paradiso. Però, Arturo,
8: grande Arturo,
9: sono felice della foto che ci mandi. Ma visto il paradiso, se c'è qualche signorina
8: ecco
9: anche in bikini, okay, mandacelo.
8: Te l'ha
9: che...
8: mandata la foto prima?
9: No, io vedo
8: sulla
9: uomini.
8: Spiaggia, è sotto.
9: Sì, sotto, ma vedo nulla.
8: Vabbè, guarda come se la va a vedere. Invece, Gianluca, vedi che ti dice. Io Pogba lo vado a prendere anche con una gamba, una mano.
9: Senti,
8: e un orecchio.
9: Ma hai rotto le
8: è
9: scatole.
8: Meglio di Cuppa, Tour e Miretti messi insieme.
9: È quello che conoscevamo. Andrea da Chiaravalle dice: qual è il senso di prendere un portiere come vicario del quale non ci si fida al 100%? Tanto vale tenersi quello che abbiamo. No,
8: no,
9: Andrea,
8: no. Il senso è proprio questo. Che pure un vicario vale mettere in panchina un Di Gregorio e fargli capire. Allora lo vuoi capire o non lo vuoi capire? Te l'abbiamo detto in italiano. Te l'abbiamo detto in tutte le lingue del mondo, abbiamo parlato col tuo agente che ci ha insultato, abbiamo spiegato di nuovo a te la situazione e ci ha insultato, ti abbiamo portato in ritiro e te l'abbiamo fatto capire, stiamo cercando di comprare qualunque gioco, qualunque portiere, abbiamo preso addirittura informazioni sul portiere del Gladiator, girone B eccellenza campana, come te lo vogliamo dire che te ne devi andare? Come te lo dobbiamo dire?
9: Sì, tra l'altro Franco dice una cosa corretta però, perché con Ale Begovic quanto spazio può avere Licina? Pochissimo. Guarda che...
8: Aspetta, perché Licina, per esempio, non so se contro il Benfica o contro il Nizza, penso contro il Benfica, ha giocato anche da esterno
9: contro
8: a
9: Benfica,
8: destra.
9: Contro il Benfica.
8: Ha giocato esterno a destra. Sì. Allora, dovete capire anche una cosa, non è che giocano tutti quanti insieme... sempre 11 vanno in campo. Ci saranno delle partite, magari all'inizio dell'Europa League, in cui determinate partite puoi anche giocarle con il Licina di turno, fargli fare un po' di esperienza, provare delle cose. Io credo che lui sia un giocatore, non lo voglio subito portare così, ma mi ha fatto vedere. Ecco, a proposito del discorso dei giocatori che devono mangiarsi l'erba, lui è il giovane che ha insegnato ai gregari a come mangiarsi il pallone. C'ha voglia il ragazzo, c'ha qualità e c'ha voglia. E io ci punterei. Più di quanto non giustamente
9: Davide
8: non si è
9: dice,
8: puntato su Azzi.
9: Ti dispiacerebbe per la tua amica del bazar. Ma guarda, Ilaria sicuramente nel bazar sarebbe disperata, perché lei è tifosa della Lazio. Però ha fatto delle scelte anche un po' sbagliate, secondo me, la mia amica, perché appoggiava il presidente, ora invece non lo appoggia più. Però ragazzi, lì veramente, ora al di là di tutto, c'è una situazione drammatica che una società come la Lazio non merita. Però ve lo dico, attenzione, perché in questa città può succedere qualcosa di molto strano. Prego.
11: Grazie, sono Paolo da Ferrara, ma ha ragione Vincenzo, ma addirittura prendiamo il portiere in prestito. Io penso che non si sia mai visto nella storia della Juventus un portiere in prestito che poi devi ridare indietro l'anno dopo e ricominciamo da capo. No, no, portiere ce lo compriamo, magari un leggermente più di livello rispetto a quella sedia che abbiamo in porta adesso, ma in prestito io penso che nella storia della vita non sia mai successo una cosa del genere. Andremo su tutti i giornali. Oggi la Rose ha pubblicato che abbiamo speso troppi soldi, eccetera, eccetera. Non si farà mai cavoli loro, ma ovviamente. Nessuna notizia però che Octri vuole vendere l'Inter. Ovviamente gli interisti sono gli indifendibili, gli archiviati, prescritti, pignorati, non hanno profitto parlo oggi, non c'è un interista che parla. Se avete notizie in merito, per quanto riguarda il resto, speriamo bene. Spero tanto a quella di Bo Martinez, è una mia speranza.
8: Lì quella è la mia grandissima speranza, no, ma credo che sia archiviato oramai definitivamente. Vedi, mi informano che il Gladiator è in Serie D adesso, quindi non ci possono dare il loro portiere, che già siamo a un livello superiore. Allora andremo a pizzicare qualcosa nella putiolana.
9: Silvano ci chiede chi sarà il portiere titolare. È una grande domanda, Silvano. È una grande domanda, non te lo so.
8: Guarda,
9: dire.
8: Per ora sta giocando Di Gregorio, che Perin credo ci abbia ancora un problema muscolare.
9: Infatti, è stato convocato anche il quarto portiere, Sala, mi sembra.
8: Però io, per esempio, anche in questi amichevoli ho visto molto meglio quando giocava Perin rispetto a Di Gregorio, cioè nel secondo tempo.
9: Vabbè, l'hanno preso tiri, però vince.
8: No, lo so, però più sul pezzo, più rilassato, quindi ti dico, è come se avessi la sensazione che uno sa che bene o male resta e fa il secondo, l'altro ha capito che è meglio che aria e se ne vada via.
9: Io, se lui l'ha capito, questo non lo so.
8: Vabbè, l'insofferenza della gente la percepisce.
9: Sì. Anche, dovrebbe capire anche le dichiarazioni che vengono fatte da Carnevali.
8: Quelle le legge anche lui.
9: Però Silvano fa una domanda talmente semplice nella sua complessità che è difficile risponderti. Io ad oggi non so. E onestamente, Vincenzo, questo devo dire, per me la Juve sul portiere è incolpevole di ritardo.
8: Sono d'accordo. Però hai puntato sul Dybu, quelli hanno tirato la corda. Poi c'era il mondiale in mezzo che ha allungato i tempi. Su Vicario bene o male ce l'hai bloccato lì, però dici non ti fidi, voglio cercare di trovare un'altra soluzione. Allora vado su Suzuki, però quelli ti hanno fatto lo scherzetto. Penso che tutti siano un po' in ritardo su qualcosa.
9: Tutti. Sì, però noi siamo...
8: L'Inter ancora non ha trovato il laterale adesso, da quando è andato via Dumfries.
9: Però noi siamo in ritardo sul ruolo chiave, come quel portiere.
8: Sono d'accordo, però tutto sommato tu in teoria due portieri ce l'hai, non è che sei proprio scoperto. Due portieri sui quali non punti, ok. Comincia
9: chi gioca a Frosinone?
8: Perin. Ma io lo faccio giocare tutta la vita lui, benché non mi fidi e comunque non ritenga un portiere. Però metto Perin, perché sono sicuro che lui almeno sa che il pensiero mentalmente sta a posto. Poi c'è ancora aperto il mercato, perché poi chiude il 31,
9: sì,
8: perfetto. E cerco una soluzione. Sì, in ritardo sì, ma è un ritardo secondo me fisiologico. Ma tu
9: ti
8: hai
9: dico
8: dovuto...
9: la verità, non me l'aspettavo. Sul portiere, sai che gli do 7 per il momento, tutto l'anno fatto. Sul portiere però, ecco,
8: ringraziamo
9: l'agosto,
8: la Aston Villa.
9: No? Sì, però Vincenzo lo devi sapere.
8: Ci sta anche che tu provi a pensare, cavolo, questo c'ha oltre 30 anni, questi vogliono prendere Suzuki, vogliono prendere un altro portiere. Io gli dico, guarda, 15 è ridicolo, facciamo 10, scenderai a 10, non sono scesi. E guarda che ancora oggi io continuo a pensare che la Juve, se c'ha un varco aperto, cioè
9: ma se no prenderebbe Vicario.
8: Sì, esatto.
9: Questo ti dimostra che non si fida al 100%,
8: no,
9: di Vicario.
8: O che magari pensano che più vai avanti e la Aston Villa a un certo punto ti chiama e dice vabbè, affare fatto a 10 e me lo vado a prendere. Perché vedi che quando il buon Samuel andò a intervistare Spalletti nella partita col Basilea, post Basilea, gli fece il nome di Dybu Martinez. Spalletti non è che disse sì, è uno dei portieri. Parlò di Dybu, certo. E basta, disse perché lui è così, perché sappiamo che se ne vuole andare, noi l'offerta l'abbiamo fatta. Secondo me lui continua a dire, fin quando c'è speranza, anche una luce, lasciamolo
9: in piedi. Sì, però devi dare una deadline, Vincenzo.
8: La devi dare, sono d'accordo, ma secondo me avranno anche parlato con Vicario, che hanno detto ti serve la deadline, no, tanto qua mi mettono a ferro a cattapalle. Ok, perfetto, allora io aspetto e alla fine ti porto da noi eventualmente.
9: Allora, sì Gaetano, tanto bentornato. Il portiere è un problema, anche Arthur è un problema. Io infatti una dichiarazione che ho letto di Spalletti che vuole provare Arthur, no, lascia perdere, Arthur lo provi a segnare le righe del campo, perché Arthur veramente no. Il punto è che Arthur, non faccio più sconti a nessuno, ragazzi, ve lo dico, sarò cattivo, sarò antipatico, però io non voglio più fare sconti a nessuno. Siccome non sono innamorato di nessuno di questi, perché sono quelli che mi hanno portato al sesto posto, mi hanno portato in questa situazione, men che meno di quelli che ci abbiamo sulle spalle da anni, quindi non sono legato a nessuno, sono sincero. Poi inizia il campionato tutti i miei idoli, ma io ancora ho sulle spalle quello che hanno combinato l'anno scorso tutti. Perciò dico Arthur, lì bisogna evidentemente trovare il modo di rescindere il contratto e qualche società brasiliana che lo riprende. Questa è l'unica cosa da fare, ma io chance Arthur zero. Ma bisogna farlo capire anche a lui che non ci sono chance. Secondo me lo sa, si è presentato anche con una ventina di chili in più, 20 no, ma insomma ho visto prima, ragazzi, è presentato prima Marangio che c'ha un addome vergognoso.
8: Sta la tartaruga, la tartaruga che fa miau.
9: Però, oh Luca, un saluto dalla costa toscana, sto a costringere tutti ad ascoltare RBN, grazie Luca, grazie di cuore. Però ecco Arthur, secondo me è uno dei problemi minori che abbiamo, perché tanto secondo me lui sa che alla Juve non ci rimane e sa che in un modo che mi dà
8: fastidio, quello che mi dà fastidio, no? Hai visto quei minuti che gioca, come gioca? Io capisco,
9: sì, anche a me dà fastidio.
8: Ho capito, te lo paghiamo lo stipendio, non è che non vieni
9: mi
8: pagato.
9: Mi dà fastidio anche Zegrova, allora.
8: Ma certo, certo. Perciò ti dico, basta, io voglio gente che ha voglia di Juve. Non a caso, Colomoni ha fatto... Hai visto come è arrivato?
9: Sì, assolutamente.
8: Quello moriva dalla voglia di arrivare. Ha detto a zero no, 5, dai, bonus, metti bonus che ti faccio vincere la Champions League e pomo pao. Cioè, Colomoni l'ho visto, quello deve esserci. Perché quando c'è gente che ha questa voglia, che non ha Di Gregorio e si legge dalla faccia, che non hanno tanti che fanno parte tra un pre...
9: Ma Vincenzo, io non lo so se Di Gregorio non ha voglia. Attenzione, ora poi io credo che lui stesso dal punto di vista mentale non sia sereno.
8: E allora a maggior ragione cambia aria. C'è la shortlist, tiriamo sulla shortlist.
9: Vai da Maria.
8: Bene, e allora
9: io l'avrei cambiato procuratore dopo quell'uscita.
8: Ma l'avrei fatto anche io. Forse l'avrei addirittura rinnovato se cambiava il procuratore. Guarda che ti dico, però per dire, adesso vorrei che fossi in carnevale, lo convocherei e direi: mi dici sta shortlist qual è? E no, non c'è.
9: Ma ci hanno già parlato, non
8: perfetto.
9: C'è Vincenzo.
8: Vado in conferenza stampa, quello perché è elegante, se era Marangio in conferenza stampa, dice: oh, comunque la shortlist non c'è. Giusto che lo sappiate, perché ci hanno detto la shortlist, io l'ho chiesta, non c'è niente, manco il gladiator lo vuole. Quindi.
9: Però vedi... Allora, intanto rispondiamo anche a questo amico che dice: ma riusciremo a darlo a titolo definitivo mano da Palestina? Di Gregorio.
8: L'idea è quella,
9: sì,
8: per
9: ma
8: forza.
9: Non credo.
8: No, è per forza.
9: Però allora, c'è piano A, piano B e piano C. Sai qual è il piano C, Vincenzo?
8: Che te lo tieni.
9: Bravo. Ecco perché non lo puoi distruggere. Cioè, noi possiamo esprimere il nostro parere, evidentemente, e lo faremo. Ma in società, e lo stesso Spalletti, alla fine quella cosa che dice non la può fare, perché se il piano C è che ti tieni lui, che fai?
8: Fai conto che non ce l'hai.
9: Giochi
8: con Perin, lui è il secondo. Dice: fai il professionista.
9: Ma anche Perin, Vincenzo.
8: Fai il professionista. Lo so, però io dico: fai il professionista. Che vuoi fare? Entrare in porta? Tanto lo distruggi, dici tu. Più che prendere un gol in 16 partite al primo tiro in porta, peggio di questo, che potrà mai fare? Peggio di questo non può fare. Peggio non si può fare. Quindi puoi soltanto andare a migliorare. Io te lo sto dicendo,
9: però,
8: in tutti i modi.
9: Sì, però
8: tu non recepisci.
9: Mandare un grande abbraccio a Andrea da Montevarchi. Ciao grande Andrea, e in bocca al lupo per la tua avventura, visto sui social. Bravo, continua così.
8: Grande Andrea.
9: Antonio da Napoli, perché poi qui si ritorna. Prendo Antonio da Napoli, ma ci sono tanti messaggi che vanno in questo senso. E ci ritorniamo dopo la pausa. Dice: se Vicario. Però Vicario non convince veramente, altrimenti già l'avrebbero preso. Perché non cerchiamo altro? Giusto. Altra cosa,
8: provato,
9: qualcuno che dice: ma cosa c'ha Vicario che l'ha portato a quel crollo? Guarda che ha avuto un crollo nella stagione, Vicario, pazzesco, e questo è vero.
8: Che si può legare al ragionamento di Buffon. Si è detto sono cose che non è carino dire. Quindi magari può essere un problema personale, che ne so.
9: E quindi dico attenzione, Perché di giocatori? Poi rispondiamo anche all'amico tifoso del Napoli che ci chiede una cosa e con grande piacere rispondiamo. Attenzione, perché di giocatori con problemi più o meno personali ne abbiamo già presi una marea, Vincenzo.
8: Sì,
9: eh?
8: Sì,
9: e
8: sì,
9: quello
8: sì.
9: Che voleva fare il portiere, che cioè fa il centrocampista, poi voleva fare terzino, poi voleva fare difensore, e quell'altro che è insambientato. Quindi, occhio, perché queste riserve. Allora, secondo me, Vicario complessivamente è un buon portiere. Non è un fenomeno, ma è un buon portiere. Ma il fatto che lo tengano, come si dice in Toscana, non so se si dice anche da queste parti, a bagnomaria, che non affondino il colpo, e il crollo che ha avuto quest'anno,
8: Donnarumma,
9: a me fa pensare, eh?
8: No, sicuramente è successo qualcosa, è inevitabile, perché altrimenti, motivo per il quale Spalletti è stato molto chiaro dicendo poi dobbiamo capire perché ha fatto questo tracollo, scemi no. Allora rispondiamo, dai.
9: Sì, l'amico Alberto da Porto San
8: Ciao,
9: Giorgio.
8: Alberto, bel messaggio.
9: Tifoso del Napoli ci chiede: come vedete la mia squadra quest'anno? Grazie, viva il calcio. Grande Alberto. Secondo me è una delle favorite per lo scudetto, il Napoli.
8: Secondo me, Alberto, e te lo dico veramente ringraziandovi per questo messaggio, perché è bello quando tifosi di altre squadre, poi chiudendo con viva il calcio,
9: esatto,
8: ci chiede a noi,
9: cuore, guarda,
8: vuol dire che tu ci dai anche una responsabilità che magari non meritiamo, cioè di essere competenti nel darti una risposta. Io te la dico chiara. Secondo me il Napoli c'ha più o meno uno stesso problema della Juventus, cioè a porta, perché tra Milinkovic, Savic e Meret non ne fa uno bravo.
9: Sono d'accordo con te. Chi giocherà a proposito?
8: Questa è una bella domanda. Secondo me alla fine giocherà Milinkovic, Savic, ma non è un portiere che secondo me è da top club. Lì davanti si andrà via Lukaku, però ti resta Luca, ma comunque c'hai Alisson Santos Neres, non capisco perché se lo vogliono vendere, io non lo venderei mai. Lo so, io non
12: vendere. C'è faccia un po'.
8: Sì, però è forte. No, penso perché l'infortunio che ha avuto sia qualcosa che si trascinerà dietro per parecchio. Però tutto sommato, a centrocampo, secondo me c'è il mio centrocampo della Serie A:
9: De Bruyne, McTominay, Lobotka.
8: E hanno un problema a difesa, perché l'infortunio di Buongiorno, che anche dovesse rientrare, se lo trascinerà per un po', hanno bisogno di un difensore. Ragione per cui vi offriamo Gatti. Che dici? Vi offriamo Gatti. Guarda, Gatti farebbe benissimo. E poi c'avete un allenatore che, vabbè, Alberto, è nel nostro cuore, lo sarà per sempre. Però
9: onestamente,
8: è
9: rivale. Onestamente, è rivale. Mi fa un po' male vederlo lì, sinceramente. Così come mi faceva male vedere al Milan. Però c'è un allenatore che sa come portare il cappello.
8: Assolutamente.
9: E che ha una voglia clamorosa di riscatto.
8: E che è all'ultimo anno. Perché questa è l'ultima sua occasione.
9: Sì.
8: Guarda che se fallisce con Napoli.
9: Anni col Napoli, vero?
8: Sì, un biennale. Ma se lui fallisce con il Napoli, io credo che Max la smetta. Potrebbe anche finire, perché ha fallito col Milan.
9: Beh,
8: clamorosamente. Se fallisce col Napoli, comincerà a dire: forse sono non in fase calante, ma forse questo è un calcio diverso rispetto a quello che.
9: Poi, però, ci sono delle
8: so
9: cose strane, Vincenzo, perché Mourinho va allenare al Madrid. E se messo due allenatori in fase calante, sia Mourinho che Allegri, eh?
8: Sì. Ma dobbiamo vedere come funziona con Real Madrid Mourinho, perché loro hanno chiamato Mourinho perché hanno bisogno di un sergente.
9: Però vedrai che funzionerà.
8: Ma se tu compri i giocatori che compri il Real Madrid, ragazzi, basta che metti un sergente di ferro là dentro e funziona per forza. Dai, ci fermiamo senza
9: torniamo su. Tanto c'è una marea di messaggi.
8: Bravo, leggere il tuo editoriale.
9: Ma
8: vai.
9: Domani vado a un ferie comunque.
8: Basta.
9: Vado.
13: Due colori, due voci.
1: Radio Bianconera.
13: L'unica che conta.
14: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
15: Apriamo con gli esteri. Il segretario al tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Poi aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio in calo dopo le parole di Bessent.
14: A Ceuta la situazione è sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale e l'area Schengen non è stata interessata. Così il commissario europeo agli affari interni Brunel al termine del Consiglio europeo. Aggiunge che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria, 28 milioni aggiuntivi rispetto ai finanziamenti già previsti. Inoltre 5 o 6 stati membri stanno collaborando per parlare con i paesi terzi degli hub di rimpatrio, anche se Madrid ha ribadito il suo no all'iniziativa.
15: In Italia una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'INGV, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, ad una profondità di 8 km. La scossa si è sentita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
14: Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15.50 di oggi. L'epicentro è stato registrato a 9 km a nord-est di Celico, in provincia di Cosenza, a una profondità di 15.6 km.
15: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, come Sine e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Giovedì saranno in rosso tutte 27. Si segnala una vera e propria condizione di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi.
14: E in Veneto i grandi corsi d'acqua restano in forte sofferenza e la situazione idrogeologica è definita dagli esperti dell'Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale complessa, monitorata costantemente perché richiede interventi quotidiani coordinati sul campo. I deflussi dei fiumi più importanti registrano infatti riduzioni marcate rispetto ai parametri di lungo periodo, secondo il rapporto mensile redatto dall'Agenzia e aggiornato al 31 luglio 2026.
15: Lo sport si apre con una medaglia d'oro, il programma del nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Ginevra Taddeucci ha infatti conquistato il primo posto nella 10 km sulla Senna. Seconda posizione invece per l'Ungheria e bronzo per un'altra azzurra, Linda Caponi. Alle 19.30 i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale del trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro.
14: È tutto, al prossimo aggiornamento.
12: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
12: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè, su Radio Bianconera.
16: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Poi se vuoi lavorare, Santarelli, magari.
1: Che vuoi, Marangio?
0: Un quarto d'ora ci messo che torna in diretta.
1: No, perché stavo confermando.
0: Che stavi confermando?
1: L'albergo per domani mattina.
0: Ah,
1: cioè,
0: ecco,
1: che arrivo domani.
0: Sì,
1: parto, la spiaggia.
0: Mo tocca a te, mo tocca a te. Mo sono cavoli.
1: Ma
0: mo
1: che
0: sono
1: vuoi?
0: Cavoli, mo sono cavoli.
1: Che
0: è
1: vuoi,
0: tosta,
1: Marangio?
0: È tosta.
1: Ma io domani parto.
0: È tosta.
1: Domani alle 13, ragazzi, colpo di tacco, eh? Fino alle 17, quindi mi raccomando con noi. Allora, grandissima Ale Vincenzo, analizziamo la stagione del Tottenham, questo è Giacomo. Un disastro, tre allenatori sono salvati all'ultima giornata con una rosa pazzesca. De Zerbi non è un allenatore amico dei calciatori, tutt'altro, quindi anche Vicario sicuramente ha subito la stagione con il Tottenham, surclassato da critiche e da tutta la stampa colpevole della classifica della squadra. Quindi lascio a voi un giudizio più trasparente su di lui. Secondo me verrà impreso con diritto. Allora, Giacomo, come al solito fai un'analisi interessante.
0: Quello che penso io,
1: però io non vorrei che in quelle parole sia di Spalletti che di Buffon
0: ci sia una chiave da leggere.
1: Sì.
0: E la probabilità c'è. La probabilità c'è, motivo per il quale, perché se tu nel momento stesso in cui capivi che l'Aston Villa tirava la corda per il Dibu Martinez, il giorno dopo ti prendevi Vicario e lo mandavi in tournée. Per andare in tournée con Di Gregorio e Perin, o c'è qualcosa che bolle in pentola o c'hai tanti dubbi, e penso sia più la seconda che la prima, onestamente.
1: No, Francesco, da San Giorgio, non è una persecuzione nei confronti di Gregorio, allora, se volete che facciamo i diplomatici, noi lo facciamo, non c'è problema. Diciamo, vabbè, Di Gregorio, siamo sicuri, siamo tranquilli, abbiamo un grande portiere. Mi sembrerebbe di prendervi in giro. E non lo farò mai. Non lo farò mai. Quindi non stiamo perseguitando nessuno. Stiamo dicendo che oggi la Juve ha un portiere non all'altezza. Punto. Ma il problema è che non lo dicono Santarelli e Marangio. L'ha detto Spalletti e l'ha detto Carnevali. E guardate che quando si espongono così un direttore generale e un allenatore, è tanta roba, eh?
0: Sì.
1: Poi Di Gregorio far titolare della Juve, io tifo per Di Gregorio e per la Juve, poi però facciamo il patto tutti insieme: al primo gol che prende sotto le palle, sotto le gambe o sotto il braccio, non voglio sentire volare mosca, non voglio sentire volare mosca, perché noi stiamo dicendo quello che abbiamo visto in un anno, cioè un portiere che non è stato all'altezza. Per me uno dei portieri, e mi dispiace dirlo perché è un bravo ragazzo, ma dei peggiori portieri avuti dalla Juventus negli ultimi anni. Certo, siamo abituati benissimo, è vero, ma voi ci state a ripartire l'anno prossimo con il terrore ad ogni tiro che prendi? Sapete perché la Roma va in Champions? Sicuramente perché noi siamo dei polli, ma perché la Roma ha avuto un portiere che gli ha portato una decina di punti, se non qualcosa di più, quelli che ci portava Szczęsny, quelli che ci portava Buffon. Quanti ce ne ha portati Di Gregorio? Poi sicuramente David che mi scivola davanti alla porta, sicuramente Koeman Miners che è un fantasma, tutto quello che volete, ma quanti punti ci ha portato il portiere? La Roma, andate a vedere Svilar, è tutto qui. Poi ripeto, non ne prendono altri, parte Di Gregorio, staremo su Di Gregorio, però la prima puntata di Colpo di Tacco da Frosinone facciamo un patto tutti insieme: il primo che alza la voce contro Di Gregorio va bene. Perché poi la fiducia, per quanto mi riguarda, arriva dal 23 agosto in poi. Ma fino al 22 agosto io spero che la Juve cambi portiere.
0: Allora, intanto, il tuo si dice che stiano raccontando mentre si prendono un caffè o comprano cose nel bazar della tua amica Ilaria.
1: Sì,
0: che sia fatta per Suzuki in prestito dal Paris Saint-Germain, che però ancora lo deve comprare.
1: Ma chi l'ha detto nel bazar?
0: Sì.
1: Se l'ha detto nel bazar,
0: con la sua fonte che conosci, sia, no?
1: Se l'ha detto nel bazar, ragazzi, Suzuki è già del Paris Saint-Germain.
0: Sì, no, sarebbe del Paris Saint-Germain, ma in prestito alla Juventus.
1: Sì,
0: questa ancora deve firmare per il Paris Saint-Germain.
1: Sentiamo un po' di vocali, va.
2: Vincenzo, ciao da Silverio. Parole sante, ci dobbiamo far bastare. E uno di quelli che ci dovremmo far bastare, mi sa che alla fine sarà Di Gregorio, mi sa che non faremo nulla, ci sarà almeno peggio. Io spero che possa lavorare, rientrare o entrare qualche uno a centrocampo. Di Gregorio mi sa che ce lo teniamo, mi spiace, ma è così.
0: e sarebbe sicuramente un farsi bastare una situazione della quale non ci dobbiamo accontentare. Però insomma, vediamo quello che succede, perché evidentemente se Suzuki dovesse clamorosamente opporsi al Paris Saint-Germain e dire no, voglio giocare in Italia, e dovesse spingere col Parma, è chiaro che però mancano i cash, perché la Juventus c'era anche sul portiere, poi però ha dovuto acquistare a titolo definitivo subito Colomani, è tornato al Parma e ha detto amici
3: però
0: miei.
3: Però penso anche un'altra cosa, siamo diventati grandi amici col Paris Saint-Germain in questo momento?
0: No.
1: Se ti fanno questa operazione te lo girano?
0: No.
1: Siamo migliori amici?
0: No, è una seconda inc che ti fanno loro a te. La seconda inc che ti fanno loro a te. La prima te l'hanno fatta dicendo devi comprartelo Colomani, non te lo presto, quindi lo paghi subito. E ti tolgo i soldi per andarti a prendere Suzuki che volevo prendere io. Io me lo prendo, ma non lo faccio giocare a titolare perché ho altre idee, però me lo cresci tu. E poi io me lo vengo a prendere da te. E a quel punto io mi prendo in prestito un portiere che non cresco a loro, perché se io mi devo prendere in prestito Suzuki, che già acquistarlo tu dici siamo sicuri che è proprio al 100% affidabile? Penso di sì. Ok, ma non è nemmanco mio. Guarda che il portiere, però... allora a quel punto mi prendi in prestito vicario e prova a agganciare carne secchi l'anno prossimo.
3: Bravo.
0: Se no io mi trovo invece... da capo lo stesso.
3: Ma loro fanno un altro ragionamento secondo me a questo punto. Cioè, amici del Paris Saint-Germain, ok, me lo dai un anno, te lo cresco e l'anno prossimo prendo carne secchi.
0: Sì, ma...
1: però questo dimostra, rispettare, ritornando al ragionamento di prima dell'amico Francesco, che siamo noi che ci abbiamo fiducia, ma che la Juventus... pur di non partire con Di Gregorio si prende un portiere in prestito. Cioè, vi rendete conto, ragazzi? Io il portiere in prestito non lo prenderei mai, per mille motivi. Però se addirittura sono pronti ad un portiere in prestito, vuol dire che non si fidano né dell'uno né dell'altro.
0: Anche perché, Ale, se tu volevi dare un segnale diverso, tu oggi in conferenza stampa ti presentavi con Spalletti e Di Gregorio e dicevi togliamo ogni dubbio. Abbiamo parlato con Di Gregorio. Di Gregorio resta alla Juve, quindi è lui il portiere. Fategli le domande, considerando che lui è il portiere della Juventus. Non abbiamo problemi con lui. Di Gregorio è messo ai margini. Di Gregorio è messo ai margini, ma con eleganza. Cioè, non è messo ai margini, mandati nel campetto come al solito si fa magari in questi casi. È messo ai margini, nel senso, noi stiamo cercando un po' e lo cercheremo fino alla fine. Fatti una ragione. E poi alla fine qualcosa faremo. Fattene una ragione. Non andiamo a scontro perché non vogliamo deprezzarti, perché non vogliamo farti passare poi necessariamente per quello buttato in un bazar, ma per darti l'opportunità di rivenderti fino all'ultimo. E qui il discorso lo capisci o non lo capisci? E c'è la shortlist, usala.
3: Tra l'altro, io sono d'accordo, ragazzi, con voi, perché sono quattro messaggi utili su Di Gregorio praticamente in giro di un minuto. Allora, per esempio, Damiano a Monza dice Di Gregorio è un buon portiere, e sono d'accordo, ma non ha il bastone del comando della difesa. Il carattere per un portiere adesso è fondamentale, verissimo. Poi Roberto e Terry fondamentalmente ci dicono: ma siete sicuri che Suzuki è più forte di Di Gregorio? E io vi dico: probabilmente portiere, no, sono simili. Ma mentalmente oggi tutti i portieri accostati alla Juve lo sono più di Gregorio, proprio per quel motivo di prima. Di Gregorio, se resta alla Juve, ha Magliocca sulle spalle ogni partita.
0: È quello il punto.
3: È quello il punto. È quello il punto. Cioè 124 kg di morbidezza di Magliocca sulle spalle. Poi, onestamente, io la penso come voi. Tant'è vero che ho detto, per me Suzuki non è un gran portiere, però siccome lo vuole Spalletti, lo vuole il Paris Saint-Germain, ne parlano tutti bene, faccio io un passo indietro. Ma portiere, oggi, Vincenzo, per me l'uno vale l'altro. L'uno vale l'altro, e ha ragione Terry. Tutto sommato è una scommessa Suzuki. Ma lo è stato anche Di Gregorio quando l'abbiamo preso. Ma lì, perché il peccato originale io lo ascrivo sempre a quello che ci ha portato il nuovo Bellingham, perché se tu lo prendevi e lo facevi crescere un anno all'ombra di Szczesny invece di dargli in carcere nel sedere e pagarlo per andarsene, forse oggi Di Gregorio non abbiamo la prova contraria, ma sarebbe un altro portiere, perché sarebbe cresciuto all'ombra di Szczesny. Invece no, il fenomeno, via, perché tanto c'è un nuovo Yashin.
0: Ale, il discorso è anche un altro che noi abbiamo perso di vista, è che noi molte cose della passata stagione non ce le ricordiamo, tipo che tu non ti ricordi quando la Juventus magari ha giocato bene, però ricordiamo le fasi finali. Ragazzi, c'è stato un momento in cui Spalletti è stato costretto a metterlo in panchina perché lo vedeva inebetito.
3: Appunto.
0: Non lo ha detto, ma lo ha fatto capire. Appunto. Poi a un certo punto ha detto: ho visto qualcosa negli occhi, gioca titolare. Para il rigore, poi prende quei gol osceni contro la Fiorentina. Il primo, secondo, non potevi fare niente. E altri errori in allegato. È stato bocciato lì. È stato bocciato lì. Non come dice qualcuno per lo scivolone delle parole della gente. Quelle hanno solo aggravato la
3: Quelle
0: situazione
3: hanno aggravato la
0: dal
3: situazione.
0: Punto di vista anche mentale, di sicurezza, di rapporti con la società e con i giocatori. Perché è stato un comunicato peraltro neanche smentito totalmente da Di Gregorio. No. Aggiustato parzialmente per non andare contro lo spogliatoio, ma non contro la società, ma non per riparare con la società che ti paga lo stipendio. Però è stato bocciato in campo.
3: Che è la cosa più grave.
0: Certo,
3: è così come scrive un amico prima, che diceva: ma David non si rende conto che gli è stato preferito un paio di volte Gatti centravanti a lui, per esempio a Roma gli fu preferito Gatti, e non se ne rendono conto. Quindi se non se ne rendono, o forse se ne rendono conto, ma a un certo punto sono talmente convinti, e noi ce l'auguriamo, perché se David resta alla Juve ed esplode, guarda che qui siamo felici tutti, è che io non ci credo, però non so nessuno, e sicuramente gli altri lo vedono meglio. Ma anche qui mi faccio una domanda: siccome il modo di comunicare della Juve e dei dirigenti è diametralmente opposto a quello di prima, anche perché come all'inizio era l'italiano, per cui voglio dire, però loro ti hanno fatto capire che un altro attaccante lo stanno cercando. Quindi perché ti fanno capire che un altro attaccante lo stanno cercando? Perché evidentemente tutta sta fiducia in David non c'è. Però mentre sul portiere te lo hanno detto Urbi e Torbi, sull'attaccante sanno che se David non esce probabilmente un altro non arriva, quindi ci vanno un pochino più con i piedi di piombo. Ma voi andatevi a riascoltare le dichiarazioni dopo le amichevoli fatte da Carnevali e Spalletti sulla questione portiere, poi ditemi se questa volta non abbiamo ragione. Lo hanno detto chiaramente che stanno cercando un portiere. È come se io fossi con Vincenzo qua e Vincenzo dice: sì, ma io sto cercando un altro collaboratore per la trasmissione. E te lo dico una volta, te lo dico due, te lo dico tre, alla terza dico: senti Vincenzo, ma non è che mi vuoi sostituire?
0: È questo che non quadra. Poi che la Juventus in questo momento il problema sia quale strada scelgo, e ce ne sono tre. Una, aspetto che si apra uno spiraglio per il DB, rischiosa. Vado col prestito per Vicario, rischiosa, perché posso
3: perché
0: fare anche un prestito.
3: Già fatta e non convince,
0: sì,
3: dai.
0: Esatto, e quindi me la tengo come C. L'altra, aspetto che Paris Saint-Germain si compri Suzuki e magari me lo presta. Rischiosa anche questa, perché quando c'è quante volte abbiamo detto che i giocatori, quando non sono di tua proprietà,
3: esatto,
0: poi
3: bravo,
0: rendono fino a un certo punto. Il portiere è un ruolo delicato,
3: delicatissimo.
0: Quinta, ma ci credo zero, la Juventus pensa di poter arrivare a carne secchi già quest'anno. Ma ci credo zero, ovviamente. Però queste sono
3: attacco con figura di
0: congiunto. Però queste sono le strade. Tutti gli altri nomi sono nomi di faccia Gil, onestamente, e ribadisco, un mondiale fatto bene, sono stati tanti portieri che hanno fatto un
3: ma
0: super
3: allora,
0: mondiale.
3: Se devo, però, fare, se devo fare, io ho sempre pensato, perché è un portiere che a me piace da una vita, Unai Simon, cioè, se devo fare una follia, mi verrà a prendere Unai Simon, che tanto in carriera, vabbè, campione del mondo, ma con la squadra di club non vincerà mai niente. Però Unai Simon è un portiere fortissimo, che sa giocare con i piedi. Hai visto al mondiale tre o quattro uscite?
0: Sì, quelle sono uscite non speriamo. Quelle
3: sono uscite calcolate. Unai Simon è un portiere fortissimo. Secondo me è uno dei migliori al mondo. Senti che ti dico. E opinione mia personale, quindi opinione. A me piace più di Donnarumma. Sono sincero, a me Donnarumma, chiaramente, portiere fortissimo. Ma se oggi avessi Donnarumma e una Simone, mi prendo una Simone. Poi hai detto bene, c'è anche, lo scrive un amico, Coglie dell'Udinese, che è un buon portiere, ma tanto vado su quelli che oggi ho messo nel mirino, dei quali a me personalmente non convince nessuno, però mentalmente li vedo liberi, freschi, almeno spero. Prego.
4: Sono Piero di Polvorigi Ancona. Anche io, però, ho qualche dubbio su Di Gregorio, tutte queste critiche che gli stanno facendo, perché i portieri prima di lui giocavano con Chiellini, Bonucci, Bersagli, lui gioca con Capalla, Kelly e Gatti, anche questa è una differenza,
3: sì, vero, sì, poi, hai ragionissima,
0: però, vero, però poi quando arrivavano i tiri in porta paravano, questo quando arrivano i tiri in porta si siede.
3: Ragazzi, quelli col Como, sì, ma, con l'Inter,
0: con la Fiorentina, Andur,
3: con la Fiorentina,
0: ragazzi, si siede.
3: Poi, e qui lo voglio, pensa, lo voglio difendere. Entri, perché io ripeto, al contrario tuo, ritengo che sia una bravissima persona,
0: io
3: che merita anche le carezze.
0: La persona, ma penso che lui si creda troppo forte. No, questo essere, non mi piace.
3: Può essere. Però entri in un loop mentale in cui, lo disse Michelangelo Rampulla, e io ci torno su questo concetto, lui non vedeva l'ora di prendere il primo gol perché si liberava, ma infatti poi le parate le ha anche fatte, perché le ha fatte. Non è un portiere scarso Di Gregorio, non è un portiere scarso, ma non è un portiere da Juventus, c'è cioè differenza di tutto il mondo, però lui si liberava, Vincenzo, perché però, quando te, è come se uno arriva al microfono e balbetta, poi balbetti due, tre volte, quattro, poi parti.
0: Però Ale, questo va bene in una qualsiasi squadra. Se tu sei Juventus e c'hai un attaccante che ti dice no, ragazzi, il primo anno non lo contate, io esplodo il secondo anno, un portiere che dice ragazzi il primo gol lo devo prendere e poi dopo vi prometto che paro.
3: Sì, ma la colpa è di chi l'ha portato, Vincenzo, e si ritorna sempre lì.
0: E una volta che te le hanno portati, tu dici ciao, io devo risolvere dei problemi. Questi sono due problemi da risolvere. Uno l'ho parzialmente risolto, perché per me c'è Colomani, c'è Ekator, c'è Milik e forse c'è David, se c'è spazio per lui.
3: Però ce n'hai due, in realtà. Colomani e Ekator.
0: Perfetto.
3: Perché
0: poi dopo c'è David. Cioè, nel senso che ora, in teoria, c'è solo Di Gregorio. Prendo uno in prestito. Suzuki dal Paris Saint-Germain non me lo prenderà in prestito, ma se proprio deve essere la scelta, si va. Vicario in prestito. Poi c'è Perin, poi c'è Di Gregorio. Capiranno che se ne devono andare? Forse sì. Forse sì.
3: Però poi,
0: però
3: poi Vincenzo rimane sempre un discorso.
0: Che discorso rimane?
3: Che se non c'hai le offerte, a chi lo dai?
0: Ma ci sono le offerte, quella ha rifiutato in Marsiglia.
3: Ah no, io parlo di Davide,
0: quell'altro
3: di
0: qualche
3: Gregorio.
0: Offerta l'avrà avuta, semplicemente dice sì vabbè, però non mi portare nella squadra di Serie B francese.
3: Ma
0: o nella squadra di,
3: ora,
0: mezza, onestamente, di mezza classifica, non ci va. Premier. No, però non sei una squadra da prime 5 dei
3: però
0: campionati principali,
3: no.
0: Onestamente.
3: Guarda, voglio spezzare la lancia a favore di Gregorio. Italia, ok? Italia. Inter, Cartolandia, non c'ha bisogno di portieri. Andiamo per ordine.
0: Napoli ce l'ha bisogno.
3: Napoli ce l'ha bisogno, ma tra Milinkovic-Savic e Di Gregorio si tiene Milinkovic-Savic.
0: La Roma c'ha Svilar.
3: La Roma c'ha Svilar, figurati.
0: Il Milan c'ha Maignan.
3: Figurati. Andiamo un pochino più bassi. La Fiorentina c'ha De Gea.
0: L'Atalanta c'ha carne secchi.
3: L'Atalanta c'ha carne secchi. Persino il Bologna c'ha Skorupski. Mi dici dove va in Italia?
0: Alla Lazio, che non c'ha nessuno.
3: Ho capito, Vincenzo, ma tu ora, onestamente, se sono Di Gregorio, ti faccio Lazio, ci vai te con Gattuso e Lotito. Lui in Italia, e io qui lo capisco, Di Gregorio. Qui
0: in
3: lo
0: Italia
3: capisco.
0: Non vai da,
3: in Italia
0: parte,
3: non va da nessuna parte. Bene. Parte la panzana detta del procuratore, shortlist, non c'è nessuno shortlist, non c'è nessuna grandissima società che lo segue. Bene. E dico io, alla fine, ragazzi, mi ha preso il più grande direttore al mondo, Giuntoli, mi ha portato qui, mi ha fatto il contratto, tutto sommato io sto bene, perché devo andare a giocare, faccio un esempio, al Frosinone, oppure devo andare a giocare al Sassuolo? Io rimango. Davide è diverso, perché Davide lo chiama al Marsiglia, che oggettivamente per me è la sua dimensione,
0: certo,
3: e ti dice di no,
0: dimensione.
3: E lì mi cavolo. Ma su Di Gregorio ti ho fatto questa questa situazione perché io non credo che ci siano tutte queste offerte per lui in squadra. È chiaro che te dalla Juventus non puoi passare al Frosinone, questo io lo capisco, ma anche nelle squadre medie, Fiorentina, Bologna, una volta c'era la Samp, diciamo ora Genoa, e ci hanno il portiere.
0: Ho capito, vai fuori dall'Italia, fuori dall'Italia, no, in qualsiasi squadra della Premier, medio alta, va, nemmeno medio bassa, ci puoi andare, guadagni bene, giochi nel miglior campionato, più visibilità, vai lì, ti fai vedere, magari un campionato più stimolante, puoi andare, ci saranno squadre. E dopodiché, però, se tu tutte queste offerte, come dici tu, non ce le ho, benissimo, allora io che non posso, gli dirò a un certo punto prenderò Vicario, prenderò Suzuki e mi terrò Di Gregorio. Quando comincerà il campionato avete tre portieri di perché? Perché gli altri non hanno avuto offerte. Lasciate stare quello che ha detto il procuratore Di Gregorio, non hanno avuto offerte, zero, non è che le abbiamo rifiutate, non le hanno avute.
3: Sì, anche se sì, poi io che in questo sono un po' più diplomatico, anche se non lo dici lo vedi, cioè lo capisci. Il problema però
0: che deve giocare con la maglia che invece di Di Gregorio dietro deve scrivere Vendesi?
3: No.
0: Che dobbiamo fare?
3: No, il problema è che però onestamente tu non ti puoi trovare con quattro portieri, a quel punto devi provare a mettere sul mercato Perin.
0: E anche lì,
3: perché quattro portieri, c'è anche Pinzoglio.
0: Vabbè, Pinzoglio è già abituato a non giocare, fa l'uomo spogliatoio, resta a fare l'uomo spogliatoio, diventerà team manager, che ne so, ti inventi qualcosa. Però a un certo punto
3: portieri, se potenzialmente titolari, se a parte
0: se sei costretto, secondo me, piuttosto che essere costretto a giocare con Di Gregorio e Perin, allora cosa succede in quel caso? Giochi con Perin titolare, Di Gregorio fa la riserva. Però devi sapere che a porta non sei coperto, che a porta non hai fatto l'upgrade. Perché poi questa è la verità.
3: Sì, tra l'altro Mauro, hai perfettamente ragione. Cioè, se noi avessimo avuto un dirigente, stavo per dire una cosa ma non l'ho detta, diciamo un dirigente diplomatico, ecco, noi avevamo Allison.
0: Sì,
3: il problema è che...
0: ma avremmo avuto lo stesso problema, perché Di Gregorio non ha offerte. Quindi sicuramente

0: Vincenzo, sai che c'è? Che se tu, ecco perché io ti dico che sei in ritardo, perché se noi avessimo avuto magari i carnevali prima, tu Alisson lo portavi alla Juve ancora prima dell'inizio del mondiale, e a quel punto a giugno, ok? Perché la Juve tratta Alisson da inizio giugno, giusto?
1: Sì, sì, campionato. Sì, sì, sì,
0: sì. A quel punto davi subito il segnale. Io oggi, se sono Di Gregorio e se sono procuratore, abbiamo visto che tipo di procuratore c'ha, io ti direi: oh, 4 agosto, portiere in ce l'hanno, aspetta, aspetta, 5 agosto, portiere in ce l'hanno, 10 agosto, portiere in ce l'hanno. Io ragionerei così oggi.
1: Tu ragioneresti così. Io torno e ci fermiamo sul concetto che dico sempre: il problema è che questi si credono forti. Allora, prendi Colomani, gli dai la 9, quello va a fare i festini.
0: Guarda, il festino lo faceva a prescindere.
1: Vabbè, a posto, quello va a fare i festini.
0: Ma ha fatto bene, frega niente. Dusan, guarda, lascia perdere lui. Io ci vengo.
1: Sicuro,
0: a fare il
1: grande amico di Dusan, ci va.
0: Io insomma, per lo stimo. Poi, però, non come quello che ha fatto lui, l'ho detto stamani. Anzi, ho citato pure Fantozzi, film di Fantozzi, che ovviamente Giorgino Sorani ha subito citato. Se lui non ritornerà alla Juve, perché non deve ritornare, però se poi bussa, io lo faccio inginocchiare sui ceci come Fantozzi quando si addormenta a vedere la corazzata con gli occhi, cioè, presente. Comunque non torna. Sì, però aspetta, Claudio, è vero, noi a Venezia andiamo in Champions per la parata di Gregorio, e ce l'ha torta quest'anno, quindi semmai 1-1, però hai ragione. Dicevi, Vincenzo, su questo?
1: No, niente, che alla fine questi si credono forti e quindi non se ne vanno, perché dicono tutti quanti con Miners: ah, vedrete come, voglio un'altra chance. Davide dice: no, ma io al secondo anno funziona. Di Gregorio dice: no, ma io tanto sto qua, mi devi cacciare, la squadra ce l'hai, no, ok, mi paghi lo stipendio, resto qua perché ritengo di poter restare qua, mi prendi due portieri, tre portieri, quello non se lo fa il problema. Dice: il problema è vostro, siete voi ridicoli che tenete quattro portieri.
0: Però
1: è vero, non
0: il problema
1: io.
0: È della Juve, Vincenzo.
1: È certo che il problema è della Juve, ma ti sto dicendo loro, non fanno i ragionamenti intelligenti che tu immagini possano fare. Ma non perché sono scemi, ma perché si credono forti. Secondo me quello è ancora convinto che torna dal festino e che alla fine lo chiamano e dicono: dai, tu sanno, per piacere, ti diamo i soldi che vuoi. Quello ancora vuole 12 milioni. No, parlo con Camillo. Ci fermiamo, dai, che è meglio. Fidati.
0: Ah, no, a proposito, mi mandi quello.
1: Va bene, va
0: cioè,
1: bene.
0: Cioè, secondo te...
1: Lui ha avuto un'offerta da 10 milioni.
0: Che ha rifiutato il Besiktas.
1: No, dalla Juve. Ce l'ha raccontato Camillo. Senza però il premio alla firma e senza i soldi a suo entourage. Ce l'ha detto no. E Camoconi ha detto giustamente là, ciao. E lui ancora oggi dice: no, a me ne devi dare almeno 8. Citofonava. Se era come dici tu, citofonava. Dai.
0: Vabbè, quindi ci fermiamo. Ci fermiamo. Vabbè. Fammi sentire un po'.
2: Va bene. Allora.
3: Perfetto.
2: Okay. No.
3: Vabbè. Due colori, due voci.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. In apertura, gli europei 2026 di nuoto, parliamo delle acque libere. Dopo 10 anni, la 10 km femminile parla nuovamente italiano grazie alla fenomenale Ginevra Taddeucci. L'azzurra sbaraglia tutta la concorrenza con un ultimo chilometro da paura, vincendo l'oro in 2 ore 7 minuti e 49 secondi. Sul podio il tricolore sventola due volte, perché dietro l'ungherese Vittoria Migliari c'è lo splendido bronzo conquistato da Linda Caponi. E l'Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere, e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze nella finale di team tecnico: Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio grazie a un programma che vale loro 284.6725 punti. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B, con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento. Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra, la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. Passiamo al calcio. Luciano Spalletti ha presentato l'amichevole contro il Chelsea in programma domani alle 13.30. Il tecnico della Juventus si è concentrato soprattutto sul mercato. Alej Begovic è un pallino del direttore Colomoni, è un ragazzo eccezionale.

0: E poi la fiducia nella società. La squadra è più forte sulla carta, ci sono ancora un paio di situazioni da completare e ho piena fiducia nei dirigenti. MotoGP, niente Silverstone per Maverick Viñales. Il pilota spagnolo, ancora alle prese con i postumi dell'incidente dello scorso anno in Germania, verrà sostituito sulla KTM del team Tech 3 dal collaudatore Paul Espargaró. Dopo ulteriori consultazioni durante la pausa estiva e una recente visita al Red Bull Athlete Performance Center, Viñales si concentrerà sul proseguimento del suo recupero. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
9: Ti correggono.
10: Sì, sì, sì. Ok, allora domani mattina,
9: sì, guardi, come no,
10: verso le 10 arriviamo.
9: Mi trovo morto a me.
10: Sì,
9: mi
10: sì.
9: Trovi morto. Quando devo fare 2 mesi
10: 10,
9: di vacanza?
10: 10:30 arriviamo.
9: Ah, sì, sì, sì, come no. Come
10: guardi,
9: no.
10: Rimango fino al 16, 16 agosto. Sì, sì, sì. Tanto c'è Marangio che lavora lui. Ok. A domani mattina 10:30. Grazie, grazie mille. Sì, sì, sì. Anche con l'igromassaggio. Grazie.
9: Sei un nulla facente, sei un nulla facente, sei un nulla facente. Io pensione anticipata e via. E questa è, ragazzi, attenzione.
10: Andrea mi chiede se, a tutte e due, siete soddisfatti del mercato della Juve fatto fino adesso? Sì, gli dovessi dare un voto, darei 6.5/7. Siamo indietro sul portiere, però
9: 6.5/7, ma con tendente all'8 se riescono a sbloccare il centrocampista, quindi se riescono a vendere, ma se riescono a vendere con Miles potrebbe addirittura toccare Verti, punte di 9 potrebbe toccare.
10: Se vendono a titolo definitivo,
9: pensa, se questi tolgono a con Miles e mettono che sì, fanno una cosa che ma manco il Papa ci riusciva praticamente, quindi una roba incredibile. Però sì, è un mercato fino adesso direi positivo, anche per quello, perché c'ha un ordine questo mercato, perché
10: sì,
9: c'ha un'idea questo
10: un'idea,
9: mercato,
10: sì.
9: Perché c'ha per la prima volta una programmazione.
10: Sì, sì, è vero.
9: Perché tutto sommato anche quello di Giuntoli sembrava un mercato, come ti posso dire, quasi nevrotico. Cioè prendo tutti quelli che secondo me sono forti, tanti soldi ce li ho, abbassiamo il monte ingaggio, vendiamo questi grandi giocatori, faremo bene, e poi non ha funzionato. Un po' come il mercato della Fiorentina di quest'anno, perché tanto può funzionare, tanto potrebbe non funzionare perché ha cambiato troppo e tanto. Quello di Colomolli lasciamo stare, che è stato un mercato affidato a una filosofia del tutto sbagliata, e comunque anche lì all'improvviso ti trovavi David Openda tutti e due insieme, poi ti trovavi con difficoltà a difesa sui laterali eccetera. Qui si sta ragionando di concerto e si dice: intanto vince chi segna più gol, facciamo gli attaccanti. Poi sì, fai più gol, ma ti serve anche che non li prendi i gol, quindi cerchiamo il portiere. Sì, però il cuore e il motore è il centrocampo, attiviamoci lì, però dobbiamo prima cedere e poi acquistare. Però secondo me si stanno muovendo bene.
10: Allora, Gioele dice una cosa chiaramente corretta, che lui
9: Gioele
10: dice, Gioele, voi siete molto bravi a vendere gli esuberi, dice, però poi loro perché dovrebbero andarsene se hanno un contratto? Se proprio la Juve non li vuole, può intentare la risoluzione. Allora, la risoluzione non la puoi fare, cioè non è che puoi dirle: allora, siccome ti voglio più, faccio la risoluzione del contratto. Questo non si può fare. Hai perfettamente ragione, perché i contratti glieli fai e quindi li rispetti. Si va però, credo che l'abbiamo spiegato in queste due ore, si va poi su un altro aspetto, quello che per esempio secondo me hanno capito João Mario e Azic, cioè non c'è più posto, bene, va da un'altra parte. Però noi siamo bravissimi sicuramente a venderli, assolutamente, ma loro hanno tutto il diritto di voler rimanere alla Juventus, hanno comprati, gli hanno fatto il contratto e hanno il diritto di rimanere. Questo con Diab e Quintiliano non vi è dubbio. Cristian da Catania. Poi, ieri sei stato un pomeriggio intero a dire che andavi di nuovo in vacanza, ma invece sei sempre qui.
9: Ma domani. Tu non gli dovete credere.
10: Volevo dirti, per il mercato, cosa ne pensi di Caprile? Allora, Caprile sei un buon portiere, però io scommesse, ragazzi, ne farei più. Detto che se arriva Suzuki è una scommessa e Vicario è una scommessa, quindi... rischio di contraddirmi. Caprile è un buon portiere.
9: Sì, però torniamo sul discorso di prima. Spalletti è stato chiaro: vogliamo un portiere di esperienza, di affidamento. Se non c'è l'una, ci deve essere almeno l'altra. E quindi la scelta eventualmente di Suzuki sarebbe quella legata all'affidamento. Almeno lo considerano un portiere di affidamento e di prospettiva, ma mancherebbe l'esperienza. Il Dibu ce l'aveva entrambe le cose. Vicario c'ha l'esperienza, l'affidamento, bisogna vedere che cosa c'è di reale nell'ultimo anno e qual è la sua reale dimensione. Però il Caprile di turno diventerebbe il solito portiere che tu dici sì, secondo me è anche bravo, però poi dopo devi vederlo, perché poi diventerebbe uguale a Di Gregorio. Anche Di Gregorio veniva dal Monza dopo essere stato il miglior portiere della stagione, credo.
10: Però Vincenzo aveva fatto solo un anno di Serie A. Di Gregorio, non dimentichiamoci sta roba
9: tra
10: qua,
9: le altre cose, sì.
10: Di Gregorio ha fatto un anno di Serie A al Monza, poi era stato il miglior portiere, era stato un artefice della promozione del Monza, ma era un anno. Sentiamo un po' di vocali. Guarda Paolo da Castelfranco Veneto. Ciao ragazzi, secondo me voi qualcosina sapete, ma non lo dite. No, onestamente no. Sulla questione portiere no. Ti dico la verità, no. Sappiamo quello che leggete su Bianconia News, tutto Juve, quello che vi diciamo. Non so, no, almeno io non mi metto medaglie quando le devo prendere, quindi non me le metto mai, non so niente.
9: Di carne secca.
10: No, sono questo portiere in generale.
9: Sappiamo quello che vi abbiamo raccontato, perché so anche che girano voci di dialoghi continui con carne secca. A noi non risulta, poi saranno bravi.
10: Magari.
9: Ma magari fosse. Perciò ho detto il piano C, cioè è la quinta.
10: Quanto
9: strada.
10: Quanto devi dare al signor Giunto?
9: L'Atalanta vuole 50 milioni. Allora tu, a meno che non hai in piedi
10: un'opera... Così si fa, 56 più 50!
9: Guarda, noi facemmo un'ipotesi... Oggi che giorno è? Martedì. Noi facemmo un'ipotesi con Mirko giovedì scorso, che era un'ipotesi, diciamo, credibile. Ti ricordi quando dicevamo magari dietro tutto questo c'è una regia di Giuntoli, eccetera? Allora sarebbe del portiere. Cioè, mando via Szczęsny, prendo Di Gregorio, poi dopo alla fine me lo prendo alla metà del prezzo. Comunque diciamo che in sostanza potrebbe esserci come soluzione, se si paventasse, che tu valuti Di Gregorio 15 milioni. Loro valutano carne secchi 50 milioni, gli dai 30 milioni più Di Gregorio e ti prendi carne secchi. Questa potrebbe
10: essere
9: un'operazione.
10: La Juve 30 milioni, ora tira fuori.
9: E questo è il discorso. Cioè, il discorso lo facevamo prima di prendere Colomani. Chiaro, se poi riesce a vendere Nico Gonzalez, secondo me quei soldi sono stati già impegnati per chiudere subito Colomani. Però è altrettanto vero che tu dal monte ingaggi stai risparmiando tantissimo. E quindi perché i contratti sono più bassi, perché si è risparmiato Vlahovic, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto sommato sarebbe un'operazione, secondo me, fattibile. Sì, ma dovrebbe aprire l'Atalanta questa operazione.
10: Sì, io però ti dico una cosa, Vincenzo. Mi piace, lo farei immediatamente. Ma secondo te Giuntoli oggi vende carne secchia per prendersi Di Gregorio?
9: A meno che... No, ma non è per quello. Se casomai tu... Ricordati che allora avevano venduto Ederson e gli è tornato indietro.
10: Sì.
9: Avevano magari degli investimenti da fare, per esempio su Ale e Begovic c'erano andati anche loro, ma non avevano il cash per poterlo fare. Metti che a loro servono non tanto per Di Gregorio, che comunque Giuntoli ha stima per Di Gregorio, magari ha stima davvero per Di Gregorio, magari
10: che secondo me a Bergamo farebbe bene.
9: Farebbe bene. Io mi prendo un portiere che secondo me fa bene, intasco anche 30 milioni che rimetto sul mercato. Carne secchi magari l'anno prossimo se ne vuole andare e non prenderei 50 milioni,
10: certo,
9: perché non li prenderei l'anno prossimo. Potrebbe essere una riflessione che tu puoi portare l'Atalanta a fare, l'Atalanta potrebbe fare. Certo, ognuno tirerà un po' di acqua al suo mulino, loro diranno dammene 35, la Juventus dice no, so già tanti, perché io valuto Di Gregorio 15, io ne valuto
10: Nico
9: 10.
10: Nico Gonzalez non gli interessa l'Atalanta.
9: Penso proprio di no. Ma poi soprattutto penso che a Nico Gonzalez non gli interessi l'Atalanta, sostanzialmente. Cioè, quello ha fatto la finale del Mondiale, va a giocare all'attacco, con tutto il rispetto, però...
10: No, l'idea, allora, il ragionamento ha delle basi, Vincenzo, ha delle basi.
9: Ci può stare.
10: È il 4 agosto però.
9: Cioè, sì.
10: Cioè, questa secondo me è un'operazione
9: che devi far digerire i tifosi dell'Atalanta poi, però la fai digerire se hai imposto già un acquisto in un altro ruolo del campo con i soldi che prenderesti dalla Juve. Sarebbe uno scambio che secondo me ci potrebbe stare. Poi magari lo fai sempre con operazioni slegate. Però
10: io ci avrei un'idea.
9: Di Gregorio loro se lo prendono a 15 e tu paghi 50 carne secchi, ma alla fine hai recuperato con
10: i 15.
9: E se
10: ci mettessimo vicino con Miners?
9: Sì, ciao. Cioè magari, ma poi loro ti dicono un favore, un favore lo posso anche fare. Due.
10: Ma guarda che con Miners funzionerebbe l'Atalanta.
9: Ma lo so che funzionerebbe l'Atalanta.
10: Possono vendere Ederson.
9: Ma
10: sono,
9: non lo vedo,
10: un po' diversi.
9: Sì, sì, sono un po' diversi. Adesso interesserebbe, secondo me non è quello che stanno cercando.
10: E Kumain sarebbe felicissimo.
9: La vedo, sì, la, insomma, che poi secondo me lui è arrivato a un punto in cui dice: no, non torno indietro. Faremo la stessa parte di David, no? Che dice: no, la Marsiglia, no, in Turchia, io, no, Juve, eventualmente Real Madrid, Barcellona. Ma gliela spiegare che questa risata se la fanno a Madrid, ma gliela spiegare.
10: Vai, sentiamo qualcosa, no?
11: Ragazzi, ciao, Ale da Civitavecchia.
10: Ciao, Ale.
11: Ma quale messa ai margini? Ma quale short list? Ragazzi, ma quando vi ricapita prendere quello che prende la Juve? Per di più senza nemmeno scende un minuto in campo. E poi chi ha detto che prendono Suzuki in prestito e diventa subito titolare? Può essere pure che trovano con Perin e poi piano piano, se vedono l'affidabilità di Suzuki, fanno un cambio in corsa. Io, se quest'anno a Porto succedesse questo per arrivare a carne secchia a un altro grande portiere, non mi dispiacerebbe, ti dimostrerebbe ancora una volta che ritroviamo quella cosa che abbiamo perso, la programmazione.
10: Bravo,
11: ciao a
10: Ale.
11: Tutti sempre fino alla fine.
10: Ciao Ale. Ale mette sul piatto un altro tema che condivido, cioè te sei sicuro, facciamo che è Suzuki,
9: sì,
10: ma facciamo anche Vicario. Tu sei sicuro che arrivano e fanno subito i titolari?
9: Sì, sì. Ma te lo metto per iscritto. Te lo metto per iscritto. Intanto, mentre parlavamo...
10: Intanto...
9: No, sì,
10: senti cosa ha detto il principe di Giordania.
9: Vai.
10: Che accusa Infantino.
9: Sì,
10: si sveglia tutti ora.
9: Devono dare soldi.
10: Ci sta ricattando. Niente soldi se non lo sosteniamo. Questo va,
9: ragazzi,
10: messo. Allora, ci avete presente? Ci sono delle strutture, no? Più o meno in ogni città. Che sono tipo casermoni, dove si vede l'aria tipo due volte al giorno. Ecco, va messo lì dove c'è le sbarre. Questo in un paese normale, cioè, come si chiama questo? Boh, non lo so. Vabbè.
9: Per non parlare del fatto che lui deve $1 milione di dollari alle città dove si è giocato,
10: certo,
9: in America,
10: certo.
9: E ancora non gliel'ha dati.
10: Non gliel'ha dati.
9: Ancora non gliel'ha dati.
10: Però, vabbè.
9: Mentre parlavamo,
10: Pratta!
9: Vabbè, ragazzi, è sempre lui. Mentre parlavamo, Santa,
10: sì, che è successo? Che abbiamo comprato?
9: No, no.
10: Come c'è il mio amico Matteo ogni giorno. No, che abbiamo comprato oggi?
9: No, non abbiamo comprato.
10: Dai, però te l'ho dati mercoledì le bombe.
9: L'Atalanta ha palesato l'interesse per tale Joey Veerman, che è praticamente
10: che giocatore. È nuovo, questo è il nuovo Messi. No, non c'eravamo il nuovo.
9: No,
10: il nuovo...
9: è centrocampista che vuole lasciare PSV Eindhoven per una cifra vicina ai 20 milioni. Te ne diamo 25. Più di Gregorio. E te lo vai a prendere. Tieni il portiere, tieni il giocatore del PSV Eindhoven che vuoi. E per carne secchi.
10: E scusa, chi gli do io?
9: Di Gregorio.
10: Ah,
9: soldi,
10: cioè tu
9: di Gregorio, tu c'hai i soldi per andare a prendere questo centrocampistino che ti piace. Pulito. Se loro ci pensano.
10: Sì, ma l'Atalanta c'ha bisogno di soldi.
9: No, questo lo so, però sai, tante volte magari tu dici ho fatto mercato a zero, ho sistemato il portiere. Tanto questo l'anno prossimo se ne vuole andare. Cioè, ho incassato ancora 30 milioni. Ho abbassato magari anche l'ingaggio. Guarda che non sarebbe una cattiva idea, però vabbè, noi lo suggeriamo.
10: Senti, invece io, perché mi diverto ogni tanto andare a guardare l'home page
9: della Rosea?
10: Sì.
9: C'è cioè, Cairo, strano.
10: Bravo! Strano, cioè, allora, strano. Funerali di Baresi, chiaramente, il grande Baresi. Prima Maldini, Van Basten, Baggio, chi c'era e chi non c'era. Sotto, quindi di spalla, ma sempre in taglio alto, Cairo ricorda Baresi. Umiltà e eleganza, simbolo di un calcio che non c'è più. Ma io dico, alla gente normale, ma di cosa pensa Cairo di Baresi? Ma cosa cavolo ce ne frega? Ah, ma devi tornare a Gazzetta dello Sport. Ok.
9: Guarda, è veramente...
10: Ora, 40 gradi, la Gazzetta dello Sport. Cairo dice, è colpa del cambiamento climatico. Ma te ti rendi conto?
9: No, ragazzi.
10: Ma si copre, vabbè.
9: Cioè, a sto punto intervistate Stigarribia. È uguale. Interviste Stigarribia, vi faccio spiegare cosa ne pensa.
10: Cioè, su tutto parla. Sulla Gazzetta dello Sport, su tutto.
9: Sì, sì, sì.
10: Tutto,
9: sì,
10: tutto.
9: Sì, sì. Lui è tuttologo.
10: Lui è tuttologo.
9: Tra poco lo vedi pure a Sanremo.
10: Sì, beh, sì,
9: opinione di un esperto di musica.
10: Cairo
9: su Sanremo.
10: Ecco chi c'è Sanremo, Gazzetta dello Sport.
9: Il nostro...
10: Cairo, no,
9: oh, poi c'è una squadra che non funziona da decenni.
10: Però
9: da decenni.
10: Ma mica per la Gazzetta dello Sport,
9: no,
10: Torino.
9: No, ma è fortissimo, i ricordi voi.
10: Lo sai veramente che io
9: sì, lo so, scatto allora, braccio.
10: Sì, onestamente si prestano a questo, però ragazzi, io sono cresciuto a pane Gazzetta dello Sport, quando era la Gazzetta dello Sport. Vabbè, chi se ne frega.
9: Sì, Marco, scade il giugno 28 carne secchi, ma l'anno prossimo arriva a un anno dalla scadenza.
10: Esatto.
9: Quindi quando sei a un anno dalla scadenza nessuno ti dà 50 milioni, si aspetta il gennaio successivo, ti metti d'accordo col giocatore e te lo sciuli a zero. Quello è discorso.
10: Cosa fai?
9: Te lo sciuli a zero.
10: Vai, Latini, Riccardo, Latini, ti preoccupa, tutto a posto.
12: Ciao ragazzi, sono Massi da Pisa.
10: Ciao Massi.
9: Ciao Massi.
12: Qualche domanda vi volevo fare, ma Cambiaso, Koopmeiers, Di Gregorio, si riesce a venderli? Io Cambiaso non lo vorrei proprio più rivedere in campionato con la maglia della nostra Juve, perché è troppo sciagurato. Lo stesso Di Gregorio, Koopmeiers è la fotocopia del bel giocatore dell'Atalanta. Cioè, se i nostri dirigenti riescono a vendere questi tre e a prendere un Kessi, un Ruggeri e un portiere, sceglietelo voi chi vi pare, e io gli do 10.
9: Noi anche 12. Il problema
10: io però
9: è
10: voglio
9: che
10: dire
9: non,
10: una cosa,
9: non vanno
10: Vincenzo.
9: Via questi giocatori, che ti devo dire?
10: Io voglio dire una cosa. Ora, da questa puntata che si avvia al crepuscolo, piaciuta il crepuscolo?
9: Bella.
10: Crepuscolo.
9: Si è spento il monitor del computer, appena detto crepuscolo, l'ho già seguito.
10: È tuo.
9: Si è crepuscolato.
10: C'è stata, diciamo, questa riflessione a 360 gradi senza filtri, come piace a noi, su Di Gregorio. E mi sembra che, insomma, siamo stati anche un po' duri, no? Ma io lo dico anche veramente, e non è una battuta, per il bene del ragazzo, perché è un bravo ragazzo, è un portiere interessante, non da Juve, ma interessante, che per me può avere ancora una carriera interessante. Però ragazzi, una cosa adesso la dico in maniera molto seria, e prendo spunto al messaggio di Massi, poi saluto anche Vito da Pisa, che
9: ciao,
10: diceva
9: Vito.
10: Prima ancora scioccato dal terremoto, lo so, è stato veramente brutto. Poi noi non siamo molto abituati ai terremoti nelle nostre parti.
9: Tristemente sì.
10: Voi sì, esattamente. Però dico una cosa, comprendo, perché sono io il primo a non aver, tra virgolette, perdonato i giocatori e l'allenatore per lo scempio dell'anno scorso. e la ferita ce l'abbiamo aperta. Però dobbiamo fare un patto qui. Il 23 agosto Frosinone e Juventus, poi è vero che ci saranno ancora due settimane di mercato, ma facciamo il 23 agosto. Bisogna queste scorie levarcele, perché inizia una nuova stagione, e quando inizia una nuova stagione ci siamo sfogati da giugno al 22 agosto. Il 23 agosto Cambiaso è rimasto, Di Gregorio è rimasto, Cabala è rimasto, e bisogna Vincenzo appoggiarli. Allora, io spero di no, ma dal 22 agosto in poi è quelli ci abbiamo.
9: Sull'appoggiarli, no, come direbbe Quintiliano, non c'è dubbio. Sul fatto che, come abbiamo detto all'incipit di questa puntata, ora che si avvicina il crepuscolo, molti ce li dobbiamo far bastare.
10: Sì.
9: Ma non ci dobbiamo accontentare.
10: D'accordo.
9: Dopodiché significa, colgo il tuo appello, e significa che non si parte subito col mirino puntato,
10: bravo,
9: al primo errore.
10: Bravo, bravo.
9: Ma al decimo errore,
10: che speriamo, dobbiamo, non ci
9: che
10: sia.
9: Speriamo non ci sia, è chiaro che verrà evidenziato, ma verrà evidenziato, statene certi, prima dall'allenatore.
10: Sì, ma chi avrà le sue responsabilità? Lui ha fallito l'anno scorso, certo, Vincenzo, certo, ci giriamo un
9: certo
10: giorno.
9: Certo, però se ne vediamo, Ale, con molta onestà va detto anche questo, perché poi non possiamo chiudere gli occhi, vedi, come quelli che dicono se voi parlate male dei giocatori non li vendiamo, perché ne parliamo mai. Vabbè. Sì,
10: come se l'Atti ci avesse l'occhio già... per vedere.
9: Esatto. Vabbè, no, però... se vediamo non tanto l'errore, ma un qualcosa dietro l'errore,
10: sì, sì,
9: allora là ti devi arrabbiare.
10: Sì.
9: Perché
10: la
9: io posso
10: superficialità,
9: bravissimo, cioè... perché io posso sbagliare, perché errare è umano. Io posso scivolare perché mi manca,
10: certo,
9: l'appoggio, scivolo.
10: Certo, certo.
9: Ma se vediamo passaggi folli, tipo,
10: bravo,
9: quella banda, ritorno a Cambiaso, o David che si mangia, fa un altro scavetto centrale su di... E lì
10: no,
9: poi
10: no,
9: uno si deve arrabbiare, perché
10: e
9: si deve arrabbiare soprattutto la società, che deve dire: già siete rimasti così, proprio come una fune in canna.
10: È vero, è vero.
9: Almeno fate i professionisti.
10: Senti, messaggio di Severino e poi ci salutiamo, straordinario. Se volete mandare Quintiliano per un'intervista, sappiate che Infantino spesso è in Val Camonica a trovare la mamma che viva a Piancogno, penso che l'ho detto bene, spero, paese di cui è originario, e il padre era calabrese. Beh, Quintiliano, guarda, se va lì, se
9: sicuro,
10: lo fa parlare,
9: sicuro,
10: si
9: sicuro,
10: apposta
9: sicuro,
10: lì.
9: Oh, si mette là sotto e lo fa parlare.
10: Ma lui va.
13: Su questo sono d'accordo anch'io.
10: Bravo Quintiliano, lo sfonda. Non lo sapevo, non lo sapevo che... Allora, sapevo che lui è origine italiana, chiaramente, Gianni,
9: sì,
10: Infantino,
9: sì, sì, sì, sì, sì,
10: ma non, però Severino, te puoi fare nulla, cioè, nel senso...
9: Mamma mia, ragazzi, siamo,
10: cioè,
9: in mano a...
10: È interista.
9: Aperta e chiusa parentesi.
10: Sì, è terista. Sta distruggendo il calcio. È stato complice di una cosa che non si è mai vista nel mondo del calcio, a parte Lukaku, cioè la grazia per un cartellino rosso. Ora il principe di Giordania dice: sì, bisogna appoggiarlo se non ci dà soldi. Ti ripeto, io credo che per molto meno, cioè per molto meno, gente è stata in galera.
9: Direi di sì. Poi, e chiudiamo, e qua sarebbe da aprire un dialogo immenso, l'uomo venuto dal futuro, Daniele Agnelli, che voleva fare la Superlega, no? In opposizione a questa monarchia despota di Seferin, buttato giù come uno che voleva distruggere il calcio, eccetera eccetera. Adesso Infantino, sì, si vuole vendere il mondiale, si sono ribellati gli altri che hanno detto: attenzione, faremo delle nostre,
10: bravo,
9: manifestazioni internazionali,
10: cioè,
9: private,
10: cioè,
9: quindi la Superlega delle nazionali. Fatemi capire, ma hai detto che non si poteva fare? Ah no, perché poi la Corte di Giustizia Europea ha dato ragione ad Agnelli. Questo è il paese.
10: Sì, ma
9: questo è il mondo.
10: E veramente chiudiamo, sì, come quelli mettono l'acqua nella benzina, cosa che ti ha sconvolto prima.
9: Ragazzi, ma
10: sì, fate attenzione,
9: siamo
10: perché
9: fate
10: succede.
9: Attenzione che siamo arrivati a questo.
10: Sì, sì, e non è uno scherzo.
9: No, no.
10: Ma qui siamo arrivati oggi appunto alla follia che i due grandi amici, cioè Seferin e Infantino, adesso sono uno contro l'altro. Certamente, se quello nel delirio di onnipotenza che gli viene dato, ma insomma questo è un altro discorso, dice: ma sai che c'è, io mi vendo una parte del mondiale, ora per quanto Seferin sia un personaggio che io non voglio più vedere al mondo, ma a quel punto ti dice cosa? E io ti mando più le mie nazionali.
9: Anzi, facciamo le manifestazioni private. Ah, si possono fare.
10: Ragazzi, possono domani col fresco alle 13:17 colpo in acqua, e guardate che secondo me qualche piccola indicazione già arriva domani, da Chelsea Juve.
9: Sì, qualcosa di simpatico la potremmo vedere. Quindi vi aspettiamo
10: domani.
9: E poi alle 17 invece sarà
10: Camillo.
9: Che proseguirà. Ciao,
10: ciao
9: a tutti,
10: ragazzi, a domani.
9: A domani.
14: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
15: Buonasera dalla redazione.
16: Durante la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno, dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, durante il suo intervento, ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi.
15: Intanto resta critica la situazione a Ceuta, dove il governo della città autonoma stima in circa 1 migliaio i minori stranieri non accompagnati presi in carico, dopo l'onda d'urto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati oggi dal ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. Il commissario europeo per le migrazioni Magnus Brugner ha invece affermato che è responsabilità di Madrid la gestione dei migranti che sono giunti a Ceuta e che non sono stati ancora rimpatriati, poiché non cittadini del Marocco.
16: In Medio Oriente il segretario al tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Lo stesso aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio in calo dopo le parole di Bessent.
15: La cronaca: il caldo è eccessivo, le temperature superiori ai 30 gradi verso le 15:30 non avrebbero rappresentato una motivazione sufficiente per i datori di lavoro a fermare le attività nei loro cantieri. Per questo motivo la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un operaio di 40 anni, Maurizio Trenta, deceduto il 31 luglio dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione nella bassa bresciana. Indagati i tre responsabili dell'azienda per non aver fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde, come prevede un'ordinanza regionale.
16: È stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella. Era disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vigo in provincia di Viterbo. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, che poi ha ringraziato la squadra che si è impegnata per il ritrovamento.
15: L'Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze della finale di team tecnico. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Segio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B, con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento.
16: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
14: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante riflessioni sul mercato e non solo nel corso della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Aderio Moro, ex calciatore di Atalanta e Milan, tra le altre. Ciao Aderio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Partiamo dal ricordo di Franco Baresi, oggi i funerali dell'ex capitano del Milan con cui tu hai giocato all'inizio degli anni Ottanta. Il tuo ricordo?
1: È un ricordo grande, grande, grande giocatore, grande uomo, grande perché si vedeva già, lui aveva, quando io sono arrivato, ero alla fine della mia carriera calcistica, ho avuto la fortuna di giocare con tutti questi ragazzi che erano nei primi anni, dove il Milan li ha messi in campo, conoscendo probabilmente il loro percorso nel settore giovanile del Milan. Parlo di Baresi, parlo di Colovati, parlo di Costacurta, Maldini, tutti questi che poi sono Battistini, Evani, insomma chi ne ha più ne metta, perché il Milan in quegli anni ha fatto giocare e esordire tutti questi ragazzini che poi sono diventati grandi giocatori, grandi campioni, che gli hanno permesso col tempo a fare il loro percorso e poi a vincere tutti i trofei e diventare una delle squadre più titolate al mondo.
0: Senti, invece capitolo nazionale, non si è ripartiti probabilmente con il piede giusto, quantomeno è stata fatta una figura evitabile, una figuraccia evitabile, si poteva organizzare meglio questa ripartenza. Cosa ne pensi? Non è stata insomma un miglior modo per ricominciare?
1: Sono d'accordo con il tuo pensiero, sicuramente è meglio sbagliare subito però, piuttosto che sbagliare in corso o alla fine dove non puoi più recuperare. È giusto, Malagò è stato messo in questo movimento che magari non ancora lo conosce molto bene, pur essendo una grandissima persona, una grandissima figura del nostro mondo sportivo. Però calcisticamente parlando è alla prima sua esperienza, ha fatto delle scelte che poi in questo momento non sono andate a buon fine. Lui non si può mettere in discussione i top manager come Maldini e Leonardo sicuramente, ci sono state dei disguidi, delle cose che magari non sono andate per il verso giusto, adesso hanno trovato la soluzione adesso migliore, penso, per poter continuare questo percorso, perché non andando a buon fine per quello che è stata la prima decisione con Maldini e con Leonardo e con Andrea Pirlo, adesso sono andati su due certezze del nostro movimento calcistico, che sono Ranieri e Mancini. Si spera che vada tutto per il verso giusto, perché non possiamo più sbagliare, perché siamo fuori dal mondiale per tre volte di fila, praticamente 12 anni che non partecipiamo al mondiale, e non possiamo permetterci anche un altro fallimento. Io mi auguro che Malagò è un grande manager sicuramente, ha fatto queste scelte e mi auguro che possano portare dei risultati.
0: Ecco, tu insieme a Lucescu hai allenato Pirlo, sarebbe stato in questo momento un incarico troppo grande per lui, quello di commissario tecnico?
1: No, io penso di no, perché Pirlo è uno che sa di calcio, è stato allenato da grandi allenatori e si è preso il meglio di ognuno, sicuramente le idee calcistiche le ha. Perciò bisognava dare un po' di fiducia, anche questo il suo percorso è stato messo subito alla Juventus, dove negli ultimi anni forse è l'ultimo allenatore che è riuscito a vincere due trofei, dopo tutti gli altri hanno più o meno fallito come risultati e tutto quanto. Il suo percorso, la sua crescita Come allenatore è logico, non ha trovato magari la squadra giusta, magari per poter mettere in pratica quelle che sono le sue idee calcistiche. Però Pirlo è uno che non può fare la riserva a nessuno, è uno che sotto l'aspetto calcistico ha conoscenze enormi. Perciò bisogna trovare gente o manager che gli stiano vicino, che lo possano dar fiducia e farlo crescere come allenatore. Se Maldini e Leonardo, secondo me, hanno scelto lui dopo magari aver sbagliato prima andare da Ancelotti e poi anche da Guardiola, secondo me dovevano prima, se avevano questa intenzione, andare subito su Andrea Pirlo, magari le cose sarebbero andate diversamente, perché proprio Andrea Pirlo non può essere la riserva di nessuno. Sotto l'aspetto calcistico è uno che il calcio lo conosce molto ma molto bene.
0: Parlando invece un po' degli acquisti che sono stati conclusi dalle big, Stones è davvero un grande colpo per l'Inter?
1: Sì, anche se devo dire che in alcune partite con la nazionale, qualche intervento, però ha grande esperienza, è un giocatore già consolidato, ha certe esperienze, ha certe, dietro a un percorso notevole come giocatore, è abituato a giocare nelle grandi squadre. Perciò l'Inter ha deciso di prenderlo perché magari crede ancora che lui possa dare ancora, pur essendo una certa età, il suo contributo, un po' quello che ha fatto un po' il percorso di De Vrij e di Acerbi, ecco. Perciò io penso che sia una scelta giusta. Però penso che il reparto difensivo dell'Inter non si fermi solo a Stone,
0: E in effetti
1: ma
0: Kivu vorrebbe Romero, con lui secondo te potrebbe davvero essere fatto un grande salto di qualità?
1: eh sì, con Romero sicuramente il reparto difensivo dell'Inter diventerebbe un reparto molto molto importante, perché se teniamo presente che già con Hagiani e con Bastoni e con lo stesso Visek è già un reparto di grande valore. Se metti dentro anche Stone e anche Romero, insomma, il reparto diventa un reparto di grandissimo livello.
0: Parliamo un po' anche dell'Atalanta. Come sta nascendo, secondo te, la nuova squadra di Sarri? Per adesso è arrivato il solo Gaetano.
1: Allora, l'Atalanta sicuramente ha cambiato un po' tutto quanto quello che erano le idee che hanno portato a grandissimi risultati l'Atalanta in questi ultimi 9 anni. Adesso, l'anno scorso, cioè, pur riuscendo lo stesso a arrivare sempre nel campo europeo, a partecipare alla conference, ma però il loro intento, il loro obiettivo è di riportare ancora l'Atalanta, non dico in Champions, ma almeno ancora in Europa League. E il duo Sarri-Giuntoli
0: Giuntoli.
1: sicuramente è stata una scelta molto, molto, molto buona. E qui va dato merito alla società, a Luca Percassi, che è arrivato molto prima su questi due top manager, e riuscire a portarli all'Atalanta, probabilmente convincendoli con un progetto nuovo e sperando che riportare ancora l'Atalanta dove ha fatto bene in tutti questi anni. Sicuramente ci vorrà del tempo perché le idee che c'erano prima, giocando a uomo, tutto campo, con un sistema di gioco che ha dato i suoi frutti, adesso con Sarri sicuramente i concetti, i principi di gioco sono completamente diversi e ci vorrà del tempo, ci vorrà sicuramente qualche mese prima che prima si ragionava su un certo tipo di gioco con marcature a uomo tutto campo. Adesso sì, bisogna cominciare a pensare a come si gioca a reparto, perciò a reparto a 4 in fase difensiva, a 3 a centrocampo e a 3 in fase offensiva. Ci vorrà per trovare dei movimenti giusti ci vorrà del tempo e lì sicuramente con Sarri, se i giocatori lo seguiranno, i risultati dovranno venire. E adesso il mercato non è ancora finito perché manca ancora un mese, l'Atalanta ha bisogno ancora di qualche giocatore per essere competitiva come l'è stata tutti in questi anni. Penso che qualche movimento ancora verrà fatto.
0: Senti, parliamo anche del Como che ha raggiunto l'accordo per Chalobah per 33 milioni. Lo vedi sempre più pronto per questa partecipazione alla Champions?
1: Eh sì, per quello con i giocatori che hanno preso, sicuramente sì. Potranno essere anche una rivelazione oltre al nostro campionato, anche in Champions. Sta facendo un po' quel percorso diverso, sicuramente, come scelte di giocatori, di quello che ha fatto l'Atalanta. Perciò l'allenatore è giusto, i giocatori vengono scelti in base proprio al sistema e alle idee dell'allenatore. Perciò io penso che è un gruppo bello unito con giocatori, adesso hanno inserito dentro giocatori molto, molto importanti, lo stesso Chalobah, Ultimo, Mill, Kirk, insomma giocatori di un certo valore. Perciò poi conoscendo l'allenatore sicuramente non avrà problemi a riproporre lo stesso entusiasmo, lo stesso modo di giocare anche in Champions. L'ha dimostrato in questi anni qui a Como in Serie A. Non credo che troveranno delle difficoltà anche a dimostrare un certo calcio anche a livello europeo.
0: Senti, invece la tua valutazione su Daniel Maldini, perché potrebbe andare in prestito al Cagliari, questo giocatore che non riesce a fare il definitivo salto di qualità.
1: Eppure, ha fatto bene a dirlo perché, eppure, questo ragazzo ha delle qualità, non si vedono in certe partite, dimostra di avere delle qualità. Non riesce a trovare forse la squadra giusta, la società giusta che gli dia pienamente fiducia. E poi anche lui deve trovare, non si sa ancora che tipo di giocatore è, dove potrebbe rendere meglio in una squadra, trovare un ruolo ben definito per lui. Lui ha caratteristiche da trequartista, da giocatore così talentuoso, perché ha del talento dentro, solo che deve essere più continuo e deve avere fiducia delle proprie qualità, perché se no gli anni passano e non riesci a completarti. Perdi degli anni che poi sarà difficile anche recuperare. Però lui è ancora giovane, ha la possibilità ancora di trovare e mettere in mostra quelle che sono le vere qualità sue e deve solo trovare la società giusta. La società giusta potrebbe anche essere anche il Cagliari, dove ultimamente molti giocatori riescono a inserirsi e a mettere in campo quelle che sono le loro migliori caratteristiche.
0: Eh sì, la società giusta è l'allenatore giusto, insomma, il tecnico che creda nelle sue qualità
1: Esatto.
0: e possa anche tirare fuori il
1: Hai
0: meglio di
1: detto
0: questo
1: bene.
0: giocatore.
1: Io ho fatto questo mio percorso, l'ho fatto anch'io, lo stesso modo. Beh, sono arrivato a 25-26 anni, dove ero considerato una promessa del calcio italiano, ma non riuscivo mai a trovare, la soluzione per poter mettere in campo quelle che erano le mie caratteristiche, le mie, qualità. Le ho trovate dopo ho avuto la fortuna di trovare un allenatore che ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di esprimermi al massimo, e sono diventato sono riuscito a diventare un giocatore vero anche da Serie
0: Carlo Mazzone?
1: A. No, il primo è stato Mimmo Renna
0: Ah, Mimmo Renna. Ah,
1: e poi Gibi Fabbri.
0: poi Gibi
1: Poi
0: Fabbri.
1: ho avuto la fortuna di avere anche Carletto Mazzone alla fine. Perciò il mio percorso è stato iniziato con Mimmo Renna, che mi ha creduto proprio mettendomi davanti alla difesa come playmaker, come regista. E lì sono diventato giocatore che speravo di diventare magari a 20 anni, invece ho perso quasi 4 o 5 anni girando così in qualche squadra, ma non riuscendo mai a esprimere quelle che erano le mie potenzialità. Invece dopo da Ascoli in poi ho fatto 5-6 anni alla grande, dove mi hanno permesso ancora, come ti ho detto, agli ultimi anni della mia carriera, arrivare al Milan, ma avevo già 32-33 anni e ho avuto la fortuna di giocare con questi grandi
0: Certo.
1: ragazzi che erano già grandi, si vedevano negli allenamenti, che erano giocatori che avevano del potenziale enorme.
0: Aurelio, grazie mille come sempre. A presto.
1: Grazie a te e buona serata a tutti.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Dario Moro, le riflessioni sulla nazionale e sulla Serie A che tra meno di 20 giorni prenderà il via, le riflessioni, dicevo, di Gianluigi Buffon a margine del talk show che si è tenuto ieri a Viareggio al Principe di Piemonte. Sentiamolo.
2: Gigi, una serata per raccontarsi e per raccontare anche il calcio italiano. Tu ti sei esposto anche abbastanza chiaramente in questi giorni, chiaramente sulla nazionale, sul nuovo corso, ti sei esposto su Mancini. Mancini sì, avresti preferito Conte. Ti chiedo di confermarci qual è la tua visione, quali sono le tue motivazioni.
3: Ma niente, molto semplice, penso di essere stato molto, molto chiaro e senza filtri, credo insomma di essere allo stesso tempo, al contempo, insomma, aver trovato un modo misurato e garbato anche per poter esprimere delle opinioni e dei pensieri che non sono sicuramente cerchio bottisti. E detto questo, però, insomma, poi bisogna andare avanti perché il dado è stato tratto e quindi bisogna incominciare di nuovo a remare affinché l'Italia possa tornare grande,
2: Sei però, e ti confermi, pessimista sul fatto che in Italia si possa effettivamente riformare il calcio italiano? Tu hai parlato, contano solo i risultati.
3: ecco.
2: Pensi che questo possa cambiare oppure c'è pessimismo in questo?
3: Ma sai, c'è pessimismo, dipende dal tipo di progetto che un nuovo gruppo dirigenziale insieme al Presidente vuole intraprendere. E per cui bisogna buttare giù un progetto, bisogna darsi degli obiettivi, bisogna capire anche che disponibilità economica uno ha e sulla base di tutto questo fare delle scelte. Lo vedo solo che le persone, insomma, che sono state chiamate a rappresentare l'Italia e a prendere determinati ruoli sono persone di valore.
4: A 20 giorni dall'inizio del via della Serie A, che sensazioni hai?
3: Le sensazioni di grande, grande curiosità, perché alla fine l'anno scorso il campionato è finito a parte, diciamo, le prime due della classe. Con delle grandi sorprese, con delle novità, e quindi quest'anno c'è la curiosità di vedere se queste novità riusciranno a confermarsi o se invece il percorso per diventare grande è più difficile e complicato del previsto e se invece magari le squadre che possono aver deluso riusciranno ad avere un motivo in più per fare qualcosa di buono.
0: E dunque siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: che ora è andato al Modena, no, ha fatto veramente un lavoro egregio, però poi vai a vedere, hanno vinto con i giocatori di 20 anni e dico, ma ha un senso far giocare ancora i ventenni in primavera? Ma non lo dico, la Fiorentina ha fatto il suo, ci mancherebbe altro, che poi lo fa la Fiorentina ma lo fanno anche gli altri. Poi vedo quest'anno, nella stagione appena finita, era la 25-26, serenamente esordire in Champions League un 2009. Dico, allora dov'è l'errore? No, e me lo devono spiegare dov'è l'errore, perché c'è qualcosa che non torna, insomma.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News che abbiamo realizzato quest'oggi dalla Tana del Pirata a Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Che bello aver avuto finalmente qualcuno prima di me che mi lancia, anzi mi lancia, mi lancerebbe dalla finestra forse. Gli ho fatto un po' d'assistente oggi a Vincenzo, lo bacchettavo, questa cosa, guarda, no, hai sbagliato, cosa ci fai ancora? Mi ha odiato probabilmente, ma sono un po' pignola io, lo sono sempre stata, lo sanno anche i registi che probabilmente mi odiano in toto, ma è così, voglio che le cose vengano fatte bene, se possiamo nel nostro piccolo dobbiamo riuscirci. Anche la Juve è così, è risultata essere una Juve pignola, quella che stiamo imparando a conoscere anche, no? Perché non dico ovviamente a livello di squadra in particolare, ma soprattutto a livello di dirigenza, una Juve che sta dimostrando insomma di sapere che cosa vuole fare, di portare avanti determinati discorsi, in particolare perché ben ponderati, penso ovviamente finalmente alla ufficialità che poi è arrivata soltanto

0: Gran Bretagna, oro alla Germania davanti agli atleti, neutrali i B. Il calcio, il mercato è entrato nel vivo, il Paris Saint-Germain fa la voce grossa su Zion Suzuki. La prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro. In ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Hatzic al Sassuolo e João Mario alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Chalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. E nel programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Le esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis, Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafa Jodar. Il 28enne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'11° titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Alle donne trionfa la 21enne Alexandra Eala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Il classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero.

0: di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci, temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.

base per quanto riguarda Buongiorno RBN, con Vincenzo Marangia andiamo avanti a leggere il facciamo la rassegna stampa web. Tullio, portaci subito nel magico mondo di Tutto Juve. Oggi c'è tra le firme bianconere il direttore di Radio Bianconera Antonio Paolino. Sta nascendo una Juve da Europa League, ma adesso serve anche cedere. Impeccabile il lavoro svolto dai dirigenti per tassellare la squadra prima della tournée asiatica, ma ora serve incassare delle cessioni. Dopo gli ultimi due acquisti al fotofinish con Lomania e Begovic, prima della partenza, scrive il direttore Paolino, pa per la tournée in Cina e Australia, la Juve si è rinforzata tanto da stregare nuovamente quei tifosi con gli umori oscillanti, come è capitato già nelle ultime stagioni. Si va avanti nell'editoriale, la società è riuscita a mettergli quasi subito a disposizione a Spalletti quello che lui stesso aveva reclamato ad alta voce, ovvero un attaccante di arrivato con Lomania, un trequartista di arrivato alla Begovic, per rosicchiare qualche gradino nel divario con i migliori attaccanti della Serie A. Carnevali ha poi aggiunto il difensore soffiato alla Roma Seric e senza badare a spese anche il baby Hector per cucirci attorno qualche altra operazione. Tutto questo a un prezzo non proprio contenuto e scontato, quasi 100 milioni pagabili per ampi esercizi, ma senza tenere conto degli ingaggi e delle commissioni che invece, come dicevamo prima, leggendo anche un po' l'approfondimento di ieri sulla Gazzetta, da molti ingaggi abbassato. Giusto però appellarsi alla necessità di alzare il livello della competitività della squadra, ma adesso bisogna dare un'accelerata alle operazioni in uscita, dice Antonio Paolino, per cancellare il rosso delle spese. Allora, a proposito di cessioni, servirebbero almeno una cessione di 6-7 giocatori, sacrificandone tra i 6-7 almeno 2. Sicuramente Gatti e forse Conceição a titolo definitivo. Gli obiettivi più vicini invece portano poi ai nomi di Vicario, Lucumi e forse Kessié, in caso di superpentimento.

0: anche di Vlaovic, il super pentimento di Vlaovic, che secondo me non ci sarà, e poi ditemi anche la vostra. Conti alla mano, si spenderà comunque troppo, al massimo ci si ritroverà con Colomani e Pellegrino del Parma, costo totale, ricordiamo Pellegrino che adesso si potrebbe riavvicinare alla Juventus con il Parma che ha mollato, con la Fiorentina che ha mollato Pellegrino tenendosi Ken. Occhio però anche al Como, che sicuramente potrebbe puntare su Vlaovic, ma poi eventualmente non dovesse trovare l'accordo con Vlaovic, andrebbe su Pellegrino. Costo totale dei cartellini circa 80 milioni. Obiettivo a questo punto lo scudetto con questa squadra è ancora troppo lontano, dice Paulino, mentre il piazzamento Champions tornerebbe prepotentemente alla portata, ma soprattutto si cerca di la qualificazione Champions diretta anche attraverso la scorciatoia dell'Europa League. Vincendola accorcerebbe di molto i tempi della rinascita, piedi per terra, ma senza mani sui fianchi e con la giusta cattiveria dopo l'ultimissimo anno di purgatorio. Speriamo davvero che sia stato l'ultimo anno di purgatorio, andando sempre a guardare tutto Juve, andiamo a vedere qual è il primo piano. In questo momento Hadžić, il tesoro della Juventus, cresce per diventare un campione o per finanziare il futuro. Questo è un po' l'approfondimento su tutto Juve in primo piano, tra l'altro quello di cui abbiamo parlato anche proprio in apertura di puntata, in questo caso è a firma di Massimo Pavan, il modello Moremo, ce ne una fretta, un patrimonio da proteggere, quindi la Juventus che ne mantiene sicuramente la proprietà del cartellino, comunque la possibilità di poterlo riacquistare a cifre veramente basse qualora dovesse crescere al Sassuolo. E direi che è veramente un giocatore che può funzionare tanto al Sassuolo. Ottima la scelta da parte della dirigenza bianconera di farlo andare lì. Andiamo invece in casa Bianconera News nella nostra rassegna web, poi ci sentiamo qualche nota vocale, ci leggiamo anche qualche messaggio. E oggi mi tocca leggere, non lo leggo mai, non lo voglio leggere, è proprio un mio desiderio non leggerlo, ma lo leggerò, Alessandro Santarelli, il suo editoriale su Bianconera News. Ieri tra l'altro gli è venuta l'idea mentre stavamo in diretta, ha detto: sai che lo faccio forse su questo Juventus, adesso serve vendere per completare il mercato, la porta resta un rebus. Quindi hanno avuto la stessa idea il direttore Paolino e Alessandro Santarelli, sempre in sintonia. Le prime mosse in entrata della Juventus hanno convinto, parola d'ordine restare con i piedi per terra, visto che c'è ancora molto da fare, ma si tratta di acquisti mirati, con le mani su tutti, con la bellissima sorpresa di Alai Begovic. In questo scenario i riflettori sono puntati però adesso per quanto riguarda la cessione su Francisco Conceição, dice, scrive Alessandro Santarelli, e lui l'unico elemento della rosa, godere di offerte reali, pesanti e concrete dal mercato estero, davanti a cifre importanti, la Juve non può fare troppi calcoli. Se la sua cessione serve a finanziare il resto del mercato e equilibrare i conti, allora il portoghese deve partire. Naturalmente serve un sacrificio vero, e proprio del quale faremo tutti volentieri a meno, con tutta la lista di giocatori che non servono alla Juve, ma che evidentemente non servono neppure agli altri. Molto più spinoso e irritante il caso legato a Nico Gonzalez, quindi non vuole tornare allora che si trovi una squadra, la continuassa serve gente motivata, scrive Santarelli. C'è poi la questione tecnica urgente da risolvere, quella che riguarda la porta, con Michele Di Gregorio che è destinato a uscire, però serve il colpo in entrata. Andate a leggere quali sono le analisi in tal senso di Alessandro Santarelli. Su un tema comunque voglio tornare, conclude Santarelli nel suo editoriale, sperando di non essere smentito. Sul campo e sul bilancio c'è ancora da lavorare, ma la vera ottima notizia arriva dietro la scrivania. Dopo anni bui e di livello gestionale caratterizzati da scelte confuse e assenza di una linea strategica chiara, finalmente si vede la luce. L'accoppiata formata Carnevali e Frederic Massara sta portando competenza, serietà e una visione a lungo termine che alla Continassa mancava da troppo tempo. La ricostruzione passa prima di tutto da una dirigenza forte, la strada è quella giusta, ora va completata l'opera sul mercato. Bravo Santarelli, bravo, vedi che ti ho letto stavolta, oggi ti interrogo e domani ti interrogo sul mio editoriale, se lo leggerai sempre su Bianconera News, sempre su Bianconera News. Andiamo a vedere il primo piano, la Juventus non lo perde, ecco perché, anzi, ci può tornare più forte. Anche qui si torna nel primo piano in un'analisi complessiva su quello che è il dominio che la Juventus avrà del cartellino di Asic. Il pezzo è a firma di Nerino Stravato, che appunto è una delle firme di Bianconera News, che va a fare sempre degli approfondimenti estremamente interessanti. Vi invito ad andare a leggere. E quindi, insomma, questo è un po' tutto il resto. Andiamo a leggere anche qualche altro titolo. Le parole di Tiotino, che è microfono di Radio Sportiva, ha detto: lavorando con la squadra da ritiro, Spalletti potrebbe riscoprire elementi finiti ai margini. E allora io ve lo chiedo: quali sono gli elementi finiti ai margini che potrebbero essere intriganti per la Juventus del domani, allenati da Spalletti oggi? Ci andiamo a sentire qualche nota vocale, poi leggo qualche messaggio e poi ci proiettiamo anche su quello che è la rassegna stampa da fare relativa a tutto il mercato web, sito del gruppo, con un approfondimento e notizie che possono riguardare la Juventus. Ma Tullio, andiamo con le note vocali, poi leggo anche qualche testuale.
1: Ciao Enzo, Bruno, Acuna, buona giornata. Volevo chiedere te al
0: Ciao
1: tuo
0: Bruno.
1: ospite Enrico cosa ne pensate dell'attaccante. Io sarei per Pellegrino perché Zé, per carità, è un bellissimo giocatore, però non è un centravanti. Noi ci sono quanti anni che non abbiamo un centravanti decis serio, ecco. A parte Paolo ci va un po' perché non è, neanche lui non è stato un grande. E io credo che abbiamo veramente bisogno di un centravanti di quelli da sportellate. Non lo so, Pellegrino secondo me, vedendo in giro, secondo me sarebbe il numero uno, quello che servirebbe di più, anche se non è, anche lui non è un top, però lo potrebbe sempre diventare, come diventarono Ravanelli, come diventare Casiraghi, come diventano altri. E per il portiere io Vicario proprio non riesco a digerirlo.
0: Molti non riescono a digerire l'ipotesi Vicario, poi sono convinto che se dovesse arrivare, lui riuscirà a conquistare un po' anche quelli più scettici. Per quanto riguarda l'attacco, ribadisco, Pellegrino potrebbe tornare a questo punto una trattativa possibile per la Juventus, visto che si è sfilata la Fiorentina, che era l'avversaria principale, altre offerte per i giocatori non ce ne sono. E siccome la Juventus ha bisogno di tempo, perché intanto devi cedere, cedere, cedere, cedere, quindi ribadiamo il concetto che sia Pellegrino, che sia Zirkzee, non so se Sorloth anche, ma in questo caso tu con la cessione di Nico Gonzalez potresti affondare il colpo Sorloth, ma secondo me la Juventus ha bisogno di cedere Jonathan David, quindi si farà di tutto per trovargli una squadra e l'eventuale sua partenza non solo porterebbe la grande plusvalenza che ti serve per risolvere i mancati introiti della Champions League, ma ti lascerebbe libero lo spazio per comporre un attacco totalmente diverso dalla scorsa stagione, sicuramente molto molto più funzionale. Andiamo a leggere un po' di testuali. Buongiorno Vincenzo Agostino da Sanremo, commento sul comunicato del Como che vede i tifosi indossare le maglie in tribuna, protetti come i cartoni, dovrebbero intervenire la Liga, la Federazione, la Procura, il Ministero dello Sport, eccetera, vergogna. Ci siamo espressi ieri Agostino, io e Alessandro, appena abbiamo letto della notizia, e sono d'accordo con te, chiaramente qui bisognerebbe che qualcuno intervenisse, perché non mi sembra una cosa tanto accettabile nel nostro campionato. Poi adesso sono saliti sul piedistallo e si credono veramente di poter fare le regole a modo loro. Ricordiamo che Suarso, per esempio, ha detto: io preferisco pagare eventualmente la multa all'UEFA, ma non mi faccio sottomettere dalle regole dei paletti UEFA per non poter fare la squadra. Comodo. Quest'anno, per carità, c'ha il bonus della prima partecipazione alla Champions e quindi verrà attenzionato, ma gli lasceranno fare la squadra per aumentare un po' il livello, altrimenti in Champions arriva una squadra senza livello. Però poi le regole devono valere per tutti, altrimenti non ha veramente senso. Cosa ne pensate? Scrive un altro nostro amico di Emoga Odelap, che al Chelsea non gioca, non è forte, forte prestito con diritto, potrebbe essere un'idea. Luca da Genova, PS, secondo me Cicco fa il 12 a destra, parte McKennie. No, McKennie secondo me dovrebbe restare, Luca, anche perché è un jolly che può essere utile sia a destra sia a sinistra, sia eventualmente come trequartista. È un giocatore troppo importante per la Juve McKennie, quindi credo che resti. Per quanto riguarda gli esuberi del Chelsea, come ti dicevo prima, faccio copia e incolla col mio pensiero, per me se ne parlerà a margine di questa tournée, di questo incontro che ci sarà appunto domani, per il quale sono partiti poi anche i dirigenti della Juventus. Certo che se Vlahovic dovesse andare a Como sarebbe un vero, veramente comico e assurdo. Ci sono anche altre note vocali, sentiamone un'altra, Tullio, e poi vado con tutto per caduè.
2: Ciao Vincenzo, prima della domanda per
0: Ciao
2: Scarponi ti
0: Luigi.
2: faccio una nota a margine. Io facessi la rassegna stampa, la gazzetta dell'Inter non la leggerei.
0: Ok, poi domanda. Ah no, è finita qua, tutto qua. Lo so, ragazzi, però diciamo che deontologicamente i giornali vanno letti tutti, poi le somme le tirate tutti quanti voi, come le tiro anche io. Andiamo allora a vedere un po' cosa ci propone tutto Mercato Web, che chiaramente affronta un po' i temi relativi a tutta quanta il campionato di Serie A, ma c'è un approfondimento delle 9:45 su Vicario. La Juve deve chiudere la porta, sale Vicario, ma non tramonta Suzuki, pezzo a cura di Daniele Najjar, da un profilo all'altro con Guglielmo Vicario che piano piano sale le gerarchie, guadagna posizione. La Juventus lavora per definire il titolare della porta entro la fine della settimana in vista del debutto stagionale a Frosinone. Il direttore sportivo bianconero Ricky Massara valuta diverse opzioni dopo il no del Liverpool per Alisson, il rifiuto della Roma per far partire Milesvilar e le richieste elevate dell'Aston Villa per Emiliano Martinez. In questa situazione, scrive Daniele Najjar, resiste la candidatura di Guglielmo Vicario, il portiere del Tottenham, per il quale Roberto De Zerbi non ha opposto resistenze alla cessione, rappresenta la soluzione più accessibile. L'operazione con gli inglesi potrebbe concretizzarsi in prestito con diritto di riscatto, garantendo un ingaggio sostenibile e rinviando di un anno un grosso investimento economico. Le alternative a Vicario, a sorpresa resta viva, scrive Najjar, la pista da Sion Suzuki, come emerso alle escursioni, infatti il Paris Saint-Germain può puntare ad acquistarlo dal Parma con un'offerta superiore ai 33 milioni, però lo vorrebbe girare in prestito dalla Juve. Un'altra opzione è Noah Atubolu, portiere del Friburgo, scadenza 2027, valutato circa 15 milioni di euro, seguito anche da Aston Villa e Bournemouth. Proposto gli scorsi giorni, vanno invece escluse al momento le ipotesi legate a Marco Carnesecchi e Mike Maignan, oltre al possibile ritorno di Wojciech Szczęsny. Sembra impraticabile anche la pista Anatolie Turbin per i costi, diciamo, elevati. Difficile anche Vania Milinkovic-Savic, defilato Lucas Chevalier. E io di questi ultimi due nomi, Chevalier e Vania Milinkovic-Savic, sono contento se la Juventus non li prende in considerazione, anche se Nerino Stravato della nostra redazione continua a spalleggiare per Milinkovic-Savic, a dire guardate che non è poi così male, quindi insomma vedrai. Approfondimento molto interessante, sempre in tutto mercato web, sulla vicenda Vlahovic, a cura sempre Daniele Najjar. Ma cosa farà Dusan Vlahovic? Siamo al 4 di agosto e Sovrafino rimane uno dei più importanti per i giocatori che ad oggi sono ancora senza squadra. Per me è già perso così, perché quando al 4 di agosto nessuno ti ha voluto e non sei manco tornato dove volevi tornare, secondo me hai già fatto malissimo i tuoi calcoli. Ma vediamo, importanti giocatori. Il quadro sembra chiaro sul conto del centravanti, lui aspetta una chiamata da squadre di un certo livello in giro per l'Europa che conta, anche se al momento le offerte concrete arrivano da lì di meno apprezzati. La Turchia resta in stand-by, è l'unico club che si è mosso poi realmente per Dusan Vlahovic. Vincenzo Italiano ha fatto intendere chiaramente di avere serie intenzioni con lui, però lui la sta snobbando un po'. Giovanni Carnevale è stato molto chiaro sul suo conto: non l'ho mai incontrato, so che alla Juve avevano fatto una proposta ma non è stata accettata. La cosa è molto semplice, non sono uno che va a rincorrere i giocatori quando ci sono delle offerte allettanti sul mercato. Mi sono sempre reso disponibile anche a parlare con i suoi agenti, ma ripeto, lui non l'ha mai incontrato. Che significato hanno le sue parole? Si domanda Daniel Najjar su tutto il mercato web. Semplicemente che la Juve non farà nessun passo verso l'attaccante. Se vuole riaprire il discorso, dovrà essere lui a chiamare, posto che la Juve sta cercando e si sta muovendo su altri profili, come quello appunto di Pellegrino, che diventa un'altra ipotesi assolutamente percorribile. E questo per quanto riguarda, insomma, un ulteriore approfondimento su tutto il mercato web. Poi magari dopo cerco di farvi una piccola sorpresa. Andiamo un po' in casa Parma, un qualche collegamento, se riusciamo a metterlo in piedi, per capire se ci sono delle riaperture per la vicenda Pellegrino, e soprattutto qual è la volontà in particolare da parte di Suzuki, insomma, che poi diventa anche lui un po' l'ago della bilancia sostanzialmente di questo mercato, perché comunque le offerte le ha, deve soltanto scegliere. Se fosse indirizzato ad andare a fare anche da secondo al Paris Saint-Germain, potrebbe tranquillamente dire ok, io vado lì e trovo l'accordo in un amen. Se non l'ha trovato ancora, è perché probabilmente da giovane portiere giustamente vuole avere anche più spazio, e essere protagonista tra i pali di una squadra come la Juventus sarebbe per lui motivo di grande orgoglio, e sono sicuro che lo pensa. Marco Da Lucca ci scrive: ma i soldi che la Juve voleva spendere per Svilla non li potrebbe spendere per Carnesecchi? Non più, Marco, perché nel frattempo, da quella proposta mostra immaginata per Carnese per Svilar, ad oggi è arrivato il fatto che la Juventus ha dovuto prendere a titolo subito definitivo Colomani, si è lanciata nel frattempo anche su Alia Begovic, e quindi capisci bene che già ha speso un bel tesoretto per prendere due giocatori che comunque sarebbero stati fondamentali. Quindi quei soldi che potevano esserci per Svilar non ci sono più, si sono letteralmente disintegrati, motivo per il quale la Juventus era in vantaggio proprio su Suzuki, o comunque poteva chiudere con il Parma per Suzuki, ma poi a un certo punto ha dovuto chiamare al Parma e dire: guarda, il Paris Saint-Germain ci ha fatto scacco matto, quindi abbiamo di meno, quindi o ci si accorda su un prestito oneroso e poi vediamo il riscatto, se farlo obbligatorio noi a che cifre, oppure noi non possiamo permetterci certe cifre, quindi se il Paris Saint-Germain è in vantaggio che vada lì. A questo punto provo Ekator, ormai lo abbiamo preso, quanti attaccanti dobbiamo comprare? Tanto si giocherà con una punta più due trequartisti o due esterni, dice Franco. Io condivido il pensiero di Franco, poi ci andiamo a sentire la nota vocale. Allora, lo condivido perché ne parlavo anche ieri durante Due in Bianco Nero con Alessandro Santarelli. Quando si tratta di Alea Begovic, per carità, giocatore che si è messo in mostra anche al Mondiale, si è messo in mostra anche nelle qualificazioni per il Mondiale, si è messo veramente in mostra per quelle che sono delle qualità importanti che ha, si dice subito: un talento straniero ti fa molto più gola. Ekator è italiano e si pensa che insomma, sì, vabbè, è forte, ma ha giocato al Genoa, però è un giocatore che attacca molto bene la profondità, che ha grande voglia e secondo me può diventare un po' una sorpresa del reparto offensivo della Juventus. Vediamo, è chiaro che avere dei giocatori già pronti ti dà un plus in più, però è un giocatore che secondo me può fare bene alla Juve. Sono curioso di scoprire come lo potrà utilizzare Spalletti, visto che fino adesso praticamente non l'ha avuto per una questione legata alle difficoltà muscolari, al primo fastidio muscolare che ha avuto, che però non è niente di particolarmente serio. Nota vocale, Tullio, poi ci avviciniamo alla seconda e ultima, alla terza e ultima cosa.
3: Ciao Vincenzo, buongiorno Valerio da Lucca. Ho
0: Buongiorno Valerio.
3: letto di Nico Gonzales che potrebbe esserci un interessamento da parte dei cartonati prescritti. Eventualmente vorrebbero inserire Frattesi. Saranno forse indiscrezioni giornalistiche, non ci sarà neanche del vero, però quello che voglio dire è chi lo vuole deve pagare. Aiuto e farsi pagare, chiuso il discorso.
0: No,
3: Nessun
0: no, Valerio,
3: scambio, tanti giocatori.
0: su questo Valerio, scusami se ti sfumo, ma giusto per darti la risposta e poi sentirci anche altro, su questo ti do una garanzia, cioè per Nico Gonzalez la Juventus pretende i soldi, è il giocatore forse, insieme a Gatti, insieme a Conceição, più vendibili, cioè nel senso giocatore che puoi vendere subito senza doverli dare in prestito. Quindi la Juventus pretende soldi da quel giocatore, peraltro seppure inserissi Frattesi oramai non interessa più alla Juventus, ha preso Alai Begovic, serve un centrocampista diverso, non da inserimento, non mobile, cioè, insomma se poi devo scegliere il centrocampista mi vado a prendere che sia zero e gli faccio l'ingaggio, che sarà sicuramente diverso rispetto a quello di Frattesi, ma Frattesi comunque ti chiederebbe con Beppe Riso tanti soldini, quindi la Juventus vuole soldi per Nico Gonzalez e quindi Nico, se vuole andare via dalla Juventus, deve portare cash, altrimenti non se ne fa nada. Allora, c'è un altro nostro amico intanto che ci scrive, ce ne sono tanti in realtà, quindi vi ringrazio come sempre, la vostra partecipazione la mattina è sempre di conforto perché cominciamo a intavolare i temi che poi approfondiremo durante la giornata. Vorrei capire perché Perin non possa essere titolare, lo vorrei proprio capire, con magari elencazione dei suoi difetti. Allora, te ne elenco. Il primo difetto, allora, non è che c'è un difetto che ti posso dire, è infortunato, c'ha un brutto carattere o cose del genere. Perin è un ottimo portiere, ma è un ottimo portiere che può fare o il secondo in un top club o il primo in un club come il Genoa. Dico il Genoa perché è il club da cui è arrivato. Perché? Non è ritenuto di grande affidabilità, te lo dico non perché io non lo ritengo di grande affidabilità, anche io non lo ritengo di grande affidabilità, ma te lo dico per quello che sono le impressioni che ci arrivano dall'interno, non solo della Juve, ma anche di altri club. Nelle uscite non è stato esattamente un difensore, un portiere estremamente impeccabile. La fisicità comunque è una fisicità che non rappresenta il prototipo ideale che i top club e la Juventus e Spalletti vogliono, quindi quel portiere che ti occupa praticamente tutta la porta, grande fisicità. L'esperienza non è l'esperienza da top portiere, la Juventus deve avere portieri di esperienza in porta, ragazzi, o di futura esperienza e quindi di grandissimo talento, come può essere Suzuki, oppure non puoi avere portieri che non hanno fatto un minuto in nazionale, che non sono stati nemmeno presi in considerazione in nazionale, che a livello internazionale poca roba. Io ricordo anche il gol col Villarreal fatto da. Aiutatemi a dire chi era quello che era il nostro giocatore che poi doveva giocare al Villarreal. Sono sicuro che ci arriverete voi. In questo momento non mi viene il nome, però prende dei gol comunque prendibili. Anche lui non ti dà grandi garanzie. Quindi, se a te piace, pensi che possa essere il titolare della Juventus, va bene, però ti posso garantire che all'interno della Juventus pensano che se vuoi andare a vincere qualcosa, quindi non essere una squadra da girone e poi esco dalle coppe. Da ottavi, massimo quarti di Coppa Italia, da campionati e poi arrivo sesto, va benissimo. Se vuoi essere una squadra invece che vuole andare in Europa League, che vuole vincere, che vuole giocare la Coppa Italia per vincerla, che vuole giocare il campionato per fare il meglio possibile, hai bisogno di un portiere che sia di un altro livello. Semplicemente questo. Ci fermiamo sforato. E allora, ultima pausa, poi mi dedico ai vostri messaggi. Nel frattempo, vedo se vi riesco a fare una sorpresa. Tra pochissimo.
4: Buongiorno RBN.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli Europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri, vincendo la medaglia di bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, il doppio e mezzo avanti carpiato con 2 avvitamenti, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. Oro alla Germania davanti agli atleti neutrali B. Il calcio, il mercato è entrato nel vivo, il Paris Saint-Germain fa la voce grossa su Sion Suzuki. La prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro. In ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Hatzic al Sassuolo e João Mario alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Chalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. E ne è programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Le esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis, Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington, battendo in finale Rafa Jodar. Il ventottenne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'undicesimo titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Alle donne trionfa la 21enne Alexandra Ayala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal, perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale, vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Nel classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buongiorno RBN.
0: Allora, ultima mezz'ora insieme, tra l'altro però voglio prima delle rassicurazioni da tutti quanti voi, perché è appena arrivata appunto notizia di questa forte scossa di terremoto 4.1 che ha avuto, diciamo, come epicentro credo vicino Pisa, 5 chilometri. Pisa si trova a 5 km dall'epicentro, quindi molto forte. Leggevo anche un po' di commenti sui social che parlano di un grande spavento. Speriamo che chiaramente non ci siano danni o feriti. So che molti di voi ci scrivono dalla Toscana, peraltro mi sono appena sentito anche con Alessandro Santarelli, che ha avuto conferme anche da Livorno che la scossa si è sentita bella forte. Dopo le scosse di terremoto di venerdì scorso ai Campi Flegrei a Napoli, che hanno veramente creato grande spavento, non ci voleva anche questo terremoto in Toscana. So che molti di voi sono lì, quindi rassicurateci intanto che va tutto bene e veramente speriamo che sia stata una cosa estremamente occasionale, che possa non aver creato danni. Nel frattempo naturalmente ne continuiamo a fare informazione, quindi ad andare avanti insomma con quello che è la trasmissione. Vi ricordo poi che a partire dalle 11 fino alle 13 ci sarà Giulia Borletto, pronta a tenervi compagnia con i suoi ospiti della sua trasmissione. Marangio Lefa pensa ad El Khalifi per sostituire Seferin, per noi vuol dire di male in peggio. Marco da Benevento, sì, perché poi tra le altre cose, tra l'altro l'avevano proposto anche per fare il presidente della FIFA, con Infantino che invece è andato a fare questa sua bella peregrinaggio alla Casa Bianca e chiedere aiuto al suo amico Trump. Pensate un po' in mano a chi stiamo, e El Khalifi insomma all'UEFA, visto che ecco perché poi serve uno come Giovanni Carnevali, che in qualche modo ci può dare una mano nella gestione dei rapporti diplomatici con quelli che sono purtroppo per noi i signori del calcio, perché poi comandano sempre gli stessi e spesso e volentieri ci mettono veramente in difficoltà, quindi bisogna stare molto attenti. Poi ricordiamo il Calabria, un altro che fece una scalata 11-12, ho detto non 11-13 naturalmente, perché domani c'è la partita, grazie a Giulia per la puntualizzazione. Poi dalle 12 c'è Alessandro Santarelli fino alle 14 in diretta, e poi si va avanti fino a sera, no? Fino alle 19, perché poi come sapete bene Quintiliano è in ferie, quindi la programmazione si interrompe alle 19. Dicevo insomma che comunque ricordo che Khalifi poi prese la poltrona dell'ECA quando ci fu la vicenda Superlega, per la quale ovviamente Andrea Agnelli si dimise da quella poltrona proprio per dare il via all'ECA, alla Superlega, perché era chiaramente incompatibile con quello che era il suo ruolo di presidente ECA. A quel punto subentrò Khalifi, e quindi già di fatto abbiamo una sua presenza politica molto importante, che nel caso scalasse le poltrone e arrivasse fino alla presidenza UEFA, diventerebbe ovviamente ancora più diretta, no, sulle squadre. Credo che però questo possa essere incompatibile con la presidenza del Paris Saint-Germain, quindi dovrebbe lasciare il Paris Saint-Germain, ovviamente. Non è che presidente di una squadra può diventare presidente dell'UEFA, capite bene? Lo può essere dell'ECA, ma non dell'UEFA, anche se più o meno, diciamo, le difficoltà, comunque le situazioni anomale ci sarebbero lo stesso anche in questo senso. Detto ciò, torniamo un attimo su tutto Juve, perché andiamo a vedere. Io nel frattempo sto attendendo risposte da Parma, perché sto cercando di allestire, se riusciamo, un collegamento rapido per avere un po' le ultime che riguardano la vicenda Pellegrino e Suzuki. Però se andiamo su tutto Juve, nel primo piano c'è, come da consuetudine a quest'ora, l'aggiornamento un po' su tutte le vicende di mercato. Come vuole la Juve, Nico vuole restare, c'è l'Inter, si riapre Frattesi, Atubolu costa 15 milioni, Vicario vicino, idea Suzuki in prestito, Marsiglia su David. Io andrei ad approfondire in particolare la notizia che riguarda Nico Gonzalez, così cerchiamo di fare il punto, pezzo a cura di Giuseppe Giannone. Nico Gonzalez non avrebbe intenzione di restare alla Juventus, come riportato dai colleghi di Tutto Mercato Web, l'esterno d'attacco classe 98 della Nazionale Argentina, rientrati bianconero dal prestito Atletico Madrid, che non esercita il diritto di riscatto. Ricordiamo anche una cosa: l'Atletico Madrid non ha esercitato il diritto di riscatto perché non era obbligato a farlo, sarebbe stato obbligato a farlo davanti a un tot numero di presenze che poi Nico Gonzalez non ha raggiunto per un infortunio che gli è occorso proprio nelle ultime gare, facendo in modo che non scattasse il riscatto obbligatorio, quindi ed era fissato a 25 milioni. La Juve adesso però chiede almeno 27 milioni per l'argentino. Piace all'Inter, leggiamo ancora questo approfondimento su tutto Juve, già accostato alla Roma. Nico Gonzalez sarebbe adesso il Milan dell'Inter, al momento non ci sarebbero contatti diretti tra i due club per parlare del giocatore, ma l'argentino stuzzicherebbe la fantasia dei nerazzurri, che cercano un rinforzo di qualità sugli esterni. La Juve valuta il cartellino di Nico Gonzalez con non meno di 27 milioni di euro, non sarebbe ovviamente orientata a concedere sconti a una rivale storica come l'Inter, e ci mancherebbe altro. Anche in una situazione complicata con l'ex Fiorentina, che difficilmente accetterà di restare a Torino nella prossima stagione. Quindi Nico non vuole restare alla Juventus e noi non lo vogliamo, ma deve portarci assolutamente i din din. Nota vocale, Tullio, poi leggo un po' i testuali.
7: Buongiorno ragazzi, e forza Juve, Pino da Faenza. Volevo chiedervi, ma Cabal, quando lo vendiamo?
0: Cabal, quando lo vendiamo? Ragazzi, Cabal è un giocatore che oggettivamente è stato un po'... un'idea sbagliata. Ricordiamolo che venne strappato all'Inter per 13 milioni, l'Inter ne offrì 12, la Juventus ne riuscì a lo portò a casa per 13 milioni dall'Hellas Verona, se non ricordo male. Giocatore che non cominciò neanche male, poi ha cominciato a dimostrare. Il riscatto di Nico era 32, grazie Leonardo da Roma, ricordavo 25, però evidentemente c'erano anche dei bonus fino ad arrivare a 32, con soldi che la Juventus non ha visto e non vedrà naturalmente per la cessione di questo giocatore. Tornando su Cabal, un giocatore che cominciò anche abbastanza bene in realtà alla Juventus, ma che poi insomma ha subito una serie di infortuni, poi ritornò a disposizione e Thiago Motta lo mise titolare nella gara contro il Villarreal, contro l'esterno del Villarreal che correva come un dannato, ed è stato di nuovo soggetto a questo infortunio muscolare, per cui è un giocatore che sì, è fisico, sì, è scattante, sì, ha delle qualità, trova anche la via del gol, ma è un giocatore anche estremamente fragile, che poi alla fine, nel finale di stagione, ferma i box per carità, però non convinceva moltissimo Spalletti, il quale però ha speso anche delle parole belle in questo inizio mercato, questo inizio stagione. Perché però ho detto mercato, perché è lapsus giusto, perché è chiaro che tu in questa fase non dici Cabal non serve a niente, perché altrimenti non ti serve a te, perché comunque lo sminuisci agli occhi dell'allenatore, cioè di te che sei il suo allenatore, ma non lo rendi neanche vendibile all'estero, e quindi chiaramente adesso si dice tutto il meglio possibile, come ha fatto Spalletti saggiamente e comunicativamente in maniera impeccabile, per Arthur, per Douglas Luiz, dicendo: no, ma questi vogliono giocare, mi piace che loro abbiano tutta questa voglia, che chiedano tutte queste garanzie, dimostra che hanno voglia. Lo dice perché, insomma, venghino signori, venghino, venghino ad acquistare questi due brasiliani fortissimi. E la stessa cosa l'ha detta su Cabal, che però offerte, come direbbe Santarelli, ovo, nessuna offerta per lui. Quindi tu dici, quando lo venderemo Cabal, il problema è capire se lo puoi vendere, se è un giocatore vendibile. Magari lo dai in prestito, se qualcuno lo vuole, l'ABA andrebbe benissimo anche in prestito, però è un giocatore che oggettivamente non ha mercato. E Douglas Luiz, ci chiedete? Douglas Luiz, ne abbiamo parlato, possiamo, se volete, tornare a parlarne. Io non mi faccio conquistare dalla famosa rondine che fa primavera, quindi il gol al Nizza, per carità, bello, perché ha fatto una cosa che magari è la classica cosa che chiede Spalletti, quindi vuol dire che è stato abbastanza recettivo rispetto a quelle che sono le richieste di Spalletti, cioè riaggressione, puntare la porta senza troppi ghirigori, ma cercare la porta anche con conclusioni dirette. Lui ha recuperato palla, sfruttando l'errore del difensore del Nizza, subito doppio passo, finta rientrare, palla sul sinistro, tiro e palla all'incrocio. Che, per carità, se fosse un suo marchio di fabbrica, o magari un marchio di fabbrica nuovo che per lui riesce a costruire Spalletti, ben venga, perché comunque il giocatore la tecnica ce l'ha, perché comunque il giocatore, il tiro ce l'ha. Quello che non ha il giocatore Douglas Luiz è la continuità, almeno quella che non è riuscito a dimostrare l'anno scorso, neanche peregrinando per altre squadre, lasciando la Juventus in prestito, è la continuità, la forza mentale e magari anche una sorta di giri del motore, come ha detto Spalletti, deve aumentare i giri del motore, lo vedo un po' troppo compassato. Quindi per me non fa, una rondine non fa primavera. Se dovesse restare, perché proprio non c'è nessuno che lo vuole, neanche nel finale di mercato, neanche in prestito, è chiaro che il giocatore provi a utilizzarlo, è chiaro che Spalletti ci farà un lavoro. L'ideale sarebbe se ci fosse qualche squadra interessata, però la Juventus cerca di piazzare qualche giocatore cedendo a titolo definitivo e non a titolo provvisorio, perché altrimenti si crea lo stesso problema che si crea ogni stagione alla Juve, cioè i giocatori vanno via in prestito, sembra che te ne sei liberato, ma poi ti tornano indietro. Il principe in tal senso non è Scarponi, il principe in tal senso è Arthur, no? Che ti torna praticamente come una tassa da pagare ogni anno, quindi diventa un problema se non riesci poi finalmente a vendere determinati giocatori sui quali non punti più, nei quali non credi, ma che non puoi svendere più di tanto, perché comunque altrimenti fai una minusvalenza importante. Nota vocale, Tullio, poi vado a leggere altri testuali che sono arrivati.
8: Oh, Vincenzo, buongiorno. Marco Moretta,
0: Ciao
8: saluti a
0: Marco.
8: tutti gli amici juventini. Ma io non capisco come mai la Juve non riesce a vendere a dei valori che tipo riesce a vendere l'Atalanta o altre squadre. L'esempio ultimo è quello pure di Azic, per fortuna che abbiamo mantenuto la ricompera, e l'aver svenduto, tra virgolette, anche il portiere d'affari. Non me lo spiego. Tu magari mi dirai che sto dicendo una cazzata, però che ne pensi? Ciao, Marco Moretta, buona giornata a tutti.
0: Marco, non mi permettere mai di usare un frasario del genere, soprattutto con te che sei onnipresente nei messaggi, sia su Radio Biancorina che su TMV Radio. Però è una cosa abbastanza semplice. Azic, quante partite ha giocato l'anno scorso? Poche. È stato titolare della Juve? No. Già è tanto che comunque l'hai venduto con una possibile, diciamo, prezzo fissato di riscatto a 17 milioni, che comunque è tanto. Ma non è un giocatore che ha giocato, comunque è emerso, sì, te lo ricorderai per il gol fatto all'Inter, ma poi è scomparso e non ha giocato più. L'Atalanta magari vende tanto con Mainers perché lì funziona, l'Atalanta vende tanto, vende a tanto Ederson perché titolare funziona in quel concetto di squadra. La Juventus ha il problema opposto, perché magari sei riuscito a vendere più facilmente quelli che non hanno giocato, perché rappresentano un po' una promessa che magari può essere ancora mantenuta o può diventare realtà in club che li fanno giocare, ma che chiaramente non hanno i soldi. Non è che è venuto il Paris Saint-Germain a prendersi Azic, è arrivato il Sassuolo che dice: guarda, se vuoi fissiamo un riscatto a 17 milioni, se vuoi lo faccio giocare, sì, lo farò giocare titolare, sì, magari ci credo in questo giocatore, ma ti faccio un piacere a te, quindi te lo pago un'inezia come prestito, me lo prendo in prestito e già che gli devo pagare l'ingaggio è tanto. A proposito di ingaggio, c'è da valutare anche quest'altro aspetto, spesso e volentieri la Juventus ha giocatori con ingaggi importanti ma rendimento basso, quindi per esempio chi se lo compra con Magnez che in 3 anni ha avuto un rendimento così basso e altalenante, che però ha un ingaggio importante che è costato tanto e non puoi svendere? Nessuno. Chi è che si va a prendere Jonathan David dopo che l'anno scorso ha deluso totalmente dal punto di vista realizzativo, del rendimento, e che comunque tutto sommato non è che abbia fatto questo mondiale scintillante, ma che percepisce 6 milioni che possono arrivare a 8? Nessuno, perché ti dicono, vabbè, cioè, la proposta te la possono anche fare, poi dicono l'ingaggio lo paghi in parte tu. Chi è che ti compra uno come Openda che non ha messo piedi in campo l'anno scorso e quando l'ha fatto ha fatto danni? Il Lione dice: sai che c'è? Noi crediamo che questo giocatore possa funzionare perché c'è una sua storia, quindi non guardiamo la storia recente, guardiamo la storia passata, ma me lo posso prendere in prestito, non te lo posso pagare 80 milioni, quindi anche lui se ne va via, ma in prestito. E già è tanto che hanno pagato, credo, il prestito 3 milioni e mezzo. Di fatto hanno pagato più di metà dell'ingaggio che la Juventus sarebbe pagata al giocatore. Quindi l'ingaggio è stato pagato di fatto dall'Olympique Lyonnais in parte, metà lo continui a pagare tu. E il giocatore non lo puoi vendere perché se lo dovessi vendere a 20 milioni, a 10 milioni, a 15 milioni faresti una clamorosa minusvalenza. E anche questo è un altro motivo per cui poi non riesci a vendere, perché le cifre per non fare minusvalenza di determinati giocatori che non hanno reso sarebbero pazzesche. Per fare un esempio, l'Olympique Lyonnais avrebbe dovuto, si dice Lyonnais, che vanno contestato questo, che in realtà in francese è Olympique Lyonnais. Detto questo, avrebbero dovuto pagarlo sugli 80 milioni per non far fare una clamorosa minusvalenza alla Juve, ma che ha comprato definitivamente quest'anno, pagando 43 milioni nella formula di oggi. Chi è che l'avrebbe mai fatto? Nessuno. E quindi chiaramente il giocatore lo devi lasciare in prestito un anno, forse anche 2 anni, per ammortizzare il suo ingaggio e far sì che con 20-25 milioni tra 2 anni riesce a non fare minusvalenza, lo quindi a un prezzo vendibile. Ma se il giocatore funziona, se non funziona, ti torna indietro come ti è tornato indietro Arthur, come ti è tornato indietro Douglas Luiz, come ti tornerà, come ti rischia di tornare indietro persino Nico Gonzalez, che comunque il suo rendimento l'ha avuto. Note, no, note vocali no. Perché ho tanti messaggi testuali, poi magari se ne arrivano, se abbiamo il tempo o ce ne sono altre che abbiamo inevaso, Tullio me lo dice, andiamo. Buongiorno Vincenzo, io penso al portiere del Paraguay, costa poco, a me piace molto. Che ne pensi, Gil? Sì, è un'ipotesi che ho letto sui social, non ne ho avuto conferma, onestamente. Poi magari nel pomeriggio di oggi, con qualche collegamento a due in bianco nero, proviamo a trovare conferma in tal senso. Forte sì, però ragazzi, io per quanto riguarda le gare del mondiale non ci dobbiamo far portare fuori strada, perché lì hanno giocato in tanti benissimo, ma poi una cosa è fare delle partite al massimo delle motivazioni che magari ti riescono particolarmente bene, l'altra cosa è un campionato a lungo andare, soprattutto in Italia, però non è male. Io credo, dice Simone da Savignano, che quest'anno vada data una chance a Douglas, mentre Coop deve uscire perché ha finito tutti i jolly, sono d'accordo. Cristian da Campobasso, grazie per il bellissimo messaggio. Quanto è bello ascoltarti al mattino, grande Vincenzo, sempre con voi. Grazie, Cristian. Ti aspettiamo ovviamente per tutta la programmazione di Radio Biancolina, come sempre, e con la vostra partecipazione. Se per tutto l'anno i tifosi massacrano il giocatore, come puoi pretendere che ci sia la fila per comprarlo ai tuoi prezzi? Allora, io capisco che tu stai cercando di difendere l'indifendibile da questa mattina. Non dico il nome, che non ti firmi, però lo vedo. Ti pare che una squadra non compra un giocatore perché sente i tifosi della Juve che magari questo giocatore dicono che non va, che non vale? Bah. Allora, poi ci dobbiamo mettere d'accordo però su questo, che a volte sembra che veramente si voglia dare delle colpe che non hanno i dirigenti, e si vuole va a dare una lettura che si vuole dare. Allora, Scarponi è un giocatore della Juventus, lo paghi tanto, ha un signor ingaggio, gioca male. Ti aspetti che i tifosi dicano: no, è fortissimo, è bravo, grande, sì, siamo arrivati fuori dalla Champions, sì, non abbiamo vinto lo scudetto, sì, siamo stati eliminati dalla Coppa Italia, sì, siamo stati eliminati dalla fase post gironi di Champions League, però abbiamo giocatori tutti fortissimi, perché se così fai, poi forse se li comprano. Ma non funziona così, ragazzi. Il tifoso deve dire come il giornalista, deve raccontare la verità. La differenza non la fanno le parole dei tifosi o le parole dei giornalisti, la differenza la fanno la qualità del giocatore. Se un giocatore è forte, dimostra di essere forte, se lo prendono. Se un giocatore crede di essere forte, ma in campo non rende, non se lo prendono. È molto più semplice il ragionamento. Non si tratta di dire, ah, ma gli altri che distruggono Gatti, distruggono Di Gregorio. E cavolo, abbiamo preso gol al primo tiro per 16 partite. Per 16 partite durante l'anno, 16 partite in cui al primo tiro in porta abbiamo preso gol. Che cosa gli si deve pure dire? No, è stato sfortunato, però è fortissimo. E allora gli altri se lo comprano? Guardate che gli altri non guardano, non ascoltano Radio Bianconera o leggono i messaggi dei tifosi sui social. Gli altri prendono i numeri, analizzano, hanno gli osservatori che vedono molto meglio di voi e di noi la qualità del giocatore e dicono vicino alla Juve. Ma tu veramente a questo l'hai pagato 20 milioni? Hai pagato addirittura Szczęsny per farlo andare via? Ma siete impazziti? E che vuoi che io ti do 20 milioni per Di Gregorio? Te ne do 10 e vai bene tu. Ma veramente hai speso 50 milioni complessivi per arrivare a Douglas Luiz? E dai, siamo seri nelle analisi, perché altrimenti veramente rischiamo di essere poi sbagliati nelle valutazioni, ma voglio essere volgare. Cinzia, buongiorno. Scrive, però Miretti ha tanta esperienza, anche Europea, pur essendo ancora giovane, ma lo valutano poco lo stesso. Bravo, Cinzia, lo valutano poco lo stesso perché non ha reso. L'esperienza ce l'ha, ma è un'esperienza che non ti ha portato un rendimento. L'esperienza ce l'ha, ma non è stato un titolare inamovibile della Juventus. L'esperienza ce l'ha, ma torno anche qua su questo discorso. Io vado a guardare i numeri, quanti gol ha fatto, quanto ha inciso con gli assist, quanto è stato fondamentale e soprattutto in questa lunga esperienza, quanti trofei ha vinto. È un ragazzo giovane che comunque ha fatto più di 100 presenze nella Juventus. Ma non ha inciso per niente. Allora i grandi club prendono questi numeri e dicono: ma dove andiamo? Cioè, valuto 12 milioni, 13, 14, ma è giusto che sia così, perché altrimenti il Tonali di turno, che già è stato pagato uno sproposito, perché il Reinders di turno già lo paghi 120, 130, adesso non ricordo quanti milioni. Se tu valuti 50 milioni Miretti o 20, o 30 milioni Miretti, è chiaro che Tonali dicono sì, allora vale 200 milioni Tonali, capito? Quindi è questa la differenza. I numeri, la qualità, l'incidenza, l'internazionabilità, non solo quante partite ha fatto, ma poi le ha fatte intere o spezzoni, spezzoni, ok. Quanti gol hai fatto, quanti assist hai fatto, quanto hai inciso, quanti MVP del mese sei stato, quante volte sei stato MVP del mese, in quante partite hai deciso la vittoria di una coppa o comunque hai inciso in partite poche. I numeri sono quelli, la qualità è quella e quindi il valore è quello. Siamo giunti al termine di questo buongiorno e Radio Bianconera in cui abbiamo fatto rassegna stampa, approfondimenti, eccetera, eccetera. Ci ritroviamo domani, come al solito, 9:11. Ora la linea passa a Giulia Borletto che andrà avanti fino alle 12. Prima ho detto fino alle 13, ma andrà avanti fino alle 13 domani, oggi fino alle 12 e poi ci sarà Alessandro Santarelli. Quindi io vi aspetto però dalle 5 alle 7, 17, 19, insieme a quel pelato di Santarelli per due in bianco e nero. Linea a Tullio, un po' di spot e poi parte Giulia. Ciao a tutti, a più tardi.
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
9: Anticipo di qualche minutino. Eccoci ragazzi, buongiorno, buona luce, non l'avevo accesa. Buon martedì 4 agosto. No, non servono, non servono, non servono, tranquillo, te lo dico se servono. Questo comunicazione per il nostro regista Giorgio da Roma. Sapete come quando Iva Zanicchi annunciava gli ospiti, chissà se c'è chi tra voi ha potuto godere della bellezza di Ok è il prezzo giusto, una delle trasmissioni maggiormente amate dalla mia famiglia, ed è colpa di quella trasmissione se ho iniziato a lavorare in TV in particolare. È tutta colpa di Iva Zanicchi, chissà se mai un giorno la incontrerò per dirle questa cosa. Ma dopo questo piccolo excursus che non interessa assolutamente a nessuno, Juventus ad Hong Kong, questa è la strettissima attualità. È iniziata questa preparazione dettata dal ritorno alla tournée internazionale l'anno scorso, anzi anche l'anno si era fermata con l'arrivo di Thiago Motta, no? Questa idea di cominciare appunto la stagione con una passerella letteralmente in luoghi lontani. Era stata, vi ricordate quanto si criticava questa scelta, perché si diceva la squadra vola in luoghi e in comunque posti dove fa molto più caldo rispetto all'Italia. Ora direi che le cose non stanno più estremamente così, anzi, se va bene vanno a trovare del fresco addirittura, anche perché in quelle zone, soprattutto poi in giù verso l'Australia, attualmente è inverno, quindi di base potrebbe essere più così più fattibile, no? Il lavoro sul campo. Vi ricordate, ripeto, quando accusava anzi in questo momento a Perth volevo dirvi che ci sono ben 19 gradi, la meraviglia. Ad Hong Kong, volevo vedere proprio quello, Hong Kong invece ce ne sono 31-32, cioè direi niente di più, niente di meno da quello che è il momento meteorologico attuale in Italia. Anzi, se poi a fine prima parte ascolterete il meteo, sentirete come appunto in questa giornata nella penisola italiana le temperature vanno dai 31 ai 39 gradi con un tasso di umidità pari al 2000 per 1000, quindi direi che non c'è nessuna differenza. Invece un tempo c'era questa idea, no, appunto, che andare a lavorare in zone decisamente lontane rispetto a quella che potrebbe essere una semplice scampagnata nelle Dolomiti o nelle montagne valdostane portasse poi a problematiche fisiche, a giocatori che nel giro di poco si infortunano, fatica esagerata che poi si così ripercuote sull'inizio della stagione in particolare. Ecco, abbiamo visto che non c'entra niente. Non ci sono differenze, perché negli ultimi 2 anni la Juventus ha accantonato appunto questa decisione di volare altrove, una decisione che ovviamente è dettata estremamente da motivi commerciali, anche perché comunque vai a portare il brand in paesi che notoriamente hanno un appeal col calcio italiano in particolare. Vi ricordate, no, quando la Juventus l'anno scorso comunque è stata fuori da questa pirotecnica Supercoppa italiana, dove si giocavano le prime due contro le... Il flop che comunque anche a livello di pubblico c'è stato, perché nonostante non stia vivendo un grosso momento, comunque ad oggi la Juventus è ancora il club che all'estero viene ovviamente maggiormente ricordato e ammirato. Quindi, detta questa, abbiamo capito che i 2 anni passati senza vivere questo così questo turbinio di aerei presi e partite giocate, Non è che ci siano stati meno infortuni, non è che ci sia stata una preparazione fatta diversamente, meglio, eccetera. No. La Juventus negli ultimi 2 anni è andata ad Herzogen Aurach, vi ricordate, con una prima stagione boom a livello di impatto, a livello di presenza anche dei tifosi. L'anno scorso leggermente meno, credo che sia stato anche una valutazione che abbiamo fatto dopo aver comunque vissuto una stagione, quella precedente, dove si era visto l'allontanamento di Thiago Motta e la chiamata poi di Igor Tudor, riconfermata dopo il mondiale per club, che non aveva lasciato del grosso entusiasmo, no, da parte nei confronti dei tifosi della Juventus. Comunque, detto questo, era per dire che vediamo quest'anno, con il ritorno a questa alla presenza appunto in questa tournée, che cosa ci dirà un po' di più il campo e soprattutto l'infermeria, che al momento risulta ancora appunto essere così, aver più che altro due, no, giocatori presenti, ovvero Ekator appunto e Thuram, l'altro giocatore che non è partito, secondo me, non soltanto perché ha giocato la finale del mondiale e quindi ha giustamente potuto godere di settimane in più di vacanza, perché la finale si è giocata a metà luglio, quindi almeno 3 settimane di vacanza in teoria dovrebbero poterla fare. Quindi io non so effettivamente, anche in qualunque altra anche per le altre squadre, penso appunto alla Spagna e altri giocatori spagnoli, giocatori argentini, come si possa pensare di lavorare bene in ottica inizio di campionato con un mondiale che è terminato dopo rispetto al normale, no? Perché di base credo che una settimana in più sia durato rispetto

0: campo e che tuttora ora tu hai sul Groupon, me lo sarei tenuto, l'ho sempre detto, però avevi anche questa opzione appunto di farlo partire per la Spagna e sperare o in una rinascita talmente forte da ovviamente poi obbligare quasi l'Atletico a trattenerlo, o al contrario fartelo tornare a casa dopo un non mancato riscatto, però rimpolpato, rinvigorito, determinato magari a o nuovamente cercare spazio altrove, o invece guadagnarsi un posto con un altro allenatore, tra l'altro ancora. Quindi questo non è avvenuto, perché ci fanno sapere che l'idea di Nico Gonzalez è soltanto una, ovvero andare via da Torino, però ora mi fa ridere che questo vada all'Inter, anche perché l'Inter i soldi che tu hai deciso di volerti far dare per Nico Gonzalez non ce li ha. Cioè, l'Inter, ragazzi, sta facendo un mercato ad oggi che è ridicolo, al netto della cessione di Dumfries, al netto del non aver più il contratto di Sommer sulle spalle. Cioè, si è fatta scavalcare da più o meno chiunque in questa stagione. Voleva Nico Paz e il Como ha detto no, io Nico Paz me lo tengo. Voleva Palestra e hanno detto no, Palestra viene in Premier, e infatti Palestra è andata in Premier. Vuole Romero, sono settimane che parliamo di Romero e di come sia il giocatore che Chivu ha decretato essere il numero uno, il migliore, eccetera. Dov'è Romero? Ora viene fuori che è lui che sembra che sia lo stesso giocatore non convinto dello spostamento, cioè non convinto dell'andare a giocare nella squadra che comunque ha vinto lo scudetto in Italia l'anno passato. Ti vogliono rifilare a tutti, vorrebbero rifilare a chiunque, Frattesi, nonostante non so quanto possano pensare di guadagnarci, visto che Nico Gonzalez è l'unico al momento da cui la Juventus può pensare di tirar fuori qualcosa, e appunto è l'unico che ti può far pensare di un attimino rimpolparti le tasche. Non so quanto possa essere fattibile, intelligente a questo punto la cessione, cioè cederlo, tanto per cederlo, con l'ennesimo prestito, con opzione sul riscatto, obbligo di riscatto, soltanto se farà tot presenze, che abbiamo capito non essere la via giusta, perché è un giocatore che purtroppo è abbastanza fragile e non riesce a giocare tanto quanto vorrebbe, anche se niente e nessuno mi toglie dall'idea che all'Atletico abbiano fatto i volponi e abbiano deciso di non farlo giocare, anche se magari poteva, proprio perché altrimenti sarebbe scattato quell'obbligo che l'Atletico aveva deciso di non esercitare a quelle cifre, perché eravamo oltre i 30 milioni, voleva avere lo sconto. Vi ricordate che ci ha provato per settimane da questo punto di vista. Quindi ora pensare di inserire nuovamente clausole del genere, o la cosa ci mettiamo? La partecipazione dell'Inter alla prossima Champions League? La vittoria dello scudetto come opzione per appunto il rinnovo automatico, comunque no, più che il rinnovo automatico, il riscatto automatico? Non lo so, io credo che cedere tanto per cedere a questo punto si possa aspettare ancora un pochino, visto che tutti fanno aspettare la Juve, perché anche la Juve a un certo punto non deve pensare di far aspettare. Non possiamo pensare che bastino le partenze di Azic e di João Mario, a cui tra l'altro faccio i complimenti perché in un anno d'Italia non ha ancora imparato a dire ciao. E questa è una cosa particolare. Domenico Marchese, buongiorno.
1: Buongiorno Giulia, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Io non so se tu hai ascoltato ieri l'intervista che io l'ho sentita su Sky di João Mario, che si presenta ai tifosi della Fiorentina. Non è riuscito a dire ciao tifosi, cioè ha parlato solo in portoghese. Io quando capitano ste cose un po' mi vengono i brividi, anche perché un italiano all'estero è obbligato a immediatamente immedesimarsi nella cultura barra lingua in cui va.
1: Indubbiamente, ma secondo me la risposta,

0: data dalle prestazioni di Leo Mario, nel senso che secondo me è fondamentale, ma non è soltanto secondo me, secondo la gran parte degli addetti ai lavori, degli allenatori, delle persone che lavorano nel mondo dello sport, non tanto del calcio, imparare la lingua del paese in cui si va, e non tanto per una questione patriottica o quant'altro, semplicemente perché conoscere la lingua dell'ambiente che si frequenta permette di integrarsi al meglio, permette di integrarsi nello spogliatoio, ma basta semplicemente vedere il mondo della pallavolo. L'Italia è in assoluto il paese guida della pallavolo. Tutti i grandi campioni della pallavolo, e ve lo dice uno che la pallavolo la segue ogni volta con le grandi manifestazioni che ci sono a Torino, faccio spesso ufficio stampa, tutti quanti i grandi campioni della pallavolo, uomini e donne, parlano italiano. Perché? Perché hanno giocato in Italia e perché bisogna imparare a parlare la lingua del campionato in cui si è, per ottenere risultati. Poi è chiaro che se uno fa il giramondo ha l'opportunità di imparare diverse lingue e può farlo, però serve anche una dimensione, una forma mentis che ti permette di apprendere in fretta la lingua, ma credo che sia una componente fondamentale che viene anche apprezzata sia dai dirigenti che dai compagni di squadra che dai tifosi che dagli addetti ai lavori. E ripeto, non è una questione patriottica, è una questione di intelligenza personale.
1: È una questione anche di rispetto, di rispetto, certo, nei confronti comunque del paese, che in questo momento ti dà anche da, appunto, da lavorare, e detta proprio così, e cioè da mangiare. Tra l'altro io ho lavorato a Udine un anno, l'Udinese ad esempio mette a disposizione proprio della squadra, visto che Udine è sempre stata, l'Udinese è sempre stata una squadra estremamente multietnica, soprattutto negli ultimi anni, direi di sì, ecco, mettono a disposizione della squadra un insegnante di italiano, fanno lezione praticamente tutti i giorni, proprio per agevolare anche un po', no, il discorso comprensione. Questo ti dico, non so se è tuttora così, dobbiamo tornare indietro di più di 10 anni parlare di tutto questo. Basti pensare che l'allenatore dell'Udinese adesso però continua a non parlare in italiano, quindi forse infatti, è un po' cambiata la cosa.
0: Vedendo le interviste dei giocatori dello staff tecnico dell'Udinese, mi viene da pensare che o i voti siano molto negativi o che tagliano sempre, come diciamo noi a Torino.
1: Il dettaglio è cambiato, ma c'era Guidolina all'epoca, quindi ecco, forse era il tutto era dovuto anche a quello. Senti, torniamo un po' invece a cose.
0: Parliamo un altro bianconero.
1: Rimaniamo in bianconero, ma scaliamo di qualche regione, anche perché la Juventus non è a Torino, è ad Hong Kong. Tra l'altro, appunto, prima ho iniziato ricordando come queste tournée qualche anno fa, ma un po' di anni fa anche magari, venissero quasi demonizzate, no? Ti ricordi? Vanno a prendere caldo, oh mio Dio, guardate, dove voli di milioni di ore, e umidità bomba. Oggi fa meno caldo ad Hong Kong che a Torino, credo, e a Perth è inverno praticamente, anzi autunno, quindi voglio dire, non credo che questa sia una giustificazione che poi potremmo dare in caso di problemi fisici, no? Perché ti ricordi anche molto bene come era quella poi, no? Il nesso, vanno a fare queste tournée e poi tornano che sono quasi tutti rotti.
0: Ma io credo che il problema onestamente riguarda principalmente le società, e quindi facciano come preferiscono. Bisogna secondo me però prendere in considerazione alcuni aspetti. Dal punto di vista economico sono sicuramente delle opportunità che vanno colte al volo per ampliare il proprio bacino di utenza, ma anche per cercare di aumentare l'introito, il fatturato che viene generato dalle squadre. Dall'altra parte è innegabile che non sia tanto una questione di infortuni durante la stagione, ma voi immaginate un attimo Spalletti in questo momento, in cui si ritrova giocatori nuovi, giocatori che potrebbero andare via, giocatori che potrebbero arrivare, e tutto ciò viene fatto a 10.000 chilometri di distanza, con tempi di spostamento che sono naturalmente molto ampi. Si parla di quasi un giorno di volo, non è semplice, non è semplice dal punto di vista logistico, non è semplice dal punto di vista della costruzione della squadra, non che farlo a Selva di Val Gardena, faccio l'ipotesi, sia più semplice, però comunque hai una velocità di gestione di esecuzione che è diversa. Detto questo, sono sicuramente stancanti dal punto di vista fisico, perché affrontare certe traversate è veramente stressante, però credo che alla fine della fiera si riesca a far convivere l'esigenza economica e societaria con quella tecnica. Detto che secondo me arriva un pochettino tardi, questo è fuori di dubbio, nel senso che la squadra, ma non soltanto la Juve, anche il Milan, arrivano veramente a ridosso dell'inizio del campionato. Perché l'ultima notevole è l'11,
1: se poi c'è il
0: 23 si gioca.
1: E sì, poi c'è di mezzo ancora la partita, quella con la next gen solita del 17. Sì, sì, diciamo che è tutto, non so se è una mia percezione, però mi è sembrato tutto molto veloce. Sarà che non abbiamo mai smesso praticamente di guardare partite, perché il mondiale è durato più del solito. Cioè, pensavo anche prima, un Nico Gonzalez che non è partito per la tournée, lo ha fatto perché è ancora in vacanza o perché sa benissimo che la tournée non ha senso giocarla perché va via?
0: No, perché la tournée è in vacanza.
1: Appunto, sì. Cioè, chi ha giocato la finale del mondiale rischia, certo, di iniziare la preparazione a 2 settimane dall'inizio del campionato, praticamente. Neanche rischia, sarà
0: sì,
1: così.
0: È un aspetto da non sottovalutare, che sotto un certo punto di vista purtroppo non coinvolgerà più di tanto le squadre del campionato italiano, perché lo sappiamo che le nazionali di fascia A, pochi calciatori giocano nella nostra Serie A, quindi sotto un certo punto di vista anche Nico Gonzalez è un giocatore che comunque giocava all'Atletico, è di proprietà della Juventus perché non è stato riscattato, però lui difficilmente rimarrà alla Juventus, anche se Spalletti giustamente vorrebbe quantomeno provare a convincerlo. È una stagione sicuramente particolare, non come quella del mondiale del 2022 in Qatar, ma vediamo, perché se dovesse rimanere infantino dopo il mondiale del 2022 in giorno, questo lunghissimo, magari quel successivo lo si giocherà su Marte, vediamo un po'.
1: Sì, ci saranno degli shuttle che portano i giocatori.
0: Ogni anno ci regala delle nuove sorprese.
1: Sì, meraviglioso.
0: Tra parentesi, ho scritto stamattina per il sito per l'edizione web di Repubblica l'articolo sul blocco dei controlli antidoping della Francia nel 1998. Beh, un po' alla volta stanno uscendo tutte le cose, e devo dirvi sinceramente, forse il caso Balogun, che è una porcheria totale, diventa quasi un peccato veniale di fronte a questa notizia che è uscita ieri e che mi ha veramente sconvolto.
1: Scusami, sono non preparata, racconta.
0: Allora, praticamente nel 1997, durante il ritiro della Francia, si presentarono per fare un controllo antidoping a sorpresa. Ci fu una reazione spropositata da parte di calciatori, federazione e quant'altro, così chiesero all'allora ministro dello sport del governo, non mi ricordo più, allora già che era il commissario tecnico Jospin, del governo Jospin, andò alla commissione antidoping e disse che fino alla fine del mondiale non avrebbero più dovuto fare controlli antidoping alla Francia. Quindi dal 1997 alla fine del mondiale 1998 nessun calciatore della nazionale francese è stato sottoposto a controlli antidoping, perché i controlli antidoping avrebbero inciso sulla preparazione del mondiale, sulla serenità del gruppo. E considerate che l'allora ministro dello sport francese, di fronte a una commissione del Senato, giurò che lei non aveva mai detto questa cosa, che non era stata mai fatta questa imposizione, salvo poi dalle telecamere sul documentario di Zidane affermare che sì, l'aveva fatto, ma solo verbalmente. Ci rendiamo conto di che cosa stiamo parlando? È una cosa veramente grave e scandalosa. Oltretutto,
1: ne verranno fuori ancora tante, credo, di cose così, soprattutto relative a quegli anni dove era tutto concesso fondamentalmente, non c'era minimamente il controllo, la possibilità che le notizie vengano fuori anche se tu cerchi di non farle venire fuori come adesso, vedi appunto una notizia come questa che viene tirata in ballo dopo 20 anni, 30 anni, quindi
0: una cosa gravissima.
1: Gravissima, vediamo come verrà presa e soprattutto come verrà trattata e analizzata proprio da, non dai protagonisti, ma da chi rappresenta un po' tutti, ovvero appunto il mondo legato alle nazionali. Poteva anche essere però un problema, quello di cui parlavamo prima, legato al discorso preparazione in vista della stagione, se alla fine si fosse concretizzato il discorso tra la Juventus e il Dibu Martinez. Quanto è complicato questo affair porta in questa estate di mercato? Io non ricordo mai che la Juventus abbia impiegato così tanto a decidere chi sarebbe stato il portiere titolare della prossima stagione.
0: Posso dire, non mi ricordo mai la Juventus che tratta portieri di così medio livello, ecco, mettiamola in questo modo, perché nella storia io ho avuto la fortuna del discorso di intervistare dal vivo Stefano Tacconi, e forse Stefano Tacconi è stato il primo numero 2 tra virgolette, ma era un 1,5, perché poi la differenza tra lui e Zenga era veramente minima. Ma tutti i portieri che ha avuto la Juve nella sua bassa categoria, ne diciamo tre: Zoff, Szczęsny e Buffon.
1: Buffon, ragazzi, è stato 20 anni il portiere titolare della Buffon, Juventus. Cioè,
0: sì, Buffon è stato per sempre il portiere più forte della storia, sì, per il mio giudizio. Il problema della porta in questo momento è un problema che viene rappresentato dagli ultimi due acquisti che sono stati fatti. Nel senso che questo cambio di passo nei confronti di Alebegovic e Kolomoi è dato principalmente da un aspetto, dalla consapevolezza che non ci sarebbe più stato bisogno, molto probabilmente, di investire dei soldi per il portiere, perché le strade in questo momento sono principalmente due. Una porta vicario, che viene potrebbe arrivare a Torino in prestito con diritto di riscatto, quindi tendenzialmente sì, è un prestito a zero. E l'altro è Suzuki, che devo
1: in
0: fare complimenti
1: anche
0: alla...
1: lui.
0: Esattamente, al mio collega Giulio Cardone, che questa notizia l'ha tirata fuori di Repubblica, l'ha tirata fuori credo 4-5 giorni fa, che attraverso l'acquisto del Paris Saint-Germain, il Paris Saint-Germain potrebbe girare Suzuki alla Juventus. Se posso dire la mia, ma poi sono pronto a ritornare sui miei passi, a smentire, a rivalutare quello che ho detto, non a smentire chiaramente. Secondo me né Vicario né Suzuki sono un grande passo in avanti rispetto a Di Gregorio. Perché in questo momento
1: Suzuki,
0: sei
1: d'accordo?
0: Della Juve...
1: Sì, io guarda, io sono estremamente titubante su Suzuki, dico la verità, perché non... è vero che ha quella fisicità che serve.
0: No, dico che però... non è un passo in avanti.
1: Scusami, ho capito, è un passo in avanti, scusami.
0: Ah, no, ho sentito male io. Io mi terrei di Gregorio, ma vi spiego anche perché, perché in questo momento,
1: pensavo
0: giustamente,
1: di essere pazza.
0: Negli occhi del tifoso della Juve ci sono i tanti errori che oggettivamente Di Gregorio ha fatto. Questo è fuori di dubbio. Di Gregorio ha fatto parecchi errori, forse più di quelli che ha sentito al portiere della Juventus. Però bisogna anche valutare che l'anno scorso la serenità non è stata la compagna nello spogliatoio della Juventus. E basta vedere anche il rendimento di un difensore come Bremer, che è sempre stato una sicurezza, e poi in realtà la Juve non va in Champions per un errore di Bremer. Perché la verità è questa, perché contro il Verona, poi chiaramente anche contro la Fiorentina, c'è stato un altro risultato che ha reso impossibile il passaggio la qualificazione in Champions. Però senza quell'errore di Bremer, noi oggi staremmo parlando di una Juventus che prepara la Champions League. E allora cosa facciamo? Bremer è scarso e lo cambiamo? Secondo me bisogna valutare i calciatori in una situazione, in un contesto sereno. E secondo me Di Gregorio non ha tanto di meno rispetto a Vicario o rispetto a Suzuki, perché poi noi non ci rendiamo conto di una cosa. Suzuki, basta guardarlo, e Remi ha fatti col Parma, parecchi. E quanti ne hanno visti questi errori? Nessuno, tranne chi ce l'aveva fantacalce. Perché?
1: Perché il Parma perché non vai a guardare basta. Il Parma a tutte le partite, quindi bravissimo. Ecco, ovviamente
0: abbiamo
1: è meno
0: dato
1: sotto
0: la risposta,
1: l'occhio,
0: secondo me.
1: È sotto la lente di ingrandimento di della valutazione generale. Ecco, ti chiedo questa cosa, poi ti saluto e ti ringrazio, legata sempre al discorso portiere. Hai detto vale la pena forse provare a tenere e lavorare con Di Gregorio, capace magari di vivere una situazione diversa rispetto a quella della passata stagione. Il tutto può racchiudersi nella presenza di quindi un attacco diverso, nel senso un errore del portiere in più viene mascherato da una buona giocata e da un gol in più dell'attaccante anche?
0: Ma questo è possibile, perché da come a me hanno colpito molto le parole di Spalletti dell'altro giorno su Maldini e sulla nazionale, perché lui ha preso una posizione netta e chiara nei confronti del calcio italiano. E questo secondo me deve far rendere felice il tifoso della Juventus, perché è anche giusto, è arrivato a un certo punto del percorso di una società, quello di provare ad abbandonare il passato e a cercare di vivere nel presente, perché poi in realtà non si sta chiedendo di giocare un calcio fantascientifico, semplicemente un calcio un po' più aggressivo, un po' più vivace, un po' più propositivo, meno di contenimento, senza per questo disdegnare la fase difensiva, facendola semplicemente in un'altra maniera. Questo potrebbe essere un primo passo per rendere giustamente valutati gli errori di un calciatore, perché se Vlahovic avesse fatto il portiere invece dell'attaccante, adesso farebbe difficoltà a camminare per Torino liberamente. Perché l'errore di un portiere pesa sicuramente di più dell'errore di un attaccante, per quanto Vlahovic ne abbia fatti. In tutto questo, che cosa si può dire? Che alla fine si tratta pur sempre di calcio. Secondo me bisogna anche contestualizzare, capire che un anno, una partita si fa un errore, quella dopo si fa un miracolo. E il calcio è esattamente come la vita: non può andarti sempre bene, non può andarti sempre male. Bisogna accettare i verdetti del campo, gli errori, le grandi giocate, e soprattutto bisogna farsi sempre trovare pronti, determinati e vogliosi di migliorare. Ecco, secondo me se ci sono questi presupposti nella mia squadra, che è la squadra che io tifo, io potrei essere di base già contento. Poi ovviamente tutti vogliono vincere, e ben venga la vittoria.
1: Grazie Domenico, con questa massima
0: grazie
1: ci
0: voi.
1: Salutiamo, bellissimo. Ti lascio libero, mia mamma mi ha chiesto se stavi correndo mentre parli, e tu guarda
0: sto camminando.
1: Sta camminando perché è un grande amico, e anche se giustamente avrebbe da farsi i fatti suoi, mi ha detto ti rispondo lo stesso, quindi.
0: Ma ci mancherebbe, sempre presente per te e per la di Bianconera. E salutami anche
1: io. Grazie Domenico, buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: Buon lavoro, buon tutto, un abbraccio anche a te. Sì ragazzi, vedete che pur di stare insieme a noi e a voi, i nostri ospiti ci rispondono in qualunque modo, mentre camminano, mentre corrono, mentre stanno facendo la spesa, mentre sono in macchina. Perché? Perché la loro presenza è fondamentale, come la vostra soprattutto. Prendiamo per buono quindi quello che ha detto Domenico, ovvero vale la pena veramente di rompersi la testa con un Suzuki barra Vicario, o adesso un Atubolu, che è questo giocatore di cui si sta anche parlando, che sì, ha fatto una buona partita col Friburgo nella finale di Europa League, però insomma siamo sicuri? Siamo sicuri di investire, anche se forte, giovane, in vendita, tutto bene, ma tu hai in casa un giocatore, un portiere giovane di base che non devi comprare, che ha lo stesso potenziale che potrebbe avere un Suzuki attualmente, solo che arriva da una sta- perché voi avete la certezza che un Suzuki arrivato da Parma possa non incappare magari anche in una stagione pseudo negativa come quella che ha vissuto l'anno scorso Di Gregorio per le tante critiche, perché comunque non è girato nulla nella squadra, non soltanto lui, che è vero, purtroppo ha spesso dimostrato di non riuscire a dare quella sicurezza che invece hai bisogno, no? Quando parli di Juventus e quando parli del portiere della Juventus. Ma se dall'altra parte mi proponi Alisson, mi proponi Svilar, allora ti dico vabbè dai, o il Dibu Martinez anche, ti dico vabbè dai, ci sta, non c'è paragone. Ma se ho la scelta è tra Vicario e Suzuki, dai. Non lo so, io la penso così, poi magari voi invece siete diametralmente opposti a me. A tra poco.
2: RBN Caffè.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
9: Ci vuole sacrificio.
8: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
9: Ascoltaci.
8: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: RBN Caffè.
1: Non si distoglie l'attenzione dal discorso portiere, ultimamente continua ad essere quello, diciamo, l'argomento principale, vuoi perché è rimasto ancora il grande punto di domanda per la prossima stagione. Abbiamo terminato la passata dicendo non vedremo più Di Gregorio tra i pali, questo è poco ma sicuro. Perché? Perché comunque ci sono state delle partite, delle situazioni che lo hanno visto protagonista talmente tanto in negativo che è difficile immaginare insomma è difficile immaginare che possa ancora andare avanti, no? Il sodalizio tra lui e la Juventus in generale. Poi però bisogna anche, secondo me, essere pronti a tornare un po' indietro quando si dicono determinate cose. Se ad esempio ricordiamo negli anni passati quante volte si è cominciato una stagione dicendo Weston McKennie non rientra tra i piani della Juventus. Weston McKennie è pronto a svuotare l'armadietto. Weston McKennie viene mandato di qua, viene mandato di là. È capitato spesso, tra cui anche quest'anno. Sapete perché ci si interroga su di lui, su Conceição, su Locatelli, su Boga? Perché sono giocatori che non sono messi in discussione in questo momento. Tutti quelli che voi sentite nominare, magari con insistenza anche, perché sono quei giocatori da cui ancora non si è ben capito che cosa ottenere, non si è ben capito quanto ci si possa fidare di loro. Qua ci sono tante altre situazioni che possiamo tirare in ballo, ora ovviamente scomodando anche persone che non ci sono più in rosa. Un Vlahovic, quante volte si è, l'anno scorso in particolare, Vlahovic veniva fischiato letteralmente dai suoi tifosi in occasione della partita che si giocherà anche tra qualche settimana in casa tra Juventus A e Juventus B. Fischiato, ragazzi, orde di fischi per lui quando è stato in campo. Cioè, non è cominciata nel migliore dei modi la sua stagione. Questo perché? Perché era in scadenza, perché non si riusciva a inserire Vlahovic in nessuna trattativa e perché si percepiva questa difficoltà e il peso soprattutto che aveva lo stipendio di Vlahovic a bilancio, faceva pendere appunto la bilancia, dal lato del Vlahovic lo fischiamo. Poi le cose sono cambiate in maniera anche abbastanza importante, quindi perché anche questo non può accadere con Di Gregorio quest'anno? Ora, io non faccio parte dell'entourage di Gregorio, non sono pagata da niente e da nessuno per parlare così, ma lo dico perché obiettivamente i nomi che adesso vengono fatti per quanto riguarda un'ipotetica sostituzione di Di Gregorio, e lui stesso tutti i giorni apre i giornali, apre il computer, le app eccetera, e parlano di lui in chiave partenza. Mi piacerebbe che qualcuno stesse ascoltando in questo momento il mio ragionamento e glielo riportasse, perché non c'è soltanto questo, credo, non c'è soltanto il discorso denigratorio per quanto riguarda la sua posizione. C'è dall'altra parte anche un'obiettiva valutazione, quello che ha detto il suo procuratore, certo ha esasperato la situazione, ci dice Sergio. Scusate, è vero, chissà se per Natale questa tosse non ce l'avrò più, è vero, assolutamente, e credo che questo penda molto poco a suo favore, infatti, però lascio stare quello che ha detto il suo procuratore, perché mi ha fatto ridere, barra un po' anche mi ha schifato, ma il fatto che si sia praticamente eclissato poi nel nulla, lui, come anche un po' il discorso, non mi dispiace. Ma io non ne sto facendo una campagna pro Di Gregorio perché io credo fermamente in lui, perché io credo che sia il migliore che la Juventus in questo momento ha a disposizione. No! Lo faccio semplicemente perché ad oggi i nomi che mi vengono proposti in sostituzione a Di Gregorio non sono secondo me tanto superiori a Di Gregorio. Vicario secondo me non è superiore a Di Gregorio, perché se lo fosse il Tottenham non ti direbbe ma sì dai va bene vai pazienza. Se Di Gregorio, se Suzuki fosse così forte, al di là del fatto che ora c'è questa intuizione che potrebbe risultare anche fattibile e intelligente con un Paris Saint-Germain che è pronto all'acquisto di Suzuki, con l'idea di fare fondamentalmente un investimento, no? È come quando acquisti una casa perché poi te la metti a reddito, in poche parole. L'idea del Paris Saint-Germain è questa, infatti, mettere dare in prestito il giocatore, e perché no magari buttarci in mezzo la Juventus da questo punto di vista, con un prestito, con nessun obbligo, con un'opzione di riscatto, che però poi ti obbliga il prossimo anno, per carità, magari a riscattarla delle cifre folli, perché poi il Paris Saint-Germain, ti devi rimettere a ritrattare col Paris Saint-Germain ancora una volta, e ciao cuore proprio. Oppure ripartire da zero col discorso stiamo cercando un portiere. Quanto ne vale la pena a questo punto? Massimiliano da Roma, è colpa di Di Gregorio se non siamo andati in Champions? No, mio caro, lui degli errori li avrà fatti, ma poi è colpa di David per non aver segnato il rigore, è colpa di Locatelli per non aver segnato rigore, è colpa degli attaccanti che non hanno fatto hanno fatto troppo poco l'anno scorso, è colpa dei troppi pochi gol che sono stati segnati. Questo è il, questa è la colpa, più che di Gregorio, che effettivamente in determinate situazioni si è fatto trovare impreparato. Perché parliamo poi anche di partite che poi non sono state per forza tutte perse. Parliamo di gol presi magari al primo tiro, parliamo di situazioni di non dico di distrazione esagerata, però comunque di poca concentrazione da parte sua, sì. Ma se poi guardiamo proprio le partite stesse giuste che sono state proprio perse esattamente solo per causa di, per colpa di Gregorio, no. Ci sono state partite perse perché l'arbitro non ti dà un rigore, ci sono state partite perse perché l'arbitro ti espelle un giocatore quando non era da espellere, ma partite perse solo, cioè la Champions che non è arrivata per colpa di Gregorio, no, mi dispiace Massimiliano, ma dissento. Ascoltiamo qualcosa.
9: Buongiorno, sono Paolo da Ferrara. Io non metterei sullo stesso piano McKennie, cioè veramente è un esempio che proprio non ci sta con Di Gregorio. Poi non dimenticarti quelle parole del suo procuratore, hanno una, uno stuolo di squadre che lo vogliono, a me sembra che non lo voglia nessuno, anzi dovremmo sopportarlo finché non arriverà un portiere. Assolutamente, sono assolutamente contrario alla permanenza di questo portiere, ma ci mancherebbe solo che rimanesse, ma per l'amor di Dio, una sedia in porta, ma basta, speriamo che arrivi un portiere adeguato. Io proporrei Falcone, cosa ne pensi, Asi, se hai qualche tuo Falcone opinionista che ne può darmi una risposta? Io prenderei Falcone, guarda un po', forza io sempre.
1: Io non so se voi avete bene idea, cioè Falcone per carità è bravo, ma insomma non so adesso esattamente, andiamo a vedere adesso, gol presi dal Lecce stagione, no perché così magari poi c'è, cioè, il Lecce si è salvato per miracolo ragazzi l'anno scorso. Allora, quanti gol, aspetta vediamo, mandiamo un altro vocale. Io lo cerco di trovarla.
10: Giulia,
1: questo
10: dato. È inutile che insisti con la difesa di Gregorio.
1: Ma non è la difesa!
10: Il portiere deve essere una certezza in una squadra. E quindi alla prima, al primo gol subito tornerebbe in quella fase negativa in cui si è messo. Poi le dichiarazioni hanno fatto il suo.
1: Vero.
10: Il portiere ha un ruolo molto delicato, quindi via di Gregorio, anche se un buon portiere, ma via.
1: Allora, Falcone ragazzi l'anno scorso ha subito 50 gol. Così, per dire, non è una difesa nei confronti di Gregorio la mia, assolutamente no. Parliamoci chiaro, ve l'ho detto prima, non sono pagata dal suo entourage, no, non è una difesa nei confronti di Di Gregorio, è una difesa nei confronti dell'alternativa in questo momento che si sta dando a Di Gregorio, che non mi piace, non mi soddisfa. Vedi anche Cosimo da Antwerpen, mi dice, sono tutti colpevoli, è vero, ma qualcuno è più degli altri, sicuramente, e io imputo molto più ai rigori non segnati, perché con quei 4 punti in più tu eri tranquillamente in Champions, 4 punti in più. Di Gregorio ha le sue colpe, sì, infatti non siamo qua a difendere Di Gregorio, sto qui a dire semplicemente che le alternative che in questo momento stanno dando non mi soddisfano più di tanto, perché se fossimo, quando si parlava di Allison era la prima a dire caspita ragazzi che colpo, quando si parlava di Svilar, uno dei migliori portieri in giro in Europa in questo momento, quando si parlava di Svilar sarei andata a prenderlo io col motorino forse Svilar, ma la trattativa non è mai partita. Io dico solo quello, il discorso legato a l'alternativa che ad oggi non mi soddisfa e quindi piuttosto mi dico mi tengo lui, perché mi auguro che con un'annata diversa, con una squadra costruita anche diversamente, anche lui possa dimostrare di valere tanto quanto Suzuki, che per cui adesso magari il Paris Saint-Germain spende 30 e fischia milioni. Tutto lì. Andrea da Cagliari, leggo un po' di messaggi indietro che mi sono lasciata, grazie per la simpatia, ma parliamo di portieri. Dici come siamo messi, perfetto, ti ho risposto, ne abbiamo parlato fino adesso. Io penso a quei tifosi della Juve che vivono fuori dall'Italia, quando hanno la possibilità di vederla? Lo so, è impegnativo, infatti queste partite organizzate nell'estate servono anche a questo, ogni tanto a dar voce e a riempire gli occhi di tifosi che non hanno poi tutta questa fortuna spesso, no? Di rientrare tra quelli che possono permettersi appunto di vedere la Juve tutti i weekend quasi. Ci sono giocatori argentini come Montiel Paredes e Otamendi, giusto per fare dei nomi, che da giorni sono tornati a giocare in Argentina. Gonzalez a Torino non vuole tornare nemmeno a svuotare l'iconico armadietto di cui tanto si narra in queste occasioni. Io sono piemontese, Fabio mi chiede se sono piemontese, no, io vivo a Genova semplicemente per questioni di famiglia in questo momento, ma sono piemontesissima, sono di Torino più di tutti quanti voi. ma come portiere non si può provare a puntare su appunto Otabolu, questo portiere giovane ed in vendita al momento, lui appunto finalista di Europa League con il Friburgo, era già anche stato nel mirino dell'Inter, tedesco, classe 2002, ha un profilo da Juve, già convocato in nazionale maggiore, ha il contratto in scadenza a giugno 2027 e attualmente il suo club di appartenenza ha appena preso Mio Backhaus dal Werder Bremer. A Tubolo quindi ha un mercato particolarmente ricco di pretendenti, piace in Premier League, alla Aston Villa e anche al Bournemouth, ha uno stipendio di circa 1,5 milioni netti a stagione, ma Massara ci sta concretamente aiuto ragionando, servono però almeno 15 milioni per lui. Raga, ho l'impressione che il Dibu venga dopo il 12, praticamente dopo la Supercoppa. Ah, la data della Supercoppa europea in cui la Aston Villa è ancora chiamato a essere più che protagonista. Ah, Antwerpen e Anversa, ok. Amore mio, non sapevo che Antwerpen fosse Anversa. Anversa per me è già più chiaro. Chiudo con Erasmo che dice: Di Gregorio è indifendibile, basta guardare le statistiche di Serie A, abbiamo subito gol nel 46% dei casi al primo tiro nello specchio, 16 reti incassate su 35 conclusioni complessive, la percentuale più alta dell'intero campionato. Non posso dirti che non hai ragione, ma ti ripeto, se le alternative sono queste che in questo momento vengono tirate in ballo, ti dico sinceramente, con un'altra squadra e con magari un'idea un attimino più serena attorno a lui, io gli do ancora una possibilità. Ragazzi, è il mio pensiero, poi potete smentirmi quanto volete, ma solo se le alternative continuano ad essere Vicario Suzuki. Altrimenti possiamo parlarne. Ne parliamo ancora domani, ragazzi, domani dalle 11 alle 13 insieme, perché c'è da parlare di una partitella in quel di Hong Kong, quindi ci soffermeremo, oltre che sui temi ovviamente legati al mercato, anche su quello. Quindi a domani, ciao!
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
11: Bentrovati dalla redazione.
12: Migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6 che ha sempre campeggiato in curva sud sventolava già 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dai cori c'è solo un capitano. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, questa la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Birdis.
11: L'ho voluto uccidere, sceso dalla macchina, avrebbe ucciso anche me se avesse potuto, non ha dubbi l'ex fidanzata di Mirko Bertellini, il 43enne che nella notte tra il 1° e il 2 agosto a Somma Lombardo investito e ucciso Federico Venco, 36 anni, colpevole di aver tentato di aiutare la donna in difficoltà per aver perso il telefono.
12: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma sarebbe avvenuto a circa 7 km da Pisa ad una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Al momento non si hanno notizie di danni, ma le verifiche sono in corso.
11: Riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. Alle 13 parlerà con i giornalisti il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole.
12: Conflitto russo-ucraino, 4 persone tra cui 3 civili sono state uccise da un soldato di Mosca a Sebastopoli. Lo ha dichiarato il governatore della città. Una tragedia. Secondo le prime informazioni, un soldato ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni uccidendo una persona prima di attaccare dei civili e ucciderne 3, ha scritto su Telegram. L'aggressore è stato arrestato e ora si indaga sul movente del gesto.
11: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre lunedì era 2,97 euro. Il prezzo medio sale al livello più alto del 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
12: Ed è tutto, a più tardi.
13: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
15: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè, su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
17: Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amici di Cose di Calcio. Anche oggi martedì con voi c'è questo intruso che si chiama Alessandro di nome e Santarelli di cognome, insieme invece al padrone di casa che è Giorgio di nome e Sorani di cognome, detto anche professor Rottermeier. Oggi sei il professor Rottermeier. Allora ragazzi, due ore da passare insieme con un po' di notizie alla vigilia di un test per la Juve, secondo me è abbastanza importante. Io lo definisco il primo vero test di questo precampionato, perché domani alle 13.30 la Juve giocherà contro il Chelsea. Noi saremo in diretta dalle 13 fino alle 17, quindi puntata normale, mi verrebbe da dire di colpo di tacco. La Juve è a Hong Kong, laggiù sono 8 ore avanti rispetto a noi. Abbiamo visto i video, insomma, in un hotel anche di livello, di spessore, non come quelli dove va Sorani. Pensate che Sorani solitamente quando va in vacanza, me lo raccontava prima, hotel 1 massimo 2 stelle, non gli interessa neppure il bagno, cioè nel senso lui va anche dove ci sono i bagni condivisi. La Juve invece no, è in un hotel meraviglioso con la piscina sopra il tetto, insomma un po' di risveglio muscolare al mattino, qualche timido allenamento, perché poi non è facile lavorare tanto dall'altra parte del mondo, ma soprattutto con ritmi serrati, perché la Juve giocherà appunto domani, giocherà sabato contro la squadra dei cartoni, poi a proposito ho qualcosa da dire come sempre, e poi giocherà martedì contro il Palermo prima di rientrare a Torino per finire, diciamo, la preparazione estiva, quella ufficiale, definiamola così, nella partita contro Next Gen, e poi il 23 debuttare in campionato a Frosinone. Nel frattempo, due notizie. La prima, sono in corso i funerali di Franco Baresi, tantissimi giocatori, ex giocatori del Milan presenti. Tanti fischi invece, devo dire, vedevo prima i video all'arrivo del presidente del Milan Scaroni, mi pare che non ci sia Ibrahimovic, e vabbè, lasciamo perdere, però insomma tanti suoi ex compagni, non solo, c'è anche Gianluca Pessotto, e quindi l'ultimo saluto ad una leggenda del calcio italiano, ma direi mondiale. L'altra cosa invece riguarda casa mia fondamentalmente, ma ad un abbraccio a tutti gli amici che ci seguono da Livorno, Pisa, Lucca, Massa, perché c'è stata insomma una scossa di terremoto abbastanza forte, 4.3, parlavo prima con alcuni miei amici, insomma poi in Toscana non è che siamo particolarmente abituati, soprattutto nella zona costiera, quindi un abbraccio a tutti. Allora, avremo Malou Pasincatu alle 12.40, il grande Malou, per fare il punto mercato. Questa prima mezz'ora, come sempre, la dedico ad una introduzione e poi anche ai vostri messaggi che già stanno arrivando. Dunque, oggi io ce l'ho in particolar modo, ho fatto poco fa anche un video su Facebook, ho puntato il mirino. Sapete su chi ho puntato il mirino? Oltre a Giorgio Sorani, ovviamente. L'ho puntato su Nico Gonzalez. L'ho puntato su Nico Gonzalez perché non mi piace il gioco che sta facendo. Non mi piace il gioco del suo procuratore. Evidentemente non mi piace neppure il gioco della Gazzetta di Cartolandia. Se voi leggete, noi ovviamente per lavoro ogni mattina facciamo la rassegna stampa e quindi ci tocca leggere tutto, è un piacere, insomma, leggere tutto. Poi alcuni giornali, come dico sempre, li leggo in un momento particolare perché aiutano, altri invece magari mentre faccio colazione. C'è il, praticamente quel giornale lì tende una mano alla squadra di riferimento, cioè l'Inter sta cercando un giocatore con le caratteristiche simili, gli serve, e allora, ma lui non vuol tornare, lo sappiamo, Perché pensate, povero Nico, sono veramente dispiaciuto. Lui è rimasto male per i fischi che ha preso e quindi a Torino non vuole più tornare. Ora, parliamoci chiaro. I fischi sono toccati a quasi tutti i giocatori della Juventus. Chi più, chi meno. Questo però non gli dà la possibilità di dire... io non voglio tornare. Allora, non ti vogliamo, Nico, prima, almeno personalmente non ti voglio, e spero che tu possa andar via e con l'ultimo atto, ok, alla Juventus di dare una mano per evitare cessioni più importanti. Però una cosa devono capire tutti, non voi che lo sapete, ma chi sta cercando di lanciare la volata. L'aria è un pochino cambiata alla Juventus. E Nico Gonzalez deve andare via e se ne andrà. Ma le condizioni della Juve, sia chiaro. E le condizioni della Juve sono quelle che il giocatore deve essere pagato. Dice, all'Inter non sono abituati. Ho capito. Allora non andrà all'Inter. Dice, ma stanno proponendo Frattesi. Frattesi è un profilo che secondo me in questo momento alla Juve non interessa, anche perché il centrocampista offensivo lo abbiamo trovato, lo abbiamo comprato, forse anche un pochino più forte del simpaticone Frattesi. Perciò Nico Gonzalez e il suo procuratore, lui è in vacanza, si sta godendo le vacanze, fa bene, è arrivato in finale con l'Argentina, quindi fa bene. Si sta proponendo un pochino a tutti. Ma a me sta bene, l'ho scritto anche su Bianconera News nell'editoriale, è giusto, non ti sei trovato bene, tra l'altro ricordo l'anno in cui lui è arrivato alla Juve, i colleghi di Firenze ci dicevano, ma non ci pare il vero, perché 40 milioni sto giocatore, che vi ricordate, anche perché poi le storie, così come quella di Vlahovic, tornano sempre. Lui l'anno in cui è passato alla Juventus, quindi 2 anni fa, faceva le bizze da bambino. Faceva le bizze perché non voleva più allenarsi con la Fiorentina, si allenava a parte, e adesso sta facendo esattamente la stessa cosa. E ricordo che da Firenze ci dicevano, guardate che 40 milioni non ci pare il vero, e infatti giunto lì, andò lì con i 40 milioni, storie passate. Oggi vedete come tornano le cose, no? Vlahovic, che fece il diavolo a quattro per andare via da Firenze, andando via di notte, perché poi le cose bisogna raccontarle fino in fondo. Oggi, sostanzialmente, alla Juve ha fatto più o meno la stessa cosa. È arrivata a scadenza di contratto, per l'amor di Dio. Poi parliamo di un'altra cosa anche. Però l'atteggiamento, il modus operandi è quello. Nico Gonzalez, la stessa roba. Quindi che lui voglia andare via a me sta bene credo a tutti, non so se qualcuno di voi, ditemelo nei messaggi, magari vorrebbe dargli un'altra opportunità, io no. Però le condizioni le ha detta Carnevali, le ha detta Massara, le ha detta Ottolini, le ha detta la Juventus. Quindi è inutile cominciare con le campagne di stampa per... Il giocatore si paga. Io personalmente farei una cosa. Parlerei nuovamente con l'Atletico Madrid. Lui si è trovato benissimo all'Atletico Madrid, detto che poi all'Atletico, quando è arrivato alla soglia delle presenze, non gliel'hanno fatte fare per non riscattarlo. Però si è trovato bene lì, benissimo. Credo che ci sono giocatori in quella squadra che possono fare comodo alla Juve. Penso a Ruggeri, che a me piace particolarmente, ma penso anche eventualmente a Sorloth. Si apre definitivamente un dialogo con loro. Per quanto mi riguarda, se c'è da fare anche un piccolo sacrificio economico, lo si fa, perché comunque, con tutto il bene, Nico oggi 30 milioni, secondo me, considerando che lui aveva pagato 40, c'è già due anni di ammortamento non li vale, ma insomma lo valutiamo 30, benissimo, valutiamo 30, loro magari Ruggero valutano 35, li mettiamo vicino 5 milioni e chiudiamo la storia, oppure con Sorloth. Io farei questa roba qua. Se l'Atletico Madrid, dove lui vuole assolutamente rimanere, non arriva a tali cifre o comunque a tali ragionamenti, si guarda altrove. Per carità, io, guardate amici, non ho preclusioni nel mercato in Italia, a me non me ne frega niente. Cioè, João Mario è andato alla Fiorentina, ma chi se ne frega, bene, anzi sono felice perché mi sono tolto un peso. Azic, ma non è il caso di Azic, ma insomma Azic è andato al Sassuolo, benissimo, sono contento per lui perché credo che possa far bene e credo che la Juve possa anche guadagnarci qualcosa poi dal rilancio di Azic.

la possibilità del live di un controriscatto, operazione coi fiocchi. Gio Mario è un pochino diverso, ma intanto ti sei levato un altro peso. Bravi anche ai giocatori, devo dire la verità, che si sono resi conto che non c'era più spazio per loro in questa Juve e quindi hanno accettato la destinazione. Perciò io non sto a guardare dove vanno, l'importante per me è che vadano. Quindi Nico Gonzalez vuole andare all'Inter? Le porte sono apertissime. Nico Gonzalez vuole andare alla Roma? Le porte sono apertissime. Si ferma a Livorno, si dice l'assegnuccio. Oggi non si fa più l'assegno, si fa il bonifico. Facciano quello che gli pare. Però lo pagano. Altrimenti Nico Gonzalez, che non vuole tornare, guardate, secondo me non si presenterà alla Continassa. State a vedere, facciamo una scommessa. Per me non si presenta, credo che dovrebbe tornare la prossima settimana. Più o meno il mondiale è finito il 19, la prossima settimana è l'11, tre settimane sono andate. Se lui non riesce, cioè se la Juve non riesce a piazzarlo alle cifre volute dalla Juve, è chiaro che ha un ingaggio che pesa, è chiaro che è un patrimonio della Juve, ma per quanto mi riguarda lui sta a giocare alla Continassa fuori rosa. Questo vuol dire essere società e sono convinto che la Juve questo farà. Poi sono altrettanto sereno sul fatto che è un giocatore che non è Arthur, non è Kuhn Meiners, è un giocatore che un minimo di mercato lo avrà e quindi qualcosa riuscirà a trovare, ma alle condizioni della Juve, senza se e senza ma. Ma ripeto, su questo sono abbastanza tranquillo, nonostante leggerete adesso, sempre se avete la pazienza, la bontà di farvi due risate leggendo certi quotidiani, che ci sarà il caso Gonzales. Perché? Perché la velina è arrivata e quindi qual è il tentativo di abbassare il prezzo? Ma stavolta non c'è più Comolli, stavolta non c'è più Giuntoli, stavolta c'è Carnevali, Massara, Ottolini, che sicuramente non si fanno prendere per il collo da queste situazioni. Altra vicenda, leggevo ieri che la Juve di fatto, è un argomento che a me non piace particolarmente, però bisogna affrontarlo. Leggevo ieri che in sostanza ci sono due giocatori, uno si chiama Kessié, l'altro si chiama Vlahovic, che tutto sommato stanno aspettando gli ultimi giorni di mercato per eventualmente bussare alla porta della Juve. Su uno io sono abbastanza d'accordo, che sì, che sia un giocatore che per quanto mi riguarda, se è riuscito a, poi ne parleremo tra un attimo con Malù dopo la pausa, se è riuscito a ritrovare se stesso dopo l'esperienza in Arabia, è un giocatore che prenderei domani mattina. Lui aveva un ingaggio da 10, chiede 6, la Juve offre 3 e mezzo, credo che a 4 si possa arrivare, forse anche a 4 e mezzo, di più penso di no. Però in questo caso il tempo gioca a favore della Juve, perché guardate che i giocatori a parametro zero hanno delle soglie psicologiche, questo me l'hanno raccontato alcuni procuratori. La soglia zero è quella di giugno, in cui ti svincoli e ti senti padrone del mondo, tanto le squadre non si sono ancora radunate, c'è l'estate, si va a Ibiza, a Formentera, dall'altra parte del mondo, ci si diverte e si pensa che tanto la chiamata arriverà. Poi c'è la fase 1, quella in cui le squadre cominciano a ritrovarsi, a radunarsi, i primi di luglio, e tu sei costretto a cominciare a fare un lavoro da solo, perché sei senza squadra, quindi preparatore personale, ti alleni da solo e nel frattempo vedi che i tuoi compagni, i tuoi colleghi cominciano a lavorare.

0: soglia 2 quando l'allarme comincia a essere un pochino, non dico a suonare, ma qualche campanellino, il mese di agosto. Perché il mese di agosto intanto è quello che vede l'inizio di tanti campionati, se non tutti. La Turchia mi sembra a 4 giorni in più di mercato rispetto all'Italia e al resto d'Europa. Però siamo sempre lì, la Turchia oggi viene messa in un angolo, non è l'Arabia, però comunque è l'ultima scelta. E ora siamo nella fase in cui che sì, Vlahovic, penso a un altro che ho visto che si sta allenando da solo, Lorenzo Pellegrini, vedono che i tempi cominciano a accorciarsi, le squadre, la squadra non ce l'hanno. Che sì, secondo me, arriverà, sta bussando tramite, con i procuratori di qui, di là, di su, di giù, però sta guardando soprattutto al campionato italiano. Ma a quella cifra al momento non è arrivato nessuno, neppure la Roma. E il tempo passa. L'altro è il signor Dusan Vlahovic, che è un furbacchione. Intanto perché continua a tenere sui social DV9 Juventus. Intanto la maglia numero 9 gliel'abbiamo tolta. Sapete che io non sono un grande fan, da oggi sì, fino a ieri l'altro no, di Kolumani, ma la società ha fatto una grande mossa a dargli la maglia numero 9. Però lui sa che la Juve è comunque ancora alla ricerca di un attaccante. Però anche qui io lancio una sorta di appello, per quanto possa contare, poi sento un paio di messaggi, vengo da voi e poi andiamo in pausa. Se mai la Juve non dovesse riuscire a trovare un altro attaccante, io credo di sì, però l'ipotesi c'è, e molto poi dipende da David, lo sappiamo. Se il signor Dusan Vlahovic dovesse ribussare o citofonare, come disse Spalletti, perché si trova a spasso, vi ricordate il film di Fantozzi quando deve guardare la corazzata Kotionkin, lui cade perché sta dormendo, cade, e allora adesso non ricordo come si chiamava il professore lì, lo fa inginocchiare sui ceci e si guarda la corazzata Kotionkin inginocchiato sui ceci. Ecco, eventualmente, non accadrà, ma eventualmente la corazzata Kotionkin, Vlahovic e tutto il suo entourage se la guardano inginocchiato sui ceci. Perché non rinnego il fatto, anzi, poi quando Giorgio hai trovato la clip, ovviamente la mandiamo prima della pausa, non rinnego assolutamente di essere un fan di Vlahovic, secondo me è un bel giocatore, un bel attaccante. Però poi la Juve, per me, credo anche per voi, non per tutti ma per molti, viene prima di qualsiasi giocatore, di qualsiasi idea e di qualsiasi situazione. E quando qualcuno si vuole approfittare della mia e della vostra Juventus, oppure quando qualcuno la tiene come uscita di soccorso, il professor Riccardelli, bravissimo Cesare, era il professor Riccardelli, bravo, a me non va più bene la Juventus, e vale anche per Nico Gonzalez, così chiudo il cerchio, non è un punto di partenza ma un punto di arrivo. Lo devono sapere tutti. Ecco perché io, per esempio, sono molto colpito dalla voglia di Kolumani di arrivare alla Juve, perché l'ha fatto con il cuore. Poi qualcuno mi dirà sì, non c'aveva nessuno, oh, però l'ha fatto con il cuore, e sono convinto che Kolumani andrà anche oltre i propri limiti per la voglia di dimostrare. E allora questi giocatori staranno sempre nel mio cuore. Poi non sono magari i miei preferiti, ma sono nel mio cuore. Quelli che invece, qui che sì, non c'entra niente. quelli che invece usano la Juve non va bene, non mi piacciono, non mi piacciono. E allora io mi auguro che l'altro attaccante arrivi a breve, ma non ne sono sicuro, non ne sono sicuro. Ma se dovesse accadere quella cosa, alla quale credo poco, ma se dovesse accadere quella cosa, il professor Riccardelli, in questo caso Carnevali, lo mette sui ceci. Giusto, Giorgino? Sei d'accordo? Sì, è d'accordo anche il nostro Sorani. Lo mettiamo sui ceci. Dopodiché spero veramente che la Juve possa salutare David e trovare un altro attaccante importante. Va bene, allora ce l'abbiamo professor Riccardelli? No, vabbè, lo mandiamo poi, lo mandiamo dopo. Pausa, due vocali al rientro e poi il grande Malù Pasincato proprio per fare il punto sul mercato. A tra poco.
1: Cose di calcio.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: bianconero che segue bianconero. La tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
0: Allora, cari amici, eccoci qua. Grazie a Fabio che dice gliel'hai cantate molto bene a tutti. Ma sai, quando si tocca la nostra Juventus, mi cavolo. Quando si vuole speculare sulla nostra Juventus, mi cavolo. Quando si tocca il nostro amore, mi cavolo. Quindi sì, gliele canto, sempre con rispetto, ma gliele canto.
5: Ecco, sui ceci!
0: sui ceci. Sì, Pierre, hai ragione, il Como si candida per infastidire i cartonati, sì, sia su Nico, ma io credo che il Como si candidi un po' a rompere le scatole a tutti, staremo a vedere, però occhio al Como, occhio al Como. Un amico dice, Luca, Ciole, con te voglio uscire dal tunnel dell'ipocrisia e chiederti perché questa squadra non dovrebbe competere per lo scudetto, abbiamo rafforzato il reparto che non ci ha permesso di competere, ancora manca il colpo a centrocampo. Bella riflessione. Allora Luca, credo questo, che la Juve non sia ancora una squadra completa, manca il portiere, che non è una cosa di poco conto, arriverà, ma manca il portiere, manca un altro attaccante, a meno che David poi... diventi un po' come Fantozzi alla riscossa, nel senso oggi ormai siamo entrati nel mood che prende il professor Riccardelli, lo butta per terra e dice la corazzata con Tionchino, una cagata pazzesca. Ecco, se improvvisamente diventa questa roba qua e fa 20 gol, allora sì, però ci scommettiamo un po' di difficoltà. Dopodiché io credo che la Juve si stia rafforzando, sì, onestamente sì, e come dici correttamente Luca, manca ancora un po' il colpo a centrocampo, però anche lì ne parlavamo ieri, il colpo a centrocampo arriva se qualcuno esce, altrimenti ora poi arriva Malù. Il mercato della Juve non è finito qua, ok? Che esca qualcuno o che non esca qualcuno, il portiere arriverà. Però poi, diciamo, le operazioni di perfezionamento potranno essere fatte laddove arriveranno delle uscite. Io però, come dicevo prima, confido sempre nell'intelligenza anche dei calciatori. Oddio, su alcuni si potrebbe discutere, però quando ti rendi conto di essere fuori da un progetto, se hai la possibilità di andare a guardare altrove, Gio Mario Azic, lo fai. Certo, è più facile piazzare Gio Mario e Azic, non ci sono dubbi. Però credo anche che se vuole David nel campionato francese trova. Per questo dico l'intelligenza e anche la comunicazione, ragazzi, ne parlavamo ieri, ci ritorno. Sulla questione portieri, Carnevali, Spalletti sono stati netti, gliel'hanno detta Di Gregorio. Poi lui fa orecchie da mercante, ma il portiere arriverà a prescindere. Allora forse quando il portiere arriverà, ecco perché io accelererei. Poi è chiaro che non è facile trovarlo e portarlo a casa. Però allora quando ci saranno X, mettiamo Vicario, Di Gregorio e Perin, e magari Di Gregorio e Pinzoglio, e magari Di Gregorio riuscirà a fare il quarto, allora è lui il primo ad andare via. Ecco perché alcune mosse della Juve sono state lungimiranti, proprio per questo. Celik, che ha convinto Gio Mario ad andare via. Sentiamo un paio di vocali, poi andiamo dal nostro grande Malù.
6: Ale, ciao, buongiorno, Fabrizio di Castellammare di Stabia.
0: Ciao Fabrizio.
6: Ale, la mia domanda è questa: ma siamo sicuri che la Juve stia cercando ancora un attaccante? Perché guarda, se io non ho fatto male i conti, noi abbiamo 10 attaccanti, 3 esterni sinistri,
0: sì, sì, è vero,
6: 3 esterni di destra e 4 prime punte.
0: È vero.
6: Proviamo,
0: è vero,
6: a fare il giochetto. Io non posso perché altrimenti sforo il tempo, ma sono sicuro che tu li elencherai fino alla fine. Attendo la tua.
0: Hai perfettamente ragione, Fabrizio, vero? Hai ragione. E perciò parlo di uscite. Guarda, in quel reparto lì, che parliamo di attacco, deve uscire uno degli esterni, se non addirittura due, e una punta centrale. Gli esterni, io metto Nico, che se ne vuole andare. A me piacerebbe far uscire Zegrova, ma non credo che avrà mercato. L'altro occhio a Conceição. Sulle punte centrali, David, però hai ragione, il tuo discorso non fa una piega. Sono 10, tutto compreso. E onestamente è difficile immaginare che possa arrivare altro in questo momento, 4 agosto 2026. Però la Juve ha bisogno di rinforzare quel reparto. E poi lì dipende anche da come giocheremo, con quale modulo giocheremo. In ogni caso, mi pare che di esterni ne abbiamo veramente tanti. La fortuna è che possono giocare, possono alternarsi, a parte Zegrova, sia a destra che a sinistra, questo sì. Poi ovviamente Spalletti ne sa più di me. A me piacerebbe giocare, e anche a molti di voi ieri, con un 4-3-2-1 più che in un 4-2-3-1, perché il 4-2-3-1, ragazzi, ci mette in difficoltà sui centrocampisti. Però ne parleremo tra poco, perché io sono felice di più di ritrovare il grande Malù. Ciao Malù.
7: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti.
0: Come stai, Malù?
7: Ma si volta in questo mercato, che è un mercato un po' stagnante, ma che, come ha dimostrato l'arrivo del Vero e di Colomani, si può poi svegliare da un momento all'altro, anche se soprattutto su Colomani è stata una lunga attesa, anche io ho sempre detto su queste frequenze che poi sarebbe finita così, perché la volontà del giocatore era solo la Juventus. e nel mercato, nonostante i giocatori appartengano a un club, anche la volontà del giocatore è presa a fare.
0: Senti Malù, però qui allora, stiamo parlando di attaccanti, ora ci arriveremo tra un attimo, però con te voglio spostare il focus subito sul portiere, perché il portiere, siamo al 4 agosto, è un'emergenza in casa Juventus, ma ancora non c'è.
7: Un'emergenza nel senso che è stata fatta questa richiesta, ma come tutte le cose, quando tu vuoi il meglio, che il meglio in questo momento appartiene ad altri club, vediamo il discorso del Divo Martínez, che è il primo della lista, ormai diciamo discorso abbandonato, discorso ormai non più percorribile. Oggi secondo me in pole position c'è Suzuki, perché va a prendere un portiere secondo me che è già pronto, riconosce la Serie A, ma anche futuribile, perché l'idea di Juventus si prende un portiere per il presente ma anche per il futuro, fare una spesa che poi per un bel po' è più facile, e poi diciamo c'è sempre lo sfondo vicario che lui sì vuole la Juve a tutti i costi, ma in questo caso la Juventus lo ha avuta ma non diciamo come primissima soluzione, una soluzione che magari nel mercato potrebbe diventare evidente. Comunque una situazione secondo me monitorata, non parlare di emergenza, perché quando tu cambi quel ruolo così delicato devi avere pazienza.
0: Malù, ma Suzuki però dovrebbe andare al Paris Saint Germain, leggevo, no? Tu poi conosci molto bene il mercato francese, quindi eventualmente arriverebbe poi alla Juve in prestito?
7: Anche qui è un interessamento forte, però per il momento non c'è niente di chiuso. Dunque, qualora dovesse prendere Paris Saint Germain, è per prenderlo, perché Parigi in qualche modo, nonostante ha vinto la Champions, nonostante ha vinto sempre, è andata poi da presso i piedi con l'allontanamento frettoloso, secondo me, di Donnarumma, per fare sforzo a Chevalier, che Chevalier ha perso poi il posto con Tapolo, che ha diventato il portiere titolare. Dunque, però non c'è il vero numero uno, dunque Suzuki potrebbe essere intrigante come idea. Penso che se lo prende Paris Saint Germain lo prende attraverso, no? Per dare in prestito Juventus, a quel punto deve andare sul Vicario, su Trubin o su qualcun altro.
0: Sempre rimanendo in Francia, no? Malù, ma c'è la possibilità, e così ritorniamo su un argomento che interessa molto ai nostri amici, che David possa ritornare in Francia liberando uno slot per prendere un altro attaccante?
7: Sì, c'è questa possibilità, perché ricordiamoci, quando tu fai bene in un campionato, nonostante esci, fai male altrove, tu in quel campionato hai fatto bene, rimani sempre un giocatore quotato, un giocatore che comunque ha lasciato un buon ricordo. Dunque è già capitato in passato, ma come è capitato anche per noi in Italia, giocatori che hanno fatto bene in Italia, hanno fatto male all'estero e poi ritornano nel nostro campionato e tornano diciamo visti con altro occhio. Ad esempio Lampante è proprio adesso con Colomani, se uno deve prendere Colomani per quello che ha fatto la scorsa stagione, nessuna squadra lo prende, ma il tifoso juventino che l'ha avuto 6 mesi, e lui stesso Colomani che, come ha messo negli ultimi anni a livello di club, come si è trovato in quei 6 mesi la Juve, non si è mai trovato da nessuna parte, fa sì che il giudizio su Colomani non è legato alla scorsa stagione, è legato a quei 6 mesi che tu juventino hai vissuto con i propri colori. È la stessa cosa per quanto riguarda l'agente, perché comunque l'agente del Lille sicuramente lo stimano, tanto che l'attaccante che con loro ha fatto la caserma di gol. Dunque in Francia ha marcato e ha rispetto.
8: Ti chiedo un'ultima cosa, Malù. Alej Begovic, colpo importante della Juve, sei d'accordo?
7: Colpo importante della Juve, complimenti, ma colpo importante per il calcio italiano, perché quando si riesce a prendere un talento di questo livello, io allargo il discorso all'Italia, perché siamo un campionato che purtroppo non sempre riusciamo a prendere giocatori di primissima fascia, dobbiamo prendere qualche giocatore là con gli anni e magari scegliere di giocare in Italia perché magari ricorda di un passato. Sono quelle situazioni, ma quando tu acquisti un giovane nel pieno ambito da altre società, significa che comunque l'Italia, come inteso come sistema paese, ancora ha una sua ammirazione, e di conseguenza se il giocatore bosniaco ha scelto la Juventus, significa che comunque il calcio italiano in qualche modo ti ancora piace. I bravi hanno fatto questo acquisto, visto che si è mai parlato, a parte la qualche settimana, l'accostamento di questo giocatore alla Juve. Ecco, quello mi piace come mercato. Non me ne ha costato in maniera costante la tua squadra, ma che poi sotto traccia, grande colpo qui del reparto mercato, ok, dal CEO Carnevali, ma in questo momento da colui che rappresenta, diciamo, quello che fa le tre capire in prima linea sul calcio mercato, che è Ricky Massara, si è dimostrato veramente un direttore sportivo di alto livello.
8: Grazie Malù, un abbraccio.
7: Grazie a voi, buon pomeriggio.
8: Ciao, ciao Malù, ciao Malù. Allora, Massimiliano da Roma ci manda un messaggio molto bello, ma soprattutto perché lui dice: ci tengo a ringraziare di cuore te, i vostri colleghi e colleghi della radio, per la vostra compagnia e informazione anche nel mese di agosto, per tutte le persone, in particolare quelle che come me stanno passando un periodo molto a molto difficile. Intanto ti mando un carissimo abbraccio, Massimiliano da Roma. E tocchi poi un tema che a me colpisce sempre molto, perché ci sono, ora apro una parentesi, ma che vale di più di tutte le puntate che possiamo fare, ci sono dei momenti in cui, quando non si sta attraversando un periodo particolarmente sereno, ci si abbatte ancora un po' di più. Questi momenti sono il mese di dicembre e il mese di agosto, perché nell'immaginario collettivo a dicembre si deve stare tutti bene, tutti felici per festeggiare il Natale, agosto si deve andare tutti in ferie. E io invece sono molto vicino, mi sento molto vicino alle persone che sempre, ma particolarmente quando anche i media ti fanno vedere che è tutto bello, tutti al mare, tutti in montagna, tutti in vacanza, poi invece ci sono realtà completamente diverse, e quindi io mando a tutti loro, soprattutto a loro, un abbraccio. Non ovviamente lo mando anche a chi invece ha la fortuna di poter vivere serenamente questo periodo di stacco, però permettetemi di essere un pochino più vicino a chi invece soffre proprio di più in questi periodi. Allora, Francesco Latina dice: siamo proprio sicuri che Hecaton non sia in grado di sostenere qualche partita in Serie A? Per come te lo sarebbe stato acquistato? Ma guarda Francesco, io credo che Hecaton sia assolutamente in grado di giocare delle partite in Serie A, anzi le giocherà, perché è stato acquistato perché si crede nel giocatore, e poi perché può essere sempre una pedina di scambio. Non dimentichiamo mai questi tipi di opportunità. Però io credo che Hecaton possa essere la terza punta alla Juventus, ovviamente con Milik che rimane la grande incognita. Permettetemi di dire che io sono sempre convinto che Milik al 100%, cosa che non vedremo più, è il più forte di tutti in assoluto degli attaccanti alla Juve. Però purtroppo Milik non sta bene, quindi ad oggi Kolumani, David, Hecaton, Milik, questi sono i quattro attaccanti della Juve. Prego Giorgio, che ci sono diversi vocali, e poi vado a riprendere anche i vostri testuali.
9: Ciao Alessandro, sono Gianfranco da Barcellona.
8: Ciao caro.
9: Per quanto riguarda il Como, visto che ne stai parlando giusto adesso, mi piacerebbe sapere la tua opinione su quello che è uscito fuori a mezzo stampa delle varie norme che ha messo su il Como per i suoi abbonati. e per i tifosi che vengono da fuori. Mi riferisco al fatto che se una persona non può andare per più di 3 volte allo stadio verrà castigato, o perlomeno ci saranno dei provvedimenti da parte del club. Cosa ne pensi? Mi piacerebbe sapere la tua opinione. Un saluto a tutti,
8: ciao,
9: fino alla fine.
8: Ciao caro, grazie. Allora, parzialmente abbiamo parlato ieri, ma ti ringrazio per questa domanda, perché poi ci sono stati dei correttivi da parte del presidente del Como. Allora, trovo una follia. Lui ha detto che in realtà non è che se uno salta 4 partite o ne salta 5, perché sapete che gli abbonamenti si possono comunque, tra virgolette, affittare per partita, lo si può fare anche alla Juventus. Ha detto non è che chi salta 4 o 5 partite io poi gli blocco l'abbonamento. Non è così, ma era un modo per cercare di fidelizzare di più il pubblico. La trovo una follia, così come, e lì un passo indietro non l'ha fatto, sulla questione che in tribuna non si può andare con la maglia di un'altra squadra. Questa è una follia. Se vi ricordate, ci ha provato il Torino nel famoso derby che poi sappiamo come è andata a finire. Grazie a Dio il nostro fratello bianconero si è ripreso e sta meglio. Però lì dovrebbe intervenire la Lega, la federazione, perché io, Alessandro Santarelli, se voglio andare a Como in tribuna centrale, quindi non in curva, ma in tribuna centrale, magari pagando 200 euro di biglietto, e voglio mettermi questa maglia della Juve, io ho il sacrosanto diritto di farlo e nessuno me lo può impedire. Quindi il signor Suarzo, o come diavolo si chiama, deve capire che intanto siamo in Italia, che siamo un paese bizzarro, assolutamente, però determinate regole, ok, non è che si possono prendere e cestinare. Questo è un abuso di potere, non lo puoi fare, perché io sono libero di andare come mi pare. È chiaro, in costume ci posso andare allo stadio, in teoria, dice Sorani, si presenterebbe pure in costume, però in costume ci posso andare. Ma se io voglio mettermi la maglia della Juve, chi sei tu, Suarzo, per impedirmi di farlo? Nessuno. Quindi bisogna che il signorino rimetta un po' i piedi sulla terra, che mi sembra che stia leggermente sbarellando. Prego.
10: Ciao Ale, Bruno Acuna, buona giornata. Ma io sono di dire che tutti sono vendibili, cedibili e mandati a quel paese, specialmente qualcuno che intesta io, ma probabilmente non ti sta anche gli altri. Non importa, gli unici che devono restare sono i Diz, e poi altri più o meno sono messi, tutta gente da, se riusciamo al giusto prezzo, se per dico chiediamo 30 milioni, devono darci 30 milioni e non un centesimo in meno. Dobbiamo cominciare ad essere la vera Juve, quella che decide i prezzi. Poi se lo vogliono bene, se lo vogliono vado a giocare anche in qualunque squadra, mi interessa.
8: Sì, a voglia.
10: Però devono pagarci quello che devono pagarci.
8: Ma assolutamente.
10: Il problema è che il portiere, che io sto aspettando, è un centravanti vero, c'è uno di sfondamento. Ciao.
8: Ciao Bruno, Alessandro Assalzo Maggiore, ciao Ale, dice ciao Ale, anche Bogà è considerato come attaccante? Sì, assolutamente sì, e tra l'altro quando ieri facevamo i conti della serva, al momento la Juve ha tirato fuori intorno ai 100 milioni ragazzi, perché dobbiamo metterci anche il riscatto di Franco Openda, che fortunatamente è andato a insegnare calcio a Lione, però 38 di Kolumani, 30 più bonus di Alibegovic, più 5 di Bogà, più 40 salvo il vero di Openda, fanno una bella cifra. Quindi ecco perché al momento noi dobbiamo pensare anche alle cessioni. Buongiorno, tolti Arthur e Nico che sono fuori dal progetto, si rimane in 26, che è un numero congruo. Ora la missione vera sarà vendere con Miners, Davide e Di Gregorio e prendere un centrocampista forte, un ariete e un portiere di livello. Sì, hai ragione amico mio, però al momento sì, 26, ma togliere Arthur e Nico, sì, io sono stra d'accordo con te, li togliamo, però rimangono al libro paga della Juve, quindi in realtà in questo momento siamo 28. 28 siamo tanti. 26, sono stra d'accordo con te, è il numero congruo, anche perché la Juve spero che possa competere il più a lungo possibile sulle tre competizioni, quindi campionato, Europa League e Coppa Italia. La Coppa Italia, se non vado errato, perché non ho ben presente il tabellone, però mi pare che nei quarti di finale andremo a incrociare la Roma di Caio Giulio Gasperini. Sapete, ormai lui è l'imperatore di Roma, conta soltanto lui. Perciò, e poi il quarto di finale, anche qui se non vado errato, ma penso di no, è a partita secca. Quindi la Coppa Italia ci guarderà già molto in faccia, però vorrei arrivare più lontano possibile. Detto che poi per me l'obiettivo, lo sapete ragazzi, della stagione è decisamente l'Europa League, quindi lì in attesa di capire anche il maxi girone, come saremo messi, le partite che dovremo affrontare. Io spero, intanto spero, no, voglio, pretendo, lo pretendo, questa volta lo pretendo, come diceva Raff in una sua vecchia canzone, quella era "Ti pretendo", che la Juve salti il playoff, quindi che arrivi, mi piacerebbe prima nel girone, ma poi insomma prima su una terza, quarta, l'importante è che arrivi nelle prime otto e poi faccia veramente sul serio. Ecco, quelle sono le partite, tornando al ragionamento di prima, dove Hecator si può mettere in evidenza, ma non soltanto Hecator, perché poi il calendario si intreccerà in maniera particolare, che magari giochi il giovedì e poi la domenica barra lunedì hai una partita importante di campionato, quindi un po' di sano turnover lì dovrà essere fatto. Un carissimo abbraccio alla mia amica Terry, che dice "sconti a nessuno e ci mancherebbe". Dai, prima della pausa delle 13 sentiamo un altro vocale e poi andiamo in pausa.
11: Ciao Alessandro, ma hai visto com'è stato bello il ritorno di Colomani con Kenny e Turam, che hanno fatto i salti di gioia, insomma, voglio dire, questo è l'attaccamento alla maglia, questo è quello che ci serve a noi, non quel fenomeno di Vlahovic che solo se c'ha 10 milioni l'anno ritorna, se no manda tutti a quel paese, vergogna, questa è la Juve che vogliamo. Ciao ragazzi.
8: Messaggio, ciao Paolo, messaggio che sottoscrivo, metto qua come post fissato, come dicono i giovani, i ragazzi, insomma, come Sorani è un bambino, beato lui, è così, e guardate, non è banale e non è forzato e non è ricercato quella gioia che si vede in Colomani, è naturale ed è tanta roba. Questo vogliamo alla Juventus, perché quando te la senti addosso la maglia vai oltre l'ostacolo sempre e comunque. Andiamo in pausa ragazzi, torniamo tra poco e avremo anche Fabio Zaccaria, con il quale parleremo anche dei giovani della Juventus che sono aggregati alla prima squadra per questa tournée a Hong Kong. Vi ricordo, domani dalle 13 alle 17 colpo di tacco, ci sarà l'altro pelato, e cioè Vincenzo Marangio, ci sarà Claudia per darci tutti gli aggiornamenti, insomma colpo di tacco versione campionato, già da domani. A tra poco.
12: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
12: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
13: abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
14: Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Cose di calcio.

0: Buon pranzo, cari amici, buon pranzo. Allora, sono le 13.06, minuti primi, queste cose di calcio, eccezionalmente per questa settimana con Alessandro Santarelli, poi tornerà ovviamente il nostro grandissimo direttore. Domani dalle 13, quindi praticamente a quest'ora, saremo in diretta per colpo di tacco fino alle 17, poi dalle 17 ci sarà Camillo, Juve che domani appunto affronta il Chelsea. Allora, prima di andare al nostro prossimo ospite, sentiamo un altro paio di vocali. Vai Giorgio.
1: Buongiorno Alex, Luca da Londra.
0: Ciao Luca.
1: Guardando la situazione Vlahovic, che io non sono mai stato un suo estimatore, ma comunque, vabbè, mai andato così. Sento che stai parlando, dici lui sta aspettando, ma secondo me è andata la storia, nel senso che lui già l'abbiamo contattato prima di Carnevale al ribasso, nel senso
0: sì,
1: abbiamo
0: certo,
1: quasi
0: certo.
1: Gli abbiamo chiesto di accettare le nostre condizioni, lui sembra che abbia detto ni o proprio no, addirittura. Adesso che abbiamo fatto quest'altro sgarro, togliergli la maglia, secondo me è over, insomma, cioè è finita, non c'è più niente da fare, ma io me lo auguro perché a me non mi è mai piaciuto Vlahovic, sinceramente.
0: Chiarissimo, amico mio, quindi, sono d'accordo. Io però ho una sensazione.
1: Secondo me le speranze sono vane, ecco.
0: No, ma
1: chance, sì.
0: Guarda, non dobbiamo nemmeno parlare di speranze. Io ho una sensazione, poi magari mi sbaglierò, però credo che lui rimarrà in Italia. Perché all'estero gli hanno chiuso tutte le porte. Pensava al Real Madrid, lui ha dato mandato al Real Madrid, ha dato mandato per trattare col Barcellona, con l'Atletico Madrid, con tutti, e gli hanno chiuso le porte al momento. In Premier non se lo sono filati. Quindi io credo che lui rimarrà in Italia, dove ad oggi vi dico Como, perché comunque il Como cerca una punta. È vero che si parla di Ken, ma poi a parte che hanno fatto un post veramente, ragazzo, che se avesse una testa un pochino più, diciamo, centrata, avrebbe potuto fare una carriera ben diversa. Comunque, problemi suoi. Secondo me Ken non è un giocatore da Como, anche perché troverebbe un allenatore molto particolare che non tollera determinati atteggiamenti. Quindi io credo che Vlahovic rimarrà in Italia, dove Como, occhio alla Roma, perché la Roma sta cercando un altro attaccante, e poi ci sono poche altre possibilità. Comunque, cavolacci suoi. Prego, Giorgio.
2: Ale, buongiorno e buon lavoro.
0: Ciao, caro.
2: Sta ancora lavorando, lavoro forse pure lunedì, martedì e mercoledì. Adesso guardavo i gradi, sto a 48 gradi.
0: Mamma mia.
2: Auguri a me.
0: Mamma mia.
2: Ma comunque, prendiamocela a ridere. Tu hai ragione, anche secondo me manda un certificato a Nico Gonzalez. Nico Gonzalez sì. Secondo me manda un certificato. Io sai cosa faccio? Allora, a me, avevo detto già tempo fa, che già l'anno scorso, che Vlahovic andava via a parametro zero, ma non per lui, perché dietro hanno delle vere e proprie finanziarie.
0: Bravo.
2: Io da oggi in avanti comincerò a trattare i giocatori che mi interessano, ma la prima cosa vedo da chi sono gestiti.
0: Bravissimo, bravissimo.
2: Perché determinati elementi e determinati procuratori non devono più entrare nelle squadre di calcio, perché sono delle vere e proprie finanziarie, non guardano in faccia nessuno. Quindi, tu vedi Vlahovic, adesso vedevo su una pagina di giornale, sempre online, qua beccato a fare un parto fino alle 6 del mattino, cioè, ma che immagine ti stai dando? Cioè, che immagine a questi procuratori di Vlahovic? Ma che immagine gli avete dato a questo ragazzo? Io avrei pensato fino al 15, 13, 12 luglio che inizia il ritiro, da lì mi sarei seduto, io fossi di procuratore, e avrei trattato. Ma tu adesso avete perso tutto, perché tu adesso secondo me faranno la fine di Rabiot, punto. Ma anche Nico Gonzalez fa tanto di furbo, secondo me lui lì, se il Carnevale dice tu fai una cosa, vieni in panchina con noi, rimane con noi, se non mi danno 30 pippi.
0: Quanta verità c'è in questo messaggio. È intanto bocca al lupo per i 48 gradi. Allora, vedi, in questo messaggio c'è purtroppo l'aspetto di quello che è il calcio oggi, ma dall'altra parte ci deve essere la bravura, come diceva l'amico Francesco, di sapere chi c'è dietro al calciatore. Perché diventa, ed è un paradosso, quasi più importante chi c'è dietro che non chi è il giocatore. Ecco perché gli errori che noi abbiamo commesso andando a prendere determinati elementi sono imperdonabili, perché non lo può Santarelli o Marangio o Giorgio o il direttore, non devono sapere chi c'è dietro il giocatore. Ma il direttore sportivo, il direttore generale, oggi sì, perché diventa quasi più importante, anzi levo il quasi, diventa più importante. Quindi, follia delle follie quello che faceva Comò lì, ma anche chi ha lavorato prima. Perché quando vado a prendere Nico Gonzalez, con Miners è un caso a parte, è un caso a parte, perché il ragazzo non ha reso, ma non ci sono problemi di agenti, di situazioni particolari. Detto che lui con l'Atalanta non si comportò proprio benissimo, però noi eravamo contenti perché lo volevamo, mandava certificati, non tornava e va bene. Però un direttore oggi, più che andare con una valigetta da 56 milioni a comprare un giocatore, cosa che posso fare anch'io, deve sapere chi c'è dietro, chi lo manovra, chi si occupa degli interessi del giocatore, e guardare anche lo storico. Lo storico di Vlahovic diceva che lui a Firenze aveva fatto una determinata situazione, una determinata cosa che ha rifatto ora. Lo storico di Nico Gonzalez raccontava che lui a Firenze si era comportato esattamente nel modo in cui si sta comportando adesso. Lo storico di Colomani racconta che è un ragazzo che queste pagliacciate qua non le ha mai fatte. Ma questo lo devono sapere chi va a spendere i soldi. Diverso, ripeto, diverso è il giocatore che tu compri e che poi non rende. Rischio d'impresa, certo. 56 milioni quello, 43 milioni quell'altro, 20 alla firma e 6 milioni di ingaggio a David. Però non hanno uno storico folle alle spalle. Perché poi questa roba qua, oltre che portartela dentro lo spogliatoio, te la porti dietro e rimani incastrato in queste situazioni che si ripresenteranno, perché sono fatti così. Perché sono fatti così. Non mi piace questo modo di ragionare pensando al calcio, però ragazzi, è il mondo. Brutto, ma è il mondo. Così come dice l'amico Francesco, che mi fa sorridere giustamente con il suo messaggio, ma scusa, Mimmo, che dice, tornando alla questione, poi possiamo andare da Fabio, Giorgio, tornando alla questione del presidente del Como, no? Lui dice, il presidente del Como, io vado allo stadio del Como, in tribuna, pago le 200 euro e mi metto a torso nudo, solo che ho il tatuaggio della Juve, cosa faccio? Ho il tatuaggio su tutto il corpo, cosa fa? Mi toglie la pelle per scherzare? Ma hai ragione. Hai ragione, è una limitazione della libertà. Così come ha provato a fare il Torino in quel maledetto derby. Per cui bisogna che qualcuno torni a camminare, l'ho detto prima, lo risostengo adesso, torni a camminare con i piedi, perché non è che se tu butti 400 milioni sul mercato poi puoi permetterti di fare quello che ti pare. Ci sono... Qui addirittura sono delle regole di democrazia, ma insomma, visto che parliamo di calcio, ci sono delle situazioni in cui le istituzioni calcistiche dovrebbero intervenire. Perché non si può fare? Perché non si può fare? Comunque, andiamo avanti e guardiamo a quello che accadrà in casa nostra. Vuoi arrivare alle prese posizioni, dice Paolo da Sesto Calenda, del genere Europa League, fare molto turnover. Non so se le due cose andranno di pari passo. Riflessione che ci sta, Paolo. Guarda, io seguo l'Europa League perché comunque mi piace vedere anche squadre meno blasonate, meno conosciute e conoscere anche giocatori nuovi. Ho notato una cosa, che guardando anche il cammino delle italiane nell'Europa League, anche in Champions, ma soprattutto in Europa League, diventano fondamentali i primi 2-3 turni, perché se tu riesci a vincere quelle, fare bottino pieno, arrivare a 9 punti, vai. Quindi le partite sono 8, se non vado errato, anzi non vado errato, le partite sono 8, dunque portati a casa le prime 3, magari schierando anche i titolari, poi bisogna vedere anche chi andremo ad affrontare, e poi dopo non dico che puoi vivere di rendita, ma quasi. Due anni fa la Lazio, che poi uscì, se vi ricordate, con il Bodo e calci di rigore, vinse la classifica del girone, addirittura a punteggio pieno o quasi. Se l'ha fatto la Lazio quell'anno, e la Lazio faceva un po' di turnover, era l'anno di Baroni, penso che lo possa fare tranquillamente la Juve. Però proprio per come dici te, amico mio Paolo, per permetterci poi di fare un po' di turnover che, guardate, diventerà necessario, la Juve deve partire a 1000 nel maxi girone di Europa League, vincere le prime 3 partite e poi vai, secondo me, di rendita. Ciao Fabio.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Fabio. Allora, partiamo un attimo dalla questione mercato, ovviamente, che tiene banco in casa Juventus. Siamo molto lontani, secondo te, dalla soluzione portiere? Ci sarà da aspettare ancora?
3: Secondo me sì, perché c'è un discorso di piazzare prima chi dovrebbe uscire. Attualmente la Juventus, insomma, ha 2 portieri. Perin, secondo me, l'ha dimostrato fin dal finale della scorsa stagione di dare più affidabilità rispetto a Di Gregorio, e Di Gregorio, credo, contando anche le dichiarazioni insulse, mi permetto di dire, della gente,
0: ma certo,
3: post stagione, credo sia ampiamente in partenza. Il problema è che non arrivano offerte, o quelle che arrivano sono inadeguate, quindi secondo me bisognerà attendere. Credo che Suzuki, ormai che è stato abbastanza, era stato tracciato, insomma, dei bianconeri, sia in diretta, insomma, fronte a Paris Saint Germain, e quindi la Juve possa virare su altri profili. Credo che il nome giusto possa essere quello di Vicario, vista la situazione, appunto, del mercato, che non è così fluido sul fronte uscite, con un'offerta anche abbastanza bassa, perché comunque parliamo di un portiere di 29 anni che è un buonissimo portiere, senza dubbio, ma non ha un cartellino così pesante, così come neanche un ingaggio insomma esoso. Credo che il nome possa essere quello, ma tutto va legato alla situazione, secondo me, di Gregorio, e quindi alla sua uscita. Ma il nome credo possa essere appunto quello di Vicario, che farebbe quindi ritorno in Serie A, e per le cifre che girano, secondo me è la scelta più logica, perché prendere Suzuki ad oltre 30 milioni, secondo me, ad oggi non ti migliora assolutamente la squadra.
0: Ah, penso come te, Fabio. E poi adesso c'è da risolvere anche la questione di Nico Gonzalez, perché io, se dovessi scommettere un euro, lo scommetto sul fatto che lui comunque non si presenta alla Continassa, visto anche quello che sta girando in questo momento.
3: Ma diciamo che non è la soluzione migliore farlo rientrare, anche perché è un giocatore che è da gennaio scorso che è in partenza, o meglio dall'estate scorsa che è in partenza, quindi ha fatto un anno fuori in prestito, ha fatto anche discretamente bene all'Atletico Madrid, ha fatto un buon mondiale, quindi la Juve probabilmente speravo anche di venderlo molto prima. L'accordo con l'Atletico non è ancora stato raggiunto, ci sono sicuramente delle trattative, ma ci sono anche altri club che vogliono Nico, perché secondo me è un buonissimo giocatore ed è polivalente come giocatore, ha diverse caratteristiche che lo rendono un profilo interessante. Addirittura si era pure pensato di farlo rimanere in rosa, ma viste comunque le offerte superiori, comunque quasi equivalenti a Leoni, la sua uscita permetterebbe di finanziare ancora di più un mercato che ha avuto una svolta nell'ultima settimana. Quindi Nico, io non credo possa di nuovo ritransitare dalla Continassa, dunque Torino, ma riprendere di nuovo l'aereo fronte, io credo ancora, l'Atletico Madrid, perché Simeone lo vuole, comunque c'è un legame fra loro, essendo anche argentini, un giocatore che si sacrifica molto, e secondo me la pista per lui può essere quella di rimanere all'Atletico. Probabilmente la Juve deve abbassare leggermente le pretese, perché l'accordo ora viaggia su cifre poco inferiori, insomma, ai 30 milioni, ma la soluzione penso sia quella più giusta per lui, anche per la Juve attualmente. Ecco,
0: ma credi
3: leggevo
0: che
3: anche di altre squadre interessate.
0: Esatto, ma credi che si possa monetizzare oppure fare anche uno scambio? Perché proprio in questi momenti sto leggendo che Ruggeri è vicino alla Aston Villa, quindi eventualmente con l'Atletico si potrebbe parlare ancora di Sorloth, oppure tu credi che invece la Juve bussi soltanto a denari?
3: Ma io credo sia più utile attualmente incassare e poi vedere come rispendere quei soldi, perché comunque Nico ti porta 30 milioni, Sorloth è un signor attaccante che secondo me in Serie A farebbe benissimo, la Juventus però ha chiuso per Colomani e credo che per il gioco di Spalletti ci servano, a prescindere da quelle che sono le dichiarazioni che circolano di attaccanti insomma un po' boa, molto fisici, molto strutturati, che ha girato il nome di Pellegrino e anche di altri,
0: sì,
3: di altri, la Juve abbia necessità di un giocatore che possa fare più cose e in questo caso secondo me il nome di Zirkzee è quello più giusto, perché è un giocatore che può giocarti da seconda punta, è molto tecnico ma al tempo stesso molto fisico, conosce già la Serie A, ha già fatto benissimo al Bologna, è un giocatore che può giocare con, insomma, gioca molto bene sia col destro che col sinistro, può giocare un po' più indietro, può fare la prima punta, si può allargare, nonostante lui, insomma, gli ultimi tempi allo United, secondo me lui può essere il profilo giusto, anche perché con quei soldi ti porti a casa un giocatore in classe 2001 che conosce bene il calcio italiano e che sa fare più cose, quindi credo che il nome possa essere quello e l'intenzione secondo me della Juventus più corretta sarebbe dare Nico Gonzalez per poi reinvestire altrove i soldi di un attaccante, perché no, di un centrocampista, perché poi bisognerà vedere anche quelle che possono essere altre soluzioni, il mercato è sempre in movimento e non ci sono mai sicurezze da questo punto di vista, le pedine cambiano in base alle offerte e in base ai movimenti delle altre squadre, come raccontavi tu prima, il fatto che Ruggeri possa essere la Aston Villa sicuramente toglie una pista che la Juventus aveva insomma tracciato da questo punto di vista.
0: Fabio, veniamo all'impegno di domani, si alza un po' l'asticella con il Chelsea, cosa ti aspetti di vedere dalla Juve? Perché onestamente in queste prime tre amichevoli abbiamo visto poco o niente.
3: Ma mi aspetto di vedere un po' più di ritmo, come è normale che sia, le prime settimane sono sempre un po', insomma, giocatori abbastanza imballati perché i carichi sono pesanti, le temperature non sono neanche così, non favoriscono, ecco, la condizione immediata, soprattutto su certi profili di giocatori che magari entrano in condizione più tardi e ne hanno bisogno. E mi aspetto di vedere i nuovi arrivi. Sono molto curioso di rivedere Colomani 2.0, così come sono ancora più curioso di vedere Karim Alaibekovic, questo esterno attacco che la Juventus insomma, ha strappato ad una concorrenza internazionale. Sono curiosissimo di vederlo giocare perché è uno di quei giocatori che esaltano, no? che può giocare col destro, può giocare con Mancino, può giocare a destra, può giocare a sinistra, sa fare gol. Molti lo hanno paragonato per caratteristica a Zegrova e in parte come profilo secondo me qualche somiglianza c'è. Attenzione che Zegrova è un dribblomane ma più giocoliere, a volte sì, secondo me gioca un po' troppo per lo spettacolo, mentre Alaibekovic è un giocatore che è molto più concreto e quindi sono estremamente contento di questo acquisto e sono molto curioso di vederlo. Vorrei vedere anche le prime indicazioni su quella che può essere, perché ormai abbiamo praticamente tutti i giocatori a disposizione se non Thuram e qualche altra defezione dal punto di vista fisico, ma più o meno insomma una base di squadra titolare ci può essere. Quindi sono curioso di vedere i nuovi innesti e come Spalletti si muoverà da questo punto di vista con quella che può essere a questo punto la probabile formazione titolare per l'inizio del campionato.
0: Fabio, ci sono anche alcuni aspetti dei giovani aggregati, no? che stanno venendo fuori. Mi dici un po' la tua sensazione, qualcuno di questi potrà affacciarsi anche in prima squadra?
3: Ma secondo me sì, abbiamo visto un po' di nomi circolare in questi giorni. Per quanto riguarda la tournée, il nome nuovo è quello di Sebastiano Nava, che è un portiere, si aggregherà, viste alcune insomma quelli che possono essere alcuni movimenti in questi giorni di mercato, quindi anche questo in realtà è un indizio, perché i convocati per la tournée per la Porta sono Pinsoglio, Perinne e Di Gregorio,
0: sì,
3: ma c'è un quarto portiere che è appunto Sebastiano Nava, che è cresciuto nel vivaio della Juve, ha fatto benissimo anche con la Juventus nelle passate stagioni, nell'ultima

0: punto di vista offensivo. Mi è piaciuto molto Vusu, quindi sono contento anche che sia stato riconfermato, nonostante ci siano dei club interessati al suo nome per il prossimo anno, come è giusto che sia. Secondo me, vista la situazione ora, ad oggi, insomma, dal punto di vista offensivo, io continuo a dire che il nome più, insomma, probabile che ogni tanto faccia la spola fra Next Gen e prima squadra sia proprio quello di Durmisi, perché numericamente nella Juve non ha tutte queste alternative. Chiaro che se la Juventus dovesse acquistare un altro attaccante, a quel punto non ci sarebbe così tanto spazio per lui. Owusu ha fatto molto bene, quindi può essere un nome che può rientrare in queste logiche. Anche lì tutto dipende un po' dal mercato, perché giocatori sono pronti per fare la spola, ce ne sono. Bisogna capire appunto se la Juve pensa per loro un percorso di formazione insomma che prevede un salto fuori, oppure di mantenerli in rosa e fargli ogni tanto fare la spola, vista comunque una stagione molto lunga e ricca di impegni che si appresta ad iniziare.
1: Senti, Lissina nuovo Yıldız o è troppo presto?
0: Lissina nuovo Yıldız? No, troppo presto. Due giocatori molto diversi. Io non attenderei prima di fare titoloni. E allora è giusto dare spazio a questi ragazzi perché sono talentuosi, se lo meritano. Piano però con, secondo me, dare definizioni oltre il normale, no? Ma perché non fa bene agli stessi ragazzi, perché poi quando entrano magari hanno troppe pressioni. Chiaro è che se comunque un giocatore è alla Juventus, le pressioni ce le ha e ce le ha fin da quando è piccolo, quindi è giusto che abbiano parte di pressioni ma non eccessive. Quindi secondo me bisogna andare molto piano con i paragoni. È un giocatore giovanissimo, perché parliamo di un classe 2007, che ha fatto molto bene con la Next Gen da gennaio in poi. Ha bisogno di migliorare, ha bisogno di crescere. L'abbiamo visto in alcuni momenti delle amichevoli, in cui, insomma, un giocatore molto estroso, no? Che con questo mancino inventa da un momento all'altro. Io l'ho paragonato un po' come giocatore, attenzione, non diciamo fissiamoci sul nome che sto per fare.
1: Certo.
0: Come caratteristiche mi ha ricordato molto Olise come stile di gioco, sì. No? della Francia e del Bayern Monaco. Un giocatore mancino che sa fare il trequartista, sa fare l'esterno, sa fare la doppia punta, sa muoversi su tutto il fronte, sa passare, sa rifinire, ma sa anche tirare in porta, perché ha fatto un gol pazzesco con la Next Gen. Però gli darei il tempo di maturare, e secondo me fare la spola, fare prima spola Next Gen in questo caso può essere la soluzione migliore da questo punto di vista per crescere e, insomma, migliorare.
1: Oppure, Fabio, perché leggevo, mi sembra ieri, che su di lui c'è l'interesse, ad esempio, dell'Avellino. Cioè, tu lo manderesti a giocare in Serie B?
0: Ma se l'Avellino si... Tra l'altro tra Juventus e Avellino c'è un rapporto di...
1: Sì, c'era anche da fare.
0: Diversi giovani, esatto, da fare passato, ma anche faticanti che l'anno scorso ha giocato la Next Gen, quest'anno sarà titolare ad Avellino. Chiaramente fare un salto di categoria, passando quindi dalla Serie C che ha fatto lo scorso anno a giocarsi la Serie B, media alta Serie B, mi permetto di dire, perché l'Avellino è una signora squadra che secondo me farà anche molto bene. Potrebbe far benissimo il ragazzo nel caso in cui gli venisse chiaramente permesso di giocare con continuità. Quindi la situazione è sempre quella: se il ragazzo gioca con continuità e può crescere e insomma mettersi alla prova con un calcio ancora più competitivo rispetto a quello della Serie C, che è già una buona categoria per un ragazzo molto giovane, allora la soluzione migliore è mandarlo in prestito e farlo migliorare, perché i ragazzi migliorano quando vengono messi in difficoltà. Se uno dimostra che con i coetanei o con i ragazzi in una categoria è già più forte, allora è giusto mettere in difficoltà. In questo caso la Serie B può essere la soluzione giusta. Chiaro che rimanendo in prima squadra avrebbe molto meno chance e si aggregherebbe molto più spesso con la Next Gen, e quindi potrebbe essere assolutamente una soluzione nel caso in cui appunto l'Avellino dovesse insomma permettere di giocare con continuità e di crescere. Ma credo che se l'Avellino appunto sia interessato come sembra, possa essere una soluzione, ecco.
1: Grazie Fabio Zaccaria, Juventus 24. Ciao Fabio.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Allora, ultima pausa e poi mezz'ora dedicata ai vostri messaggi testuali, vocali, mentre stavo vedendo appunto di una enorme partecipazione ai funerali di Franco Baresi. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati

0: campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Cose di calcio.
5: 13 e 36 minuti primi, ultima parte di Cose di Calcio. Sì, Giacomo, guarda, stavo leggendo proprio adesso che parlavamo prima dello sciame sismico a casa mia, insomma, tra Livorno e Pisa. C'è stata una scossa del 4.2 attorno alle 10.30, tra l'altro nelle chat in cui, insomma, io sono con gli amici tifosi della Libertas, mi hanno raccontato di paura, di tanta paura. E ce n'è stata un'altra proprio poco fa, sempre in zona tra Pisa e Livorno, zona San Piero a Grado, di magnitudo 3.2, fortunatamente più bassa, ma insomma, tra il terremoto nella zona dei Campi Flegrei e questo, insomma, un periodo un po' particolare. Un abbraccio a tutti voi, ragazzi. Dai, sentiamo un po' di vocali in quest'ultima parte. Vai, Giorgio.
6: Ciao Alessandro, Alessio Dublino.
5: Ciao.
6: Allora, ti volevo chiedere una cosa, veloce. Leggevo, ma non solamente sulla Corriere dello Sport, ma leggevo anche da un personaggio che si chiama Edoardo Mecca, mi pare. Che
5: non conosco sinceramente.
6: Nel mondo di Juve, dai, diciamo. E okay. Lui qualche giorno fa disse, quando si è inserito il PSG su Suzuki, che non si meraviglierebbe se questo nuovo asse Juve col Paris Saint-Germain facesse in modo che ce lo dessero in prestito.
5: In prestito.
6: Per un anno, così. Tu cosa ne pensi? Ne avete già parlato o meno? Io onestamente penso sia un po' fantacalcio.
5: Non però... lo so, ora non so, credo sia un collega, non lo conosco, ma è colpa mia, sicuramente colpa mia che non conosco, non si può conoscere tutti quelli che si occupano di Juventus, però non dice una cosa sbagliata, nel senso che se il Paris Saint-Germain dovesse prendere Suzuki, io non credo che ne abbia bisogno immediatamente, anche se nella porta, sono d'accordo con quello che diceva Malù prima, si sono liberati un po' troppo in fretta di Donnarumma. Però sai, se i rapporti adesso tra Juve e Paris Saint-Germain dovessero essere buoni, magari lo prendono, te lo danno un anno in prestito. Certo, non risolveresti il problema, però andresti a tamponare. A me Suzuki non piace particolarmente, però qui sicuramente sbaglio io, perché se lo stanno cercando anche alcuni club europei e il valore è quello che è, evidentemente il portiere è forte. Io, è chiaro che in questo momento non torno indietro sull'idea di Gregorio. Di Gregorio non può fare il portiere della Juventus. Poi magari Di Gregorio vale tanto quanto, ma c'è un aspetto psicologico che non permette a Di Gregorio di ripresentarsi titolare della Juve. Al netto poi di quelle dichiarazioni folli del suo procuratore, rispetto alle quali lui non ha mai preso la distanza fino in fondo, eh? Però è un altro paio di maniche. Però quando tu sei reduce da un'annata disastrosa, perché quella di Gregorio, e mi dispiace dirlo, perché rispetto al mio socio Pelato Bis io sono un pochino più indulgente nei suoi confronti, ma è stata una stagione disastrosa. Poi non è tutta colpa sua, per l'amor di Dio, noi non andiamo in Champions non solo per Di Gregorio, ma anche per Di Gregorio. Ripresentarlo un'altra volta con quel peso che lui ha dimostrato di non poter sopportare, voi ve lo immaginate? Perché tutti i portieri, ne parlavo ieri, ma ringraziando l'amico che ha mandato questo messaggio ci ritorno, voi ve lo immaginate al primo gol che prende sotto le gambe o al primo gol che poteva evitare, cosa succede? Un conte se sei Szczęsny, un conte se sei Buffon, un conte se sei un portiere alla Dibu Martinez, che non è un fenomeno, perché Dibu Martinez per me non è un fenomeno, ma è uno con due attributi così. Un conto se sei Di Gregorio, che viene già da una stagione in cui sei stato bersagliato. Non lo può fare. Allora, oggi io dico, Suzuki non mi piace, ma sicuramente sbaglio io. Vicario, non credo che si faccia un upgrade così importante, però sicuramente azzeri quelle pressioni che questo portiere ha addosso. Ragazzi, non tutti possono indossare la maglia della Juventus, non tutti la possono indossare. In più, quando fai, quando hai un ruolo di responsabilità con quello del portiere, perché tutti gli altri possono permettersi, chi più chi meno, di sbagliare, ma il portiere, il portiere, se sbagli 80% delle volte è gol e sono cavoli amari. Quindi è difficile. Oh, Roberto intanto mi dà l'aggiornamento. Roberto da Cascina, sì, purtroppo sta continuando. Mentre ringrazio Severino che mi dice: Edoardo Mec è un attore imitatore juventino, è quello che imita Spalletti Allegri. Lo andrò a cercare allora, perché sicuramente mi farà piacere capire di chi si tratta. Prego.
4: Buongiorno Alessandro, Giuseppe da Londra. Volevo fare un'osservazione, non so se qualcuno l'ha già fatta in questi giorni in radio. Ho letto un articolo su Tutto Juve di un paio di giorni fa, sì, in cui si parlava del ritorno di Conte saltato l'anno scorso, e si diceva in pratica che Chiellini era lo sponsor di Conte e che una volta arrivato alla Continassa sia stato fra virgolette interrogato da Comolli con domande del tipo: mi parli del suo curriculum, al che Conte si sarebbe alzato e sarebbe andato via di corsa. A questo poi sarebbe seguita la famosa telefonata a Gasperini, perché dovrei sceglierla alla Juventus. Ecco, la mia riflessione era: non è che siamo stati un troppo affrettati nel giudicare Antonio Conte per il mancato arrivo dell'anno scorso?
5: Allora, ho letto quell'articolo perché l'ho visto proprio nella nostra home, quella riservata, insomma, prima che gli articoli vanno in rete. Guarda, come lì è stata una delle peggiori sciagure passate dalla Juventus negli ultimi anni, insieme a Giuntoli, con una differenza: che Giuntoli qualcosina di positivo ha lasciato, proprio poco, come lì ha fatto solo disastri. Ora, se questa cosa sia vera o meno io non lo so, sinceramente non lo so, se no vi direi sì, no, non lo so. La cosa di Gasperini è vera, posso soltanto dire che fortunatamente personaggi alla Comolli alla Juventus non ce l'avremo più, dico soltanto questo. Poi credo che Conte, come Vlahovic, abbia lavorato un po' sulla Juve, con la differenza che a Vlahovic poi è stata chiusa la porta, e Conte la porta, per quanto so io, che non è la verità assoluta, l'ha chiusa. Però, conoscendo per racconti che mi vengono fatti, come lavorava Comolli, non escludo che questo sia vero. Noi ci siamo affidati lì, colpa solo ed esclusivamente di chi l'ha portato ad un personaggio surreale, che io avevo accolto bene, come tutti quelli che vengono alla Juve, ci mancherebbe altro, ma perché ero scottato di più dalla vicenda Giuntoli, sul quale avevo avuto tantissima fiducia. Detto che poi gli uomini soli al comando alla Juventus non si possono lasciare, però avevo fiducia in lui, e quindi ero talmente deluso, arrabbiato nei confronti di Giuntoli, cosa che sono ancora, eh? Perciò io, sapete che Como e Atalanta spero che facciano malissimo, poi in Atalanta c'è pure Sarri, figuriamoci. Però mentre su Giuntoli ho cominciato a cambiare idea dopo qualche mese, anzi in realtà non mi era piaciuto neppure il finale con Allegri, però anche lì ero talmente contento dell'arrivo di un professionista serio sul quale veramente avevo riversato tantissime aspettative, forse troppe, onestamente, forse troppe, perché Giuntoli è un ottimo direttore, ma da Napoli, da Atalanta, da Fiorentina, non da Juventus, non da top club, secondo me, perché non dimenticate mai che al Napoli Giuntoli contava fino a un certo punto. Qui gli si è messo in mano una struttura, abbiamo visto, ma chiuso il discorso. Però su Comolli, quando cominciavo a leggere sulle nostre chat alcune cose, ho cominciato a capire che le cose non sarebbero andate. Poi ci siamo esaltati tutti su un aspetto, perché dobbiamo essere onesti, io faccio pubblica ammenda, ma quando Comolli l'anno scorso fece mercato all'estero senza dare un euro in Italia, noi eravamo tutti contenti, bravo, finalmente. Quindi sai, poi dopo è facilissimo giudicare a cose fatte sul momento, però per chiudere il tuo interessante messaggio rispetto a Comolli ci ho messo veramente poche settimane, su Giuntoli ce ne ho messo qualcuna in più. Su questa cosa non la posso escludere, conoscendo appunto i metodi in cui lavorava. Sì, Agostino, la credo come te. Guarda, ho aperto ora la messaggistica, sono un'altra cosa, è stato un miracolato essere arrivata alla Juve, sono stato d'accordo, lui e tutti quelli che hanno lavorato con lui, d'accordissimo. Prego.
7: Ciao Alessandro, Alessio da Pollate.
5: Ciao.
7: Allora, io penso che va benissimo così come stanno andando, c'è aria nuova, giovani, stiamo prendendo dei ragazzi interessanti. Penso soprattutto che è meglio spendere 30 milioni per un prospetto come Alej Begovic piuttosto che spenderne 30-40 per un mediocre o uno scarto delle big europee. Bisogna puntare su questi ragazzi qua che sono ancora, diciamo, comprabili, perché altrimenti dopo vanno fuori portata. Purtroppo da quando sono entrati gli arabi, questi magnati russi, arabi, gente varia, hanno fatto un po' saltare il banco, e purtroppo regole un po' fatte a casaccio.
5: Io aggiungerei, amico mio,
7: siamo rimasti indietro di anni.
5: Io aggiungerei, amico mio, hai perfettamente ragione, Alej Begovic è un grandissimo colpo, poi però non aspettiamoci che sia Del Piero subito, Platini subito, diamogli tempo, Dybala subito, diamogli tempo. Aggiungerei la Premier, perché guarda, in questa tua interessante riflessione, la bolla araba, ragazzi, secondo me è già finita, io ve lo dico, un anno, due, e di Arabia si sentirà più parlare, ci va più nessuno, o ci va chi è, cioè torna ad andarci il 90% è chi è a fine carriera, però chi è a fine carriera magari ora va negli Stati Uniti, dove anche il mondiale, per l'amor di Dio, pessimo, Trump e tutto, Infantino, lasciamo perdere. Però vai lì e intanto è una qualità della vita diversa, non me ne vogliano gli amici arabi che ci stanno ascoltando, ma è così, insomma, mettiamola semplicemente dal punto di vista del clima. Quindi la bolla araba, dategli un anno di tempo e scoppia. E c'è la Premier, ragazzi, c'è la Premier, è la Premier che ha intossicato tutto, che ha drogato clamorosamente il mercato. E occhio alla Turchia, perché si sgonfia la bolla araba, si gonfia quella turca. E comunque siamo in Europa, comunque giochi la Champions, comunque hanno tanti soldi, comunque un po' di club tra virgolette con storia e prestigio ci sono. Certo, il campionato è ancora un campionato di medio-basso livello, però noi per esempio il Galatasaray siamo usciti. Quindi occhio alla, perché l'Arabia finisce, la Turchia sale, e anche la qualità della vita in Turchia è comunque una buona qualità della vita. E noi siamo, noi siamo dietro, vabbè, la Premier, siamo dietro la Spagna, siamo dietro la Bundesliga, siamo dietro la Liga 1, perché siamo dietro la Liga 1. Io non lo so se siamo dietro anche la Turchia in questo momento, forse no, perché un giocatore ambizioso oggi dice vado alla Juventus o al Galatasaray o al Fenerbahce, forse ancora va alla Juve, forse, per non citare altri club. Fra 2-3 anni non lo so. Guardate gli impianti, ovviamente sempre gli stadi, sempre delle squadre più importanti, perché poi è chiaro, se andiamo nella periferia diverso, insomma, se andiamo anche nelle nostre periferie non è che troviamo stadi particolarmente belli, eh? Però se voi andate a Istanbul ci sono degli stadi che noi ce li sogniamo, cioè noi Italia, perché noi lo stadio ce l'abbiamo, bello, moderno, funzionale, tutto. Tant'è vero che a me è venuto da ridere, mi sembra ieri o l'altro ieri, quando ho visto un servizio al TG1, gli stadi candidati per l'europeo in Italia. 3 stadi a Roma, ce n'è nemmeno uno, cioè ce n'è uno, c'è cioè l'Olimpico, gli altri 2 sono nella fantasia. Il San Paolo a Napoli, per il momento ci piove dentro, poi vediamo che succede. Firenze, avete visto il caos che c'è a Firenze in quello stadio, stanno costruendo uno stadio dentro lo stadio con le colonne, cioè siamo il terzo mondo degli stadi, noi siamo il terzo mondo degli stadi. Dice sì, ma un calciatore ste cose le guarda fino a un certo punto. Beh, mica vero, perché oggi quando vai in un club vai a vedere intanto il centro di allenamento, più o meno in Italia, a parte a Napoli, ma contenti loro, contenti tutti, più o meno centri sportivi li hanno costruiti tutti, belli ce ne sono. Solidità delle società, e qui si comincia già un po' a tremare, detto che in Turchia c'è un governo che favorisce gli investimenti, sapete come funziona lì, perché comunque il calcio è una vetrina, qui probabilmente se si può si affonda oppure ci se ne lava le mani, lasciando le istituzioni calcistiche alla mercé di chiunque. Per cui occhio, perché fra un paio d'anni forse noi siamo sotto anche lì. Perciò, ritornando all'interessante messaggio dell'amico, aver preso un talento come Ale Begovic, soffiandolo anche alla forte concorrenza, è un segnale molto importante. Prego.
8: Ciao Ale, Alfide Bassano del Grappa. Scusa, io non posso imputare nulla alla proprietà perché ha speso tanti soldi, ci ha messo impegno, eccetera, però posso imputare una bella responsabilità per aver messo lì un incompetente come Giuntoli, come può essere Comolli, Giuntoli meno, diciamo, hai ragione tu quando ha fatto delle cose buone, quindi ritiro quell'incompetente, ma lo lascio a Comolli, perché uno che fa certi discorsi, uno che si pone in quel modo, secondo me è veramente c'è veramente da fare con la bottiglia in mezzo alle gambe.
5: Hai ragionissimo.
8: Vabbè, lasciamo perdere. L'unica cosa che volevo dirti era che se avessi quattro soldi, se fossi la Juve, li investirei al centrocampo e magari lascerei, non lo so, il portiere a tempi migliori, perché se vuoi un buon portiere lo devi pagare, c'è poco da fare. Quindi
9: ma,
8: andiamo avanti così. Grazie ancora per tenerci compagnia.
5: No, grazie a voi ragazzi, grazie a voi di cuore. Non ho niente da aggiungere, la proprietà gli ha sbagliato e lo sa. Sul portiere io invece penso che sia una priorità. Grazie per il messaggio. Invece dice l'amico, si firma 170 finale, dice: sulla rabbia penso che ti sbagli, perché nei prossimi mondiali 2034 si giocheranno proprio lì, e su questo hai perfettamente ragione. Però c'è l'esperienza, cioè vero che nel 2034 il mondiale si giocherà lì, e indovinate un po' chi ce l'ha portato, vabbè, lasciamo perdere, ma mi sembra che un po' Infantino stia perdendo colpi, me lo auguro di cuore. Però sai che c'è, rispetto a questa tua riflessione, che tanti giocatori sono andati e sono tornati e cominciano a dirti: sì però boh, io non ci tornerei, sì però, tra loro ovviamente si parlano, sanno come sono le esperienze lì. E io credo che oggi è vero, il mondiale sarà un'ottima vetrina, però c'è stato il boom, quando era, ragazzi, scusatemi, 3 anni fa mi sembra che è scoppiato il boom arabo, addirittura ricordo che trasmettevano le partite la 7 mi pare, e poi hanno smesso subito perché erano inguardabili, e sono inguardabili perché non è lo sport loro. Già l'anno scorso sì, rimane, ci è andato Inzaghi, per l'amor di Dio, Ronaldo e qualche giocatore c'è ancora, però io ho l'impressione che mentre prima andavano di corsa, ora la prendono, non ti dico come ultima alternativa, dopodiché ragazzi ti danno 20 milioni d'euro l'anno, vai, forse, però ci si guarda un pochino più intorno. Perché, come dice Matteo correttamente, la Turchia e la Premier sono foraggiati da fondi sovrani, turchi per il Galatasaray, Beşiktaş e Fenerbahçe, arabi per la Premier e per il Saint Germain. Capisci? Cioè la Turchia c'ha questo, oltre ad avere tutta una sorta di regime fiscale favorito per portare i campioni. Ma infatti guarda, e chiudo la puntata su questo, parlando nella serata che ho fatto a Montefiore Conca con il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Emilia Romagna, quindi un bacino d'utenza molto importante, e parlando di riforme che sono state promesse, sono state raccontate ma non sono state fatte, lui mi diceva che per combattere queste situazioni di cui sopra e per provare a tornare a essere competitivi nel mercato, e qui gli do ragione, non è tanto la federazione, sapete che io li distruggo, ho distrutto Gravina e quant'altro, però poi ci sono dei paletti dove loro non possono andare oltre. Per aiutare il calcio e bisogna che intervenga, che intervenga il governo. Dice: con tutte le difficoltà che abbiamo nel paese stiamo a pensare al sistema calcio? Obiezione corretta. Però se il nostro sistema calcio vuol tornare competitivo, non dico a quei livelli lì, perché non ce la faremo mai, la Premier, perché la Premier non è una bolla, la Premier è un gigante che si estenderà sempre di più. Però bisogna che le società abbiano, no, dei vantaggi perché non è giusto, però dei margini di movimento, altrimenti noi a quei livelli lì non torneremo mai. Poi va bene anche così, si sopravvive anche così, per l'amor di Dio. Però non competi, però non competi, perché, perché poi intanto le società sono quasi tutte indebitate, intanto c'è una battaglia che io farei, ma lì va fatta a livello mondiale, contro i procuratori, cioè non contro, ma non è possibile che oggi una società debba, oltre al calciatore, pagare milioni di euro di commissioni. Non è possibile. Lì però o fai un cartello di tutte le società o sarà sempre peggio. Quindi le riforme vanno fatte, sì, però se non c'è un dialogo con il governo è difficile, se non addirittura impossibile. Ragazzi, grazie, noi ci troviamo 17-19 con Vincenzo domani dalle 13 per Colpo di Tacco. Grazie a tutti, linea che adesso va a Torino, a più tardi.
9: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
10: Ci vuole sacrificio.
2: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
10: Ascoltaci.
2: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
11: E siamo di nuovo qui alla vigilia.
5: No, io sono in vacanza.
11: No, beh,
5: no, vado domani in vacanza.
11: Io ti leggo, io ti leggo.
5: No, vado domani, parte, vado ufficialmente in vacanza.
11: Non ti permettere. Siamo di nuovo qui domani, anzi, altro che vacanza. Domani si scende in campo contro il Chelsea. Vi ricordiamo la puntata di Colpo di Tacco.
5: Che farai tu, perché io sarò in spiaggia.
11: No, io ti guardo qua, mi siedo davanti a te e ti guardo. Faccio lo spettatore d'onore.
5: Mi hanno rinvitato.
11: Ci sono due luci che non sono partite, ma dopo le andiamo a accendere. Ma no, perché vedevo un'ombra sulla pelata mia di Santarelli, non ci siamo scuriti, tra poco partono. No, dicevo, praticamente domani c'è la partita col Chelsea. Questa partita col Chelsea ci deve già cominciare a raccontare qualcosina, perché dai, è vero che è amichevole d'agosto, però su quelle partite dove non puoi far figuracce devi comunque cominciare a mostrare un po' di muscoli per il momento. Poi devi cercare di continuare a portare avanti il mercato che per adesso ha visto uno Spalletti abbastanza contento, no? Perché su Colomani ha parlato di giocatore, di ragazzo bravissimo, di giocatore di qualità che alza il livello della squadra. Siamo contenti per quello che per tutto, per il fatto che sia arrivato, sia perché è un ottimo giocatore all'interno del gruppo, sia perché è un giocatore che ci alza il livello. Chiaramente ha parlato anche di Alabegovic, dicendo ma Massara lo voleva, era il suo pallino,
5: esatto.
11: E poi alla fine l'ha portato, ma va benissimo e verrà impiegato con ogni probabilità da trequartista, anche se questo è un ruolo che va interpretato, considerando che lui ha vantaggio soprattutto quando c'è tanto campo davanti e quindi salta l'uomo, quindi magari può fare il play alto. Insomma, capiremo come lo impiegherà Spalletti, che sicuramente allena meglio di me e di Santarelli, ovviamente. È tornato anche su, diciamo, tra virgolette, gli esuberi. Su Douglas Luiz ha detto che è un giocatore forte, l'ho sempre apprezzato, anche con lui ho un bel rapporto. Alla fine è davvero un bravo ragazzo che si sta impegnando tanto, si è sempre impregnato, credo sia un calciatore di valore, ho molta stima di lui. Siamo tornati quelli dei bravi ragazzi. Il problema è che noi volevamo essere delle facce di C. Speriamo che queste facce di C escano fuori a stagione in corso. È chiaro anche che molte delle dichiarazioni, soprattutto sugli esuberi, sono dichiarazioni che mi viene da dire mascherate, Santa. Perché? Perché io devo mettere dei giocatori in vetrina, non metto in vetrina dei giocatori che dico che mi creano un problema, che non sono bravi, che sono cattivi, che sono scarsi, eccetera. No, io devo comunque saperli vendere, e devo dire che poi Douglas Luiz, almeno contro inizio, si è saputo vendere. Ora è chiaro che se noi vogliamo chiudere
5: la... Marangio, ti dico in diretta, hai già messo l'editoriale, hai tolto il mio su Bianco Nera News, che hai fatto?
11: No, c'era, è uscita una data sbagliata. Vabbè,
5: hai tolto il mio meraviglioso la editoriale,
11: hai messo
5: il tuo
11: subito. Mamma Santarella, correggiamo subito, perché io non volevo leggerti, non ti volevo leggere, sono stanco.
5: Ho capito, ma hai messo subito il tuo editoriale,
11: sono
5: levalo.
11: Stanco di leggerti, vabbè. Quindi adesso lo cambio, vediamo chi è stato bravo che subito se l'è letto, però nel frattempo andiamo a capire, però l'ho letto il tuo editoriale, che sì. Stamattina nella rassegna stampa, perché sì. La stramba è quella di Claudione che tornerà e vi riporterà nel suo magico ritorna e vi porta nel suo magico mondo.
5: Vabbè, cosa stavi dicendo?
11: 05. Sì, perfetto.
5: Totalmente
11: e no, e tu mi fermi nel momento in cui sto parlando per dirmi cose superflue, ti ho cancellato.
5: Sì, hai tolto mio, ma l'hai rimesso
11: adesso
5: il mio editoriale.
11: Adesso l'ho rimesso, lo tornate a leggere. No, dicevo che poi alla fine bisogna mettere in vetrina anche quei giocatori che possono rappresentare gli esuberi, perché li devi saper vendere. E Douglas Lewis è uno di quelli che dobbiamo cercare di vendere, fare spazio a centrocampo, anche perché dicevo prima che sì, magari è prenotato. Per Reinders può essere un pensiero proibito, il pensiero più proibito che c'è al mondo, ma se non fai spazio comunque non entrano. Ieri sono partiti i due in prestito, l'abbiamo raccontato in diretta, il prestito però è sempre molto relativo e poi c'è sempre l'incognita portiere. Tanto buon pomeriggio da Vincenzo Manager e Alessandro Santarelli, dopo che ci siamo salutati già durante la giornata.
5: Sì.
11: Salutiamo
5: sì.
11: Gabriele Latini in
5: cabina
11: di regia. Grande Gabri.
5: Ma c'è una cosa che non mi è piaciuta di quello che ha detto Spalletti. Perché lui ha parlato insomma di un buon percorso fatto l'anno scorso. No, Luciano, no, vediamoci nelle
11: anche
5: palle
11: qui
5: degli
11: è
5: occhi.
11: Una dichiarazione mascherata.
5: Ho capito.
11: Però
5: ma
11: ha detto che no,
5: Luciano,
11: no, concordo con te.
5: Luciano, non si è fatto un buon percorso, eh? No, no, perché no, Latini, no. Per te sì, perché ci hai recuperato giustamente e meritatamente 5 punti. Ma per noi no. Quindi non si è fatto un buon percorso. Perciò bisogna ripartire con un buon percorso, ma Luciano lo sa. Ci sono tante cose da aggiustare e sistemare. Sono sinceramente convinto che quando lui parla con soddisfazione delle operazioni di mercato fatto fino adesso, ci credo, perché non mi sembra uno che le manda a dire. Però contestualmente sa che questa squadra deve essere completata in due reparti ancora. Io insisto, un altro attaccante. Oh, David, hai rifiutato anche Marsiglia. Cosa vuoi, Real Madrid? Non ci puoi andare, Real Madrid?
11: Non ti voglio.
5: Non ti vuole, non ti vuole il Barcellona United, nemmeno quello. Quindi cerca di utilizzare un po' il cervello. E il portiere. Il portiere, portatemi un portiere. Perché abbiamo bisogno di un portiere. E lui lo sa. Però per il resto, insomma, ha capito e lo dice che finalmente abbiamo direttori competenti che provano a piazzare gli esuberi e a portare giocatori.
11: Poi chiaramente sì, sono d'accordo con quello che dici.
5: Comunque
11: tu.
5: Comunque c'è sempre il tuo editoriale, Maranto.
11: È un momento, si deve aggiornare. Aspetta, ho cambiato la data.
5: Martedì prossimo non lo faccio.
11: Si deve aggiornare.
5: Non lo
11: quindi
5: faccio.
11: Ti faccio vedere dopo la pausa che rivedrai il tuo faccione bianco che guarda il cielo come Verdone quando gli cade l'olio per strada.
5: Non lo faccio prossima volta.
11: Allora, smettila. Allora, no, dicevo, c'hai ragione sulla questione che chiaramente non puoi dire che hai fatto un buon
5: no.
11: percorso. Però provo non a giustificarlo, a guardare dentro le sue dichiarazioni. Io avrei detto cancelliamo l'anno scorso, tant'è che lui comunque ha detto chiaramente aver mancato gli obiettivi ci trasmette rabbia e vogliamo naturalmente cercare di conservare questa rabbia e trasformarla in energia positiva per raggiungere degli obiettivi. È chiaro che ci sono due cose da dire: obiettivi stagionali falliti, quindi è andata male l'anno scorso, non c'è niente da valutare in senso positivo.
5: Io taccio, Maranci,
11: e tacci.
5: Che è meglio. Sentivo un certo puzzo,
11: però. Se tu non ti cambi le scarpe. Uno, se invece dobbiamo pensare nelle sue dichiarazioni il lavoro fatto nel corso dell'anno, probabilmente lui avrà riscontro, perché ci sono stati anche dei momenti, lo dicevo anche quando non c'eri tu, che noi ci siamo dimenticati, perché chiaramente la memoria umana tende a restare ancorata agli ultimi fatti.
5: Certo.
11: Però c'è stato un momento in cui l'Avienza ha giocato veramente bene, che noi dicevamo cavolo, non pensavamo che si potesse giocare così bene. Cioè significa che dei meccanismi
5: lo cancellate, sai?
11: Bravo.
5: Cioè
11: però
5: non le ricordo.
11: ci sono state delle partite bellissime giocate. Ti ricordi quando poi lascia stare, vincemmo con la Cremonese 5-0, però quello fu il momento in cui cominciamo a giocare talmente bene che segnavano tutti, 3-3 la vittoria a Sassuolo per 3-0, la vittoria 5-0 in casa con la Cremonese, ma non per la quantità di vittorie ma per la qualità espressa in campo. Era una bella Juve, te la sei dimenticata come molti di voi, io no, secondo me neanche lui. Ecco perché dice comunque un lavoro lo si è fatto, ora lo fai da inizio anno e cambia tutto lo scenario, lo fai con altri giocatori, ha detto ci sono dei giocatori che ci hanno alzato di livello, ma poi ha anche specificato chiaramente servono ancora dei giocatori per creare maggiore equilibrio. Che cos'è questo equilibrio di cui parla? Il fatto che puoi avere un attaccante magari più bravo, un trequartista che è futuribile ma che è bravo, e poi ti presenti un'altra volta col centrocampo dell'anno scorso o col portiere finto a porta. Devi equilibrare, quindi andare a prendere anche un portiere vero, un difensore da mettere vicino a Bremer se Bremer non parte, perché comunque di Kelly ti sei accontentato, di Gatti ci siamo accontentati. Però parliamoci chiaramente, ragazzi, ve lo chiedo, ve lo butto là, lo dico pure a te, quali sono i giocatori che ti hanno fatto brillare gli occhi, di quali ti sei accontentato tu? Di tutti.
5: Di tutti.
11: Noi ci siamo accontentati. E quando stamattina, la rassegna stampa c'era uno che probabilmente si sta ascoltando anche adesso, lo può ribadire anche adesso, è che non è un attacco, è proprio... Ma perché Perin abbiamo deciso che non può fare il titolare?
5: Perché non è un portiere da Juventus.
11: E lui ha detto titolare. Dammi i numeri. Non ti posso dare i numeri, perché si vede lontano un miglio e può fare il secondo da qualche parte. C'ha esperienza internazionale? No.
5: No.
11: Ha giocato un minuto in nazionale?
5: No. No.
11: È un giocatore di sicuro affidamento? Onestamente no.
5: Può fare il secondo?
11: Il
5: o può fare il primo
11: fare.
5: A Genoa, a Bologna, alla Fiorentina.
11: Quello che ho detto io oggi, ma non ci sono dei numeri che ti possono certificare questo.
5: Ma anche la personalità.
11: Occhio,
5: come non lo può fare Di Gregorio?
11: E allora, se tu pensi invece, ma perché noi gli possiamo... Allora significa che noi ci stiamo accontentando.
5: E io non mi voglio accontentare.
11: Io non mi voglio accontentare.
5: Bravo, già di qualcuno mi dovrò accontentare.
11: Certamente.
5: Perché se rimane David, io mi accontento.
11: Bastare, non mi accontenterò.
5: Me lo farò bastare.
11: Però il vicino ci deve mettere qualità, quella che sta dicendo Spalletti. Poi mi devi creare un equilibrio, portiere mi serve,
5: ma certo che ti serve. E Di Gregorio io ci ritorno e ci ritornerò finché sta lì, anche se in queste partite perché non hai secondo me neppure la serenità mentale per riaffrontare una stagione pesante con la Juventus. C'è poco da fare. Poi Vicario vale Di Gregorio? Probabilmente sì, ma Vicario parte da zero, Di Gregorio parte con una zavorra di 140 kg sulle spalle, è come se prendiamo Magliocca, che oggi ho scoperto pesare 125 kg, mi ha detto lui,
11: bagnato.
5: Poi... No, 120. Poi si pungeva il ditino e aveva paura perché era Magliocca, insomma.
11: Vabbè,
5: bisogna stare attenti. Maglioccone, attento. Si pungeva il ditino, dice no, ma c'ho il lago. Cavolo, ma sta 125 kg.
11: Che si fa male da solo.
5: Oh. Ma è come se Di Gregorio ogni partita ci avesse sulle spalle Magliocca. Non si può fare. Perché quando sei alla Juve, ogni tiro, ogni parata è un esame. Poi arriva Vicario e peggio, probabilmente, ma almeno mentalmente è libero. Almeno mentalmente è libero. Gli ultimi portieri della Juve, ricordo, se ne sono stati Buffon, Szczęsny, no Di Gregorio, con tutto il bene possibile e immaginabile. Può rimanere a far secondo? Gliela facciamo la carezza, ma il suo procuratore ci ha raccontato che era sulle liste di tutti i top club europei. Io non vedo, non vedo. Ma per il bene suo deve andare via. Per il bene suo, capire, comprendere, andare. Vado in vacanza.
11: Sì, un'altra volta, bravo, c'è manca solo questo. No, deve evidentemente andare via. Siamo d'accordo tutti su questo aspetto. E le parole del suo agente hanno fatto poi il resto, cioè bisogna cominciare anche a spingere sul fatto che i rapporti all'interno dello spogliatoio devono essere sacri. Allora io oggi nell'ultimo reel che ho fatto mi sono un po' sfogato sull'equilibrio dello spogliatoio, perché io voglio al di là della qualità, la qualità la mettiamo davanti a tutto, ci deve essere il giocatore che ha voglia di giocare per la Juve, che vogliono sudare per la maglia della Juve. Per esempio con Seisao, non ha segnato, non ha fatto grandissimo, cioè ha segnato poco, ha fatto tanti assist,
5: fatto un gol alla Roma pazzesco,
11: bellissimo, ha fatto qualche assist, poi molto fumo e poco arrosto, ma io lo voglio sempre con me. Se mi portano 60 lo accompagno col califfone, ma voglio sempre il Conceição con me. Io voglio il Conceição che esulta se lo ammuniscono, perché deve andare in freva qualcuno. A Napoli significa cioè, tradotto, rosicare qualcuno.
5: Sì, lo so.
11: Ah, bravo.
5: Grazie.
11: Perché uno che si sacrifica, se perde la palla ti viene a prendere fino a casa. Questo significa essere della Juve. Non come Di Gregorio che si impone perché si crede forte, non come Cambiaso che si impone perché si crede forte e c'è un atteggiamento in campo che continua a non piacermi e continua a fare gli stessi errori, perché questo è in amichevole, in gara ufficiale, in finale, in qualsiasi situazione, questo è. Non come David che rifiuta tutti perché dice no, io il secondo anno vado sempre a Becker, prendiamo i giocatori per giocare il secondo anno. Scusatemi. Allora tu dimmi, il primo anno te lo consegno, ti restituisco i 6 milioni del primo anno perché non ho fatto niente. Se vogliamo essere onesti, uno fa così. Oh, io funziono il secondo anno. Benissimo. E allora io il primo anno ti ho pagato per fare che? Cioè ti ho pagato per fare cosa? Che mi servivi? Per vedere, ho comprato David, vedete che l'anno prossimo segna. Ma che significa? E allora per no, me però... fallisci, ciao. Ciao, non sono da Juve, il coraggio di ammetterlo.
5: Sì, che non
11: open
5: hanno.
11: Tra una risata e un'altra, e tu, oh, quelli pensano che sono forti, io vado. Oh, hanno fermato il mondo, hanno aperto edizioni straordinarie. Open da, abbiamo preso Open da. Quello così,
5: ma sai che farà bene Open da lì?
11: Ma probabile.
5: Ma io sono contento David, per lui,
11: allora, chi lo vuole? Marsiglia.
5: Marsiglia.
11: Cioè, oh, quelle a Marsiglia sarebbero fatto titoloni di giornali.
5: Città bellissima, pericolosa ma bellissima.
11: Bellissimo, il Re Leone, altro che Batistuta, viva David, vai là. Ma perché devi restare da noi? Ah, un altro stamattina se ne ha tirato un capolavoro.
5: Comunque c'è sempre il tuo editoriale, mannaggia.
11: Un momento, il sistema si deve aggiornare,
5: io
11: spegni.
5: Io non scriverò più.
11: Spegni, ti faccio vedere.
5: Io non scriverò più.
11: Un altro stamattina dice, sai perché poi non riusciamo a vendere i giocatori?
5: Sì.
11: Perché voi e i tifosi ne parlate male.
5: Ma accidenti,
11: cioè, io ho letto
5: perché le partite non le vedono.
11: Ho letto questa cosa oggi. Allora ho detto, scusatemi. Allora si fa una stagione che siamo fuori da tutto. Dobbiamo dire, è vero, siamo arrivati sesti. Sì, ci hanno buttato fuori
5: però
11: dalla Champions.
5: Però siamo dei fenomeni.
11: Però siamo fortissimi.
5: Oh, ragazzi, David,
11: voi
5: 18
11: non lo sapete.
5: Gol,
11: noi siamo forti. Così li vendi. Allora noi dobbiamo di bugie. Così forse li vendono.
5: Senti, ma non c'entra niente. Ma lo sai che c'è? Sì, oggi è così, Gabri. Lo sai che c'è un lapsus?
11: Sì. Va c'ho bene, guardati, no, guarda, sì, guarda il faccione su Bianconera News, guarda.
5: Vedete che
11: pelata.
5: Ho bisogno di
11: maledetto.
5: Ferie, devo tornare in ferie, Gabri, da domani. Allora, tu parlavi prima delle partite della Juve anche belle,
11: non
5: te la
11: ricordo, però ha giocato
5: bene. No, sai
11: bene.
5: Quale non mi ricordo, cioè veramente sto invecchiando, domani riparto. Ma Juve Galatasaray, la rimonta.
11: Sì.
5: Cioè noi arriviamo 3-0, vero?
11: Sì, sì.
5: E poi prendiamo gol
11: supplementari. Però anche
5: ecco,
11: lì,
5: quella grande. È stata una bella partita.
11: Anche
5: quella
11: lì,
5: ricordo, bella
11: anche
5: partita. Vabbè.
11: La Juve dei principi di gioco, Spalletti li ha introdotti in questa squadra. Poi, se io ho il re del gol, David, che però funziona il secondo anno, se ho uno in porta che al primo tiro prende gol, se ho un altro che si crede Maldini e poi passa la palla agli avversari, o alla peggio scivola, o ti fa il passaggio. Te lo ricordi il passaggio a Bandà? Bandà ha detto: io non gioco in Serie A, è
5: comunque
11: troppo facile.
5: Comunque l'hanno trovato Bandà,
11: l'hanno trovato, però
5: quello,
11: non torna
5: sì.
11: più. Ha detto: quelli mi passavano la palla e che vado a far giocare in Italia. Voi dite: devi giocare contro la Juventus, che è fortissima, quelli mi passano la palla, allora a me. Voglio giocare da un'altra parte, più competitivo. Però quello di noi, sono forte, non sapevo quando, mi voleva il City 65 milioni. 10 anni fa.
5: Allora, detto questo, Vincenzo, che poi ovviamente siamo una settimana quasi prima di Ferragosto.
11: Ho capito, però
5: scherziamo
11: poi
5: anche un
11: sì,
5: po'.
11: Sì, scherziamo, mica tanto,
5: no,
11: perché poi
5: tanto.
11: Scherzando
5: però una cosa
11: diciamo le cose.
5: Sì, bisogna anche dirla, Vincenzo. Allora, tu hai espresso un concetto che io sposo totalmente.
11: Devi volerla la Juve.
5: Sì, ma aggiungo un'altra cosa. Di qualcuno dovremo necessariamente accontentarsi.
11: Per forza.
5: E questo
11: ce lo dovremo far bastare. Perché accontentarsi significa che ti sta bene. Fartelo bastare significa che non ti sta bene, ma quello c'hai. Mi capite la differenza?
5: Sì. In un ambiente forse che diventa anche più competitivo. Secondo me Ribegovic è uno che la competitività l'alza. Kolumani, che se non è mai stato il mio preferito, ma che io adesso adoro per come ha voluto e come si è presentata la Juve, è uno che la competitività la alza. Selic non lo so, però Selic è un soldato, ha detto bene Spalletti.
11: Selic gli dice fa una cosa, te la fa.
5: È un soldato.
11: E a me basta anche questo.
5: credo che nel prossimo mercato, perché ora inizia la fase 2 del mercato, quella forse anche un pochino più complicata, però servono questi giocatori qua, Vincenzo, quelli che in ogni caso alzano il livello di competitività, attenzione, non di qualità, sono due cose diverse, ma di competitività all'interno dello spogliatoio. A sinistra servirebbe un vice Cambiaso, o comunque uno che se la può giocare con lui.
11: È lui che dovrebbe fare,
5: perché comunque di là c'è, e Kalulu non aveva bisogno, perché Kalulu è stato uno dei migliori, eppure c'ha Selic, per cui la scintilla ce l'avrà sempre.
11: Ma se non parte Cabal,
5: bravo, se l'alter ego di Cambiaso è Cabal,
11: un altro quello, che se lo chiama la Fiorentina dice no,
5: Cambiaso giocherà sempre anche con una gamba, perché quell'altro non si può vedere, non è da Juve, capisci? Quindi bisognerebbe riuscire, mentre per esempio sugli esterni c'hai un'abbondanza di giocatori per cui veramente ognuno dovrà anche in allenamento dare quel quid in più, in alcuni ruoli ancora no.
11: Lo so, e torniamo alle parole, l'equilibrio che diceva Spalletti, poi mi devi andare a riempire le altre caselle, perché sennò mi trovo punti a capo, mi trovo che al primo tiro fanno gol e io che costruisco se sto messo così? No, mi fai che io
5: non è vince, e qui ritorno,
11: io non si può,
5: vince, vince, e qui ritorno al concetto di prima, non è possibile, perché magari ti fa 10 miracoli, perché poi concedetemi, vi conosco, al primo gol che prende e il primo che si incazza sarò io, giustamente, allo stadio e a casa rifinisce sul banco degli imputati. È questo che io gli vorrei dire, ma se avesse un procuratore, e mi fermo, gli direbbe: Michele, e bisogna andare via, e bisogna andare via, perché l'asticella la puoi alzare, ma la prima papera che capita a tutti i portieri, compreso Buffon, non avrai la fiducia dei tuoi tifosi e forse neppure dei tuoi compagni. Ma glielo dobbiamo di noi?
11: No. A proposito di sostituto, Buffon si è espresso su Vicario. Interpretiamo anche le sue parole. Perché Buffon ha detto: è stato in nazionale con noi per 3-4 anni. Ha vinto l'Europa League col Tottenham. Ha fatto un'esperienza importante in Premier League. Dà ampie garanzie. Differenze con Suzuki? Occhio che qua arriva l'enigma. Anzitutto l'età, e questa è quella variabile. Sì, non lo guardare perché questo gli basta solo che lo guardi. Differenze con Suzuki, innanzitutto l'età,
5: è italiano, è quella
11: poi
5: che è giapponese.
11: Ci sono altre differenze,
5: perché Suzuki c'ha, no, è Vicario che c'ha 29 anni o 31,
11: Suzuki ce n'ha 25 credo, se aspetta, non ricordo male,
5: vado a vedere.
11: Vabbè, comunque differenze, anzitutto l'età, poi ci sono altre differenze, dice Buffon, che io so, ma che secondo me non è carino dire pubblicamente. Non ridere, perché non è carino dire pubblicamente.
5: Lo so.
11: Perché probabilmente Buffon un po' lo conosce, forse Suzuki.
5: Suzuki, sai, è del 2002.
11: Contatti col Parma,
5: 23 anni.
11: 23 anni. Secondo me lui allude a una questione di
5: carattere.
11: Sì, è un portiere molto spericolato, è un portiere a cui manca magari una grande esperienza. Però se i signori del Paris Saint-Germain se lo vogliono prendere, ce lo vogliono dare in prestito,
5: è quello,
11: io gli dico: no, se lo prendete, mettete Chevalier dove volete voi, accompagnatelo al mare, andate a fare una passeggiata sotto la Tour Eiffel, eccetera. Allora, io fossi Giovannino, no, quello che sta sulla presidenza, vabbè, Giovannino Carnevali, e la risposta mia è: no, noi il portiere ce lo vogliamo comprare, mo.
5: Sì, anche perché
11: abbiamo dimostrato che se ci cambi le carte in tavola ci compriamo anche Colomani,
5: anche perché se lo prendi
11: preso
5: per un anno e poi fra un anno li sei punto a capo,
11: a meno che il ragionamento non sia: mi prendo Vicario in prestito un anno, prestito secco di qual Tottenham, ma lo devo provare, e voi non lo fate giocare, io devo capire che c'ha questo, che magari scopro che è un David da porta, quindi io lo prendo, gli do grande fiducia, lo prendo in prestito, dopodiché opzione di acquisto, ma non obbligo, ok? Diritto di riscatto, ma non obbligo. E l'anno prossimo io vado a vedere se carne secchi me lo posso andare a prendere.
5: Perché va in scadenza, mi sembra.
11: Si avvicina alla scadenza, si riducono, cioè si abbassano, diciamo, magari le pretese. Il portiere già spinge per andare alla Juve. Io dico: io quest'anno non posso cominciare così, ce lo siamo detto. vicario mi dà magari una garanzia in più, lo provo per un anno, intanto mi rendo un portiere, gli pago io l'ingaggio, non vi preoccupate, lo accompagno a casa, metto a letto e tutto a posto. Poi però l'anno prossimo voglio decidere eventualmente di puntare a un altro portiere. Se prendo Suzuki, c'ho già il portiere per quest'anno, per due anni, ed è un rischio. Secondo me è su questo che si batte prepotentemente Buffon.
5: È possibile, però io, sai, qui l'ho detto anche stamani nella fascia di Antonio, cioè se un club come il Paris Saint-Germain...
11: Dopo mezzogiorno è pomeriggio comunque.
5: Sì.
11: E quindi oggi pomeriggio l'hai detto?
5: No, dopo mezzogiorno è sempre mattina.
11: È mattina dopo?
5: A mezzogiorno e 10 è sempre mattina.
11: No, 10 oggi.
5: Se un club come il Paris Saint-Germain si affaccia dalle parti di Suzuki, sono io che non ho capito niente, non loro. Perché io posso sbagliarmi, loro non credo, Vincenzo, su una valutazione del genere per un portiere. A me non piace, però è anche vero che ha 23 anni, però è anche vero che ha importanti margini di miglioramento, però è anche vero che al mondiale qualcosina ha fatto vedere. Col Parma, sinceramente, ecco quella riflessione che fece, per i miei gusti è purtroppo spericolato, e è forse quello che dice Buffon, è questo.
11: Secondo me allude a questo. È un po' kamikaze giapponese. Allora,
5: anche se è nato negli Stati Uniti,
11: lo so, però giapponese c'ha il sangue, già, se no non stava lì, no?
5: Credo che abbia la mamma giapponese,
11: quindi un po' di sangue ci ha messo anche il suo, no? Anzi,
5: è Suzuki giapponese.
11: Meno che,
5: però, vabbè, però non ha gli occhi a mandorla,
11: no? Però è giapponese, quindi c'ha qualcosa che lo rende giapponese. Sarà anche kamikaze, fermi. Bonni ci fa Bonni, penso che ti chiami Bon, non lo so perché si firma Bonni, fa una domanda giusta e dice: continuate a dire di Gregorio deve andare via, ma se non lo vuole nessuno cosa fate? Bravo. Io una cosa la faccio, ma qua ci vuole un altro atto di forza della società che non so se si può permettere. Con l'ipotesi vicario sì, faccio quello che ho fatto con Vlahovic. Io, tu aspetti,
5: che tanta la faccia tua va ai festini fino alle 6, no? Sta pensando a te, Marangio.
11: Vattene ai festini. Poi magari vai a far ballando con le stelle.
5: Dusa, se mi ci porti, io vengo. Io vengo, sì, mentre Marangio.
11: Chi se ne frega?
5: E lui sta a festini.
11: Chi se ne frega?
5: Con quella panza.
11: Intanto l'anno prossimo lui prende e sta col cerino in mano. Intanto l'anno prossimo.
5: E vattene a fare il festino fino alle 6.
11: Ma chi se ne frega? Fatta a fare i festini. Devi fare il calciatore.
5: Che facevi alle 6?
11: Devi fare.
5: Se dormivi.
11: Ma io faccio una professione che mi permette di scegliere. Questa è la sua professione che non gli permette di scegliere. Dovrebbe fare come fanno i professionisti che si allenano, soprattutto quando stanno cercando una squadra e pretendono tanti soldi. Invece lui fa i festini, li farei per tutto l'anno. Tu c'hai ne voglia di quanti festini fai?
5: Sa,
11: non credi? Quello rimane col cerino in mano. Non credi? O lo prende il Como e poi se va al Como ci facciamo grasse risate. Ma comunque torniamo al concetto iniziale. Non va al Napoli, stai tranquillo. Torniamo al concetto iniziale, sì. Vuole troppi soldi.
5: È tornato il mio editoriale.
11: È tornato, te l'ho fatto vedere. Torniamo al concetto iniziale, poi ci fermiamo.
5: Sì.
11: Quello si aspettava, tanto questi poi vengono da me e dicono: oh, vabbè, ti diamo tutti i soldi che meriti, perché sennò non sappiamo che fare. Paghiamo pure tuo padre, tutti quanti, ti paghiamo i festini e quello che vuoi. La Juventus ha preso Colomani e gli ha dato la 9. Allora io posso permettermi un altro portiere in questo momento. Qual è lo sforzo? Prendo in prestito secco vicario oggi e me lo porto e comincio a fare, a cominciare il campionato con una volta convoco da secondo Perin, una volta convoco da secondo Di Gregorio, poi comincio a convocare Perin, poi Di Gregorio ogni tanto lo convoco in Coppa Italia e faccio riposare a vicario, ti faccio vedere come il signore si trova una short list e dice aggiorna F10. Ti ricordi una volta per aggiornare, si premeva F10, aggiorna la shortlist che non arriva da nessuno e dice vabbè,
5: io farei esattamente
11: al Mondragone gli serve il portiere, portiamolo a Mondragone, con tutto il rispetto per gli
5: comunque,
11: amici di Mondragone.
5: Silverio,
11: però
5: grazie,
11: è questo che devi fare.
5: Perché sono loro che mi hanno portato sulla cattiva strada. Infatti l'ho letto anch'io che Suzuki è la madre, ma questi due brutti personaggi, Latini e Marangio, mi hanno portato sulla cattiva strada. È il nome della madre. Grazie.
11: E quindi sangue giapponese.
5: Vabbè, ma che gioca nella nazionale giapponese.
11: Sì,
5: vabbè.
11: Un motivo ci sarà, Gianluca, se ha puntato su Suzuki. I loro portieri non li sanno scegliere. Paris Saint-Germain è una squadra eccezionale.
5: Ha dato via.
11: Ma come portieri è un disastro, quindi io non li seguirei a loro per i portieri. Non li seguo. Guarda che i portieri.
5: Chevalier non mi sembra un gran portiere.
11: Chevalier su come si chiama? Sakonoff, come si chiama? Vabbè, quello che c'hanno mo. Ma sì, ragazzi, ma loro non li sanno scegliere i portieri. Non li sanno scegliere. Quindi io non è che mi fiderei tanto del gusto di Campos in merito di portieri, onestamente. Detto questo, siccome c'erano anche altri club su di lui, va bene, io punto le mie fish. Vuole andare a Paris Saint Germain e Paris Saint Germain poi dice: ah, poveri, ve lo presto. No, non mi serve.
5: Va bene, pausa ragazzi, torniamo tra poco. Intanto andiamo a vedere l'albero genealogico di Suzuki.
11: Yeah.
5: Torniamo, andiamo a vedere.
9: Due colori, due voci.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
9: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
9: l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli.

0: meglio. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Allora sì, poi è vero che ci sono altre differenze. Sì. Il riferimento poteva essere anche a Vicario, che ha cose di cui non è carino parlare.
4: No. Tra l'altro, Turco, non noi non vorremmo creare un incidente,
3: Turco, ma tu continui,
4: un incidente diplomatico con il Giappone, quindi, perché Turco dice che insomma le signorine, le signore giapponesi hanno delle grandi qualità, ma Turco ormai
3: se l'è fatto l'abbonamento, Turco rispondi,
4: se l'è fatto,
3: si è fatto l'abbonamento alla fine oppure al centro?
4: Turco, facci sapere,
3: o hai mollato e abbandonato un po', diciamo.
4: Allora, no, Fabrizio dice, visto che il Napoli vuole Gatti, io proporrei uno scambio con Conguaglio, con Savic, così la porta è sistemata.
3: Già proposto, già detto no.
4: Non, a me Milinkovic Savic non piace, però dico la verità. Poi Paolo dice, posto che poi San Germain ha spedito Donnarumma, due portieri che cerca di piazzarne, cerca un terzo, magari Buffon con le sue parole si riferiva a Vicario, visto che l'ha visto in nazionale, penso che un prestito secco di un anno in attesa di carne secchi potrebbe essere la soluzione migliore. Non sbagli Paolo, l'unica cosa sai qual è? Che io un portiere in prestito secco per un anno...
3: Allora ti faccio una domanda, sì. Però mi devi rispondere con sincerità.
4: Sempre.
3: La sincera verità. Preferisci Di Gregorio Perin o un portiere meglio ma in prestito per un anno?
4: Vabbè Vincenzo, è facilissimo.
3: Ma è questa la storia.
4: Preferisco, io te l'ho detto con tutto il rispetto che ho per lui, Di Gregorio non lo voglio più.
3: Io prendendo un portiere, anche come vicario, in prestito per un anno, risolvo due problemi e faccio un'operazione alla Carnevali Massara Ottolini. Cioè, intanto me lo prendo e dico a Di Gregorio, vedi che tu quest'anno la porta, fortunatamente non la vedrai, magari qualche partita, giusto perché sennò poi ci denunci per mobbing, ma insomma avremo la libertà di scegliere chi deve giocare, perfetto, te lo paghiamo lo stesso lo stipendio, ma tu la porta non la vedi per un anno, poi ti deciderai probabilmente anche a gennaio a dire trovo un'altra squadra perché io voglio giocare, benissimo, a gennaio te ne vai, io intanto tengo il portiere in prestito che diventa titolare, che era già titolare, a fine anno io comunque ho messo una toppa buona perché vicario è comunque e nel frattempo l'ho provato, metti che questo trova nuova vita ed è bravo e io posso pure dire me lo tengo senza che vada a spendere soldi per altro portiere,
4: certo.
3: Metti che questo c'ha problemi come ha detto Buffon o magari non ha continuità, lo rispedisco al mittente e là vado a prendermi carne secchi di turno, ma nel frattempo ho fatto pulizia.
4: Comunque Carlo ti fa presente che a Mondragone non c'è posto per Di Gregorio perché hanno già un grande portiere.
3: Lo sai che non mi ricordo adesso chi c'hanno adesso, quindi però
4: sentiamo un po' di vocali, dai, intanto mi piace vedere che ci sono anche tanti tanti amici e i primi loro messaggi, questo è bellissimo.
3: Ah, poi
4: grazie.
3: Dico una cosa, Licina in prestito ad Avellino? No.
4: Ho sentito però sta cosa.
3: Ma Licina in prestito all'Avellino? No. Io Licina me lo cresco. Poi vi dico un'altra cosa. Il signore alla mia destra,
4: io
3: vi avrebbe voluto lanciare un quesito.
4: No, non è vero.
3: Che in questo quarto dove ve lo lancio.
4: No.
3: Ha detto scusate, ma Pogba zero.
4: Ma te sei una brutta per meno male c'è Latini. Era seduto qua. Oh. Pogba, guarda, io. Ma smettila.
3: Però stai
4: zitto.
3: Metti che Paul viene e dice: non voglio niente. Voglio provare.
4: No, guarda, nemmeno a zero. Okay. Via. Vai a fare arte nella

0: vita, vai a fare il Pogmenta, arrivi a fare quello che ti pare.
1: Pure lui fa i festini e si diverte, sei contento?
0: Chi?
1: Pogba.
0: Cosa fa Pogba?
1: Pure lui fa Pogba.
0: Pogba, Pogba.
1: Chi è?
0: Sì, ma no, perché lui non li fa i festini, perché lui è... No, lui su lui questo è molto più integralista.
1: Ah, ti ho portato a dire quello che ti volevo dire. Quindi quello è scarso e non è integralista.
0: Sì, e tanto però si fa festini alla faccia tua, vai. A parte che non è scarso, comunque. Vai. Vai.
2: Purtroppo, ragazzi, io sono convinto che possiamo fare meglio. Se arriva anche Lukumi, che sì, possiamo fare bene. Però purtroppo, allora, se si sveglia Dragan Sluic e prendi che sì, allora a quel punto lì centrocampo forse l'hai sistemato. Però il centrocampo, che è il cuore di ogni squadra, se andiamo a vedere in determinate partite, allora, quello dell'Inter è più forte, quello del Napoli è più forte, quello della Roma è più forte perché con Embale, Locatelli e Thuram è messo insieme. Quello del Como è più forte perché ha tutti i giocatori tecnici che ti saltano la prima pressione e che ti imbucano i palloni.
0: Non sbaglia.
1: No, no, non so.
2: Guardate, quello della Fiorentina, se gira bene, se Atta fa l'Atta e Livoriano fa Livoriano come al Mondiale, anche quello è più forte. E quello dell'Atalanta, Ederson, se la mette in tasca Locatelli. Quindi vedete che quanto manca l'impegno.
0: Lo so. Tra l'altro fammi dire una cosa, perché l'amico evidentemente è di Livorno. Oggi c'è stata una scossa di terremoto piuttosto forte. Livorno, Pisa 4.3, leggevo gli amici.
1: Fortuna solo spavento.
0: Sì, fortuna solo spavento. Momentaccio per il terremoto.
1: Tremiamo. No, sono d'accordo. Ci aggiungo che la Fiorentina si prende anche Mastantuono. Tutto sommato, stanno facendo una squadra.
0: Sai, ci sono tre centenari quest'anno: Fiorentina, Napoli e Roma. La Fiorentina non vince lo scudetto, però
1: solo una ha scelto il posto dove rinforzarsi meglio.
0: Chi?
1: Dai, su.
0: Ah, la Roma, cioè. Sai, no.
1: Vabbè, comunque, so.
0: Te pensa cosa accadrà quest'anno? Senti questo.
1: Boom. Hai visto che è successo al centenario del Napoli, alla festa dei cent'anni del Napoli?
0: Sì, ho visto, c'è anche che...
1: Vabbè, lascia stare. Poi c'era Luciano Big, non andare dai poveri. Scherzo. Allora, c'era a un certo punto il messaggio di Malagò. Sono partite una bordata di fischi. Si è fermato su della subito la fermata. No! Non lo dovete fischiare, lui è un grande, lui è questo e qua. Ragazzi, qua
0: senti cosa
1: c'è
0: accadrà,
1: da proteggere.
0: Senti cosa accadrà in questa città quest'anno.
1: A Roma?
0: La Roma vince lo scudetto.
1: Sì.
0: E la Lazio retrocede. Segnatelo. Segnatelo.
1: Guarda, succede una roba di questi, penso
0: la
1: che
0: Lazio è in delle
1: gli
0: condizioni.
1: La gli schizza la glicemia Maglioccone,
0: Maglioccone, sì, altro che 2,80. Quanto c'avevi? 2,60? No, 2,89 a digiuno. Ah, okay.
1: Potrebbe diventare un camion che si carica la gente e comincia a correre attorno.
0: Mi raccomando.
1: A Circo Massimo.
0: Guarda che
1: le premesse ci sono.
0: La Lazio, per me la Lazio procede quest'anno. E devo dire la verità, io vedere poi possono stare simpatici o antipatici, ma un club come la Lazio in queste condizioni,
1: mamma mia,
0: a me sinceramente dispiace. Poi antipatici, simpatici, tutto quello che ti pare. Se fosse stato l'Inter avrei goduto tantissimo sicuramente.
1: Quindi capisci il godimento di Latino.
0: Ma sì. E poi devo dire che sono sui tifosi, sono molto più coerenti loro di quelli del Torino, perché quel Torino, visto oggi la Gazzetta dello Sport, Baresi intervista a Cairo. Beh, ovviamente Cairo,
1: certo, dice, ci ha giocato, no?
0: Gazzetta dello Sport.
1: Esiste anche sono
0: 40 Cairo. Gradi. Fate l'intervista a Cairo che ci parla dei 40 gradi, la libertà di informazione. Vabbè, comunque. Però i tifosi sono molto più coerenti perché stanno fuori. Ma guarda che a Lazio intanto c'è un allenatore Poracci, Gattuso. Una squadra dice ora Ratkov ha fatto 3 gol. Questi vanno giù, che è una meraviglia, Vincenzo.
1: Sì.
0: E la Roma rischia di vincere lo scudetto.
1: Sì, entrambe le cose sono molto plausibili, ti dico la verità. Quindi non vorrei.
0: Ciao,
1: essere...
0: Arturo da Ragusa, che paradiso! Però, Arturo, sono felice della foto che ci mandi. Ma visto il paradiso, se c'è qualche signorina anche in bikini, mandacelo.
1: Te l'ha mandata la foto prima?
0: No, io vedo
1: sulla
0: uomini.
1: Spiaggia, è sotto.
0: Sì, sotto, ma vedo nulla.
1: Vabbè, guarda vedo come nulla. Se la va a vedere. Invece Gianluca, vedi che ti dice: io Pogba lo vado a prendere anche con una gamba, una mano.
0: Senti,
1: e un orecchio.
0: Ma hai rotto le
1: è
0: scatole.
1: Meglio di Cuppa, Tour e Miretti messi insieme.
0: È quello che conoscevamo. Andrea da Chiaravalle dice: qual è il senso di prendere un portiere come vicario il quale non ci si fida al 100%, tanto vale tenersi quello che abbiamo? No,
1: no,
0: Andrea,
1: no. Il senso è proprio questo, che pure un vicario vale mettere in panchina un Di Gregorio e fargli capire. Allora, lo vuoi capire o non lo vuoi, che te l'abbiamo detto in italiano, te l'abbiamo detto in tutte le lingue del mondo, abbiamo parlato col tuo agente che ci ha insultato, abbiamo spiegato di nuovo a te la situazione, ci ha insultato, ti abbiamo portato in ritiro e te l'abbiamo fatto capire, stiamo cercando di comprare qualunque gioco, qualunque portiere, abbiamo preso addirittura informazioni sul portiere del Gladiator, il girone B eccellenza campana, come te lo vogliamo dire che te ne devi andare? Come te lo dobbiamo dire?
0: Sì, tra l'altro Franco dice una cosa corretta però, perché con Ale Begovic quanto spazio può avere Licina? Pochissimo. Guarda che
1: aspetta, perché Licina, per esempio, non so se contro il Benfica o contro il Nizza, penso contro il Benfica, ha giocato anche da esterno
0: contro
1: a
0: Benfica,
1: destra.
0: Contro il Benfica.
1: Ha giocato esterno a destra. Sì. Allora, dovete capire anche una cosa, non è che giocano tutti quanti insieme. Sempre 11 vanno in campo, ci saranno delle partite magari all'inizio dell'Europa League in cui determinate partite puoi anche giocarle con il Licina di turno, fargli fare un po' di esperienza, provare delle cose. Io credo che lui sia un giocatore, non lo voglio subito portare così, ma mi ha fatto vedere, ecco, a proposito del discorso dei giocatori che devono mangiarsi l'erba, lui è il giovane che ha insegnato ai gregari a come mangiarsi il pallone. C'ha voglia il ragazzo, c'ha qualità e c'ha voglia, e io ci punterei più di quanto non ho giustamente non si è
0: dice,
1: puntato
0: su Azzi. Ti dispiacerebbe per la tua amica del bazar, ma guarda, Ilaria sicuramente nel bazar sarebbe disperata, perché lei tifosa della Lazio, però ha fatto delle scelte anche un po' sbagliate secondo me la mia amica, perché appoggiava il presidente, ora invece non lo appoggia più. Però ragazzi, lì veramente ora al di là di tutto c'è una situazione drammatica che una società come la Lazio non merita. Però ve lo dico, attenzione, perché in questa città può succedere qualcosa di molto strano. Prego.
3: Grazie, sono Paolo da Ferrara, ma ha ragione Vincenzo, ma addirittura prendiamo il portiere in prestito. Io penso che non si sia mai visto nella storia della Juventus un portiere in prestito che poi devi ridare indietro l'anno dopo e ricominciamo da capo. No, portiere ce lo compriamo, magari un leggermente più di livello rispetto a quella serie che abbiamo in porta adesso, ma non, presto, io penso che nella storia della vita non sia mai successo una cosa del genere. Andremo su tutti i giornali. Oggi la Rose ha pubblicato che abbiamo speso troppi soldi, eccetera, eccetera, non si farà mai cavolo loro, ma ovviamente. Nessuna notizia però che Autry vuole vendere l'Inter, ovviamente. Gli interisti sono gli indifendibili, gli archiviati, prescritti, pignorati, non hanno profitto a parlare oggi, non c'è un interista che parla. Se avete notizie in merito, per quanto riguarda il resto, speriamo bene. Spero tanto a quella di Bo Martinez, è una mia speranza, speriamo
0: ma
3: bene.
0: Credo che...
1: lì, quella è la mia grandissima speranza, no, ma credo che sia archiviato oramai definitivamente. Vedi, mi informano che il Gladiator è in Serie D adesso, quindi non ci possono dare il loro portiere, che già siamo a un livello superiore, allora andremo a pizzicare qualcosa nella putiolana. Non
0: Silvano
1: lo so,
0: ci chiede chi sarà il portiere titolare, è una grande domanda, Silvano, lo sai, è una grande domanda, non te lo so
1: guarda
0: dire.
1: Per ora sta giocando Di Gregorio, che Perini credo si abbia ancora un problema muscolare,
0: infatti è stato convocato anche il quarto portiere, esatto. Sala mi sembra.
1: Però io, per esempio, anche in questi amichevoli ho visto molto meglio quando giocava Perin rispetto a Di Gregorio, cioè nel secondo tempo.
0: Vabbè, l'hanno preso tiri, però vince.
1: No, lo so, però più sul pezzo, più rilassato. Quindi ti dico, è come se avessi la sensazione che uno sa che bene o male resta e fa il secondo, l'altro ha capito che è meglio che aria e se ne vada via.
0: Io, se lui l'ha capito, questo non lo so.
1: Vabbè, l'insofferenza della gente la percepisce.
0: Sì. Anche, dovrebbe capire anche le dichiarazioni che vengono fatte da Carnevali,
1: quelle le legge anche lui.
0: Però Silvano fa una domanda talmente semplice nella sua complessità che è difficile risponderti. Io ad oggi non so, e onestamente, Vincenzo, questo devo dire, per me la Juve sul portiere è incolpevole di ritardo.
1: Però sono d'accordo, sono d'accordo, però hai puntato sul Dybu, quelli hanno tirato la corda. Poi c'era il mondiale in mezzo che ha allungato i tempi. Su Vicario bene o male ce l'hai bloccato lì, però dici non ti fidi, voglio cercare di trovare un'altra soluzione. Allora vado su Suzuki, però quelli ti hanno fatto lo scherzetto. Penso che tutti siano un po' in ritardo su qualcosa.
0: tutti. Sì, però noi siamo...
1: L'Inter ancora non ha trovato il laterale adesso, da quando è andato via Dumfries.
0: Però noi siamo in ritardo sul ruolo chiave, come quel portiere.
1: Sono d'accordo, però tutto sommato, tu in teoria due portieri ce l'hai, non è che sei proprio scoperto. C'hai due portieri sui quali non punti. Ok, comincia.
0: Chi
1: il
0: gioca
1: campionato?
0: A Frosinone?
1: Perin. Ma io lo faccio giocare tutta la vita lui, benché non mi fidi e comunque non ritenga un portiere. Però metto Perin, perché sono sicuro che lui almeno sa che il pensiero mentalmente sta a posto. Poi c'è ancora aperto il mercato, perché poi chiude il 31, sì, chiude perfetto. E cerco una soluzione. Sì, il ritardo, sì, ma è un ritardo secondo me fisiologico. Cioè, ma tu
0: ti
1: hai
0: dico
1: dovuto...
0: la verità, non me l'aspettavo. Sul portiere, sai che gli do 7 per il momento, tutto l'anno fatto. Sul portiere però, ecco, al
1: ringraziamo
0: 4 agosto,
1: la Stonville.
0: No? Sì, però Vincenzo lo devi sapere.
1: Ci sta anche che tu provi a pensare, cavolo, questo c'ha oltre 30 anni, questi stanno vogliono prendere Suzuki, vogliono prendere un altro portiere, io gli dico guarda 15 è ridicolo, facciamo 10, scenderai a 10, non sono scesi. E guarda che ancora oggi io continuo a pensare che la Juve se c'ha un varco aperto, cioè,
0: ma sì, se no prenderebbe Vicario.
1: Sì, esatto.
0: Questo ti dimostra che non si fida al 100%.
1: No,
0: di Vicario.
1: O che magari pensano che più vai avanti e la Aston Villa a un certo punto ti chiama e dice vabbè, affare fatto a 10 e me lo vado a prendere. Perché vedi che quando il buon Samuel andò a intervistare Spalletti nella partita col Basilea, post Basilea, gli fece il nome di Dibu Martinez. Spalletti non è che disse sì, è uno dei portieri. Parlò di Dibu, certo. E basta, disse perché lui è così, perché sappiamo che se ne vuole andare. Noi l'offerta l'abbiamo fatta. Secondo me lui continua a dire fin quando c'è speranza, anche una luce, lasciamolo
0: sì,
1: in piedi.
0: Però devi dare una deadline, Vincenzo.
1: La devi dare, sono d'accordo, ma secondo me avranno anche parlato con Vicario che hanno detto ti serve la deadline, no, tanto qua mi mettono a ferro a cattapalle. Ok, perfetto, allora aspetto e alla fine ti porto da noi eventualmente.
0: Allora, sì Gaetano, tanto bentornato, il portiere è un problema, anche Arthur è un problema. Io infatti una dichiarazione che ho letto di Spalletti che vuol provare Arthur, no, lascia perdere, Arthur lo provi a segnare le righe del campo, perché Arthur veramente no. Il punto è che Arthur, non faccio più sconti a nessuno ragazzi, ve lo dico, sarò cattivo, sarò antipatico, però io non voglio più fare sconti a nessuno. Siccome non sono innamorato di nessuno di questi, perché sono quelli che mi hanno portato al sesto posto e mi hanno portato in questa situazione, men che meno di quelli che ci abbiamo sulle spalle da anni, quindi non sono legato a nessuno, sono sincero. Poi inizia il campionato tutti i miei idoli, ma io ancora c'ho sulle spalle quello che hanno combinato l'anno scorso tutti, perciò dico Arthur, lì bisogna evidentemente trovare il modo di rescindere il contratto e qualche società brasiliana che lo riprende. Questa è l'unica cosa da fare, ma io chance Arthur zero, ma bisogna farlo capire anche a lui che non ci sono chance. Secondo me lo sa, si è presentato anche con una ventina di chili in più, 20 no, ma insomma ho visto prima, ragazzi, si è presentato prima Marangio che c'ha un addome vergognoso,
1: La tartaruga, la tartaruga che fa miau.
0: Però Luca, un saluto dalla costa toscana, sto a costringere tutti ad ascoltare RBN, grazie Luca, grazie di cuore. Però ecco Arthur, secondo me è uno dei problemi minori che abbiamo, perché tanto secondo me lui sa che alla Juve non ci rimane e sa che in un modo
1: che mi dà fastidio, quello che mi dà fastidio, no? Ma hai visto quei minuti che gioca, come gioca? Io capisco,
0: sì, anche a me dà fastidio.
1: Ho capito, te lo paghiamo lo stipendio, non è che non vieni pagato.
0: Mi dà fastidio anche Zegrova, allora.
1: Ma certo, certo, perciò ti dico basta, io voglio gente che abbia voglia di Juve. Non a caso Colomoni ha fatto, hai visto come è arrivato?
0: Sì, assolutamente.
1: Quello moriva dalla voglia di arrivare, ha detto a 0 no, 5, dai, bonus, metti bonus che ti faccio vincere la Champions League e pomo pao. Cioè, Colomoni l'ho visto quello deve esserci. Perché quando c'è gente che ha questa voglia, che non ha Di Gregorio e si legge dalla faccia, che non hanno tanti che fanno parte tra un
0: ma Vincenzo, io non mimica. Lo so se Di Gregorio non ha voglia, attenzione, ora poi io credo che lui stesso dal punto di vista mentale non sia sereno,
1: e allora a maggior ragione cambia aria. C'è la shortlist, tiriamo sulla shortlist.
0: Vai da Maria,
1: bene, e allora
0: io l'avrei
1: dice...
0: cambiato procuratore dopo quell'uscita,
1: ma l'avrei fatto anche io. Forse l'avrei addirittura rinnovato se cambiava il procuratore. Guarda che ti dico, però per dire, adesso vorrei che fossi in carnevale, lo convocherei e direi mi dici sta shortlist qual è? E no, non c'è.
0: Ma ci hanno già parlato, non
1: perfetto.
0: C'è Vincenzo.
1: Vado in conferenza stampa, quello perché è elegante, se era Marangio in conferenza stampa, dice oh comunque la shortlist non c'è. Giusto che lo sappiate, perché ci hanno detto la shortlist, io l'ho chiesta, non c'è niente, manco il gladiator lo vuole. quindi.
0: Però vedi, allora intanto rispondiamo anche a questo amico che dice: ma riusciremo a darlo a titolo definitivo Manuel dal Palestina di Gregorio?
1: L'idea è quella.
0: Io, sì,
1: per
0: ma
1: forza.
0: Non credo.
1: No, è per forza.
0: Però allora, c'è piano A, piano B e piano C. Sai qual è il piano C, Vincenzo?
1: Che te lo tieni.
0: Bravo. Ecco perché non lo puoi distruggere. Cioè, noi possiamo esprimere il nostro parere, evidentemente, e lo faremo. Ma in società, e lo stesso Spalletti, alla fine quella cosa che dice non la può fare, perché se il piano C è che ti tieni lui, che fai?
1: Fai conto che non ce l'hai.
0: Giochi
1: con Perin, lui è il secondo, dice fai il professionista.
0: Ma anche Perin, Vincenzo.
1: Fai il professionista, lo so. Però io dico fai il professionista, che vuoi fare? Entrare in porta? Tanto lo distruggi, dici tu. Più che prendere un gol in 16 partite al primo tiro in porta, peggio di questo che potrà mai fare? Peggio di questo non può fare. Peggio non si può fare, quindi puoi soltanto andare a migliorare. Io te lo sto dicendo,
0: però,
1: in tutti i modi.
0: Sì, però
1: tu non recepisci.
0: Mandare un grande abbraccio a Andrea da Montevarchi. Ciao grande Andrea, e in bocca al lupo per la tua avventura, visto sui social. Bravo, continua così.
1: Grande Andrea.
0: Antonio
1: sì,
0: da Napoli, perché poi qui si ritorna. Prendo Antonio da Napoli, ma ci sono tanti messaggi che vanno in questo senso. E ci ritorniamo dopo la pausa. Dice: se Vicario. Però Vicario non convince veramente, altrimenti già l'avrebbero preso. Perché non cerchiamo altro? Giusto. Altra cosa,
1: abbiamo provato.
0: Qualcuno che dice: ma cosa c'ha Vicario che l'ha portato a quel crollo? Guarda che ha avuto un crollo nella stagione, Vicario, pazzesco, eh? E questo è vero.
1: Che si può legare al ragionamento di Buffon. Ti ha detto sono cose che non è carino dire. Quindi magari può essere un problema personale, che ne so.
0: E quindi dico attenzione, perché di giocatori, poi rispondiamo anche all'amico tifoso del Napoli che ci chiede una cosa e con grande piacere rispondiamo. Attenzione, perché di giocatori con problemi più o meno personali ne abbiamo già presi una marea, Vincenzo,
1: sì,
0: eh?
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: quello
1: sì.
0: Che voleva fare il portiere, che cioè fa il centrocampista, poi voleva fare terzino, poi voleva fare difensore, e quell'altro che è insambientato, quindi occhio, perché queste riserve. Allora, secondo me Vicario complessivamente è un buon portiere, non è un fenomeno, ma è un buon portiere, ma il fatto che lo tengano, come si dice in Toscana, non so se si dice anche da queste parti, a bagnomaria, che non affondino il colpo, e il crollo che ha avuto quest'anno,
1: Donnarumma,
0: a me fa pensare, eh?
1: No, sicuramente è successo qualcosa, è inevitabile, perché altrimenti, motivo per il quale Spalletti è stato molto chiaro dicendo: poi dobbiamo capire perché ha fatto questo tracollo. Scemi no. Allora rispondiamo. Dai.
0: Sì, l'amico Alberto da Porto San Giorgio.
1: Ciao Alberto, bel messaggio.
0: Tifoso del Napoli ci chiede: come vedete la mia squadra quest'anno? Grazie, viva il calcio. Grande Alberto. Secondo me è una delle favorite per lo scudetto, il Napoli.
1: Secondo me, Alberto, e te lo dico veramente ringraziandovi per questo messaggio, perché è bello quando tifosi di altre squadre, poi chiudendo con viva il calcio,
0: esatto,
1: ci chiede
0: si apre
1: a
0: il
1: noi
0: cuore, guarda,
1: vuol dire che tu ci dai anche una responsabilità che magari non meritiamo, cioè di essere competenti nel darti una risposta. Io te la dico chiara, secondo me il Napoli c'ha più o meno uno stesso problema della Juventus, cioè a porta, perché tra Milinkovic, Savic e Meret non ne fa uno bravo.
0: Sono d'accordo con te. Chi giocherà a proposito?
1: Questa è una bella domanda. Secondo me alla fine giocherà Milinkovic, Savic, ma non è un portiere che secondo me è da top club. Lì davanti si andrà via Lukaku, però ti resta Luca, ma comunque c'hai Alisson Santos Neres, non capisco perché se lo vogliono vendere, io non lo venderei mai. Posso
0: perché
1: vendere.
0: C'è quella faccia un po', un po
1: sì, però è forte, no, penso perché l'infortunio che ha avuto sia qualcosa che si trascinerà dietro per parecchio, però tutto sommato a centrocampo secondo me c'è il mio centrocampo della Serie A,
0: De Bruyne, McTominay, Lobotka,
1: e hanno un problema a difesa, perché l'infortunio di Buongiorno, che anche dovesse rientrare se lo trascinerà per un po', hanno bisogno di un difensore, ragione per cui vi offriamo Gatti. Che dici? Vi offriamo Gatti. Guarda, i Gatti farebbe benissimo. E poi c'avete un allenatore che, vabbè, Alberto, è nel nostro cuore, lo sarà per sempre. Però
0: onestamente,
1: è
0: rivale. Onestamente, è rivale. Mi fa un po' male vederlo lì, sinceramente. Così come mi faceva male vedere al Milan. Però c'è un allenatore che sa come portare il cappello.
1: Assolutamente.
0: E che ha una voglia clamorosa di riscatto.
1: E che è all'ultimo anno. Perché questa è l'ultima sua occasione.
0: Sì.
1: Guarda che se fallisce con Napoli.
0: Anni col Napoli, vero?
1: Sì, un biennale. Ma se lui fallisce con il Napoli, io credo che Max la smetta. Potrebbe anche finire. Perché ha fallito col Milan.
0: Beh, clamorosamente.
1: Se fallisce col Napoli, e comincerà a dire forse sono non in fase calante, ma forse questo è un calcio diverso rispetto a quello che
0: poi però ci sono delle cose strane io. Vincenzo, perché Mourinho va a allenare Real Madrid e se messo due allenatori in fase calante sia Mourinho che Allegri, eh?
1: Sì, sì, sì, sì, ma dobbiamo vedere come funziona con Real Madrid Mourinho, perché loro hanno chiamato Mourinho perché sì, hanno perché bisogno di un sergente lì.
0: Però vedrai che funzionerà.
1: Ma se tu compri giocatori che compri il Real Madrid, ragazzi, basta che metti un sergente di ferro là dentro e funziona per forza. Dai, ci fermiamo senza
0: torniamo su una marea di messaggi.
1: Bravo, bravo, bravo, il tuo editoriale.
0: Ma domani vado in ferie comunque.
1: Basta.
0: Vado.
4: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè, su Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: se vuoi lavorare, Santarelli, magari.
1: Che vuoi, Marangio?
0: Un quarto d'ora ci hai messo che torna in diretta.
1: No, perché stavo confermando.
0: Che stavi confermando?
1: L'albergo per domani mattina.
0: Ah,
1: cioè,
0: ecco,
1: che arrivo domani.
0: Sì.
1: Parto, la spiaggia.
0: Mo tocca a te, mo tocca a te. Mo sono cavoli. Mo sono cavoli.
1: Che
0: è
1: vuoi,
0: tosta,
1: Marangio?
0: È tosta.
1: Ma io domani parto.
0: È tosta.
1: Domani alle 13, ragazzi, colpo di tacco, eh? Fino alle 17, quindi mi raccomando con noi. Allora, grandissima Ale Vincenzo, analizziamo la stagione del Tottenham, questo è Giacomo. Un disastro, tre allenatori sono salvati all'ultima giornata con una rosa pazzesca. De Zerbi non è un allenatore amico dei calciatori, tutt'altro, quindi anche Vicario sicuramente ha subito la stagione con il Tottenham, surclassato da critiche e da tutta la stampa colpevole della classifica della squadra. Quindi lascio a voi un giudizio più trasparente su di lui. Secondo me verrà impreso con diritto. Allora, Giacomo, come solito fai un'analisi interessante.
0: Quello che penso io,
1: Però io non vorrei che in quelle parole sia di Spalletti che di Buffon
0: ci sia una
1: ci
0: chiave
1: sia un
0: da
1: messaggio,
0: leggere. Sì. E la probabilità c'è. La probabilità c'è, motivo per il quale, perché se tu nel momento stesso in cui capivi che l'Aston Villa tirava la corda per il Dibu Martinez, il giorno dopo ti prendevi Vicario e lo mandavi in tournée. Per andare in tournée con Di Gregorio e Perin, o c'è qualcosa che bolle in pentola o c'hai tanti dubbi, e penso sia più la seconda che la prima, onestamente.
1: No, Francesco, da San Giorgio, non è una persecuzione nei confronti di Gregorio, allora, se volete che facciamo i diplomatici, noi lo facciamo, non c'è problema. Diciamo, vabbè, Di Gregorio, siamo sicuri, siamo tranquilli, abbiamo un grande portiere. Mi sembrerebbe di prendervi in giro. E non lo farò mai. Non lo farò mai. Quindi non stiamo perseguitando nessuno. Stiamo dicendo che oggi la Juve ha un portiere non all'altezza. Punto. Ma il problema è che non lo dicono Santarelli e Marangio. L'ha detto Spalletti e l'ha detto Carnevali. E guardate che quando si espongono così un direttore generale e un allenatore, è tanta roba,
0: sì.
1: Poi Di Gregorio far titolare della Juve, io tifo per Di Gregorio e per la Juve, poi però facciamo il patto tutti insieme, al primo gol che prende sotto le palle, sotto le gambe o sotto il braccio, non voglio sentire volare mosca, non voglio sentire volare mosca, perché noi stiamo dicendo quello che abbiamo visto in un anno, cioè un portiere che non è stato all'altezza. Per me uno dei portieri, e mi dispiace dirlo perché è un bravo ragazzo, ma dei peggiori portieri avuti dalla Juventus negli ultimi anni. Certo, siamo abituati benissimo, è vero, ma voi ci state a ripartire l'anno prossimo con il terrore ad ogni tiro che prendi? Sapete perché la Roma va in Champions? Sicuramente perché noi siamo dei polli, ma perché la Roma ha avuto un portiere che gli ha portato una decina di punti, se non qualcosa di più, quelli che ci portava Szczęsny, quelli che ci portava Buffon. Quanti ce ne ha portati Di Gregorio? Poi sicuramente David che mi scivola davanti alla porta, sicuramente Koeman Miners che è un fantasma, tutto quello che volete, ma quanti punti ci ha portato il portiere? La Roma, andate a vedere Svilar, è tutto qui. Poi ripeto, non ne prendono altri, parte Di Gregorio, staremo su Di Gregorio, però la prima puntata di colpo di tacco alla Frosinone facciamo un patto tutti insieme. Il primo che alza la voce contro Di Gregorio va bene. Perché poi la fiducia, per quanto mi riguarda, arriva dal 23 agosto in poi. Ma fino al 22 agosto io spero che la Juve cambi portiere.
0: Allora, intanto il tuo si dice che stiano raccontando mentre si prendono un caffè o comprano cose nel bazar della tua amica Ilaria.
1: Sì,
0: che sia fatta per Suzuki in prestito dal Paris Saint-Germain, che però ancora lo deve comprare.
1: Ma l'ha detto nel bazar?
0: Sì.
1: Detto nel bazar.
0: Con la sua fonte che conosci, sia, no?
1: Se l'ha detto nel bazar, ragazzi, Suzuki è già del Paris Saint-Germain.
0: Sì, no, sarebbe del Paris Saint-Germain, ma in prestito alla Juventus.
1: Sì.
0: Questa ancora deve firmare per il Paris Saint-Germain.
1: Sentiamo un po' di vocali, va.
2: Vincenzo, ciao da Silverio. Parole sante, ci ridobbiamo far bastare. E uno di quelli che ci dovremmo far bastare, mi sa che alla fine sarà Di Gregorio, mi sa che non faremo nulla, ci sarà almeno peggio. Io spero che possa lavorare, rientrare o entrare qualche uno a centrocampo. Di Gregorio mi sa che ce lo teniamo, mi spiace, ma è così.
0: E sarebbe sicuramente un farsi bastare una situazione della quale non ci dobbiamo accontentare. Però insomma, vediamo quello che succede, perché evidentemente se Suzuki dovesse clamorosamente opporsi al Paris Saint-Germain e dire no, voglio giocare in Italia, e dovesse spingere col Parma, è chiaro che però mancano i cash, perché la Juventus c'era anche sul portiere, poi però ha dovuto acquistare a titolo definitivo subito Colomani, è tornato al Parma e ha detto amici
1: però
0: miei.
1: Penso anche un'altra cosa, siamo diventati grandi amici col Paris Saint-Germain in questo momento?
0: No.
1: Se ti fanno questa operazione e te lo girano,
0: no.
1: Siamo migliori amici?
0: No, è una seconda inc che ti fanno loro a te. La seconda inc che ti fanno loro a te. La prima te l'hanno fatta dicendo devi comprartelo Colomani, non te lo presto, quindi lo paghi subito e ti tolgo i soldi per andarti a prendere Suzuki che volevo prendere io. Io me lo prendo, ma non lo faccio giocare a titolare perché ho altre idee, però me lo cresci tu e poi io me lo vengo a prendere da te. E a quel punto io mi prendo in prestito un portiere che non cresco a loro, perché se io mi devo prendere in prestito Suzuki, che già acquistarlo tu dici siamo sicuri che è proprio al 100% affidabile, penso di sì, ok, ma non è nemmanco mio. Guarda che il portiere, però, allora a quel punto io mi prendo in prestito Vicario e provo ad agganciare carne secchi l'anno prossimo.
1: Bravo.
0: Se no io mi trovo invece, a capo lo stesso.
1: Ma loro fanno un altro ragionamento secondo me a questo punto. Cioè, amici del Paris Saint Germain, ok, me lo dai un anno, te lo cresco e l'anno prossimo prendo carne secchi.
0: Sì, ma...
1: Però questo dimostra, rispettare, ritornando al ragionamento di prima dell'amico Francesco, che siamo noi che ci abbiamo fiducia, ma che la Juventus... pur di non partire con Di Gregorio si prende un portiere in prestito. Cioè, vi rendete conto, ragazzi? Io il portiere in prestito non lo prenderei mai, per mille motivi. Però se addirittura sono pronti ad un portiere in prestito, vuol dire che non si fidano né dell'uno né dell'altro.
0: Anche perché Ale, se tu volevi dare un segnale diverso, tu oggi in conferenza stampa ti presentavi con Spalletti e Di Gregorio e dicevi togliamo ogni dubbio, abbiamo parlato con Di Gregorio resta alla Juve, quindi è lui il portiere, fategli le domande considerando che lui è il portiere della Juventus, non abbiamo problemi con lui. Di Gregorio è messo ai margini, Di Gregorio è messo ma con eleganza, cioè non è messo ai margini mandati nel campetto come al solito si fa magari in questi casi, è messo ai margini nel senso noi stiamo cercando un portiere e lo cercheremo fino alla fine, fatti una ragione, e poi alla fine qualcosa faremo, fattene una ragione. Non andiamo a scontro perché non vogliamo deprezzarti, perché non vogliamo farti passare poi necessariamente per quello buttato in un bazar, ma per darti l'opportunità di rivenderti fino all'ultimo. E qui il discorso lo capisci o non lo capisci? E c'è la short list, usala.
1: Tra l'altro, io sono d'accordo ragazzi con voi, perché sono quattro messaggi tutti su Di Gregorio praticamente in giro di un minuto. Allora, per esempio, Damiano a Monza dice Di Gregorio è un buon portiere e sono d'accordo, ma non ha il bastone del comando della difesa, il carattere per un portiere adesso è fondamentale, verissimo. Poi Roberto e Terry fondamentalmente ci dicono ma siete sicuri che Suzuki è più forte di Di Gregorio? E io vi dico probabilmente portiere no, sono simili. Ma mentalmente oggi tutti i portieri accostati alla Juve lo sono più di Gregorio, proprio per quel motivo di prima. Di Gregorio se resta alla Juve ha Magliocca sulle spalle ogni partita,
0: è quello il punto,
1: cioè 124 kg di morbidezza di Magliocca sulle spalle. Poi onestamente io la penso come voi, tant'è vero che ho detto per me Suzuki non è un gran portiere, però siccome lo vuole Spalletti, lo vuole Paris Saint Germain, ne parlano tutti bene, faccio io un passo indietro. Ma portiere oggi, Vincenzo, per me l'uno vale l'altro e ha ragione Terry, tutto sommato è una scommessa Suzuki, ma lo è stato anche Di Gregorio quando l'abbiamo preso, ma lì, perché il peccato originale io lo ascrivo sempre a quello che ci ha portato il nuovo Bellingham, perché se tu lo prendevi e lo facevi crescere un anno all'ombra di Szczęsny invece di dargli in carcere nel sedere e pagarlo per andarsene, forse oggi Di Gregorio non abbiamo la prova contraria, ma sarebbe un altro portiere, perché sarebbe cresciuto all'ombra di Szczęsny, invece no, il fenomeno, via, perché tanto c'è un nuovo Yashin.
0: Ah. Ale, il discorso è anche un altro che noi abbiamo perso di vista, è che noi molte cose della passata stagione non ce le ricordiamo. Tipo che tu non ti ricordi quando la Juventus magari ha giocato bene, però ricordiamo le fasi finali. Ragazzi, c'è stato un momento in cui Spalletti è stato costretto a metterlo in panchina perché lo vedeva inebetito.
1: Appunto.
0: Non lo ha detto, ma lo ha fatto capire. Appunto. Poi a un certo punto ha detto: ho visto qualcosa negli occhi, gioca titolare. Para il rigore, poi prende quei gol osceni contro la Fiorentina. Il primo, il secondo non potevi fare niente. E altri errori in allegato. È stato bocciato lì. È stato bocciato lì. Non come dice qualcuno per lo scivolone delle parole della gente. Quelle hanno solo aggravato la
1: situazione.
0: Quelle
1: hanno aggravato la
0: dal
1: situazione.
0: Punto di vista anche mentale, di sicurezza, di rapporti con la società e con i giocatori. Perché è stato un comunicato, peraltro, neanche smentito totalmente da Di Gregorio. No. Aggiustato parzialmente per non andare contro lo spogliatoio, ma non contro la società, ma non per riparare con la società che ti paga lo stipendio. Però è stato bocciato in campo.
1: Che è la cosa più grave.
0: Certo,
1: è così come scrive un amico prima, che diceva: ma David non si rende conto che gli è stato preferito un paio di volte Gatti centravanti a lui, per esempio a Roma, e fu preferito Gatti, e non se ne rendono conto. Quindi se non se ne rendono, o forse se ne rendono conto, ma a un certo punto sono talmente convinti, e noi ce l'auguriamo, perché se David resta alla Juve ed esplode, guarda che qui siamo felici tutti, è che io non ci credo, però io non so nessuno, e sicuramente gli altri lo vedono meglio. Ma anche qui mi faccio una domanda: siccome il modo di comunicare della Juve e dei dirigenti è diametralmente opposto a quello di prima, anche perché come all'inizio era l'italiano, per cui voglio dire, però loro ti hanno fatto capire che un altro attaccante lo stanno cercando. Quindi perché ti fanno capire che un altro attaccante lo stanno cercando? Perché evidentemente tutta sta fiducia in David non c'è. Però mentre sul portiere te lo hanno detto Urbi e Torbi, sull'attaccante sanno che se David non esce probabilmente un altro non arriva. Quindi ci vanno un pochino più con i piedi di piombo. Ma voi andatevi a riascoltare le dichiarazioni dopo le amichevoli fatte da Carnevali e Spalletti sulla questione portiere, poi ditemi se questa volta non abbiamo ragione. Lo hanno detto chiaramente che stanno cercando un portiere. È come se io fossi con Vincenzo qua e Vincenzo dice: sì, ma io sto cercando un altro collaboratore per la trasmissione. E te lo dico una volta, te lo dico due, te lo dico tre, alla terza dico: senti Vincenzo, ma non è che mi vuoi sostituire?
0: È questo che non quadra. Poi che la Juventus in questo momento il problema sia: quale strada scelgo? E ce ne sono tre. Una, aspetto che si apra uno spiraglio per il DB, rischiosa. Vado col prestito per Vicario, rischiosa, perché posso
1: perché
0: fare anche un prestito.
1: Già fatta e non convince,
0: sì, esatto, e quindi me la tengo come C. L'altra, aspetto che Paris Saint Germain si compri Suzuki e magari me lo presta. Rischiosa anche questa, perché quando c'è quante volte abbiamo detto che i giocatori, quando non sono di tua proprietà,
1: esatto,
0: poi
1: bravo,
0: rendono fino a un certo punto. Bravo, il portiere è un ruolo delicato,
1: delicatissimo.
0: Quinta, ma ci credo zero, la Juventus pensa di poter arrivare a carne secchi già quest'anno. Ma ci credo zero, ovviamente. Però queste sono le strade. Tutti gli altri nomi sono nomi di faccia a Gil, onestamente. E ribadisco, un mondiale fatto bene, sono stati tanti portieri che hanno fatto un
1: ma
0: super
1: allora,
0: mondiale.
1: Se devo, però, fare, se devo fare, io ho sempre pensato, perché è un portiere che a me piace da una vita, Unai Simon. Cioè, se devo fare una follia, mi verrà a prendere Unai Simon, che tanto in carriera, vabbè, campione del mondo, ma con la squadra di club non vincerà mai niente. Però Unai Simone è un portiere fortissimo, che sa giocare con i piedi. Hai visto al mondiale 3 o 4 uscite?
0: Sì, quelle sono uscite non sperimentate.
1: Bravo, quelle sono uscite calcolate. Unai Simone è un portiere fortissimo. Secondo me è uno dei migliori al mondo. Senti che ti dico. E opinione mia personale, quindi opinione: a me piace più di Donnarumma. Sono sincero, a me Donnarumma, chiaramente, portiere fortissimo. Ma se oggi avessi Donnarumma e una Simone, mi prendo una Simone. Poi hai detto bene, c'è anche, lo scrive un amico, Coglie dell'Udinese, che è un buon portiere, ma tanto vado su quelli che oggi ho messo nel mirino, dei quali a me personalmente non convince nessuno, però mentalmente li vedo liberi, freschi, almeno spero. Prego.
3: Sono Piero di Polvorigi Ancona. Anche io però ho qualche dubbio su Di Gregorio, tutte queste critiche che gli stanno facendo, perché i portieri prima di lui giocavano con Chiellini, Bonucci, Barzagli, lui gioca con Capalla, Kelly e Gatti, anche questa è una differenza,
1: sì, vero, sì, poi, hai ragionissima,
0: però, vero, però poi quando arrivavano i tiri in porta paravano, questo quando arrivano i tiri in porta si siede.
1: Ragazzi, quelli col Como, sì, ma, con l'Inter,
0: con la Fiorentina,
1: con la Fiorentina,
0: ragazzi, si siede.
1: Poi, e qui lo voglio, pensa, lo voglio difendere. Entri, perché io ripeto, al contrario tuo, ritengo che sia una bravissima persona,
0: io
1: che merita anche le carezze.
0: La persona, ma penso che lui si creda troppo forte. No, può questo essere. Non mi piace.
1: Può essere. Però lui entri in un loop mentale in cui, lo disse Michelangelo Rampulla, e io ci torno su questo concetto, lui non vedeva l'ora di prendere il primo gol perché si liberava. Ma infatti poi le parate le ha anche fatte, perché le ha fatte. Non è un portiere scarso Di Gregorio, non è un portiere scarso, ma non è un portiere da Juventus, c'è però differenza di tutto il mondo.
0: Però,
1: però lui si liberava, Vincenzo, perché però, quando te, è come se uno arriva al microfono e balbetta, poi balbetti due, tre volte, quattro, poi parti.
0: Però Ale, questo va bene in una qualsiasi squadra. Se tu sei Juventus e c'hai un attaccante che ti dice no, ragazzi, il primo anno non lo contate, io esplodo il secondo anno. Un portiere che dice ragazzi, il primo gol lo devo prendere e poi dopo vi prometto che paro.
1: Sì, ma la colpa è di chi l'ha portato, Vincenzo. E si ritorna sempre lì.
0: E una volta che te le hanno portati, tu dici ciao, io devo risolvere dei problemi. Questi sono due problemi da risolvere. Uno l'ho parzialmente risolto, perché per me c'è Colomani, c'è Ekator, c'è Milik e forse c'è David, se c'è spazio per lui.
1: Però ce n'hai due in realtà, Colomani e Ekator.
0: Perfetto. Perché poi dopo c'è David. Cioè, nel senso che ora in teoria c'è solo Di Gregorio. Prendo uno in prestito, Suzuki dal Paris Saint Germain non me lo prenderei in prestito, ma se proprio deve essere la scelta si va Vicario in prestito. Poi c'è Perin, poi c'è Di Gregorio. Capiranno che se ne devono andare? Forse sì, forse sì.
1: Però poi, rimane sempre, dire... però poi Vincenzo rimane sempre un discorso.
0: Che discorso rimane?
1: Che se non c'hai le offerte, a chi lo dai?
0: Ma ci sono le offerte, quella ha rifiutato il Marsiglia.
1: Ah no, io parlo di Davide,
0: di
1: Gregorio.
0: Qualche offerta l'avrà avuta, semplicemente dice sì vabbè, però non mi portare nella squadra di Serie B francese.
1: Ma
0: o nella squadra di destra,
1: ora,
0: di mezza classifica,
1: non ci va.
0: Premier. No, però non sei una squadra da prime 5 dei campionati principali, no. Onestamente.
1: Guarda, voglio spezzare la lancia a favore di Gregorio. Italia, ok? Italia. Inter, Cartolandia, non c'ha bisogno di portieri. Andiamo per ordine.
0: Napoli ce l'ha bisogno.
1: Napoli ce l'ha bisogno, ma tra Milinkovic-Savic e Di Gregorio si tiene Milinkovic-Savic.
0: La Roma c'ha Svilar.
1: La Roma c'ha, figurati.
0: Il Milan c'ha Maignan.
1: Figurati. Andiamo un pochino più bassi. La Fiorentina c'ha De Gea.
0: L'Atalanta c'ha carne secchi.
1: L'Atalanta c'ha carne secchi. Persino il Bologna c'ha Skorupski. Mi dici dove va in Italia?
0: Alla Lazio, che non c'hanno soldi.
1: Ho capito, Vince, ma tu ora onestamente, se sono Di Gregorio ti faccio Lazio, ci vai te con Gattuso e Lotito. Lui in Italia, e io qui lo capisco Di Gregorio. Qui
0: in
1: lo
0: Italia
1: capisco.
0: Non vai da nessuna
1: in Italia
0: parte.
1: Va da sua parte. Bene. A parte la panzana detta dal procuratore, shortlist, non c'è nessuna shortlist, non c'è nessuna grandissima società che lo segue. Bene. E dico io, alla fine, ragazzi, mi ha preso il più grande direttore al mondo, Giuntoli, mi ha portato qui, mi ha fatto il contratto, tutto sommato io sto bene, perché devo andare a giocare, faccio un esempio, al Frosinone, oppure devo andare a giocare al Sassuolo? Io rimango. David è diverso, perché David lo chiama al Marsiglia, che oggettivamente per me è la sua dimensione,
0: certo,
1: e ti dice di no,
0: dimensione.
1: E lì mi cavolo. Ma su Di Gregorio ti ho fatto questa questa situazione perché io non credo che ci siano tutte queste offerte per lui in squadra. È chiaro che te dalla Juventus non puoi passare al Frosinone, questo io lo capisco, ma anche nelle squadre medie, Fiorentina, Bologna, una volta c'era la Samp, diciamo ora Genoa, e ci hanno il portiere.
0: Ho capito, vai fuori dall'Italia, fuori dall'Italia, no, in qualsiasi squadra della Premier, medio alta va, nemmeno medio bassa, ci puoi andare, guadagni bene, giochi nel miglior campionato, più visibilità, vai lì, ti fai vedere, magari un campionato più stimolante, puoi andare, ci saranno squadre. E dopodiché però, se tu tutte queste offerte, come dici, tu non ce le ho, benissimo, allora io che non possa, gli dirò a un certo punto prenderò Vicario, prenderò Suzuki e mi terrò Di Gregorio. Quando comincerà il campionato avete tre portieri di perché? Perché gli altri non hanno avuto offerte. Lasciate stare quello che ha detto il procuratore Di Gregorio, non hanno avuto offerte. Zero, non è che le abbiamo rifiutate, non le hanno avute.
1: Sì, anche se sì, poi io che in questo sono un po' più diplomatico, anche se non lo dici, lo vedi. Cioè, lo capisci. Il problema però...
0: Che deve giocare con la maglia che invece di Di Gregorio dietro deve scrivere vendesi?
1: No.
0: Che dobbiamo fare?
1: No. Il problema è che però onestamente tu non ti puoi trovare con quattro portieri. A quel punto devi provare a mettere sul mercato Perin.
0: E anche lì.
1: Perché quattro portieri, c'è anche Pinzoglio.
0: Vabbè, Pinzoglio è già abituato a non giocare. Fa l'uomo spogliatoio, resta a fa l'uomo spogliatoio, diventerà team manager, che ne so, ti inventi qualcosa. Però a un certo
1: quattro
0: punto...
1: Portieri. Potenzialmente titolari a parte
0: se sei costretto, secondo me, piuttosto che essere costretto a giocare con Di Gregorio e Perin, allora cosa succede in quel caso? Giochi con Perin titolare, Di Gregorio fa la riserva. Però devi sapere che a Porta non sei coperto, che a Porta non hai fatto l'upgrade, perché poi questa è la verità.
1: Sì, tra l'altro Mauro, hai perfettamente ragione. Cioè, se noi avessimo avuto un dirigente, stavo per dire una cosa, ma non l'ho detta, diciamo un dirigente diplomatico, ecco, noi avevamo Allison.
0: Sì,
1: il problema è che...
0: ma avremmo avuto lo stesso problema, perché Di Gregorio non ha offerte. Quindi sicuramente Carnevali Allison lo prendeva, perché invece è andato al portiere e dire: oh, vedi che sei a scadenza, l'anno prossimo vieni da noi, troviamo l'accordo. E non si studiava le carte secondo le quali il Liverpool poteva attivare un rinnovo di un anno unilaterale ed è stato fregato, è rimasto a piedi. Invece facevi così, poi andavi dal Liverpool, dicevi: guarda, visto che tu sei a scadenza, nella chiacchierata con Alisson ce la siamo fatta, ma naturalmente veniamo prima da voi, che si può fare per avere il vostro portiere? E vabbè, prendevi Alisson. Ma restava il problema di Gregorio.
1: Sì, però tanto grazie Francesco, ti mando un abbraccio. Però Vincenzo, sai che c'è? Che se tu, ecco perché io ti dico che sei in ritardo, perché se noi avessimo avuto magari i Carnevali prima, tu Alisson lo portavi alla Juve ancora prima dell'inizio del mondiale, e a quel punto a giugno, ok, perché la Juve tratta Alisson da inizio giugno, giusto?
0: Sì,
1: fino
0: sì,
1: al campionato.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: A quel punto davi subito il segnale. Io oggi, se sono Di Gregorio e se sono il procuratore, abbiamo visto che tipo di procuratore c'ha, io ti direi: oh, 4 agosto, portiere in ce l'hanno, aspetta, 5 agosto, portiere in ce l'hanno, 10 agosto, portiere in ce l'hanno. Io ragionerei così oggi.
0: Tu ragioneresti così. Io torno e ci fermiamo sul concetto che dico sempre: il problema è che questi si credono forti. Allora, prendi Colomani, gli dai la 9, quello va a fare i festini.
1: Guarda, il festino lo faceva a prescindere.
0: Vabbè, a posto, quello va a fare i festini.
1: Ma ha fatto bene,
0: frega.
1: Dusan, guarda, lascia perdere lui. Io ci vengo a far festino.
0: Tu, grande amico di Dusan, ci
1: no,
0: vai.
1: Io insomma, lo stimo.
0: Poi,
1: però, non come quello che ha fatto lui, l'ho detto stamani, anzi ho citato pure Fantozzi, film di Fantozzi, che ovviamente Giorgino Sorani ha subito citato. Se lui non ritornerà alla Juve, perché non deve ritornare, però se poi bussa, io lo faccio inginocchiare sui ceci come Fantozzi quando si addormenta a vedere la corazzata con gli occhi, comunque non torna. Sì, però aspetta Claudio, è vero, noi a Venezia andiamo in Champions per la parata di Gregorio e ce l'ha torta quest'anno,
0: tolta
1: quindi
0: quest'anno,
1: semmai 1-1, però hai ragione. Dicevi Vincenzo su questo?
0: No, niente, che alla fine questi si credono forti e quindi non se ne vanno, perché dicono tutti quanti: ma vedrete, come voglio un'altra chance. Davide dice: no, ma io al secondo anno funziona. Di Gregorio dice: no, ma io tanto sto qua, mi devi cacciare, la squadra ce l'hai, no, ok, mi paghi lo stipendio, resto qua perché ritengo di poter restare qua. Mi prendi due portieri, tre portieri, quello non se lo fa il problema. Dice: il problema è vostro, siete voi ridicoli che tenete quattro portieri.
1: Però è vero,
0: non
1: il problema
0: io.
1: È della Juve, Vincenzo.
0: È certo che il problema è della Juve, ma ti sto dicendo loro, non fanno i ragionamenti intelligenti che tu immagini possano fare. Ma non perché sono scemi, ma perché si credono forti. Secondo me quello è ancora convinto che torna dal festino e che alla fine lo chiamano e dicono: dai, tu Sanno, per piacere, ti diamo i soldi che vuoi. Quello ancora vuole 12 milioni. No, parlo con Camillo. Ci fermiamo, dai, che è meglio. Fidati.
1: No, a proposito, mi mandi quello.
0: Va bene.
1: Cioè, secondo te.
0: Lui ha avuto un'offerta da 10 milioni.
1: Che ha rifiutato il Besiktas.
0: No, dalla Juve. Ce l'ha raccontato Camillo. Senza però il premio alla firma e senza i soldi a suo entourage. Ci ha detto no. E Cavaconi ha detto giustamente là, ciao. E lui ancora oggi dice: no, a me me ne devi dare almeno 8. Citofonava. Se era come dici tu, citofonava. Dai.
1: Vabbè, quindi ci fermiamo. Latini, ci fermiamo? Vabbè, fammi sentire un po'.
4: Va bene, va bene. Allora.
5: No. Due colori, due voci.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Ti correggono.
1: Ok, allora domani mattina
0: come no?
1: Verso le 10
0: mi
1: arriviamo.
0: Trovo morto a me.
1: Sì,
0: mi
1: sì.
0: Trovi morto. Quando devo fare 2 mesi 10
1: e 30 arriviamo.
0: Ah, sì, come no. Come
1: guardi, rimango fino al 16, 16 agosto. Mm. Sì. Tanto c'è Marangio che lavora lui. Ok. A domani mattina 10:30. Grazie mille. Sì. Anche con l'igromassaggio. Grazie.
0: Sei un nulla facente. Io pensione anticipata e via. E questa è, ragazzi, attenzione.
1: Andrea mi chiede se, a tutte e due, siete soddisfatti del mercato della Juve fatto fino adesso? Sì, gli dovessi dare un voto, darei 6.5/7. Siamo indietro sul portiere. Però
0: 6.5/7, ma con tendente all'8 se riescono a sbloccare il centrocampista, quindi se riescono a vendere. Ma se riescono a vendere con Miles potrebbe addirittura toccare Verti, punte di 9 potrebbe toccare.
1: Se vendono a titolo definitivo.
0: Pensa, se questi tolgono a con Miles e mettono che sì, fanno una cosa che ma manco il Papa ci riusciva praticamente, quindi una roba incredibile. Però sì, è un mercato fino adesso direi positivo anche per quello, perché c'ha un ordine questo mercato. Perché sì, c'ha un'idea questo mercato. Sì. Perché c'ha per la prima volta una programmazione.
1: Sì, è vero.
0: Perché tutto sommato anche quello di Giuntoli sembrava un mercato, come ti posso dire, quasi nevrotico. Cioè prendo tutti quelli che secondo me sono forti, tanti soldi ce li ho, abbassiamo il monte ingaggio, vendiamo questi grandi giocatori, faremo bene. E poi non ha funzionato. Un po' come il mercato della Fiorentina di quest'anno, perché tanto può funzionare, tanto potrebbe non funzionare, perché ha cambiato troppo e tanto. Quello di Colomon lì lasciamo stare, che è stato un mercato affidato a una filosofia del tutto sbagliata. E comunque anche lì all'improvviso ti trovavi David Openda tutti e due insieme, poi ti trovavi con difficoltà a difesa sui laterali eccetera. Qui si sta ragionando di concerto e si dice: intanto vince chi segna più gol, facciamo gli attaccanti. Poi sì, fai più gol, ma ti serve anche che non li prendi i gol, quindi cerchiamo il portiere. Sì, però il cuore e il motore, il centrocampo, attiviamoci lì, però dobbiamo prima cedere e poi acquistare. Però secondo me si stanno muovendo bene.
1: Allora, Gioele dice una cosa chiaramente corretta, che lui
0: Gioele.
1: Dice, Gioele, voi siete molto bravi a vendere gli esuberi, dice, però poi loro perché dovrebbero andarsene se hanno un contratto? Se proprio la Juve non li vuole, può intentare la risoluzione. Allora, la risoluzione non la puoi fare, cioè non è che puoi dirle: allora, siccome ti voglio più, ti faccio la risoluzione del contratto. Questo non si può fare. Hai perfettamente ragione, perché i contratti glieli fai e quindi li rispetti. Si va però, credo che l'abbiamo spiegato in queste due ore, si va poi su un altro aspetto, quello che per esempio secondo me hanno capito João Mário e Hadžić, cioè non c'è più posto, bene, va da un'altra parte. Però noi siamo bravissimi sicuramente a venderli, assolutamente, ma loro hanno tutto il diritto di voler rimanere alla Juventus, hanno comprati, gli hanno fatto il contratto e hanno il diritto di rimanere. Su questo con Diabe Quintiliano non vi è dubbio. Cristian da Catania, poi ieri sei stato un pomeriggio intero a dire che andavi di nuovo in vacanza, ma invece sei sempre qui.
0: Ma tu non gli dovete credere.
1: Volevo dirti per il mercato cosa ne pensi di Caprile. Allora, Caprile è un buon portiere, però io scommesse, ragazzi, ne farei più. Detto che se arriva Suzuki è una scommessa, e Vicari è una scommessa, quindi rischio di contraddirmi. Caprile è un buon portiere.
0: Sì, però torniamo sul discorso di prima. Spalletti è stato chiaro, vogliamo un portiere di esperienza, di affidamento. Se non c'è l'una, ci deve essere almeno l'altra. E quindi la scelta eventualmente di Suzuki sarebbe quella legata all'affidamento, almeno lo considerano un portiere di affidamento e di prospettiva, ma mancherebbe l'esperienza. Il Dibu ce l'aveva entrambe le cose. Vicario c'ha l'esperienza, l'affidamento, bisogna vedere che cosa c'è di reale nell'ultimo anno e qual è la sua reale dimensione. Però il Caprile di turno diventerebbe il solito portiere che tu dici sì, secondo me è anche bravo, però poi dopo devi vederlo, perché poi diventerebbe uguale a Di Gregorio. Anche Di Gregorio veniva dal Monza dopo essere stato il miglior portiere della stagione, credo.
1: Però Vincenzo aveva fatto solo un anno di Serie A, Di Gregorio, non dimentichiamoci sta roba
0: tra
1: qua,
0: le altre cose, sì.
1: Di Gregorio ha fatto un anno di Serie A al Monza, poi era stato il miglior portiere, era stato un artefice della promozione del Monza, ma era un anno. Sentiamo un po' di vocali. Guarda Paolo da Castelfranco Veneto. Ciao ragazzi, secondo me voi qualcosina sapete, ma non lo dite. No, onestamente no. Sulla questione portiere no. Ti dico la verità, no. Sappiamo quello che leggete su Bianconia News, tutto io e

0: un'ipotesi. Oggi che giorno è, martedì? Noi facemmo un'ipotesi con Mirko giovedì scorso, che era un'ipotesi, diciamo, credibile. Ti ricordi quando dicevamo magari dietro tutto questo c'è una regia di giuntole, eccetera? Allora sarebbe del portiere, cioè mando via Szczęsny, prendo Di Gregorio, poi dopo alla fine me lo prendo alla metà del prezzo. Comunque diciamo che in sostanza potrebbe esserci come soluzione, se si paventasse, che tu valuti Di Gregorio 15 milioni. Loro valutano carne secchi 50 milioni. Gli dai 30 milioni più Di Gregorio e ti prendi carne secchi. Questa potrebbe essere un'operazione.
1: Ma io 20 milioni non la tira fuori.
0: E questo è il discorso. Cioè, il discorso lo facevamo prima di prendere Colomani. Chiaro, se poi riesci a vendere Nico Gonzalez, secondo me quei soldi sono stati già impegnati per chiudere subito Colomani. Però è altrettanto vero che tu dal monte ingaggi stai risparmiando tantissimo. E quindi, perché i contratti sono più bassi, perché si è risparmiato Vlahovic, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto sommato sarebbe un'operazione, secondo me, fattibile. Sì, ma dovrebbe aprire l'Atalanta questa operazione.
1: Sì, io però ti dico una cosa, Vincenzo. Mi piace, lo farei immediatamente. Ma secondo te Giuntoli oggi vende carne secchi per prendersi Di Gregorio?
0: A meno che... No, ma non è per quello. Se casomai tu... Ricordati che allora avevano venduto Ederson e gli è tornato indietro.
1: Sì.
0: Avevano magari degli investimenti da fare, per esempio su Ale e Begovic c'erano andati anche loro, ma non avevano il cash per poterlo fare. Metti che a loro servono non tanto per Di Gregorio, che comunque Giuntoli ha stima per Di Gregorio, magari c'è la stima davvero per Di Gregorio, magari
1: che secondo me a Bergamo farebbe bene.
0: Farebbe bene. Io mi prendo un portiere che secondo me fa bene, intasco anche 30 milioni che rimetto sul mercato. Carne secchi magari l'anno prossimo se ne vuole andare e non prenderei 50 milioni,
1: certo,
0: perché non li prenderei l'anno prossimo. Potrebbe essere una riflessione che tu puoi portare l'Atalanta a fare, l'Atalanta potrebbe fare. Certo, ognuno tirerà un po' di acqua al suo mulino, loro diranno dammene 35, la Juventus dice no, so già tanti perché io valuto Di Gregorio 15, io ne valuto
1: Nico
0: 10.
1: Nico Gonzalez non gli interessa l'Atalanta.
0: Penso proprio di no. Ma poi soprattutto penso che a Nico Gonzalez non interessi l'Atalanta, sostanzialmente. Cioè, quello ha fatto la finale del Mondiale, va a giocare l'attacco, con tutto il rispetto, però...
1: No, l'idea, allora, il ragionamento ha delle basi, Vincenzo, ha delle basi.
0: Ci può stare.
1: È il 4 agosto però,
0: Cioè, sì.
1: Cioè, questa secondo me è un'operazione
0: che devi far digerire ai tifosi dell'Atalanta poi, però la fai digerire se hai imposto già un acquisto in un altro ruolo del campo con i soldi che prenderesti dalla Juve. Sarebbe uno scambio che secondo me ci potrebbe stare. Poi magari lo fai sempre con operazioni slegate. Però
1: io ci avrei un'idea.
0: Di Gregorio, loro se lo prendono a 15 e tu paghi 50 carne secchi, ma alla fine hai recuperato con
1: i 15.
0: E se
1: ci mettessero vicino con Miners?
0: Sì, ciao. Cioè magari, ma poi loro ti dicono un favore lo posso, cioè un favore lo posso anche fare. Due.
1: Ma guarda che con Miners funzionerebbe l'Atalanta.
0: Ma lo so che funzionerebbe l'Atalanta. Ma...
1: possono vendere Ederson.
0: Ma non lo vedo, sì, sì, sì, è un po' diversi, adesso non interesserebbe, secondo me non è quello che stanno cercando.
1: E Kumane sarebbe felicissimo.
0: La vedo, sì, la, insomma, che poi secondo me lui è arrivato a un punto in cui dice no, non torno indietro. Faremo la stessa parte di David, no? Che dice no, la Marsiglia, no. In Turchia, io, no. Juve, eventualmente Real Madrid, Barcellona. Ma gliela spiegare che questa risata se la fanno a Madrid. Ma gliela spiegare.
1: Vai, sentiamo qualcosa, no?
2: Ragazzi, ciao, Ale da Civitavecchia. Ma quale messa ai margini? Ma quale short list? Ragazzi, ma quando vi ricapita prendere quello che prende la Juve? Per di più senza nemmeno scende un minuto in campo. E poi chi ha detto che prendono Suzuki in prestito e diventa subito titolare? Può essere pure che trovano Conferin e poi piano piano se vedono l'affidabilità dei Suzuki fanno un cambio in corsa. Io, se quest'anno a Porto succedesse questo per arrivare a carne secchi a un altro grande portiere, non mi dispiacerebbe, mi dimostrerebbe ancora una volta che ritroviamo quella cosa che abbiamo perso, la programmazione.
1: Bravo,
2: ciao a
1: Ale.
2: Tutti sempre fino alla fine.
1: Ciao Ale. Ale mette sul piatto un altro tema che condivido, cioè te sei sicuro, facciamo che è Suzuki,
0: sì,
1: ma facciamo anche Vicario. Tu sei sicuro che arrivano e fanno subito i titolari?
0: Sì, sì. Ma te lo metto per iscritto. Te lo metto per iscritto. Intanto, mentre parlavamo.
1: Intanto,
0: no, sì,
1: senti cosa ha detto il principe di Giordania.
0: Vai.
1: Che accusa Infantino.
0: Sì,
1: si
0: che
1: sveglia
0: deve dare,
1: tutti ora.
0: Devono dare soldi.
1: Ci sta ricattando.

0: Niente soldi se non lo sosteniamo. Questo va ragazzi messo. Allora, ci avete presente? Ci sono delle strutture, no? Più o meno in ogni città, che sono tipo casermoni, dove si vede l'aria tipo due volte al giorno. Ecco, va messo lì dove c'è le sbarre. Questo in un paese normale, cioè, come si chiama questo? Boh, non lo so.
1: Vabbè. Per non parlare del fatto che lui deve $1 milione di dollari alle città dove si è giocato,
0: certo,
1: in America,
0: certo,
1: e ancora non gliel'ha dati.
0: Non gli ha dati.
1: Ancora non gliel'ha dati.
0: Però, vabbè.
1: Mentre parlavamo,
0: Pratta!
1: Vabbè, ragazzi, è sempre lui. Mentre parlavamo, Santa.
0: Sì, che è successo? Abbiamo comprato.
1: No, no.
0: Come c'è mio amico Matteo ogni giorno.
1: No,
0: che abbiamo comprato oggi.
1: No, abbiamo comprato.
0: Dai, però te l'ho dati mercoledì le bombe.
1: L'Atalanta ha palesato l'interesse per tale Joey Veerman, che è praticamente
0: che
1: giocatore.
0: È nuovo, questo è il nuovo Messi.
1: No,
0: noi c'eravamo il nuovo,
1: no,
0: nuovo.
1: È centrocampista che vuole lasciare PSV Eindhoven per una cifra vicina ai 20 milioni. Te ne diamo 25. Più di Gregorio. E te lo vai a prendere. Tieni il portiere, tieni il giocatore del PSV Eindhoven che vuoi. Per carne secchi.
0: E scusa, chi gli do io?
1: Di Gregorio.
0: Ah,
1: soldi,
0: cioè tu
1: di Gregorio, tu c'hai i soldi per andare a prendere questo centrocampistino che ti piace. Pulito. Se loro ci pensano.
0: Sì, ma l'Atalanta c'ha bisogno di soldi.
1: No, questo lo so, però sai, tante volte magari tu dici ho fatto mercato a zero, ho sistemato il portiere. Tanto questo l'anno prossimo se ne vuole andare. Cioè, ho incassato ancora 30 milioni. Ho abbassato magari anche l'ingaggio. Guarda che non sarebbe una cattiva idea, però vabbè, noi lo suggeriamo.
0: Senti, invece io, perché mi diverto ogni tanto andare a guardare l'home page
1: della Rose,
0: sì.
1: C'è cioè, Cairo, strano.
0: Bravo!
1: Strano,
0: cioè, allora,
1: strano.
0: Funerali di Baresi, chiaramente, il grande Baresi. Prima Maldini, Van Basten, Baggio, chi c'era e chi non c'era. Sotto, quindi di spalla, ma sempre in taglio alto, Cairo ricorda Baresi. Umiltà e eleganza, simbolo di un calcio che non c'è più. Ma io dico, alla gente normale, ma di cosa pensa Cairo di Baresi? Ma cosa cavolo ce ne frega? Ah, ma devi tornare a Gazzetta dello Sport. Ok.
1: Guarda, è veramente...
0: Ora, 40 gradi, la Gazzetta dello Sport. Cairo dice, è colpa del cambiamento climatico. Ma te ti rendi conto?
1: No, ragazzi.
0: Ma si copre, vabbè.
1: Cioè, a questo punto intervistate Stigarribia. È uguale. Interviste Stigarribia, vi faccio spiegare cosa ne pensa.
0: Cioè, su tutto parla. Sulla Gazzetta dello Sport, su tutto.
1: Sì, sì, sì.
0: Tutto.
1: Sì, sì,
0: tutto.
1: Sì, sì. Lui è tuttologo.
0: Lui è tuttologo.
1: Tra poco lo vedi pure a Sanremo.
0: Sì, beh, sì,
1: opinione di un esperto di musica.
0: Cairo
1: noi, su Sanremo.
0: Ecco chi c'è Sanremo, Gazzetta dello Sport. Cairo, no,
1: oh, e poi c'è una squadra che non funziona da decenni.
0: Però
1: da decenni.
0: Ma mica per la Gazzetta dello Sport,
1: no,
0: Torino.
1: Ma è fortissimo, mi ricordi voi.
0: Lo sai veramente che io
1: sì, lo so,
0: allora, sì, onestamente si prestano a questo, però ragazzi, io sono cresciuto a pane Gazzetta dello Sport, quando era la Gazzetta dello Sport. Vabbè, chi se ne frega.
1: Sì, Marco, scade il giugno 28 carne secchi, ma l'anno prossimo arriva a un anno dalla scadenza.
0: Esatto.
1: Quindi quando sei a un anno dalla scadenza nessuno ti dà 50 milioni, si aspetta il gennaio successivo, ti metti d'accordo col giocatore e te lo sciuli a zero. Quello è il discorso.
0: Cosa fai?
1: Te lo sciuli a zero.
0: Fai. Latini, Riccardo, Latini, ti preoccupa, tutto a posto.
2: Ciao ragazzi, sono Massi da Pisa.
0: Ciao Massi.
1: Ciao Massi.
2: Qualche domanda vi volevo fare, ma Cambiaso, Koopmeiers, Di Gregorio, si riesce a venderli? Io Cambiaso non lo vorrei proprio più rivedere in campionato con la maglia della nostra Juve, perché è troppo sciagurato. Lo stesso Di Gregorio, Koopmeiers è la fotocopia del bel giocatore dell'Atalanta. Cioè, se i nostri dirigenti riescono a vendere questi tre e a prendere un Kessié, un Ruggeri e un portiere, sceglietelo voi chi vi pare, e io gli do 10.
1: Noi anche 12. Il problema
0: io però
1: è che
0: dire
1: non,
0: una cosa,
1: non vanno via questi giocatori. Che ti devo dire?
0: Io voglio dire una cosa. Ora, da questa puntata che si avvia al crepuscolo, è piaciuto il crepuscolo?
1: Bella.
0: Crepuscolo.
1: Si è spento il monitor del computer, appena detto crepuscolo, l'ho già seguito.
0: È tuo.
1: Si è crepuscolato.
0: C'è stata, diciamo, questa riflessione a 360 gradi senza filtri, come piace a noi, su Di Gregorio. E mi sembra che, insomma, siamo stati anche un po' duri, no? Ma io lo dico anche veramente, e non è una battuta, per il bene del ragazzo, perché è un bravo ragazzo, è un portiere interessante, non da Juve, ma interessante, che per me può avere ancora una carriera interessante. Però ragazzi, una cosa adesso la dico in maniera molto seria, e prendo spunto al messaggio di Massi, poi saluto anche Vito da Pisa, che ciao, diceva Vito, prima ancora scioccato dal terremoto, lo so, è stato veramente brutto. Poi noi non siamo molto abituati ai terremoti nelle nostre parti,
1: tristemente sì.
0: Voi sì, esattamente. Però dico una cosa, comprendo, perché sono io il primo a non aver, tra virgolette, perdonato i giocatori e l'allenatore per lo scempio dell'anno scorso, e la ferita ce l'abbiamo aperta. Però dobbiamo fare un patto qui: il 23 agosto Frosinone e Juventus, poi è vero che ci saranno ancora due settimane di mercato, ma facciamo il 23 agosto. Bisogna queste scorie levarcele, perché inizia una nuova stagione, e quando inizia una nuova stagione ci siamo sfogati da giugno al 22 agosto. Il 23 agosto Cambiaso è rimasto, Di Gregorio è rimasto, Cabala è rimasto, e bisogna, Vincenzo, appoggiarli.
3: Allora,
0: io spero di no, ma dal 22 agosto in poi quelli ci abbiamo.
1: Sull'appoggiarli, no, come direbbe Quintiliano, non c'è dubbio. Sul fatto che, come abbiamo detto all'incipit di questa puntata, ora che si avvicina il crepuscolo, molti ce li dobbiamo far bastare.
0: Sì.
1: Ma non ci dobbiamo accontentare.
0: D'accordo.
1: Dopodiché significa, colgo il tuo appello, e significa che non si parte subito col mirino puntato,
0: bravo,
1: al primo errore,
0: bravo,
1: ma al decimo errore,
0: che speriamo,
1: dobbiamo,
0: non ci
1: che
0: sia.
1: Speriamo non ci sia, è chiaro che verrà evidenziato, ma verrà evidenziato, statene certi, prima dall'allenatore.
0: Sì, ma chi avrà le sue responsabilità? Lui ha fallito l'anno scorso,
1: certo,
0: Vincenzo, certo, ci giriamo un
1: certo,
0: torno.
1: Certo, però se ne vediamo, Ale, con molta onestà va detto anche questo, perché poi non possiamo chiudere gli occhi, vedi, come quelli che dicono se voi parlate male dei giocatori non li vendiamo, perché ne parliamo mai. Vabbè.
0: Sì, come se l'Atti ci avesse l'occhio per vedere.
1: Esatto. Vabbè, no, però se vediamo non tanto l'errore, ma un qualcosa dietro l'errore,
0: sì,
1: allora l'Atti deve arrabbiare.
0: Sì.
1: Perché
0: la
1: io posso
0: superficialità,
1: bravissimo, cioè, perché io posso sbagliare, perché errare è umano. Io posso scivolare perché mi manca,
0: certo,
1: l'appoggio, scivolo.
0: Certo.
1: Cioè, ma se vediamo passaggi folli, tipo,
0: bravo,
1: quella banda di ritorno a Cambiaso, o David che si mangia, fa un altro scavetto centrale, e lì
0: no,
1: poi uno si deve arrabbiare, perché
0: si
1: deve arrabbiare soprattutto la società, che deve dire: già siete rimasti così, proprio come una fune in canna.
0: È vero, è vero.
1: Almeno fate i professionisti.
0: Senti, il messaggio di Severino e poi ci salutiamo, straordinario. Se volete mandare Quintiliano per un'intervista, sappiate che Infantino spesso è in Val Camonica a trovare la mamma che viva a Piancogno, penso che l'ho detto bene, spero, paese di cui è originario, e il padre era calabrese. Beh, Quintiliano, guarda, se va lì, se
1: sicuro,
0: lo fa parlare,
1: sicuro,
0: si apposta lì,
1: si mette là sotto e lo fa parlare.
0: A lui va.
4: Su questo sono d'accordo anch'io.
0: Bravo Quintiliano, lo sfonda. Non lo sapevo che, sapevo che lui è origine italiana, chiaramente, Gianni,
1: sì,
0: Infantino.
1: Sì, ma non
0: calabrese. Però Severino, te puoi fare nulla, cioè, nel senso,
1: mamma mia, ragazzi, siamo,
0: cioè,
1: in mano a
0: è interista.
1: Aperta e chiusa parentesi.
0: Sì, è terista. Sta distruggendo il calcio. È stato complice di una cosa che non si è mai vista nel mondo del calcio, a parte Lukaku. Cioè la grazia per un cartellino rosso. Ora il principe di Giordania dice: sì, bisogna appoggiarlo se non ci dà soldi. Ti ripeto, io credo che per molto meno, cioè per molto meno, gente è stata in galera.
1: Direi di sì. Poi, e chiudiamo, e qua sarebbe da aprire un dialogo immenso, l'uomo venuto dal futuro, Daniele Agnelli, che voleva fare la Superlega, no? In opposizione a questa monarchia despota di Seferin, buttato giù come uno che voleva distruggere il calcio, eccetera, eccetera. Adesso Infantino, sì, si vuole vendere il mondiale, si sono ribellati gli altri, che hanno detto: attenzione, faremo delle nostre,
0: bravo,
1: manifestazioni internazionali,
0: cioè,
1: private,
0: cioè,
1: quindi la Superlega delle nazionali. Fatemi capire, ma hai detto che non si poteva fare? Ah no, perché poi la Corte di Giustizia Europea ha dato ragione ad Agnelli. Questo è il paese.
0: Sì, ma
1: questo è il mondo.
0: E veramente chiudiamo, sì, come quelli mettono l'acqua nella benzina, cosa che ti ha sconvolto prima.
1: Ragazzi, ma
0: sì, fate attenzione,
1: ragazzi,
0: perché
1: fate attenzione che siamo arrivati a questo.
0: Sì, sì, e non è uno scherzo.
1: No, no.
0: Ma qui siamo arrivati oggi appunto alla follia che i due grandi amici, cioè Seferin e Infantino, adesso sono uno contro l'altro. Certamente, se quello, nel delirio di onnipotenza, che gli viene dato, ma insomma questo è un altro discorso. Dice, ma sai che c'è, io mi vendo una parte del mondiale, ora per quanto Seferin sia un personaggio che io non voglio più vedere al mondo, ma a quel punto ti dice cosa? E io ti mando più le mie nazionali.
1: Anzi, facciamo le manifestazioni private. Ah, si possono fare.
0: Ragazzi, domani col fresco alle 13:17 colpo di tacco. E guardate che secondo me qualche piccola indicazione già arriva domani, da Chelsea Juve.
1: Sì, qualcosa di simpatico la potremmo vedere. Quindi vi aspettiamo
0: domani.
1: Poi alle 17 invece sarà Camillo. Che proseguirà. Ciao,
0: ciao
1: a tutti,
0: ragazzi,
1: a domani.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante riflessioni sul mercato e non solo nel corso della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Aderio Moro, ex calciatore di Atalanta e Milan, tra le altre. Ciao Aderio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Partiamo dal ricordo di Franco Baresi, oggi i funerali dell'ex capitano del Milan con cui tu hai giocato all'inizio degli anni Ottanta. Il tuo ricordo?
1: È un ricordo grande, grande, grande giocatore, grande uomo, grande perché si vedeva già, lui aveva, quando io sono arrivato, ero alla fine della mia carriera calcistica, ho avuto la fortuna di giocare con tutti questi ragazzi che erano nei primi anni, dove il Milan li ha messi in campo, conoscendo probabilmente il loro percorso nel settore giovanile del Milan. Parlo di Baresi, parlo di Colovati, parlo di Costacurta, Maldini, tutti questi che poi sono Battistini, Evani, insomma chi ne ha più ne metta, perché il Milan in quegli anni ha fatto giocare e esordire tutti questi ragazzini che poi sono diventati grandi giocatori, grandi campioni, che gli hanno permesso col tempo a fare il loro percorso e poi a vincere tutti i trofei e diventare una delle squadre più titolate al mondo.
0: Senti, invece capitolo nazionale, non si è ripartiti probabilmente con il piede giusto, quantomeno è stata fatta una figura evitabile, una figuraccia evitabile, si poteva organizzare meglio questa ripartenza. Cosa ne pensi? Non è stata insomma un miglior modo per ricominciare?
1: Sono d'accordo con il tuo pensiero, sicuramente è meglio sbagliare subito però, piuttosto che sbagliare in corso o alla fine dove non puoi più recuperare. È giusto, Malagò è stato messo in questo movimento che magari non ancora lo conosce molto bene, pur essendo una grandissima persona, una grandissima figura del nostro mondo sportivo. Però calcisticamente, ma parlando, è alla prima sua esperienza. Ha fatto delle scelte che poi in questo momento non sono andate a buon fine. Lui non si può mettere in discussione i top manager come Maldini e Leonardo, sicuramente. Ci sono state dei disguidi, delle cose che magari non sono andate per il verso giusto, adesso hanno trovato la soluzione adesso migliore, penso, per poter continuare questo percorso, perché non andando a buon fine per quello che è stata la prima decisione con Maldini e con Leonardo e con Andrea Pirlo, adesso sono andati su due certezze del nostro movimento calcistico, che sono Ranieri e Mancini. Si spera che vada tutto per il verso giusto, perché non possiamo più sbagliare, perché siamo fuori dal mondiale per tre volte di fila, praticamente 12 anni che non partecipiamo al mondiale, e non possiamo permetterci anche un altro fallimento. Io mi auguro che Malagò è un grande manager, sicuramente ha fatto queste scelte e mi auguro che possano portare dei risultati.
0: Ecco, tu insieme a Lucescu hai allenato Pirlo. Sarebbe stato in questo momento un incarico troppo grande per lui, quello di commissario tecnico?
1: No, io penso di no, perché Pirlo è uno che sa di calcio, è stato allenato da grandi allenatori e si è preso il meglio di ognuno, sicuramente le idee calcistiche le ha. Perciò bisognava dare un po' di fiducia, anche questo il suo percorso è stato messo subito alla Juventus, dove negli ultimi anni forse è l'ultimo allenatore che è riuscito a vincere due trofei, dopo tutti gli altri hanno più o meno fallito come risultati e tutto quanto. Il suo percorso, la sua crescita Come allenatore è logico, non ha trovato magari la squadra giusta, magari per poter mettere in pratica quelle che sono le sue idee calcistiche. Però Pirlo è uno che non può fare la riserva a nessuno, è uno che sotto l'aspetto calcistico ha conoscenze enormi. Perciò bisogna trovare gente o manager che gli stiano vicino, che lo possano dar fiducia e farlo crescere come allenatore. Se Maldini e Leonardo, secondo me, hanno scelto lui dopo magari aver sbagliato prima andare da Ancelotti e poi anche da Guardiola, secondo me dovevano prima, se avevano questa intenzione, andare subito su Andrea Pirlo, magari le cose sarebbero andate diversamente, perché proprio Andrea Pirlo non può essere la riserva di nessuno. Sotto l'aspetto calcistico è uno che il calcio lo conosce molto, ma molto bene.
0: Parlando invece un po' degli acquisti che sono stati conclusi dalle big, Stones è davvero un grande colpo per l'Inter?
1: Sì, anche se devo dire che in alcune partite con la nazionale, qualche intervento, però ha grande esperienza, è un giocatore già consolidato, ha certe esperienze, dietro a un percorso notevole come giocatore, è abituato a giocare nelle grandi squadre. Perciò lui ha deciso di e l'Inter ha deciso di prenderlo perché magari crede ancora che lui possa dare ancora, pur essendo una certa età, il suo contributo, un po' quello che ha fatto un po' il percorso di De Vrij e di Acerbi, ecco. Perciò io penso che sia una scelta giusta. Però penso che il reparto difensivo dell'Inter non si fermi solo a Stone,
0: E in effetti
1: ma
0: chi vorrebbe Romero? Con lui secondo te potrebbe davvero essere fatto un grande salto di qualità?
1: sì, con Romero sicuramente il reparto difensivo dell'Inter diventerebbe un reparto molto, molto importante, perché se teniamo presente che già con Hagiani e con Bastoni e con lo stesso Visek è già un reparto di grande, grande valore. Se metti dentro anche Stone e anche Romero, insomma, il reparto diventa un reparto di grandissimo livello.
0: Parliamo un po' anche dell'Atalanta. Come sta nascendo, secondo te, la nuova squadra di Sarri? Per adesso è arrivato il solo Gaetano.
1: Allora, l'Atalanta sicuramente ha cambiato un po' tutto quanto quello che erano le idee che hanno portato a grandissimi risultati l'Atalanta in questi ultimi 9 anni. Adesso, l'anno scorso, cioè, pur riuscendo lo stesso a arrivare sempre nel campo europeo, a partecipare alla conference, ma però il loro intento, il loro obiettivo è di riportare ancora l'Atalanta, non dico in Champions, ma almeno ancora in Europa League. E il duo Sarri-Giuntoli
0: Giuntoli.
1: sicuramente è stata una scelta molto, molto, molto buona. E qui va dato merito alla società, a Luca Percassi, che è arrivato molto prima su questi due top manager, e riuscire a portarli all'Atalanta, probabilmente convincendoli con un progetto nuovo e sperando che riportare ancora l'Atalanta dove ha fatto bene in tutti questi anni. Sicuramente ci vorrà del tempo perché le idee che c'erano prima, giocando a uomo, tutto campo, con un sistema di gioco che ha dato i suoi frutti, adesso con Sarri sicuramente i concetti, i principi di gioco sono completamente diversi e ci vorrà del tempo, ci vorrà sicuramente qualche mese prima che prima si ragionava su un certo tipo di gioco con marcature a uomo tutto campo. Adesso sì, bisogna cominciare a pensare a come si gioca a reparto, perciò a reparto a 4 in fase difensiva, a 3 a centrocampo e a 3 in fase offensiva. Ci vorrà per trovare dei movimenti giusti ci vorrà del tempo e lì sicuramente con Sarri, se i giocatori lo seguiranno, i risultati dovranno venire. E adesso il mercato non è ancora finito perché manca ancora un mese, l'Atalanta ha bisogno ancora di qualche giocatore per essere competitiva come l'è stata tutti in questi anni. Penso che qualche movimento ancora verrà fatto.
0: Senti, parliamo anche del Como che ha raggiunto l'accordo per Chalobah per 33 milioni. Lo vedi sempre più pronto per questa partecipazione alla Champions?
1: Eh sì, per quello con i giocatori che hanno preso, sicuramente sì. Potranno essere anche una rivelazione oltre al nostro campionato, anche in Champions. Sta facendo un po' quel percorso diverso, sicuramente, come scelte di giocatori, di quello che ha fatto l'Atalanta. Perciò l'allenatore è giusto, i giocatori vengono scelti in base proprio al sistema e alle idee dell'allenatore, e perciò io penso che è un gruppo bello unito con giocatori, adesso hanno inserito dentro giocatori molto, molto importanti, lo stesso Chalobah, Ultimo, Mill, Kirk, insomma giocatori di un certo valore. Perciò poi conoscendo l'allenatore sicuramente non avrà problemi a riproporre lo stesso entusiasmo, lo stesso modo di giocare anche in Champions. L'ha dimostrato quest'anno, in questi anni qui a Como in Serie A. Non credo che troveranno delle difficoltà anche a dimostrare un certo calcio anche a livello europeo.
0: Senti, invece la tua valutazione su Daniel Maldini, perché potrebbe andare in prestito al Cagliari, questo giocatore che non riesce a fare il definitivo salto di qualità.
1: Eppure, ha fatto bene a dirlo perché, eppure, questo ragazzo ha delle qualità, non si vedono in certe partite, dimostra di avere delle qualità. Non riesce a trovare forse la squadra giusta, la società giusta che gli dia pienamente fiducia. E poi anche lui deve trovare, non si sa ancora che tipo di giocatore è, dove potrebbe rendere meglio in una squadra, trovare un ruolo ben definito per lui. Lui ha caratteristiche da trequartista, da giocatore così talentuoso, perché ha del talento dentro, solo che deve essere più continuo e deve avere fiducia delle proprie qualità, perché se no gli anni passano e non riesci a completarti. Perdi degli anni che poi sarà difficile anche recuperare. Però lui è ancora giovane, ha la possibilità ancora di trovare e mettere in mostra quelle che sono le vere qualità sue, e deve solo trovare la società giusta. La società giusta potrebbe anche essere anche il Cagliari, dove ultimamente molti giocatori riescono a inserirsi e a mettere in campo quelle che sono le loro migliori caratteristiche.
0: Eh sì, la società giusta e l'allenatore giusto, insomma, il tecnico che creda nelle sue qualità
1: Esatto.
0: e possa anche tirare fuori il
1: Hai
0: meglio
1: detto
0: da questo
1: bene.
0: giocatore.
1: Io ho fatto questo mio percorso, l'ho fatto anch'io, lo stesso modo. Beh, sono arrivato a 25-26 anni, dove ero considerato una promessa del calcio italiano, ma non riuscivo mai a trovare, la soluzione per poter mettere in campo quelle che erano le mie caratteristiche, le mie, qualità. Le ho trovate dopo ho avuto la fortuna di trovare un allenatore che ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di esprimermi al massimo, e sono riuscito a diventare un giocatore vero anche da Serie A.
0: Carlo Mazzone?
1: No, il primo è stato Mimmo Renna
0: Ah, Mimmo Renna.
1: e poi Gibi Fabbri.
0: Ah, poi Gibi
1: Poi
0: Fabbri.
1: ho avuto la fortuna di avere anche Carletto Mazzone alla fine. Perciò il mio percorso è stato iniziato con Mimmo Renna, che mi ha creduto proprio mettendomi davanti alla difesa come playmaker, come regista. E lì sono diventato giocatore che speravo di diventare magari a 20 anni. Invece ho perso quasi 4 o 5 anni girando così in qualche squadra, ma non riuscendo mai a esprimere quelle che erano le mie potenzialità. Invece dopo da Ascoli in poi ho fatto 5-6 anni alla grande, dove mi hanno permesso ancora, come ti ho detto, agli ultimi anni della mia carriera, arrivare al Milan. Ma avevo già 32-33 anni e ho avuto la fortuna di giocare con questi grandi
0: Certo.
1: ragazzi che erano già grandi, si vedevano negli allenamenti, che erano giocatori che avevano del potenziale enorme.
0: Aurelio, grazie mille come sempre. A presto.
1: Grazie a te e buona serata a tutti.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Dario Moro, le riflessioni sulla nazionale e sulla Serie A che tra meno di 20 giorni prenderà il via, le riflessioni, dicevo, di Gianluigi Buffon a margine del talk show che si è tenuto ieri a Viareggio al Principe di Piemonte. Sentiamolo.
2: Gigi, una serata per raccontarsi e per raccontare anche il calcio italiano. Tu ti sei esposto anche abbastanza chiaramente in questi giorni, chiaramente sulla nazionale, sul nuovo corso, ti sei esposto su Mancini. Mancini sì, avresti preferito Conte. Ti chiedo di confermarci qual è la tua visione, quali sono le tue motivazioni.
3: Ma niente, molto semplice, penso di essere stato molto, molto chiaro e senza filtri, credo insomma di essere allo stesso tempo, al contempo, insomma, aver trovato un modo misurato e garbato, ecco, per poter esprimere delle opinioni, dei pensieri che non sono sicuramente cerchio bottisti. E detto questo, però, insomma, poi bisogna andare avanti perché il dado è stato tratto e quindi bisogna incominciare di nuovo a remare affinché l'Italia possa tornare grande, ecco.
2: Sei però, e ti confermi pessimista sul fatto che in Italia si possa effettivamente riformare il calcio italiano, tu hai parlato, contano solo i risultati. Pensi che questo possa cambiare oppure c'è pessimismo in questo?
3: Ma sai, c'è pessimismo, dipende dal tipo di progetto che un nuovo gruppo dirigenziale insieme al Presidente vuole intraprendere, e per cui bisogna buttare giù un progetto, bisogna darsi degli obiettivi, bisogna capire anche che disponibilità economica uno ha e sulla base di tutto questo fare delle scelte. Lo vedo solo che le persone, insomma, che sono state chiamate a rappresentare l'Italia e a prendere determinati ruoli sono persone di valore.
4: A 20 giorni dall'inizio del via della Serie A, che sensazioni hai?
3: Le sensazioni di grande, grande curiosità, perché alla fine l'anno scorso il campionato è finito, a parte, diciamo, le prime due della classe, con delle grandi sorprese, con delle novità, e quindi quest'anno c'è la curiosità di vedere se queste novità riusciranno a confermarsi o se invece il percorso per diventare grande è più difficile e complicato del previsto e se invece magari le squadre che possono aver deluso riusciranno ad avere un motivo in più per fare qualcosa di buono.
0: E dunque siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: che ora è andato al Modena, no, ha fatto veramente un lavoro egregio, però poi vai a vedere, hanno vinto con i giocatori di 20 anni, e dico, ma ha un senso far giocare ancora i 20enni in primavera? Ma non lo dico la Fiorentina, ha fatto il suo, ci mancherebbe altro, che poi lo fa la Fiorentina ma lo fanno anche gli altri. Poi vedo quest'anno, nella stagione appena finita, era la 25-26, serenamente esordire in Champions League con 2009. Dico, allora dov'è l'errore? No, e me lo devono spiegare dov'è l'errore, perché c'è qualcosa che non torna, insomma.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TM Vugnoso che abbiamo realizzato quest'oggi dalla Tana del Pirata a Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Che bello aver avuto finalmente qualcuno prima di me che mi lancia, anzi mi lancia, mi lancerebbe dalla finestra forse. Gli ho fatto un po' d'assistente oggi a Vincenzo, lo bacchettavo, questo cosa, guarda, no, hai sbagliato, cosa ci fai ancora? Mi ha odiato probabilmente, ma sono un po' pignola io, lo sono sempre stata, lo sanno anche i registi che probabilmente mi odiano in toto, ma è così, voglio che le cose vengano fatte bene, se possiamo nel nostro piccolo dobbiamo riuscirci. Anche la Juve è così, è risultata essere una Juve pignola, quella che stiamo imparando a conoscere anche, no? Perché non dico ovviamente a livello di squadra in particolare, ma soprattutto a livello di dirigenza, una Juve che sta dimostrando insomma di sapere che cosa vuole fare, di portare avanti determinati discorsi, in particolare perché ben ponderati, penso ovviamente finalmente alla ufficialità che poi è arrivata solo

0: Gran Bretagna, oro alla Germania davanti agli atleti, neutrali i B. E calcio, il mercato è entrato nel vivo, il Paris Saint-Germain fa la voce grossa su Zion Suzuki. La prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro. In ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Hatzic al Sassuolo e João Mario alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Chalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. E nel programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Le esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis, Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafa Jodar. Il 28enne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'11esimo titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Alle donne trionfa la 21enne Alexandra Ayala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Il classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.

0: Per quanto riguarda Buongiorno RBN, con Vincenzo Marangia andiamo avanti a leggere facciamo una rassegna stampa web. Tullio, portaci subito nel magico mondo di Tutto Juve. Oggi c'è tra le firme bianconere il direttore di Radio Bianconera Antonio Paolino. Sta nascendo una Juve da Europa League, ma adesso serve anche cedere. Impeccabile il lavoro svolto dai dirigenti per tassellare la squadra prima della tournée asiatica, ma ora serve incassare delle cessioni. Dopo gli ultimi due acquisti al photo finish con l'Omonia e Begovic, prima della partenza, scrive il direttore Paolino, per la tournée in Cina e Australia, la Juve si è rinforzata tanto da stregare nuovamente quei tifosi con gli umori oscillanti, come è capitato già nelle ultime stagioni. Si va avanti nel editoriale. La società è riuscita a mettergli quasi subito a disposizione a Spalletti quello che lui stesso aveva reclamato ad alta voce, ovvero un attaccante ed è arrivato con l'Omonia, un trequartista ed è arrivato alla Begovic per rosicchiare qualche gradino nel divario con i migliori attaccanti della Serie A. Carnevali ha poi aggiunto il difensore soffiato alla Roma Seric e senza badare a spese anche il baby Hector per cucirci attorno qualche altra operazione. Tutto questo a un prezzo non proprio contenuto e scontato, quasi 100 milioni pagabili per ampi esercizi, ma senza tenere conto degli ingaggi e delle commissioni che invece, come dicevamo prima leggendo anche un po' l'approfondimento di ieri sulla Gazzetta, da monte ingaggi abbassato. Giusto però appellarsi alla necessità di alzare il livello della competitività della squadra, ma adesso bisogna dare un'accelerata alle operazioni in uscita, dice Antonio Paolino, per cancellare il rosso delle spese. Allora, a proposito di cessioni, servirebbero almeno una cessione di 6-7 giocatori, sacrificandone tra i 6-7 almeno 2. Sicuramente Gatti e forse Conceição a titolo definitivo. Gli obiettivi più vicini invece portano poi ai nomi di Vicario, Lucumi e forse Kessié, e in caso di super pentimento anche di Vlahovic. Il super pentimento di Vlahovic, che secondo me non ci sarà, e poi ditemi anche la vostra. Conti alla mano, si spenderà comunque troppo. Al massimo ci si ritroverà con Colomani e Pellegrino del Parma, costo totale. Ricordiamo Pellegrino che adesso si potrebbe riavvicinare alla Juventus con il Parma che ha mollato, con la Fiorentina che ha mollato Pellegrino tenendosi Ken. Occhio però anche al Como, che sicuramente potrebbe puntare su Vlahovic, ma poi eventualmente non dovesse trovare l'accordo con Vlahovic, andrebbe su Pellegrino. Costo totale dei cartellini circa 80 milioni. Obiettivo a questo punto lo scudetto con questa squadra è ancora troppo lontano, dice Paolino, mentre il piazzamento Champions tornerebbe prepotentemente alla portata, ma soprattutto si cerca di la qualificazione Champions diretta anche attraverso la scorciatoia dell'Europa League. Vincendola accorcerebbe di molto i tempi della rinascita, piedi per terra, ma senza mani sui fianchi e con la giusta cattiveria, dopo l'ultimissimo anno di purgatorio. Speriamo davvero che sia stato l'ultimo anno di purgatorio, andando sempre a guardare tutto Juve. Andiamo a vedere qual è il primo piano. In questo momento Hagic, il tesoro della Juventus, cresce per diventare un campione o per finanziare il futuro. Questo è un po' l'approfondimento su tutto Juve in primo piano. Tra l'altro quello di cui abbiamo parlato anche proprio in apertura di puntata, in questo caso è a firma di Massimo Pavan, il modello Moremo, il Cinesu una fretta, un patrimonio da proteggere, quindi la Juventus che ne mantiene sicuramente la proprietà del cartellino, comunque la possibilità di poterlo riacquistare a cifre veramente basse qualora dovesse crescere al Sassuolo. E direi che è veramente un giocatore che può funzionare tanto al Sassuolo. Ottima la scelta da parte della dirigenza bianconera di farlo andare lì. Andiamo invece in casa Bianconera News nella nostra rassegna web. Poi ci sentiamo qualche nota vocale, ci leggiamo anche qualche messaggio. E oggi mi tocca leggere, non lo leggo mai, non lo voglio leggere, è proprio un mio desiderio non leggerlo, ma lo leggerò. Alessandro Santarelli, il suo editoriale su Bianconera News. Ieri, tra l'altro, gli è venuta l'idea mentre stavamo in diretta, e ha detto: sai che lo faccio forse su questo? Juventus adesso serve vendere per completare il mercato, la porta resta un rebus. Quindi hanno avuto la stessa idea il direttore Paolino e Alessandro Santarelli, sempre in sintonia. Le prime mosse in entrata della Juventus hanno convinto, parola d'ordine restare con i piedi per terra, visto che c'è ancora molto da fare, ma si tratta di acquisti mirati, con Colomani su tutti, con la bellissima sorpresa di Alai Begovic. In questo scenario i riflettori sono puntati però adesso per quanto riguarda la cessione su Francisco Conceição, dice, scrive Alessandro Santarelli, e lui l'unico elemento della rosa a godere di offerte reali, pesanti e concrete dal mercato estero, davanti a cifre importanti, la Juve non può fare troppi calcoli. Se la sua cessione serve a finanziare il resto del mercato e equilibrare i conti, allora il portoghese deve partire. Naturalmente serve un sacrificio vero, e proprio del quale faremo tutti volentieri a meno, con tutta la lista di giocatori che non servono alla Juve, ma che evidentemente non servono neppure agli altri. Molto più spinoso e irritante il caso legato a Nico Gonzalez, quindi non vuole tornare allora che si trovi una squadra. La continassa serve gente motivata, scrive Santarelli. C'è poi la questione tecnica urgente da risolvere, quella che riguarda la porta, con Michele Di Gregorio che è destinata a uscire, però serve il colpo in entrata. Andate a leggere quali sono le analisi in tal senso di Alessandro Santarelli. Su un tema comunque voglio tornare, conclude Santarelli nel suo editoriale, sperando di non essere smentito. Sul campo e sul bilancio c'è ancora da lavorare, ma la vera ottima notizia arriva dietro la scrivania, dopo anni bui e di livello gestionale caratterizzati da scelte confuse e assenza di una linea strategica chiara. Finalmente si vede la luce, la coppiata formata da Cannevali e Frederick Massara sta portando competenza, serietà e una visione a lungo termine che alla Continassa mancava da troppo tempo. La ricostruzione passa prima di tutto da una dirigenza forte, la strada è quella giusta, ora va completata l'opera sul mercato. Bravo Santarelli, bravo, vedi che ti ho letto stavolta, oggi ti interrogo e domani ti interrogo sul mio editoriale, se lo leggerai sempre su Biancorilla News, sempre su Biancorilla News. Andiamo a vedere il primo piano, la Juventus non lo perde, ecco perché, anzi, ci può tornare più forte. Anche qui si torna nel primo piano in un'analisi complessiva su quello che è il dominio che la Juventus avrà del cartellino di Asic, il pezzo è a firma di Nerino Stravato, che appunto è una delle firme di Biancorilla News, che va a fare sempre degli approfondimenti estremamente interessanti. Vi invito ad andare a leggere. E quindi, insomma, questo è un po' tutto il resto. Andiamo a leggere anche qualche altro titolo. Le parole di Tiotino, che è microfono di Radio Sportiva, ha detto: lavorando con la squadra da ritiro, Spalletti potrebbe riscoprire elementi finiti ai margini. E allora io ve lo chiedo: quali sono gli elementi finiti ai margini che potrebbero essere intriganti per la Juventus del domani, allenati da Spalletti oggi? Ci andiamo a sentire qualche nota vocale, poi leggo qualche messaggio e poi ci proiettiamo anche su quello che è la rassegna stampa da fare relativa a tutto mercato web, sito del gruppo, con un approfondimento e notizie che possono riguardare la Juventus. Ma Tullio, andiamo con le note vocali, poi leggo anche qualche testuale.
1: Ciao Enzo, Bruno, Acuneo, buona giornata. Volevo chiedere te al
0: Ciao
1: tuo
0: Bruno.
1: ospite Enrico cosa ne pensate dell'attaccante. Io sarei per Pellegrino, perché Zé, per carità, è un bellissimo giocatore, però non è un centravanti. Noi ci siamo quanti anni che non abbiamo un centravanti serio, ecco. A parte Paolo, ci va un po', perché non è, neanche lui non è stato un grande. E io credo che abbiamo veramente bisogno di un centravanti di quelli da sportellate. Non lo so, Pellegrino, secondo me, vedendo in giro, secondo me sarebbe il numero uno, quello che servirebbe di più, anche se non è, anche lui non è un top, però lo potrà sempre diventare, come diventarono Ravanelli, come diventare Casiraghi, come diventano altri. E per il portiere io Vicario proprio non riesco a digerirlo.
0: Molti non riescono a digerire l'ipotesi Vicario, poi sono convinto che se dovesse arrivare, lui riuscirà a conquistare un po' anche quelli più scettici. Per quanto riguarda l'attacco, ribadisco, Pellegrino potrebbe tornare a questo punto una trattativa possibile per la Juventus, visto che si è sfilata la Fiorentina, che era l'avversaria principale, altre offerte per i giocatori non ce ne sono. E siccome la Juventus ha bisogno di tempo, perché intanto devi cedere, cedere, cedere, cedere, quindi ribadiamo il concetto che sia Pellegrino, che sia Sirkzee, non so se Sorloth anche, ma in questo caso tu con la cessione di Nico Gonzalez potresti affondare il colpo Sorloth, ma secondo me la Juventus ha bisogno di cedere Jonathan David, quindi si farà di tutto per trovargli una squadra, e l'eventuale sua partenza non solo porterebbe la grande plusvalenza che ti serve per risolvere i mancati introiti della Champions League, ma ti lascerebbe libero lo spazio per comporre un attacco totalmente diverso dalla scorsa stagione, sicuramente molto molto più funzionale. Andiamo a leggere un po' di testuali. Buongiorno Vincenzo Cosino da Sanremo, un commento sul comunicato del Como che vede i tifosi indossare le maglie in tribuna, protetti come i cartoni, dovrebbero intervenire la Liga, la Federazione, la Procura, il Ministero dello Sport, eccetera, vergogna. Ci siamo espressi ieri a Cosino, io e Alessandro, appena abbiamo letto della notizia, e sono d'accordo con te, chiaramente qui bisognerebbe che qualcuno intervenisse, perché non mi sembra una cosa tanto accettabile nel nostro campionato. Poi adesso sono saliti sul piedistallo e si credono veramente di poter fare le regole a modo loro. Ricordiamo che Suarso, per esempio, ha detto: io preferisco pagare eventualmente la multa all'UEFA, ma non mi faccio sottomettere dalle regole dei paletti UEFA per non poter fare la squadra. Comodo. Quest'anno, per carità, c'ha il bonus della prima partecipazione alla Champions e quindi verrà attenzionato, ma gli lasceranno fare la squadra per aumentare un po' il livello, altrimenti in Champions arriva una squadra senza livello. Però poi le regole devono valere per tutti, altrimenti non ha veramente senso. Cosa ne pensate? Scrive un altro nostro amico di Emoga Odelap che al Chelsea non giocano, è forte, forte prestito con diritto, potrebbe essere un'idea. Luca da Genova, PS secondo me Cicco fa il 12 a destra, parte McKennie. No, McKennie secondo me dovrebbe restare, Luca, che è un jolly che può essere utile sia a destra sia a sinistra, sia eventualmente come trequartista. È un giocatore troppo importante per la Juve, McKennie, quindi credo che resti. Per quanto riguarda gli esuberi del Chelsea, come ti dicevo prima, faccio copia e incolla col mio pensiero, per me se ne parlerà a margine di questa tournée, di questo incontro che ci sarà appunto domani, per il quale sono partiti poi anche i dirigenti della Juventus. Certo che se Vlahovic dovesse andare a Como sarebbe un vero, veramente comico e assurdo. Ci sono anche altre note vocali, sentiamone un'altra, Tullio, e poi vado con tutto per caso.
2: Ciao Vincenzo, prima della domanda per
0: Ciao
2: Scarponi ti
0: Luigi.
2: faccio una nota a margine. Io facessi la rassegna stampa, la gazzetta dell'Inter non la leggerei.
0: Ok, poi domanda. Ah no, è finita qua, tutto qua. Lo so, ragazzi, però diciamo che deontologicamente i giornali vanno letti tutti, poi le somme le tirate tutti quanti voi, come le tiro anche io. Andiamo allora a vedere un po' cosa ci propone tutto Mercato Web, che chiaramente affronta un po' i temi relativi a tutta quanta il campionato di Serie A, ma c'è un approfondimento delle 9:45 su Vicario. La Juve deve chiudere la porta, sale Vicario, ma non tramonta Suzuki, pezzo a cura di Daniele Najjar. Da un profilo all'altro, con Guglielmo Vicario che piano piano sale le gerarchie, guadagna posizione, la Juventus lavora per definire il titolare della porta entro la fine della settimana in vista del debutto stagionale a Frosinone. Il direttore sportivo bianconero Ricky Massara valuta diverse opzioni dopo il no del Liverpool per Alisson, il rifiuto della Roma per far partire Milesvilar e le richieste elevate dell'Aston Villa per Emiliano Martinez. In questa situazione, scrive Daniele Najjar, resiste la candidatura di Guglielmo Vicario, il portiere del Tottenham, per il quale Roberto De Zerbi non ha opposto resistenza alla cessione. Rappresenta la soluzione più accessibile. L'operazione con gli inglesi potrebbe concretizzarsi in prestito con diritto di riscatto, garantendo un ingaggio sostenibile e rinviando di un anno un grosso investimento economico. Le alternative a Vicario, a sorpresa, resta viva, scrive Najjar, la pista da Sion Suzuki, come emerso alle scorse ore. Infatti, il Paris Saint-Germain può puntare ad acquistarlo dal Parma con un'offerta superiore ai 33 milioni, però lo vorrebbe girare in prestito dalla Juve. Un'altra opzione è Noah Atubolu, portiere del Friburgo, scadenza 2027, valutato circa 15 milioni di euro, seguito anche da Aston Villa e Bournemouth. Proposto gli scorsi giorni, vanno invece escluse al momento le ipotesi legate a Marco Carnesecchi e Mike Maignan, oltre al possibile ritorno di Wojciech Szczęsny. Sembra impraticabile anche la pista Anatolie Turbin per i costi, diciamo, elevati. Difficile anche Vania Milinkovic-Savic, defilato lui, Lucas Chevalier. E io di questi ultimi due nomi, Chevalier e Vania Milinkovic-Savic, sono contento se la Juventus non li prende in considerazione, anche se Nerino Stravato della nostra redazione continua a spalleggiare per Milinkovic-Savic, a dire guardate che non è poi così male, quindi insomma vedrai. Approfondimento molto interessante, sempre in tutto Mercato Web, sulla vicenda Vlahovic, a cura sempre Daniele Najjar. Ma cosa farà Dusan Vlahovic? Siamo al 4 di agosto e Sorfino rimane uno dei più importanti per giocatori che ad oggi sono ancora senza squadra. Per me è già perso così, perché quando al 4 di agosto nessuno ti ha voluto e non sei manco tornato dove volevi tornare, secondo me hai già fatto malissimo i tuoi calcoli. Ma vediamo, importanti giocatori. Il quadro sembra chiaro sul conto del centravanti. Lui aspetta una chiamata da squadre di un certo livello in giro per l'Europa che conta, anche se al momento le offerte concrete arrivano da lì di meno apprezzati. La Turchia resta in stand-by.

0: essere lui a chiamare, posto che la Juve sta cercando e si sta muovendo su altri profili, come quello appunto di Pellegrino, che diventa un'altra ipotesi assolutamente percorribile. E questo per quanto riguarda, insomma, un ulteriore approfondimento su tutto il mercato web. Poi magari dopo cerco di farvi una piccola sorpresina, andiamo un po' in casa Parma, un qualche collegamento, se riusciamo a metterlo in piedi, per capire se ci sono delle riaperture per la vicenda Pellegrino, e soprattutto qual è la volontà in particolare da parte di Suzuki, cioè, che poi diventa anche lui un po' l'ago della bilancia sostanzialmente di questo mercato, perché comunque le offerte le ha, deve soltanto scegliere. Se fosse indirizzato ad andare a fare anche da secondo al Paris Saint-Germain, potrebbe tranquillamente dire: ok, io vado lì e trovo l'accordo in un amen. Se non l'ha trovato ancora, perché probabilmente da giovane portiere giustamente vuole avere anche più spazio, e essere protagonista tra i pari di una squadra come la Juventus sarebbe per lui motivo di grande orgoglio, e sono sicuro che lo pensa. Marco Da Lucca ci scrive: ma i soldi che la Juve voleva spendere per Svilla non li potrebbe spendere per carne secchi? Non più, Marco, perché nel frattempo, da quella proposta monstra immaginata per Svilar, ad oggi è arrivato il fatto che la Juventus ha dovuto prendere a titolo subito definitivo Colomani. Si è lanciata nel frattempo anche su Alea Begovic, e quindi capisci bene che già ha speso un bel tesoretto per prendere due giocatori che comunque sarebbero stati fondamentali. Quindi quei soldi che potevano esserci per Svilar non ci sono più, si sono letteralmente disintegrati, motivo per il quale la Juventus era in vantaggio proprio su Suzuki, o comunque poteva chiudere con il Parma per Suzuki, ma poi a un certo punto ha dovuto chiamare al Parma e dire: guarda, il Paris Saint-Germain ci ha fatto scacco matto, quindi abbiamo di meno, quindi o ci si accorda su un prestito oneroso e poi vediamo il riscatto, se farlo obbligatorio noi a che cifre, oppure noi non possiamo permetterci certe cifre. Quindi, se poi San Gemma è in vantaggio, che vada lì. A questo punto provo Ekator, ormai l'abbiamo preso. Quanti attaccanti dobbiamo comprare? Tanto si giocherà con una punta più due trequartisti o due esterni, dice Franco. Io condivido il pensiero di Franco, poi ci andiamo a sentire la nota vocale. Allora, lo condivido perché ne parlavo anche ieri durante Due in Bianconero con Alessandro Santarelli. Quando si tratta di Alea Begovic, per carità, giocatore che si è messo in mostra anche al Mondiale, si è messo in mostra anche nelle qualificazioni per il Mondiale, si è messo veramente in mostra per quelle che sono delle qualità importanti che ha, si dice subito: un talento straniero ti fa molto più gola. Ekator è italiano e si pensa che, insomma, sì, vabbè, è forte, ma gioca dal Genoa, però è un giocatore che attacca molto bene la profondità, che ha grande voglia, e secondo me può diventare un po' una sorpresa del reparto offensivo della Juventus. Vediamo, è chiaro che avere dei giocatori già pronti ti dà un plus in più, però è un giocatore che secondo me può fare bene alla Juve. Sono curioso di scoprire come lo potrà utilizzare Spalletti, visto che fino adesso praticamente non l'ha avuto per una questione legata alle difficoltà muscolari, al primo fastidio muscolare che ha avuto, che però non è niente di particolarmente serio. Nota vocale, Tullio, poi ci avviciniamo alla seconda e ultima, alla terza e ultima cosa.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno Valerio da Lucca. Ho
0: Buongiorno Valerio.
1: letto di Nico Gonzales che potrebbe esserci un interessamento da parte dei cartonati prescritti. Eventualmente vorrebbero inserire Frattesi. Saranno forse indiscrezioni giornalistiche, non ci sarà neanche del vero, però quello che voglio dire è: chi lo vuole deve pagare. Aiuto a farsi pagare, chiuso il discorso.
0: No,
1: Nessun
0: no, Valerio,
1: scambio, tanti giocatori.
0: su questo Valerio, scusami se ti sfumo, ma giusto per darti la risposta e poi sentirci anche altro, su questo ti do una garanzia. Cioè, per Nico Gonzalez, la Juventus pretende i soldi, e il giocatore forse, insieme a Gatti, insieme a Conceição, più vendibili, cioè nel senso giocatori che puoi vendere subito senza doverli dare in prestito. Quindi la Juventus pretende soldi da quel giocatore. Peraltro, seppure inserissi Frattesi oramai non interessa più alla Juventus, ha preso Alea Begovic, serve un centrocampista diverso, non da inserimento, non mobile. Cioè, insomma, se poi devo scegliere il centrocampista, mi vado a prendere che sia zero e gli faccio l'ingaggio, che sarà sicuramente diverso rispetto a quello di Frattesi, ma Frattesi comunque ti chiederebbe con Beppe Riso tanti soldini, quindi la Juventus vuole soldi per Nico Gonzalez e quindi Nico, se vuole andare via dalla Juventus, deve portare cash, altrimenti non se ne fa nada. Allora, c'è un altro nostro amico.

0: Intanto che ci scrive, ce ne sono tanti in realtà, quindi vi ringrazio come sempre. La vostra partecipazione la mattina è sempre di conforto perché cominciamo a intavolare i temi che poi approfondiremo durante la giornata. Vorrei capire perché Perin non possa essere titolare, lo vorrei proprio capire con magari l'elencazione dei suoi difetti. Allora, te ne elenco. Il primo difetto, allora non è che c'è un difetto che ti posso dire, è infortunato. C'ha un brutto carattere o cose del genere. Perin è un ottimo portiere, ma è un ottimo portiere che può fare o il secondo in un top club o il primo in un club come il Genoa. Dico il Genoa perché è il club da cui è arrivato. Perché non è ritenuto di grande affidabilità. Te lo dico non perché io non lo ritengo di grande affidabilità, anche io non lo ritengo di grande affidabilità, ma te lo dico per quello che sono le impressioni che ci arrivano dall'interno, non solo della Juve, ma anche di altri club. Nelle uscite non è stato esattamente un difensore, un portiere estremamente impeccabile. La fisicità, comunque, è una fisicità che non rappresenta il prototipo ideale che i top club e la Juventus e Spalletti vogliono, quindi quel portiere che ti occupa praticamente tutta la porta con grande fisicità. L'esperienza non è l'esperienza da top portiere, la Juventus deve avere portieri di esperienza in porta, ragazzi, o di futura esperienza e quindi di grandissimo talento, come può essere Suzuki, oppure non puoi avere portieri che non hanno fatto un minuto in nazionale, che non sono stati nemmeno presi in considerazione in nazionale, che a livello internazionale poca roba. Io ricordo anche il gol col Villarreal fatto da. Aiutatemi a dire chi era quello che era il nostro giocatore che poi andava a giocare al Villarreal. Sono sicuro che ci arriverete voi. In questo momento non mi viene il nome, però prende dei gol comunque prendibili. Anche lui non ti dà grandi garanzie. Quindi, se te piace, pensi che possa essere il titolare della Juventus, va bene, però ti posso garantire che all'interno della Juventus pensano che se vuoi andare a vincere qualcosa, quindi non essere una squadra. Da girone, poi esco dalle coppe, da ottavi, massimo quarti di Coppa Italia, da campionati e poi arrivo sesto, va benissimo. Se vuoi essere una squadra invece che vuole andare in Europa League, che vuole vincere, che vuole giocare la Coppa Italia per vincerla, che vuole giocare il campionato per fare il meglio possibile, hai bisogno di un portiere che sia di un altro livello. Semplicemente questo. Ci fermiamo, sforato. E allora, ultima pausa, poi mi dedico ai vostri messaggi. Nel frattempo, vedo se vi riesco a fare una sorpresa. Tra pochissimo.
1: Buongiorno RBN. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli Europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri, vincendo la medaglia di bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, il doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. Oro alla Germania davanti agli atleti neutrali B. Il calcio, il mercato è entrato nel vivo, il Paris Saint-Germain fa la voce grossa su Zion Suzuki. La prima offerta del club francese al Parma è stata aumentata a 33 milioni di euro. In ogni caso supera quanto sarebbe disposta a mettere sul piatto la Juventus, che sta virando su altri obiettivi per la porta. Il nome più caldo resta quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham. Intanto i bianconeri hanno ceduto Hašić al Sassuolo e João Mario alla Fiorentina. Colpo del Como che prende l'inglese Chalobah, saltato l'accordo tra Napoli e Schalke per la cessione di Lindstrom. In programma per questa mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Le esequie si svolgeranno nella Basilica di Sant'Ambrogio e in tanti si raccoglieranno per salutare la leggenda rossonera. Presenti decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni. Atteso anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta e numerosi ex compagni di Franco Baresi, da Paolo Maldini a Marco Van Basten. Il tennis, Taylor Fritz ha vinto il torneo ATP 500 di Washington battendo in finale Rafa Jodar. Il 28enne statunitense ha superato 7-6-6-4 il giovane spagnolo, conquistando così l'undicesimo titolo della sua carriera, il primo della stagione in corso. Alle donne trionfa la 21enne Alexandra Ehala, prima filippina di sempre a vincere un torneo WTA. Matteo Berrettini saluta invece il torneo di Montreal perdendo contro Mariano Navone, match che era stato interrotto per la pioggia. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Il classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buongiorno RBN.
0: Allora, ultima mezz'ora insieme, tra l'altro però voglio prima delle rassicurazioni da tutti quanti voi perché è appena arrivata appunto notizia di questa forte scossa di terremoto 4.1 che ha avuto diciamo come epicentro credo vicino Pisa, 5 chilometri. Pisa si trova a 5 km dall'epicentro, quindi molto forte. Leggevo anche un po' di commenti sui social che parlano di un grande spavento. Speriamo che chiaramente non ci siano danni o feriti. So che molti di voi ci scrivono dalla Toscana, peraltro mi sono appena sentito anche con Alessandro Santarelli che ha avuto conferme anche da Livorno che la scossa si è sentita bella forte. Dopo le scosse di terremoto di venerdì scorso ai Campi Flegrei a Napoli che hanno veramente creato grande spavento, non ci voleva anche questo terremoto in Toscana. So che molti di voi sono lì, quindi rassicurateci intanto che va tutto bene e veramente speriamo che sia stata una cosa estremamente occasionale che possa non aver creato danni. Nel frattempo naturalmente ne continuiamo a fare informazione, quindi ad andare avanti insomma con quello che è la trasmissione. Vi ricordo poi che a partire dalle 11 fino alle 13 ci sarà Giulia Bornetto pronta a tenervi compagnia con i suoi ospiti della sua trasmissione. Marangio, l'UEFA pensa ad El Khelaifi per sostituire Seferin, per noi vuol dire di male in peggio. Marco da Benevento, sì, perché poi tra le altre cose, tra l'altro l'avevano proposto anche per fare il presidente della FIFA, con Infantino che invece è andato a fare questa sua bella peregrinaggio alla Casa Bianca a chiedere aiuto al suo amico Trump. Pensate un po' in mano a chi stiamo, e al Khalif, insomma, all'UEFA, visto che ecco perché poi serve uno come Giovanni Carnevali, che in qualche modo ci può dare una mano nella gestione dei rapporti diplomatici con quelli che sono purtroppo per noi i signori del calcio, perché poi comandano sempre gli stessi e spesso e volentieri ci mettono veramente in difficoltà, quindi bisogna stare molto attenti. Poi ricordiamo il Khalif, un altro che fece una scalata 11-12, ho letto, non 11-13 naturalmente, perché domani c'è la partita, grazie a Giulia per la puntualizzazione. Poi dalle 12 c'è Alessandro Santarelli fino alle 14 in diretta, e poi si va avanti fino a sera, no? Fino alle 19, perché poi come sapete bene Quintiliano è in ferie, quindi la programmazione si interrompe alle 19. Dicevo insomma che comunque ricordo che Khalifi poi prese la poltrona dell'ECA quando ci fu la vicenda Superlega, per la quale ovviamente Andrea Agnelli si dimise da quella poltrona proprio per dare il via all'ECA, alla Superlega, perché era chiaramente incompatibile con quello che era il suo ruolo di presidente ECA. A quel punto subentrò Khalifi, e quindi già di fatto abbiamo una sua presenza politica molto importante, che nel caso scalasse le poltrone, arrivasse fino alla presidenza UEFA, diventerebbe ovviamente ancora più diretta, no, sulle squadre. Credo che però questo possa essere incompatibile con la presidenza del Paris Saint-Germain, quindi dovrebbe lasciare il Paris Saint-Germain, ovviamente. Non è che presidente di una squadra può diventare il presidente dell'UEFA, capite bene, lo può essere dell'ECA, ma non dell'UEFA, anche se più o meno diciamo le difficoltà, comunque le situazioni anomale ci sarebbero lo stesso anche in questo senso. Detto ciò, torniamo un attimo su tutto Juve, perché andiamo a vedere. Io nel frattempo sto attendendo risposte da Parma, che sto cercando di allestire, se riusciamo, un collegamento rapido per avere un po' le ultime che riguardano la vicenda Pellegrino e Suzuki. Però se andiamo su tutto Juve, nel primo piano c'è, come da consuetudine a quest'ora, l'aggiornamento un po' su tutte le vicende di mercato. Come vuole la Juve, Nico vuole restare, c'è l'Inter, si riapre Frattesi, Atubolu costa 15 milioni, Vicario vicino, idea Suzuki in prestito, Marsiglia su David. Io andrei ad approfondire in particolare la notizia che riguarda Nico Gonzalez, così cerchiamo di fare il punto, pezzo a cura di Giuseppe Giannone. Nico Gonzalez non avrebbe intenzione di restare alla Juventus, come riportato dai colleghi di Tutto Mercato Web, l'esterno d'attacco classe 98 della Nazionale Argentina, rientrati bianconino dal prestito dell'Atletico Madrid, che non esercita il diritto di riscatto. Ricordiamo anche una cosa: l'Atletico Madrid non ha esercitato il diritto di riscatto perché non era obbligato a farlo, sarebbe stato obbligato a farlo davanti a un tot numero di presenze che poi Nico Gonzalez non ha raggiunto per un infortunio che gli è occorso proprio nelle ultime gare, facendo in modo che non scattasse il riscatto obbligatorio, quindi ed era fissato a 25 milioni. La Juve adesso però chiede almeno 27 milioni per l'argentino, piace all'Inter, leggiamo ancora questo approfondimento su tutto Juve, già accostato alla Roma. Nico Gonzalez sarebbe adesso il milione dell'Inter, al momento non ci sarebbero contatti diretti tra i due club per parlare del giocatore, ma l'argentino stuzzicherebbe la fantasia dei nerazzurri, che cercano un rinforzo di qualità sugli esterni. La Juve valuta il cartellino di Nico Gonzalez con non meno di 27 milioni di euro, non sarebbe ovviamente orientata a concedere sconti a una rivale storica come l'Inter, e ci mancherebbe altro. Anche in una situazione complicata con l'ex Fiorentina, che difficilmente accetterà di restare a Torino nella prossima stagione. Quindi Nico non vuole restare alla Juventus, e noi non lo vogliamo, ma deve portarci assolutamente i din din. Nota vocale, Tullio, poi leggo un po' i testuali.
5: Buongiorno ragazzi, forza Juve, Pino da Faenza. Sempre. Volevo chiedervi, ma Cabal, quando lo vendiamo?
0: Cabal, quando lo vendiamo? Ragazzi, Cabal è un giocatore che oggettivamente è stato un po' un'idea sbagliata. Ricordiamolo che venne strappato all'Inter per 13 milioni, l'Inter ne offrì 12, la Juventus lo portò a casa per 13 milioni dall'Hellas Verona, se non ricordo male. Giocatore che non cominciò neanche male, poi ha cominciato a dimostrare Il riscatto Nico era 32, grazie Leonardo da Roma. Ricordavo 25, però evidentemente c'erano anche dei bonus fino ad arrivare a 32, che soldi che la Juventus non ha visto e non vedrà naturalmente per la cessione di questo giocatore. Tornando su Cabal, un giocatore che cominciò anche abbastanza bene in realtà alla Juventus, ma che poi insomma ha subito una serie di infortuni. Poi ritornò a disposizione e Thiago Motta lo mise titolare nella gara contro il Villarreal, contro l'esterno del Villarreal che correva come un dannato ed è stato di nuovo soggetto a questo infortunio muscolare, per cui è un giocatore che sì, è fisico, sì, è scattante, sì, ha delle qualità, trova anche la via del gol, ma è un giocatore anche estremamente fragile che poi alla fine, nel finale di stagione, firma i box, per carità, però non convinceva moltissimo Spalletti, il quale però ha speso anche delle parole belle in questo inizio mercato, questo inizio stagione. Perché però ho detto mercato, perché è lapsus giusto, perché è chiaro che tu in questa fase non dici Cabal non serve a niente, perché altrimenti non ti serve a te, perché comunque lo sminuisci agli occhi dell'allenatore, cioè di te che sei il suo allenatore, ma non lo rendi neanche vendibile all'estero. E quindi chiaramente adesso si dice tutto il meglio possibile, come ha fatto Spalletti saggiamente e comunicativamente in maniera impeccabile per Arthur, per Douglas Luiz, dicendo: no, ma questi vogliono giocare, mi piace che loro abbiano tutta questa voglia, che chiedano tutte queste garanzie, dimostra che hanno voglia. Lo dice perché, insomma, venghino signori, venghino ad acquistare questi due brasiliani fortissimi. E la stessa cosa l'ha detta su Cabal, che però offerte, come direbbe Santarelli, ovo, nessuna offerta per lui. Quindi tu dici: quando lo venderemo Cabal? Il problema è capire se lo puoi vendere, se è un giocatore vendibile. Magari lo dai in prestito, se qualcuno lo vuole, l'ABA andrebbe benissimo anche in prestito, però è un giocatore che oggettivamente non ha mercato. E Douglas Luiz, ci chiedete? Douglas Luiz, ne abbiamo parlato, possiamo, se volete, tornare a parlarne. Io non mi faccio conquistare dalla famosa rondine che fa primavera, quindi il gol al Nizza, per carità, bello, perché ha fatto una cosa che magari è la classica cosa che chiede Spalletti, quindi vuol dire che è stato abbastanza recettivo rispetto a quelle che sono le richieste di Spalletti, cioè riaggressione, puntare la porta senza troppi ghirigori, ma cercare la porta anche con conclusioni dirette. Lui ha recuperato palla, sfruttando l'errore del difensore del Nizza, subito doppio passo, finta rientrare, palla sul sinistro, tiro e palla all'incrocio. Che per carità, se fosse un suo marchio di fabbrica, o magari un marchio di fabbrica nuovo che per lui riesce a costruire Spalletti, ben venga, perché comunque il giocatore la tecnica ce l'ha, perché comunque il giocatore il tiro ce l'ha. Quello che non ha il giocatore Douglas Luiz è la continuità, almeno quella che non è riuscito a dimostrare l'anno scorso, neanche peregrinando per altre squadre, lasciando la Juventus in prestito. La continuità, la forza mentale e magari anche una sorta di giri del motore, come ha detto Spalletti, deve aumentare i giri del motore, lo vedo un po' troppo compassato. Quindi per me non fa, una rondine non fa primavera. Se dovesse restare, perché proprio non c'è nessuno che lo vuole, neanche nel finale di mercato, neanche in prestito, è chiaro che il giocatore provi a utilizzarlo, è chiaro che Spalletti ci farà un lavoro. L'ideale sarebbe se ci fosse qualche squadra interessata, però la Juventus cerca di piazzare qualche giocatore cedendo a titolo definitivo e non a titolo provvisorio, perché altrimenti si crea lo stesso problema che si crea ogni stagione alla Juve, cioè i giocatori vanno via in prestito, sembra che te ne sei liberato, ma poi ti tornano indietro. Il principe in tal senso non è Scarponi, il principe in tal senso è Arthur, no? Che ti torna praticamente come una tassa da pagare ogni anno, quindi diventa un problema se non riesci poi finalmente a vendere determinati giocatori sui quali non punti più, nei quali non credi, ma che non puoi svendere più di tanto, perché comunque altrimenti fai una minusvalenza importante. Nota vocale, Tullio, poi vado a leggere altri testuali che sono arrivati.
6: Oh, Vincenzo, buongiorno. Marco Moretta,
0: Ciao
6: saluti a
0: Marco.
6: tutti gli amici juventini. Ma io non capisco come mai la Juve non riesce a vendere a dei valori che tipo riesce a vendere l'Atalanta o altre squadre. L'esempio ultimo è quello pure di Azic, per fortuna che abbiamo mantenuto la ricompera, e l'aver svenduto, tra virgolette, anche il portiere d'affari. Non me lo spiego. Tu magari mi direi che sto facendo una cazzata, però che ne pensi? Ciao Marco Monetta, buona giornata a tutti.
0: Marco, non mi permettere mai di usare un frasario del genere, soprattutto con te che sei onnipresente nei messaggi, sia su Radio Biancorina che su TV Radio. Però è una cosa abbastanza semplice. Anzi, quante partite ha giocato l'anno scorso? Poche. È stato titolare della Juve? No. Già è tanto che comunque l'hai venduto con una